0: Un forte terremoto, decine i dispersi. Il servizio.
1: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. 4 persone tratte in salvo, si cercano ancora, ormai al buio, altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunità de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
2: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. È la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Sperti, segretario generale Wilm.
3: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
2: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezza e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
4: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente, tra i papabili Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
4: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Milan.
1: Uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
2: Cari ascoltatori, benvenuti, è la versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, vi teniamo compagnia per mezz'ora e poi con una puntata del podcast That's America col nostro Andrew Spannaus. Allora non perdiamo tempo, si può cominciare.

0: Caro Leonardo, vogliamo tornare a parlare del tema cannabis e tossicodipendenze. Lo facciamo con un neurologo, si chiama Rosario Sorrentino, che ha scritto insieme alla psicoterapeuta Francesca Weiss il libro Cannabis, il grande inganno. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Sorrentino. Professor Sorrentino, la devo subito fare, non so se arrabbiare, ma comunque le faccio sentire un audio che è diventato storico, anche perché da quel video lei ha preso spunto insieme a Francesca Weiss per scrivere questo che è definito un instant book. Forse ha già capito a cosa mi riferisco, il video di Fedez insieme a uno dei leader di Alleanza Verdi Sinistra, cioè Bonelli, che con gioia si fanno una canna. Ecco qua.
2: Finalmente ho trovato un onorevole, un politico italiano che si immola e usa il suo corpo per chiedere di legalizzare la marijuana.
3: Sì, legalizziamola.
2: Onore a Bonelli. A lei un bel tirone.
0: Si sente
2: un
0: anche
2: un bel tirone, ma di quelli proprio oh.
3: Oh.
2: No, no, che cos'è questo? Vai, vai.
0: Eccoci.
2: No,
0: eccoci.
2: Vai.
0: Va bene, va bene. Io do il numero di telefono 800 24 00 24, perché cari genitori all'ascolto, ci ascoltano soprattutto i genitori, gli adulti, credo che oggi diremo delle cose interessanti da parte del nostro ospite, e quindi chiamateci, dite la vostra. Allora, intanto Rosario Sorrentino, lei quando ha visto questo video si è arrabbiato, posso dire? Sì.
1: Indignato.
0: Perché?
1: Ma perché è un pessimo spot a favore, una sorta di promozione, di marketing per sollecitare l'utilizzo che noi chiamiamo sostanza, ma in realtà è una droga che noi continuiamo a chiamare leggera, come a dire c'è di peggio, ma non è così, perché la cannabis oggi ha perso, se mai ce l'avesse avuta, la sua innocenza, perché è diventata sempre più forte, più potente. Vede, negli anni 60, 70, 80, andiamo avanti, lo spinello aveva un principio attivo, il THC, famigerato THC, che aveva ed ha effetti psicotropi nel cervello, cioè va a slatentizzare, a far emergere, a affiorare malattie psichiatriche che in soggetti predisposti, e ahimè uno non lo sa fin quando non si approccia a questa droga, e malattie che poi diventano di difficile gestione, malattie psichiatriche, soprattutto inizialmente attacchi di panico, ma anche crisi psicotiche, schizofrenia, disturbo bipolare, e poi entriamo nella sfera dei disturbi neurologici, cioè disturbo dell'attenzione, della concentrazione, dell'apprendimento, quella che noi neurologi chiamiamo sindrome amotivazionale, che altro non è che apatia, scarso interesse per l'ambiente, tendenza all'isolamento, difficoltà a memorizzare, rendimento scolastico, eccetera, eccetera. Quindi fare uno spot del genere
0: l'ha molto indignato.
1: Ma indignato perché ci vuole responsabilità.
0: Sì, io dico agli ascoltatori, attenzione, il professor Sorrentino, la parola chiave è slatentizzare, non sta dicendo che basta una canna per finire in quella serie di patologie che ha elencato, ma non è automatico, non è sempre automatico.
1: No, attenzione,
0: però.
1: Attenzione, a volte in soggetti altamente predisposti, e parliamo di una predisposizione genetica, neurobiologica, basta anche una canna.
0: Sì, questo intendevo, cioè, che se si ha la sfortuna di avere una predisposizione, il rischio è che anche uno spinello possa slatentizzare questo tipo di patologia. Però lei mi ci ha incuriosito il fatto che il suo libro non parte con l'affondamento così duro, che adesso poi ribadiremo, sul tema delle droghe, la non distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, ma lei parte quasi più da padre che da neurologo, no? Fa una lunga lettera a un possibile adolescente, no? Per dire cosa?
1: Ma guardi, io vedo tanti adolescenti che non diventano mai adulti e tanti adulti che vogliono ritornare a fare gli adolescenti. Io in quella lettera mi sono rimesso nei panni di un adolescente, ricordando quando io ero nella mia gioventù, nella mia adolescenza, e ho rivissuto quello che potrebbe essere in questi giovani, e quel flusso di coscienza, di pensiero, che ti porta a quell'età ad avere delle fantasie, delle, delle ambizioni, dei sogni, che a volte sono così profondi questi sogni, che uno ha anche difficoltà, vergogna a condividere e a raccontare agli altri. Io suonavo la batteria, avevo 16 anni e mi ricordo che per compiacere una ragazza che a me piaceva tantissimo, lei più volte fumati in uno spinello con me, io nella speranza di piacerle, cosa che poi ahimè non è accaduta perché non mi si filava prima nemmeno dopo, io ebbi dopo poche boccate di uno spinello dell'allora molto molto più leggero rispetto a quello di oggi, un attacco di panico che io lo ricordo come se fosse ieri. E allora io parlo agli adolescenti parlando della loro inquietudine, parlando del fatto che di non buttarsi via, perché guardate, il cervello dell'adolescente e dei giovani, ma di tutti, è un organo meraviglioso, è un organo straordinario. Allora alcol, tabacco, mancanza di sonno, dipendenza dai social, cannabis, è un intervento a gamba tesa su un organo che poi, prima o poi, può presentarci il conto.
0: Leonardo.
3: Sì, ma è come sempre il problema poi non è tanto e solo l'utilizzo, perché insomma quello si sa che comunque non fa bene, ma anche poi il problema di cui si parla sempre è della legalizzazione, cioè di fatto poi alla fine queste sostanze di fatto sono libere perché si possono trovare facilmente, e allora la questione è: continuiamo a mantenerle libere ma proibite o libere e legali? Lei cosa ne pensa?
1: Allora, innanzitutto chiariamo, legalizzare vuol dire rendere legale una droga, liberalizzare vuol dire rendere lecito la vendita di questa sostanza, ci vuole una cultura della prevenzione. Guardi, io penso che mai come in questo momento, io l'ho fatto e continuerò a farlo, entrare nelle scuole, ma le neuroscienze, la scienza del cervello, entrare nelle scuole con un cervello al seguito, aprirglielo senza fare prediche, sermoni, raccontare loro che quello che loro faranno avrà un impatto potente in un momento in cui il loro cervello, questo organo straordinario, è estremamente vulnerabile e fragile. E allora fare prevenzione, dare informazione, perché più di quello noi non possiamo fare, perché sarebbe banale dire fermati, non farlo. No, io ti dico, ti do tutte le informazioni affinché tu possa poi nel momento della decisione, resistendo a quella spinta odiosa, all'omologazione, al conformismo, pensare di rifletterci prima. Perché? Perché poi, ahimè, a volte, e lo vedo spesso nella pratica clinica, ci sono giovani che anche se hanno smesso di fumare, quando la malattia psichiatrica è iniziata, va avanti di per sé, perché il cervello in quel momento ha perso un equilibrio neurobiologico, l'assetto mentale può essere turbato a lungo e a volte anche per sempre.
0: A proposito di questo, lei, il professor Sorrentino, spiega bene

0: il libro, che cosa succede, qual è la differenza tra un cervello adolescente e un cervello adulto, per semplificare, cioè cos'è il lavoro dell'amigdala e cos'è il lavoro della corteccia prefrontale. Ce lo può spiegare in parole che possano capire tutti quanti?
1: Allora, l'adolescenza è un'età che va dagli 11-13 anni fino ai 21, 23, 25 e compagnia bella. Fino nell'adolescenza, nel cervello, c'è una asimmetria, cioè c'è una prevalenza dei centri dell'emozione, della ragione, dell'istinto, dell'impulso che fanno riferimento al sistema limbico, una sorta di cervello nel cervello, il nostro cervello emotivo. Ecco, questo cervello emotivo negli adolescenti prevale, vince, batte la parte anteriore del cervello dove abita, dimora la ragione, la razionalità, che si chiama corteccia prefrontale. Quando noi diciamo ai genitori e ai figli, ma cosa hai in quella testa? Perché non ci capiamo? È un dialogo tra sordi, perché il genitore si rivolge al figlio con la prevalenza della ragione e della razionalità di un cervello che ormai è maturo, la corteccia prefrontale. Il giovane invece ha una prevalenza del cervello emotivo, di un cervello che vuole, spinto dalla dopamina, dalla molecola del desiderio, del piacere, del benessere, della gratificazione, spinge per provare sensazioni nuove, fare
0: Dall'amigdala,
1: esperienze
0: insomma,
1: diverse. Ed
0: l'amigdala.
1: è l'amigdala che è una sorta di mandolina che noi abbiamo nella profondità del nostro cervello, nella corteccia temporale, dove questa amigdala, che è anche il sensore, l'interruttore degli attacchi di panico. Quindi noi che cosa andiamo a fare? Andiamo a dare ulteriore potenza a questa parte del cervello negli adolescenti che già di per sé ce l'ha. Quindi andiamo e ritorniamo a slatentizzare dei picchi di dopamina che sgorga tra neuroni, zampilla tra neuroni, andando poi a creare di tutto, di più.
0: Senta, professore, lei in una recente intervista al Corriere della Sera si è dichiarato un uomo di sinistra che però si indigna a vedere come certa sinistra tratta il tema della cannabis. Cosa dovrebbe fare, secondo lei, la politica?
1: Ma guardi, io ho fatto outing dicendo che ho sempre votato PD. Direi alla politica che su un argomento come questo, primo punto, è vietato andare a cercare consenso in un'area dove c'è in ballo la salute mentale dei nostri giovani, dei nostri ragazzi. La seconda, le dirò di più, la proposta che io farò è quello che la sinistra e la destra si uniscano, procedano insieme, l'uno a fianco dell'altro, perché qui è veramente qualcosa di fondamentale. Come messaggio da dare ai giovani, perché vede, se una persona fa uno spot fumando uno spinello così in maniera così eclatante, forse qualche migliaia di consenso in più li raggiungerà, ma ne perderà tantissimi. Sa perché? Perché io vedo famiglie, perché quando c'è un solo membro di una famiglia che ha un problema psichiatrico, neurologico, ruota tutto drammaticamente intorno a quella persona. Non sanno che pesci prendere, perché poi c'è il discorso di non accettare di avere un problema del genere. Perché vede, io quando vado nelle scuole, sai che mi dicono i ragazzi: ma scusi, ma l'alcol sì, il tabacco sì e la cannabis no. Ma io rispondo: innanzitutto ce ne abbiamo già due che fanno danni devastanti, ma non se ne sente certo la mancanza della terza. E poi spiegare loro, non andare a fare i sermoni, a dire: venite qui, vi racconto quello che è. E la politica dovrebbe fare questo, dovrebbe promuovere una seria prevenzione, perché noi stiamo vedendo un'emergente, come dire, pericolosità di impulsi, c'è un momento di disimpegno etico, noi stiamo perdendo quote importanti di empatia e proprio questa mancanza di empatia è dovuta a uno smantellamento progressivo della corteccia prefrontale. Ne vedremo delle belle quando l'intelligenza artificiale si
0: Aia, aia.
1: affermerà ancora di più, perché smantelleremo le nostre reti neurali. Ma io vi devo fare, posso fare una domanda a voi?
0: Sì, come no? Risponde Leonardo
1: Allora, benissimo,
0: Manera, io mi tiro fuori così.
1: io vi chiedo, la scienza medica, senza pesanti, noiosi paradigmi culturali, eccetera, asfissianti, deve o no orientare per il bene della comunità, della collettività, della società? Deve orientare la scienza medica alle politiche sociali o no?
0: Sì, questo poi si prego Leonardo, tu.
2: No, certo, sì che dovrebbe orientarle. Poi però nella storia dell'uomo, per esempio, credo che ci sia stato sempre l'utilizzo di droghe.

0: di vario tipo. Quindi questa è una tendenza anche, credo, proprio dal punto di vista, come dire, antropologico, insomma, difficile da contrastare, no?
1: Non ha risposto alla mia domanda, ha
0: Ma certo che sì, ha detto di sì.
2: Sì, deve orientare, però sa, poi c'è il principio, professore, di molti che dicono lo Stato non deve essere etico, nel senso che io posso, cioè, io sono
1: Ma
2: d'accordo
1: scusi,
2: che
1: Alessandro, se
2: quando lei
1: lei ci
2: dice
1: mette in macchina,
2: bisogna informare bene, questo sì, poi dopodiché
1: sì, ma se lei
2: c'è
1: ci
2: la
1: mette in
2: libertà.
1: macchina,
2: Sì.
1: si è fatto uno spinello. Lei in quel momento crea non soltanto per la sua sicurezza un
2: Ma
1: allarme
2: senza dubbio,
1: potenziale,
2: senza
1: ma
2: dubbio.
1: anche per chi le attraversa la
2: Ma
1: strada,
2: senza
1: perché i
2: dubbio.
1: tempi di reazione. Allora, qual è il discorso? Che noi le nostre azioni, decisioni, scelte e comportamenti si riflettono poi sulla comunità. Allora, fermiamoci un attimo prima, perché vede, io di ben pensanti, guardi, vede, parlo dalla parte politica, perché vede, se questa battaglia l'avessi fatta dalla destra, uno avrebbe fatto spallucce, cioè, beh, il solito.
2: Sì. No,
1: No,
2: invece
1: io lo
2: lei le
1: vedo,
2: rivendica la battaglia da sinistra.
1: io ho visto morire di eroina, ho visto. Oggi poi, fatemi dire questo, c'è una netta divisione tra droghe individuali e droghe collettive. La droga collettiva è il bacino di cultura, il fertilizzante, il concime, proprio per questo aspetto culturale che poi si riflette nella nostra, tra i nostri giovani. Per cui se non c'è l'omologazione, tu sei estromesso, ti vedo. Qui bisogna lavorare sull'autostima dei giovani.
2: Però, professore,
1: Bisogna.
2: visto che, guardi, ci sono degli ascoltatori, li vorrei sottoporre, oltre al fatto, lo dico, che tantissimi messaggi arrivano, so che sono quelli che la fanno arrabbiare, risponde anche a questi via WhatsApp del tipo ma non esageriamo, ma si fa terrorismo, ma una canna non ha mai fatto male, insomma, però, prima Giulio da Siena, buongiorno Giulio.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Prego.
3: Allora, innanzitutto mi ha fatto molto sorridere l'esempio del dottore quando si è fatto la canna perché la ragazza si faceva le canne. E questo mi ha fatto ricordare anche quando io ho 64 anni, ascoltavamo della musica così bella ma impegnativa e così pesante che però si ascoltava perché
2: Perché?
3: l'ascoltavano gli altri e perché era di moda. Ecco, ora
2: Si
3: tanto per
2: chiama
3: fare
2: omologazione, no? È lo spirito di
3: omologazione.
2: gruppo. Beh, prego, se ha una domanda
3: Esatto.
2: da fare o
3: No,
2: una.
3: la domanda è questa. Io sono d'accordo con il dottore, sono in disaccordo completo con il dottore che ha preceduto il mio intervento, in quanto secondo me è vero che ci sono questo tipo di droghe oggi che non erano quelle di un tempo che ho fumato anch'io per tanto tempo, ma sono pericolose, sono d'accordo, disordini mentali, esordi psicotici, neuronali, degenerativi, eccetera. Ma vogliamo controllare questo fenomeno delle droghe a livello
2: Legalizzare, dai, lei
3: statale?
2: vuol dire,
3: No,
2: oh,
3: no, no,
2: chiedo,
3: liberalizzare, è diverso
2: sono
3: legalizzare.
2: già liberalizzate, insomma, legalizzarle, lei vorrebbe legalizzate, va bene, Sorrentino vuole rispondere all'ascoltatore.
1: Ma guardi, io non sono contrario alla legalizzazione, ma sono per la legalizzazione quando sarà aumentato tra i giovani e non solo, il livello di consapevolezza sui rischi reali che oggi fanno queste droghe. Quindi che cosa bisognerebbe fare? Da qui ai prossimi 10 anni far diffondere una cultura, la conoscenza di prevenzione, perché quando il cervello perde quell'equilibrio neurobiologico, lo vediamo tante volte, gli ambulatori psichiatrici, i ricoveri, sono pieni di giovani, e qui non è terrorizzare, ma la paura a volte, la consapevolezza ci salvano, perché quando tu dici a uno non farlo, è banale. No,
2: E
1: io gli
2: infatti
1: do
2: questo è un
1: l'informazione.
2: tema che lei affronta nel libro, cioè se
1: È
2: il giovane
1: quello.
2: lavora con l'amigdala e se noi gli diciamo guarda che così sbagli, il giovane dice ma non rompere le
1: È
2: palle, cioè
1: peggio,
2: questo
1: è
2: è, ecco.
1: peggio.
2: E quindi come si
1: Uno,
2: fa? Come si fa?
1: quindi si entra nelle scuole, bisogna mettere a lezione di cervello, fare degli incontri generazionali, neuroscienze, genitori, insegnanti, giovani, senza fare prediche, con degli incontri circolari, dove si diffonde, si racconta, si parlano di esperienze, far ripartire il dialogo tra loro,
2: E poi,
1: perché questo è il
2: certo,
1: successo.
2: poi
1: Io ogni volta che vado via, poi tra loro ricomincia, se lei già ne salva uno, ha vinto.
0: le chiedevo se le droghe sintetiche, di cui pure si fa largo uso, anche i giovani ne usano molte,
1: Sì.
0: ecco, producono gli stessi effetti, i danni cerebrali della marijuana o anche peggio?
1: Assolutamente.

0: farmaco, come terapia. Attenzione, e qui c'è il massimo della confusione voluta, scientificamente questa voluta, per spostare l'indice di gradimento verso la sostanza. Una cosa è la cannabis per uso terapeutico,
1: Certo.
0: che ha dei principi attivi, il cannabidiolo e il THC, che sono controllati, che sono a tutti gli effetti dei farmaci e che vengono prescritti dal medico, non con la piantina di cannabis sul balconcino insieme al prezzemolo oppure al basilico oppure a quant'altro, perché quello lì è il danno. La cannabis terapeutica è lecita, l'abbiamo detto per quanto riguarda i dolori della sclerosi multipla, per alcune forme di tremori, per il dolore cronico
1: Ma se è un
0: post-oncologico, evviva.
1: medicinale prescritto da un
0: È un
1: medico,
0: farmaco a
1: insomma, un
0: tutti gli
1: farmaco.
0: effetti prescritto dal medico, ma questa confusione è, ma quindi è la disinformazione. Ma guardate, non soltanto sulla cannabis, in generale, oggi
1: No,
0: la
1: ma lei
0: gente
1: giustamente
0: parla
1: punta su.
0: senza riflettere. E la cannabis, io non condivido come molti miei colleghi l'idea che la cannabis sia una sorta di gateway, cioè di porta di ingresso per altre droghe e ancora più devastanti. Ma certamente quando lei va a violare il sistema del desiderio e del piacere attraverso la dopamina, quella dopamina diventa con la cannabis una sorta di qualcosa che l'affianca nella vita per andare ad affrontare
1: Sì.
0: determinate situazioni, per apparire più brillante, più scoppiettante e più sicuro di se stesso. E questo negli adolescenti, dove c'è una mancanza di autostima e di fiducia in se stesso. La cannabis diventa una protesi chimica per approcciare a determinate situazioni nuove.
1: Professor Sorrentino, la ringraziamo per essere stato ai nostri microfoni. Il tema è molto dibattuto, torneremo sicuramente a occuparcene. Ricordo il suo libro scritto insieme a Francesca Weiss, disponibile in tutte le librerie fisiche e virtuali. L'appuntamento con il frullatino di uno nessuno 100.000 ne è rinnovato a domani alle 9. Ora state con noi perché arriva dopo la pubblicità. That's America!

0: Sai, caro Andrew, che voi siete un po' confusi in America. Seguimi. Siete confusi. Che ne so, per esempio, Washington sta sulla costa est. Ok? Però
1: sì,
0: lo stato, quindi lo stato di Washington,
1: cioè, sulla costa ovest.
0: Ecco, vedi che siete confusi già, scusa, ma se Washington sta sulla
1: Washington
0: costa est?
1: D.C., la città, distretto di Columbia, un distretto federale.
0: Ah, e lo stato di...
1: Vabbè. Però soprattutto sappiamo quale è est e quale è ovest, questo è importante.
0: Beh, questo sì, insomma, come mai siete così capaci di orientarvi?
1: Because we're Americans!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Ebbene sì, come in quarta elementare, oggi ripartiamo dalla geografia. Rispolveriamo la vecchia cara geografia.
1: Perché ce l'hanno chiesto, per esempio Giampiero ci ha scritto all'indirizzo thatsamerica@radio24.it della geografia degli stati, per capire un po' meglio le diverse regioni, zone degli Stati Uniti.
0: E ricordiamo che siccome Andrew Spannaus è a corto di argomenti, voi mandate mail a thatsamerica@radio24.it, non vi diamo soldi per questi suggerimenti autorali, però
1: ringraziamo tanto, per esempio, chi ha scritto sul lavoro chiedendo di trattare assunzioni, licenziamenti, salari, benefits, si potrebbe fare.
0: E poi aspetti culturali, no?
1: Culturali, personaggi, fumetti, personaggi
0: musica,
1: particolari.
0: Ecco, ricordiamo musica, che Andrew non sa bene chi fosse Elvis Presley. Quindi. Però magari un giorno si occuperà anche di musica. Vabbè,
1: come cosa fa lo sceriffo? La storia di Marilyn Monroe, gli Amish, insomma, non riusciamo a citare tutti, però alcuni di questi saranno spunti per nuovi episodi.
0: Attenzione però, Andrew vuol fare un saluto particolare. Perché un saluto particolare?
1: Voglio fare un saluto perché ho fame. Voglio fare un saluto a Fabrizio e Angelo della Casina DC. È un ristorante, una pizzeria a Washington DC, Washington città,
0: ah,
1: dove c'è,
0: quindi,
1: Capitol Hill, Casa Bianca,
0: costa.

0: est.
1: Sì, che ci scrivono, sono stato da loro due volte già a Washington DC, hanno un ristorante, due italiani, bravissimi. Ciao, e sai cosa sono loro?
0: Cosa sono?
1: America!
0: Molto bene, calmati però, calmi. Avete capito che parliamo della geografia e da dove partiamo? Dalle keywords, come sempre.
1: Keywords, allora, c'è Bible Belt.
0: Ah, questo è interessante, cioè loro nella geografia mettono anche la Bibbia, vabbè.
1: Sun Belt.
0: Sì.
1: Quanto sai tra Dio e Sole, cioè.
0: Sì.
1: Rust Belt.
0: Sì.
1: Non tante cinture,
0: sì,
1: per tenere dentro la pancia. Hill People.
0: Va bene, gente di collina, chiamiamo così.
1: Sì, gente di collina. Flyover Country. Forse avete trovato, non so, leggendo di politica. E Valley Girl.
0: Ragazza della valle.
1: Sì.
0: Ma pensa.
1: Però ci sono anche le regioni, un po' di nomi delle regioni che dobbiamo tratteremo. Alcune, New England, per esempio.
0: Sì.
1: Conosci bene. Mid-South, Midwest, Great Plains, Pacific Northwest.
0: Sì.
1: Come noti, cosa c'è dentro quasi tutti questi nomi qua?
0: Il West.
1: West.
0: Il West, che è l'Ovest. Molto bene, che non
1: Mid.
0: È l'Est. Il West, vedi che siete confusi. Il West non è
1: voi.
0: L'Est. No, uno
1: sa che noi confondiamo voi.
0: Allora, gli Stati Uniti d'America. Allora, sono uniti, sì, sono uniti.
1: Sì. Però ci sono zone molto diverse, qualcuno dice addirittura paesi diversi, differenze geografiche che creano anche differenze economiche, culturali, politiche.
0: Partiamo dall'est, così andiamo da est a ovest, partiamo dalla costa.
1: La costa est, questi sono diciamo i primi stati principalmente, no? I primi stati sono nel nord, sulla costa est, dal 700 già, anche dal 600 si inizia, prima della rivoluzione, e sono sulla costa fino ai Monti Appalachi, che erano visti come la prima barriera geografica. Andare oltre questi Monti Appalachi significava arrivare alla frontiera.
0: Le colonne d'Ercole erano praticamente.
1: Poi al massimo queste, in realtà queste montagne vanno da 1000 a 2000 metri, non sono proprio enormi.
0: Ah, proprio abbiamo scollinato
1: sì, potete ridere un po', però
0: cioè, delle grandi montagne, oh, vabbè, dai,
1: però ricordiamo che i trasporti non erano così facili, no?
0: Va bene. E allora, quali sono gli stati dell'est, i più famosi, le vecchie prime colonie?
1: Partiamo diciamo. Dal nord, nord-est che è New England,
0: cioè,
1: Nuova Inghilterra. Questi sono appunto buona parte delle prime colonie, da Massachusetts, New Hampshire, Vermont, Maine, Rhode Island, Connecticut. Questo è New England, è l'America più vecchia, culla della rivoluzione, dove ci sono città vecchie come Boston. Molti vedono Boston come la città un po' più europea.
0: Uh-huh.
1: Negli Stati Uniti sono le grandi università come?
0: Il MIT, il MIT.
1: MIT, MIT. Bravo, Harvard, Yale. Inverno rigido, costa di sabbia lungo la spiaggia e lungo il mare, ma anche di rocce se vai su nel Maine, anche un po' più ruvida.
0: Stavolta l'ho fregato perché cos'è il MIT invece l'MIT.
1: Io pensavo dice Harvard.
0: Harvard.
1: Va bene.
0: Molto bene. Questi stati sono accomunati da che cosa? Sono tradizionalmente vengono considerati puritani.
1: I puritani erano lì, quindi
0: sì.
1: Sono un po' più, hanno una mentalità più riservata, sicuramente sì. Ancora oggi
0: sono queste chiusi.
1: Sono un po' più intrattabili, stizzosi, ho trovato questa parola.
0: Mamma mia.
1: Stizzosi.
0: Cioè, salutiamo gli abitanti del Maine, del Vermont, sono stizzosi.
1: Ma io mi ricordo nel Maine, dove è nata mia madre, alla città
0: chiusi?
1: Di Portland,
0: sì, è arrivato chiusi. Il forestiero.
1: Eravamo a Portland, Maine, a vedere una vecchia scuola di mia madre che è nata lì. Ci fermiamo accanto sulla strada, solo sì. Guardando dalla macchina, uno apre la finestra e dice "You can't park there".
0: Cioè, non potete parcheggiare.
1: No, siamo ancora nella macchina, stai calmo. E sono un po' precisini e chiusi.
0: Sono stizzosi.
1: Hai notato l'accento? New England Park. Ti ricordi?
0: Sì, è vero, perché trascinano un po' là. You can't park there. Molto bene. Tu hai avuto un'esperienza negativa con uno che non ti ha detto di non
1: è
0: parcheggiare.
1: Un esempio.
0: E
1: è
0: da
1: un
0: lì
1: esempio.
0: Hai deciso che tutti gli abitanti di quella zona.
1: Non è che deciso, è noto.
0: Stizzo.
1: È la conferma di una conoscenza popolare già esistente. Mid-Atlantic region. Quindi sempre sulla costa atlantica, però non così tanto al nord. Quindi da New York in giù, questo corridoio New York, Philadelphia, Baltimore, Washington DC, la città.
0: E lì c'è il centro proprio di tutto
1: il potere. Il centro di tutto, della politica, della finanza, dei media. Poi se vai verso l'interno ci sono le colline un po' dolci fino a queste prime montagne.

0: i Monti, grandi città dove c'è tanta immigrazione, sono zone etniche, eccetera, però anche appunto all'interno fabbriche, cioè factory towns, e un po' di agricoltura con zone per esempio dei Amish o dei Menoniti, quindi
1: vabbè, fuori da, ovviamente da New York. New York sarebbe quasi un'America a parte,
0: sì,
1: quasi
0: infatti da... la grande città così, però basta andare un'ora fuori e comunque ci sono queste zone di colline molto meno abitate e anche agricole.
1: Sì, sì. E poi vabbè, c'è il sud storico.
0: Il sud storico.
1: Quando
0: che
1: intendiamo
0: parte?
1: Per sud, cosa significa?
0: Virginia, North Carolina, South Carolina, Georgia. Allora, Maryland e Virginia fanno il confine, c'è cioè addirittura una linea, si chiama la Mason-Dixon Line.
1: Infatti io conobbi, ti ricordi quando mi sono occupato del caso Barnabè, sì, eccetera, sua madre era del West Virginia e loro, lei mi diceva, c'era questo detto, we are West by God Virginians, cioè per distinguere
0: per che, distinguere, e ti dico
1: cioè, Virginia
0: perché
1: Virginia e West Virginia sono due stati anche profondamente diversi.
0: Sì, e ti dico perché, ed è tutto un po' legato con la questione della guerra civile. Tra l'altro il paese dove vado io, dove abitano i miei genitori, dove passo del tempo, in Virginia è andato col nord, è l'unico piccolo pezzo della Virginia che è andato col nord nella guerra civile,
1: okay,
0: no? E questo è il distinguo. West Virginia si è formata staccandosi dalla Virginia per stare col nord e non con il sud.
1: Ma sono confinanti eppure diversi culturalmente.
0: Sì. Comunque la Virginia è divisa in parti, in grosso modo nel Tidewater, la zona vicino alla la marea, l'acqua, e il Piedmont.
1: Il Piemonte.
0: Esatto. Una bella fetta della Virginia si chiama Piemonte.
1: Vedi che siete confusi. No, io ho
0: perché
1: detto
0: piedi
1: che
0: dei monti.
1: Ho capito, ma
0: sai
1: quello è italiano. Quello è italiano, però. Non è che mi devi spiegare l'etimologia di una parola italiana.
0: Il sud ha un ruolo storico piuttosto importante. Allora, intanto la prima colonia era Jamestown in Virginia, 1607, però non è cresciuto come quelli di Massachusetts. Poi c'è Richmond, che era la capitale della Confederacy, quindi gli stati del sud. E da lì in giù, insomma, la schiavitù, le piantagioni, cotone,
1: il
0: tabacco.
1: Il sud profondo.
0: E questo sono con le pianure, grandi pianure costali, appunto una zona vicino alla costa, e poi colline ondulate che portano ai Monti Appalacchi.
1: E insomma, è da lì tutto il tema della guerra civile che abbiamo trattato anche in altri episodi, è quello, il cuore proprio della guerra civile.
0: Sì, e lì trovi per esempio lì anche altri stati del sud più in là, Louisiana, Mississippi, Alabama, ancora qualcuno che va in giro con la bandiera, no, la bandiera dei stati secessionisti, e sai una cosa che mi fa arrabbiare? Quando la vedo in Italia, quelli che vendono in piazza le bandiere, vendono la Stars and Bars, la bandiera dei secessionisti, sì, la gente la compra che pensa che sia figo o qualcosa. Oh, non fatelo, non fatelo, mi fate innervosire.
1: Ma è reato? No, in America?
0: No.
1: Sappiamo che libertà, puoi fare quello che vuoi.
0: Certo.
1: Vediamo dal punto di vista della religione, perché ci sono differenze, abbiamo detto lì non sono puritani.
0: No, il sud, qui ci sono molti evangelici nel sud, e questa è una cosa interessante, sempre legato alla questione guerra civile e schiavitù. Cioè la chiesa protestante battista, è una grande parte della chiesa protestante, si è spaccata e hanno creato the Southern Baptists. Perché? Perché giustificavano la schiavitù rispetto a quelli del nord che non la giustificavano. Quindi questa è stata la più grande denominazione protestante, lo è tuttora negli Stati Uniti, cioè come singola denominazione, la Southern Baptists, tanto che in tutta questa zona del sud si parla della Bible Belt.
1: Eccola, la cintura della Bibbia. Ma è vero che sono uno zoccolo duro di votanti pro-Trump, gli evangelici?
0: Gli evangelici sì, questo è un processo che è avvenuto negli ultimi anni di politicizzazione di questi gruppi, quindi meno moralisti religiosi e più religiosi dal punto di vista politico, cioè che noi siamo sotto attacco dall'elite globalista, e Trump ha sfruttato molto questa cosa.
1: Proprio legati alla Bibbia, quindi il bene contro il male.
0: Perché questo. Gli evangelici sono dominanti in molti di questi stati del sud.
1: Sì. Ma allora, se noi vediamo il sud come stati un po' più depressi economicamente e il nord e la costa est invece come invece gli stati che sono il motore dell'economia, è giusto? Cioè il sud è un po' più arretrato?
0: Era così, cioè è ancora l'industria è stata principalmente concentrata al nord, però c'è un cambiamento proprio in questi anni.
1: Sì.
0: C'è un trasferimento di popolazione e di investimenti verso gli stati del sud. perché da una parte perché fa più caldo quindi sta neve, sto ghiaccio, io ho degli amici che sono
1: ciclone,
0: andati via,
1: tornado
0: e quelli un po' più ci sono io gli uragani, sì, su questi stati hanno le tasse più basse perché molti sono di governati dai repubblicani, la casa costa un po' meno. No. E quindi città come Atlanta, Charlotte, Nashville, Raleigh, North Carolina, queste sono città che sono cresciute molto, c'è molto investimento in aziende tecnologiche, per esempio, sì. E quindi c'è un cambiamento.
1: C'è un sud particolare, perché la Florida è a sud, però io non la identificherei come sud, come gli stati che ci hai citato.
0: La Florida arriva dopo, era della Spagna, sì. No, era così. Florida è lo stato dove andavano tutti, vanno ancora, ci sono milioni di pensionati che vengono da New York, dalle città del nord, vanno lì perché fa caldo, si sta tranquilli.
1: Dove ti godi la pensione, vado in Florida.
0: Però cioè, adesso ci vanno anche dei giovani, appunto anche dei nuovi, insomma, nuova popolazione che si sta muovendo lì.
1: Attenzione, ci hai detto un'altra parola chiave che adesso introdurrai, dopo la Bible Belt c'è un altra cintura,
0: la Sun Belt, cintura del sole,
1: dove
0: perché
1: c'è il sole?
0: A sud c'è il sole, guarda che il sole picchia, io sono andato in spiaggia in Florida l'anno scorso,
1: ma tipo cioè arriva anche a 40 gradi e
0: no
1: poi...
0: ma a parte quello però il sole proprio, io sono uscito dopo le 5 di sera, sono andato in spiaggia e ho detto ma non è che devo mettere la crema dopo le 5 di sera, e invece boom, ho preso, mi sono scottato perché è come essere al sud dell'Egitto.
1: Sì, no? Sì.
0: Però ci sono le Sun Belt, quindi la cintura di tutto lungo il sud degli Stati Uniti, quindi da Florida, Texas, Arizona, New Mexico, è una zona che sta diventando molto appunto dinamica, anche più mista in termini demografici, sì. Non è più il vecchio sud.
1: Sì, però Sun Belt, però sono stati quelli che hai citato adesso, Texas, Arizona, New Mexico, molto molto diversi tra loro. Ah, tra l'altro hai citato il Texas.
0: E Texas.
1: Abbiamo ricevuto una mail a thatsamerica@radio24.it da Daniele che vive in Texas da anni.
0: Hi Dan!
1: Vabbè, e tra l'altro ci ha suggerito come tema, visto che è un po' l'ambito in cui lavora lui, il tema dell'aerospaziale, l'industria aerospaziale. Voglio ricordare, peraltro, altrimenti Riccardo Poli ci dà una manganellata sul coppino, che noi abbiamo il podcast di Emilio Cozzi, La geopolitica dello spazio.
0: Ecco.
1: Quindi insomma, intanto
0: tema
1: segui anche lui.
0: Sicuramente che bisogna seguire. Però il Texas, vabbè, Texas è uno stato, ne parleremo. Prima facciamo il resto del nostro viaggio geografico.
1: Hai citato Texas e io, sì. Texas Daniele. Va bene, torniamo alla questione del... prima hai citato i Monti Appalachi.
0: Appalachia, c'è tutta una regione, si chiama Appalachia, che è West Virginia, che comprende West Virginia, sì. Kentucky, una parte del Tennessee.
1: Ma West Virginia country mama?
0: Anche, certamente, certamente. Ne ha parlato J.D. Vance anche della Hill People nel suo libro. Lui,
1: sai chi era del... West Virginia country mama?
0: Sì, sì.
1: Take me home.
0: Certo, certo. Sì. Questo sì. Sì. Hill people, cioè gente delle colline, quindi abbiamo parlato dell'accento in un altro episodio. Caratteristiche di questa zona, tendenzialmente sono più povere
1: in
0: queste zone,
1: sono magari
0: forte senso di indipendenza, anche di diffidenza verso lo Stato, verso il pubblico. E poi c'è la musica, il bluegrass music, c'è John Denver con il Take Me Home the Country Wind, e bluegrass music tipo queste cose qui.
1: Vabbè, ma che non è il country
0: banjo.
1: Proprio, se uno mi dicesse qual è proprio l'emblema del country in America, appunto uno dice John Denver, invece no, non è proprio.
0: No, bluegrass è un po', non è proprio country, è una parte, viene considerato un ramo del country music.
1: Bluegrass music,
0: non lo conosci?
1: No, oh, cioè avrei detto country, però non sono esperto di musica come te.
2: That's America.
1: Uno supera gli Appalachi e dove si trova?
0: Nel Midwest, sei più al nord, Ohio, Indiana, Illinois, Minnesota, Wisconsin. Storicamente questo è il grande centro dell'industria in America, soprattutto dell'auto, per esempio.
1: Sì.
0: No? Ma anche c'è anche abbastanza agricoltura. Per esempio si fa il formaggio migliore del mondo nel Wisconsin.
1: Certo.
0: Si chiama Parmesan.
1: Certo, come ci ha spiegato varie volte il professor Grandi, si fa il parmigiano come lo facevano una volta nel parmigiano.
0: Perché lui dice che è meno buono del parmigiano che mangiano
1: qui
0: oggi.
1: No, è vero, perché lì ci sono tutti gli immigrati dalla zona del Parmigiano e quindi lo fanno alla vecchia maniera.
0: Questa zona è la zona più colpita dalla globalizzazione e quindi dalla Manufacturing Belt, che si chiamava in passato, adesso si chiama la Rust Belt, no? La cintura di ruggine. Questo è un termine che è nato negli anni '80 per le critiche alle politiche di Ronald Reagan, già prima della globalizzazione negli anni '90.
1: Ok, quindi qui che personalità troviamo? Ovviamente stiamo un po' generalizzando, certo. No, però che qual è il carattere della popolazione?
0: Pragmatismo, moderazione, molto gentili. Midwestern nice, si parla di questo, che sono molto gentili, educati, non sono aggressivi.
1: Non sono stizzosi come nel Maine.
0: No.
1: Puoi parcheggiare dove vuoi.
0: Ma sì, sono gentili, beviamo un po' di latte insieme, costruiamo una macchina.
1: Vabbè, ma sei detto che una volta se vai in giro con le macchine tipo coreane rischi che ti buchino le gomme?
0: Quello sì, in passato era così.
1: Sono gentili, ma non troppo.
0: Sono gentili, ma con gli esseri umani. Con gli esseri umani, non è che ti picchiano, sai, però ti bucano le gomme.
1: Va bene, lasciamo il Midwest e ci ritroviamo un po' nel West.
0: Andiamo verso il West, i Great Plains, le grandi pianure, Kansas, Nebraska, South Dakota. Qui abbiamo bassissima densità demografica, agricoltura su scala gigantesca.
1: Ci sono proprio le fattorie ancora.
0: Sì, enormi. E poi man mano ci sono anche le zone dei cowboys alla frontiera, insomma. Quindi si va dalle pianure fino alle montagne, le montagne rocciose. Si vedono nei film, no? Un po' di montagne, un po' di...
1: No, ma dico, ci sono ancora i cowboys, i grandi spazi aperti.
0: Ci sono grandissimi spazi aperti, l'America centrale è vuota. Però tanto è che si chiama flyover country questa zona.
1: Da superare.
0: Perché dicono molti americani che vengono dai grandi centri di popolazione non ci passano mai, semplicemente ci passi sopra con l'aereo.
1: Sì.
0: Bassa popolazione. Ma loro sono orgogliosi chi abita lì per il ruolo produttivo di industria o di agricoltura principalmente, e si vedono come anti-elite contro le grandi città, no? Voi ci vedete come flyover country.
1: Vabbè, prima abbiamo parlato del Texas, ma dici qualcosa di più, perché il Texas è quasi una nazione.
0: Texas è stata una nazione indipendente. Per 10 anni circa, 1836 a 46, si era staccata dal Messico e poi, 9 anni dopo, in realtà è stata annessa agli Stati Uniti. Quindi i texani, loro hanno ancora una bandiera che vedi spesso, che mi offende meno di quella della Confederacy, però il Texas si sentono, loro pensano di aver diritto di essere indipendenti. Ecco.
1: E tra l'altro sta diventando, è vero, un centro della nuova Silicon Valley, nel senso che la Silicon Valley è in California, eccetera, e invece...
0: Si sta spostando molta tecnologia lì, e anche produzione. Elon Musk ha spostato la Tesla lì, 5 anni fa. Si fa molto critica alla California per le tasse troppo alte, troppa regolamentazione, culturalmente troppo di sinistra, quindi l'idea di spingere nuova Silicon Valley, nuove aziende tech in Texas, e sta funzionando. Soprattutto a una città che è più, in realtà, la città più di sinistra del Texas, si chiama Austin.
1: Ci spostiamo nel Southwest, e quindi abbiamo fatto quasi tutta la costa, no? Cioè tutta la costa, coast to coast.
0: Coast to coast, siamo Arizona, New Mexico, dove c'è grande influenza dei immigrati dal sud, del mondo latinoamericano, bilinguismo, anche un'architettura sua, cioè lo stile Pueblo si chiama, che viene dalla
1: Spagna e dal Messico.
0: Dalla Spagna e dal Messico, però anche la zona si usa l'adobe. Adobe è invece di mattoni normali, perché è un misto di terra, acqua e paglia. Utile per il clima di quella zona molto caldo e anche in linea con questa tradizione culturale.
1: E alla fine andiamo in California.
0: California, saltiamo le montagne rocciose, per il momento chiediamo scusa alla Mountain West. Siamo in California, Los Angeles, Hollywood, però anche California è molto varia. Sì. C'è l'oceano, ci sono le montagne, in mezzo ci sono le valli, tante che danno vita a un stereotipo della Valley Girl.
1: Ah, eccola qua, la Valley Girl. è la californiana che vive nelle valli.
0: Nella San Fernando Valley, fuori Los Angeles, la ragazza benestante, alla moda, materialistica, anche un certo modo di parlare. Like, I don't know, like, do you really want me to do that? Questa è una Valley Girl. Ok.
1: Com'è che parla?
0: Like, I don't know, do you really want me to go on the radio with you? No way.
1: E poi lì ci sono i parchi, ci sono, no?
0: Grandi parchi al nord della California, gli alberi, super alberi secolari, grandi foreste.
1: Andiamo, la California è lunga, eh?
0: Sì, poi andiamo a Oregon e Seattle, nella zona nord, appunto, ci sono anche, ci sono tutte queste foreste, poi ci sono anche montagne importanti, come a Seattle c'è Mount Rainier di 4.400 metri.
1: Attenzione, perché a Seattle è associata la parola grunge?
0: Grunge, perché molto, sono molto naturalisti e ambientalisti tendenzialmente in questa zona, Oregon, Washington. E qui grunge, sai cosa significa? Significa appiccicoso, sudicio. Significa così. E c'è questo.

0: l'idea anticonformista, quindi il misto tra ambientalismo, naturalismo, anticonformismo ha portato a grunge, questa idea anche nella musica.
1: E quindi qui siamo arrivati proprio al nord-ovest Seattle, che è nello stato di Washington.
0: Bravo, stato di Washington rispetto a città di Washington.
1: E poi vabbè, ci sono, come dire, due stati che sono slegati. Uno proprio un'isola, Hawaii, e l'altra è...
0: serie di isole, sì.
1: Sì, sì, oltre il Canada, proprio l'estremo nord-ovest.
0: Alaska, enorme, vuota, la neve, l'oceano, tante risorse naturali, mentre Hawaii è una grande influenza della cultura asiatica, polinesiana, è molto diverso dal continente.
1: In tutta questa geografia come ci si orienta? Tra l'altro è una domanda che viene da un ascoltatore.
0: Sì, Francesco ci chiede, ma davvero sappiamo i punti cardinali nord? Sì.
1: Beh,
0: tendenzialmente sì, perché anche le strade sono indicate. Se io devo prendere la 95, l'autostrada, c'è sempre 95 North. Cioè in Italia dice A4 Venezia, non dice A4 A4 Est. No, in America tutte le strade statali
1: ti dicono dove stai andando.
0: Dicono nord, west, south, è così. E quindi noi ci orientiamo proprio in questo modo qua. In Italia devi sapere quale città stai andando invece.
1: Cioè vuoi dirci che siete migliori? Questo ci stai dicendo?
0: Siamo un po' più organizzati.
1: No, siete diversi, siete...
0: Americans!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, di Maurizio Melis.
1: Buonasera, bentornati a Smart City. Si chiamano concentratori solari luminescenti e ne abbiamo parlato altre volte. Si basano sulla capacità di certe nanoparticelle oppure di certi coloranti di assorbire e riemettere la luce. Quando questi materiali si trovano dispersi in una lastra di materiale trasparente, per esempio vetro oppure plexiglass, questa luce che viene riemessa viaggia lungo la lastra, rimanendo intrappolata però al suo interno, fino quindi a raggiungere il bordo, dove se si mettono, diciamo, dei piccoli pannelli fotovoltaici è possibile intercettare questa luce e trasformarla in elettricità. Da tempo si lavora su questi oggetti con l'obiettivo di creare dei pannelli fotovoltaici, diciamo, semitrasparenti, che possano quindi essere integrati per esempio in vetrate, in pensiline e oggetti di questo genere. Ebbene, di recente un team di ricercatori dell'Università di Pisa, in collaborazione con il CNR, ICOM di Firenze e la Federico II di Napoli, ha mostrato come sia possibile produrre, diciamo, questi pannelli fotovoltaici trasparenti anche da plastica riciclata. E allora partiamo da qui per fare il punto su questa tecnologia con l'aiuto di Andrea Pucci, che è professore di chimica industriale dell'Ateneo Pisano. Benvenuto a Smart City.
2: Grazie per l'invito, buonasera a tutti.
1: Ecco, intanto non so se vuoi aggiungere qualche dettaglio sul funzionamento appunto di questi concentratori solari luminescenti. Quando uno li guarda sembrano delle finestre colorate con l'evidenziatore, scusa se...
2: Sì, assolutamente, assolutamente. Il principio è esattamente lo stesso, ecco, ci sono degli evidenziatori. Questi coloranti, detti anche fluorofori, sono in grado appunto di assorbire la radiazione solare e di riemetterla appunto. La riemettono all'interno del dispositivo e il dispositivo appunto concentra la radiazione solare sui bordi dello stesso e sui bordi appunto posizionando efficacemente delle celle fotovoltaiche è possibile convertire la luce concentrata in corrente elettrica. In questo caso noi utilizziamo coloranti fluorofori organici, generalmente appunto colorati di arancione, rosso, che possono dare appunto anche un colore, un aspetto estetico al dispositivo stesso.
1: Ecco, su RSC Applied Polymers, quindi rivista scientifica internazionale, avete dimostrato che è possibile produrli anche da plastica riciclata, ecco, perché appunto il materiale, il grosso della massa di questi dispositivi è composto dal materiale trasparente, lasciami dire, tipicamente il plexiglass.
2: Esatto, sì, una delle caratteristiche principali di questo materiale, plexiglass, che è completamente trasparente, è il fatto che può essere facilmente riciclato. Scarti di produzione oppure appunto plexiglass danneggiato a fine lavoro possono essere appunto riciclati efficacemente per riottenere appunto la, pic-

0: con la molecola di partenza che può essere ripolimerizzata per generare appunto nuovamente il dispositivo nella forma finale. Questo è estremamente vantaggioso se uno pensa appunto a tutta la regolamentazione europea per limitare appunto l'immissione di nuova anidride carbonica.
1: Ecco, tanto che la Royal Society of Chemistry vi ha, come dire, selezionato per una collezione di progetti che è dedicata agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Pucci, ci ricordi quali sono le possibili applicazioni su cui sta ragionando per questi materiali e anche quali sono però i principali limiti che si stanno cercando di superare?
0: L'applicazione principale va nella direzione di incrementare la diffusione del fotovoltaico nel contesto urbano. Come sappiamo, non tutti gli edifici possono essere coperti da pannelli fotovoltaici e questi pannelli semitrasparenti potrebbero appunto incrementare la quantità di corrente prodotta dai nostri edifici.
1: Laddove serve trasparenza fondamentalmente.
0: Esatto,
1: quindi, no?
0: Esatto. E grazie appunto a questa trasparenza un'altra applicazione che oggi va molto è quella anche nel settore agrivoltaico, ovvero serre innovative, serre fotovoltaiche, dove selezionando opportunamente la natura del colorante disperso all'interno del dispositivo, parte della luce viene trasmessa per la crescita delle piante e parte della luce viene raccolta dalle celle fotovoltaiche per generare corrente elettrica. Certamente c'è ancora da lavorare per garantire la massima efficienza e prestazione di questi concentratori solari luminescenti, ma anche appunto la vita del concentratore stesso, visto appunto che i coloranti nel corso del tempo tendono a sbiadire,
1: quindi il vostro pannello, diciamo, un pannello realizzato con questi materiali tende a perdere efficienza
0: colore nel corso degli anni, però c'ha una vita che ad oggi per 5 anni è più che vantaggiosa e valida per un'applicazione.
1: Allora, grazie Andrea Pucci. Domani noi continuiamo a parlare di questa tecnologia che può essere applicata anche nel campo delle telecomunicazioni. Tra l'altro parleremo di un progetto in cui il materiale è stato fornito, caro Pucci, proprio da voi. Grazie per intanto.
0: Grazie a voi. Buonasera.
1: Cari ascoltatori, è tutto per questa puntata di Smart City. Appuntamento a domani. Buona serata.
2: R24 di mezzanotte.
3: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles, l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri, direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero, il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington. Ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran. Sentiamo allora, facciamo il punto, anzi, nel servizio.
4: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu in un video sui social ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza con Egitto e Giordania che esprimono preoccupazione preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme.

0: terme est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche, l'abitudine alle scosse poco hanno potuto ieri in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto, decine i dispersi. Servizio.
1: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. 4 persone tratte in salvo, si cercano ancora, ormai al buio, altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunidad de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
2: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. E la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi, il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Sperti, segretario generale Wilm.
3: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
2: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
0: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezza e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
4: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente, tra i papabili Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
5: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
4: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti

0: visti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
3: Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
4: Ho il piacere di confermarvi che siete tornati all'ascolto di Leoni per Agnelli. Io sono progettualmente Manuel Agnelli e vi posso annunciare che questa settimana ci sarà un artista contemporaneo nel mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel.
5: Manuel.
6: Manuel. Manuel.
4: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
4: Il mondo perfetto.
5: Manuel.
4: Il mondo di Baduel.
6: Manuel.
4: Dove tutti sono Baduel. L'artista in questione è Stefano Pilia, un grande esploratore di suoni che, guarda un po' il caso, è anche un mio amico ed è stato mio sodale negli After Hours e anche in altro, per esempio Lazarus, che abbiamo fatto a teatro e lo spettacolo di David Bowie. Stefano ha suonato anche con il massimo volume, soprattutto con il massimo volume, ma è un musicista talmente eclettico che ha avuto la fortuna e il merito di suonare anche con Mike Watt, per esempio, con Paul McCartney, bastardo lui, e John Paul Jones, fra gli altri. Definire Stefano Pilia soltanto un musicista rock vorrebbe dire fargli un torto. Per esempio, Stefano, ciao.
7: Ciao Manuel.
4: Tu sei appena tornato dal Messico. Che cosa hai combinato lì in Messico?
7: Sono stato invitato da un musicista italiano che vive a Città del Messico ormai da molti anni, è anche un curatore. In collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiano ha iniziato a costruire una rassegna in cui mette in relazione un musicista italiano con un artista, un messicano, e presentano un progetto di improvvisazione. E sulla base di questo primo incontro poi si sono declinate tutta una serie di altre date, una specie di piccolo tour per Città del Messico, incontrando vari musicisti e musiciste della scena locale. E poi ho fatto anche un po' di turismo.
4: Ecco, questo musicista si chiama
7: Marco Albert.
4: Ah, ok.
7: Poi di data in data c'erano musiciste o musicisti diversi con cui collaboravamo, e ogni sera era un'improvvisazione diversa, completamente dei blind date sostanzialmente.
4: Certo, certo. No, allora ti chiedo questo per sviluppare attraverso le tue esperienze un discorso che mi interessa moltissimo, cioè, per dirlo in breve, raccontare che fuori dai confini del mainstream e dell'industria ci sono mondi da scoprire, esistono tanti modi diversi di intendere la musica e la composizione, esistono altrettanti modi di considerare il suono come di concepire lo strumento. Tu rappresenti un po' tutto questo, no?
7: Ma sì, è quello che dici, assolutamente vero. Non so se io lo rappresento, però sicuramente è il mio percorso da musicista, più che essere, diciamo, inerente a un linguaggio particolare, un contesto particolare, è più proprio con una ricerca larga, ecco, a partire soprattutto e innanzitutto dall'approccio con il suono, no? Prima che con,
4: certo,
7: una tradizione o la letteratura di uno strumento.
4: Certo. No, probabilmente il pubblico non ha un'idea precisa di cosa significhi fare un concerto di improvvisazione, perché per fare un buon concerto di improvvisazione bisogna avere una grande preparazione, avere una confidenza massima con la musica e con lo strumento, no? Apparentemente il concerto di improvvisazione viene preso come facciamo le cose a caso e vediamo che cosa succede. È così fino a un certo punto, chiaramente.
7: Certo, sicuramente c'è una ricerca, una tensione, no? Un anelito di libertà in qualche modo, ma c'è tantissima ricerca formale in realtà. Chiaramente conosci molto bene gli strumenti che usi, i suoni che produci, e poi c'è questa idea di costruire un'idea formale in modo istantaneo, no? In relazione ad altri. Piano piano si scoprono proprio delle cose che funzionano, delle cose che non funzionano, e quindi si viene a creare un po' anche una una sorta di linguaggio della forma.

0: Ecco,
1: certo.
0: sembra paradossale, ma invece è così. L'improvvisazione, che quando ben funziona, è perché ha dietro delle figure formali, ecco, che si realizzano mentre si suona assieme. E per quello ci vuole un po' di esperienza, sicuramente. Non è una
1: Io
0: cosa che si fa.
1: ho avuto la fortuna, come tu sai, di suonare due tour con Damo Suzuki nel suo progetto, come moltissimi altri musicisti hanno fatto, hanno avuto la fortuna di fare, e lui aveva in mente il concetto di composizione istantanea, no? Più che di improvvisazione, per cui lontana dall'improvvisazione jazz, cioè si costruivano dei pezzi musicali veri e propri che avevano magari una struttura, delle ripetizioni e partivano da, dei riff o dei brani o delle melodie, per quanto strane, bizzarre, abbastanza distintive, e non si improvvisava alla maniera del free jazz, no? Si costruiva proprio un pezzo. Io l'avevo trovato veramente molto interessante, anche quello con un'idea di libertà pazzesca, ma anche con un'idea di costruzione musicale poi alle spalle.
0: Esattamente, esattamente. Infatti anche a me questa definizione di composizione istantanea è quella che, a cui mi sento più affine. Detto che io poi non mi sento neanche in realtà un improvvisatore, ogni tanto mi capita di farlo perché tanti musicisti che fanno ricerca in qualche modo, si ritrovano poi diciamo, a portare avanti anche questo tipo di pratica, no? Anche perché è una pratica che permette anche delle grandi possibilità di incontro. E questa è una cosa molto
1: C'è
0: interessante.
1: comunque la parte teorica dietro che invece è molto importante, no?
0: Sì. Ora, i primi credo che hanno un po' usato questo termine di composizione istantanea sono proprio stati il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, no? Questo gruppo dove c'erano Macchi, Morricone, insomma in Italia, che sono stati un pezzo di avanguardia importantissima, e loro venivano soprattutto dalla composizione più che dall'improvvisazione. Chiaramente il Novecento ha scardinato anche così tanti aspetti, e quindi c'è un modo di costruire musica improvvisando, ecco.
1: Senti, trovo super interessanti le tue idee sulla composizione come necessità di creare, quindi sulla concezione dell'atto creativo come conseguenza di considerazioni filosofiche, direi, no? Quasi.
0: Sì, credo che per me la musica sia sempre stato un mezzo per poter dire altro, poter cercare o comprendere altro. È una cosa che è un po' anche capitato che sia così, ecco.
1: Quindi tu pensi a un'idea di musica come etica prima ancora che estetica, giusto?
0: Sì, penso proprio di sì. Penso che, diciamo, l'estetica sia un po' una conseguenza di un discorso etico, di un discorso filosofico, no? Di istanze, di indagini. Poi chiaramente questi poli si informano, l'uno informa l'altro, no? Nel crescere di questa ricerca, di questa pratica. Però per me parte da lì, ecco, più che da un voler aderire a un'estetica. Ecco, alla fine sono cresciuto con il punk e ho iniziato a suonare per questa ragione qua, che chiaramente ha delle connotazioni estetiche, ma ha dietro soprattutto un'attitudine, un discorso politico e filosofico anche. In quel caso è estremamente legato al sociale, al culturale, a un'idea politica, sì, diciamo. Poi forse per me è diventata una cosa più, una ricerca forse anche più filosofico, anche spirituale in qualche modo.
1: Assolutamente, e sai anche suonare Wrathchild degli Iron Maiden, anche piuttosto
0: Assolutamente.
1: bene, che prima o poi faremo,
0: Esatto.
1: anche lì. Senti, come primo brano hai scelto invece A New Kind of Water dei This Heat, una band inglese particolarissima che è avanguardia punk, riferimenti a Canterbury e manipolazione dei nastri, ha avuto un ruolo direi profetico, no?
0: Assolutamente, dei veri avanguardisti in questo senso. Era un gruppo che usava lo studio e le macchine, diciamo i nastri, le macchine per registrare come dei veri e propri strumenti compositivi, cosa che poi magari hanno fatto anche gruppi come i Talk Talk dopo, no? Negli anni 90, con l'avvento, e quindi hanno iniziato ad arrangiare i brani utilizzando quel mezzo lì in un modo creativo e compositivo. E i This Heat, secondo me, sono una, diciamo, una sintesi incredibile di quella musica acusmatica, elettroacustica che usava la musica concreta, ad esempio di in francese di Pierre Schaeffer, mischiata con il punk e il rock, con un'attitudine completamente furiosa anche.
1: Ci ascoltiamo New Kind of Water dei This Heat.

0: Leoni per Agnelli.
1: Voi siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io che sono pur sempre Emanuele Agnelli, sono in compagnia di Stefano Pilia. Parlando di musica, Stefano, tu fai spesso riferimento alla geometria e alle relazioni numeriche.
2: Sì. Diciamo che ho iniziato componendo musica sullo strumento, no? Anzi, sono proprio dal basso, sono passato alla chitarra, e la chitarra era una sorgente di suono, anche un portale compositivo, no? E quindi provavo le cose esplorando in questo modo. Poi a un certo punto ho iniziato a notare che le cose che più mi interessavano avevano in qualche modo delle proprietà simmetriche, formali, quindi per esplorare un po' più a fondo queste questioni ho sentito la necessità di lasciare lo strumento e di iniziare a scrivere sulla carta, quindi appunto elaborando delle architetture musicali, delle architetture armoniche, partendo

0: dai numeri, quindi da serie numeriche o dei principi di simmetria. In particolare negli ultimi lavori ho usato molto la serie di Fibonacci come vettore per la costruzione di questi brani. La serie di Fibonacci è una serie numerica che approssima la spirale logaritmica, che è un modello matematico geometrico che descrive molti aspetti in natura, no?
1: Certo.
0: Dalla formazione delle galassie, al modo di disporsi dei semi all'interno delle corolle dei fiori, ai gusci delle lumache, ma anche alla forma del nostro orecchio. Mi interessava quindi molto cercare di costruire una musica che avesse sotto, dietro, come fondamento dei principi universali e quindi usare questo tipo di approccio poetico e metodologico per costruire dei brani che fossero un po' anche avessero dietro una forma rituale o meditativa attorno a un qualcosa che ci può accomunare.
1: Senti, ma tu trovi che in alcuni brani, anche di musica classica, in Bach o qualche altro compositore, diciamo, conosciuto, si possa risalire allo stesso tipo di metodo? Cioè della matematica, non dico nella maniera banale in cui tutti dicono musica e matematica, ma c'è questo riferimento all'universo, a dei codici matematici che si trovano.
0: Sì, in Bach ad esempio ci sono degli studi molto articolati su questo tema, no? In quanto la sua musica abbia comunque delle forti relazioni matematiche. Non si sa se lui ad esempio facesse questo con un'intenzione consapevole o se semplicemente seguisse attraverso una profonda conoscenza armonica anche in modo intuitivo degli aspetti di simmetria o di coerenza su.
1: Sta di fatto che li ritrovi però poi se analizzi la sua musica, giusto?
0: Sì,
1: Sì.
0: certo.
1: Questo è super interessante. Senti, tu sei diplomato al conservatorio, sei un artista, appunto, come potete sentire tutti, molto colto, ma anche musicista che è partito dal punk, no? Ne parlavamo prima. Quindi è il punk che ti ha dato la scossa, diciamo, che
0: Assolutamente.
1: è il contrario della teoria e della preparazione, in realtà, no?
0: Sì, in qualche modo il punk è tutto istanza, tutto desiderio, è anche una forma, insomma, no? Attratti a quella naività del dadaismo, no? Però devo dire, anzi, io non sono cresciuto in una famiglia di musicisti o di gente che ascoltava musica in modo particolare. A parte, ricordo che stavo in fissa da bambino con la Nannini e Battiato, ma a parte questo non girava tanta musica. Ed è stato quando alle medie, come è successo a tanti, mi hanno passato qualche cassetta con punk, rock and roll, e lì mi si è accesa proprio una fiamma, ed era quello che mi ha conquistato, era proprio l'attitudine, era quello che ha vinto su tante cose. Poi, ripensando a tante cose, mi sono accorto che la relazione con il suono, quella era una cosa che c'era già da bimbo, però il discorso musicale è arrivato dopo.
1: No, hai toccato un concetto fondamentale, cioè l'attitudine, che al di là delle considerazioni storiche e di genere musicale, per me è proprio l'attitudine che determina poi il percorso artistico, no? Se tu suoni solo per dimostrare quanto sei intelligente, quanto sei figo, quante acrobazie tecniche sei in grado di produrre, alla fine difficilmente produci qualcosa di sensato. Certo, se sei un genio, sì, ma se non sei un genio, produci un sacco di
0: Sono
1: scoregge alla fine, non credi?
0: d'accordo. Cioè, la cosa secondo me interessante è essere al servizio di qualcosa, no? Al servizio di un'idea, di un concetto, o nel caso di molti musicisti classici, ad esempio, al servizio di reinterpretare e ripresentare una musica del passato. Quindi, in questo senso, per me, ecco, esattamente, la musica solo come affermazione dell'ego o della personalità diventa molto, o della bravura tecnica, è una musica poco interessante, un'arte poco interessante. Non so neanche se sia arte a quel punto, anzi, probabilmente non lo è.
1: Assolutamente d'accordo. Tu hai scelto il prossimo brano di una suora etiope. Ci racconti un po' di lei?
0: Emaoi Tsege, Mariam Gebru, che è arrivata all'età di 99 anni, è morta nel 2023. Il padre era un diplomatico, lei studiò

0: Leoni per Agnelli.
1: Rieccoci insieme a Leoni per Agnelli su Radio 24. Io sono Manuel Agnelli, il mio ospite oggi è Stefano Pilia. Stefano, il punk è stata una rivoluzione che ha riportato la musica un po' al grado zero, no? Come dopo un'esplosione nucleare, e anche però ha un'idea di musica come atto politico. Penso che, per quanto sia stato un movimento nato, per così dire, dal basso, il punk abbia molti punti di contatto con le avanguardie artistiche, ne parlavi prima, soprattutto con i Dada, con i movimenti di avanguardia dei primi del Novecento, che infatti non solo dai punk ma anche poi dal post-punk e dalla wave sono stati ripresi in lungo e in largo. Anche pensiamo ai Bauhaus, per esempio, anche come tipo di estetica, la grafica, il tipo di fotografia.
2: Certo, assolutamente, c'è una forte affinità. Non a caso poi, secondo me, dopo questa prima fase del punk ci sono state tutta una serie di musicisti che, anche tantissima della musica elettronica che ascoltiamo oggi, secondo me ha dietro un po' una sintesi, una sincresi di questi mondi, no? Il mondo delle avanguardie e quell'approccio del punk. È proprio uno statement che secondo me ha permesso di trovare nuove vie, ecco, e di rendere autorevole la possibilità creativa in qualche modo e dare all'atto creativo un senso politico.
1: E poi distruggere un po' di formule che erano diventate stantie anche nel modo di produrre la musica, anche quella popolare, facendo la parte anche degli agitatori culturali, degli agitatori

0: sociali non per forza politicizzati, però insomma è un atto politico anche
1: Certo.
0: questo, no?
1: Assolutamente, anche il modo di produrre la musica, di diffonderla, di essere in relazione, la nascita di tutta quella rete di etichette indipendenti, no? Discografiche, che erano proprio fatte su una collaborazione diretta tra le persone, è un tessuto che nasceva dal basso, si auto-organizzava, si autogestiva, cercava di costruire il proprio futuro in qualche modo, no? In termini artistici. E questa
0: Certo.
1: autodeterminazione è, credo, un valore molto importante.
0: Assolutamente. Tu hai collaborato con Marta Salogni, che è un personaggio interessantissimo, che è stata ospite di questo programma, l'anno scorso. Cosa ci racconti di quella collaborazione?
1: Siamo incontrati un paio d'anni fa durante le registrazioni del disco di Silvia Tarozzi, che è una violinista compositrice italiana che ha fatto un disco di canzoni e Silvia chiamò Marta per registrare. Ci trovammo davvero molto bene. Maple Death e Canicola, che sono una etichetta discografica e una casa editrice, mi hanno proposto di presentare un progetto in collaborazione con qualcuno, per cui ho chiesto a Marta se le andava di fare un lavoro assieme e lei ha accettato di buon grado, e quindi abbiamo un po' lavorato io con la chitarra, lei con i suoi nastri. Stiamo ultimando in questi giorni un lavoro che dovrebbe uscire quest'anno su Maple Death, ma abbiamo già suonato dal vivo a Venezia, sull'isola della Giudecca, per queste Cosmo Session, e poi suoneremo a Jazz Is Dead il 29 maggio.
0: Senti, ma ho una curiosità personale, ma tu come ti poni rispetto alla tecnologia oggi? Perché tu sei un musicista, appunto, sei diplomato, suoni gli strumenti veramente, però per riprodurre un certo tipo di suoni, per creare, come ti poni rispetto alle possibilità che ci dà la tecnologia oggi? Quindi di riprodurre dei suoni, di avere degli effetti che in realtà non sono prodotti da strumenti acustici o naturali o suonati veramente. È una parte creativa che ti può interessare oppure no?
1: Lo è moltissimo la musica, anzi proprio quando mi chiedono ma tu che musicista sei, per me se devo trovare una categoria io mi definisco come un musicista o un compositore elettroacustico, no? Che è tutta quella musica che parte proprio dall'idea di compositiva, di registrare il suono e di manipolare, modulare e di comporre attraverso la registrazione, no? È una tecnica analoga a quella che si è fatta con il cinema, no? Nell'atto di fissare l'immagine e poi di costruire un prodotto artistico attraverso il montaggio. Chiaramente il cinema ha dietro come forma d'arte una narrativa che viene dalla letteratura, non la musica elettroacustica, no, non necessariamente, diciamo. Però in questo senso il fatto di fissare dei suoni su un nastro determina proprio qualcosa che non c'era mai stato prima, no?
0: Certo. Senti, cosa mi dici del tuo lavoro con Francesco Dillon invece e Riccardo Vanche?
1: Ecco, questo è proprio esattamente in questo senso un lavoro profondamente elettroacustico, nel senso che usiamo la chitarra, il violoncello. Francesco è un violoncellista eccezionale del quartetto Prometeo, che tu hai anche invitato a Ossigeno anni fa. Riccardo Vanche è anche lui un pianista eccezionale, un musicista elettronico anche. Loro avevano questo duo che si chiama Amuleto. Noi ci conosciamo da tanti anni. Qualche anno fa è nato il desiderio di fare qualcosa assieme. Lo abbiamo fatto a distanza, ultimato a distanza, appunto scambiandoci un po' i materiali. Quindi anche la tecnologia in questo senso ha svolto anche un aspetto di grande facilitazione. E lavora proprio su questi concetti, quindi sull'idea di registrare dei suoni e di manipolarli.
0: Super interessante Stefano, siamo arrivati alla fine della puntata per cui ringrazio Stefano Pilia, grazie Stefano per essere stato con noi.
1: Grazie, Manuel.
0: Vi ricordo che Leoni per Agnelli va in onda tutte le domeniche alle 19:10, in replica il sabato successivo alla stessa ora e ci potete ascoltare in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ci diamo la risentirci come di consueto ascoltando un brano di un artista di carne fresca. Questo è Davide Amati con la sua musica. Ciao a tutti.

e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo. Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Maggio 2006. Arriva in libreria un libro che parla di criminalità organizzata a Napoli e dintorni. Quel libro si intitola Gomorra e l'ha scritto un giovane giornalista, Roberto Saviano, allora praticamente sconosciuto ai più. Viene pubblicato da Mondadori in qualche migliaia di copie. 20 anni dopo, Gomorra viene ripubblicato da Einaudi e nel frattempo ha venduto oltre 2,5 milioni di copie in Italia, oltre 10 milioni nel mondo ed è stato tradotto in una cinquantina di paesi. Un successo internazionale che ha segnato un cambio di vita profondissimo per il suo autore. Qualche mese dopo la pubblicazione di Gomorra arrivano segnalazioni di minacce e Roberto Saviano viene messo sotto scorta. In occasione dei 20 anni di Gomorra lo abbiamo incontrato al Salone del Libro di Torino per ricostruire quanto accaduto, a partire dall'emozione che il giovane giornalista provò vedendo per la prima volta la copertina del suo libro.
1: Questa è una cosa che molti anche aspiranti scrittori e scrittrici immaginano.

0: immaginano, no? Pensano, chissà se riuscirò un giorno a ricevere un pacco, apro e dentro c'è il mio libro. Fatto è che io, quando ricevo Gomorra, non so se era già un clima premonitore, ma c'era più l'angoscia di questo libro verrà letto che il piacere di dire ah, è nato, si vede che sono fatto male. Tant'è vero che quando mi dicono che il libro è pronto, mi arriva la prima edizione, vado subito in libreria a vedere dov'è. Ovviamente non c'era. A Roma entro nella libreria di fronte al Senato, dico a Gomorra, quello va a vedere. Ah sì sì, turismo, perché c'era scritto viaggio nel, sotto c'era scritto Gomorra, viaggio nell'impero economico e nel sogno di dominio della Gomorra, no? Quindi quello ha letto viaggio e me l'ha messo in turismo. Quindi ho la sensazione che io ricordo è d'ansia, ma non d'ansia per i guai, d'ansia che questo libro avrà senso, avrà lettori.
1: Poi alla fine questo libro di copie ne ha vendute tantissime. Ecco, nel momento in cui è stato pubblicato, tu non avevi la percezione ovviamente delle conseguenze, anche perché in questo libro tu racconti storie partendo dalle carte, cioè dai fatti processuali, dalle inchieste che erano in corso. Quando ti sei accorto che effettivamente era un libro diventato pericoloso per la Camorra? Nel momento in cui ti hanno messo la scorta qualche mese dopo o anche prima?
0: No, in realtà nessuno ci credeva tanto, nel senso che la Mondadori mi stampa 4.500 copie per un anticipo di 5.000 euro, cioè tanto viene pagato Gomorra. Beh, era giusto, avevo 26 anni, fai un libro su un tema che nessuno percepito, nessuno gli interessa più di tanto, salvo una nicchia così, quindi quell'anticipo in realtà ci stava. Io mi accorgo che le cose stavano cambiando e stava diventando pericoloso con il passaparola. Da quando esce, maggio, quando è, a settembre il libro arriva a 100.000 copie con la forza del passaparola. Faccio delle uscite televisive e a settembre incredibilmente si vende una cifra. Lì mi accorgo che qualcosa sta cambiando. Innanzitutto la riconoscibilità. Scendo alla stazione di Napoli e la gente indica, addirittura vado a mangiare in un ristorante mio solito, anche lì parlano di me. E lì capisco, dico, questa roba non può andare solo bene. Però ignoro, diciamo, fin quando poi c'è Casal di Principe, io vado a Casal di Principe a presentare il libro, bomba assoluta, per me, la mia vita intendo, e da lì in poi mi assegnano la protezione, ma me l'assegnano perché parte anche il passaparola criminale.
1: Che cosa era accaduto a Casal di Principe? Perché tu avevi fatto delle accuse precise in un evento pubblico, no. Insomma.
0: C'era il presidente della Camera, Bertinotti, e io semplicemente vedo che nel pubblico c'erano tutti loro, cioè c'erano gli Schiavone, c'erano gli Iovine, c'erano alcuni parenti di Michele Zaccaria, c'erano proprio loro, sfacciati, lì, a dare il benvenuto alle istituzioni. Allora io li indico e li dico, riferendomi ai ragazzini, perché c'erano delle scuole, dico ragazzi, questi qui non sono della vostra terra, cacciateli, sono veleno di questa terra, vi giuro. Ma non lo faccio pensando, oddio mio, che cosa sto facendo? Lo faccio perché rabbia, fastidio di averli dinanzi a me. E lì cambia tutto, perché loro erano venuti proprio per Gomorra, ma proprio come a dire, e mo che fai? E io non mi accorgo di niente, se non all'epoca che c'era nel pubblico il papà della mia fidanzata dell'epoca che mi guarda, Don Salvatore, persona meravigliosa, e mi dice così, che hai fatto? Che hai fatto? Vuol dire, ma che stai facendo, no? Finito, mi alzo per andare alla stazione e il caposcorta di Bertinotti dice all'organizzatore dell'evento il ragazzo non se ne va da solo. Si vede che avevano visto una certa rabbia di certe persone. Quindi mi accompagnano loro e da lì non finisce più l'escalation. Pensate che succede una roba assurda. Entro in una salumeria, il cui proprietario, persona pulitissima, ha il mio cognome. E quindi dico, no, vattenne, fa, perché aveva paura che fossimo associati parenti. Quindi fa vattene. Ma non aveva nessuna responsabilità, aveva solo paura. Mi siedo giorni dopo in un altro ristorante e questo mi dice, senti, ma te ne vuoi andare? Sempre per paura. E in un bus, un signore che ricordo ancora con questi capelli rossi, anche lui, non è che era stato mandato da qualcuno, pieno d'ansia, dice, ma che hai fatto? Ma capisci che mo questi qualcosa te la devono fare? Poi, mentre sono a Pordenone, chi se lo dimentica, è stato l'ultimo festival della mia vita senza protezione, In quel momento invece c'è una telefonata che io, di cui io non so, mi viene detto,

0: da un carcere femminile chiamano la procura di Napoli dicendo che una detenuta ha delle informazioni sulla mia sicurezza. E la detenuta Matilde Ciarlante, moglie di un camorrista che aveva avuto dei rapporti tra la, aveva costruito i rapporti tra la camorra napoletana e le organizzazioni romane, annunciava di una possibile organizzazione di una cosa contro di me. E quindi mi arriva il primo livello di protezione. Tutto, vi assicuro, che succede nel silenzio, cioè non è che io riuscivo a confrontarmi con qualcuno, e per fortuna anche, devo dire, oggi lo dico dopo 20 anni, nel senso che la mia famiglia non si accorge di niente. Quindi non è che mia madre si preoccupa, io non dico niente, non è che mio padre entra in ansia. Per fortuna, diciamo, quello me lo sono dovuto gestire da solo, è stata una botta enorme, però non credevo durasse così a lungo.
1: Ecco, tu non credevi che durasse così a lungo, ma secondo te cosa ha dato più fastidio alla camorra? Quel tuo dare uno schiaffo pubblico in quell'evento o quello che hai scritto in Gomorra?
0: Ah, guarda, l'evento ha mostrato che non fossi più perdonabile. Cioè, loro non hanno fastidio, lo ripeto spesso, loro non hanno fastidio in ciò che scrivi, hanno fastidio quando viene letto. La vicenda di Casale dimostrò, questo viene pure qua. Cioè, costringe l'attenzione pubblica a sfidarci e a sfidare, costringendo loro a rispondere. Perché dico costringendo? Perché se tu attacchi un'organizzazione criminale, il primo pensiero non è togliersi gli schiaffi da faccia. Non è quello, come tutti credono. Ah, vabbè, tu hai insultato. Farsi attaccare in questo modo e stare zitto significava dare potere ai rivali. Ai rivali. Loro sono pieni di rivali. Tutti vogliono prendere il tuo posto di capo mafia. E i tuoi rivali sfrutteranno questa debolezza. Nel mio caso era esattamente così. Chi non conosce queste cose invece pensa, le ha attaccati, li ha svelati e per questo viene punito. No, li ha attaccati, li ha svelati, ha costretto le istituzioni a intervenire, l'opinione pubblica a occuparsene, loro si sentono deboli, deboli verso i loro competitor.
1: In questi 20 anni da Gomorra, 20 anni sotto scorta, tu hai parlato spesso di che cosa voglia dire vivere sotto scorta. Mi racconti però il tuo rapporto con la paura? Come si è evoluto anche il tuo concetto di paura, se ce l'hai?
0: No, sai, io ho smesso di avere paura di morire perché te ne parlano così tanto, no? Che la vedi come una cosa quasi epico-narrativa, lontana da te. Mentre invece mi sono riempito di paura sulla reputazione, no? Il continuo attacco alla reputazione, alla credibilità, è un incubo. La mia paura è diventata tutta privata, cioè perché mi avvicini, perché mi dici quelle parole alle persone, no? Perché mi stai dicendo questo, cosa vuoi ottenere, perché hai chiesto quell'informazione su di me, perché vuoi sapere dove vivo, perché, perché magari sono richieste di assoluta gentilezza, addirittura anche tenere, no? Ma io sono sempre, perché, cosa, qualunque cosa, perché negli anni ho subito l'impossibile, sia perché appartengo alla prima generazione che è stata massacrata dai social. Oggi se io prendo una posizione che i miei non vogliono, ciao, non ti seguo più. Questa roba è terribile. Nel senso che la paura che quindi tu sarai solo appena sbagli e dici una cosa contro la tua comunità.
1: Roberto Saviano, un'ultima domanda. 20 anni di Gomorra, tutto quello che è accaduto nella tua vita, semplicemente lo rifaresti?
0: Ho risposto sempre in questi 20 anni no, ovviamente, ma è una risposta perché io credo nell'autenticità della mia ferita, ma perché chiedo soccorso, cioè è come quando ci si confessa, no? Alle persone che si vogliono bene, anche no, cioè so bene che posso essere mal giudicato, ma la mia autenticità sollecita in te non un giudizio, una comprensione. Ecco, io così ci provo sempre, cioè io dico, anzi, io non lo rifarei mai, mai. So che dovrei dire va rifatto, ma mai. Perché il prezzo pagato è stato altissimo, io non me ne sono accorto. Ho vissuto tutte le problematiche, nel senso che sono stato io potevo andarmene. Io quando ho avuto la scorta, la Scandinavia mi chiede di ospitarmi, cioè dice vieni da noi e sparisci. Con la Merkel, quindi anni dopo, un'altra volta mi dicono vieni qua, cambia identità. Io ci penso e poi vince l'ambizione, cioè io dico ma come, ma perché mi devo nascondere io, si devono nascondere loro, ma io sto trasformando il paese, insomma, cioè, un po' me la credevo in quel senso, cioè, ce la sto facendo, è la forza dello scrittore, no? Me la raccontavo così, ma di fatto stavo consumando, perché è una vita impossibile, e quindi ti accorgi dicendo ma io come ho fatto a non capire, a non vedere che mi stava scassando. E io invece me la credevo, cioè per anni ho creduto, no, ma ce la faccio, lo share, ho i lettori, ho le lettrici, ho le persone che mi sostengono, non sono, me la raccontavo, ma in tribunale sei solo. Le persone intorno a te si nascondono per non essere associate a te. Tuo fratello è nei guai per non essere associato a te, la tua famiglia è stata presa e portata in una città del nord e si sono chiusi in casa, che se ne è fatta? Per colpa tua. E adesso mi sono trovato, dopo 18 anni di processo, quando Bidognetti è stato condannato a niente, tra l'altro, lì mi è come crollata la mia vita, cioè ho detto, cazzo, io ho ottenuto sino ad ora per cosa, no? Per cosa? E mi guardo intorno e ho detto, ma come ho pensato di potercela fare? Quindi chiaramente sono pentito, ma non rinnego, non rinnego, come vedete io continuo a scrivere e a parlare, nella speranza da un lato di rivendicare che sì, mi avete spezzato, però sono ancora qua. È esattamente questo che provo a fare, cioè perseverare, raccontare che nonostante tutto sia ancora qui a testimoniare, questa forse è la vittoria.
2: Questo era Roberto Saviano che ci ha parlato di Gomorra a 20 anni dalla sua prima pubblicazione. Ora il libro è stato ripubblicato da Einaudi. E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Da Alessandra Tedesco, buona lettura.
3: GR24 di mezzanotte.
4: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles e l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri, direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero, il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu, entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington, ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran, sentiamo allora, facciamo il punto, anzi nel servizio.
5: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu in un video sui social ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
4: Proseguono intanto il colloquio al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza con Egitto e Giordania che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega che avverte e deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche e l'abitudine alle scosse poco hanno potuto ieri in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto. Decine i dispersi. Servizio.

0: Qui operai che seguite!
1: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. 4 persone tratte in salvo si cercano ancora, ormai al buio, altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunità de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
3: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. È la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Esperti, segretario generale Wilm.
4: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per trovare, per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
3: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
2: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezze e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
5: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente, tra i papabili Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
6: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
5: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Fuori dai luoghi comuni. Di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Cosa sono le cose? Questa è la domanda che mi è venuta in mente per preparare questa puntata, perché ogni tanto guardo le cose, le guardo e dico, ma le cose, ma queste cose che io ho davanti,
2: sì,
1: che cose sono? Cioè di cosa sono fatte le cose? Cioè per esempio ho comprato sta brocca, quella con i carboni, credo che siano carboni attivi,
2: diciamo.
1: Io l'ho comprata, ma non so cos'è, non so come funziona.
2: Forse ci devi mettere dentro l'acqua e filtra.
1: Quello assolutamente sì, però intendo il processo fisico o chimico, perché devo farlo? Perché è così? Perché vivo?
2: Beppe, calmo, tranquillo.
1: Ma non ho scelta né un motivo, citando Andrea Laszlo De Simone.
2: Allora, calma, respira. Posso dirti una cosa?
1: Devi.
2: Hai compiuto 40 anni, non hai più il fisico.
1: Ah!
2: Per sorreggere tutto questo peso, tutta questa coscienza, tutta questa consapevolezza, amico mio, devi stare tranquillo.
1: Respirare.
2: Respiriamo,
1: dici?
2: Insieme, vai, tutti e tre insieme. Oh, grazie Vincenzo.
1: Che cosa sono le cose? Di cosa sono composte? Perché? Perché devo saperlo?
3: In realtà la risposta è semplicissima. Le cose sono fatte da cose. Per me pugliese, le cose sono fatte da cose, che sono alla fine gli atomi. E su quelli non c'è differenza.
2: Sono
3: punte
2: tutti uguali.
1: Sono tutti uguali?
3: Hai capito? Cioè tu c'hai gli atomi che fanno le cose e poi da lì queste cose fanno altre cose. Cioè come tu hai detto, ogni oggetto nel mondo, nel macro mondo, nel macrocosmo che noi viviamo ha una funzione precisa. E lì ci sono le leggi della...
2: Fisica.
1: Termodinamica.
3: A volte si tratta di termodinamica.
1: Chiedo subito una cosa allora a questo punto. Ma tu quando vedi il mondo, questa è proprio la cosa che mi fa impazzire quando guardo i tuoi video.
3: Sì.
1: Tu vedi il mondo come lo vedo io, con gli stessi occhi, o tu vedi delle formule che si muovono bellissime, verdi, tipo quel famoso frame in cui passano
2: tipo
1: tutti i numeri?
2: Tipo Kumbacher quando vede le formule.
1: Sì, okay. Cioè tu lo vedi come noi o vedi un mondo fatto di formule?
3: Allora diciamo che a me capita una cosa, più che formule, vedo davanti a me i processi. Cioè ad esempio tu prendi dell'insalata, prendi una con la pinza, una pinzata di insalata, la porti davanti al tuo piatto, la fai cadere da una certa altezza e io vedo Lavoisier.
1: Cioè, scusa, l'insalata vedi come Lavoisier. Noi siamo immersi in questa gelatina, posso dire che è l'aria. Tu vedi l'aria che viene, scavata, non lo so che...
3: No, non sto messo così male. Però diciamo che mi piace, insomma, esplorare il mondo con gli occhi della fisica, perché è un mondo veramente bello da guardare da quel punto di vista.
2: Allora, avrete capito, ascoltatrici e ascoltatori, che ospite oggi di Off Topic c'è Vincenzo Schettini. Ciao Vincenzo, benvenuto.
3: Ciao Riccardo, ciao Beppe. Sono contento di aver cominciato al contrario.
2: Sì, sempre, noi siamo tutti completamente sballati, non c'è una logica nel nostro programma.
3: Va bene così.
2: Lo conoscete sui social perché è il fisico più amato e più conosciuto, con La Fisica che ci piace, il suo profilo che raccoglie milioni di follower. È uscito con Mondadori Electa con questo terzo volume che si chiama La Vita che ci piace, dove fisica è barrato.
3: Sì.
2: E infatti il luogo comune che trattiamo oggi è non ho più il fisico. In realtà è perché abbiamo raggiunto tutti una certa, e perché in realtà il libro di Vincenzo è una commissione meravigliosa di come le leggi della fisica in realtà riguardano molto la legge umana, o comunque le dinamiche umane. E la prima domanda, oltre a questo ingresso meraviglioso di Beppe, che voglio farti, Vincenzo, è: di solito noi associamo alle dinamiche umane la chimica. Si dice amore è chimica,
1: endorfine, le famose
2: la dopamina, quelle cose così. E invece tu smonti questo, diciamo, precetto, perché dici che la vita è fisica. Come mai?
3: Ma perché in realtà, allora, quando noi leghiamo l'amore alla chimica, il sentire, no, qualcosa, il cuore che ti batte, lo vogliamo razionalizzare al massimo seguendo i processi appunto molecolari, tutto. Dobbiamo andare più in profondo. Dobbiamo andare alla filosofia del vivere. Allora, considerate che io mi sono innamorato della fisica per la mia professoressa di filosofia, ok?
2: Quindi un percorso un po' strano, diciamo.
3: Più, se vuoi, interiore, del pensiero e non dei processi, ok? Sì. Del pensiero. Però il pensiero, tu hai detto, cioè, non ho più il fisico, alla fine è uno status mentale.
2: Sì, è vero.
3: Che cos'è il non ho più il fisico? Traduciamolo. Lo possiamo tradurre per un giovane? Anche per un giovane lo possiamo tradurre. Lo possiamo tradurre per un'anta. come certo. noi siamo sì. tutti ANTA, sì, benissimo, sì. perfetto. Partiamo dall'ANTA. Il non ho più il fisico è un... proprio non
2: mi regge,
3: ce la faccio.
1: Non riesco a fare sì. delle cose che magari prima riuscivo a fare.
2: Esatto, tipo ieri sera ho bevuto un bicchiere di troppo, ho un mal di testa atomico. Questo sta succedendo veramente in questo esatto. istante. Quindi è una legge fisica.
3: Quindi uno è il non voler affrontare determinate cose, che può essere il 3 volte a settimana in palestra, proprio la maniera più pratica, a cose molto più complesse. Non voler affrontare, stancarsi della vita, ecco, sì. stancarsi del vivere e anche un po' rompersi le scatole delle cose che succedono. Per un giovane, in questo momento, mondo così veloce di contenuti da 30 secondi, il non ho più il fisico arriva subito, perché ci si sente, i ragazzi oggi si sentono molto spesso inadeguati. Questo libro, attraverso le leggi della fisica, esplora alcune riflessioni sulla vita, cioè che cos'è, dimmi se vado,
2: certo.
3: se no mi
2: interrompo, figurati.
3: Per esempio parliamo di pressione, no? La pressione è un concetto fisico, dammi una penna, eccola qua, vabbè, chi ci sta vedendo bene, se no altrimenti
2: sul sito
3: intuitelo,
2: esatto.
3: ma non è difficile, se voi prendete una penna e provate a darvi delle botte sul palmo della mano con il sedere
1: senza
3: della
1: farvi
3: penna,
1: male, esatto. io c'ho sempre l'ansia che qualcuno possa farsi,
3: no, forza, guarda, provaci tu,
1: vai,
3: provaci
1: col
3: tu,
1: retro
3: Beppe,
1: della penna,
3: che ti sta succedendo con il retro della penna,
1: niente.
3: Beh, se giri la penna dalla parte della punta non lo fai, perché applicando la stessa forza lì ti fai male.
2: Certo.
3: Lì la fisica parla di pressione, cioè la forza viene in quel caso concentrata sulla punta della penna,
2: quindi su una superficie
3: più piccola.
2: Piccola.
3: Se la giri al contrario invece la forza si distribuisce su una superficie
2: se
3: più
2: grande.
3: Se lo
2: provate su, come tu fai in un video, su un foglio di carta, capite subito che dal culo della penna, diciamo, non succede
3: io non
2: niente.
3: Volevo
2: dalla
3: dire
2: punta,
3: culo, ma hai ragione.
2: No, e invece bravo. Dalla punta si rompe il foglio, è una questione di pressione.
3: Che cosa ci sta insegnando la fisica? Riflettete sul senso della pressione, perché la pressione noi la viviamo ogni giorno nella vita, si chiama ansia del vivere. E che cos'è quella forza che batteva sulla mano? Il carico delle cose da fare, le responsabilità. E attenzione, la fisica per carico intende proprio peso, cioè la definizione di forza. Ci siamo. Allora che ti sta dicendo la fisica? Respira, rallenta, distribuiscilo quel carico. La vita che ci piace, questo nuovo libro, nasce innanzitutto per i giovani, per dire a loro che voi non vi dovete realizzare in 2 mesi, perché chi si realizza in 2 mesi cade, invece vi dovete costruire studiando, sacrificandovi e avere la pazienza di costruirlo quel fisico, costruirla quella mente. Diventare persone strutturate, perché oggi è fondamentale.
1: C'è una cosa, mi ha ricordato un video molto bello di questo professore che spiega ai propri alunni, no? Gli chiede quanto pesa questo bicchiere d'acqua, tutti rispondono no, c'è 150 grammi, 200 grammi, quello che è, e lui a un certo punto dice dipende da quanto lo teniamo in mano, perché se tu tieni in mano un peso e noi possiamo decidere, questa è l'altra cosa molto bella, decidere dove mettere quel peso, cioè se appoggiarlo un attimo, io appoggio un attimo il bicchiere, faccio altro, perché abbiamo l'impressione, secondo me, noi oggi, che una cosa, la cosa che abbiamo davanti, cioè purtroppo il cellulare,
2: le
1: molto
2: cose
1: spesso,
2: di cui
1: no?
2: sei, da cui sei partito,
1: le famose
2: le
1: cose ci cosano, perché di fatto abbiamo solo questo davanti in questo istante,
3: sì.
1: e la cosa più importante è questa, non è vero, perché la cosa più importante potrebbe essere giocare, io rivendico il diritto di giocare a burraco con mia madre, con mio padre,
2: a ping pong con gli amici,
1: o con mia nonna a giocare a briscola, cioè quel tipo di tempo perso, che noi qui ne facciamo spesso elogio, è da recuperare,
3: sì.
1: ha in qualche modo a che fare con la pressione che tutti i giorni noi viviamo.
3: Certo, perché quello distribuisce il carico, anche fare cose che ti fanno stare bene. Vi faccio un esempio stupidissimo ma bellissimo. Io avevo un gioco quando ero piccolo, era un gioco da tavolo dei puffi, che lo adoravo, mia madre l'ha regalato.
2: Beh, vabbè.
3: Perché mia madre regala tutte le cose che io tenevo
2: da
3: piccolo.
2: Protagonista indiscussa del libro meraviglioso,
3: nel diciamo, capitolo dell'inerzia, meraviglioso, poi adesso lo diremo magari. Niente, ha regalato tutto. Io che ho fatto? Mi sono ricomprato il gioco dei puffi. Sì, me lo sono ricomprato. E l'altra sera con Ginevra, con Saverio, con i bambini, ma anche con noi adulti, l'abbiamo fatto. Quelle 2 ore sono state bellissime.
2: Bellissime.
3: Dice, ma potevi fare altro? Sì, è vero, potevo fare altro. Ho voluto fare quello. Quando tu parlavi, Beppe, della tenere in mano, la famosa immagine del professore, no? Tenete tutti in mano un oggetto per tanto tempo, ma anche il telefono, entra in gioco sempre la...
1: La fisica.
2: La termodinamica.
1: Allora, no, pensavo adesso all'inerzia.
3: No, non è la termodinamica. Attenzione, vediamolo dal punto di vista. Facciamo il parallelo con la vita.
2: Sì.
3: Così entriamo nella vita
1: io
3: che ci piace.
1: Tengo
3: nel
1: il
3: libro. Tieni il telefono in mano. Sesto capitolo dedicato, perché la pressione è il terzo. Sesto capitolo è
2: la forza.
3: La forza.
2: Sì.
3: Bravo,
2: come Yoda.
3: Esatto, la forza. Che se ci pensate è una parola di vita.

0: Ita, la volontà, la determinazione, noi parliamo di forza di volontà. Che ti dice Newton? Ti dice che quando tieni il telefono in mano, quante forze sono in gioco? C'è cosa dice la terza legge della dinamica? Che ad ogni azione
1: c'è una reazione.
0: E com'è questa reazione?
2: Uguale o contraria?
0: Bravissimi.
2: Uguale o
0: contraria. Cioè, il telefono agisce con la sua forza peso che punta verso il basso, ma il tuo braccio sta esercitando una forza muscolare per tenere il telefono, se no il telefono ti cadrebbe tutto il braccio.
2: Infatti qui adesso quindi, mi fa leggermente
1: non
2: ti
1: fa più male, fisico
0: perché stai esercitando una reazione. Quella reazione va dosata nella vita quando noi reagiamo alle cose. E guardate, sto parlando di me, io lo dico a tutti quelli che stanno ascoltando in questo momento la trasmissione, che molti pensano, ah, adesso sta facendo il guru. No, io non sono un guru, perché io sono il primo che deve risolversi. Io spesso ho reazioni spropositate, enormi, che mi mangiano da dentro. Lo posso dire? Non ne vale la pena. Non ne vale la pena. Non ci diamo alle persone. Non ne vale la pena. Quando ci fanno incazzare, dobbiamo saper reagire in maniera, lo dice Newton, uguale e contraria. Basta, perché se non si esagera, quello succede. Anche in quel caso, quando tu tieni un oggetto, dosa la reazione. Non esagerare. Per fare questo, però, direbbe Leonardo da Vinci, serve fare esperienza. Una cosa che oggi si sta perdendo, perché l'avete detto, abbiamo sempre il telefono in mano. Che esperienze non ce ne fa fare.
1: E Beppe, come va il braccio? Che
2: ho
1: sei
2: sempre
1: ancora
2: il telefono in mano.
0: Esatto. Come va?
1: A cioè,
0: come va?
2: Devo dire, mi dà un po' fastidio.
1: Ma vorrei, il tennis.
2: Vorrei capire durante tutta la puntata se posso tenerlo tutta la puntata.
1: Vediamo. Ma a proposito di cellulare, sfida, Vincenzo, no? C'è un tema che è diventato dirompente nelle ultime settimane. Il tema, tu sei un insegnante, lavori nelle scuole, sì, incontri un sacco di ragazzi e ragazze. Il tema del cellulare in classe.
0: Sì.
1: Che è un tema annoso, adesso hanno trovato diciamo una mezza soluzione di requisirlo, anche se è un termine che a me non piace molto, ma insomma di depositarlo da qualche parte. Abbiamo visto le tue reazioni sui social, cosa ne pensi di questa?
0: E che cosa, tu le reazioni che hai visto, che ho detto?
1: Le ho viste.
0: Interrogato.
1: Che sei d'accordo,
0: sì,
1: con questa cosa?
0: Che sono d'accordo, certo. Cioè il cellulare no a scuola, benissimo, bravissimo, ha fatto bene il ministero. Perché è vero che fa tante cose, che dovrebbe fare roba per gli insegnanti che ormai sono stati messi da parte nella scuola, come se non valessero nulla. Invece l'insegnante deve tornare al centro della scuola. L'insegnante non è un burocrate, non è uno che compila carte, non è uno che fa riunioni. L'insegnante è uno che si prende cura dei nostri figli. E quindi noi, io sono professore, io sono insegnante, dovremmo essere felici di fare questo mestiere, la stiamo perdendo questa felicità. Chiuso, questo è un altro discorso. Dicevi il cellulare, sono d'accordissimo, perché in questi primi 20 giorni di scuola, mese di scuola, io ti devo dire la verità, si lavora bene. Ma non
1: cioè hai trovato un livello di concentrazione maggiore?
0: Sì. Tu devi vedere all'intervallo i ragazzi. Che
2: cosa
0: escono?
2: Fanno? Corrono a prendere il telefono oppure no?
0: No, non possono.
2: Ah, ok.
0: Non possono.
2: Scusami, quindi
1: parlano,
0: non possono
1: tra di loro.
0: Certo, stanno cominciando a
2: tornare sapiens,
0: a parlare nel senso che dicono
2: Homo sapiens.
0: Questa è una cosa importante. Io lo dissi un'altra volta in un podcast. Il quoziente intellettivo è crollato negli ultimi anni, parallelamente al cellulare. Sapete che noi 10 anni fa a scuola dicevamo la didattica innovativa è quella digitale. De che cosa sta nel digitale? Cosa c'è di innovativo nel digitale? Noi siamo l'innovazione.
1: È uno strumento digitale, certo.
0: Se un insegnante fa della formazione fuori e torna con l'entusiasmo di dire Madonna Santa, voglio raccontare quello stabilimento che trasforma l'energia, allora i ragazzi si entusiasmano. È una bella cosa di sto cellulare che non c'è a scuola. Lo so che i ragazzi non saranno d'accordo con me, ma io le cose le devo dire chiare, ragazzi miei. Imparare e mettere in atto dei processi mentali che hanno bisogno, direbbe Einstein, di tempo. Serve tempo, intervalli di tempo sempre più grandi per poter diventare persone che ragionano e diventare critici.
1: Certo.
2: Scusa, hai detto Einstein, c'era una domanda in scaletta, dobbiamo farla.
0: Vai,
2: è possibile spiegare in 30 secondi la famosa formula E uguale MC2?
1: In 30 secondi, vediamo, facciamo
2: partire. So che è difficile, che è una cosa
0: vai, te lo dico
2: complessa.
0: In 30 secondi. Da una parte c'è l'energia, dall'altra parte la massa. Si scambiano di posto. L'energia può diventare massa, la massa può diventare energia. Che vuol dire? Al CERN fanno collidere particelle ad altissima energia, ce n'è talmente tanta che da quello scontro di due particelle ne vengono fuori altre 100. appuntamento. Altra

0: massa, l'energia si è trasformata in massa. Stop.
1: Meraviglioso, meraviglioso.
0: Ma è bellissimo. Ma guardate che questa cosa ha generato nel mondo un'onda di novità, ad esempio nel campo della medicina. Ci sono circa 30.000 acceleratori di particelle in tutto il mondo, e con questi, con molti di questi, si fa la cosiddetta adroterapia, cioè si diagnosticano ma anche si trattano malattie importanti. La medicina, grazie alla fisica, sta facendo passi avanti. Ecco perché noi dobbiamo amare la conoscenza.
1: Bravo, hai aperto un grandissimo tema. Di solito si pensa che chi, diciamo, divulga discipline STEM sia una persona che dal punto di vista umano è un po' più carente, e invece ovviamente questa è una puttanata, possiamo dirlo tranquillamente.
0: C'è.
1: E una domanda che ci siamo fatti, Vincenzo, in redazione è: esiste una formula fisica che può in qualche modo spiegare l'amore? Perché per esempio uno dei capitoli del libro è il magnetismo, che secondo me è la cosa che un po' più si avvicina come concetto all'amore, però vorrei che tu ci spiegassi se esiste una formula fisica,
0: sì,
1: dell'amore.
0: Sì, allora in questo
1: questo periodo storico dove di amore se ne vede gran poco, eh?
0: Sì, giusto. Mm. In questo mio ultimo libro, La vita che ci piace, il quarto capitolo è dedicato al magnetismo. Che cos'è il magnetismo in fisica? Allora, tu prendi un pezzo di ferro e prendi un pezzo di legno, li sottoponi ad un grande campo magnetico. Il ferro si magnetizza, cioè diventa anch'esso magnetico, diventa una calamita, per capirci. Il legno no. Ora, ci sono dei processi precisi per i quali un materiale si magnetizza, l'altro no. Però sottoposti a questo campo, a volte si magnetizzano. Facciamo il parallelo con la vita. Ci sono persone magnetiche, luoghi magnetici. Il primo luogo magnetico è casa, la famiglia, i genitori. Sono il campo magnetico più potente della nostra vita. Io chi sono? Perché sono la fisica che ci piace? Perché sono Vincenzo? Perché avevo mio padre che lavorava nella splendida Olivetti, che è stata la Silicon Valley dell'Italia. Io ho respirato i computer, le stampanti, da quando ero piccolo a casa. E mia madre che cosa faceva? La professoressa di educazione artistica.
1: Perfetto.
0: Ecco che nasce Vincenzo. Fisico, ma anche violinista. Cioè, capite, noi siamo figli, noi siamo sottoposti a questo meraviglioso campo magnetico che è la famiglia, e ai nostri figli lo dobbiamo dire, io lo dico ai genitori in questo momento che mi stanno ascoltando, perché La vita che ci piace, questo libro è nato dall'idea dei genitori che mi dicevano: prof, io mando i video a mio figlio, perché sei diventato un ponte di discussione con mio figlio, perché è difficile, prof, fare il genitore, è dura oggi. Da lì è nato, io parlo ai genitori, siate... dedicatevi ai vostri figli, parlategli, quando tornate la sera, se sono piccoli, raccontategli le favole, come faceva papà, che non aveva tempo perché tornava tardissimo e tornava molto spesso col mal di testa.
1: Sì, mio padre
0: soffriva di mal di testa fortissimo, emicrani, e tornava, ci raccontava le favole. Mamma, quando ci guardava negli occhi, diceva: che c'hai, butta il veleno, parla. Questa cosa ha trasformato me in una persona che ci tiene a quello che fa, che è chiara, che è diretta, perché questo è il concetto di campo magnetico nella vita.
2: Chiaramente una cosa che mi viene da dire è che c'entra molto l'ascolto, cioè tuo padre aveva, dopo tutte queste ore di lavoro, ancora l'urgenza o comunque la voglia di ascoltarvi, perché molto spesso raccontare qualcosa ha a che fare con l'ascolto, è un po' una controtendenza, tornando alla definizione, no, uguale e contraria.
1: Esatto.
2: Io arrivo a casa e mi dedico e do, nonostante io non abbia più energia magari perché avrà fatto, non so, 10-12 ore di lavoro, quello che ho da dare a mio figlio ancora glielo do e costruisco appunto gli esseri del futuro.
0: Sì, certo. E tu hai toccato la parola energia.
1: Sì.
0: La parola energia è un'altra parola di fisica. È il terzo capitolo.
1: Ed è il secondo.
0: Il secondo, hai ragione, scusami. Quello
1: no,
0: è il terzo.
1: Ho fatto l'editor del libro. No, sto scherzando. Energia, tra l'altro, è un termine molto bello, perché è un termine che non devi essere un fisico per utilizzarlo, anche pressione evidentemente, però energia lo sentiamo nello sport, lo sentiamo in tantissimi campi.
0: Sempre,
1: è alla
0: che
1: base.
0: Si dice di solito nella vita... Oggi non ho più
1: sono
0: fisico, torniamo
1: energia.
0: Al tema,
2: non ho energie.
0: Non ho energie, ma Lavoisier diceva, interrogati,
1: oddio.
0: Diceva, questo è facile, nulla si crea, nulla si distrugge,
3: tutto si trasforma.
0: Bellissimo. Questa è la legge di conservazione della massa, però se ci pensate, noi la possiamo trasferire all'energia. Cioè quando tu lanci un oggetto verso l'alto, lo lanci con una certa velocità, energia cinetica, l'oggetto arriva in alto e si ferma. Quell'energia cinetica si è trasformata in energia potenziale, poi ricade di nuovo e riacquista velocità. La potenziale si ritrasforma in cinetica.

0: l'energia che non è lì. Cioè, l'energia non è là, te lo dice Lavoisier, non è là. È da qualche parte. Devi essere capace di prenderla.
1: È in dinamica, diciamo.
2: E di spegnere
0: di
2: questa cosa, forse.
0: E di passarla, perché l'energia passa. Cioè, si trasforma, e questa è la bellezza. Se uno sente questa cosa, fa, si diverte.
1: Vincenzo,
0: non ha più tempo
1: hai trattato il tema dell'attualità, e noi ovviamente non siamo un programma che è avulso da quello che ci succede intorno.
0: Esatto.
1: Se dovessi scegliere una legge della fisica per descrivere la contemporaneità, quello che ci sta succedendo adesso, ovviamente non parlo solo delle guerre, ma in generale di quello che tu percepisci come il mondo reale, quello che è intorno a te, quello che è anche al di fuori, molto lontano da te, quale legge della fisica secondo te potrebbe descrivere meglio la contemporaneità oggi?
0: Io penserei al moto browniano. Che cos'è? Allora, questa è una cosa interessante, cioè come si comportano le particelle? Quindi se noi dovessimo scendere e guardare le particelle nel microcosmo, nel mondo subatomico, vedere particelle muoversi, vedremmo le particelle urtare tra di loro e interagire continuamente, senza preoccuparsi dell'interazione, ma interagendo, vivendo l'interazione, costruendo una cosa che si chiama macromondo. Ti ricordi quello che hai detto tu? Che cos'è questo oggetto? Come funziona? Beh, lì dentro c'è tutta un'energia che si muove, c'è tutta una dinamica che si muove e che non gliene frega niente di come funziona l'oggetto. Si muove, punto, interagisce. Quello che stiamo vedendo oggi è esattamente il contrario. Non siamo più di fronte ad un mondo di umani che si sentono particelle fra le particelle. Stiamo vivendo in un mondo di, come al solito, perché come al solito la storia si ripete, in un mondo di umani in cui c'è qualcuno che crede di muoversi meglio di altri e di avere il diritto di cambiare gli altri. Io non mi sto riferendo ad un conflitto in particolare, perché certo, come al solito ci dobbiamo ricordare che il mondo è complesso da un punto di vista geopolitico di per sé, cioè non è Gaza, non è solo l'Ucraina, ma ci sono tante guerre delle quali non parla mai nessuno. E quello è il problema. Se chi ci governa riuscissimo ad avere in futuro persone governanti, perché ora abbiamo vecchi bacucchi governanti che non pensano alla conoscenza, non pensano ai giovani, pensano al potere. Quando avremo in futuro i nostri figli al potere? Persone che conoscono, che hanno studiato, che hanno viaggiato, che hanno conosciuto gli altri popoli, forse, dico forse perché io non sono nessuno per dirlo, qualcosa comincerà a cambiare.
1: Allora, secondo me possiamo arrivare alla fine di questa puntata ringraziando Vincenzo, ma dicendo che lui il fisico ce l'ha, e come se ce l'ha,
2: fisico,
1: ce l'ha ancora.
2: Sì, sì, è molto generoso nel suo donarsi. Esatto. Non è un piccolo atomo egocentrico, per citare anche, no? Siamo certo, piccoli atomi egocentrici.
1: No, no,
2: dobbiamo
1: per
2: continuare
1: niente
2: e tornare a interagire.
1: Io volevo esatto proporvi una cosa a fine di puntata. Vai. Lo vedrà soltanto chi vede il nostro videocast, ma sì, siccome parliamo di vita, parliamo di relazioni fisiche e così via, io vorrei proporre un abbraccio a
0: amore
1: Vincenzo e capire fisicamente cosa succede. Aspettate, va, noi gli diamo un abbraccio, un saluto.
2: Da un punto di vista fisico non sappiamo cosa sta accadendo ora. Se vuoi
0: bellissima, dircelo. Questa cosa è stupenda.
1: Grazie mille Vincenzo.
0: A
1: grazie.
0: Voi, grazie.
1: Ciao.
3: Off topic, fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella.
4: Zanzara Tour, avanti tutta.
5: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
7: Allora, dobbiamo anzitutto capire se
8: non siamo negli studi di Viale Sarca, ma siamo in Transnistria.
7: Esatto.
8: Aspetta,
7: in Valacchia.
8: Senti qua.
7: Ma che belli però.
8: Vero?
7: Questo gusto, questo afflato.
8: Rimetta a posto la candela.
7: Devo rivederlo, è una vita che non lo vedo.

0: dottor Frankenstein.
1: Si dice Frankenstein.
2: È venuto il momento di registrare questo importantissimo episodio della nuova stagione.
0: Hai ragione, anche perché sebbene continuiamo a ripeterci, senza toni allarmistici, che questa stagione riguarda le guerre stellari, ma non solo, beh, senti questa, l'ho appena letta.
2: Vai.
0: La guerra di oggi si svolge già nello spazio e la guerra di domani inizierà nello spazio. Prepariamoci. Sai chi l'ha detto?
2: Osteria canaglia, no.
0: Il presidente francese Emmanuel Macron, il quale peraltro lo ha detto non a caso in un momento qualsiasi, ma durante la cerimonia di inaugurazione del nuovo centro operativo del comando spaziale a Tolosa, e lo ha detto pochi giorni prima della ministeriale dell'ESA. Peraltro una settimana prima il buon Boris Pistorius, ministro della difesa tedesco, aveva detto una cosa molto simile: il nostro tallone d'Achille risiede nello spazio. Insomma, le riflessioni di questi due discorsi sono molto simili per analisi ed effetti. La postura politica terrestre un po' diversa, e qui, cara Giampa, chiederò aiuto a te.
2: E fai bene, perché ti parlerò della locomotiva franco-tedesca. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa, il Medio Oriente e le locomotive, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto o dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
2: Il futuro del pianeta Terra.
3: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
2: Allora Emilio, da dove partiamo? Partiamo dalla locomotiva o partiamo dallo spazio? Stiamo terra a terra o con gli occhi al cielo?
0: Guarda, stiamo in mezzo, nel senso che c'è un pregresso, c'è un pregresso. Bravo, bravo. C'è un pregresso, in realtà, appena prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, cioè nel 2022, in realtà l'offensiva cominciò proprio dallo spazio, con evidenti ricadute sulla terra. Mi sto riferendo ovviamente a un'offensiva informatica contro la rete satellitare Viasat o Viasat, che pare appunto sia stata portata dalla Russia e con un effetto a cascata in tutta Europa, tra cui, attenzione, la disattivazione di 5.800 turbine eoliche tedesche. Da allora la Germania ha denunciato diversi attacchi, cyberattacchi alle proprie infrastrutture spaziali. Da lì il discorso di Pistorius che abbiamo fatto nell'introduzione di questo episodio, caro Giampa.
2: Hai perfettamente ragione a riavvolgere il nastro e a tornare indietro a quasi 4 anni fa. Fra l'altro, quell'azione così spregiudicata e così altamente tecnologica, se vuoi, che era volta a accecare l'avversario, a accecare l'Occidente, in realtà poi si è trasformata in qualcosa di incredibile, se ci pensiamo. Perché il conflitto russo-ucraino è sì un conflitto fatto di altissima tecnologia, droni che prima non si vedevano, osservazioni satellitari, l'intelligence nella sua massima espressione, ma poi vediamo quelle immagini drammatiche, tragiche delle trincee che sembrano ricordare un conflitto della prima guerra mondiale,
0: esatto,
2: sostanzialmente.
0: Esatto.
2: Questa commistione di altissima tecnologia e di, potremmo dire, modernariato bellico ha contraddistinto gli ultimi 4 anni di conflitto, però poi ha contraddistinto anche un totale cambio di postura. Partiamo dalla Germania, se vuoi.
0: Certo.
2: Perché la Germania ha abbandonato una serie di tabù, perché sappiamo perfettamente che dopo il secondo dopoguerra, come dire, parlare di spese militari in Germania non era facilissimo.
0: No, decisamente no.
2: E anche il discorso di Pistorius è stato piuttosto forte. Allora, recentemente la Germania sta sostanzialmente parlando di investire centinaia di miliardi per la difesa. L'ambizione è di diventare il più forte esercito d'Europa, e per il passato della Germania questo naturalmente crea diciamo qualche attrito su qualche pagina di libri di storia, mettiamola così, no? Per usare un po' un eufemismo.
0: Mettiamola così, e quello che dici immediatamente si riflette anche nello spazio, perché nel discorso che ho evocato poco fa di Pistorius, beh, a un certo punto le cose sono diventate molto concrete, perché lui ha annunciato l'intenzione di investire 35 miliardi di euro del famoso piano di centinaia di miliardi entro il 2030 per potenziare le capacità spaziali di difesa della Germania. Attenzione, perché 35 miliardi di euro in quella

0: arco temporale è più di quanto investirà l'Agenzia Spaziale Europea intera nel prossimo triennio. Insomma, la Germania vuole fare molto sul serio con lo spazio, ma soprattutto ha una postura da una parte radicata molto nella strategia nazionale, sì, dall'altra in una strategia che nello spazio trova un compimento che, come stavi dicendo tu adesso, mancava anche a terra negli ultimi decenni.
1: Quando si parla di investimenti nel campo degli armamenti, ma non soltanto, i numeri sono altissimi. Alcune stime parlano di 630-650 miliardi. Qualcuno parla di 1000 miliardi in quell'arco temporale che stavamo dicendo. E pensa, parlavamo dei droni prima, che hanno fatto la loro comparsa in maniera massiccia col conflitto russo-ucraino. Ma se ricordiamo, i droni Bayraktar avevano fatto le loro prime ricognizioni anche nel conflitto in Libia.
0: Esatto.
1: O in Sudan o in Etiopia. Quindi non è una novità il drone, ma sta diventando sempre più determinante. 10 miliardi di quei 600 o 1000 vanno solo per la ricerca dei droni. Questo sta diventando uno degli asset strategici fondamentali per tutti i grandi attori europei, anche la Francia naturalmente, ma adesso stiamo parlando di Germania. E ti dicevo dei tabù rotti, no? Era qualcosa di impensabile pensare che la Germania ricominciasse a crescere e dicesse pubblicamente: voglio l'esercito più forte d'Europa. Allo stesso tempo ha rotto quell'altro grande tabù dell'austerità, quindi debito PIL è qualcosa che viene guardato, ma non con la stessa freddezza e sobrietà con cui veniva guardato prima. Tutto questo porta a quella cifra pazzesca che abbiamo visto. Se va tutto come vorrebbe Pistorius, avremo degli eserciti più potenti sulla faccia della terra, che è qualcosa di incredibile. Torniamo al concetto di locomotiva.
0: Esatto, tanto che ho in mente questa immagine in cui Donald Trump dà un colpettino sul ginocchio in conferenza stampa a Merz, capendo bene, sì, che questa nuova postura militare, questa nuova, se vuoi, questo nuovo ecosistema militare tedesco è una novità, forse necessaria, secondo anche il suo punto di vista, ma dall'altra dicendogli: vi terremo d'occhio, che è una battuta, francamente, in un contesto, sì, di così alto livello, con tante sfumature diverse, Giampa.
1: Allora, c'è un altro aspetto che volevo toccare prima di passare a parlare della Francia, che comunque lega i due paesi, cioè Germania e Francia. Entrambi hanno un panorama politico a dir poco terremotato.
0: Vero.
1: Abbiamo una coalizione prima semaforo in Germania che non riesce a formare un governo, insomma l'estrema destra che incalza i cosiddetti moderati. Dall'altra parte abbiamo un Emmanuel Macron in scadenza, con anche lì una destra che avanza, con una difficoltà incredibile persino a far passare la legge di bilancio. Quindi non so quanto siano coerenti queste due strategie, che nello stesso momento di grande debolezza politica e interna hanno un iperattivismo in politica estera e nella politica di difesa e nella politica spaziale. E questo, secondo me, non è un caso. Tu a un certo punto ti poni degli obiettivi fuori per in qualche modo comunque accrescere anche la tua importanza dal punto di vista geopolitico. E poi non dobbiamo dimenticare l'aspetto economico. Nel momento in cui tu decidi di investire miliardi e miliardi nell'industria pesante, che sia bellico che sia spaziale, fai da volano all'economia, non c'è niente da fare.
0: Assolutamente sì, e questo è uno dei punti in comune tra le due strategie spaziali. Peraltro, fammi concludere il discorso tedesco. La, sì, strategia nazionale tedesca,
1: però devi farlo,
0: e faremo una traduzione di questo episodio tutta in tedesco. La strategia spaziale tedesca ha iniziato a dare priorità al rafforzamento dei satelliti contro attacchi informatici e interferenze, ripeto, denunciate in numerosi casi negli ultimi anni, all'espansione dei sistemi di sorveglianza orbitale e all'investimento in satelliti guardiani. Peraltro la Germania prevede la creazione di un centro operativo satellitare militare. C'è questo forte orientamento dello spazio inteso come difesa, e in un'ottica davvero di strategia nazionale, anche economica e industriale, certamente da questo punto di vista hai ragione. E qui c'è una piccola differenza con la Francia, perché sebbene dal punto di vista delle priorità lo spazio anche per la Francia rimanga in testa alla classifica, l'ottica francese è un pochino più europea, se vuoi, di leadership continentale, ma con un occhio alla cooperazione molto forte.

0: La geopolitica dello spazio.
1: Allora, mi viene in mente, quando dici occhio all'Europa, che Emmanuel Macron anche recentemente ha sempre, pur abbracciando la grandeur francese, ma poi ci andiamo perché dei problemini per esempio in Africa ce li hanno, anche quando in maniera improvvisa disse: ma l'ombrello nucleare francese potrei metterlo a disposizione dell'Europa, sostituendo Vero. Quello americano, quando si temeva davvero un disimpegno totale e complessivo degli Stati Uniti, che ci garantiscono l'ombrello nucleare. In effetti è vero, Macron ha sempre un occhio alla sua Francia, a Parigi, ma anche all'Europa intera. Prima di passare però alla Francia e alle tante rogne e gatte da pelare che ha Emmanuel Macron, e forse per quello guarda anche allo spazio,
2: sicuro,
1: per dimenticarsi dei pensieri terra terra, c'è un ultimo fattore che dobbiamo trattare, che è il fattore umano, perché qualsiasi politica di difesa, qualsiasi politica industriale e militare deve partire anche dal fattore umano. La Germania per esempio ha dei problemi di uomini e quindi deve aumentare tantissimo i coscritti. Per un certo periodo si è addirittura dibattuto sulla possibilità di reintrodurre la leva obbligatoria. Questo è un dibattito che, guarda caso, riguarda i paesi del nord, quelli che si sentono più minacciati dalla potenziale minaccia russa, ovviamente il sud Europa molto meno.
2: Certo.
1: Alla fine la Germania ha guardato un po' i sondaggi e il governo ha detto: vabbè, lasciamo stare, niente leva obbligatoria, e quindi si è optato per volontari, quindi esercito di professionisti, ma con degli incentivi piuttosto robusti, quindi anche paghe aumentate, eccetera eccetera. Questo per compensare. Comunque, se tu vuoi essere una grande potenza, va bene i droni, va bene l'altra tecnologia, ma devi avere uomini ben addestrati, e tanti uomini. Il conflitto russo-ucraino ce l'ha mostrato molto chiaramente.
2: Discorso assolutamente condivisibile e dimensione, se vuoi, che afferisce certamente a una difesa e alla necessità di difendersi, che però apre assolutamente al discorso di Macron. Nel discorso che ti stavo evocando prima, pensa che, durato circa una mezz'ora, sì, per 9 volte il presidente francese ha usato l'aggettivo duale. Anche qua poca teoria, molta pratica.
1: Vai.
2: Lui ha detto: lo spazio non è più un santuario, è diventato un campo di battaglia, quindi 4,2 miliardi di euro in più nel periodo 2026-2030, in aggiunta al budget già stanziato, e attenzione, fondi per le attività duali per oltre 16 miliardi di euro entro il 2030 e al netto delle attività puramente militari. Questo in effetti comprende anche la parte di finanziamenti che la Francia dà ai progetti di collaborazione in ambito ESA e in ambito Unione Europea. Insomma, lo spazio sta cambiando un po' sfumatura, lo stiamo raccontando in questa nuova stagione della geopolitica dello spazio, anche in base proprio a come cambia la Terra, ma di fatto oggi lo spazio sembra essere imprescindibile se tu vuoi garantirti un posto, una sovranità, una sicurezza maggiore negli anni imminenti.
1: Anche perché questa sicurezza che tu vai a guadagnarti nello spazio, che non è appunto la dimensione a cui siamo abituati, ha dei vantaggi innegabili, e parto dai problemi della Francia. La perdita di grip e di mordente in politica estera della Francia è progressiva e dura da parecchi anni.
2: Però
1: ci possiamo ricordare le 1000 volte in cui lui, Macron, tuonava e quasi imponeva al Parlamento libanese: dovete eleggere il presidente, perché non se ne può più senza presidente. Questi proprio a pernacchie, no?
2: Niente.
1: Se hanno messo 2 anni per eleggere,
2: sì,
1: il presidente. Possiamo citare il caso del Niger, del Mali, tutta la France Afrique, quello che era una volta erano vecchie colonie o paesi più o meno che rientravano nella sfera di influenza francese, sottrattigli nel giro di un batter d'occhio.
2: Vero.
1: Colpi di Stato, giunti militari, arriva la Turchia, arriva la Russia soprattutto, e la Francia si ritrova a un certo punto, quello che erano i resti di un vecchio impero, si ritrova quasi più nulla. Ecco, andando nello spazio c'è un vantaggio innegabile, però qua vorrei sentire la tua, perché non c'è un problema di retaggio coloniale nello spazio.
2: No.
1: Cioè, è vergine da questo punto di vista, no?
2: Ni, nel senso che lì la Francia, almeno a livello europeo, può rivendicare certe leadership.
1: Ariane.
2: Esatto, bravissimo, proprio Ariane. Tanto che Macron, sempre in quel discorso, ha evocato 5 pilastri della strategia nazionale francese per lo spazio. Il primo è proprio l'accesso allo spazio. Bisogna essere molto sinceri. Oggi,
1: sì,
2: Ariane, che ha avuto una storia gloriosa, è un lanciatore molto indietro, molto poco competitivo rispetto ai concorrenti extraeuropei, evidentemente in primis quelli di SpaceX e quelli di Blue Origin.
1: Sì.
2: Motivo per cui la Francia prevede un aumento di competitività e di ritmo di lanci. Ma attenzione, perché uno degli elementi che dovrebbero sorreggere questi cinque pilastri è quello che Macron ha chiamato il Made in Europe. Lui vorrebbe che, soprattutto dal punto di vista istituzionale, qualsiasi asset strategico spaziale europeo fosse costruito in Europa e lanciato da europei. E questo non è un elemento secondario.
1: No, no, tutt'altro.
2: Gli altri pilastri sono l'industria e le competenze, esattamente il discorso che stavi facendo tu, la difesa, la scienza e l'esplorazione, e questa è un'ottima sottolineatura, perché per esempio l'ESA ha investito anche lei tantissimo nei prossimi tre anni sulla scienza e l'esplorazione, in un momento in cui, cito Macron, alcuni tagliano i programmi quando gli argomenti di ricerca non fanno loro comodo. Chiaro riferimento a Trump, ma che la scienza possa avere anche un ruolo, se vuoi, di geopolitico, per darsi una postura, assolutamente. È assolutamente vero. Ultima cosa, la cooperazione. Qui c'entra la governance e qui, ahimè, l'Europa fa sempre molta fatica.
1: L'Europa fa molta fatica, e qua queste sono fughe in avanti di Macron che nelle relazioni internazionali studiamo e osserviamo quasi settimanalmente. Però Macron ha un merito. Ne possiamo pensare quello che vogliamo, vuole distogliere dai problemi interni, tutto quello che vuoi, però lui pone sul tavolo dei problemi che poi diventano oggetto di discussione.
2: Vero.
1: Ti ricordi quando diceva boots on the ground in Ucraina, che sembrava un tabù che non si poteva assolutamente rompere? Beh, se n'è iniziato a parlare. Quindi secondo me lui ha il merito di pronunciare l'impronunciabile, a un certo punto dire: ragazzi, giochiamo a carte scoperte. E il fatto che abbia sempre un occhio alle sinergie europee, quello lo trovo molto lungimirante. Non è un caso che tante industrie nel campo bellico stiano cercando sinergie all'interno dell'Europa per avere quella cosiddetta autonomia strategica a cui l'Europa dovrebbe ambire, e che forse, e qua torniamo ai primi temi della prima stagione di Geopolitica nello spazio, lo spazio da questo punto di vista diventa un laboratorio incredibile in cui l'Europa può provare a cercare e trovare la sua autonomia strategica.
2: Hai perfettamente ragione, e sebbene, come abbiamo detto pochi minuti fa, la strategia spaziale tedesca sia molto più orientata all'interno, mentre quella francese comunque abbia un occhio potente per l'Europa, beh, abbiamo di recente registrato una fusione tra tre aziende, tra i tre grandi eroi dell'hardware, della manifattura spaziale e satellitare europea. Mi riferisco a Airbus tedesca, Thales francese e Leonardo italiana. Si sono messi insieme per fare un campione europeo di produzione di satelliti e quindi contrapporsi alla concorrenza extraeuropea. E beh, forse in questo senso hai ragione tu. Quel modello potrebbe fungere da paradigma per il futuro di un'Europa che magari insieme sia più forte. Come si dice, l'unione con la U maiuscola fa la forza.
1: L'Unione Europea fa la forza europea. Emilio, le ultime decine di migliaia di chilometri del nostro viaggio.
2: Sì.
1: Sto fingendo di viaggiare col Millennium Falcon.
2: Okay.
1: Quindi, ma non farò Chewbacca stavolta.
2: Sai che invece speravo e lo facessi. Vabbè, pensaci.
1: No, stavo pensando a qualcosa per mio figlio.
2: Sì.
1: Adesso non voglio portare il personale del podcast, però ha 13 anni, no?
2: Ok. Quindi
1: stiamo un po' impazzendo per capire la scuola superiore. E mi sto chiedendo, ma quanto lo spazio diventerà un acceleratore anche culturale? Ogni tanto gliela butto lì a Ettore e dico: ma non ti piacerebbe fare l'astronauta, che era il mio grande sogno, no? Prima di diventare, cioè di sognare di fare giornalista. Quindi mi pongo un problema anche culturale, in senso lato. Cioè, noi cerchiamo di fare divulgazione sull'importanza dello spazio come dimensione geopolitica e geostrategica. Quanto però sta entrando nelle menti, nei cuori della cittadinanza, della società civile, che dice: guarda che lo spazio io lo posso abbracciare, ci posso andare a lavorare un domani.
2: È esattamente come dici, succederà quello che hai previsto, e spero che tuo figlio ti segua su questo cammino, perché certamente lo spazio, essendo una dimensione ormai integrata nel quotidiano, avrà necessità di competenze, peraltro lo spazio le vuole di altissimo livello, ma anche molto diverse fra loro.
1: Non solo astronauti.
2: Bravo, non sarà necessario essere astronauti, essere astrofisici, essere astronomi, essere ingegneri. Nello spazio lo sappiamo molto bene, lo raccontiamo spesso qui, serviranno avvocati e avvocatesse, serviranno manager, gente capace di gestire l'economia spaziale, e prima o poi, auguriamocelo, serviranno anche umanisti e umaniste nello spazio. Un approccio che sappia raccontare lo spazio come dimensione, anche se vuoi, che espande l'espressività umana, sarà fondamentale per a sua volta andare a ispirare le generazioni successive. E io mi auguro che succeda questo Ai noi, e questa stagione un po' gli è dedicata, lo spazio avrà una dimensione difensiva anche sempre più imponente, speriamo non esclusiva.
1: Eh no,
2: questo
1: perché noi
2: so.
1: Siamo degli inguaribili romantici sognatori e vediamo tutti gli aspetti più virtuosi e quelli veramente da abbracciare anche per il futuro dell'umanità, ma essendo lo spazio qualcosa da conquistare, evidentemente suscita anche appetiti, l'abbiamo detto un sacco di volte, lo spazio comunque è ricchissimo. Mi stavo chiedendo, Emilio,
2: sì?
1: Ma tipo,
2: sì?
1: Astronauti, astrofisici, scienziati, chef magari, no? Insomma, anche certo. cucinare
2: sì.
1: Senza gravità è una bella sfida,
2: è
1: no?
2: Una bella sfida.
1: Sto pensando alla pasta con le sarde senza gravità, ma ci pensiamo un'altra volta. Ma una radio spaziale?
2: In che senso?
1: Cioè tipo un podcast, però cioè, registrato nello spazio.
2: Cioè mi stai proponendo di partire verso la futura sì. stazione spaziale orbitante?
1: Per esempio,
2: non sarà...
1: per esempio.
2: Ma io sai come ti rispondo?
0: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
0: GR 24 di mezzanotte.
2: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles e l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri, direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero, il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington. Ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran. Sentiamo allora, facciamo il punto, anzi, nel servizio.
3: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu, in un video sui social, ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza con Egitto e Giordania, che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche, l'abitudine alle scosse, poco hanno potuto ieri in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto, decine i dispersi. Il servizio.
4: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. 4 persone tratte in salvo si cercano ancora, ormai al buio, o altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunità de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
5: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. È la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi. Il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Esperti, segretario generale Wilm.
6: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
5: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
2: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezze e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
7: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente tra i papabili Gianfranco Zola a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
8: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
7: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare L'estate in 10 mosse.
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de mecum per stupire con Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
0: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.
2: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Benvenuti al meglio di Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola, e anche in queste giornate estive siamo con voi per ascoltare insieme alcune delle storie più belle che abbiamo raccontato. Vi faremo compagnia ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 11, e ogni giorno vi daremo un consiglio di lettura per meglio capire le nostre ragazze e i nostri ragazzi. Matteo.
2: Oggi consigliamo una lettura davvero pop, super mainstream, ma del resto, insomma, noi cerchiamo di consigliare non tanto libri per ragazzi, ma libri che sono importanti per i ragazzi negli ultimi anni, in questo periodo che stiamo attraversando. E quindi, come non citare le saghe di L. Kennedy, Off Campus, su tutti i libri amatissimi, super letti, definiti forse in parte impropriamente sport romance a tema hockey. E le storie, diciamo, che si concentrano sulle vicende di giovani adulti al college e affrontano temi naturalmente come l'amore, il superamento delle proprie insicurezze, il passaggio all'età adulta, unendo romanticismo, ironia, scene anche piccanti, ma soprattutto devo dire, questa è forse quasi una particolarità, proponendo modelli relazionali finalmente non tossici. Quindi viva anche la leggerezza di L. Kennedy.
1: Viva la leggerezza e viva le nostre storie. Andiamo a riascoltarci insieme il meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.

0: tempo, canta Joe Croce. Questo è il pezzo dell'artista emergente classe 1999, Joe Croce. Chi non ha perso tempo e non vuole perdere tempo, anche perché so che nel tempo libero fa atletica, è il primo ospite di questa puntata. Si chiama Leonardo Artifoni, ha 20 anni ed è un cofondatore di un'app scolastica, si chiama Connected. Ciao Leonardo, benvenuto.
1: Ciao a tutti, mi fa molto piacere essere qui e sentirvi.
0: Allora, sai, uno legge queste notizie, un'app gratuita dedicata agli studenti, un'app creata da forse due compagni di classe o comunque due amici, vi ritrovate con l'app più scaricata al mondo. Raccontaci un po' questa storia, da dove inizia?
1: Allora, certamente, Connected nasce da una necessità che, come giustamente dicevate, nasce proprio dai banchi di scuola. I due cofondatori, io e Niccolò, ci siamo conosciuti proprio quando eravamo rappresentanti di istituto insieme a Firenze, al liceo Guido Castelnuovo, uno dei licei principali della nostra città. E ad un certo punto abbiamo compreso dai rappresentanti come tutte le scuole andassero ad avere gli stessi problemi. E da Firenze, dove all'inizio, nel primo anno, è arrivata ad essere presente in tutte le scuole, siamo poi arrivati prima al podio e poi all'oro, che ha dato un'enorme soddisfazione che tutti, tantissimi ragazzi che con noi portano avanti questo progetto, hanno potuto tranquillamente sollevare.
2: Leonardo, no, beh, allora innanzitutto complimenti. E tra l'altro mi viene in mente, se non ricordo male, inizialmente anche Facebook stesso era nato come una specie di rete universitaria, no? Come una comunità di college. Mi verrebbe da chiederti se ti auguri per la vostra app un analogo futuro, ma sarebbe una previsione forse troppo facile.
1: Credo che sicuramente Facebook è arrivato partendo da Harvard e poi ampliandosi a tutte le università della cosiddetta Ivy League, ovvero la stessa Harvard, l'MIT e tutte le università principali, solo ponendosi sempre la volontà di andare a trovare quelli che potevano essere i problemi e trovare sempre delle soluzioni originali. E è quello che cerchiamo attualmente in piccolo, ma sicuramente non tanto quanto sei mesi fa, e questo sicuramente dimostra la grande crescita che stiamo facendo giorno per giorno. Tutte persone affamatissime, perché con Connected va ad avere la possibilità di organizzare varie iniziative. Organizziamo per esempio quelli che sono tornei sportivi in tantissime città d'Italia, organizziamo quelli che possono essere eventi per la stessa città di Firenze, dove collaboriamo con la stessa sindaca Sara Funaro. Staremo a vedere nei prossimi anni dove arriveremo. Chiaramente l'auspicio è quello di fare tutto al massimo per poter raggiungere i massimi risultati.
2: Leonardo, senti, fra le funzioni, diciamo, più diffuse, qual è quella più apprezzata?
1: La tessera sconti di Connected è sicuramente la funzione più apprezzata. È una sorta di card che usa una tecnologia NFC che è pari a quella dei POS e delle carte di credito, che, avvicinando il telefono a un dispositivo che noi andiamo a consegnare direttamente ai punti vendita, una sorta di mini POS, andiamo ad avere la chance di poter far sì che i ragazzi possano usufruire di sconti che noi andiamo a chiudere a livello della singola scuola, oppure punti vendita di grande impatto ma nella singola città. Tutti i ragazzi che hanno Connected riceveranno una scontistica e poi riceveranno dei punti, e lì c'è tutta una gamification in uso.
0: Connected.students, questo è l'account social. Leonardo Artifoni, appunto, insieme a Niccolò Giacchi, tra i fondatori. È un'app gratuita, potete trovare tutte le informazioni, mentre l'entusiasmo di Leonardo non lo potete scaricare dalla rete, però insomma potete ogni tanto riascoltarvi questa puntata e sicuramente vi darà tanta carica. Grazie Leonardo, in bocca al lupo.
3: Non mi capisci.
4: Chi

0: Questo è il singolo di Diletta Fosso, amica di Non Mi Capisci, l'abbiamo ospitata in studio e insomma continua la sua attività di cantautrice con pezzi ritmati e testi anche pensati. Matteo, se ti fermassero per strada e ti chiedessero sei felice, che faccia faresti?
1: Credo che fuggirei a gambe levate. No, guarda Fede, questa storia è meravigliosa, è meravigliosa, perché in realtà questa è una domanda che credo che potrebbe mettere in difficoltà molte persone, una domanda meno scontata di quello che potrebbe sembrare, e la cosa che la rende ancora più interessante è che arriva da una persona che è riuscito a trasformare la propria timidezza, la propria introversione in un'opportunità per conoscere meglio gli altri.
0: Davide, ma se uno ti fermasse per strada e ti chiedesse sei felice oggi, cosa risponderesti?
2: Eccoci, ciao Federico, ciao Matteo, ciao. Grazie dell'invito. Allora, cosa risponderei? In realtà io penso che la felicità sia un concetto... Allora, prima di tutto probabilmente scapperei anch'io.
0: Ancora? Scapperei. Ancora? Dopo tutto?
2: No, vabbè, no. no, penso sia un concetto in realtà abbastanza effimero. Penso di essere più alla ricerca della serenità che la felicità. Penso che siamo sempre in qualche modo alla ricerca della felicità, essendo esseri umani alziamo sempre l'asticella, no? E quindi raggiungiamo un obiettivo e non siamo mai realmente soddisfatti.
0: È una bellissima risposta la tua, che sento molto mia, perché anch'io sono un grande fan della serenità. Davide Reginato, Davide, hai 22 anni, vivi ad Alzano Lombardo e da un anno sei attivo sui social con un tuo progetto, dicendo che appunto hai trasformato un tuo freno in un acceleratore, diciamo. Qual era questo freno e allora, qual è questo progetto che stai sviluppando in rete?
2: Allora, in realtà è stata più un'esigenza di condividere quello che ho dentro, la mia filosofia di vita e tanto altro. Sentivo questa esigenza forte dentro di me. In realtà è partito tutto un giorno che stavo camminando dal tram, dalla fermata del tram a casa mia, e ho incontrato una persona abbastanza anziana e ho pensato, adesso la saluto e le auguro una buona giornata col sorriso. Gli sono passato accanto e sono rimasto in silenzio. Ho detto, ok, c'è qualcosa che non va. 2 minuti dopo passa un'altra persona e sono rimasto ancora in silenzio. Lì mi sono fermato, ho detto, no, non va bene questa cosa. Un paio di minuti dopo è passato un altro signore anziano abbastanza cupo in viso, un po' mollo, e col sorriso gli ho detto, salve, le auguro una buona giornata, arrivederci. Questo signore è andato via col sorriso, e io anche. E quindi lì ho capito che basta poco per fare la differenza e ho pensato di condividerlo, che possa insomma far piacere alle persone. Penso manchi un po' in questo periodo storico empatia, sensibilità, al sorridere al prossimo, al pensare proprio vicino e non sempre al proprio orticello. Insomma questo.
1: Davide, ma la risposta più brutta è quella più bella che ti hanno dato?
2: Allora, in realtà non credo ci sia una risposta più bella. Risposta più brutta probabilmente sì, ho avuto un paio di incontri abbastanza negativi, nel senso che una volta ho scoperto che erano ripresi, c'è stata una signora in particolare che mi è rimasta parecchio perché mi ha buttato giù di morale in quel momento, perché si è proprio arrabbiata, si è nervosita, non ha voluto ascoltarmi, non mi ha capito, mettiamola così, come il vostro nome, no? Uh-huh. E non ha capito davvero le mie intenzioni, no? E quindi lì sono rimasto un po' male, però preferisco parlare di incontri positivi. Un incontro che mi viene in mente adesso è di un nuovo format che sto per far partire, che sarebbe ti do un passaggio, mi racconti la tua storia, in cui io giro in macchina e chiedo alle persone se vogliono insomma scroccarmi un passaggio a casa in cambio di un paio di aneddoti della loro storia. Okay. Questo signore,
0: infatti lo hai già sperimentato.
2: Sì, un esempio, la prima volta, il primo tentativo, questo signore di nome Claudio, me lo ricordo bene, è salito in macchina, non ci ha pensato due volte, un signore abbastanza anziano, mi ha raccontato della sua vita, le sue tristezze, le sue gioie, i tradimenti, come tutti, è speciale a modo suo, è stata un'esperienza incredibile in realtà dargli uno strappo a casa. E lui ha fatto tanti errori, ha peccato come tutti appunto, ed è proprio lì il bello, quello che a me piace, ascoltare le altre esperienze e non per forza prendere qualcosa di bello oppure giudicare, semplicemente per ascoltare e fare mia un'esperienza di vita di un'altra persona. Cioè, penso ci sia sempre da imparare, no?
0: Certo. Davide, ma fermi anche i tuoi coetanei?
2: Allora, normalmente ho iniziato con persone più anziane perché il pensiero che avevo era che appunto avessero più esperienza, quindi più cose da raccontare. Col tempo mi sto spostando anche sui miei coetanei o poco più. Insomma, tutte le fasce d'età. Il concetto è che chiunque ha qualcosa da condividere, ha qualcosa da donare agli altri, che abbia 14 anni e che vada alle scuole medie e che abbia 60 anni, che sia un padre di famiglia, magari già in pensione. Quindi piano piano mi sto distribuendo un po' su tutti, e le risposte, le domande sono sempre quelle, ma le risposte cambiano in base all'età e in base alla città dove fermo queste persone.
1: Davide, ma cambiano anche le difficoltà delle persone a seconda dell'età? Cioè, ci sono delle domande che mettono più in difficoltà i tuoi coetanei, per esempio, fra quelle che fai, e che lasciano più rilassati invece le persone più in là con gli anni, o viceversa? O è assolutamente indifferente e non c'entra niente con la questione anagrafica?
2: Penso sia abbastanza indifferente, perché alla fine gli argomenti che io tratto, quindi felicità, empatia, amicizia, sensibilità, amore, sono questioni che toccano chiunque. Chiunque, di qualsiasi età, di qualsiasi sesso, qualsiasi contesto sociale, e quindi le reazioni sono proprio varie. C'è chi rimane spiazzato, c'è chi si commuove ed è bellissimo, c'è chi si arrabbia, si nervosisce, si sente attaccato, entra in difensiva, c'è chi invece magari mi abbraccia, quindi penso che non dipenda dall'età, penso che dipenda dalla persona, dall'essenza della persona che fermo.
0: Davide, ma oltre ad essere un progetto social, un progetto per gli altri, lo stai vivendo anche come progetto personale, anche un po' magari per disegnare un tuo progetto di vita? Credo che tu sia in una fase, no? Ti stai chiedendo chi vuoi essere da grande, cosa vuoi fare forse, e stai raccogliendo coordinate per tratteggiare la tua rotta con queste interviste?
2: Sì, assolutamente sì, assolutamente sì. In realtà in questo progetto che sto portando avanti sta aiutando me in primis, e poi vedo che aiuta anche tante altre persone. Questo mi è di una gratificazione incredibile. Io cerco di rispondere sempre a tutti i messaggi che mi arrivano su Instagram, la maggior parte, ed è una mi arriva dell'energia e dell'amore incredibile. Però ecco, in primis sì, è un lavoro su me stesso, perché comunque butti giù dei muri, non è così scontato il fermare una persona e chiederle cosa pensa della felicità, dell'amore, fare domande anche abbastanza personali, piuttosto che anche solo fare un complimento a un ragazzo, una ragazza della mia età, una persona più grande di me. E poi è bellissimo che riesca ad impattare anche al di fuori di me, ecco.
0: Diamole invece le coordinate social per seguirti nella tua quotidianità. Qual è l'account?
2: Mi chiamo Davide Reginato, che è anche il nome del mio account, e io voglio ringraziare tutte le persone.

0: persone che mi hanno seguito, mi stanno seguendo, mi stanno supportando in questo mio percorso, perché per me vuol dire tantissimo, e tutte quelle che inizieranno a seguirmi. E vi ringrazio, Matteo e Federico, dell'invito.
1: Ciao, tanta serenità. Ciao Davide, grazie.
2: Non mi capisci.

0: 17 maggio, questo è il titolo del singolo di Tabasco Meno. Tabasco Meno è una cantautrice delicata che mette in musica la sua intimità, ma Tabasco Meno è anche un fiore mediterraneo, di quel Mediterraneo, Matteo, che la prossima ospita e ben conosce, perché lo ha navigato, lo navigherà porto a porto con la sua barca a vela in solitaria. Lei è un'attivista e una velista, e in questa sua esperienza ha messo proprio al centro il recupero delle reti, non solo di tutti i materiali che usano i pescatori e che hanno un fortissimo impatto nei confronti del mare. Diamo il benvenuto a Virginia Jacquemot. Ciao Virginia, grazie per essere qua con noi.
1: Ciao.
0: Quando hai navigato e come è entrata la barca a vela nella tua vita, Virginia?
1: Ho cominciato ad andare in barca quando avevo 11 anni, in realtà con un piccolo corso di vela nella laguna di Venezia per una settimana, e poi da lì diciamo che mi sono un po' costruita questa professione o comunque questo stile di vita, anche grazie alla barca che era il sogno di mio papà. Aveva comprato questa barca che tenevamo sempre lì in laguna di Venezia, all'isola della Certosa, e insomma da cosa nasce cosa, un po' da autodidatta, un po' con qualche suggerimento durante il Covid, poi ho preso il largo, ecco.
0: Ma perché in solitaria? Perché da sola?
1: Perché la barca che ho acquistato qualche anno fa, un paio d'anni fa, ha portata di donna, nel senso che di uomo e di donna, e si può fare tutto da soli. Diciamo che fa piacere la compagnia, allo stesso tempo potersi godere il mare, questo rapporto anche intimo col mare in solitaria è abbastanza senza prezzo. Quindi riuscire ad avere un'imbarcazione che si possa gestire totalmente in autonomia e senza prezzo.
2: Virginia, perché le reti rappresentano un'emergenza così grave, di cui ci si occupa così poco, peraltro?
1: Perché le reti sono considerate rifiuto speciale, quindi costa molto smaltirle legalmente, e diciamo che per convenienza o per assenza di un'infrastruttura che possa effettivamente gestirle, vengono accidentalmente smarrite in mare o utilizzate in altri settori, tipo l'agricoltura. Poi se si rete da pesca è formata da plastica, sono quattro tipologie di plastiche diverse, e quindi questo fa sì che la dispersione o l'abbandono o appunto la perdita di queste reti in mare o anche per utilizzo appunto nell'agricoltura faccia sì che col tempo si disgreghino in microplastica, e la microplastica si sa fa parte ormai della catena alimentare e non è proprio un tocca sana, ecco.
0: Virginia, ma cosa? Tu sei project manager di Vox Maris, che è un progetto della Biodesign Foundation, già attivo in varie regioni in Italia, per sensibilizzare, ma non solo, appunto, anche navigare e agire. Tu hai una formazione di antropologia sociale, hai tante esperienze alle tue spalle, ma cosa spinge? Tu ora hai 26 anni, una ragazza così giovane di fatto a dedicare, no? La propria vita quasi a tempo pieno al mare.
1: Lo reputo un privilegio poter fare questo tipo di attività, quindi rispetto

0: potermi portare dietro la mia casa in maniera estremamente sostenibile, dal momento che è un'imbarcazione a vela. E riuscire a poter vivere questo stile di vita e combinarlo con questo lavoro, e quindi appunto incontrare porto per porto tutti i pescatori, le istituzioni, chiunque sia coinvolto nella filiera, nel settore, che quindi è parte integrante del progetto, e far sì che da quell'incontro scaturisca poi una certa fiducia e confidenza e aiuto reciproco e supporto nel progetto e nel loro lavoro. Beh, io credo che sia semplicemente una combo ideale per quanto mi riguarda.
1: Virginia, a proposito di incontri che ti cambiano, no? La vita, leggevo la tua biografia, tu hai cominciato giovanissima con questa attività, una delle tue primissime esperienze è stata in Ghana, e tu dicevi che è stata proprio un'esperienza che per te ha rappresentato un cambio di passo, una specie di consapevolezza nuova e definitiva. Perché? Cos'è successo là?
0: È stata la mia prima esperienza da sola, nel senso che per la prima volta ho lasciato la famiglia, e quindi sì che chiaramente è un passo importante. Diciamo, non mi sono ritrovata più nell'area di comfort che ha caratterizzato tutta la mia infanzia, ma mi sono trovata in un paese molto molto lontano dal mio. Per la prima volta uscivo dall'Europa, quindi è stato proprio un contrasto molto netto ed evidente. Chiaramente l'assenza di comfort, che è uno dei motivi anche per cui ho scelto di vivere in barca, fa sì che ci si debba adattare. Quindi è stata una scelta al quale mi sono dovuta adattare molto presto, e questo chiaramente mi ha resa molto curiosa anche di scoprire, appunto, quando si fa un anno all'estero lo si fa perché spinti dalla curiosità, perché spinti dalla voglia di provare, di mettersi alla prova. È stato un trampolino per quanto mi riguarda.
2: Grazie davvero, bocca al lupo Virginia, bocca al lupo di mare direi, ecco, in questo caso, per questa tua attività. Per chi ti volesse seguire o chi volesse seguire le attività dell'associazione, hai qualche coordinata social da darci?
0: Sì, Phileas sui canali, e poi il sito del progetto, Vox Maris. Insomma, spulciando un po' con queste parole si troverà tutto, si troverà il programma. Insomma, abbiamo diversi sponsor tecnici che stanno supportando questa iniziativa, e quindi non vediamo l'ora di saltare.
2: Vai, ti seguiremo, grazie davvero, ciao, un abbraccio.
0: Grazie.
2: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: La fame vera, la fame mentale, emotiva, sociale, la fame che prevede e precede il successo. Questa è La fame, il singolo di Morris con cui riapriamo questa puntata di Non mi capisci. E Matteo, lo facciamo entrando in carcere, lo facciamo da un punto di vista particolare e artistico, perché lo facciamo attraverso il teatro, lo facciamo attraverso due esperienze molto diverse ma anche molto simili.
1: Sì, ma poi Fede, sai che insomma noi amiamo molto parlare sia di teatro che di carcere, che di reclusione, anche perché viviamo in un paese, no, in cui spesso, come dire, si vive l'aspetto carcerario esclusivamente come aspetto punitivo, mi verrebbe da dire, e senza considerare invece l'aspetto fondamentale, riabilitativo. Ed è su questo che lavorano, no, i nostri

0: ospiti, il teatro come opportunità, il teatro come possibilità, il teatro anche come modalità per riuscire a comprendersi meglio e a comprendere meglio gli altri.
1: Ero a teatro sabato scorso all'Arena del Sole a Bologna a vedere La Vogliera, che era il nuovo spettacolo del Teatro del Pratello. La compagnia Teatro del Pratello appunto lavora all'interno del carcere minorile a Bologna con la regia di Paolo Billi, che da anni che porta avanti questo progetto. E quando non i titoli di coda, erano i titoli di testa, venivano presentati i nomi di queste ragazze e di questi ragazzi, e c'era anche il nome di una studentessa che era lì perché aveva fatto il PCTO all'interno di questo progetto ed era in scena. Mi sono segnato il nome, Greta Sturiale, che è qua con noi. Ciao Greta.
2: Ciao a tutti.
1: Hai 18 anni, sei giovanissima ed eri su quel palco, vero? Ti ho chiesto cosa facevi e mi hai detto che eri
2: il falco.
1: Il falco, questa maschera bellissima, poi ne parleremo tra un attimo. E poi c'è Gabriele Bonaccini, invece è di Correggio, ha 22 anni, è uno studente di ingegneria all'Università di Padova, vive nel collegio universitario Gregorianum e come volontario ha partecipato a un percorso che si chiama 70 volte 7 pena, giustizia e perdono, che prevede anche appunto la partecipazione, se uno vuole, al progetto di teatro Carcere Due Palazzi. Ciao Gabriele, grazie per essere qua con noi.
3: Ciao, buongiorno. Sì, appunto abbiamo iniziato questo progetto 70 volte 7, dove ci siamo domandati sulle tematiche della giustizia, della pena, anche del perdono, della giustizia riparativa, e da lì è nato poi il desiderio di iniziare una collaborazione con il Teatro Carcere, e da allora abbiamo iniziato in un gruppo di 6 studenti del nostro collegio a fare i volontari in carcere e aiutare Cinzia Zanellato, che è la regista, nel progetto di mettere in scena lo spettacolo Da Babele alla Città Celeste.
1: Faccio la stessa domanda ad entrambi. Greta, Gabriele, che ricordo avete, che emozione avete provato, che sentimento vi ha avvolto la prima volta che avete messo piede dentro a quel luogo? Greta?
2: Allora, io ho partecipato quest'anno, ma avevo già partecipato l'anno scorso con 2 spettacoli, sempre con i ragazzi delle comunità, degli IPM, e ho proprio deciso di ritornare perché mi sono trovata benissimo con loro e amo relazionarmi con questi ragazzi, che perché li sento, cioè sento che in realtà siamo una cosa sola, e molto spesso magari c'è del pregiudizio dietro, quando in realtà poi in questi casi, come così giovani, i ragazzi con cui io ho collaborato avevano circa tra i 15 e i 18 anni, quindi comunque dei ragazzi giovanissimi che sicuramente si sono trovati in delle situazioni più sfortunate rispetto alla mia, e penso che sia per loro una grandissima possibilità di riscatto, di mettersi alla prova, di tirare fuori anche un talento. E infatti molti si sono appassionati e io mi sono appassionata sia al progetto sia alla loro compagnia, e vedere anche l'emozione di alcuni di loro quando abbiamo finito gli spettacoli. Mi ricordo che l'anno scorso, dopo l'ultimo spettacolo, un ragazzo si mise a piangere, ci abbracciò, oppure una ragazza quest'anno invece si commosse durante gli applausi. E capire quanto è importante anche per loro questo progetto.
1: Sì, questo riconoscimento anche. Gabriele?
3: Sì, beh, allora, il primo ricordo dell'emozione che ho provato in carcere risale un po' al maggio del 2024, quando siamo andati ad assistere allo spettacolo di Giona, perché all'epoca facevano Giona, comunque sempre utilizzando un brano biblico per parlare poi della sofferenza dell'uomo, e mi ricordo che quel giorno lì entravo soprattutto per curiosità, ero entrato nelle carceri Due Palazzi di Padova, nella casa di reclusione, soprattutto per un po' fare un'esperienza, andare a vedere, soprattutto motivato da molta curiosità e anche con un'idea legata ai vari stereotipi che comunque sia legato al mondo della reclusione. E non mi sarei mai aspettato che mi sarei trovato invece a provare delle emozioni veramente forti che mi fecero molto commuovere e ad avere molta

0: empatia per tematiche che prima di quel giorno non mi erano mai state così care. Non pensavo che mi sarei ritrovato a piangere, a sentire le testimonianze di queste persone che si sentono completamente esclusi da una società, e da lì è nato poi il desiderio di il desiderio è anche tante domande su quello che possiamo fare noi, dove per noi intendo la società, quindi per prima cosa anche abbattere lo stereotipo e i muri dell'indifferenza che ci sono, e da lì certo. Poi dopo è nato tutto il percorso.
1: Greta, senti, il vostro spettacolo è anche una metafora di un dolore, no? Quello delle vite, delle giovani vite che si sentono ancora in qualche modo recluse, in gabbia, perfino quando ritrovano la loro libertà. Per quello che ti è sembrato di capire, per quella che è la tua esperienza, che cos'è la difficoltà di sentirsi liberi? Cioè, che cosa succede quando si esce, quando si torna a una vita normale, e però in qualche modo la società tutta ancora ti inquadra, ti inchioda al tuo singolo errore, nonostante tu lo abbia già pagato?
2: Allora, io l'ho visto molto nei ragazzi, perché, non lo so, forse per una questione di carattere, comunque sono riuscita molto a percepire come loro si sentivano, i loro sentimenti, ma proprio la cosa bella del Teatro del Pratello è che invece ci fa sentire tutti un gruppo, tutti alla stessa altezza ovviamente, e soprattutto senza nessun pregiudizio dietro, e anzi con la possibilità di tirar fuori il meglio che c'è dentro di noi. Quindi io penso che per questi ragazzi sia stata un'esperienza veramente bellissima, ovviamente per chi più, per chi meno, e che gli abbia dato la possibilità di dimostrare che anche loro hanno un talento, sono bravi in qualcosa. Ricordo che c'era questo ragazzo che era assolutamente più bravo di me nell'orecchio, e lui coordinava tutti i tempi musicali.
3: Ok, certo.
2: Era il nostro, sì, un po' il nostro capitano, ecco.
1: Gabriele, senti, la tua esperienza ha una particolarità aggiuntiva, no? Tu ti occupi, voi mettete in pratica il cosiddetto teatro sociale. Che cos'è la particolarità, la forza, la diversità del teatro sociale rispetto al teatro comunemente inteso?
0: Ma diciamo che un po' forse è già stato accennato, però il teatro è uno strumento meraviglioso in questo caso per salire sul palco ed essere completamente pari. Non ci sono differenze, non ci sono muri, si è sullo stesso livello, e soprattutto noi saliamo sul palco ognuno con la propria persona. Infatti la prima cosa che si fa nel nostro spettacolo è presentarsi non con il nome del personaggio che interpretiamo, ma ognuno porta in scena, porta sul palco se stesso, la propria emozione, la propria storia, la propria sofferenza. È anche questo il motivo per cui il teatro è uno strumento perfetto, perché ci permette di rimettere al centro anche la sofferenza umana, ma soprattutto la relazione umana.
3: Greta, Gabriele, un'ultima domanda. Dopo uno spettacolo o dopo una giornata di prove con le ragazze e i ragazzi dell'istituto, cosa si prova a tornare a casa, a essere liberi di tornare a casa?
0: Devo dire che quando usciamo dal carcere ci sentiamo comunque cambiati, perché spesso capita di provare emozioni molto forti in entrambi i sensi, quindi provare gioia nel sentire ragazzi che dicono che hanno sogni, che hanno speranze, che hanno voglia di riscattare la propria vita, ma molto spesso capita anche che dentro, nel fare questo volontariato, dove la cosa principale è portare il proprio ascolto, portare il proprio orecchio, capita anche di sentire spesso storie, di andare incontro all'esigenza del detenuto che magari ha bisogno di sfogarsi e ha bisogno di raccontare un po' anche di sé, e quindi si esce come se si avesse ricevuto un bel pugno nello stomaco che è difficile a volte saper recuperare. In ogni caso, ogni volta che si esce si porta a casa un'emozione di aver fatto qualcosa che è semplicissimo ma anche importantissimo, ovvero essere stati al servizio e avere ascoltato l'altro.
3: Greta?
2: Sono d'accordo assolutamente con Gabriele, e da noi ovviamente era un po' diverso perché i ragazzi sono più giovani, quindi magari sono tra virgolette rinchiusi da meno tempo, se possiamo usare questo termine, e hanno ancora tutta la vita davanti, però il vedere come piano piano si appassionavano al progetto, ovviamente poi le ultime settimane noi ci vedevamo quasi ogni giorno, quindi praticamente era diventata come una piccola grande famiglia. Ogni giorno vedere come tutti si relazionavano meglio l'uno con l'altro, come tutti

0: ci fossimo un gruppo. È un'esperienza che mi ha lasciato tanto, veramente tanto, e sono sicura che abbia lasciato tanto anche alla maggior parte di loro, e che se la porteranno dentro per sempre.
1: Greta Asturiale fa parte appunto del Teatro del Pratello, Teatro del Pratello 53, questo è l'account, hanno portato in scena La Vogliera, ricordiamo, la compagnia Teatro del Pratello, nata dal laboratorio teatrale con minori e giovani adulti dell'Istituto Penale Minorile di Bologna. Invece Gabriele Bonaccini, Instagram_official, credo che sia l'account ufficiale del collegio universitario. Grazie Gabriele, grazie Greta, e portate anche il nostro saluto a tutte le ragazze, a tutti i ragazzi delle vostre compagnie.
2: Non mi capisci.

0: ma il colloquio è sincera quando le chiedono: vorrebbe un figlio? Scusa, ma l'azienda non ha soldi per pagarti. Insomma, non c'è spazio per le viola come te. È meglio avvisarti. Viva l'Italia, il cibo più buono di tutti.
1: Sono Alaska, questo è Marco Viola. E con questo pezzo stiamo parlando di scuole, stiamo parlando di scelte scolastiche altre, scelte scolastiche importanti, scelte scolastiche appunto che diventano un anno di cambiamento, un anno di trasformazione. E i prossimi due ospiti hanno fatto una grande scelta che, come sai Matteo, io, i miei figli anche l'hanno fatta, quindi io l'approvo totalmente, credo che sia stata una delle scelte più giuste, più belle, più importanti anche nella relazione tra l'altro tra di noi, che è quella di fare un anno di scuole superiori all'estero. Abbiamo contattato Intercultura, che è una delle fondazioni più attive da 70 anni, organizza appunto questi progetti, offrendo anche borse di studio per favorire, appunto, dare la possibilità a tutti di poter frequentare un periodo scolastico all'estero, e ci hanno segnalato un paio di esperienze particolarmente significative, come quella di Ada Cipriani, a 17 anni, e di Firenze, il suo quarto anno a Brasilia, che è la capitale del Brasile. Ciao Ada!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Ciao, come stai?
2: Io sto bene, grazie mille.
1: Allora, insomma, sono tantissime domande che uno vorrebbe farti. Non so se partire dal perché hai scelto di andare via e volevi proprio andare in Brasile?
2: Allora, perché io sicuramente prima di tutto volevo farlo per mettermi alla prova, perché comunque non sono mai stata lontana dalla mia famiglia per più di 2 settimane, penso, e quindi sarebbe stata una grandissima sfida. E sentivo un po' questo bisogno di andare via, più che altro perché non sapevo bene cosa avrei voluto fare dopo la fine della scuola, e pensavo che un'esperienza del genere mi avrebbe potuto aiutare per capire, appunto, e cercare di conoscermi meglio, e effettivamente l'ha fatto.
3: Ada, ma i tuoi genitori, quando tu hai comunicato loro questa scelta di voler partire in risposta a un bisogno tuo, no? Questo desiderio,
2: sì,
3: di
2: certo,
3: cui ci stavi raccontando, che cosa hanno detto? Cioè, ti hanno incoraggiata oppure hanno, insomma, si sono dimostrati preoccupati, hanno cercato di dissuaderti? Cosa è successo?
1: O hanno messo musiche brasiliane per festeggiare, c'è anche questa possibilità.
3: Certo.
2: No, allora, loro sono stata molto fortunata perché mi hanno appoggiata sin dal primo momento, e penso anche più per il fatto che il fratello del mio babbo, ai tempi, anche lui fece l'anno all'estero con Intercultura, e quindi conoscevano molto bene anche appunto questa agenzia, e quindi si fidavano ciecamente e hanno molto rispettato questo mio desiderio di voler partire, mi hanno aiutata tanto.
1: Ok. Anna, e cosa sapevi del Brasile prima di partire?
2: Assolutamente niente.
1: Okay.
2: Io ho messo il Brasile perché volevo conoscere una cultura diversa di cui appunto non sapevo assolutamente nulla. E quindi sono partita non sapendo niente.
3: Ma Brasile, che peraltro, correggimi se sbaglio, non era la tua prima scelta?
2: No, esatto, non era la mia prima scelta. Avevo messo prima molti paesi dell'Europa, e poi dovevo, diciamo, la lista aveva 10 posti, quindi volevo completarla. Mi mancavano alcuni posti da mettere e ho deciso di mettere un paese dell'America Latina, totalmente appunto senza saperne nulla. E poi uno anche dell'Asia, che ho messo la Thailandia, e mi hanno assegnato il Brasile, quindi all'inizio sono rimasta un attimo sconvolta perché non me l'aspettavo assolutamente, però penso, cioè, se tornassi indietro lo rimetterei al primo posto, credo.
1: Ah sì, perché?
2: Cioè, non lo so, ma mi sta piacendo veramente tantissimo, specialmente le persone, il modo che hanno di vivere, sono tutti veramente accoglienti, disponibili, generosi, cioè se possono aiutare il prossimo lo fanno in qualsiasi modo, e poi anche mi sembra che vivano un po' una vita un po' più rilassata, cioè sono molto più tranquilli, fanno le cose con calma. Io almeno dove vivevo io a Firenze la mia vita era molto più frenetica, mentre loro sono molto più tranquilli, si prendono tutto il tempo di cui hanno bisogno, quindi mi sta insegnando anche a vivere un po' più con calma.
3: Ada, senti, allora tu ci stai raccontando, no? Giustamente, ma guarda, sai che il Brasile ti ha quasi contagiata quantomeno con quel tipico entusiasmo che noi siamo soliti attribuire ai brasiliani, no? Proprio
2: esatto.
3: Si sente da come parli. No, ma mi chiedevo, allora avrai avuto dei momenti di difficoltà, di sconforto, ci racconti il momento di maggiore difficoltà che hai avuto, e se vuoi anche il momento più bello.
2: Certo, allora, il momento di maggior difficoltà, io le settimane più difficili sono state le prime. Ci avevano un po' preparato sul fatto che sarebbero state le settimane più belle, perché eravamo, cioè dovevamo diciamo essere entusiasti di questa cosa che era tutto nuovo. In realtà per me è stato il contrario, cioè sono arrivata in Brasile e ho realizzato che ci sarei dovuta stare altri 10 mesi, e quindi mi è presa sinceramente un po' male. E quindi il momento più difficile penso sia stato, era una mattina che non sono andata a scuola perché non stavo bene, e quindi ho passato il mio tempo a letto perché avevo la febbre, e ho pensato molto più magari di quanto uno pensa quando fa altre cose, si riempie le giornate, e ho avuto un po' un crollo. Però poi da lì è andato tutto, cioè è andato tutto meglio.
1: Ciao, grazie davvero.
2: Grazie,
1: ciao,
2: mille, ciao.

0: Una seconda pelle, canta Masa Masa, e una seconda pelle probabilmente la acquisisci anche quando fai esperienze come quelle che ci stanno raccontando le ragazze e ragazzi di Intercultura. Facciamo un altro giro del mondo e lo facciamo con Lorenzo Baldinetti, 17 anni, vive a Crispiano in provincia di Taranto. Ma il Ghana era la tua prima scelta?
1: No, inizialmente no, non era la mia prima scelta. Però
0: e però esatto. E quando ti hanno detto andrai in Ghana, tu che hai detto?
1: Ho detto va bene, sono pronto.
0: E vai.
1: Sì, lo volevo comunque fare. In ogni caso lo avevo inserito tra le mie scelte e sono stato contento comunque.
0: Benvenuto a Lorenzo Baldinetti. Lorenzo, siete sei ragazzi italiani, credo che avete fatto anche una preparazione particolare per vivere questo periodo, questa quarta superiore in Ghana. Come sta andando?
1: Sì, allora, siamo cinque italiani e ognuno di noi vive in una famiglia ospitante e frequentiamo delle scuole superiori. E personalmente posso dire che sta andando molto bene, sto vivendo quest'anno il meglio possibile, lo sto vivendo appieno e sto scoprendo

0: tante cose e sto imparando tanto. E sono molto felice, sì, sono molto felice.
1: Lorenzo, tu sei ad Accra, e lì dove vivi? Sei con una famiglia che ti ha accolto, suppongo?
0: Sì, sì, sì, sì, sì, siamo tutti in famiglia, in delle famiglie ospitanti.
1: Ok, ma tu perché hai deciso di partire? Cioè, quale sentimento ti ha mosso? Cos'è che cercavi? Il desiderio di fare un anno, un'esperienza nuova, un desiderio di maggiore autonomia? E tra l'altro anche i tuoi genitori cosa ti hanno detto quando hai detto che andavi, mamma, vado a fare un anno in Ghana? Insomma, non è esattamente come dire vado in Francia, o no?
0: I miei genitori sono stati molto favorevoli. Comunque sanno che io ci tenevo e sono stati molto d'accordo. Poi anche Intercultura gli è sembrata un'ottima associazione, molto preparata, e appunto Intercultura ha preparato anche a noi, quindi stavano molto tranquilli e tuttora sono molto contenti comunque del mio percorso.
2: Lorenzo, immagino che uno pensa al Ghana e pensa a una cultura completamente diversa in cui ti trovi immerso. E la senti ancora questa diversità, o a un certo punto scatta qualcosa e ti sembra di aver sempre vissuto lì?
0: Io in realtà mi sto abituando parecchio. Sì, mi sento quasi in sintonia con la cultura ghanese, lo stile di vita ghanese. E tra l'altro il Ghana è un paese dove devi essere molto di mentalità aperta. Se non lo sei, comunque lo diventi con il passare del tempo.
2: Cioè, ci puoi far capire che significa, in che senso?
0: Allora, se io per esempio fossi rimasto in Italia, non avrei scoperto tante cose che adesso ho scoperto.
1: Raccontaci qualcosa che hai scoperto di te, no? Un anno all'estero, 17 anni, alcuni aspetti magari del tuo carattere che non ti aspettavi o che sei riuscito a mettere meglio a fuoco, o magari alcuni limiti che non credevi di avere e alcune risorse che non sospettavi di avere. Che cosa ti ha portato questa esperienza?
0: Ho notato molto che sto sviluppando una certa abilità nella risoluzione dei problemi. Diciamo che se davanti a me si presenta un problema, non tendo più ad aggirarlo, però tendo a risolverlo, a cercare sempre una soluzione in qualsiasi contesto, diciamo. Si riesce molto a diventare più autonomi. Sì, l'autonomia è una caratteristica che si sviluppa se si fa l'anno all'estero.
2: Ti faccio un'ultima domanda, Lorenzo, ma e la scuola com'è? Com'è organizzata? Immagino sia diversissima rispetto alla scuola a cui eri abituato.
0: Allora, la scuola sì, è molto diversa. Posso dire che però nelle scuole ghanesi vige molto la disciplina. Questo secondo me comporta che i professori sono molto più liberi di esprimere loro stessi, sono molto più liberi di comportarsi come ritengono meglio per i ragazzi, e allo stesso tempo i ragazzi sono molto più responsabilizzati.
2: Lorenzo, grazie davvero intanto, sì. Grazie davvero, ciao.
0: Grazie a voi.
1: Ciao Lorenzo.
0: Grazie mille,
1: ciao.
0: Grazie a voi.
2: E termina qui questa puntata di Non mi capisci. Vi ricordiamo che sul nostro sito radio24.it potete ascoltare tutti i podcast. L'appuntamento, Matteo, è a domani appunto alle 10 con il meglio di Non mi capisci,
1: in cui torneremo ad ascoltare queste storie, ad ascoltare queste testimonianze, ed è un bel ripasso anche per noi. A domani.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Zelensky incassa il sostegno di Trump alla Casa Bianca, incontro molto positivo anche per Netanyahu, piena intesa sul no al nucleare iraniano. Nuovo scontro interno al governo sulla richiesta dei fondi europei per la difesa SAFE da Bruxelles e l'invito a decidere al più presto. Si cercano dispersi in un centro commerciale e in una cartiera dopo la forte scossa di terremoto in Giappone, danneggiati ponti e autostrade. Calcio, Mancini, nuovo CT della Nazionale Azzurra, Ranieri, direttore tecnico, oggi la conferenza stampa. In primo piano le notizie dall'estero, il presidente americano Trump ha incontrato alla Casa Bianca a porte chiuse il presidente ucraino Zelensky e il premier israeliano Netanyahu. Entrambi gli incontri sono stati positivi e produttivi, ha fatto sapere Washington. Ma se Zelensky può vantare una considerazione e un appoggio certamente superiore a un anno fa, fra Trump e Netanyahu si partiva dalle recenti tensioni sulla guerra all'Iran. Sentiamo allora, facciamo il punto, anzi, nel servizio.
2: La Casa Bianca ha definito positivo e produttivo l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo le reazioni irritate del presidente americano nei giorni scorsi per il pressing pubblico di Netanyahu affinché la guerra all'Iran sia conclusa con nuovi massicci bombardamenti. Netanyahu, in un video sui social, ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, aveva detto Trump, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri, Araghchi, ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Proseguono intanto i colloqui al Cairo sulla seconda fase dell'accordo per il cessate il fuoco a Gaza con Egitto e Giordania, che esprimono preoccupazione per l'escalation nei territori palestinesi occupati in Cisgiordania, a Gaza e Gerusalemme Est. Il governo apre sul SAFE, il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 stati membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14,9 miliardi, così ha detto il ministro degli esteri italiani. L'abbiamo prenotato, ha successivamente precisato su insistenza della Lega, che avverte deciderà il Parlamento. Mentre la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano, la Commissione europea avverte non c'è tempo da perdere. Strutture antisismiche e l'abitudine alle scosse poco hanno potuto ieri in Giappone, dove si è verificato un forte terremoto, decine i dispersi. Il servizio.
3: La scossa è arrivata intorno alle 16.30, alle nostre 9.30 del mattino, con una potenza tale da spaventare persone abituate ai terremoti e formate per affrontarli e da danneggiare edifici e infrastrutture, nonostante le stringenti norme antisismiche imposte dalla legge giapponese. Di magnitudo 7.1 con ipocentro a 10 km di profondità, la scossa, che ha colpito la regione di Kumamoto, nel sud del paese, ha provocato un'esplosione in un grande magazzino della città di Kashima. 4 persone tratte in salvo, si cercano ancora, ormai al buio, altri dispersi. Alcuni media parlano di 20-30 persone intrappolate nel mall, mentre diversi dispersi si registrano anche nella città di Atsushiro dopo il crollo della ciminiera di una cartiera. Crollate le mura esterne dello storico castello di Kumamoto, alcuni ponti e diversi tratti autostradali sono stati gravemente danneggiati, sospesi voli e linee ferroviarie, l'allarme tsunami è rientrato, ma si teme per nuove scosse di analoga entità. 50.000 le utenze senza elettricità, secondo il Guardian circa 300.000 persone nell'area colpita hanno ricevuto l'ordine di evacuazione. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta critica la situazione incendi nella Gironda, nel sud-ovest francese, dove i roghi sono riesplosi 14 volte. Migliore invece la situazione nel centro della Spagna, dove è stato autorizzato il rientro nelle abitazioni per circa 34.000 persone in 8 comuni della Comunidad de Madrid e in 5 di Avila. Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto dopo che la Corte d'Appello di Milano ha ordinato lo stop dell'area a caldo entro 90 giorni a causa delle emissioni inquinanti. Sentiamo.
4: Un piano straordinario per l'ex Ilva di Taranto dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che impone la chiusura dell'area a caldo perché inquina e costituisce un rischio ambientale con le polveri sottili e l'amianto. E la conclusione a cui ha approdato il vertice di oggi a Palazzo Chigi, il piano dovrà individuare strumenti di tutela per i lavoratori che rischiano di diventare esuberi, nuovi ammortizzatori sociali e soprattutto nuovi investimenti per l'area di Taranto. L'obiettivo del piano straordinario lo riassume Davide Sperti, segretario generale Wilm.
5: Dopo 20 decreti salva Ilva che non hanno salvato nessuno, vogliamo un solo decreto che si occupi dei lavoratori, che sono quelli che hanno pagato il prezzo più alto, e della città. Non soldi pubblici a privati stranieri soprattutto per licenziare la gente, si diano i soldi alle comunità per riappacificarsi e per cambiare il volto e trovare soluzioni alternative.
4: Intanto sarà rifatta la gara per la vendita dell'ex Ilva. Avendo l'area a caldo di Taranto il destino segnato ed essendo tecnicamente impossibile rimuovere l'amianto presente in 90 giorni, il nuovo bando di gara riguarderà la sola area a freddo. Infine, indette prossimamente dai sindacati, 8 ore di sciopero. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Taranto.
1: Si attende la decisione del Tribunale di Torino sui due giovani tedeschi fermati in flagranza differita domenica dopo gli scontri nei cantieri della TAV in Valsusa. La procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Le accuse sono devastazione, saccheggio e lesioni in concorso. Chiudiamo con lo sport calcio. Dopo giorni di incertezza e polemiche è stato sciolto finalmente il nodo del nuovo CT della Nazionale.
6: Il ritorno di Roberto Mancini come commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia, l'arrivo imminente di un terzo dirigente, tra i papabili Gianfranco Zola, a coordinare l'attività di tutte le nazionali. Queste le scelte del presidente della Federcalcio Giovanni Malagò dopo i colpi di scena degli ultimi giorni e al termine del Consiglio federale svoltosi a Roma.
7: Io ho ritenuto a quel punto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, e questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
6: Insomma, dopo l'addio di Paolo Maldini e Leonardo in seguito all'affossamento della candidatura di Andrea Pirlo per il legame col colosso russo delle scommesse Fombet, Malagò ha preso le sue decisioni, confermando obiettivi a brevissimo termine. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro per ritornare ai mondiali nel 2030 ed essere protagonisti agli europei condivisi con la Turchia nel 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie anche a Gianmarco Ferronato per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
4: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sono i principali mercati europei dei prodotti di gioielleria e oreficeria. A primeggiare il Regno Unito, seguito dalla Francia, poi c'è l'Italia con un mercato simile a quello tedesco, 4,2 miliardi di euro secondo i dati ICE. I dati alta gamma ci dicono che nel contesto attuale di flessione del lusso la gioielleria tiene, soprattutto l'alta gioielleria. Tra materie prime alle stelle e nuove istanze di consumo che fanno della sostenibilità e dell'etica i nuovi driver d'acquisto, dove guardano le nuove tendenze del settore, è quello che vi raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti. Gioielli, ma non solo, focus sui trend dedicato alle nuove dimensioni del lusso tra status e sobrietà, ostentazione e identità. Riflessione finale dedicata invece al fenomeno di mercato e di costume del momento, i tarocchi. Tra cultura popolare e marketing, espressione della dimensione magica di grande tendenza nel mondo dei consumi.
5: È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? E non è per i gioielli che a me non piacciono, tranne i brillanti, si intende. Come questi. Che cosa ne dici? Beh. Oddio, è anche vero che i brillanti prima dei 40 fanno cafone.
6: Beh, hai ragione. Ma nel frattempo dovresti pure avere qualcosa.
5: Aspetterò.
4: Come sta cambiando il mondo della gioielleria? L'oro è alle stelle, lo sappiamo, ecco allora che si fanno strada i materiali alternativi, dal titanio ai metalli riciclati. Oggi il gioiello deve stupire, anelli impilabili, orecchini spaiati, maglie espandibili, e deve raccontare una storia di design, di produzione, di famiglia anche. Ecco allora che, come per la moda, il vintage, anche nel mondo della gioielleria, è in ascesa. Si esplorano i portagioie delle mamme o delle nonne, si frequentano i siti o i negozi specializzati. Ci aiuta a fare il punto su tutte le ultime tendenze Paola De Luca, designer, direttore creativo di Trend Vision Jewelry Forecasting, l'osservatorio indipendente di Italian Exhibition Group, che scalda i motori per la nuova edizione di Vicenza Oro dal 16 al 20 gennaio.
7: È ovvio che il mondo del lusso, in particolar modo il mondo della gioielleria, sta sì per certi aspetti guardando una crisi, ma non come quella della moda. Infatti l'oro a 3.500 euro l'oncia fa sì che il gioiello rimane protagonista come oggetto culto da acquistare e regalare. Perché? Perché ha un materiale intrinseco, quindi l'oro continua ad essere importante, il gioiello è protagonista in uno scenario così complesso come stiamo appunto vivendo. Dal punto di vista dei materiali sostenibili, il protagonista è l'oro 18 carati, anche se in una crisi, e sicuramente in una crisi internazionale, con diciamo i consumatori che sono un po' così impauriti, no? E timidi, ci sono delle nuove carature, e cioè il 14 carati, che non era diciamo popolare nei mercati come quelli del sud Europa, quindi anche dell'Italia, della Francia, della Spagna, ecco che invece i nuovi designer emergenti in questo momento stanno proponendo il 14 carati, ma anche il 9 carati paradossalmente, che invece nei mercati anglosassoni, vedi in Gran Bretagna, vedi negli Stati Uniti, è stato sempre popolare. Questo fa sì che i designer possano osare e presentare delle cose più interessanti, anche un pochino più importanti, sempre con l'oro. Per quanto riguarda invece i materiali sostenibili, è ovvio che una delle più importanti forze del Made in Italy è non soltanto la tradizione, ma la tradizione innesta l'innovazione. E quindi noi stiamo proponendo il titanio ormai da oltre un decennio, ma anche l'alluminio. Ci sono delle nuove leghe, delle leghe che sono anche delle leghe alternative, dove c'è l'oro riciclato, c'è sempre strato e continua, anche dei metalli alternativi, ma addirittura delle leghe che alcune aziende tengono segrete, ma anche dei materiali organici miscelati a quelli sintetici, delle pietre e di altro. Poi c'è il diamante naturale e quello di laboratorio, dove è vero che il diamante di laboratorio è tecnicamente un diamante ed è per certi aspetti promosso e venduto come sostenibile, ma in realtà in questo momento stiamo scoprendo non è necessariamente così.
4: Per quanto riguarda invece gli stili, fa notizia ad esempio l'orecchino spaiato. Che cosa si è visto proporre in quanto proprio a stili, sovrapposizioni, maglie?
7: L'orecchino, che giustamente te fai notare spagliato, il mix matched, in realtà nasce già negli anni Ottanta, in realtà già c'era, quindi non è una novità. Madonna lo metteva nei video, in quel momento storico già c'era l'orecchino lungo e corto, quindi in realtà è un revival per certi aspetti. Quello che è accaduto in questi, vorrei dire, negli ultimi anni, questo è il discorso che noi definiamo di super styling, cioè del fatto che il consumatore contemporaneo, che è prevalentemente la generazione Z, quindi i giovanissimi, i teenager e i ventenni, diciamo a livello demografico, stanno usando un pochino di più, e c'è in realtà stata una decostruzione delle collezioni. Il design modulare, le collezioni vengono concepite concettualmente come oggetti singoli che il consumatore, sulla base del gusto, delle circostanze, lo collezionano e indossano a proprio gusto, proprio perché sia donne che uomini, ecco il concetto di fluidità, vanno a indossare più orecchini, poi c'è anche il piercing e c'è il nuovo modo di indossare. Quindi in realtà il gioiello e tutto il modo di concepire l'ornamento del corpo si sta avvicinando sempre più a un tribalismo digitale contemporaneo. C'è anche più bracciali, miscelando quello che viene denominato high and low, quindi alto di gamma ma anche cose non costose. È un gioco. L'oggetto, il gioiello, è modulare ma anche un gioco prezioso da indossare, ma non soltanto nell'oggetto più modaiolo, anche se prezioso, ma anche nell'alto di gamma, nell'alta gioielleria.
4: In quello che abbiamo appena tratteggiato come il contesto in cui si muove la gioielleria oggi, abbiamo scelto di raccontarvi Rubinia, storico brand dell'artigianato orafo italiano, con il 100% della produzione realizzata con oro e argento riciclati e certificati come i diamanti, e con l'opzione di riutilizzare oro, diamanti e gemme di famiglia per dare vita ai gioielli delle sue linee oppure a nuove creazioni. Ecco che cosa ci ha detto l'anima creativa del brand, Roberto Ricci.
8: Rubinia nasce 40 anni fa e abbiamo messo insieme la robinia, che è una pianta selvatica tenace perché siamo legati molto alla natura, e il rubino. Noi proprio abbiamo nello spirito quello di ricondurre i gioielli del passato a nuova vita, e cerchiamo di portare delle visioni nostre che devono essere collimate con quella del cliente, le persone che ce lo chiedono. E la sostenibilità noi l'approcciamo per esempio con l'oro e l'argento riciclati ormai da 2019-2020, da quando è stato disponibile, perché prima non lo era, ma già nel 2007 noi abbiamo utilizzato la lega 9 carati, quando non si usava, siamo stati i primi a utilizzarla, con il concetto che scavavamo la metà rispetto al 18 carati, non per una scelta di prezzo, perché adesso l'oro è molto costoso, ma nel 2007 costava 10 euro al grammo, per cui non era una scelta di prezzo, era una scelta di materiale e di politica Al tempo c'era l'Amazzonia che usavano per recuperare l'oro, i cianuri, il mercurio che poi finiva nel Rio dell'Amazzo e poi nel mare, per cui abbiamo cercato già da allora di mettere insieme il percorso di utilizzo di un materiale un po' più sostenibile.
3: Essere e avere.
9: Zanzara Tour,
10: avanti tutta.
11: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei Palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. Essere e avere. Focus sui trend.
4: Dove guarda il lusso contemporaneo tra status e sobrietà, ostentazione e identità? Quali sono le nuove dimensioni in cui viene declinato? È quello che ha esplorato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Ciao Patrizia, ben trovata.
12: Ciao Maria Luisa, grazie, bentrovati.
4: La prima dimensione che ci propone è quella del lusso identitario. I prodotti, i servizi di lusso raccontano ancora chi siamo, che cosa vogliamo comunicare di noi, Patrizia?
12: Sì, il primo caso riguarda proprio la dimensione identitaria del lusso, che racconto con la recentissima di settembre campagna video globale della borsa galleria del brand Prada. Il titolo è Ritual Identities, che vuol dire proprio identità rituali o ritualizzate, con testimonial l'attrice Scarlett Johansson. Il cortometraggio è sulla fluidità personale e mostra proprio le metamorfosi della protagonista fatte con dei rituali trasmutativi che, la cosa interessante, coinvolgono direttamente anche la borsa. Quindi borsa che non è più oggetto status, pur rimanendolo evidentemente, ma in questa narrazione diventa un accessorio talismano, così lo definirei, cioè propiziatorio della trasformazione. E come avviene tutto questo è molto affascinante, perché la borsa diventa il contenitore che custodisce i tanti elementi dal grande potere magico, a questo punto, che la Johansson raccoglie mentre si racconta nel video e mette nella borsa, ve ne dico solo alcuni: dei mantra sussurrati, della cenere, gocce di sangue dal dito, un po' di brezza mattutina, la pioggia che cade da un albero di ciliegi, un frammento di vaso rotto, eccetera. E grazie a questo mix alchemico lei diventa un'altra se stessa e poi un'altra ancora. Beh, il video va visto, è bellissimo ed è un caso esemplare di comunicazione del lusso

0: proprio come autorappresentazione e narrazione delle nostre varie identità, quindi una sorta di moltiplicatore di possibilità di raccontare ciò che si è o ciò che si vuole diventare o l'altro da sé aspirazionale, dove gli oggetti, questo è il punto chiave, sono solo dei ponti, sono dei portali di accesso, benché bellissimi e oggetti di lusso. Quindi stiamo parlando di un lusso che è intellettuale, è psicologico, è autenticamente autoespressivo e in una parola lo si potrebbe definire culturale.
1: Dal lusso identitario a quello esperienziale, la proposta cioè di esperienze esclusive, uniche.
0: Sì, vi racconto un caso esemplare della dimensione esperienziale e immersiva del lusso ed è l'hotel Invisible House, di fatto una villa hotel nel deserto di Joshua Tree in California. È stata aperta al pubblico nel 2023, prima era privata, come location esclusiva anche per eventi di luxury brand, poi comparsa anche nella serie di Netflix Selling Sunset, insomma molto famosa, molto frequentata. La caratteristica della sua unicità ed esclusività è il rivestimento esterno di specchi che riflettono il paesaggio circostante, creando un effetto incredibile di scomparsa, di invisibilità e di fusione con il paesaggio. Quindi l'edificio c'è ma non c'è. Quindi l'attrattività del soggiorno è centrata sull'immersione totale in un mondo di stimoli sensoriali che sono molto stranianti e alla trasformazione percettiva, così viene definita, offerta da questo specialissimo microcosmo in mezzo al nulla. E è un caso interessante che esemplifica molto bene il passaggio dal lusso materiale al lusso che si smaterializza. In che cosa? Nel silenzio, nel tempo, nello spazio, nella connessione con se stessi, che sono risorse sempre più scarse e per pochi.
1: Anche lo status, l'esibizione, l'ostentazione è cambiata nel lusso, Patrizia, raccontaci.
0: Parlando di lusso ostentativo, che continua a coesistere con le altre dimensioni, ho scelto il caso del pick-up elettrico di Tesla Cybertruck, lanciato ufficialmente nel 2024 dopo anni di attesa, hype mediatico, è diventato subito il pick-up elettrico più venduto negli Stati Uniti, poi evidentemente la domanda si è stabilizzata. È un veicolo dal design brutale, nel senso del trend espressivo del brutalismo di cui abbiamo anche parlato in una puntata, cioè è compatto, solido, spigoloso, con questo esoscheletro in acciaio inossidabile, linee futuribili, comunicato da Elon Musk come antilusso, ma di fatto diventato subito l'oggetto del desiderio di ostentazione di tutte le tech elite internazionali. È un caso che ho scelto perché appunto incarna i nuovi ingredienti del lusso ostentativo di oggi. Non ci sono più solo oro, pelle, materiali rari, tutto quello che storicamente associamo al lusso, quello da mostrare, quello esclusivo nel senso di escludente, ma ci sono delle new entry interessanti, cioè i simboli di potenza, l'avanguardia tecnologica e anche la discontinuità estetica radicale. Allora l'ostentazione si sposta anche in questo caso dal materiale al simbolico, ma qui c'è una sottolineatura perché è un simbolico cognitivo. Allora il messaggio diventa: io posso permettermi ciò che i più non capiscono ancora, ciò che ancora gli altri non vedono del futuro tech che invece è già qui.
1: Chiudiamo, e non poteva mancare, con la dimensione etica del lusso, in particolare dal punto di vista ambientale, tanto che si parla di eco-luxury.
0: Certo, per il lusso etico e sostenibile ho scelto il caso della collezione 100% green Gucci Off the Grid, la prima realizzata con materiali riciclati e rigenerati interamente, che è parte del progetto Gucci Circular Lines. È una collezione, un progetto lanciati nel 2020 che continuano. La linea è ancora parte della strategia ESG di Gucci. E in questi anni, dopo il nylon rigenerato Econil, che è proprio un marchio, e le etichette in cotone bio, la Maison avanza verso obiettivi ambiziosi e coerenti con questo impegno già in essere e punta sulla neutralità carbonica, cioè emissioni zero, e sulla tracciabilità. Allora, lusso etico e sostenibile segna un passaggio a un lusso con nuovi valori guida, per esempio la scelta consapevole che è sia parte della produzione che del consumo, pensiamo al riuso e al second hand. Allora, lusso sostenibile ed etico che non si limitano ad impattare meno e a rigenerare, ma comunicano un nuovo set di valori e un nuovo status che è legato a un'esclusività che sta nel continuare a possedere, ma meglio.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Luisa, ciao, un saluto a tutti.
2: Il consumautore.
1: C'è una dimensione magica, spirituale, a tratti esoterica, che torna a farsi vedere nel mondo dei consumi e trova in un fenomeno di grande tendenza una delle sue espressioni più evidenti. Stiamo parlando dei tarocchi tra cultura popolare e marketing. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace, che di tarocchi è anche un grande esperto, tanto che se ne trova traccia nel suo ultimo libro. È così, Francesco?
3: È così, sì, grazie Maria Luisa. E sì, in realtà indovinare il futuro oggi richiede dei punti di riferimento più stabili. Viviamo in una fase di grande incertezza, di caos. Questa dimensione magica è anche un aiuto per sfuggire alle logiche degli algoritmi, alle logiche di chi vuole in qualche modo anche manipolarci. E quindi il ritorno alla dimensione esoterica, ma una dimensione esoterica light, soft, anche di divertimento, è quello di riferirsi a questi arcani, che sono le 22 carte dei tarocchi, gli arcani maggiori si chiamano, e che sono un po' gli archetipi junghiani. Quindi c'è la passione, c'è l'amore, c'è la ricerca della spiritualità, della creatività, del potere, e questo è un fenomeno che sta ritornando molto forte in tutte le generazioni. Quindi corsi di tarocchi, letture collettive, che è poi alla fine anche, come sempre, un modo di stare insieme.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
1: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno e bentrovati dalla vostra Nico. Siamo in vacanza con Obiettivo Salute. L'estate è anche il momento giusto, lo sappiamo, magari lo state già sperimentando, per fermarsi, per riflettere un po', guardare alle risorse che ognuno di noi porta dentro di sé. E allora in questo meglio di incontriamo due voci che da prospettive diverse ci parlano di crescita, di educazione, di forza interiore, di capacità anche di affrontare le difficoltà, perché vivere bene significa anche imparare a rialzarsi dopo ogni caduta. Siete d'accordo con me? Buon ascolto. Eccomi, stavo pensando che ci sono delle giornate che iniziano bene, che sono speciali. Credo che oggi sia proprio una di queste, perché noi, io sono molto emozionata, sono felice, lo aspettavo, abbiamo un ospite che ha un nome che è già da solo un programma. La storia probabilmente la sapete, ma intanto mi piace raccontarvela. I suoi genitori lo hanno chiamato Yuri. Ecco, come Yuri Gagarin, che è il primo uomo nello spazio. Quindi un bambino di Prato con il nome del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico. Beh, allora lo sapete già che è in linea, ma io sono felice, c'è Yuri Kekhi. Yuri, ma che gioia!
2: Ciao Nicoletta, grazie, ma scherzi, è un piacere per me sentirti. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Com'era quel bambino di Prato prima del campione? Cosa faceva? Cosa combinava?
2: Ma ero un bambino, io sono sempre stato piccolino di statura, poi avevo i capelli rossi, purtroppo avevo, ma è un bel ricordo. Però, e quindi sai, mi prendevano un po' in giro, non ero bullizzato, però queste caratteristiche non mi davano una grande socialità. Allora i miei genitori sono stati molto bravi, mia madre che va un po' più di tempo, a farmi fare dello sport per cercare di migliorare questa caratteristica, no? E ho iniziato con sport diversi, ma non mi sono mai appassionato a niente. Poi dopo, quasi per caso, ho scoperto la ginnastica e da lì quel bambino è cambiato, perché ha capito quello che voleva dalla vita, dal primo giorno in cui sono entrato in palestra.
1: Quindi c'è stato un momento in cui tu hai capito che gli anelli sarebbero diventati la tua vita, è così?
2: Sì, è proprio così, più che gli anelli proprio la ginnastica, perché quando inizi da bambino pratichi la ginnastica artistica, fai attrezzi, sai bene, altri, e poi gli anelli ti specializzi quando sei un pochino più grande, però quello sport, la ginnastica, io avevo 6 anni quando sono andato in palestra il primo giorno e mi sono divertito tantissimo, e credo sia la partenza giusta per qualsiasi bambino e bambina che voglia praticare lo sport, è iniziare a divertirsi. Perché poi se ti va di diventare un campione o vuoi farlo a livello agonistico, c'è tempo ed è una, diciamo, una seconda fase, ma all'inizio devi farlo con piacere e con divertimento.
1: E questa è una buona indicazione per tutti i genitori all'ascolto. E, 5 mondiali di fila. C'è una cosa che vuoi condividere con noi, comuni mortali, che facevi mentalmente, fisicamente, che gli altri non facevano, o su cui magari c'era poca attenzione, che invece era un po' il tuo segreto?
2: Ma questo sai, non lo so, io con il mio allenatore, lo staff che mi seguiva, abbiamo sempre creduto tanto nella programmazione, nella metodologia, nel cercare di seguire quel programma che sapevamo era ormai efficace, giusto, per raggiungere i propri risultati. E in questo percorso alcuni momenti sono difficili, perché anche te, come tutti, credo che non tutte le mattine ci alziamo carichi, motivati per fare quello che dobbiamo fare. E forse a differenza mia rispetto ad altri, ma questa è una mia riflessione, non lo so, perché gli altri miei avversari, i colleghi, non so bene cosa facessero nelle loro attività, è stato il fatto di trovare quelle motivazioni che alcune volte non abbiamo, che magari ti arrivano dall'esterno, è facile, ma se non ti arrivano, non ce l'hai, devi trovare tu il

0: modo di scovarle e portare avanti quel programma che in quel giorno ti sembra tanto difficile. Forse questa determinazione che non rende le cose più facili, ma le rende possibili, è stata più forte degli altri.
1: Ecco, forse questo è proprio il significato di andare al massimo, essere al massimo, non il risultato come sempre, ma il percorso che ti porta, no? A non mollare, a essere determinato, anche quando le giornate non sono belle come queste che iniziano bene, ma sono difficili, i momenti ci sono per tutti, atleti e non atleti, siamo tutti un po' dei campioni nel quotidiano, no? Siamo chiamati tutti a delle sfide.
0: Sì, è così, Nicoletta. Hai fatto bene diciamo, a rapportare un po' quella che è una storia sportiva, o agonistica, o di successo, o meno, a quella che è la vita normale, perché alcuni concetti, alcuni valori sono davvero molto, molto simili e ho capito che sì, è importante anche farsi aiutare, cercare di trovare delle persone, dei colleghi, degli amici, ma poi alla fin fine la differenza vera, purtroppo, per fortuna, la fai tu. Sei tu che fai la differenza, sei tu che certe volte devi essere anche capace di cambiare delle cose, no? Uscire da quella che i bravi dicono la nostra comfort zone e cercare di cambiare qualcosa che non vorresti cambiare, ma che sai che è utile poi per raggiungere il tuo obiettivo. E questo purtroppo lo devi fare tu, ma dentro di noi abbiamo le risorse per farlo.
1: Yuri, quando io leggo, quando ti seguo e leggo anche gli articoli sulla callistenia, ecco, ne rimango come tutti, no? Nella descrizione ne rimaniamo tutti affascinati perché unisce la bellezza e l'armonia con la forza, è un equilibrio, no? Perfetto in questo senso. E gli anelli sono, possiamo dire che sono la forma più pura di callistenia, perché è corretto?
0: Sì,
1: Ah, e quindi vedi
0: diciamo
1: qua,
0: che è una delle forme più rappresentative, sì.
1: più alta, ecco, quando io ti dicevo il Signore degli Anelli è anche questo, no? Senti, ma oggi c'è grande interesse per questo tipo di allenamento nei parchi, sui social, tra i giovani. Perché secondo te è così apprezzata oggi? Se ne parla così tanto oggi, proprio adesso, di questa serie, no? Di come possiamo dire di esercizi, di questo modo di
0: Sì.
1: lavorare
0: È
1: su
0: una
1: muscoli?
0: metodologia, brava.
1: Sì, una
0: È una,
1: metodologia.
0: proprio una metodologia sì, di allenamento, quindi l'hai spiegata molto bene.
1: Ma tu mi vuoi
0: E
1: anche bene, e
0: lo
1: questo mi
0: sai,
1: protegge.
0: è la
1: Grazie.
0: verità. Però no, hai detto bene perché è un metodo di allenamento che sta avendo molto successo. Noi in Italia, proprio con l'Academy, la mia Academy, ci occupiamo principalmente di calisthenics. Ci occupiamo principalmente di formazione, oltre che di altro, proprio perché è una disciplina che se insegnata bene, fa molto bene. E per rispondere alla tua domanda, perché ha questo successo? È perché è una disciplina divertente, accessibile a tutti, a tutte le età e in tutti i posti, perché prima degli anelli la fai a corpo libero, e a corpo libero basta avere uno spazio per mettere a terra a fare quella disciplina. Ma la cosa più interessante, credo che la renda davvero molto efficace, è che il miglioramento, se praticata nel modo corretto, delle proprie skills, delle proprie capacità, e anche del proprio corpo lo vedi in maniera abbastanza veloce. E quindi questo secondo me è una cosa
1: Eh
0: molto positiva.
1: certo, ti motiva ad andare avanti perché poi sono i
0: Esattamente.
1: risultati che ci motivano. Ma senti, per qualcuno che ci ascolta stamattina, magari non si allena da anni, ha qualche acciacchetto, perché possono capitare, magari pensa no, non fa per me, che cosa gli risponderesti? Che cosa gli suggeriresti di iniziare e come?
0: Di iniziare, se uno
1: Di
0: non l'ha
1: andare.
0: fatto, di andare, di iniziare con l'attenzione, questo è davvero un aspetto importante, di farsi seguire da persone competenti, di non affidarsi troppo alla rete, agli influencer che in qualche modo alcune volte sono più, diciamo, hanno un riferimento più degli atleti di alto livello, atleti performanti che magari devono fare anche gare, quindi lo sport agonistico, io dico una cosa che spero non possa far arrabbiare qualcuno, ma non fa tanto bene, e ve lo dice uno che ha fatto sport agonistico.
1: Sì.
0: Però ecco, appunto, questo tipo di disciplina va insegnata bene, quindi affidarsi a persone competenti. Questa è la prima cosa da fare, ma di provare, perché davvero può essere una bella opportunità per invecchiare bene. Io sto invecchiando e sono felice perché l'alternativa non mi piace, quindi voglio
1: Bravo.
0: invecchiare, però
1: Contare
0: voglio
1: gli
0: invecchiare bene.
1: anni di qualità. Senti, sai che io mentre ti ascoltavo parlare di callistenia, di quel rapporto

0: così diretto, quindi in fondo col proprio corpo, pensavo a quanto il corpo sia prezioso, perché non è scontato, eh? E tu soprattutto lo sai meglio di chiunque altro, perché hai scelto di portare questo dono in un posto molto speciale. Ti sei impegnato per anni come testimonial nella lotta al Parkinson, portando proprio lo sport accanto ai pazienti. Cosa hai visto in quegli anni? Che cosa di questa esperienza così bella? Noi ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione. Tu hai imparato e che porti con te?
1: Tante cose, Nicoletta, lo sai, però sì. Guarda, forse sperando di non uscire fuori tema, ma non troppo, uno dei ricordi più belli che ho, oltre che dei pazienti che hanno fatto risultati incredibili, mi ricordo un signore giovane, della mia età, forse un po' più grande, che non riusciva, diciamo, a alzarsi e sedersi da solo, no? per motivi, c'era sempre l'aiuto del caregiver, e dopo 3 giorni di lavoro, di tecnica, eccetera, è riuscito a fare questo movimento che per noi è banale.
0: Oh, caspita.
1: E la cosa che ricordo è non tanto lui, ma la gioia e anche il pianto del caregiver alla moglie, nella soddisfazione di vedere questo risultato da parte del marito. E io mi sono davvero emozionato.
0: Sì. No,
1: perché
0: no.
1: Più questa gioia di questa donna che ha visto il marito che è riuscito ad alzarsi, a sedersi da sola. Ma quindi lo sport aiuta anche in patologie così serie, così importanti, e quindi è stato molto bello vedere quanto davvero, come dicevi tu, la cura del proprio corpo in qualsiasi situazione, sia uno che sta bene che uno che vive un momento di difficoltà, è molto utile proprio per cercare di andare avanti nel modo migliore possibile.
0: Grazie, allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme, io vi aspetto.
2: Strade in diretta.
3: Buongiorno, l'auguri di un buon mercoledì mattina dalla nostra redazione a voi tutti all'ascolto. Segnalo code per incidente sulla 1 in direzione Napoli tra Fabbro e Orvieto. Sempre sulla 1 si rallenta per un mezzo in avaria tra Firenze Nord e Firenze Scandicci in direzione Roma. Per traffico intenso code sulla A4 tra Dalmine e Cavenago in direzione Milano, proseguendo in direzione Torino sempre per traffico, code a tratti tra la barriera di Milano Est e il bivio per Viale Certosa. Al sud, attenzione ai banchi di nebbia sulla A14 Adriatica tra Acquaviva delle Fonti e Gioia del Colle, qui la visibilità è di circa 130 metri. Grazie per l'attenzione, buon viaggio!
2: Vacanza con obiettivo salute.
0: Accompagnare un figlio verso l'età adulta significa trovare il giusto equilibrio tra protezione e autonomia. Non è facile, ma questa è la strada. Ma come si aiuta davvero un bambino a diventare grande? Ne parliamo in questa seconda parte del programma. Buongiorno a voi e benvenuti e benvenuta ad Alberto Pellai. Ciao Alberto.
4: Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti.
0: Non devo presentare, ma tutti sanno che Alberto Pellai è un medico, un ricercatore, è uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore, padre di 4 figli, a proposito, ormai sono grandi, ma per chi ha ancora figli, adolescenti o preadolescenti, questo è un momento molto delicato dell'anno, perché le nostre vacanze come adulti non sono ancora iniziate. Loro sono a casa, a volte li vedi chiusi nella loro stanza che scrollano sui loro smartphone o davanti al computer immersi, oppure bighellonano per casa o scendono giù in giardino, non combinano nulla, il genitore non vuole essere troppo invadente, ma ecco, si chiede: se l'estate è così lunga, come posso organizzare senza essere invadente la vita dei miei ragazzi o di mio figlio? Tu l'altra volta dicevi magari più figli si aiutano e rendono i genitori meno apprensivi. Però insomma, Alberto, noi oggi dobbiamo pensare alle vacanze dei ragazzi. Quando noi lavoriamo, che gli facciamo fa?
4: Io direi diamoci un metodo, diamoci uno schema. Io vi consiglio i 4 movimenti che su cui spesso lavoro con i genitori nel concetto di allenamento alla vita. L'estate è un tempo meraviglioso di allenamento alla vita. Perché? Perché tu non hai già tutto strutturato e organizzato, e quindi lì è un po' dove fioriscono anche le tue passioni, le tue attitudini, il tuo bisogno di autonomia. Soprattutto quello è anche un tempo in cui ti alleni tanto ad una socio-relazionalità che non è importante.

0: proposta organizzata dall'alto. Tu entri in una classe e i tuoi compagni e compagne sono stati scelti da una segreteria e sono entrati nella
1: tua
0: classe.
1: E quelli ti tieni. Mentre in vacanza
0: hai
1: periodo,
0: nuovi gruppi di amici, nuovi incontri. È tutto molto nutriente per i bisogni di crescita dei nostri figli.
1: Allora noi seguiamo il tuo approccio, che inizia con dentro fuori.
0: Sì, allora, per diventare grandi il primo movimento che si deve fare è da dentro a fuori. Quindi vi propongo proprio questa domanda: quanto tempo vostro figlio sta negli spazi dentro e quanto tempo invece in estate lo vedete andare nel mondo fuori? Se vi accorgete che è un figlio che sta molto più negli spazi dentro invece che negli spazi fuori, questo sarà il lavoro che dovrete fare, cioè facilitare l'aumento del tempo che lui spende fuori nel mondo. E altra cosa che direi ai genitori, e questo rientra molto nel secondo movimento,
1: siamo
0: anche
1: già al secondo,
0: che è da protezione e esplorazione. E questa so che io probabilmente ti arriveranno poi tante mail di protesta.
1: Non importa, Alberto, siamo qua per confrontarci, quindi mandatecele.
0: Tra i 10 e i 14 anni, quanto tempo vostro figlio durante l'estate va in giro con la bicicletta? Sai che ho proprio scoperto questa cosa, mi piace molto entrare durante l'anno scolastico, lo faccio spesso, lavoro con i preadolescenti, chiedo a loro: quanti di voi nell'ultimo mese sono andati in giro con la bici? Si alzano a volte due o tre mani in una classe di 25. Agli stessi dodicenni chiedo: quanti di voi sanno andare in bicicletta senza mani? Che è una domanda che misura un po' il sensation seeking, la sfida della regola, e non alza la mano nessuno. Se io chiedessi agli stessi dodicenni quanti di voi hanno navigato in un sito pornografico negli ultimi 30 giorni, si alzerebbero 8 mani su 10, mi dice la ricerca. Ecco, genitori, vi faccio riflettere proprio su questa immagine. Noi abbiamo bisogno che a 12 anni i vostri figli siano esploratori del mondo a bordo di una bicicletta, facendo magari cadute, provando ad andare senza mano. Questo è il sensation seeking di cui ha bisogno un dodicenne. Se tu gli togli tutta questa dimensione esplorativa, non è che lui rinuncia all'esplorazione, cercherà di fare cose ad alto carico di sensazione in territori che prevede, no? Un po' da grandi, pericolosi per lui, ed arrivano alternative come l'offerta di pornografia. Quindi il quesito è: quanto vanno in bicicletta i vostri figli? E già sento i genitori delle grandi città che mi dicono: questa cosa non è possibile, però andrete in montagna, però andrete al mare, però andrete magari durante il fine settimana in posti che non sono la grande città. Ecco, quanto esplorate questa possibilità nella vita? A 11-14 anni la bicicletta è proprio il veicolo che sposta dal luogo di protezione e fa sentire un ragazzo autorizzato a diventare un esploratore. Fatelo anche voi, mi verrebbe da dire. Quante volte Nicoletta vi dà consigli su cosa vuol dire mantenere uno stile di vita, no? Salutare, fisicamente attivo. La bicicletta è una grandissima risorsa in questo
1: ecco,
0: senso.
1: Pensa alla bicicletta e pensa alla porta chiusa della stanza. E noi proseguiamo, a proposito, andiamo a un altro movimento, Alberto,
0: che è da dipendenza ad autonomia. Qua invito i genitori a riflettere tanto. Quando i figli, soprattutto in vacanza, vi chiedono di cambiare, no, le regole che avete nel tempo dell'anno normale, sono al mare, vogliono stare fuori alla sera con i loro amici, vi chiedono di allungare l'ora del rientro,
1: vedi che tu stai allenato,
0: vi chiedono di andare, no, a fare cose che normalmente non farebbero in città, spesso voi rimanete i genitori della città, cioè le regole che valgono durante l'anno scolastico le dovete far valere anche in vacanza, no? Lavorate sul valore simbolico della richiesta di vostro figlio. Si muove in un gruppo di cui conoscete le caratteristiche e funzioni. Date aspettative chiare. Certo che puoi rientrare più tardi. Sia chiaro, non devi rientrare che sei in uno stato di ebbrezza, che hai fumato. Cioè, le aspettative è che tu stai fuori di più nel mondo, ti godi le relazioni e non ti metti nei comportamenti a rischio. Negoziate livelli superiori di libertà, perché questo è il tempo delle vacanze, che per loro significa appassionarsi alle relazioni, al mondo fuori, sperimentare alimentarsi con un'autonomia che è un po' da più grande di quello che invece hanno la possibilità di fare quando sono in città.
1: È sfidante, eh? All'inizio per i genitori ti manca la terra sotto i piedi, ma come si dice, patti chiari, amicizia lunga.
0: E soprattutto non può essere che tu metti dei limiti nelle vite di tuo figlio così tu rimani tranquillo. Chi è che ve l'ha detto che il genitore di un adolescente ha diritto alla tranquillità? Dovete stare un po' in, dovete stare un po' in ansia.
1: Vedi cosa dice lo psicoterapeuta. Quindi quando io ti dico, Alberto, l'ansia, perché tu dici giusto?
0: Giusto, è io giusto. Tante volte nel lavoro con i genitori, quando mi dicono ma a me viene l'ansia, ma
1: importa.
0: Vuol dire che sta accadendo proprio quello che deve
1: è
0: accadere.
1: È giusto così,
0: esatto.
1: Vero. E tu ti senti rassicurato e l'ansia si abbassa.
0: È l'età dello tsunami, altrimenti l'avremmo chiamata l'età della brezza gentile,
1: sì.
0: che è un'altra roba.
1: Questo tsunami, guarda che ormai è proprio stato il libro di Alberto Pellai, ma devo dire che io in diversi incontri l'ho sentito proprio,
0: certo,
1: perché descrive, sei stato proprio
0: ed
1: bravo.
0: È un concetto che ha a che fare col funzionamento della mente in
1: certo.
0: quel momento della vita.
1: Senti Alberto, l'ultimo movimento è da io a noi.
0: Voi li dovete vedere appassionati del loro amico, della loro amica, del loro gruppo di appartenenza, nei luoghi in cui arrivano. Questa è una dinamica tipica del villaggio vacanze. Voi dovreste vedere un figlio dopo gli 11 anni che effettivamente ha sempre meno voglia di stare con voi e sempre più voglia di andare invece nell'esperienza di animazione dove ci sono gli altri coetanei. Potrebbe accadere che vostro figlio magari è più timido, più introverso, allora dovete...
1: Proprio lì volevo venire ad arrivare, Alberto, perché tutti ci auguriamo, no? Un figlio che abbia amici, che si diverta, che rispetti le regole, ma abbia questa voglia di esplorare. Ma ci sono delle situazioni in cui abbiamo il problema opposto, cioè un figlio o una figlia che va in qualche modo
0: un po'
1: sollecitato, spinto, perché è timido, perché magari ha avuto delle esperienze scolastiche che non l'hanno rafforzato, perché magari è la sua prima esperienza. In questi casi?
0: In questi casi vi direi, per esempio, per un'esperienza come il GREST estivo dell'oratorio, prima di portarlo lì avvertite un educatore o un animatore che è lì e spiegate che avete un figlio che è un po' timido, un po' timida. Io facendo formazione in contesti aggregativi con preadolescenti e adolescenti consiglio sempre agli animatori di identificare questi ragazzi che sono molto più ritirati e introversi, di non forzarli a fare niente ma semplicemente di stargli vicino, di dire guarda che ci sono io con te, quindi stiamo in una botte di ferro, di facilitare il più possibile la comunicazione e la relazione a due, perché quella dimensione ti dà poi un senso di protezione e sicurezza con cui poi progressivamente ti puoi aprire al mondo fuori. Rispetto alle vacanze, cercate per quanto possibile di organizzare vacanza con una famiglia che ha un figlio o una figlia della stessa età di vostro figlio. A quel punto voi
1: avrete si prende coraggio,
0: un contesto molto più protetto e si sentiranno capaci di farsi reciprocamente base sicura per l'esplorazione del mondo fuori.
1: Grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi che ci avete seguito, ad Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo del quattro movimenti. Tu parli nel libro Allenare alla vita, così vi diamo i riferimenti per accompagnarvi anche in vacanza. Intanto comunque noi siamo qua. Ciao Alberto, grazie.
0: Ciao.

0: abbiamo visto l'incendio.
1: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
2: E sono usciti 20 mila litri di gasolio.
3: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
6: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 972640701 58. La tua azione può cambiare una vita.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
10: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
11: Studiare?
10: No!
11: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
10: Ma no!
11: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
10: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
11: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
10: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
11: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Prestupire, con Gian Piero Kesten e Gaia Grassi.
10: Vi aspettiamo dal 2 agosto, ogni domenica dalle 10 alle 11 su Radio 24.

0: Diplomazia a Washington, Zelensky e Netanyahu da Trump allineati sull'Iran, assicura il premier israeliano. Tajani annuncia il safe europeo, poi si corregge, scontro in maggioranza sulle spese per la difesa. È in vigore il nuovo taglio deciso dal governo sulle accise del gasolio, ma al distributore l'effetto ancora non si vede. Oggi la presentazione di Mancini e Ranieri, nuovo CT e direttore tecnico degli Azzurri del calcio. Buongiorno da Gigi Donnelli al microfono. La diplomazia dunque ieri in scena alla Casa Bianca, prima l'incontro di Trump con quello con il presidente ucraino Zelensky. Trump dice un onore incontrare Zelensky, è andata molto bene, durante il quale hanno parlato i due presidenti anche dei sistemi di difesa, dei Patriot dunque, che sono un po' attualmente la chiave del dibattito sulla difesa aerea delle città ucraine. Poi il faccia a faccia con il premier israeliano Netanyahu. E dunque su questo aspetto in particolare, alla conclusione di questo incontro, l'affermazione del premier di Israele che sulla guerra Israele e Stati Uniti sono perfettamente allineati. Sentiamo.
1: Positivo e produttivo, ha definito la Casa Bianca l'incontro fra Trump e Netanyahu dopo settimane di crescente tensione fra i due leader, soprattutto per la guerra all'Iran, che Netanyahu vuole concludere con nuovi massicci bombardamenti e dalla quale Trump vorrebbe invece uscire. Netanyahu, in un video sui social, ha definito il colloquio eccellente, piena collaborazione verso l'obiettivo comune di impedire all'Iran di avere armi nucleari. Trump, da parte sua, continua a oscillare fra diplomazia e bombe. I colloqui con l'Iran stanno andando bene, ha detto alla Fox, minacciando però di riprendere gli attacchi in caso di mancanza di accordo. Dall'Iran arrivano intanto segnali della ferma volontà di mantenere un controllo sulla navigazione a Hormuz. Il ministro degli esteri Araghchi ha discusso con i colleghi di Oman e Arabia Saudita e dall'Oman è arrivata la proposta di mediazione per una gestione congiunta dello stretto fra Oman e Iran, con pedaggio non obbligatorio ma volontario sul modello del canale di Malacca fra Indonesia, Malaysia e Singapore. Alessandro Arone, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E dopo, una volta concluso l'incontro alla Casa Bianca, tornano a parlare, come si dice, le armi. Teheran bersaglia una base degli Stati Uniti in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Balzo immediato del prezzo del greggio. Effetti della situazione internazionale. Il governo apre sul SAFE, e qui parliamo del nostro governo. Il fondo, il SAFE è il fondo europeo da 150 miliardi per offrire ai 27 prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14 miliardi, dice, ha detto ieri di fatto nella tarda mattinata Tajani. Poi la maggioranza si divide e le opposizioni incalzano. Sentiamo.
2: Si spazientisce l'Europa sulla questione dei prestiti SAFE e sulla difesa, in merito ai quali si è riacceso nelle ultime ore e per l'ennesima volta il dibattito politico in Italia. Dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi per dare il via al progetto, afferma un portavoce della Commissione, spiegando che c'è bisogno di chiarezza al più presto. Insomma, non si può aspettare fino a dicembre e in effetti il tira e molla del governo assume contorni paradossali considerato che si trascina da mesi. L'ultima puntata vede il ministro degli esteri Tajani annunciare che l'esecutivo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE e il governo deciderà entro fine anno cosa utilizzare. Parole in linea con quelle del ministro della difesa Crosetto, che definisce SAFE uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, per cui in Italia SAFE è un'alternativa ai BOT. Va ricordato che il tasso di interesse variabile per la Polonia si attesta poco sopra il 3%. Dalla Lega arriva la gelata col senatore Borghi: non c'è alcuna decisione sull'utilizzo o meno di SAFE, deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza. Dall'opposizione l'accusa al governo di essere nel caos, di inscenare un balletto indecoroso, peggiore di quello sull'allenatore della nazionale. I prestiti SAFE erogabili da Bruxelles possono arrivare fino a 150 miliardi mediante l'emissione di obbligazioni. I prestiti chiesti e non allocati, come potrebbe essere il caso italiano, saranno redistribuiti tra i paesi che ne hanno fatto richiesta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso un punto su quanto accade in Giappone. Secondo quanto riferito poco fa dal governo, proprio questa mattina, ovviamente in Giappone sono 8 ore avanti, sono oltre 9.000 le persone accolte nei centri di accoglienza dopo il terremoto che ha colpito il sud-ovest del paese. Il bilancio delle vittime parla di 13 morti e decine di feriti. Sentiamo.
3: Si continua a scavare nel sud del Giappone per cercare di estrarre altri sopravvissuti dalle macerie degli edifici crollati nel terremoto di martedì. Le ricerche sono concentrate soprattutto in due punti, una cartiera dove è crollata una ciminiera e un centro commerciale pesantemente danneggiato prima dal sisma e poi, un'ora dopo, da un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas. Le autorità hanno invitato i residenti delle aree che hanno avvertito le scosse più forti a rimanere in stato di allerta per possibili nuovi tremori di forte intensità nel corso della prossima settimana. Gli sfollati sono 260.000, i soldati impegnati nei soccorsi 4.500. Anche le condizioni climatiche destano preoccupazione per il rischio di colpi di calore. Le abitazioni senza elettricità sono più di 36.000 e nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire fino a 38 gradi. Gli ospedali della regione sono in forte difficoltà. Uno ha smesso di accettare nuovi pazienti, un altro non è più collegato alla rete elettrica ed è ridotto a funzionare, ha spiegato un funzionario alla rete TV NHK, come un ospedale da campo. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: E anche in Europa, anche in Italia, tornano i giorni roventi con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi le città da bollino arancione salgono a 10, domani a 16, il bollino rosso di Campobasso, invece domani si aggiungeranno quelli di Perugia e di Rieti. In tutto questo continua l'allerta incendi, particolarmente drammatico, l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, in Spagna, in Francia, complessivamente oltre 110.000 ettari andati in fumo, migliaia di persone evacuate, incendi che vanno migliorando ma che stanno davvero mettendo a dura prova molti paesi europei. Sentiamo.

0: Il meccanismo di protezione civile europeo è sotto pressione, a dirlo in un'intervista a Le Monde la commissaria europea per gli aiuti umanitari e la gestione della crisi Hajab Lahibib, parlando degli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, la Spagna centrale e alcune regioni del sud Italia. Siccità, temperature sopra la media stanno allungando la stagione degli incendi da marzo fino ad ottobre, con roghi sempre più violenti, molto diversi da quelli osservati solo pochi anni prima, una questione che richiede strategie di prevenzione, gestione del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici, dice la Commissione europea. Bisogna abituarsi a un'emergenza permanente che si ripeterà quasi ogni anno, spiegano da Bruxelles, un tema che entra con prepotenza, ma con un certo ritardo, nell'agenda politica europea, una questione sollevata da tempo dagli esperti, a partire dall'OMS, mentre in tutta l'area dell'Europa mediterranea si attende con timore la nuova ondata di caldo che vedrà temperature sopra i 40 gradi e non fa ben sperare circa una tendenza alla diminuzione degli incendi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Entrato ieri in vigore il nuovo taglio deciso dal governo sulle accise del gasolio, quindi non sulla benzina ma sul gasolio, per l'automobilista un risparmio di circa 17 centesimi al litro, ma lo sconto al distributore ancora non si vede.
2: Prezzi dei carburanti ancora sotto i riflettori alla vigilia delle grandi partenze estive, mentre la benzina verde continua a correre, il gasolio sul quale è intervenuto il governo con il taglio delle accise di 17 centesimi al litro ha cominciato a registrare i primi seppur minimi cali ai distributori, di cui l'invito del Codacons al governo a vigilare con la massima attenzione affinché lo sconto fiscale venga interamente traslato sui consumatori. C'è da dire che un ritardo nell'adeguamento c'era stato anche in occasione dei precedenti interventi per via delle giacenze da smaltire, un intervento che viene comunque considerato dalle associazioni un pannicello caldo. Per Federconsumatori il governo ha sfidato l'uragano con un ombrellino, una risposta insufficiente anche per le opposizioni che chiedono di riattivare subito lo strumento delle accise mobili e di introdurre bonus per le fasce più deboli. Per la maggioranza misure tempestive e responsabili saranno in vigore fino al 6 agosto, mentre il 4 ci sarà un consiglio dei ministri per valutare nuovi interventi. Intanto, secondo un'analisi di facile.it, considerando anche l'attuale sconto, la spesa extra per carburanti per gli italiani ad agosto sarebbe comunque vicina a 1 miliardo di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
1: Roberto Mancini, nuovo commissario tecnico, Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico, dopo settimane l'annuncio della Federcalcio.
3: L'abbraccio col compianto gemello Gianluca Vialli a sancire il trionfo europeo a Wembley, il flop nella qualificazione a Qatar 2022, le incomprensioni con l'ex presidente Gravina e la fuga dell'agosto 2023 verso la panchina dell'Arabia Saudita, i vani tentativi poi di ritornare in azzurro dopo il tracollo dell'esperienza Spalletti. Eccolo qua. Ora Roberto Mancini, di nuovo commissario tecnico azzurro. Da sempre la scelta di Giovanni Malagò, anche oltre il naufragio dell'ipotesi di Andrea Pirlo per la questione Fombet e il conseguente addio degli appena arrivati Maldini e Leonardo. Al loro posto, come presidente del Club Italia e nuovo direttore tecnico, un nome tutelare del calcio italiano.
4: Io ho ritenuto che la persona che dovesse diventare commissario tecnico fosse Roberto Mancini, è questa persona con la quale sono state condivise queste scelte, e si chiama Claudio Ranieri.
3: A brevissimo poi arriverà un terzo dirigente, forse Gianfranco Zola, per raccordare il lavoro di tutte le nazionali. Insomma, sceglie e se ne assume le responsabilità Malagò, che conferma gli obiettivi immediati. A fine settembre in Nations League ci aspettano Belgio e Francia, e sul lungo periodo rifondare il calcio azzurro in vista dei mondiali 2030 e degli europei condivisi con la Turchia del 2032. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Maria Piera Ceci e Gigi Donnelli hanno curato questa edizione di GR24, gestita in regia da Carmelo Lauricella. Adesso la linea a Giulia Crivelli. Noi ci risentiamo un minuto prima delle 8.
5: GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Ciao. Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

molto forte, non so se la sentite anche voi. Ok, adesso siamo a posto. Piccoli problemi tecnici, il bello della diretta, naturalmente. Il Sole 24 Ore apre con un titolo completamente diverso da tutti gli altri quotidiani, che è questo: Super bonus, un euro su due al nord. A pagina 2 Giovanni Lature e Giovanni Parente ci spiegano questa mappa delle agevolazioni fiscali, perché questo è il super bonus ed è una mappa definitiva dell'Enea sulla distribuzione degli investimenti, impegnati 118 miliardi su 48 mila edifici. La Lombardia è in testa con 23,2, e alla pagina 2 scusatemi, ho detto Giuseppe Latour e Giuseppe Parente, naturalmente è Giuseppe Latour e Giovanni Parente. L'articolo di pagina 2 è corredato anche da una mappa, la fonte è appunto l'Enea, che spiega come le regioni abbiano assorbito appunto questi fondi. Quindi primo posto per la Lombardia, secondo per l'Emilia Romagna, segue il Veneto. L'altro titolo forte del Sole 24 Ore riguarda quello che è successo ieri alla borsa americana, in particolare al Nasdaq. Tesla affonda in borsa, contagiata dalla bolla di SpaceX, meno 32% la perdita della quotazione del titolo di Tesla dall'inizio dell'anno. E poi vi segnalo, che è poi l'apertura della sezione finanza, l'abbiamo ricordato anche ieri e lunedì proprio ai microfoni di Mauro Meazza a Focus Economia, il nostro direttore Fabio Tamburini, nostro del Sole 24 Ore di Radiocore e dei GR di Radio 24, aveva invitato tutti a munirsi di molti popcorn per osservare, a chi naturalmente interessi, il risico bancario. Ecco, oggi diciamo che le novità riguardano in particolare MPS Monte dei Paschi. Il titolo dell'analisi di Fabio Tamburini, richiamato in prima pagina e che poi trovate a pagina 21, è MPS Governance sotto tiro. Vi leggo le prime righe. L'autunno caldo del risico bancario, come era forse prevedibile, è cominciato con un certo anticipo, in perfetta sintonia con il clima torrido dell'estate. Lo conferma una lettera inviata da quattro consiglieri del Monte dei Paschi di Siena al presidente Cesare Bisoni. E appunto poi si spiega che conseguenze potrebbe avere questa lettera. I consiglieri Boccardelli, Centra, Maione e De Martini contestano l'amministratore legato Lovaglio, rilievi sui negoziati in corso con Banco BPM senza coinvolgere il consiglio. Ed eccoci appunto alla mossa di Monte dei Paschi di Siena sulla Banca Popolare di Milano, e vedremo appunto nei prossimi giorni. Poi naturalmente la notizia di ieri con la Fondazione per la Natalità, che in collaborazione con l'Istat ha dato, anche con un certo anticipo rispetto agli anni scorsi, il numero sulle nascite nel 2025, e c'è un nuovo record negativo, e questa volta forse il dato su cui riflettere, e lo fa Alessandro Rosina poi con un'analisi che trovate a pagina 3, è che sì, nascono meno bambini, ma le cause sono più dettagliate. E infatti il titolo del Sole 24 Ore è: il 62% degli italiani rinuncia ad avere figli, costa troppo. Dal Sole 24 Ore poi su questo tema vi segnalo l'intera pagina 3, perché oltre al pezzo di Barbara Gobbi che dà appunto conto di questi dati, c'è, come vi dicevo, l'analisi del demografo Alessandro Rosina, il problema culturale di fare figli, e poi anche un approfondimento normativo firmato da Marco Mobili e di nuovo Giovanni Parente, che parla di questa interrogazione parlamentare babysitter, agevolati anche i rimborsi di servizi extra scuola. Il Corriere della Sera invece, come altri giornali, si concentra su quello che è successo ieri con le dichiarazioni del ministro degli esteri Antonio Tajani, nonché vice premier, nonché leader di Forza Italia, presidente di Forza Italia, perché ha fatto delle dichiarazioni su questi fondi SAFE che poi ha dovuto in parte rimangiarsi. Da qui il titolo del Corriere della Sera: lite sui fondi per la difesa.
Tajani dice: l'Italia ha prenotato, testualmente ha usato questa parola, 14,9 miliardi del SAFE. Il primo partito di maggioranza a reagire è stata la Lega, che invece ha ribadito deve decidere l'Aula, cioè il Parlamento. E tra l'altro nella prima pagina del Corriere della Sera a questo titolo poi viene aggiunto un sommario per aggiornare sul doppio incontro che ha avuto ieri Donald Trump alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, e con il premier israeliano Netanyahu. Netanyahu alla Casa Bianca, allineati sull'Iran. Trump vede anche Zelensky. La foto è dedicata al terremoto che c'è stato ieri in Giappone, un terremoto di magnitudo 7,1 sulla scala Richter. Qui l'articolo principale di Chiara Barison, lo trovate a pagina 16, la scossa, l'esplosione, paura in Giappone. Poi forse avete sentito che c'era stato anche un allarme tsunami, poi rientrato, essendo il Giappone appunto un paese al centro dell'oceano, ogni volta che c'è un terremoto e l'epicentro è comunque relativamente vicino alle coste giapponesi, si prevede subito anche un allarme tsunami. Naturalmente questo dimostra ancora una volta che è difficilissimo prevedere i terremoti. Il Giappone è all'avanguardia sia nelle costruzioni che resistono alle scosse di terremoti sia nel sistema di allarmi, però anche ieri il terremoto è arrivato completamente inaspettato. Alla Repubblica a centro pagina un titolo simile, o meglio che riguarda lo stesso tema del Corriere della Sera: il riarmo spacca i due poli, il governo prenota 14,9 miliardi del fondo europeo SAFE per investire in difesa e armamenti. Crosetto, ministro della difesa, punta ad alzare la spesa, però anche lui poi ha precisato è un'alternativa ai bot, cioè a emettere nuovi titoli di Stato sempre per finanziare le spese in difesa. Protestano Lega, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra. Subito sotto la testata una foto di Zelensky e Donald Trump scattata ieri alla Casa Bianca. Mano tesa a Zelensky, nuove sanzioni USA alla Russia. Questo è perché il famoso pacchetto di sanzioni alla Russia che aveva negoziato sia con lo stesso Zelensky sia in Senato per arrivare a un accordo bipartisan il senatore americano Lindsey Graham, morto poi per una recessione aortica, quindi un evento imprevedibile. Anche se Lindsey Graham aveva avuto dei precedenti di problemi al cuore, ma è morto appunto all'improvviso due giorni dopo essere rientrato proprio da questo vertice con Zelensky. E tra l'altro ieri ci sono stati anche i funerali di Lindsey Graham, quindi è un po' una sorta anche di viene anche raccontato come un successo postumo, tanto che l'articolo di Paolo Garimberti inizia così: non è soltanto una pura coincidenza di calendari il fatto che le visite di Volodymyr Zelensky e Benjamin Netanyahu alla Casa Bianca si siano svolte nel giorno dei funerali di Lindsey Graham. Quindi oltre alla foto di Trump con Zelensky, in prima pagina c'è anche una foto di Mancini CT, il bis che divide, Ranieri al posto di Maldini, avete già sentito tutto nel GR. Vi cito comunque la prima pagina della Gazzetta dello Sport: amici miei, e già è un titolo abbastanza critico, no? Perché si rifà a un film di Monicelli e fa intuire che sia molto critica la posizione della Gazzetta dello Sport su come si è arrivati a questa decisione. Malagò ha scelto Mancini CT e Ranieri DT. Il commento di Arianna Ravelli è: balletto inutile, era meglio dirlo subito. Il presidente vara un'Italia, attenzione, costruita al Circolo Aniene. Circolo Aniene è un circolo di canottieri di Roma di cui è presidente Malagò. Viene raccontato, non so, io non ci sono mai entrata, ma viene raccontato da anni come appunto un circolo dove ci si riunisce, si decidono nomine,
il presidente Malagò, presidente della Federazione Gioco Calcio, ma anche appunto di questo Circolo Aniene e prima del CONI. Per cui, da qui anche una spiegazione del titolo Amici miei, viene sempre accusato di questo amichettismo, termine orrendo, che però forse molti di voi hanno sentito o magari usato, che indica appunto questo modo di assegnare posti importanti o meno importanti agli amici. La stampa, difesa a strappo del governo, quindi sostanzialmente un titolo sullo stesso tema del Corriere della Sera e della Repubblica, maggioranza divisa sui fondi UE, Tajani li useremo, poi retromarcia dopo lo stop della Lega. A centropagina però una foto ancora scattata nel cantiere devastato in Val di Susa, il cantiere di Chiomonte, devastazione dopo il raid degli antagonisti al cantiere della ferrovia ad alta velocità di Chiomonte. Proseguono le indagini, ci sono stati alcuni arresti. La stampa titola L'arsenale dei Notav. Subito sotto è stato l'aggiornamento sulla nazionale di calcio, nazionale da usato sicuro con Mancini e Ranieri. Danilo Ceccarelli dalla Francia racconta questo episodio di cronaca orribile: nasconde in casa i cadaveri di 5 neonati. Infatti, l'articolo di Ceccarelli inizia così: orrore a Orange in Francia, nascosti in scatole di cartone e sacchi di plastica, sono stati trovati i corpi senza vita di 5 neonati. Il velo si è squarciato quando una 32enne si è presentata in ospedale con dolori addominali dopo aver partorito in casa al termine di una gravidanza di cui il compagno ha detto di non aver saputo nulla. E subito sotto la testata richiami a due articoli che poi trovate all'interno. Uno è un colloquio con Milleri, amministratore delegato del gruppo EssilorLuxottica, che ieri ha pubblicato i dati del semestre. Intelligenza artificiale, medicina e tecnologia, così Essilux ha triplicato i ricavi. E l'altro richiamo è un'intervista vera e propria col ministro della Salute Schillaci, che dice un miliardo per i fragili e negli ospedali arriveranno infermieri dall'India. Sappiamo che l'emergenza più importante per gli organici del sistema sanitario nazionale riguarda i medici, ma anche gli infermieri. Avvenire invece apre sul tema dell'Ilva con questo titolo: L'industria perduta. Per l'ex Ilva, vendita più difficile. Il governo ritara il piano. Sindacati preoccupati, sciopero. Proclamate appunto 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva, ora Acciaierie d'Italia. Le crisi degli elettrodomestici e dell'automotive reggono farmaceutica ed export tecnologico. Quindi, partendo dalla questione ex Ilva, l'Avvenire parla anche degli altri settori, delle altre filiere del manifatturiero italiano che soffrono. Comunque c'è la notizia di questo primo sì ai fondi per le armi, ma la maggioranza si divide. L'ipotesi di utilizzare 7-8 miliardi del SAFE, la Lega alza gli scudi. Anche qui un po'.

0: pasticciati gli annunci di ieri, perché prima Tajani ha parlato di 14,9 miliardi, che è la dotazione complessiva. Poi abbiamo visto le proteste della Lega, ma anche di, in parte di altri esponenti della maggioranza, e allora Tajani ha detto ne useremo solo una parte, e lo stesso ha detto Crosetto. In realtà poi è intervenuta anche l'Unione Europea e ha detto non è l'Italia a decidere quanto prelevare da questo bancomat del SAFE, né quando, perché comunque se questi fondi non vengono utilizzati entro le date previste, possono essere destinati ad altri paesi. Dalla prima pagina un bellissimo reportage su una delle tante guerre silenziose, potremmo dire così, che è quella che comunque continua a esserci strisciante in Siria. La rivendicazione dello spazio pubblico da parte delle donne della Siria chiedono di contare, perché appunto diciamo una guerra silenziosa contro le donne in Siria, ma come in tantissimi altri paesi nel mondo. E Asmeh Dagchan, a 1 anno e mezzo dalla caduta del regime di Bashar al-Assad per mano del gruppo islamista ribelle dell'attuale leader Ahmed al-Sharaa, che è stato anche di recente ricevuto alla Casa Bianca, la Siria si trova in una difficile fase di transizione. Dopo aver raccontato la ricostruzione del paese, dedichiamo la seconda puntata della serie al nuovo attivismo delle donne. E questa è la pagina 6 dell'Avvenire. Ci fermiamo però per un aggiornamento, per una breve pausa. Ci ritroviamo subito dopo.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al Premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, vediamo le previsioni per mercoledì 29 luglio. L'anticiclone africano è sempre più forte, mentre una goccia fresca influenza ancora la Sicilia. Tempo ampiamente soleggiato, salvo più nubi sulle Alpi, anche con qualche rovescio irregolare sui confini lombardi e altoatesini. Sulla Sicilia, temporali pomeridiani localmente forti. Caldo in deciso aumento. Scarica l'app ilmeteo.it.
6: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e manodopera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. A chi lo chiede, il Simone Spezia torna come con 24 mattino nella sua formula tradizionale il secondo lunedì di settembre, e da questo lunedì è iniziato il palinsesto estivo di Radio 24. E con questo torniamo alle prime pagine dei giornali, ce ne mancano ancora tante. Il Foglio di oggi apre con un

racconta che cosa significa per lui il patriottismo, tanto che Claudio Cerasa titola l'articolo "Come smascherare i finti patrioti alla Vannacci, nemici della libertà", chiacchierata con Gianfranco Paglia, medaglia d'oro al valor militare. C'è naturalmente anche sul Foglio l'analisi di quello che è successo ieri su questi annunci sui fondi SAFE europei, l'ora della verità sulla difesa. Tajani pasticcia su SAFE, l'Unione Europea avverte l'Italia, e naturalmente ci sono qui anche le reazioni di parte dell'opposizione. Guerini del PD definisce il tutto imbarazzante, Giuseppe Conte invece torna sul generale Vannacci, dicendo che anche questo atteggiamento, questo balletto di dichiarazioni è frutto di quella che secondo Conte è la psicosi Vannacci. E poi, perché questo è veramente, ormai sono da quando è uscito il film il 16 di luglio, l'Odissea viene invocata più che spesso, e all'ascoltatore che tra l'altro ieri diceva siete ossessionati anche voi, non capisco perché bisogna parlare così tanto di questo film, innanzitutto è uno dei film con il budget più alto della storia, oltre 250 milioni di dollari, ma soprattutto continua a battere record, le sale continuano a essere esaurite, quindi diciamo che così dal punto di vista meramente giornalistico è una notizia, ma poi forse per il legame che il nostro paese ha con la cultura classica e per il fatto che praticamente tutti noi a scuola abbiamo letto una delle tante versioni dell'Odissea, forse è anche questo che fa molto effetto, e tant'è che appunto ormai vengono fatti continui paragoni con questo poema di Omero. Oggi per esempio il termine viene usato sempre in relazione alla nazionale di calcio, Odissea Malagò. Dopo la defatigante vicenda azzurra, alla fine trionfa il dio Aniene, il famoso circolo di Aniene, non in IMAX ma in T-Max, e anche questo è un riferimento alle caratteristiche del film. E a raccontare questa vicenda in questo modo anche ironico è poi Michele Masneri, sempre all'interno del Foglio di oggi. La Nazione, che significa quotidiano nazionale, quindi è lo stesso titolo della prima pagina del Resto del Carlino del Giorno, prestiti europei per le armi, l'Italia prenota 14,4 miliardi. Tajani, chiederemo i fondi SAFE, ipotizza la cifra. Crosetto, come abbiamo visto anche su altri giornali, sono un'alternativa ai titoli di Stato. La Lega frena, decide il Parlamento, l'Unione Europea fa pressing, e un'altra esponente del PD, in questo caso Lia Quartapelle, anche lei definisce il tutto un pasticcio. Il Giornale apre sulle indagini sulla guerriglia che ha devastato il cantiere dell'alta velocità Chiomonte sabato, il proclama di guerra dei Notav, l'internazionale dei violenti, quindi questi anarchici sia tedeschi che francesi sempre più uniti sui social, il piano eversivo per nuove azioni contro il governo, due tedeschi in manette, ma la regia dell'operazione contro l'alta velocità è del centro sociale a Scatasuna. Centropagina una foto di Mancini, Mancini 2 divide l'Italia, e poi un approfondimento sull'esame che prosegue e forse terminerà prima della pausa estiva del Parlamento, forse no, sulla nuova legge elettorale. Legge elettorale, Unione Europea, intercettazioni, scintille a destra, perché ieri si è parlato appunto anche degli emendamenti che verranno discussi ancora. Ripeto, non sappiamo se si arriverà all'approvazione definitiva della legge elettorale prima della pausa estiva. Il Fatto Quotidiano a centropagina, sparite in Ucraina 800.000 armi, la mafia compra droni. Questo è un riferimento alle dichiarazioni del procuratore di Napoli De Lucia, che è tornato, sono 3 o 4 giorni che lo dice, che all'interno delle carceri comanda la criminalità organizzata, e ieri ha parlato anche di questo mercato nero con i droni lanciamine che verrebbero acquistati naturalmente sul mercato nero dai clan mafiosi. Questo tema del mercato nero delle armi ha riguardato naturalmente tutte le recenti guerre, e anche quelle naturalmente

0: nei Balcani, si parla ancora oggi appunto di questi grandi arsenali, per non parlare degli arsenali delle ex URSS, che sono armi che non vengono distrutte ma vengono appunto poi rivendute sul mercato nero. L'editoriale di Marco Travaglio parte un po' dalla questione della nazionale, ma fa poi un paragone, tanto che il titolo dell'editoriale di oggi è Geopolitica Pedatoria. Libero torna sul tema della TAV con questo titolo: liberi tutti, già a casa due dei quattro arrestati per l'assalto ai cantieri della TAV, eppure gli identificati sono 3.300. E poi c'è un aggiornamento, ne vedremo un altro anche sulla Verità, sulla commissione Covid che ha in corso le sue audizioni alla Camera, e ieri è stato il giorno dell'ex commissario straordinario Domenico Arcuri. Parla Arcuri, piovono bufale, così scrive Simone Di Meo. A Domenico Arcuri non riesce l'ultimo gioco di prestigio, trasformare i numeri in opinioni. L'ex super commissario ieri è comparso davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta sul Covid. Il Messaggero, oggi tocca al Messaggero la medaglia, il premio per lo spazio maggiore alla vicenda della nazionale di calcio, perché oltre a essere il titolo principale, questa è l'Italia di Malagò, il presidente FIGC ha scelto, Mancini torna CT, Ranieri direttore tecnico, ci sono le prime tre pagine del Messaggero dedicate a questo. A pagina 2 in particolare vi segnalo l'articolo di Alberto Abbate: finalmente è l'Italia di Malagò, Mancini CT con Ranieri dirigente. In prima pagina però c'è anche il tema del safe, appunto. Tajani 2 punti, difesa, chiederemo il safe all'Unione Europea, stop della Lega, è frenata anche da Fratelli d'Italia. E poi un aggiornamento, come spesso accade al Messaggero, con delle informazioni in anticipo sulla pubblica amministrazione: cantiere manovra, perché si lavora già alla manovra finanziaria, quindi il budget dello Stato per l'anno che verrà. Si parte dagli stipendi, e poi però c'è subito una novità: contratto degli infermieri. Abbiamo visto l'appello di Schillaci, o meglio la rivelazione di Schillaci, che per porre rimedio alla mancanza di organici, agli organici scarsi e alla mancanza di infermieri, in particolare nel sistema sanitario nazionale, si assumeranno degli infermieri che si sono formati in India. Ecco, sul contratto degli infermieri ci sono aumenti da 240 euro, anticipa il Messaggero. La Verità un'analisi sugli islamisti radicalizzati, in particolare in Germania, ma in realtà il dato è europeo. In Europa 80.000 islamici radicalizzati è il numero stimato per difetto al quale si arriva incrociando dati di intelligence e forze dell'ordine. Nella sola Germania, che ha appena subito un pesante attacco terroristico, sono almeno 28.000. Preoccupa la Francia, infiltrata dalla Fratellanza Musulmana. Come vi dicevo, anche La Verità aggiorna sulla commissione Covid con questo titolo: Arcuri fa melina sulle mascherine e si becca la smentita in tempo reale. La smentita è arrivata dall'agenzia delle dogane. Genera polemiche l'audizione di Domenico Arcuri in commissione Covid, a partire dalla diffusione della sua testimonianza scritta a seduta ancora in corso, fatto giudicato gravissimo da Bignami di Fratelli d'Italia. L'ex commissario inoltre è stato smentito in battuta dall'agenzia delle dogane. La Verità dà grande enfasi anche ai dati sulla natalità: mai così pochi i nati, 355.000, dato del 2025. L'Italia, questo è il titolo della Verità, e la seconda riga del titolo della Verità: l'Italia è andata in menopausa. È un paese sterile, svogliato, facile ad accalorarsi per poi subito spegnersi con scatti d'umore e una percezione d'affaticamento. Così è intitolato quello che è in realtà un commento ai dati di Marcello Veneziani. A proposito di Covid, c'è una foto di Anthony Fauci, che è il virologo, forse il virologo più famoso del mondo, è stato consigliere di molte amministrazioni, anche di quella Trump durante il Covid e adesso ha fatto altre dichiarazioni anche lui. La verità le riassume così: finalmente la verità, Fauci ha ingigantito la mortalità del Covid e il mondo l'ha seguito. La lettura di queste testimonianze, di queste nuove dichiarazioni di Fauci, che vi invito però ad andare a vedere in originale, è di Maddalena Roy, che a pagina 10 poi entra nel dettaglio. Domani due titoli forti come sempre in prima pagina. Uno, niente benzina ma sì al riarmo, sui soldi dell'Unione Europea la destra è spaccata, e poi il riferimento agli incontri di ieri alla Casa Bianca, USA senza missili, cosa unisce l'Iran e l'Ucraina. I Patriot, questi famosi missili costruiti negli Stati Uniti per i quali Zelensky ha chiesto e ottenuto la licenza, quindi perché naturalmente non si può guardarli e capire come sono costruiti, vanno date le istruzioni nel dettaglio, Zelensky le ha avute, verranno costruiti in Ucraina presumibilmente o comunque in Europa, e intanto però secondo molte indiscrezioni gli arsenali di Patriot sono quasi svuotati, gli arsenali negli Stati Uniti. Il manifesto ha una foto di Donald Trump durante i funerali di ieri di Lindsey Graham e il titolo è Rituale di guerra. Trump elogia il conflitto permanente di fronte alla bara del falco Graham, ai funerali anche Netanyahu e Zelensky, i volti del pantano da cui il presidente non sa uscire. Parla di un dialogo inesistente con l'Iran e aspetta dal Congresso sanzioni infernali alla Russia. Subito sotto la testata però sia il safe, anzi no, la gaffe di Tajani. Il riformista, ve lo cito perché torna il tema dell'amichettismo, ma il titolo principale è La sinistra spaesata, il campo largo non taglia il cordone ombelicale con le frange violente, mentre nel cuore dell'Europa dilaga la spirale di sangue in nome di Allah, e i riformisti del PD firmano un surreale documento su Israele. L'editoriale di Carlo Velardi, sì, invece dedicato alla Nazionale a Malagò, da Coverciano, la sede degli allenamenti appunto della Nazionale, al Circolo Aniene, vince l'Italietta dell'amichettismo. Insomma, un commento molto duro fin dal titolo. E con questo però ci lasciamo qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Buongiorno, buon mercoledì mattina a voi tutti all'ascolto. Segnalo per incidente in Centro Italia code tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Siamo sulla 1, ancora sulla 1, ma sul tratto Emiliano per incidente code tra Fiorenzuola e Piacenza in direzione Milano. 2 chilometri di code tra Varazze e il bivio per la A26 dei Trafori, sulla 10 Genova Ventimiglia verso Genova. Nel nord-est code per incidente sulla A4 Venezia Trieste, tra il bivio per la A28 e Cessalto in direzione Venezia. Code di curiosi in direzione Trieste tra San Donato di Piave e San Stino di Livenza. Traffico intenso sulle autostrade attorno a Milano e Roma. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e come vi dicevo, insomma, i messaggi degli ascoltatori confermano che piaccia o non piaccia, si sia visto o per criticarlo o invece per parlarne bene, questo film L'Odissea di Christopher Nolan, che è il regista ma anche l'autore della sceneggiatura, continua insomma a far discutere, accende molto gli animi. 60 milioni di allenatori nel nostro paese, un po' meno perché come abbiamo visto siamo in piena glaciazione demografica, e una volta eravamo più di 60 milioni, e quindi 60 milioni circa di allenatori, poi 60 milioni di critici letterari, però insomma, a me semplicemente fa molto piacere che comunque si vada al cinema a vedere questo film. È sicuramente un film da vedere al cinema perché è molto spettacolare. Ma torniamo alle pagine del Sole 24 Ore con un articolo di Alberto Magnani, che è il corrispondente del Sole 24 Ore dall'Africa, che si intitola così: L'UNESCO e l'oro nero, il Kenya al bivio sulla raffineria di Lamu, che appunto Alberto è andato a visitare. Il miliardario nigeriano Aliko Dangote costituirà un colosso da 17 miliardi di dollari. L'impianto si proietta a ritmi record, ma minaccia gli equilibri naturali e socio-economici. Tant'è, pensate che l'AMU, dove verrà costruita, dove c'è questo progetto per costruire la raffineria, dal 2001 è tra i siti patrimoniali patrimonio dell'UNESCO, riconoscimento attribuito per il suo status più antico e tuttora abitato dagli Swahili, sopra uno scorcio della città antica. C'è una foto appunto sul Sole 24 Ore. Tra l'altro se ne parla ciclicamente di quanto i cinesi abbiano investito nelle infrastrutture in Africa, perché l'Africa è un continente, non tutti i paesi dell'Africa, ma la maggior parte dei paesi dell'Africa sono molto ricchi di materie prime, la Nigeria in particolare di petrolio, e quindi i cinesi, che invece hanno questo tallone d'Achille di avere poche materie prime, hanno investito da anni nei paesi che a loro interessano. E qui oggi Alberto Magnani ci fa un aggiornamento sui dati del primo semestre. Investimenti cinesi in infrastrutture, boom del 250%. Nel primo semestre 2026 la Cina ha investito la cifra record di 33,5 miliardi di dollari. Passiamo al Corriere della Sera, che ha forse uno degli articoli più approfonditi sul terremoto che ha colpito il Giappone. Forte terremoto scuote il Giappone, intrappolati nel centro commerciale. L'epicentro è a Kumamoto, che è una città forse non tanto conosciuta, perché non è una città molto grande, però comunque è una città, tant'è che aveva questo grande centro commerciale, scossa di magnitudo 7,1, chiuso l'aeroporto e si cercano i dispersi. Nella stessa pagina c'è una notizia che trovate anche su altri giornali, ma qui forse è l'approfondimento più preciso di Francesco Bertolino, sui progetti della FIFA dopo la conclusione dei mondiali di calcio. C'è una foto di Gianni Infantino, che è presidente della Federazione Mondiale del Calcio dal 2016, e adesso c'è questo nuovo progetto, e tanto che il titolo dell'articolo del Corriere della Sera è: la FIFA vuole privatizzare il mondiale, con un ruolo per Kushner Junior, non Jared Kushner, marito della figlia di Donald Trump Ivanka, ma il fratello minore, che si chiama Josh Kushner. Infantino punta a creare una società il cui primo azionista sarebbe il fratello del genero di Trump, e la UEFA insorge, così si scrive, ma abbiamo visto che Infantino poi viene molto criticato, attaccato, però se ha una cosa in mente poi il progetto lo porta a termine. A proposito invece di grattacieli, Francesca Bonazzoli sul Corriere della Sera fa notare, perché forse ce ne siamo un po' dimenticati, di com'è cambiata la famosa skyline, letteralmente linea del cielo, di Milano, e così la città è all'altezza. A Milano ci sono 200 edifici di almeno 50 metri, tra l'altro l'Allianz Tower, così chiamata perché è la sede di Allianz, del colosso assicurativo in Italia, è l'edificio in assoluto più alto in Italia, è 209 metri, ma ci sono appunto questi altri edifici più alti di 50 metri. Il record italiano è delle torri appunto di Unicredit, Allianz e Solaria. Vi dicevo l'allarme del procuratore, scusate, prima ho detto di Napoli, di Palermo, De Lucia, Maurizio De Lucia, che in audizione davanti alla commissione bicamerale antimafia è tornato a lanciare un allarme su come si sta muovendo la criminalità organizzata, e in particolare, oltre all'allarme lanciato nei giorni scorsi sul fatto che controlli le carceri, ieri ha parlato delle mire di Cosa Nostra, quindi la mafia, ai droni lanciamine. E tra l'altro, siccome era stato il primo a parlare dei cellulari che i detenuti non dovrebbero avere, ma che invece ci sono, sui cellulari in cella, 297 sequestri, ma dice ancora De Lucia, la situazione è fuori controllo. E poi c'è un approfondimento di Margherita De Bacchi, interessante, a proposito di salute, sulla obesità nel nostro paese tra gli adolescenti. È obeso un adolescente su tre. E adesso ci sono le linee guida dell'Istituto Superiore della Sanità, Dopo 6 mesi di esercizio e dieta, via libera ai farmaci o alla chirurgia. Ricordiamo i farmaci come l'Ozempic, che sono nati per curare il diabete ma sono molto efficaci anche per far dimagrire le persone con problemi di questo tipo. Poi sappiamo benissimo che li hanno usati e ne hanno abusato anche persone che non avevano bisogno di misure così drastiche per dimagrire. E poi c'è anche la possibilità di intervento chirurgico, il cosiddetto bypass gastrico, che però, come sapete, è un intervento rischiosissimo, quindi l'idea che appunto già per gli adolescenti sia possibile è, secondo molti medici, è un po' rischioso. Comunque questo è il percorso delle nuove linee guida nazionali per adolescenti e obesità. A proposito di sanità, sulla Repubblica, Schillaci vede Giorgetti per la sanità 5 miliardi o andiamo a sbattere. Il ministro della Salute chiede di salvaguardare il livello di cura per i cittadini. Il leghista non si sbilancia, se ne parla a settembre. Nell'ultima manovra l'incremento al fondo sanitario per il 2027 è stato di 1 miliardo. Secondo Schillaci appunto ne servono altri 5. E poi un aggiornamento sull'audizione del commissario, l'ex commissario straordinario all'emergenza Covid, Domenico Arcuri. Arcuri sfida la commissione Covid, racconta Giuliano Foschini. Sulle mascherine nessun favore. La questione della radicalizzazione dei giovani islamici viene approfondita anche da Tonia Mastrobuoni sulla Repubblica, partendo in particolare dalla situazione tedesca. I numeri della paura in Germania: nel paese centinaia di islamisti. Dopo l'attacco al Pride di Berlino, le autorità rivelano oltre 9.000 pronti ad azioni violente, 410 con potenziale terroristico. Io ricordo di aver visto a Venezia tantissimi anni fa, un paio d'anni dopo gli attentati dell'11 settembre, questo film che si chiamava The Cell, che ricostruiva l'addestramento e la radicalizzazione di questa cellula appunto di terroristi avvenuta ad Amburgo, e questi erano due dei terroristi che poi parteciparono agli attentati dell'11 settembre. Quindi è sicuramente un tema questo della radicalizzazione, fino a farli diventare terroristi, di giovani islamici, che è stato sicuramente molto trattato subito dopo gli attentati dell'11 settembre. Poi forse è rimasto un po' sotto traccia e adesso è tornato con una certa prepotenza, visto gli ultimi attentati in Germania e in Francia di giovani islamisti islamici radicalizzati, persone di fede islamica radicalizzati, è tornato appunto a essere più indagato. Sempre da Repubblica vi segnalo 3 notizie che in realtà trattano un po', sono legate da un filo rosso, cioè come i cambiamenti climatici, ma anche in generale i nostri comportamenti di esseri umani, hanno un effetto sull'ambiente. Allora, da Brescia c'è questo allarme a Montichiari, nel Bresciano, perché si sta cercando un varano che è in fuga, non si capisce bene da dove sia scappato. Il varano è quell'enorme anfibio può essere naturalmente molto pericoloso. Droni e divieti e caccia al varano in fuga. E poi, a proposito invece di cambiamenti climatici, sempre su Repubblica, un allarme di Greenpeace: il Mediterraneo come i Caraibi, fino a 25 gradi in profondità, cosa che naturalmente modifica la popolazione del Mediterraneo, popolazione di pesci. Addio mare azzurro, dalla Puglia al Lazio, l'invasione delle alghe tossiche, coloranti, fastidiose, si stanno propagando non solo sulle coste ma anche in fiumi e laghi, colpa del clima. Quindi si modifica appunto la popolazione di pesci, ma anche le specie vegetali. Sempre a proposito di cambiamenti, sempre su Repubblica, sulle Alpi Lombarde, ormai rododendri a 3.400 metri, una pianta che siamo abituati a vedere in località di mare, e marmotte in letargo corto. Era però l'ultima segnalazione di questa parte di rassegna stampa, poi ne faremo un'altra piccola parte dopo il GR. Gigi Tonelli già pronto, lo vedo da qui dietro il vetro nell'altro studio per il GR delle 8. Intanto comincio a ringraziare Carmelo Lauricella in regia e noi ci sentiamo e ci risentiamo subito dopo il GR delle 8. Ancora un buon mercoledì da Giulia Crivelli.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
7: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
8: Sono le 7:59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore.

0: Nella notte attacchi americani alle milizie sciite in Iraq. Intanto Teheran attacca 3 petroliere e una base in Giordania. Tajani annuncia il safe, poi si corregge, scontro in maggioranza sulle spese per la difesa. Arriva la quarta ondata di caldo sull'Europa, sull'Italia, oltre 100.000 ettari distrutti dalle fiamme tra Francia e Spagna. Vacanza al Grand Hotel, ma è fallito da anni, sigilli a Riccione dove i turisti pagavano in contanti. Ancora buongiorno da Gigi Donelli. In primo piano quanto accade, quanto è accaduto di fatto la notte appena conclusa nell'area vasta che va dal Golfo Persico alla Giordania. Dunque riprendono attacchi, contrattacchi o reciproci attacchi tra le forze iraniane, quelle controllate dall'Iran, gli Stati Uniti ed i suoi alleati, con al centro ancora una volta lo stretto di Hormuz. Ma sentiamo il punto nel servizio di Rosanna Magnano.
1: È stata una delle migliori conversazioni che abbia mai avuto con il nostro amico, il presidente degli Stati Uniti Trump. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, ha dichiarato il premier israeliano Netanyahu dopo aver incontrato Trump alla Casa Bianca e dopo i sorrisi forzati delle foto nello studio Ovale. Incontro definito eccellente nonostante le tensioni tra i due e con alti funzionari statunitensi che si sono detti frustrati dal fatto che nessuna delle previsioni di Netanyahu sull'andamento della guerra si sia avverata, mentre il conflitto continua senza una fine chiara. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi in attacchi congiunti USA-Arabia Saudita, mirati, ha dichiarato il comando centrale USA, contro terroristi allineati con l'Iran. Mentre Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. E la diplomazia americana è attiva anche sul secondo fronte, quello russo-ucraino. Alla Casa Bianca Trump ha ricevuto anche il presidente ucraino Zelensky.
2: We speak about Patriot missiles. Really is true.
1: Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha spiegato il presidente ucraino, aggiungendo che Putin perde 30.000 soldati al mese e non vuole fermare questa guerra, quindi l'iniziativa non è più nelle mani di Putin. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E poco fa un aggiornamento secondo il quale l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane una fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei portatili di fabbricazione cinese. Una notizia che è diffusa sul sito della Reuters, che cita 3 fonti a conoscenza dell'accordo. Le armi dunque, o la difesa, come

0: vogliamo leggere a seconda delle circostanze, sono anche al centro dell'ultimo scontro interno al governo, non solo, anche tra le forze dell'opposizione, su quello che è il cosiddetto progetto e pacchetto SAFE, dunque il fondo da 150 miliardi che l'Unione Europea mette a disposizione ai 27 per accedere a tassi agevolati agli investimenti nella difesa, appunto. Sentiamo.
1: Si spazientisce l'Europa sulla questione dei prestiti SAFE e sulla difesa, in merito ai quali si è riacceso nelle ultime ore e per l'ennesima volta il dibattito politico in Italia. Dobbiamo procedere alla firma dell'accordo di prestito perché dobbiamo erogare i fondi per dare il via al progetto, afferma un portavoce della Commissione, spiegando che c'è bisogno di chiarezza al più presto. Insomma, non si può aspettare fino a dicembre. E in effetti il tira e molla del governo assume contorni paradossali, considerato che si trascina da mesi. L'ultima puntata vede il ministro degli esteri Tajani annunciare che l'esecutivo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse SAFE e il governo deciderà entro fine anno cosa utilizzare. Parole in linea con quelle del ministro della difesa Crosetto, che definisce SAFE uno strumento di finanziamento della spesa militare non aggiuntivo di quella prevista a bilancio, per cui in Italia SAFE è un'alternativa ai BOT. Va ricordato che il tasso di interesse è variabile, per la Polonia si attesta poco sopra il 3%. Dalla Lega arriva la gelata col senatore Borghi: non c'è alcuna decisione sull'utilizzo o meno di SAFE, deciderà il Parlamento sulla base dei dati di opportunità e convenienza. Dall'opposizione l'accusa al governo di essere nel caos, di inscenare un balletto indecoroso, peggiore di quello sull'allenatore della nazionale. I prestiti SAFE erogabili da Bruxelles possono arrivare fino a 150 miliardi mediante l'emissione di obbligazioni. I prestiti chiesti e non allocati, come potrebbe essere il caso italiano, saranno redistribuiti tra i paesi che ne hanno fatto richiesta. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E adesso in Giappone, dove si fanno i conti con il violentissimo terremoto che ha colpito una regione centro-orientale nella giornata di ieri. Sentiamo.
2: Si continua a scavare nel sud del Giappone per cercare di estrarre altri sopravvissuti dalle macerie degli edifici crollati nel terremoto di martedì. Le ricerche sono concentrate soprattutto in due punti: una cartiera dove è crollata una ciminiera e un centro commerciale pesantemente danneggiato prima dal sisma e poi, un'ora dopo, da un'esplosione probabilmente causata da una fuga di gas. Le autorità hanno invitato i residenti delle aree che hanno avvertito le scosse più forti a rimanere in stato di allerta per possibili nuovi tremori di forte intensità nel corso della prossima settimana. Gli sfollati sono 260.000, i soldati impegnati nei soccorsi 4.500. Anche le condizioni climatiche destano preoccupazione per il rischio di colpi di calore. Le abitazioni senza elettricità sono più di 36.000 e nei prossimi giorni le temperature sono destinate a salire fino a 38 gradi. Gli ospedali della regione sono in forte difficoltà. Uno ha smesso di accettare nuovi pazienti, un altro non è più collegato alla rete elettrica ed è ridotto a funzionare, ha spiegato un funzionario alla rete TV NHK, come un ospedale da campo. Marco Masciaga, Radio 24, Il Sole 24 Ore, New Delhi.
0: 70.000 ettari di vegetazione bruciata in Spagna, 42.000 ettari di vegetazione bruciata in Francia. Questa è soltanto l'ultima settimana, ovviamente migliaia di persone evacuate. La situazione nei due grandi incendi, appunto, dei paesi citati sembra rientrare sotto controllo, ovviamente, ma l'emergenza rimane con il ritorno delle temperature molto alte.
3: Il meccanismo di protezione civile europeo è sotto pressione, a dirlo in un'intervista a Le Monde la commissaria europea per gli aiuti umanitari e la gestione della crisi, Hajjab Lahibib, parlando degli incendi che stanno devastando il sud-ovest della Francia, la Spagna centrale e alcune regioni del sud Italia. Siccità, temperature sopra la media stanno allungando la stagione degli incendi da marzo fino ad ottobre, con roghi sempre più violenti, molto diversi da quelli osservati solo pochi anni prima. Una questione che richiede strategie di prevenzione, gestione del territorio e adattamento ai cambiamenti climatici, dice la Commissione europea. Bisogna abituarsi a un'emergenza permanente che si ripeterà quasi ogni anno, spiegano da Bruxelles. Un tema che entra con prepotenza, ma con un certo ritardo, nell'agenda politica europea. Una questione sollevata da tempo dagli esperti, a partire dall'OMS, mentre in tutta l'area dell'Europa mediterranea si attende con timore la nuova ondata di caldo che vedrà temperature sopra i 40 gradi e non fa ben sperare circa una tendenza alla diminuzione degli incendi. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È entrato ieri in vigore il nuovo taglio deciso dal governo sulle accise del

0: gasolio. Sentiamo.
1: Prezzi dei carburanti ancora sotto i riflettori alla vigilia delle grandi partenze estive, mentre la benzina verde continua a correre, il gasolio sul quale è intervenuto il governo con il taglio delle accise di 17 centesimi al litro ha cominciato a registrare i primi seppur minimi cali ai distributori, di cui l'invito del Codacons al governo a vigilare con la massima attenzione affinché lo sconto fiscale venga interamente traslato sui consumatori. C'è da dire che un ritardo nell'adeguamento c'era stato anche in occasione dei precedenti interventi per via delle giacenze da smaltire, un intervento che viene comunque considerato dalle associazioni un pannicello caldo. Per Federconsumatori il governo ha sfidato l'uragano con un ombrellino, una risposta insufficiente anche per le opposizioni che chiedono di riattivare subito lo strumento delle accise mobili e di introdurre bonus per le fasce più deboli. Per la maggioranza misure tempestive e responsabili saranno in vigore fino al 6 agosto, mentre il 4 ci sarà un consiglio dei ministri per valutare nuovi interventi. Intanto, secondo un'analisi di facile.it, considerando anche l'attuale sconto, la spesa extra per carburanti per gli italiani ad agosto sarebbe comunque vicina a 1 miliardo di euro. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma.
0: Eni archivia al primo semestre 2026 con l'utile netto rettificato a 3,635 miliardi di euro, in progresso del 43% sullo stesso periodo del 2025. Nel secondo trimestre di quest'anno si è attestato a oltre 2.000 miliardi con un 106% rispetto al periodo precedente. Questi i dati dove si registra la soddisfazione poco fa dell'amministratore delegato De Scalzi, che dice crescita nettamente maggiore dello scenario. E infine una storia che ci riporta alla cronaca, al sequestro di un albergo storico, Grand Hotel di Riccione, che però è fallito da anni.
2: Fallito dal 2023, all'apparenza chiuso e in stato di abbandono, continuava in realtà ad ospitare turisti che pagavano in contanti. Sono scattati i sigilli per il Grand Hotel di Riccione, indagate dalla Procura di Rimini per bancarotta fraudolenta 6 persone, tra cui l'ex amministratore Gianni Andreatta, 75enne trevigiano residente a Cuba ma domiciliato a Riccione. Ieri mattina la Guardia di Finanza ha fatto irruzione per eseguire il decreto di sequestro preventivo d'urgenza per un valore di 29 milioni di euro, ricollocati grazie all'intervento del comune i turisti, a quanto pare ignari della situazione. 25 milioni di debiti, la società era fallita da anni, ma tramite un complesso sistema fraudolento era riuscita finora a non consegnare l'immobile, proseguendo la gestione in nero. Il 23 settembre l'edificio dall'inconfondibile stile Coppedè sarà messo all'asta, prezzo base 24 milioni. Inaugurato il 15 agosto 1929 alla presenza di Edda Mussolini prima di diventare il simbolo della dolce vita romagnola, il Grand Hotel fu l'albergo dell'élite fascista, a pochi passi dalla residenza estiva del Duce. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È tutto per questa edizione curata da Maria Piera Ceci e Gigi Donelli. La linea torna a Giulia Crivelli, GR24 torna alle 9.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
0: Mattino, estate.
2: Ancora buongiorno, buon mercoledì da Giulia Crivelli, grazie a tutti gli ascoltatori sempre attentissimi che mi hanno corretto sui varani. I varani non sono degli anfibi ma sono dei giganteschi rettili, possono arrivare a 3 metri di lunghezza. Ne abbiamo parlato perché vicino, un paese vicino a Brescia, si dà la caccia appunto a questo varano che non si capisce bene da dove sia scappato, però il sindaco di questo paese appunto ha detto non uscite di casa perché l'incontro con un varano potrebbe non essere proprio amichevole. E poi grazie anche a chi dice che, attenzione, i rododendri comunque sono una pianta che cresce ad alte altitudini, quindi la si può trovare a 2000 metri. Non so perché, ma credo nella mia testa di aver fatto un cortocircuito tra rododendri e bougainville, e per quello pensavo alle bougainville nelle città di mare. Sta di fatto comunque che anche su dove si trovano adesso i rododendri ci sono dei cambiamenti legati all'innalzamento delle temperature. Appunto questi due episodi li citavamo perché oggi sui giornali ci sono tante citazioni su come il caldo estremo di questo giugno e adesso luglio e probabilmente anche fino al 7 di agosto abbia poi tante conseguenze. Vi segnalo solo, prima di dare la parola al nostro primo ospite, un aggiornamento, visto che abbiamo citato il ministro Schillaci, il ministro della Salute. Vi dicevo, un'intervista sulla Stampa concessa a Paolo Russo, dove dice: nel 2027 un miliardo per l'assistenza dei fragili negli ospedali, prenderemo infermieri dall'India, perché come sappiamo c'è un problema di organico. E poi vi devo, forse, almeno credo di dovervi, un aggiornamento sulla vicenda di Leonardo Maria Del Vecchio, visto che oggi sono anche usciti i risultati di Essilor Luxottica, che sono molto buoni. Intanto Leonardo Maria Del Vecchio, che è uno dei 6 eredi del fondatore Leonardo Del Vecchio, ricordiamolo ancora una volta perché è veramente una cosa strana, o comunque di cui ricordarsi a distanza di oltre 3 anni dalla morte di Leonardo Del Vecchio. Gli eredi non si sono ancora messi d'accordo sull'eredità e Leonardo Maria Del Vecchio sta cercando di ottenere dei prestiti molto ingenti per comprare le quote di alcuni fratelli. Intanto, mentre l'amministratore legato Milleri, come abbiamo visto da un colloquio proprio sulla Stampa, ha spiegato il successo e la continua crescita di questo gigante dell'occhialeria. Ricordiamolo ancora una volta, è l'unica azienda italiana che è leader nel mondo nella filiera degli occhiali. Leonardo Maria Del Vecchio è in Costa Smeralda e ieri, due giorni fa, il Tribunale di Milano gli ha intimato di restituire la figlia, che ha un anno, alla madre, con cui non ha più rapporti. La madre si chiama Sara Soldati e su tutti i giornali oggi viene confermato che la bambina è stata riconsegnata alla madre, ma la battaglia legale sicuramente proseguirà per la custodia e non solo, ci sono già querele e controquerele. Detto questo, do il buongiorno a Marco Morino. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno Giulia, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
2: E potete immaginare perché abbiamo di nuovo disturbato Marco Morino, perché diciamo che i lavori che stanno causando più disagi in questi giorni sono quelli al Ponte di Pino, vicino a Firenze, che ha causato uno stop ai treni che dovrebbe durare fino a domani, così dice il famoso cronoprogramma delle lavorazioni dei cantieri. Questo è uno dei tanti cantieri aperti, tu Marco ce l'hai spiegato spesso sia sul giornale sia sul Sole 24 Ore sia qui dai microfoni di Radio 24. Si è fatta questa scelta, alcuni possono condividerla, altri possono essere contrari, di continuare, di cercare di continuare a mantenere operativi tutte le tratte ferroviarie, a volte sostituendo con navette quando è necessario, invece di chiudere tutto come è stato fatto in Germania per esempio, quando ci sono lavori importanti, e appunto questi lavori, quelli di Firenze, sono i più importanti. Siamo fiduciosi che appunto da domani riprenda la circolazione?
3: Allora Giulia, certamente è così. Per quanto riguarda Firenze, l'intervento che ha causato la divisione dell'Italia in due per ben due tranche a inizio luglio e adesso in questa finestra a fine luglio si sta esaurendo. Oggettivamente lì era un intervento di una complessità notevole anche dal punto di vista ingegneristico, si trattava di smontare pezzo per pezzo un vecchio ponte considerato non più sicuro e si trattava di montarne uno nuovo su un tratto di ferrovia complicatissimo. Questo ponte scavalca un fascio di binari che sono i binari che collegano il nord al sud dell'Italia passando attraverso Firenze, e quindi è stato un intervento molto impattante. C'è da dire che è stato spiegato per quanto possibile bene dalle ferrovie, anche dal ministero, per informare i viaggiatori, i passeggeri, i cittadini tutti, però i disagi ci sono stati, si sapeva, ma tutto sommato è andata bene, sono stati contenuti, lo sforzo c'è stato di attutire i disagi, i passeggeri sono stati accolti nelle stazioni dove i treni si fermavano, sono stati trasportati con delle navette, con dei bus, insomma si è cercato di fare il possibile.
2: Perché guarda, Marco, se ho sentito proprio, mi sembra due domeniche fa, il ministro delle Infrastrutture Salvini spiegare a Maria Latella che sicuramente sarebbe stato fatto uno sforzo maggiore in quanto a comunicazioni, perché la stessa Maria Latella, che per lavoro e forse anche per motivi di famiglia si sposta tra Milano e Roma, denunciava appunto a volte questa mancanza di informazioni. Io stessa sono perfettamente conscia e sono anche contenta che ci sia questo grande progetto di ammodernamento delle nostre infrastrutture. E capita spesso però a tutti di non essere adeguatamente informati, quindi tu ci spieghi questa volta, sembra anche da proprio oltre noi che osserviamo e non abbiamo preso un treno in questi giorni, però proprio nelle stazioni c'è stata questa assistenza ai passeggeri.
3: Certamente, nel caso di Firenze di sicuro. Diciamo però è giusto adesso guardare avanti, perché adesso arriva il fra virgolette terribile mese di agosto, perché come si suol dire il peggio deve ancora venire, ma anche qua è tutto programmato, però il mese di agosto sarà il mese clou. Come sappiamo in Italia ci sono circa 1300 cantieri aperti. Una parentesi: il resto d'Europa non è messo meglio di noi, anzi noi forse in questo dovremmo farcene un vanto, cioè la nostra rete ferroviaria è tra le più moderne, e adesso dopo questo grande macchiage che ha causato tutti questi disagi in anni ripetuti, sono 4 anni che sta andando avanti questo processo di manutenzione e ammodernamento della rete, certamente la rete ferroviaria italiana sarà probabilmente la migliore d'Europa. Tanto per fare un esempio, la rete tedesca non è minimamente paragonabile alla nostra, ha delle problematiche enormi e infatti là devono chiudere intere linee di centinaia e centinaia di chilometri, causando disagi immensi, e quindi da questo punto di vista noi saremo un caso scuola in Europa. Probabilmente tra 10-15 anni verrà studiato quello che è stato fatto in Italia.
2: Però intanto arriva agosto. Agosto.
3: Esatto. Allora attenzione, parliamo di agosto, perché ad agosto accade questo. Allora, per dare la spallata finale a questo punto, lieve cambiamento di rotta nella strategia dell'FS, ovvero chiudiamo le linee anche noi per meno tempo, ma ci saranno interruzioni totali. Cosa vuol dire? Vuol dire che i treni non circoleranno dalla mattina alla sera per un certo periodo di tempo, adesso vediamo dove, e là si interverrà o con bus sostitutivi oppure, ove possibile, attraverso itinerari sostitutivi, cioè deviando i treni su altre linee,
4: chiaramente con allungamento dei tempi di viaggio e delle percorrenze, certo. E quindi con maggiore, con maggiore tempo.
2: Volevo solo chiederti una cosa, perché anche alcuni ascoltatori dicono è controintuitivo che nel mese di agosto, in cui naturalmente il traffico in generale aumenta per il turismo, siano stati decisi questa, cioè ci sia questa intensificazione programmata dei lavori, ma credo che la motivazione sia anche che poi in agosto si rallentano anche i flussi legati ai pendolari, quindi in realtà sì, forse aumentano i disagi per i turisti, ma sì, l'idea è quella appunto di far trovare una rete pronta o comunque più oggettivamente migliorata quando poi tornerà normale anche il classico traffico dei pendolari.
4: Sì, è così, cioè naturalmente questa posizione può essere anche criticata, però è questa, cioè i massimi vertici sia dell'FS che poi condivisi anche col Ministero, quindi proprio col governo italiano, è questa qua, cioè posto che i disagi ci devono essere, allora ok, facciamolo ad agosto, sappiamo che ci sono i turisti, sappiamo che ci sono maggiori flussi turistici, però almeno salviamo i pendolari e i lavoratori e gli studenti, certo, che non ci sono, o ci sono in forma ridotta, gli studenti quasi no, lavoratori pochi, perché comunque è il periodo delle ferie, quindi la scelta è stata questa, poi come tutti

0: tutte le scelte può essere criticata, però la motivazione molto semplicemente è stata questa qua, di privilegiare studenti e lavoratori.
1: Certo.
0: E quindi via quei lavori ad agosto.
1: Bene, torniamo quindi a questo cambio di strategia che dicevi.
0: Esatto, questo può essere utile, lo possiamo anche vedere come un'informazione di servizio che proviamo a dare ai nostri ascoltatori. Io ho provato a individuare quattro grandi nodi che poi potrebbero essere quelli che maggiormente interessano i nostri ascoltatori, poi vedremo anche però tre nodi locali. Allora, vediamo i quattro grandi nodi. Prima direttrice, Milano-Genova. Allora, qua dal 20 luglio al 28 agosto, quindi in realtà è già cominciata da qualche giorno, interruzione completa della linea, ripeto, interruzione completa della linea, per i lavori di manutenzione che vengono fatti da FS sul ponte Po, ponte che attraversa il Po. Quindi qui non circolano i treni. Quindi qua soluzioni alternative oppure allungamento dei tempi di viaggio dovuti a itinerari alternativi passando da altre località. Quindi Milano-Genova interrotta totalmente dal 20 luglio al 28 agosto. Attenzione.
1: Tra l'altro sappiamo che appunto era una tratta che già io, questa è una delle poche tratte di cui ho veramente tanta esperienza, insomma, questo sicuramente aveva dei problemi ed è una delle grandi promesse, no? Quella di accorciare
0: sì,
1: i tempi.
0: La Milano-Genova è sempre stata una tratta è molto vecchia, datata, ha bisogno di interventi, infatti là si sta costruendo una nuova grande linea, no? Il famoso terzo valico, cioè una nuova galleria, una nuova linea. Quando sarà pronta questa nuova infrastruttura avremo una Milano-Genova anche là completamente rinnovata, totalmente diversa rispetto a come la conosciamo oggi, ci vorrà ancora qualche anno, nel frattempo si interviene sulla linea storica per evitare problemi di sicurezza eccetera, intervenendo sulla manutenzione. Questo ponte sul Po in particolare, passaggio molto delicato, esige dei lavori, quindi attenzione a questa linea. Chi va in Liguria sappia che c'è questo problema sulla Milano-Genova. Poi attenzione ad altre due linee importantissime e utilizzatissime dagli italiani. Primo, la Milano-Venezia, la direttrice che va a est, anche lì, attenzione, 15 giorni di interruzione totale, ripeto, totale del traffico tra Verona e Vicenza, dal 2 al 16 agosto, quindi vuol dire che io arrivo in treno fino a Verona e poi devo scendere e poi posso riprendere il treno successivamente a Vicenza e arrivo a Venezia o viceversa, Venezia-Vicenza stop, poi risalgo a Verona. Quindi tra Verona e Vicenza ci saranno collegamenti alternativi eccetera, quindi 15 giorni di stop per lavori.
1: Tra l'altro devo dire che ieri ho fatto appunto una piccola prova, effettivamente sul sito delle ferrovie ci sono tantissime informazioni, quindi visto che ormai sappiamo, sì, insomma, è veramente facile trovarle, allora, c'è anche un'app per chi volesse consultare dal telefono, quindi le informazioni ci sono. Ecco, l'importante
0: è vero, Giulia, perché nel momento in cui tu vai a fare un biglietto, se io avessi fatto un biglietto, che ne so, da Milano a Roma in questi giorni che mi obbligava a passare da Firenze, ecco, il lato dell'emissione del biglietto veniva fuori questo problema.
1: Certo.
0: Cioè, ti dicevano che attenzione perché ci sarà il lavoro, quindi il treno subirà un allungamento di, che ne so, due ore e mezza in più, perché invece di passare da Firenze passerai attraverso la linea tirrenica, e quindi già, come dicono loro, i titoli di viaggio, cioè come diciamo noi, i biglietti, già incorporano l'informazione. Certo. E anche la maggiorazione dei tempi. Quindi abbiamo visto Milano-Genova interrotta totalmente 20 luglio 28 agosto, Milano-Venezia 2, 6, 16 agosto interruzione totale, 15 giorni tra Verona e Vicenza. Poi altra interruzione importantissima, Milano-Bologna, sulla famosa direttrice Milano-Bologna-Firenze-Roma, quindi alta velocità, Milano-Bologna, anche qua interruzione totale, 8 giorni, 10-17 agosto tra Piacenza Est e Melegnano, là devono sostituire tutti i loro li chiamano i deviatori, noi li chiamiamo gli scambi, cioè gli scambi, praticamente gli scambi ferroviari vanno sostituiti tutti e quindi esige una chiusura di 8 giorni questo intervento, che è importantissimo per la sicurezza, perché noi sappiamo quanto gli scambi siano un passaggio delicatissimo.
1: Anche perché tu spieghi spesso che una delle differenze tra la nostra rete e quella di altri paesi è che tutti i treni, sia alta velocità che non alta velocità, viaggiano sugli stessi binari, ma è chiaro che questo traffico, appunto, è possibile grazie al buon funzionamento.

0: degli scambi, se no sarebbe impossibile. Quindi ricordiamoci sempre che tutto questo viene fatto per migliorare il servizio, ma anche per migliorare la sicurezza. Quindi i disagi, appunto, dobbiamo ricordarci che, insomma, nel nostro piccolo, quando facciamo dei lavori in casa, ovviamente abbiamo dei disagi, ma per migliorare la situazione.
1: Esatto, e ricordiamo anche, lo dicono le statistiche, poi ovviamente le statistiche possono essere interpretate, però, che il treno resta comunque, pur con tutto quello che accade, uno dei mezzi più sicuri al mondo. Le statistiche parlano chiaro, gli indici di mortalità sono bassissimi, normalmente il treno è un mezzo sicuro, affidabile, efficiente. Poi, normalmente,
0: certo, i grandi incidenti fanno ritardo, notizia, certo.
1: Normalmente il treno è un mezzo di trasporto, diciamo così, dove possiamo affidarci ragionevolmente con sicurezza. Ecco, poi quarto, quindi ripetiamo, Genova, abbiamo detto, Milano-Venezia, Milano-Bologna, questi tre nodi. Quarto nodo, anche qua, Firenze-Roma, quindi Milano-Bologna parte a nord della direttrice Milano-Roma-Firenze, Milano-Firenze-Roma, 10-17 agosto, invece 10-28 agosto, interruzione tra Chiusi Sud e Orvieto Nord, anche lì per gli interventi di manutenzione. Qui i treni verranno deviati sulla linea convenzionale, cioè sulla linea storica, e quindi probabilmente qui i disagi saranno un pochino più contenuti, cioè anziché di andare a 250 all'ora, le famose frecce o i treni di Italo avranno velocità un pochino più contenuta, però in qualche modo qua riusciremo a contenere.
0: Quindi a differenza, per esempio, appunto di Milano-Genova, dove ci sono le navette sostitutive, quindi
1: lì soprattutto navette, a meno che non si decida di passare, non so se da Alessandria, da Montara, insomma da altre
0: allungando,
1: linee minore, certo. Allungando. Allora, poi naturalmente, e questi sono i grandi nodi perché riguardano le reti a maggior frequentazione, quindi Milano-Genova, Firenze-Roma, Milano-Bologna, Milano-Venezia, questo è il quadro. Poi però ci sono tanti lavori locali che, di cui non si parla quasi mai, ma che hanno degli impatti sul territorio terribili. E anche magari per rispetto a chissà, a qualche ascoltatore che ci sta ascoltando, vediamo di citare en passant qualche cosa che sta accadendo anche fino lontano dai riflettori, ma che è importantissimo e anche là crea dei disagi notevoli. Allora, vorrei citare solo queste tre esempi più uno che riguarda chi come noi vive a Milano. Una è una linea forse sconosciuta ai più, ma importantissima, si chiama Domodossola Briga. Questa è una linea che collega l'Italia alla Svizzera, quella detta linea trasfrontaliera, sulla famosa linea del Sempione, linea storica, Domodossola Italia, Briga Svizzera. È una linea fondamentale questa, soprattutto per il transito delle merci. Questa linea è stata praticamente interrotta totalmente alla circolazione, nel silenzio totale, per tutto il mese di luglio, e creando disagi non da poco, in particolare nelle tratte tra Arona sul Lago Maggiore, tra Arona Domodossola e poi tra Domodossola e Briga. Ecco, questo anche qui perché c'era da fare dei lavori di risanamento nelle gallerie, quella è una zona montuosa, quindi ci sono molte gallerie, e quindi c'erano problemi importantissimi con quelle gallerie, però questo ha creato un cantiere molto molto impattante.
0: Marco, stiamo quasi finendo il nostro tempo, ma sicuramente ci risentiremo, però quindi ci dici solo gli altri tre nodi. Io so del passante qua a Milano che mi preoccupa moltissimo.
1: Arrivevo velocemente. Un'altra è la Cremona-Mantova, se ne parla poco, ma anche lì ci sono lavori importanti, stanno creando disagi non da poco. Ivrea-Aosta e poi il passante di Milano, dove a beneficio dei milanesi o di chi viene a Milano sappia che la circolazione sarà sospesa dal 3 al 30 agosto.
0: Senti, se non ti dispiace, appunto ci risentiamo poi in agosto, io sarò qui e magari parliamo anche di treni che ti appassionano tantissimo e spesso ne scrivi sulle 24 ore, di quelli invece più turistici o le tratte che veramente rendono il viaggio in treno
1: è un altro capitolo.
0: Esatto, grazie Marco, grazie ancora e buona giornata.
1: Buona giornata a tutti i nostri ascoltatori.
0: Noi ci lasciamo solo qualche minuto e poi ci ritroviamo per il secondo approfondimento.
2: Una telefonata di notte.
3: Una fiammata improvvisa.
4: Dio mio, adesso.
3: La fuliggine.
5: Tutto nero, gran fumo.
4: Probabilmente una scintilla.
6: La produzione è ferma.
7: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
5: Grazie anche a loro.
6: Non si vede più nulla del disastro.
8: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio,

0: Animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Quattro mattino, estate.
2: Ancora buongiorno e buon mercoledì da Giulia Crivelli e buongiorno a Sandro Trento, professore ordinario all'Università di Trento, dove insegna strategie, corporate governance e dirige la School of Innovation. È stato nostro ospite già in giugno e soprattutto ci eravamo conosciuti al Festival dell'Economia di Trento di maggio, e comincerei, professor Trento, dal suo libro, perché che ogni giorno praticamente diventa di nuovo attuale, attualissimo anche se è recente, perché si intitola Capitalismo carismatico, il potere dei fondatori e la sfida alle democrazie. Lo ha pubblicato la Bocconi University Press, ma se vuole appunto ce lo presenti, così capiamo anche perché ne parliamo oggi per la seconda volta in poco tempo.
3: Buongiorno, buongiorno. Sì, il mio libro si occupa di questo fenomeno nuovo, che è la comparsa di questi nuovi imprenditori, che io definisco fondatori perché sono soggetti che hanno fondato grandi società, tutte nel settore dell'alta tecnologia, delle big tech, e che hanno una serie di caratteristiche un po' peculiari, diciamo. Hanno un forte controllo tecnologico, cioè controllano i processi di generazione dell'innovazione e soprattutto i processi di apprendimento, magari ci ritorniamo. Hanno una narrazione forte, per certi versi hanno una natura quasi messianica, questi soggetti raccontano una visione del futuro e hanno una grandissima capacità di mobilitare capitali e persone intorno a questa visione. Questi fondatori sono quelli che oggi controllano le infrastrutture essenziali dell'economia moderna. Ecco, questo in pillole, certo. Diciamo, poi il mio libro.
2: E diciamo che insomma oggi poi, tra l'altro, sulla prima pagina del Sole c'è l'andamento di Tesla. Dall'inizio dell'anno ha perso il 32%, Tesla fondata da Elon Musk, che forse è il più famoso di questi capitalisti carismatici, è anche l'uomo più ricco del mondo, ma di gran lunga, e recentemente però ha deciso anche di quotare un'altra sua creatura, tra virgolette, SpaceX, che non sta andando molto bene. Come diceva lei, insomma, hanno anche piacere a esprimere la loro visione del mondo. Elon Musk lo ha fatto con una lunga intervista alla direttrice dell'Economist, dove ha detto delle cose effettivamente messianiche, come diceva lei. Ecco, Elon Musk forse è il più, non so se il più affascinante, ma sicuramente il più dirompente tra questi capitalisti carismatici.
3: È quello che sicuramente parla di più, no? Gli altri parlano molto meno. Questo è un po' sorprendente per certi versi, perché Elon Musk in realtà ha meno, io direi, potere rispetto ad altri. Nel senso, prendiamo l'intelligenza artificiale, Elon Musk è presente con XAI nell'intelligenza artificiale, ma non possiede tutta la filiera, come ad esempio Google o altri operatori. Elon Musk è quello che sicuramente si è coinvolto di più nella politica, no? E in questa intervista, tra l'altro, sembra quasi pentirsi un pochino, no? Dice: mi sono fatto prendere troppo la mano, e dice delle cose sorprendenti, come stava dicendo lei, no? Dice: l'intelligenza artificiale nell'arco di 5 anni supererà l'intelligenza umana, e a quel punto non ci sarà nulla che l'intelligenza artificiale non saprà fare meglio degli uomini. E poi, ecco, una delle cose che veramente ho trovato sorprendenti è questa sua proposta per cui i laboratori, diciamo, di intelligenza artificiale, quindi le 5 grandi società che operano nel settore, dovrebbero sorvegliarsi l'uno con l'altro. E questo dice perché la tecnologia è talmente complessa che nessun governo, nessuna autorità pubblica sarebbe in grado di farlo. Quindi la soluzione è che ci sia un controllo reciproco prima del rilascio di nuove versioni, perché i concorrenti vedono meglio dei governi. Un'altra cosa che dice è che il denaro entro il 2036 sparirà, non conterà più nulla, perché appunto l'intelligenza artificiale, diciamo, produrrà a qualunque cosa gli umani desiderano e non servirà più il denaro. Quindi, diciamo, fa una serie di dichiarazioni appunto lungimiranti. Questo proprio è al cuore, secondo me, di questo tipo di capitalismo. Cioè, è necessario per rinnovare il carisma,

0: annunciare continuamente profezie e miracoli imminenti.
1: Certo.
0: E lei dice, lei dice Tesla non sta andando bene, SpaceX non sta andando bene, questo è successo anche per le altre. E un'altra delle caratteristiche di questi settori è l'enorme fiducia che riescono a sviluppare nei confronti dei mercati e degli investitori per un numero significativo di anni, sono in perdita, eppure raccolgono capitali giganteschi. SpaceX è stata quotata e ha avuto un valore di quasi 1,8 trilioni di dollari, cioè una cifra che è difficile anche scrivere a penna, eppure continuano a raccogliere. E secondo me è proprio questa loro visione, questa loro capacità di, no, di prevedere quasi il futuro che per certi versi affascina gli investitori e i mercati finanziari.
1: Certo. E qui veniamo per esempio a Jeff Bezos che lei diceva Amazon, io cerco sempre di ricordarlo, per tantissimi anni Amazon ha avuto
0: Certo.
1: bilanci in rosso e comunque continuava a crescere, adesso quei bilanci hanno un segno diverso, ma non tanto per le attività di e-commerce, ma per attività per esempio legate al cloud. Detto questo, Jeff Bezos insomma molto esposto, al di là del matrimonio faraonico a Venezia, con tutte le contestazioni che sappiamo, l'ultima dichiarazione veramente bizzarra che gli ho sentito fare parlando dei data center che, come sappiamo, hanno bisogno di tanta energia per funzionare, poi per essere raffreddati, hanno bisogno di acqua e anche qui tante proteste negli Stati Uniti, il divieto per un anno nello stato di New York di costruirne di nuovi. Io gli ho sentito dire: sì, il problema dell'acqua è che gli esseri umani ne consumano troppa, e qui c'è di nuovo questo ribaltamento, cioè, però, come diceva lei, dichiarazioni roboanti che riportano l'attenzione e forse appunto servono per mantenere quest'aurea di visionari.
0: Sì, lo stesso Musk, no, ha aperto Colossus a Memphis, che è un enorme centro di calcolo. Anche lì ci sono state grandi proteste per l'impatto che questi centri hanno in termini appunto di consumo di energia, di impatto climatico e così via. Anche lui è andato avanti. Diciamo, dichiarano cose, no, sulla durata della vita, fanno investimenti sulla moltiplicazione cellulare, con l'idea di prolungare la vita, l'esplorazione dello spazio, la colonizzazione dell'universo e così via. Cioè, hanno una visione delle attività che va al di là del profitto per certi versi. Il profitto sembra più uno strumento per finanziare questi progetti messianici che non l'obiettivo. Questa è un'altra delle caratteristiche di questi soggetti. E spesso parlano nell'interesse dell'umanità, no? Musk dice che l'intelligenza artificiale è una tecnologia troppo importante e deve essere utilizzata per il benessere degli umani. Ma Zuckerberg di Meta dice la stessa cosa sulla comunicazione e sull'interazione tra le persone, Google lo stesso per quanto riguarda l'informazione. Quindi si sentono depositari di un progetto, io l'ho definito
1: Certo.
0: messianico in qualche modo.
1: Secondo lei ci credono per davvero o si raccontano questa cosa? Perché che sia così, insomma, adesso Zuckerberg dovrà nei prossimi mesi e nei prossimi anni affrontare N cause di chi lo accusa invece, chi accusa Meta e in particolare Facebook, ma anche Instagram, di aver rovinato invece la vita delle persone, in particolare dei più giovani. E, su Google, sul tema dell'informazione e del monopolio che hanno e dell'utilizzo, diciamo, un po' scorretto che fanno dell'informazione prodotta da altri, nella fattispecie noi giornalisti, anche lì problemi ce ne saranno. Quindi ci credono davvero di avere comunque un impatto positivo sul mondo?
0: Io penso che ci credano, il problema forse è dall'altro lato, che abbiamo consentito la costruzione e il rafforzamento di monopoli globali senza aver predisposto nessun quadro normativo di regolazione, senza neanche porci la questione. Parlo soprattutto degli Stati Uniti, ma a questo punto questi monopoli sono monopoli che operano su scala globale. Cioè, in altre epoche storiche, quando si sono formati dei monopoli, penso alla fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, sono state introdotte le leggi antitrust, le autorità di regolazione e così via. In questa occasione, gli stati democratici, in primo luogo gli Stati Uniti, ma poi anche gli altri, non hanno predisposto nessun quadro di regolazione, di controllo. Certo, oggi è difficile trovare una strada semplice per contenere il potere economico, politico e anche democratico di questi grandi colossi. Cioè, stiamo parlando di società che capitalizzano quanto il PIL di un paese europeo,
1: Certo.
0: messe insieme capitalizzano più dell'intera Unione Europea come PIL, quindi stiamo parlando
1: E qui
0: di società.
1: naturalmente il legame con la politica, a cominciare dagli Stati Uniti, richiederebbe un'intera trasmissione. Ricordiamo che tra tutti questi capitalisti carismatici, quello che ha cercato di avere un ruolo più importante, anche se forse adesso appunto un po' si è pentito, è proprio Elon Musk. Recenti le sue posizioni addirittura su fatti italiani di cronaca, e poi naturalmente i finanziamenti a AfD in Germania, ai partiti di estrema destra in Francia. Quindi c'è anche questa idea. Negli Stati Uniti in questo momento trovano, diciamo, un buon alleato in Donald Trump. Ricordiamo che i dazi che ha annunciato settimana scorsa, Donald Trump li ha giustificati tra le altre cose, con la multa che l'Unione Europea ha comminato a Google proprio per questioni anche diciamo, legate al monopolio che Google ha. Quindi questa è un'altra preoccupazione, no?
0: Sì, questa è un'altra preoccupazione, questo legame che si sta creando sempre di più tra l'amministrazione americana e gli interessi di queste grandi corporation, che però precede Trump, no? Trump non è l'unico che ha difeso gli interessi di queste corporation, quindi anche la natura della democrazia americana sta cambiando sotto questo profilo, c'è cioè un'interconnessione molto profonda. Mi permetto di fare una considerazione, no? Saint-Simon, che si chiama Claude, un socialista utopistico, diciamo di inizio 800, scrive prima di morire un libro che si intitola Il nuovo cristianesimo. Saint-Simon viene criticato da Marx, da Engels, come un utopista, no? Il nuovo cristianesimo. Dice che la divisione tra i produttivi e gli oziosi. I produttivi sono una serie di imprenditori, di soggetti che fanno innovazione. Sostanzialmente dice che per il benessere del mondo bisognerebbe affidare il governo del mondo a queste figure che lui definisce sacerdotali, questi produttori innovatori sacerdotali. E a me viene un po' in mente, ecco, questo
1: Certo.
0: quadro, cioè questi soggetti vorrebbero in ultima istanza, c'è proprio una filosofia dietro, no? C'è la filosofia cosiddetta della tech libertarians, no? Di
1: Quindi
0: Silicon
1: la
0: Valley.
1: politica
0: Secondo
1: sarebbero gli oziosi in qualche modo, i politici,
0: sì, esattamente,
1: mentre.
0: esattamente, proprio così. Cioè, loro pensano che la tecnologia sia un bene e che solo loro sono in grado di controllarla e di gestirla, tutti gli altri farebbero dei danni. E quindi non vogliono vincoli, non vogliono controlli,
1: Certo.
0: non vogliono,
1: No,
0: addirittura
1: noi
0: vogliono
1: dovremmo
0: controllarsi
1: tutti
0: l'uno con
1: fare
0: l'altro.
1: un atto di fede, ma appunto io me lo chiedo se.
0: Esattamente, sì.
1: Io la ringrazio tanto, professor Trento, e magari mi permetterò di disturbarla ancora, visto che io sarò qui tutto agosto, perché questi temi continuano a entrare con prepotenza nella cronaca e meritano appunto riflessioni che poi hanno bisogno di andare indietro anche nella storia del capitalismo. Grazie ancora e comunque buon agosto e buon mercoledì.
0: Grazie a lei.
1: Noi ci fermiamo per una breve pausa e poi ci troviamo per l'ultimo approfondimento.
2: Strade in diretta.
3: Una buona mattinata, ben ritrovati. Segnalo code per incidente sulla A4 Venezia Trieste tra il bivio per la A28 e Cessalto in direzione Venezia, code di curiosi in direzione Trieste. L'incidente coinvolge due mezzi pesanti e Autostrade Alto Adriatico consiglia a chi viaggia verso Venezia di deviare sulla A28 A27. Tangenziale est di Milano, code per incidente tra la barriera di Agrate e la A4 in direzione Lecco, A1 code per incidente tra Fiorenzo e Piacenza in direzione Milano. Code per incidente anche in Centro Italia sulla Firenze e Pisa-Livorno, tra Lavoria e Vicarello verso Livorno e traffico intenso sulle autostrade attorno e in ingresso a Milano e a Roma. È tutto, buon viaggio.
2: Quattro mattino, estate.
1: Ancora Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e ora passiamo forse al tema che mi è più caro in assoluto, in generale il rapporto tra noi e la natura e gli altri abitanti di questo pianeta e quelli che abbiamo più vicini a noi, cioè quelli che teniamo nelle nostre case, i cosiddetti pets. E tra l'altro mi permetto un piccolo momento, non dico di autopromozione, ma di promozione delle iniziative del Sole 24 Ore su questo. Il 15 luglio è uscita la guida alla Pet Economy, che trovate ancora in edicola. Il 15 settembre ci sarà l'Italian Pet Summit qui a Milano, e ogni domenica potete trovare una parte, che poi trovate anche sul sito del podcast Animale a Chi, che è dedicato proprio a questi temi. Do il buongiorno a Michela Biancofiore, senatrice, presidente del gruppo parlamentare Civici d'Italia, Noi Moderati. E buongiorno. Buongiorno, intanto la invito, se vorrà, proprio al nostro summit del 15 di settembre.
4: Sono già stata invitata, la ringrazio.
1: Benissimo,
4: grazie, sono anche un'attrice, grazie.
1: Perfetto, dove tra l'altro all'edizione dell'anno scorso il ministro delle Infrastrutture Salvini era intervenuto, aveva parlato di questa misura innovativa introdotta in Italia, esatto, per il trasporto dei cani anche di grande taglia, non più in stiva ma in cabina, e tra l'altro aveva anche ricordato, e magari ne parliamo anche noi, dell'inasprimento all'interno del codice della strada delle norme che riguardano in particolare le violenze sugli animali. Però appunto questo ormai è passato quasi un anno dall'introduzione e, ripeto, continuiamo a essere all'avanguardia su questa norma per il trasporto.
4: Assolutamente, Giulia. Beh, io diciamo che sono stata una delle promotrici di questa norma, perché io viaggio da 13 anni con la mia cagnolina, che peraltro è una cagnolina di 9 kg, eppure avevo lo stesso difficoltà, insomma. E poi vedevo una marea di persone che mi chiedevano di cercare di cambiare. Ho visto tante iniziative di change.org, di tante piattaforme, insomma, di Fly Together, di Never With IQ, in giro per il mondo, che chiedevano appunto perché l'aviazione civile internazionale appunto non ammettesse gli animali a bordo e li mettesse nelle stive, soprattutto quelli di taglia grande, ma anche il mio, che superava 9 kg, spesso e volentieri aveva la difficoltà, perché la norma generale è quella degli 8 kg. Ma perché la norma generale è quella degli 8 kg? Cosa che la maggior parte della gente non sa, perché purtroppo, per un retaggio culturale legato alla Convenzione di Montreal, che è la convenzione del 1999, anni in cui gli animali domestici non erano normati come esseri senzienti e ovviamente membri della famiglia, comunque la Convenzione di Montreal, dovete sapere, è la convenzione alla quale si rifà tutta la sicurezza dell'aviazione aerea, sostanzialmente, la quale aveva bisogno di individuare delle categorie di sicurezza, e queste categorie erano tre: passeggeri, merci e bagagli. Bene, che cosa ha pensato di fare il legislatore dell'aviazione? Di inserire l'animale tra i bagagli e le merci, sicché il nostro animale, al quale noi vogliamo un bene in assoluto, che fanno parte praticamente delle famiglie ormai in tutto il mondo, sostanzialmente è considerato dalla navigazione aerea un bagaglio, una merce, e per questo trattato esattamente alla stregua di un bagaglio e di una merce. Quindi 8 kg, il classico bagaglio a mano, messo in un trasportino, appunto un bagaglio sotto i piedi, chiuso per N ore, e invece nelle stive, se supera determinato peso, esattamente come una valigia. Ed esattamente come una valigia viene trattato, perché ovviamente non è che c'è l'accortezza. È il caso della scorsa settimana, in cui un piccolo bulldog francese, purtroppo su una linea aerea di, diciamo, estera, per fortuna, insomma, di Dubai, di quelle parti là, è morto ovviamente in stiva, è arrivato morto a destinazione con disperazione della padrona. Il video è diventato virale, la notizia è diventata virale con indignazione internazionale. Ora, cosa stiamo facendo noi? Che cosa ha fatto la delibera ENAC dell'ottimo presidente dell'ENAC Pierluigi Di Palma, che è stato molto sensibile, diciamo, tutto parte da una mia interrogazione proprio al ministro Salvini. Ha fatto una delibera per fare in modo invece che gli animali domestici, anche se in numero limitato, bisogna dare le notizie certo. corrette alla gente, purtroppo ancora in numero limitato, quelli grandi saranno 2, in tutto i cani saranno 6 a bordo degli aerei dell'aviazione civile, possano appunto salire a bordo in maniera chiaramente ordinata, secondo la sicurezza del volo, eccetera, eccetera. Però questo è un atto amministrativo che può essere suscettibile quindi di essere cambiato dal successore di Di Palma o da qualcuno al quale stanno antipatici gli animali domestici. Allora io con l'ex ministro Santanchè abbiamo presentato, e tanti altri colleghi, abbiamo presentato la stessa delibera ENAC in forza di legge, in atto di legge. E non solo, ci stiamo battendo in Europa con la complicità anche del vicepresidente della Commissione Europea Fitto, con il commissario europeo al welfare e al benessere animale Wiley, e col commissario ai trasporti, affinché venga abolita questa norma che impedisce appunto che gli animali domestici, che non è una legge, attenzione, è un regolamento dell'aviazione civile, equipara gli animali domestici a dei bagagli. È semplicissimo da annullare, certo. Anche perché il paradosso, deve sapere Giulia, è che invece poi sugli aerei privati, di chi se lo può permettere, può salire anche una zebra, ed è regolata dalla stessa aviazione civile, dalle stesse norme, e allora c'è qualcosa che non
1: certo.
4: va.
1: Tra l'altro noi ci stiamo battendo, ricordo, per, perché come puoi immaginare, insomma, lei che si occupa di questi temi da tanti anni, c'è chi li affronta in modo così molto polemico, a tratti anche violento, almeno verbalmente. Ricordiamo, visto che proprio oggi abbiamo la conferma della glaciazione demografica che attraversa il nostro paese, in Italia ci certo. sono più animali domestici esatto. che persone, quindi
4: in tutto
1: magari
4: il mondo.
1: Esatto, quindi io ricordo sempre le parole di Jane Goodall, la grande primatologa scomparsa nello scorso anno, che diceva chi dimostra empatia verso gli animali quasi sempre è capace anche di una maggiore empatia verso gli esseri umani. Siccome questo è un momento storico
4: Concordo.
1: In cui non vediamo che guerra intorno a noi, insomma, forse anche chi decide per i motivi più svariati di non avere un animale in casa, però tenga presente che appunto il rapporto rispettoso con queste creature in realtà innesca dei circoli virtuosi, almeno io la vedo così.
4: Assolutamente, se poi pensi appunto nel turismo in generale, il turismo tradizionale cresce del 3-4% al mondo, voi siete il Sole 24 Ore, quindi vi occupate di economia, e quindi è un dato per voi importante, mentre il pet tourism cresce del 12-13% nel mondo, con picchi del 14-15% in Asia e Oceania. Un dato soprattutto in Cina, dove fino a 2 anni fa, 3 anni fa purtroppo la carne di cane e gatto era purtroppo commerciabile e anche commestibile, ahimè.
1: Certo.
4: Oggi la presenza degli animali domestici quest'anno nelle case dei cinesi è aumentata del 1700%. C'è un cambiamento totale di filosofia, certo. di atteggiamento in tutto il mondo degli animali domestici, però purtroppo questo pet tourism, che cresce in maniera così come dire incredibile, perché una crescita del 12-13% appartiene ad economie importantissime, ebbene ancora frenato purtroppo dall'aviazione civile internazionale.
1: Io la ringrazio molto, Michela
4: Biancofiore,
1: senatrice, presidente del gruppo parlamentare Civici d'Italia, e naturalmente
4: grazie,
1: le auguro un buon agosto, magari ci risentiremo anche
4: di lavoro ancora, certo. Grazie mille,
1: grazie.
4: Arrivederci, grazie di tutto, arrivederci.
1: Ci vediamo a Milano,
4: certo, assolutamente.
1: E ringrazio Marco Santoro in redazione, Giorgio De Luca e naturalmente Carmelo Lauricella in regia, e lascio la parola al GR delle 9. Ancora un buon mercoledì da Giulia.

0: potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanto

0: tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
1: Perché? Ecco perché.
0: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Sono le 9.
3: GR24, il sole 24 ore.

0: Quarta ondata di caldo sull'Europa, in Italia i 40 gradi attesi nel fine settimana. Mosca, un nuovo giro di vite sui social e mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram. L'intelligenza artificiale che preoccupa, ancora impicchiata la borsa di Seul. Ancora un buongiorno da Gigi Donelli al microfono, da Filippo Reggi in regia. Si iniziano a sentire i primi effetti della nuova ondata di caldo, lo dicono i dati, lo dice l'esperienza quotidiana. I dati, per esempio quelli del Lazio, confermato oggi il codice giallo, per domani quello arancione, una situazione che vede l'arrivo verso il fine settimana in una diffusa situazione tra i 39 ed i 40 gradi. Sentiamo.
1: Per questa settimana le temperature sono previste di nuovo in salita, toccando gli oltre 7 gradi sopra la media stagionale. Oggi 10 città hanno il bollino arancio: Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, mentre domani saranno 16 e 3 invece avranno il bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. In questi giorni le massime si spingeranno sino a 36-38 gradi in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche. Nel fine settimana si rischiano i primi picchi di 39-40 gradi in pianura padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria. L'apice del caldo, specie al centro-nord, è atteso all'inizio della prossima settimana, quando i modelli prevedono punte diffuse di 39-41 gradi in Valpadana e localmente sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. La tendenza intravede un quantomeno parziale smorzamento dell'ondata entro il fine settimana dell'8-9 agosto al nord, nella settimana successiva gradualmente al centro-sud. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Circa una mezz'ora fa la Federazione Russa ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La comunicazione dei servizi di sicurezza, l'FSB, è stato diffuso dalle agenzie di stampa russe, aggiungendo che Durov, nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, si trova attualmente in Francia. Dopo l'incontro di ieri tra Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base americana in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz.
2: Sale nuovamente la tensione tra Stati Uniti e Iran dopo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu, che lo ha definito una delle migliori conversazioni avute con Trump. Non vogliamo che l'Iran abbia l'atomica, ha dichiarato, ma la posizione di Teheran si rafforza con l'aiuto di Pechino. Secondo Reuters, l'Iran dovrebbe ricevere entro poche settimane la prima fornitura di un massimo di 400 lanciamissili antiaerei di fabbricazione cinese, mentre le forze iraniane hanno colpito 3 petroliere nello stretto di Hormuz e attaccato una base USA in Giordania. Anche gli Stati Uniti riprendono le ostilità. Almeno 10 membri di un'ex alleanza paramilitare irachena sono stati uccisi in attacchi congiunti USA-Arabia Saudita, mirati, ha dichiarato il comando centrale americano, contro terroristi allineati con l'Iran. Intanto alla Casa Bianca Trump ha ricevuto anche il presidente ucraino Zelensky. Si è parlato di licenze per produrre intercettori Patriot, ha spiegato il presidente ucraino, aggiungendo che Putin perde 30.000 soldati al mese, eppure non vuole fermare questa guerra. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La borsa di Seul di nuovo in forte perdita, ancora una volta appesantita dal ribasso dei titoli tecnologici a causa delle preoccupazioni sulle prospettive del settore dell'intelligenza artificiale. Ma adesso sentiamo invece qual è la tendenza, come si muove.

0: Sono le borse europee con Deborah Rosciani.
1: Sì, buona mattinata a tutti. Effettivamente già il protagonista di questa mattinata in Asia è stato l'indice sudcoreano, peraltro anche sospeso per la caduta che stava registrando, quindi sono stati innescati dei meccanismi tecnici appunto di sospensione dell'indice. Nel frattempo a destare ulteriore preoccupazione questa mattina anche il petrolio, di nuovo in netto rialzo dopo gli attacchi dei missili iraniani contro la base USA in Giordania. Andiamo a vedere le quotazioni in questo momento. Abbiamo il Brent a Londra di nuovo sopra gli $87, sopra gli $82 il greggio americano. Nel frattempo l'apertura delle borse europee è positiva. Questa mattina il quadro è stato contrastato in Asia, a prescindere dalla situazione sudcoreana. Abbiamo avuto un nuovo ribasso del Nikkei a Tokyo dell'1,50%, mentre sono nettamente positive le borse cinesi. L'Hansheng di Hong Kong segna più 1,71, Milano parte con un rialzo di oltre mezzo punto percentuale, grazie ad Eni che ha pubblicato i conti, sostenuto anche dalle quotazioni del petrolio. Il titolo del cane a sei zampe segna più 4 punti, più 2,8 per Stellantis, Moncler più 1,45, Amplifon più 1,37. I ribassi invece più importanti in questo momento, dopo i conti, su Nexi meno 2, l'automatica meno 1,86, STM meno 1,70%. Da ricordare che il mercato tiene alta l'attenzione sulla Federal Reserve, che stasera deciderà sui tassi di interesse. L'attesa è per un nulla di fatto. Occhi puntati anche sulle trimestrali di Microsoft e Meta, che saranno date in serata. È tutto.
0: Ed è tutto anche per questa edizione di GR24. La prossima alle 10.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan. Siamo con voi per una buona mezz'ora e poi con il podcast That's America. Possiamo partire!

0: Leonardo Manera. Diamo subito il benvenuto a un amico di questa trasmissione, un docente, professore che di recente ha dovuto anche cospargersi il capo di cenere davanti a tutti i romani e gli italiani. Poi spiegheremo il perché. Salutiamo Alberto Grandi, è un docente di storia dell'alimentazione a Parma, autore di diversi libri sul cibo. L'ultimo è L'invenzione del cuoco contro le bugie degli chef. Sai già, poi parliamo del tema per cui ti abbiamo chiamato, però sai già insomma la cenere cosa riguarda.
1: No, in realtà non lo so, c'è la questione della carbonara.
0: La carbonara. Sì, è passato qualche tempo. Ricordiamo che il professor Grandi ha sempre detto che la carbonara l'hanno portata gli americani, no? Questo riassunto. E invece.
1: E adesso salta fuori che c'è stata una citazione nel 39, quindi prima della seconda guerra mondiale, di questa spaghetti alla carbonara. Però ci tengo a ricordarlo che sono stato io che l'ho scoperta questa citazione.

0: citazione, quindi
1: ah ecco, quindi insomma hai fatto mea culpa di te stesso, insomma.
0: Sì, però in realtà è ancora tutto da approfondire questo tema qua, però il dato di fatto è che il nome almeno esisteva da prima della guerra.
1: Spaghetti alla carbonara. Oh,
0: spaghetti alla carbonara.
1: Però noi abbiamo chiamato il professor Grandi per questo tema, ieri mi ha molto colpito. Tra l'altro, caro Alberto, sappi che oggi Leonardo Manera si è presentato tutto vestito di bianco, camicia bianca,
2: pantaloni
1: diciamo bianchi, insomma io ho detto venditore di gelati, perché ieri abbiamo visto questo articolo sulla Stampa. Intanto ci devi spiegare che cos'è nell'alimentazione la shrinkflation, parola inglese.
0: Sarebbe la riduzione delle porzioni, se la vogliamo mettere in questi termini. Cioè, in realtà è un modo per nascondere l'inflazione. In realtà, quanto posso essere onesto in questa risposta?
1: Totalmente.
0: Allora semplicemente un modo per aumentare i profitti delle imprese. Perché ti vendono meno roba e allo stesso prezzo.
1: Il prezzo è uguale, ma il prodotto nella confezione è un pochino ridotto rispetto.
0: Un pochino meno.
1: Per esempio,
0: ovviamente ci possono essere spiegazioni salutistiche, mangiamo meno cose dolci, quindi in fondo ci fa bene.
1: Fammela pagare un po' meno.
0: Fammela pagare un po' meno, infatti questo è il problema.
1: Cioè il gelato che comprate quest'anno sarà, altro consumo ha fatto tutti i calcoli, è 4 grammi in meno rispetto all'anno scorso, non so, il cornetto, il magnum, la coppa del nonno, giusto per citare.
0: Sono tutti un po' più piccoli, rispetto all'anno scorso.
1: Però i prezzi
0: variano, le percentuali, però il prezzo invece è addirittura in certi casi anche un po' aumentato, quindi è proprio veramente, se la vogliamo mettere dura non si possono usare termini però insomma diciamo che è un buon affare per chi li vende, cioè per chi li produce in realtà, per chi li vende in realtà.
1: Però scusami, allora tanto. Che i prezzi delle cose aumentino da un anno all'altro, purtroppo questo ci sta appunto nel tema dell'inflazione,
0: è
1: fisiologico. Se però aumentano i prezzi eppure si diminuisce il prodotto, è un aumento cospicuo da quel punto.
0: Sì, esatto, infatti questa cosa qui in parte nasconde l'inflazione, che è sicuramente più alta rispetto a quello che registra l'Istat, perché se a parità di prezzo o addirittura un prezzo leggermente maggiorato mi vendi meno prodotto, dovrebbe essere incorporato nel calcolo dell'inflazione. Io non so l'Istat poi come faccia a fare questo ragionamento, però effettivamente è un modo per nascondere l'inflazione, e che anche questo crea dei problemi, perché poi dopo sull'inflazione si calcolano gli incrementi degli stipendi, dei salari, quindi sicuramente è una cosa sulla quale, scusate, si dovrebbe un po' ragionare in maniera un po'.
1: Tra l'altro, scusa, sulla questione degli zuccheri, se lo facessero per farci diminuire gli zuccheri, sai che ieri quando ho pubblicato la notizia su Facebook molti mi hanno detto ma è molto semplice, io ne mangio due, e quindi...
2: Però invece io non sono d'accordo.
1: Non sono d'accordo perché
2: a volte uno compra qualcosa da mangiare, io per esempio faccio l'esempio del caffè, ma anche il gelato e anche il cremino, ieri ne ho preso uno. Proprio per il fatto di avere quel oggetto in mano, io il caffè lo prendo perché mi piace tenere per un po' in mano la tazzina, cioè potrebbe anche esserci non dentro il caffè.
1: Tu sei troppo poeta, Leonardo, le persone se comprano un gelato, se lo ritrovano ristretto dicono ma è un po'
2: ma
1: più
2: no,
1: piccolo.
2: Perché uno si tiene il gelato, si rigira lo stecchino, pensa mentre tiene anche in mano la tazzina di caffè vuota, cioè secondo me è un po' una cosa rituale.
1: Cioè usi lo stecchino per girare
2: a volte
1: il caffè.
2: Immergo il cremino come nella tazzina di caffè. Sì. Cioè c'è anche una gestualità nel cibo, ecco, io la vedo così.
0: Però mi piace anche ricordare che questa cosa, noi adesso la stiamo riconducendo tutta alla questione food, gelato, tutte le cose che appunto hanno ridotto la porzione, ma in realtà dopo il Covid abbiamo visto fenomeni simili anche per prodotti che non hanno nulla a che vedere col cibo. Penso ai pacchetti dei fazzoletti che sono diventati da 10 a 8, 9, anche questi a parità di prezzo. Quindi,
1: mi hanno segnalato proprio questo, ieri quando l'ho messo uno mi ha scritto, è stato più generoso di te, ha detto pacchetto di fazzoletti 9 invece che 10. Addirittura 8, si arriva anche a 8.
0: In alcuni casi anche 8.
2: È capitato anche a me, io ho comprato un letto dopo il Covid, era più stretto di quello che utilizzavo prima.
1: Però, prof, dici un po', cioè dal punto di vista delle aziende, adesso non è che perché siccome siamo la radio di Confindustria puoi dire quello che vuoi, qual è il guadagno? Cioè perché noi lo misuriamo sul nostro, che ne so, gelatino di 4 grammi in meno, ma pensiamo dal punto di vista di chi lo produce, ridurre di 4 grammi milioni di gelati.

0: Allora, io non ho i conti sotto mano, però certo questo incide in maniera positiva dal punto di vista dell'impresa, in maniera consistente dal punto di vista dei profitti, perché siccome non hai altre possibilità di incidere sui costi, perché l'energia aumenta, il costo del lavoro per noi è una costante, nel senso che sono contratti nazionali, quindi ci sono tutta una serie di vincoli forti, probabilmente l'unica maniera per aumentare il profitto è questa, forse non. Ma insomma, comunque, oppure l'altra alternativa sarebbe quella di ridurre molto la qualità delle materie prime e quindi del prodotto
1: Ah no,
0: finito,
1: che quello no,
0: però anche questo non si dà,
1: quello però è un deperimento qualitativo del prodotto, poi la gente se
0: che
1: ne
0: poi va
1: accorge,
0: sulla.
1: dice non mi piace più,
0: Esatto,
1: non mi piace più come prima.
0: è un'altra variabile sulla quale questo tipo di imprese, insomma adesso abbiamo già fatto esempi di altri prodotti, penso al Magnum, quindi l'Algida, non può nemmeno incidere sui costi del marketing, perché il marketing per queste imprese è
1: È
0: fondamentale,
1: fondamentale,
0: strategico,
1: sì.
0: e quindi non possono andare a ridurre le loro campagne pubblicitarie per poter
1: Ricordiamo,
0: avere
1: sì.
0: maggior profitto.
1: Ricordiamo, lo scriveva ieri la stampa, che per questa vicenda però l'Italia è in procedura di infrazione dell'Unione Europea perché in teoria, per la legge, le etichette devono segnalare, ma devono segnalare che cosa? Non basta segnalare la quantità di prodotto, cioè bisogna segnalare anche
0: Il
1: se è
0: prezzo per unità di
1: diminuito
0: prodotto.
1: il
0: Sì,
1: prezzo.
0: cioè, in pratica è come nelle targhette dei supermercati, che
1: Ok.
0: c'è il prezzo della confezione e poi dopo c'è il prezzo al chilo, e quindi tu in quel modo puoi confrontare i vari prodotti.
1: Ok.
0: E quindi in teoria dovresti segnalare anche per questo tipo di prodotto il
1: Prezzo al
0: prezzo a
1: chilo.
0: quantità, non al numero, ma a quantità.
1: No, ho capito, ma se io vedo su un'etichetta del Magnum il prezzo al chilo, cosa ne so rispetto a se
0: Esatto,
1: faccio il
0: no,
1: calcolo?
0: infatti è un caso, no, è impossibile, cioè, anche perché poi l'incremento o il decremento è appunto, stiamo parlando di 4 grammi in più o in meno, quindi non è che per il consumatore finale questa
1: Sì.
0: cosa sia particolarmente significativa. Certo, vedi che mangi meno gelato, questo sicuramente lo
1: Ma
0: vedi.
1: perché non si fanno gelati con poco o senza zucchero? Io
0: Ma
1: quando
0: ci
1: vado,
0: faranno, ci
1: no,
0: saranno.
1: io ogni
0: Ci
1: tanto
0: sono
1: vado,
0: i gelati
1: saranno,
0: senza zucchero. Ci
1: sì,
0: saranno.
1: saranno. Io anche quando vado in pasticceria, c'è una pasticceria in Piazza Udine, dico sempre a loro: dovreste fare delle brioche, dei Ma
0: cornetti
1: senti, ma
0: senza
1: fanno il cavolo
0: zucchero.
1: quello che vogliono, fanno.
0: Sì,
1: Capito? Devi andare lì
0: esistono.
1: a ordinare
0: No,
1: come devo
0: cornetti senza
1: fare.
0: zucchero io non li ho mai
1: Ma
0: visti.
1: ci saranno,
0: Ci
1: pochi,
0: saranno.
1: tu
0: Ci
1: li
0: sono, ci
1: senti il
0: sono.
1: professor Grandi, insomma.
0: Ma
1: No,
0: sì, ci
1: vendite
0: sono
1: nelle
0: senza zucchero, senza
1: pasticcerie,
0: mano.
1: non nella
0: Ah
1: tua,
0: no,
1: ma
0: quello no.
1: no, io dico in pasticceria.
0: Ah,
1: Ma ho
0: c'è cioè quello
1: capito.
0: artigianale. Ci sono quelli che fanno i prodotti senza zucchero.
1: Avrebbero un
0: Insomma, no,
1: grande
0: non sono molto
1: mercato.
0: frequenti.
1: Faccio questo appello a tutte le
0: Ma
1: pasticcerie.
0: professore, ma Leonardo è uno così, è uno che dice scusa, è il diabetico che va in pasticceria a rompere i coglioni. Ma
1: No,
0: scusa, ma non andare in
1: ma non è
0: pasticceria.
1: questione. Siccome adesso tutti dicono che non bisogna eccedere con lo zucchero, allora
0: Vabbè, non
1: le
0: andare in
1: pasticcerie
0: pasticceria.
1: lavorerebbero molto di più se facessero cornetti senza zucchero, per esempio. E io continuo a ripeterlo in quella pasticceria: fate delle brioche, dei
0: Sì.
1: dolci senza
0: Cioè,
1: zucchero.
0: quando hanno chiamato l'ambulanza ieri, sì, mi ricordo. Prego, prof.
1: Non sono
0: Prego.
1: incompreso io
0: No,
1: dalla testa ai piedi.
0: io sono qui in questo momento in Riviera Romagnola, qui i bomboloni senza zucchero non
1: Non
0: si
1: se ne
0: danno, non
1: fanno.
0: esistono, quindi non se ne possono fare. Sono
1: Esatto.
0: vietati,
1: Ti
0: credo.
1: mangi la focaccia, se voglio dire.
0: E lì c'è tanto olio. Bisognerebbe fare focacce senza olio, secondo
1: Sì,
0: me.
1: ecco, non andare in Liguria. È così, è così. Però se gliela dai senza olio, dice, è troppo stopposa essa. Quella
0: Allora.
1: che hai sempre tu è alta 25 centimetri, sembra un materassino.
0: Ma non è vero. Senti, professor Grandi, allora, visto che sei in Riviera Romagnola, c'è questa notizia. L'altro giorno Andrew Spannaus, americano, come sai, ci ha spacciato questa notizia che purtroppo è vera. Pare che durante i mondiali di calcio sia molto apprezzato dai turisti in generale il cibo americano nelle varie salse. Noi pensiamo in America si mangia da schifo, un po' come in Inghilterra, e invece, insomma, i turisti sembrano abbastanza contenti, no? Cosa
1: No,
0: vi aspettate? Io sono.
1: dici qualcosa del cibo
0: No, nel senso,
1: americano.
0: no nel cibo, allora, il cibo americano, fra l'altro, è una storia molto interessante, che insomma è già stata anche scritta più volte. Per cui la cucina americana è la cucina della nostalgia, cioè tutti i popoli che hanno composto il melting pot, cioè questa grande unione di culture diverse. Tutti hanno portato in America un pezzo della loro nostalgia da casa. Questo fondamentalmente è quello che si racconta della cucina americana. E quindi è una cucina che è struttura.

0: piace a tutti perché tutti ritrovano qualcosa di sé
1: Ok.
0: in questa
1: Sì, certo,
0: cucina,
1: essendo
0: compresi
1: arrivati
0: anche gli italiani.
1: da...
0: La pizza migliore io l'ho mangiata a New York, se devo essere sincero.
1: Eccola. Oh,
0: Quindi, e poi
1: bravo,
0: dopo gli
1: bravo.
0: hamburger e gli hot
1: Insiste.
0: dog e tutto quanto.
1: Sì, la pizza migliore a New York. È inutile, Pietro La Corte è
0: Assolutamente.
1: regia, che è di Palermo, peraltro, quindi non sei neanche di Napoli, dovresti difendere la pizza napoletana. Pietro La Corte non ci crede. Dove l'hai mangiata a New York la migliore pizza?
0: Allora, l'ho mangiata a Manhattan, adesso non mi ricordo il nome del locale, fra l'altro era pieno di bandiere italiane e
1: Ah,
0: poi invece
1: vabbè.
0: i pizzaioli erano tutti portoricani, quindi
1: Vabbè,
0: non
1: però
0: erano italiani, però era
1: c'era
0: pieno di bandiere italiane.
1: un'italianità di
0: E
1: base, ecco, allora.
0: sì, c'era un'italianità di base, era buona, veramente buona, e con diverse proposte, e adesso metto su il carico da 11, ho mangiato anche quella con l'ananas, ed era buona anche quella, io l'ho apprezzata anche quella. Quella non c'entra niente con la tradizione italiana, però
2: Mamma mia.
0: era buona.
3: Del resto anche qui da noi tantissimi pizzaioli, per esempio, sono egiziani.
1: Sì, è vero, è vero. Moltissimi, moltissimi
0: Sì.
1: egiziani, è vero, hanno una grande cultura del
0: Sì, sì,
1: fare la
0: sì.
1: pizza.
0: No, anzi, credo che sia ormai consolidato il fatto che i migliori pizzaioli, anche quelli a Napoli, siano egiziani.
3: Egiziani,
0: Quindi
3: si
0: ormai questa
3: riconoscono perché
0: cosa
3: fanno la pizza a forma di piramide,
1: è.
3: però poi è buona.
1: Sì. Questa non l'hai mai mangiata. Hai mangiato quella con l'ananas, ma quella piramide ancora ti
0: No,
1: manca.
0: no, quella mi manca, devo ammettere che manca.
1: Caro Prof. Grandi, ti ringraziamo come sempre. Tienici aggiornati sulle tue ricerche sulla carbonara, che noi adesso cambiamo argomento. Ascoltatori, continuiamo questo frullato di Uno Nessuno 100.000. Ci ha raggiunto anche Giada Messetti, perché ora dobbiamo affrontare un tema che è quello del gender pay gap. Lo facciamo perché da qualche settimana è entrato in vigore un decreto sulla trasparenza salariale che punta a eliminare le differenze di retribuzione tra uomo e donna a parità di mansioni. In realtà il decreto è molto più strutturato, per questo abbiamo chiamato Eleonora Voltolina, giornalista e fondatrice dell'osservatorio Lo Stato del Lavoro. Buongiorno Voltolina, benvenuta.
4: Grazie mille, eccomi qua.
1: Allora, è entrato in vigore questo decreto, ne avevamo già parlato anche in passato, tutto risolto, ce lo spieghi intanto in che cosa consiste?
4: Allora, in realtà no, non tutto risolto, però un piccolo passo nella giusta direzione. Si poteva fare molto meglio, però insomma, piuttosto che niente, meglio piuttosto. Questa è una
1: Lo diceva
4: storia
1: sempre
4: che
1: anche mio
4: parte.
1: papà, piuttosto che niente, mai piuttosto. Ecco, diceva
4: Una cosa un po'
1: anche
4: lombarda.
1: sei un po' lombardo.
4: Allora, bisogna fare un passo indietro e dire che questa è una direttiva europea, che tutti gli stati membri sono chiamati a recepire. E la direttiva era del 2023, però l'Europa aveva dato questi 3 anni di tempo a tutti per, diciamo, mettersi in paro. E infatti stiamo tutti arrivando, Italia compresa, all'ultimo minuto a ottemperare questo obbligo di recepimento. Ovviamente ciascun paese fa come gli pare nella ricezione, cioè scrive la legge a suo modo. E purtroppo diciamo che il principio poter, diciamo, rendere meno opache le retribuzioni è stato accolto in una maniera molto molto blanda dal decreto, tra l'altro scritto dal governo senza una reale coinvolgimento delle parti sociali, del Parlamento, e la bozza che il governo si era scritto da solo a febbraio in pratica è quasi identica a quella che è stata pubblicata pochi giorni fa in Gazzetta Ufficiale.
1: Sì.
4: La cosa bella,
1: sì,
4: se vogliamo partire con la bella notizia, la good news, è che d'ora in poi non ci saranno più inserzioni e annunci di lavoro che non indichino la retribuzione proposta, quindi
1: ecco.
4: non ci sarà più questo segreto su quanti soldi poi andresti a guadagnare se ti selezionassero per questo
1: e
4: lavoro.
1: E se non sbaglio, c'è anche il divieto d'ora in poi per le aziende di chiedere quanto guadagnavi nel precedente lavoro.
4: Sì, che era una domanda odiosa che veniva spesso fatta, ci fornisca le ultime 3 buste paga, così, che tra l'altro era un'abitudine brutta non solo delle aziende private ma anche di molti enti pubblici, per cui addirittura si ritrovava in alcuni bandi di concorso, quindi una mala abitudine che tra l'altro andava a ovviamente penalizzare chi aveva redditi bassi o che magari aveva avuto dei buchi di carriera, pensiamo anche alle donne quando capita una maternità. Però io voglio dire una piccola cosa rispetto all'introduzione che avete fatto, sì, che in realtà questa normativa, la direttiva europea, ha proprio come obiettivo principale quello di contrastare il gender pay gap, quindi di andare incontro alle donne lavoratrici e aiutarle, ma in realtà, siccome il mercato del lavoro italiano è così opaco, soprattutto in ingresso, aiuterà tantissimo anche i giovani e non solo le donne.
2: Bene. Senta, ma posso chiederle dei dati legati all'Italia sul divario retributivo di genere nel nostro paese? Cosa ci dicono in questo momento?
4: Allora, il divario retributivo in Italia, se si guardano i dati ufficiali, non è enorme, perché si parla di un, diciamo adesso a memoria vado su un 15% di divario tra le retribuzioni a parità di mansioni tra uomini e donne. Il problema è che tu non dovresti considerare solo le retribuzioni, ma dovresti considerare quello che si chiama l'overall gender pay gap, cioè dovresti considerare anche una serie di altri fattori che poi vanno a incidere. Infatti, se vogliamo dire una piccola cosa in più su questo decreto che è stato appena pubblicato, uno dei grandi punti che noi come osservatorio, lo stato del lavoro, che tanti giuslavoristi, che tanti esperti di mercato del lavoro hanno subito evidenziato e che non è stato risolto nel testo finale, è che la comparazione tra le retribuzioni verrà fatta solo sulla parte fissa della retribuzione e non diciamo delle parti che ci sono in busta paga, che sono relative a contrattazioni individuali, super minimi, bonus.
1: Quindi lì potrà resistere un divario, cioè la parte fissa deve essere uguale, ma poi se uno ha un premio anche.
4: Esatto. E tutti gli studi dimostrano che quando c'è discriminazione di genere retributiva sta proprio in quel segmento della retribuzione, quindi è quasi insensato aver tolto, capito?
1: Quindi perché la parte fissa è uguale, però il premio lo do al maschio e non alla femmina. Adesso brutalizzo.
4: Questa legge impedisce di andare a controllare quella parte lì di busta paga, esatto.
1: Questo sì. Ricordiamo anche in conclusione che non vale per tutte le aziende, cioè c'è un limite di dipendenti, no?
4: La reportistica, allora vale in generale per tutte le aziende il principio,
1: sì.
4: Poi la reportistica la devono fare solo le aziende sopra i 100 dipendenti, quindi questo è un altro anche grande tema. Noi avremmo voluto e avevamo anche fatto un appello insieme all'Associazione Pari Merito che era stato anche firmato da tante persone esperte di lavoro su come migliorare sto decreto. Avevamo gettato 7 proposte, una di queste era anche di includere le aziende tra i 50 e i 100 dipendenti, che sono un po' la spina dorsale dell'economia italiana. Invece il decreto è andato avanti dritto con questa soglia dei 100, solo per la reportistica, cioè non è che sono esonerate dalla trasparenza retributiva.
1: Chiaro, tutte le aziende lo devono fare, però devono dimostrarlo con un report, devono pubblicarlo. Le grandi aziende
4: hanno un peso di reportistica diverso. L'unica di queste 7 proposte che avevamo portato avanti, e lo dico con un sorriso perché sono contenta, è che inspiegabilmente nella bozza di decreto di febbraio c'era una riga che avrebbe escluso tutte le persone in contratto di apprendistato dal raggio di azione di questa normativa. Quindi inspiegabilmente tutti gli apprendisti e le apprendiste non sarebbero stati tutelati da questa legge. Una bella notizia, quando è uscito il decreto, ci sono anche gli apprendisti, sono compresi, non sono più esclusi.
1: Eleonora Voltonina, grazie per averci aiutato a districarci in questo decreto trasparente. trasparenza. Grazie anche a te, cara Giada Messetti, per questo frullatino. Ci fermiamo, ora restate con noi perché tra poco arriva un nuovo episodio di That's America.

0: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
1: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
0: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
1: Io sono Paolo Benanti.
0: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più, e questo ci sembrò ragionevole.
1: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: I podcast originali di Radio 24.

0: Sai cosa sei tu, Andrew? Sei un killer.
1: Cioè?
0: Un assassino.
1: Perché?
0: Sei un discendente di persone che hanno fatto un genocidio.
1: Ah, perché tu puoi parlare dei nativi americani, di chi c'era prima di noi.
0: Appunto, quelli. Quelli che avete un po' messo da parte, possiamo dire così?
1: Beh, a modo nostro. Sai perché?
0: Perché?
1: Perché that's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Prima però di addentrarci in questo episodio, fammi dire una cosa, caro Andrew. Abbiamo aperto una mail, ricordiamo la mail.
1: That's America. Sì. Com'è che si pronuncia?
0: Tazza America col TH, Tazza America.
1: Chiocciola radio24.it.
0: E devo dire che sono arrivate la prima settimana decine e decine di mail e siamo contentissimi con domande, suggerimenti. Poi magari risponderemo a un paio di domande in coda a questo episodio. Ma uno dei suggerimenti era proprio questo. Roberto ci ha chiesto: ma come vivono i discendenti dei nativi americani? E tu, caro Andrew, cosa mi tiri fuori?
1: Il podcast oggi su The American Indians, indiani d'America.

0: lo riconosceranno, magari Roberto, sì, è Reservation.
1: Che non è in hotel.
0: No, non è al ristorante.
1: No, non è al ristorante. Beh, parliamo della celeberrima epopea dei Cowboys contro gli indiani, no? Quanti film, libri sono stati fatti su questo?
0: E che fanno vedere che alla fine, insomma, i Cowboys vincono più che, cioè gli indiani vincono per un periodo di tempo, ma poi va male che arriva l'esercito. Però la storia è molto più complessa. C'è chiaramente nella storia ci sta tutto, le espulsioni brutali, i tradimenti, ma anche alleanze, trattati con varie tribù, integrazione economica. Uh-huh. E oggi centinaia di nazioni indigene che sono riconosciute negli Stati Uniti, dove la gente vota, elegge i propri rappresentanti, hanno anche imprese miliardarie.
1: Ah, ecco. Ma partiamo dalla prima parola, perché tu li chiami indiani, Indians.
0: Indians.
1: Ma come mai indiani?
0: Sì, è sempre usata questa parola, però lo so che in Italia mi è capitato, quando ho scritto il mio ultimo libro nel 2024, dice, ma non si può più usare indiani, non è politicamente corretto. Ma invece negli Stati Uniti si sta usando un po' meno nativi americani e si utilizza ancora American Indians.
1: Ah.
0: Non Indian Americans, che significa gente dall'India, cioè dal subcontinente, no? Ma American Indians comunque è accettato, utilizzata, mentre in Italia poco. Oppure,
1: beh, basta che non si utilizzi più pelle rossa, ecco questo.
0: No, quello no, e ci arriviamo presto.
1: Ci arriviamo, quello sì.
0: Anche l'ufficio del governo, dipartimento del governo federale, si chiama Bureau of Indian Affairs ancora.
1: Cioè gli affari indiani, ma indiani nel senso di indiani d'America.
0: Indiani,
1: ma perché sarebbe offensivo per alcuni? Beh, non ci vedo.
0: Ma vuoi entrare nei meandri del woke?
1: No, ma nel senso che, ripeto, basta non usare, e ci arriveremo, la parola pelle rossa, ma
0: allora parte chiaramente dal fatto che fosse un misnomer, no? Nel senso che non erano dell'India, ovviamente.
1: Beh,
0: quindi
1: chiaro.
0: Sbagliato. Poi,
1: però non è offensivo, è stato un errore.
0: Non dovrebbe essere offensivo.
1: No, vabbè.
0: Però molti preferiscono essere chiamati dalla loro nazione. Io sono Navajo, io sono Cherokee.
1: Noi diciamo in Navajo.
0: Sì, lo so, dite tante cose.
1: Bello,
0: dite tante cose.
1: Le pronunce sono belle, quindi noi diciamo Navajo. Voi li dite? Voi?
0: Navajo.
1: Voi?
0: Navajo.
1: Navajo. Ma quello corretto sarebbe?
0: Navajo.
1: Ah, loro dicono sì.
0: Voglio vedere quando arriviamo a quello degli Sioux.
1: No.
0: Sioux.
1: Allora, però c'è stata una polemica proprio legata anche al mondo dello sport. Perché appunto nello sport c'era una squadra famosissima.
0: Non solo una, diverse. Sì, perché qualcuno dice, no, i nomi indiani o Redskins, appunto pelle rossa, sono un modo di celebrare, onorare la tradizione, lo spirito, la bravura degli indiani.
1: Ma insomma,
0: non è andato giù, non ha funzionato.
1: I Washington Redskins.
0: Washington Redskins, squadra di football, che qualche anno fa ha cambiato nome, adesso sono i Commanders.
1: Ma proprio per questo, cioè.
0: Sì, sì.
1: Uh-huh.
0: Sì, perché i Redskins. Oh, anche i Cleveland Indians nel baseball.
1: Mm.
0: È proprio lì, c'è l'immagine di un indiano.
1: Sì.
0: Adesso si chiamano dei Guardians, i Guardiani, che tra l'altro si rifà a una serie di statue nella città, che sono i Guardiani del traffico. Okay. Si
1: però
0: chiamano.
1: Il simbolo è rimasto?
0: No, adesso l'indiano. Sono i Guardiani.
1: No, dico il simbolo. Ah, è cambiato anche il simbolo,
0: sì,
1: ovviamente.
0: Sì.
1: Quindi basta, queste due squadre hanno risolto il problema, ha finito.
0: Però ci sono altre, soprattutto a livello universitario o scuole superiori. Sono tante ancora che hanno nomi di indiani. Il caso più famoso, più in vista, è quello della Florida State University.
1: Perché?
0: Grande università, che tra l'altro è una squadra di football che ha vinto moltissimo. E che loro si chiamano i Seminoles.
1: I Seminoles
0: sono i Seminoles. Come dite Seminole?
1: Seminole. Diciamo proprio, la diciamo tutta un po'.
0: I squadri Seminoles, e loro hanno anche, e tutti i loro tifosi fanno una certa cosa durante la partita.
1: Ah, sì.
0: Fanno the tomahawk chop.
1: Cioè, eccola la parola chiave.
0: Tomahawk chop, cioè con il braccio un
1: colpo della scure.
0: Il colpo dell'ascia. Che è un tomahawk, è l'accetta indiana, no? E fanno il tomahawk chop.
1: Quella di Zagor. Prima gli ho detto Zagor e ho detto cos'è? Perché non era ancora in Italia, grande fumetto. Poi gli ho detto dai, Tex Wheeler. E giustamente lui dice Ma in America Tex Willer
0: io adesso so

0: zebra, in America io non l'avevo mai visto.
1: Vabbè, cioè, perché loro sono autorizzati, quelli di Florida, a tenere questo simbolo?
0: Beh, loro hanno un'approvazione formale da parte della tribù Seminole.
1: Ah, gli hanno detto voi
0: sì,
1: potete.
0: Hanno un accordo, una dichiarazione di sostegno per l'università, per usare il loro nome. Partecipano anche al disegno delle maglie, anche alla coreografia che fanno prima delle partite, queste cose qua.
1: Sì.
0: Non tutti sono d'accordo, anche l'Atlanta Braves, squadra di baseball professionista, utilizza ancora questa cosa. Braves è un'altra parola per...
1: cioè il simbolo del chop.
0: Fanno... del chop, sì. Sì, e chop. Qualcuno critica. Le tribù da quella parte lì.
1: Cioè, se... perché ti appropri di un simbolo.
0: Una caricatura del nativo indiano
1: che
0: guerriero.
1: Ti colpisce con l'ascia.
0: Sì, ti colpisce. Porta via la...
1: lo scalpo, lo scalpo. Va bene, dai, torniamo a qualche aspetto storico, no? Hai raccontato che è una storia molto complessa, di quello che per molti è un vero e proprio genocidio, è stato, però raccontacelo un po'.
0: Va bene, allora, partiamo da come erano prima di noi, prima che arrivassero gli inglesi, i coloni inglesi, poi un po' di tedeschi, anche gli spagnoli in più in giù. Allora, c'è la teoria che siano venuti dall'Asia, passando sopra lo stretto di Bering durante l'età ghiacciale.
1: Okay,
0: quindi soprattutto però la cosa che io trovo molto interessante è che non erano sempre stati nomadi, avevano delle grosse città, sono società urbane e con agricoltura anche.
1: Quindi erano anche abbastanza insediati, avanzati.
0: Sì,
1: no?
0: Non era una società solo di nomadi che partivano, andavano qua di là con i cavalli. Tra l'altro i cavalli non li avevano, l'hanno portati gli europei.
1: Ah, ecco. No? E questa è un'altra cosa importante.
0: L'esempio è la civiltà di Cahokia.
1: Cahokia, cioè?
0: Cahokia, vicino a St. Louis, era un grande centro urbano. No, di questa tribù, di questa civiltà, oppure c'è Pueblo nel sud-ovest o la confederazione Iroquois nel nord-est, insomma c'erano proprio delle civiltà insediate.
1: Prima che arrivaste voi, diciamo, prima no. Che arrivassero gli inglesi proprio.
0: No. Loro quando arrivano i coloni, loro sono già nomadi, cioè quelle civiltà sono fallite, sono crollate,
1: okay.
0: Sono crollate in parte per, si pensa, per i cambiamenti climatici,
1: okay.
0: Che non lo so, non penso che siano state le loro automobili a provocarle, però c'è
1: che
0: stato
1: polemico,
0: c'è stato un periodo di siccità molto lunga, si parla di un periodo secondo studiando gli alberi, no, periodo di siccità dove per 20 anni, più di 20 anni, ha piovuto pochissimo.
1: Ma quando? In che epoca siamo?
0: 1276,
1: okay.
0: 1299.
1: Cioè in quei 20 anni e più?
0: Ha piovuto pochissimo e quindi la loro agricoltura è andata in crisi. Poi c'è stata la piccola era glaciale,
1: sì. No?
0: E anche questo ha creato grossi problemi per l'agricoltura, non riuscivano più a produrre il cibo.
1: E quindi molti sono morti e cioè, è nato lì un po' il nomadismo?
0: Sì, per cercare di sopravvivere si sono spostati. E quindi si parla di un errore di monocultura nell'agricoltura, cioè del mais principalmente, e anche il problema di risorse energetiche, perché hanno dato luogo a una grande deforestazione per gli alberi, che ha creato erosioni del suolo, inondazioni, eccetera, e quindi sono diventati
1: nomadi. Vedi come la prende alla larga per cercare di dire che le colpe non sono di noi bianchi che sono arrivati, ma c'erano anche colpe esogene, tipo il clima, l'era glaciale, gli errori nell'agricoltura, sta dicendo che erano anche un po' stupidi. Ecco, non...
0: le cose succedono, ecco, però senza dubbio queste civiltà, sì, sono un po' cattivello, avevano delle debolezze, no? Che non sono riuscite a sopravvivere a certi cambiamenti naturali. No? Però interessante sapere che non erano uomini da prima, cioè da sempre.
1: E poi no? Non avevano i cavalli. Non avevano i cavalli. Perché? Chi ha portato i cavalli?
0: Noi. Gli europei, spagnoli, penso inizialmente, se non sbaglio. E questa è stata una grande innovazione per loro, ovviamente, per il trasporto, per la caccia. Lo sai che prima di avere i cavalli, il modo di fare la caccia al bisonte cos'era?
1: Sì.
0: Meno uno dei modi, era il cosiddetto buffalo jump. Salto del bisonte.
1: Che è una parola chiave.
0: Cioè dovevano in qualche modo convincere i bisonti a andare in una certa direzione, verso un dirupo,
1: E il bisonte crolla.
0: Il bisonte è tutto
1: si vede anche in tanti no? cartoni animati, sì. Credo anche al Re Leone forse c'è questa scena.
0: Arrivano lì, cadono, si rompono le gambe, arrivano noi i guerrieri e li uccidono.
1: Vabbè, è una tecnica, cos'hai? Sembra che tu abbia un atteggiamento quasi...
0: No, cioè...
1: Come dire, pensa a te come uccideva... li uccidevano così, i bufalo.
0: Così.
1: Era però, questo possiamo dire, la loro terra? La terra dove erano?
0: Diciamo che loro era la loro terra, anche se appunto non erano più insediati, si muovevano, si spostavano, quindi il legame con la terra è un po' diverso rispetto a quando erano insediati, ma
1: però
0: sì.
1: Però vivevano lì, sereni.
0: Vivevano lì.
1: Poi
0: arrivano gli europei. Gli europei siete voi, quindi non è che farmi tutto il... No. In generale, sì, tendenzialmente li vedevano come, insomma, una civiltà inferiore, come un fastidio. Dicono, tanto non avete città qua, noi ci insediamo.
1: Noi siamo tecnologicamente più avanzati, voi non sapete neanche fare l'agricoltura.
0: Esatto,
1: e quindi...
0: voi andate in giro così. Però non sempre era così. In realtà all'inizio c'era anche molta cooperazione, molto aiuto, perché l'America è un territorio abbastanza duro quando sono arrivati questi nuovi coloni, e ci sono casi come quello di Pocahontas in Virginia, famosissimo.
1: No,
0: oppure Squanto nel Massachusetts, che ha fatto vedere come coltivare con successo il mais. Ecco,
1: cioè,
0: questo è rimasto.
1: Ha insegnato come coltivare il mais. Quindi non è che c'è stato subito uno scontro militare, non ci sono state subito guerre o sopraffazione, non sempre.
0: Ci sono stati, ma non con tutti. Cioè, non è che era coloni contro indiani, sempre. Si faceva un'alleanza con un gruppo, per esempio. Uh-huh. Ti ricordi la storia del Thanksgiving?
1: Un giorno del ringraziamento, chiaro.
0: Sì, ma ti ho raccontato com'è andato con i Wampanoag Indians.
1: Ma io devo rinfrescarmi la memoria.
0: Allora, perché... c'erano i coloni di Plymouth, Massachusetts, no? E loro, il primo anno, cioè dopo il durissimo inverno, poi riescono a sopravvivere, l'agricoltura va bene, e loro sparano in aria per iniziare a festeggiare e corrono. Corrono gli indiani Wampanoag. Perché? Perché loro avevano un trattato di mutua difesa con loro, e quindi pensavano ci fosse uno scontro con un altro gruppo di indiani. E così la festa da 50 coloni inglesi diventa 150 tra coloni inglesi e indiani Wampanoag.
1: Però ecco, gli scontri ci sono stati, gli scontri militari, e poi questo succede quando popolazioni che non erano mai state a contatto vengono a contatto. C'è una questione che è sempre sottovalutata, ma è la diffusione delle malattie.
0: E questo ha fatto
1: tantissimo
0: la malattia, appunto, ha fatto morire tantissimi nativi americani. Poi anche la concezione della proprietà. La concessione della proprietà europea, e io mi metto qua, questa è la terra mia adesso. No,
1: metto una bella staccionata, due fucili.
0: Sei entrato qui, sparo. Non era la concezione che avevano le tribù indiane. Quindi,
1: ma con una terra così vasta, cioè c'è davvero, si poteva dire terra per tutti, luogo per tutti. Però...
0: era enorme, è vero. Perché? Vabbè, però sì, in realtà gli scontri, come vediamo, gli scontri più importanti in realtà vengono dopo, avvengono quando c'è l'espansione verso ovest, gli Stati Uniti con la ferrovia, no? Anche lì è un territorio che ancora oggi è semi vuoto, se pensi all'Europa è completamente diverso dalla densità demografica.
1: Però anche i nativi americani non è che subiscono tutto questo, magari si uniscono tra tribù per cercare di contrastare i francesi, gli spagnoli.
0: Loro facevano alleanze da una parte o dall'altra. Cioè la guerra dei sette anni, noi la chiamiamo la French and Indian War, perché era una guerra contro i francesi e gli indiani di quella zona, che i francesi arruolavano gli indiani per andare contro gli inglesi. No. No? E quindi spesso loro sceglievano in base all'interesse.
1: E in che anni siamo?
0: Quello è 1756-63. Sette anni, vedi?
1: Intelligenti questi americani, questi storici americani, l'hanno chiamata guerra dei sette anni, chissà quanto è durata.
0: E la guerra era anche in Europa. E quindi c'era, insomma, loro con i francesi, con gli spagnoli, loro erano in mezzo a queste cose, e quindi nel negativo ma anche in positivo. Loro dicevano, cosa possiamo ottenere noi?
2: That's America torna tra poco, qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo per incidente code sulla A26 dei trafori tra il bivio per la

0: e Cigenova Ventimiglia e Masone in direzione Gravellona Toce. Code per lavori sulla A7 Milano-Genova tra il bivio per Bereguardo e la barriera di Milano in direzione Milano. Sulla A8 Milano-Varese code per lavori tra Fiera Milano e il bivio per la A4 in direzione Milano. Sulla A1 in direzione Bologna code a tratti, siamo in Toscana, tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio per la variante di Valico per traffico intenso. E la A1 resterà chiusa fino alle ore 13 di quest'oggi per lavori tra Aglio e Roncobilaccio in direzione Bologna. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
1: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
2: That's America.
3: Però che cosa dice Andrew Spannhauser ripetutamente? L'America è la terra della libertà. Sì, della libertà vostra, la libertà altrui, cioè la libertà degli nativi americani, non mi sembra che sia stata molto rispettata.
4: Non abbastanza. Ci sono stati molti che avevano una politica aggressiva, appunto, per mandare via, to drive away, gli indiani, ma anche ci sono stati periodi comunque di politica governativa, di rispetto. Si facevano trattati, si consideravano le tribù, dei nativi come delle nazioni indipendenti.
3: Però di base, ce l'hai detto all'inizio, soggiaceva un po' il concetto del razzismo, cioè del considerare degli esseri umani inferiori.
4: Si considerava, diciamo, una società non insediata, non organizzata, quindi non c'era l'istruzione, non c'era la tecnologia. È chiaro che si vedeva come una civiltà inferiore in qualche senso, questo è ovvio. Però comunque si facevano dei trattati. Questo, voi siete una nazione, un'entità statale, in un certo senso, separata, sovrana rispetto all'America.
3: E poi qualcuno questi trattati deve averli violati, però.
4: Sì, uno dei casi più famosi è Andrew Jackson, presidente. Periodo 1830, c'è la Indian Removal Act, il congresso vara una cosa e dice adesso in certe zone togliamo questi indiani.
3: Così, perché? Ma sono le zone ricche, le zone...
4: Georgia, North Carolina, sono zone agricole, poi si vogliono espandere l'agricoltura, gli insediamenti e loro dicono beh, questi stanno qui e ci... E la Corte Suprema però ha cercato di fermare questa pratica.
3: Ah!
4: La Corte Suprema ha detto no, queste sono nazioni indipendenti, non potete cacciare gli indiani, non potete togliere le loro terre. Questa era la legge degli Stati Uniti, il sistema giudiziario difendeva questo. Quindi c'è la famosa frase di Andrew Jackson,
3: sì,
4: che forse non ha detto, secondo qualcuno, però ha detto una cosa molto simile. Ha detto bene, il capo giudice ha emesso la sua sentenza, ora la faccio rispettare.
3: Cioè, come dire, noi ce ne sbatteremo altamente.
4: No? Come dire, il Papa quante legioni ha? No, lui dice, la Corte Suprema può parlare, ma io mi sbatto della legge.
3: Quindi Andrew Jackson, ma non sapevo di questo aspetto un po' aggressivo.
4: Sì, poi in realtà non è lui che gestisce tutto, era una cosa a livello di stati, però come abbiamo visto il governo federale in quel periodo aveva una maggioranza per la politica aggressiva, molto, molto negativa, possiamo dire, verso gli indiani.
3: Andrew Jackson. No, va bene. E va bene, quindi che succede?
4: Succede che in quella zona, Georgia e South Carolina, no? Cacciano i Cherokee, decine di migliaia di Cherokee e anche altri. Alla fine più di 100.000 nativi vengono mandati via, mandati verso ovest. E si chiama Trail of Tears, il sentiero delle lacrime.
3: Il sentiero delle lacrime.
4: No, una famoso evento in cui di rimozione forzata, no, degli indiani.
3: C'è però poi la guerra civile con tutti i film che conosciamo, no? Toro seduto.
4: Ecco, qual è la cosa più, le cose più famose, no? Le guerre con gli indiani dopo la guerra civile contro i Cheyenne, Apache, Comanche. Che
3: Apache,
4: non ti chiedo di pronunciare
3: Comanche.
4: E le vittorie celebri come Little Bighorn, appunto Toro Seduto, eccetera.
3: Veniamo Passiamo però a

0: Oggi che cosa rimane di tutta quell'eredità?
1: Cosa rimane? Ci sono delle reservations, cioè le
0: riserve.
1: Le riserve che sono i territori e sono ancora delle nazioni. Sono ancora nazioni nel senso che hanno un autogoverno, hanno la propria costituzione.
0: Votano
1: all'interno per i loro leader,
0: sì.
1: E poi votano anche per gli Stati Uniti, quindi in realtà hanno la doppia cittadinanza,
0: in questo senso. Sì, sì.
1: No? Le leggi dello Stato, dello Utah, non si applicano all'interno della reservation.
0: Quindi nella riserva c'è un loro sistema giudiziario.
1: Sì.
0: Ma se tu sei Andrew Spannhauser e commetti un reato nella loro riserva, da chi vieni giudicato?
1: Da loro. Sì. Poi a volte nascono degli scontri.
0: Hanno le prigioni.
1: Nascono, non lo so questo, no, però avranno qualcosa, sì, se hanno la loro polizia, sì.
0: Ho capito, ma di cosa vivono?
1: Vivono di cosa? Purtroppo l'attività economica è un po' limitata e quindi vivono spesso di turismo,
0: okay.
1: Vivono dei casinò. Molti di questi hanno fatto dei casinò.
0: Sì.
1: Ci sono delle imprese, però non molte. E quindi purtroppo economicamente tendono ad essere un po' depresse queste zone.
0: Tra l'altro, portando anche a delle crisi sociali, molto spesso si associa anche ai problemi legati all'alcol, alla tossicodipendenza. Insomma, li avete corrotti anche così?
1: Con i casinò, si accompagna. Quando c'è disoccupazione e casinò, si accompagna spesso a questi problemi qui.
0: Però c'è una grande storia di successo invece economico. C'è un'impresa, no?
1: Hard Rock Cafe.
0: Hard Rock Cafe.
1: Tutti conoscono.
0: In tutto il mondo.
1: Perché i Seminole, sempre quelli lì in
0: Florida,
1: che sono un po' più aperti, sì. Loro hanno acquistato la Hard Rock Cafe, tutto il gruppo.
0: Cioè sono i proprietari.
1: Hotel, casino, sì.
0: E quindi tutti gli introiti vanno ai Seminole.
1: Cioè una società è la proprietà della tribù Seminole.
0: Sono più integrati. Loro sono i più integrati oppure no? Ma in generale tutte queste tribù si possono chiamare tribù, non so perché.
1: Tendiamo a chiamarle nazioni.
0: Sono insediate bene, sono integrate?
1: No, non sono tutte integrate così come i Seminole. Tendono ad avere, appunto, hanno la loro reservation, la loro zona, poi qualche attività economica all'esterno, sì, ma non in modo così di successo.
0: Però ricordiamo che l'eredità dei nativi americani c'è un po' ovunque, si legge anche nei nomi geografici.
1: Sì. Beh. Chicago, Oklahoma, Mississippi, anche parole comuni come gli animali. Skunk, sai cos'è lo skunk?
0: Skunk no.
1: Puzzola.
0: Ah, la puzzola, certo.
1: Raccoon.
0: Raccoon.
1: Moose.
0: L'alce.
1: Sì.
0: E poi?
1: E poi cose, mocassino.
0: Ma come mocassino, scusa?
1: Mocassino è una parola che viene da lì. Hammock.
0: Hammock cos'è?
1: L'amaca.
0: Ah, è l'amaca. Cioè.
1: Canoe.
0: Ah.
1: Ti sorprende, canoe.
0: Canoe.
1: E perfino tuxedo. Ma non perché portavano loro il tuxedo, ma perché c'era un parco di quel nome da dove è diventato popolare negli Stati
0: Insomma,
1: Uniti.
0: Quindi l'eredità degli indiani d'America è ancora viva negli Stati Uniti.
1: Sì, dallo sport alle parole. È solo che non hanno quello che avevano prima.
0: Ecco, è stato tolto. Come mai?
1: That's America.

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
4: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio.

0: per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
3: Sono le 10.
4: GR24, Il Sole 24 Ore.

L'attacco terroristico a Berlino nei giorni scorsi, le indagini sull'assalitore portano alla rete dello Stato Islamico in Europa. Mosca, nuovo giro di vite sui social, mandato di cattura per il fondatore di Telegram. In Toscana, Ponte Alpino, a Firenze, domani la fine dei lavori. Due cugini di Abdul Bel, sospetto attentatore di Berlino, erano membri del gruppo terroristico Stato Islamico, emerge dalle informazioni fornite dalle autorità tedesche e dai documenti condivisi con gli investigatori libanesi, appunto con i colleghi tedeschi. Abdul Bel era stato già arrestato in Libano nel luglio del 2025 con l'accusa di terrorismo. La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. L'uomo, appunto il fondatore, con il fratello della piattaforma, è molto diffusa in tutto il mondo, ma soprattutto in Europa orientale. È nato in Russia, ha un passaporto francese ed emiratino e si trova attualmente in Francia. La Spagna ha condannato con la massima fermezza l'esecuzione dei giovani manifestanti Abdolfal Bejdani e Hossein Abadi, avvenuta ieri a Isfahan dalle autorità iraniane nell'ambito della repressione seguita alle proteste di piazza Ali Khan, esprimendo le proprie condoglianze alle famiglie delle vittime. Domani intorno alle 11 terminerà di fatto il mese difficile di luglio per la sostituzione del cavalcaferrovia di Ponte Alpino. Lo stop alla circolazione ferroviaria tra le stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella fa sì che ancora oggi l'Italia sia tecnicamente divisa in due. Il nuovo ponte, del peso di 550 tonnellate, è stato posizionato con una gru speciale. Restano ancora disagi per chi si muove in treno, ma la situazione è complessivamente regolare sia dal punto di vista degli autobus sostitutivi sia per la gestione dei passeggeri. Ed è tutto per questo breve aggiornamento, la prossima edizione alle 11:00.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, ci ritroviamo con il consueto appuntamento con Non mi capisci. Federico Taddia e Matteo Bussola vi teniamo compagnia ritrovando insieme le storie delle ragazze, dei ragazzi a cui abbiamo dato voce, ma in ogni puntata vogliamo anche darvi un consiglio di lettura per questa estate, una lettura per meglio capire, meglio comprendere ragazze e ragazzi. Matteo.
2: Oggi ho scelto un graphic novel, in realtà non conosciutissimo, nonostante sia realizzato da due grandissimi autori, Aldo Brando, niente meno che di GP, questa volta però solo in veste di sceneggiatore, e di Luigi Critone ai disegni. E diciamo che l'opera è ambientata in un medioevo fantastico e segue le vicende di questo giovane orfano ingenuo mandato nel mondo dal suo maestro stregone. Ed è interessante perché è un libro davvero, mi verrebbe da dire, non tanto sull'educazione sentimentale, ma su come fare a imparare a stare nel mondo. E sostanzialmente, insomma, faccio un piccolo spoiler, la tesi è che non esiste altro modo se non quello di spiaccicarsi di faccia contro il mondo, senza genitori che ci proteggano, che si mettono davanti, senza reti di sicurezza, senza educatori che ci facciano vivere come una campana di vetro. Bisogna attraversare le esperienze, comprese certamente le cadute, i fallimenti, ma che sono poi alla fine proprio quelli che costruiscono chi siamo.
1: E noi le attraversiamo queste esperienze, lo facciamo con le voci del meglio di Non mi capisci di oggi.
0: Non mi capisci.

0: Pianto Nuovo, lei è l'amante del progetto musicale di Giorgia Pietro Biasi, classe 99, nata e cresciuta nella città di Schio, in provincia di Vicenza. E proprio lì, nella provincia di Vicenza, stiamo, Matteo, con una storia di gelato e di Africa. Una storia che adesso andremo a conoscere. Ed è una storia che nasconde, secondo me, mille altre storie di cui non ci rendiamo conto, di normali quotidianità di ragazze e ragazzi, e non solo, anche di persone più adulte che hanno una professione, hanno una vita più o meno ordinaria, poi però nel tempo libero o comunque si ritagliano spazi di tempo, energia e competenza per fare progetti che nemmeno ci immaginiamo.
1: No, intanto consideravo che appunto mi fa morire da ridere questo parallelismo tra l'amante che è di Schio e il nostro ospite che è di Valdagno, quindi siamo veramente nella venetitudine più spinta. Ma la cosa commovente di questa faccenda, cioè, contiene già un'immagine incredibile, quasi surreale, no? Questa immagine di una gelateria in Senegal, e oltretutto realizzata in una maniera che adesso il nostro ospite ci racconterà, no? Aggiungendo tempo, aggiungendo risorse, aggiungendo sogni a quelli che già ci sono. Quindi sono davvero molto curioso di sentirlo parlare.
0: Diamo il benvenuto a Giulio Paolini, 22 anni. Ciao Giulio.
2: Ciao a tutti.
0: Gelataio?
2: Sì.
0: Gusto preferito da mangiare?
2: Vado sul classico, la nocciola e il bacio.
0: Ok, e invece c'è un gusto preferito da fare, da realizzare, o uno vale l'altro?
2: Diciamo che quelli più complessi, più variegati, sono un po' più difficili, però sono anche quelli più buoni di solito, no?
0: Ok, ma qui ci si diverte anche di più nel farlo, perché c'è un po' di fantasia. Scusa, ma perché davanti a un gelataio non puoi non chiedere quale sia il suo
1: certo,
0: gusto
1: ma lo sappiamo tutti che il tuo gusto preferito è la Malaga, quella dei boomer proprio.
0: Col puffo, cioè con l'uvetta. C'è ancora il puffo? No.
2: No, noi non usiamo prodotti artificiali.
0: In effetti il puff era solo chimica.
1: Era blu.
0: Era assolutamente. Allora Giulio, raccontaci un po' questa storia, che è una storia particolare, una storia che coinvolge la tua fidanzata, coinvolge il papà della tua fidanzata, e appunto un'idea, quella di portare il gelato in Senegal, non tanto per venderlo quanto come strumento di professione, strumento per dare un mestiere appunto ad altre ragazze e ad altri ragazzi. Da dove nasce il tutto?
2: Tutto nasce dalla Race to Dakar, che è una gara di rally di beneficenza che è nata grazie alla Tavola 8, l'associazione Tavola 8. Mm-hmm. Questo rally di beneficenza è nato appunto per raccogliere fondi e utilizzarli per un qualcosa, e negli anni passati sono stati utilizzati ad esempio per fare un'officina meccanica, per avviare la piantagione di manghi in Senegal, e quest'anno, fatalità, noi ci siamo iscritti senza saperlo, e il progetto era quello appunto di creare una pasticceria, gelateria in Senegal. Okay. Sia scuola che negozio.
0: Quindi il tutto nasce per la passione per il rally, se voler fare questa attraversata particolare dell'Africa.
2: Sì, diciamo una gita in famiglia.
1: Insomma, una gita mi sembra un termine quantomeno avventuroso. No, ma senti Giulio, ma adesso scherzi a parte, cioè il rally come funziona? Cioè su che mezzo avete viaggiato? Ci sono stati momenti difficili? Raccontaci un attimo proprio dell'avventura in sé.
2: Il rally appunto è un charity rally, quindi l'obiettivo era quello di raccogliere fondi, e un'altra cosa era quella di lasciare giù il mezzo che noi portiamo dall'Italia.
1: Okay.
2: Quindi noi abbiamo comprato appositamente un fuoristrada, l'abbiamo un po' sistemato eccetera, e poi l'abbiamo utilizzato per tutto il viaggio con lo scopo appunto di lasciarlo giù per dargli una seconda vita.
0: Ok. E però c'era poi questa raccolta soldi, per aprire una gelateria, una pasticceria. Voi avete conosciuto queste persone, sapete questa pasticceria dove nascerà, questa scuola, siete coinvolti?
2: Sì,
0: anche
2: allora,
0: voi?
2: Allora, la gelateria e scuola di pasticceria nascerà in Senegal, e appunto grazie a questa raccolta fondi si sta avviando il progetto. Abbiamo cercato di dare un nostro contributo, oltre che economico, insieme all'aiuto di tutti i clienti, insomma della comunità che ci sta accanto. Siamo riusciti a procurare una macchina del gelato. Cioè,
1: ma l'avete già portata giù, Giulio?
2: No, al momento ce l'abbiamo noi in gelateria, stiamo aspettando il container per consegnarla.
1: Ma qui ti volevo, perché l'avventura non è finita, cioè se non capisco male. Voi tornerete in Senegal quando verrà realizzato questo laboratorio e dovrete andare giù con altri colleghi gelatieri per formare questi ragazzi, per avviare l'attività, per renderli del tutto indipendenti, giusto?
2: Esatto, l'obiettivo è di rendere indipendente questa scuola, questa gelateria pasticceria, appunto per dare la possibilità ai ragazzi maggiorenni di non abbandonare il Senegal, ma di poter vivere nella loro terra.
1: Certo, imparare un mestiere e mantenerlo nel tempo e anche vendere i prodotti che realizzeranno, sì, naturalmente.
0: Sì. Giulio, tu hai 22, quasi 23 anni, la tua compagna anche. Che valore ha, che significato ha per voi questo servizio, questa attività, questa scelta?
2: Beh, per noi poter contribuire con la nostra passione, con il nostro lavoro da un'altra parte del mondo, cioè, è veramente soddisfacente, si può dire.
0: Mi piace chi abbina la parola passione alla parola lavoro, perché è sempre, no, che sembra uno che debba essere un ossimoro, e invece no. Per te il tuo lavoro è la tua passione, perché cosa ti dà?
2: Bah, vedere un cliente soddisfatto è la cosa più importante, che ti dà proprio la soddisfazione. Secondo me noi lavoriamo per il cliente, e quando il cliente assaggia il gelato e ti dice è il migliore che ho mai assaggiato, cioè quello fa tutto.
0: Grazie Giulio, buona, salutaci.
1: Grazie
0: tua,
1: Giulio,
0: la tua fidanzata, grazie, appunto, grazie. Il papà, e buona avventura nei prossimi mesi. Grazie, grazie davvero, grazie. Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Storia, il singolo di Andrea di Foggia, giovanissima cantautrice di Valdarno, a 21 anni, anche produttrice, una bellissima voce, una bellissima sonorità, e non a caso parliamo di sonorità, perché adesso entriamo in un fantastico mondo. Quando ho letto di questo progetto mi sono quasi emozionato, appunto perché tocca le mie corde, che sono le corde un po' della memoria, dell'incontro, della provincia, del silenzio, quel silenzio che poi ti fa ascoltare i rumori di un territorio, e vedere che dei giovani hanno appunto questa intuizione, cioè facciamo memoria, ma la facciamo attraverso, per una volta, non le parole, non le scritte, non gli oggetti, ma i rumori, i suoni.
1: Sì, scoprire, riscoprire l'identità sonora dei suoni, no? Registrando per esempio, come ha fatto il nostro ospite, i canti delle lavoratrici della terra, i suoni dei telai, le voci dei vecchi artigiani, arrivando davvero a restituire una complessità e un'identità, in questo caso della montagna, ma insomma è un atteggiamento che si può porre in essere praticamente dovunque.
0: È un team di lavoro che ha progettato Suoni del Molise, Sound Heritage Lab, è una startup contro lo spopolamento che vuole valorizzare l'eredità culturale delle aree interne, curando una visione artistica e ricerca sonora, quindi appunto ripartire dal sonoro per dare nuove possibilità, nuove opportunità. E con noi c'è Tudor Laurini in arte Klaus, che è un content creator, un creativo multidisciplinare, ma soprattutto è un cacciatore di suoni, perché è bravissimo in questa attività che in questi anni ha sviluppato in mille declinazioni diverse. Ciao Tudor, benvenuto a Non Mi Capisci.
2: Ciao a tutti.
0: Cosa si capisce di un territorio, che sia Milano, che sia un borgo del Molise, dai suoni?
2: Così come magari ho fatto tante foto o tanti video di luoghi in cui sono stato, una cosa che mi ha sempre affascinato è prendere anche l'audio di quel luogo, di quel momento. Ogni suono comunque ha il suo ambiente, quindi in ogni città, in ogni luogo riesci anche grazie all'audio un po' a immedesimarti e anche a salvare quasi d'archivio un po' quelli che sono i suoni di quel luogo. E il progetto prende ispirazione da tante idee, da tante persone, anche dal progetto di David Monacchi di preservare i suoni delle foreste, perché magari c'è un discorso di inquinamento acustico che sta diventando un problema, e quindi per me la ricerca di riuscire a salvare questi suoni, di riuscire anche a condividere tutta l'importanza anche a livello di lavoro ad oggi legato all'audio. Quindi insomma, con questo progetto noi cercheremo di sensibilizzare un po' la comunità dei ragazzi per farli sperimentare, cercare di dare questa idea, questa curiosità ai ragazzi anche di questo mondo.
1: Certo, certo. Klaus, sai, mi commuove un po' questo tuo modo, nel senso che, allora, intanto devo dirti che quando ho letto la storia, questa attitudine sonora mi ha ricordato un pochino gli esperimenti che faceva John Cage, no? Quando registrava suoni urbani o di quotidianità. Nel tuo caso è più il tentativo di, come dire, dare validità e valore, continuità delle testimonianze appunto sonore dei luoghi. Ma tra l'altro sono incuriosito anche proprio dall'uso che tu fai dei social, che è un uso propositivo, umano, che tende a fare rete, a creare comunità culturali e artistiche, appunto meno io e più noi, in un'epoca di ipernarcisismo, se così possiamo dire, no? Da dove ti arriva questa vocazione, questo desiderio?
2: Ah, ma guarda, è più un'esperienza, perché appunto ho iniziato, che ero veramente ragazzo, a condividere i miei contenuti sui social. Diciamo che su YouTube all'inizio chi lavorava appunto su quel mondo, che si è creato appunto quel lavoro, era come se fosse un'emittente televisiva dove faceva da attore, da montatore, da regista, da programmatore, da tutti i ruoli in una persona. Però nel momento in cui ho avuto la possibilità di conoscere delle persone, il gruppo con cui noi abbiamo fatto questo progetto, con cui abbiamo presentato questo progetto che faremo insieme, perché io farò il mio ma ognuno nel gruppo appunto fa qualcosa, lì è stato il momento in cui siamo riusciti veramente a fare le cose in grande, o comunque a mandare un messaggio ancora più forte, ancora più elaborato, con punti di vista diversi, contaminazioni artistiche diverse, che potessero comunque parlare a quante più persone. Quindi credo tanto nell'idea del gruppo, credo tanto nell'idea della comunità che si aiuta a vicenda, che si stimola a vicenda, che mette a disposizione gli strumenti per creare qualcosa insieme. In realtà magari come quelle che ho incontrato, che sono state nei vari comuni in cui sono stato, tra Casa Calenda, appunto tra Termoli e anche per le realtà vicine, ho sempre trovato che c'erano dei gruppi di ragazzi, quindi l'idea anche di metterli in contatto tra loro con questa della musica o comunque dell'audio, anche quella è una cosa che la prendo molto come una sfida.
0: Tu dal gruppo di ragazzi che vogliono rimanere lì a vivere, cioè nel senso che poi è questa l'idea, è vero?
2: Certo, soprattutto perché noi fatto un'indagine tra virgolette appunto per il video che abbiamo presentato, dove chiedevamo appunto alle persone dove volevano andare, e ci ha fatto star male da una parte, ci ha fatto riflettere molto appunto molte risposte dei giovani, che non avevano magari un sogno di una possibilità lì di fermarsi. Me ne sono andato presto dalla città dalla quale sono stato, mi ha fatto comodo, ma vorrei tornarci. Quindi mi piacerebbe che abbiano comunque, se vanno via per un po' per studiare altro, abbiano comunque, sappiano che c'è comunque della possibilità, sappiano comunque che ci sono dei semi piantati lì che anche con il loro poi contributo potranno, insomma, svilupparsi e crescere. Quindi non so, è una missione ovviamente quella più grande, però credo tanto nel cercare perlomeno seminare questi piccoli semini dove posso, dove riesco, e di condividere un po' quella che è stata la mia esperienza, legata anche comunque da un punto di vista poi lavorativo, perché una cosa per la quale ci spenderemo in quei giorni sarà sia una parte molto artistica, sia una parte comunque anche scientifica, certo, legata, certo, a tutta la parte neuroscientifica, perché soffermeremo anche sull'importanza a livello psicologico della ricerca sonora, dei suoni, di alcune frequenze. Quindi andremo anche su una parte, tra virgolette, un po' più accademica, per comunque dare anche un contesto scientifico a quello che, a quella che è la nostra ricerca, e soprattutto cercheremo di dare anche un'indagine, degli esempi legati ai nuovi lavori, dove secondo noi vediamo che c'è un campo dove, per quanto ci sia l'intelligenza artificiale e tutto,
0: sì, sì,
2: quello dell'audio è sempre
0: c'è necessità, importante. Certo, assolutamente. Ciao Tudor, grazie, buon
2: grazie,
0: lavoro.
2: Buona giornata, buon lavoro.
1: Ciao,
2: a voi.
1: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.

0: Magari domani lui è Dedo e con questa canzone entriamo nel domani. Poco fa appunto Tudor ci ha accennato all'intelligenza artificiale, cioè, appunto diceva come il suono può essere una risposta legata anche alle nuove professioni, e c'è chi invece grazie all'intelligenza artificiale ha già vinto un'Olimpiade. Un'Olimpiade italiana.
1: Sì, sì, ma qui siamo all'eccellenza dell'uso e dello studio dell'intelligenza artificiale. A Brescia, tra l'altro, il nostro ospite ha conquistato l'oro sfidando coetanei da tutta Italia che si sono confrontati con modelli di machine learning, insomma, di cose che adesso ci racconterà.
0: Lui ha 16 anni, studia al liceo scientifico Banfi di Vimercate, al terzo anno. Diamo il benvenuto a Fabio Cigaina. Ciao Fabio.
2: Ciao, ciao.
0: Faccio la domanda che ti avranno già fatto mille volte: sei un genio?
2: No, non sono un genio, non posso neanche dire di essere, insomma, un ragazzo proprio come gli altri, ma più che altro per una passione. Questa passione qua è abbastanza particolare, dell'intelligenza artificiale, in cui metto tanto studio.
0: Mi piace, però intanto hai ammesso una consapevolezza, cioè nel senso che comunque lo sai che hai una particolarità, ma questa passione è nata come e perché hai deciso di investire tanto tempo in questa passione?
2: Allora, prima della passione per l'intelligenza artificiale c'è stata quella per l'informatica in generale. Nella mia scuola faccio il liceo scientifico scienze applicate e si fa appunto informatica come materia. Mi è sempre interessato, quindi anche a casa la approfondivo, e poi a luglio quest'estate ho cominciato a interessarmi nello specifico dell'intelligenza artificiale, perché un po' tutti la usano, ma per capirla è tutto un altro discorso.
1: Fabio, ma infatti adesso poi torniamo sul discorso delle Olimpiadi che ci appassiona particolarmente, ma in questo senso so che un tema che appunto ti sta particolarmente a cuore è quello dell'etica, no? Dell'intelligenza artificiale. In questo senso ti chiedo: sono maggiori i rischi di usarla senza capirla o anche quelli di demonizzarla senza conoscerla?
2: Allora, in un po' entrambe le cose. Demonizzarla senza conoscerla, il problema è innanzitutto che la realtà mostra l'opposto, nel senso che ci sono moltissime aziende in cui viene usata, in cui può essere utile, può dare dei benefici, e quindi si rischia di restare indietro se si demonizza qualcosa senza conoscerlo. Invece i rischi che porta un uso inconsapevole sono, diciamo, un po' il problema opposto, ma comunque molto grande, perché se non si sa quali sono i limiti dei modelli che si usano, diciamo, si sta andando un po' alla cieca, e quando poi ci sono dei problemi non si sa come risolverli.
0: Mi ha colpito perché prima hai detto comunque a luglio ho iniziato a studiarla, e insomma dopo pochi mesi sei diventato campione italiano. È vero che avevi delle basi di informatica sviluppate, è vero che hai un'attitudine, è vero che hai la passione di cui ci dicevi, ma è facile? Facile di fatto un'intelligenza artificiale?
2: Allora, non è facile nella sua totalità, ma divisa in argomenti singoli è totalmente comprensibile, se non proprio nei suoi dettagli tecnici profondi. Anche solo saperla utilizzare per creare un modello di intelligenza artificiale abbastanza semplice è sicuramente fattibile da chi ha qualche base di informatica e ha anche 3-4 ore per mettersi lì e imparare.
0: Ci stai consigliando a noi vecchietti di studiarla, vero?
2: Allora, studiarla forse per chi non vuole creare delle intelligenze artificiali, chi non vuole creare dei modelli, più che altro si può concentrare su studiare come usarli in modo produttivo. La differenza è tanta tra usarli e basta e costruirli.
1: No, Fabio, guarda, io amo molto la tua consapevolezza, mi verrebbe voglia di proseguire il discorso sui rischi, no? Perché poi sai, anche per chi fa mestiere come quello che faccio io, come quello che fa Fede, siamo gente che scrive articoli, che scrive libri, tu saprai meglio di noi che ormai, insomma, no, l'AI ha sviluppato capacità di scrivere testi ben più che efficaci, è così anche nel mondo dell'illustrazione, quindi insomma io sono fra quei vecchi boomer che i rischi li vede, ahimè, temo, con fin troppa lucidità. Ma invece, per tornare, diciamo, a cose un po' più così, un po' più allegre, ci racconti un attimo come funzionava la gara nelle Olimpiadi che hai affrontato? Cioè, se puoi fare un esempio comprensibile anche per noi, magari di qualcuno dei problemi che ti sei trovato ad affrontare.
2: Allora, la gara consisteva in due giornate, entrambe da 4 ore di gara, con due problemi a giornata, quindi in totale 4 problemi. E questi problemi erano problemi in cui venivano forniti dei dati, e la richiesta era quella di sviluppare dei modelli di intelligenza artificiale per risolvere questi problemi. Un esempio concreto, che secondo me è stato un problema molto rappresentativo, è stato un problema in cui ci hanno fornito diverse decine di migliaia di immagini, ognuna di queste immagini composta da 16 tasselli, diciamo, di cui 15 erano una specie di animale e un'altra immagine era invece l'intruso. Quello che doveva fare il nostro modello era trovare qual era l'intruso all'interno dell'immagine.
1: Quindi dovevate addestrare l'intelligenza artificiale a trovare l'errore, diciamo così.
2: Esattamente.
0: Che ti è utile anche a scuola? Nel senso, utilizzi i modelli per fare le interrogazioni o fare i compiti in classe?
2: No, ovviamente non la uso a scuola. Anche se a volte per studiare la utilizzo l'intelligenza artificiale, magari per all'inizio per avere una panoramica generale di un argomento, e poi invece per andare nel dettaglio utilizzo i libri di testo, che comunque rimangono validi.
0: Grazie Fabio, complimenti a te, complimenti anche a tutti i docenti che ti accompagnano in questo tuo percorso. Ciao,
1: ciao Fabio.
2: Ciao.
3: Non mi capisci.
4: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
5: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
6: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La

0: seconda uscita in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
1: Siamo stati alluvionati.
2: L'azienda era compromessa.
3: Un fiume di fango, detriti.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
3: Grazie anche a loro.
5: Non c'è più traccia di quello che è successo.
6: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Buona mattinata, era Deborah Rosciani. All'inizio della seduta l'Europa ha provato a difendersi con le trimestrali dal sell-off, dalle nuove vendite corpose sul settore tecnologico e dalla nuova escalation in Medio Oriente, aspettando le indicazioni che arriveranno nelle prossime ore dalla Banca Centrale Americana. Poi il clima è cambiato anche in Europa e il quadro si sta nuovamente deteriorando fra i listini continentali. Dicevamo della pressione sul settore tecnologico, in particolar modo sui conduttori, si è fatta sentire a Wall Street, ma soprattutto di nuovo questa mattina in Italia con un'altra seduta di passione per l'indice Kospi in Corea del Sud, che è arrivato a perdere nel corso della seduta il 13%, poi è riuscito a dimezzare le perdite. Sale l'attesa trimestrale di SK Hynix, che ha deluso il mercato con il titolo, che è arrivato a perdere il 20%. Sempre sul fronte tecnologico, oggi saranno da seguire anche le trimestrali di alcune delle magnifiche sette americane. Arriveranno i risultati di Microsoft e Meta, vedremo nelle prossime ore. Andiamo intanto all'andamento delle borse. Parigi meno 0,6, Francoforte meno 0,28, Milano meno 0,28, colpa anche del petrolio, che è ritornato a salire. Il Brent a Londra $87, 82 il greggio americano. Di conseguenza sugli scudi i titoli del settore, in particolar modo Eni, che peraltro questa mattina ha anche comunicato i conti, il titolo avanza del 5%, ha comunicato i conti anche Nexi, partita male a Piazza Affari, non solo ha recuperato, adesso la seconda migliore prestazione, più 2,6, più 1,7 per Moncler, più 1,54 per Stellantis, i peggiori titoli di Milano in questo momento. Finmeccanica, l'Ottomatica meno 3,35, Fincantieri meno 2,50, meno 2 per Leonardo ed STM per ora. Tutto.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
15: Non mi capisci.

0: Nonni, francamente, in radio qui a Nonne mi capisce. Hai fatto un bel viaggio, hai fatto una bella fotografia, sì, negli affetti familiari. Avevi voglia di riscoprirli o avevi voglia di scappare da questi affetti familiari?
1: Ecco, questo è un po' il punto della canzone. Io non ho una risposta. Mi sono resa conto, diciamo così, crescendo, che questo sia un po' il tema, il fatto che poi con la nostra famiglia condividiamo gesti, tratti, ma che non necessariamente condividiamo gli stessi sogni, le stesse aspettative. Penso questo faccia anche parte della crescita poi di ciascun individuo. Alle volte la distanza, la lontananza può permettere ad un amore invece di perdurare. Quindi questa è un po' la ricetta che io propongo in questa canzone: accettare di avere delle cose simili, ma accettare anche di avere piani diversi rispetto a quelli che avevano per noi chi ci ha cresciuti o cresciute.
2: Lo dici bene nella canzone, no? Tenersi diversi, tenersi distanti, che poi è un po' un grande tema, no? Che appartiene a tutti: legami familiari, più limite, più risorse, a volte ti soffocano, a volte ti capita di chiederti, no? Anche all'interno delle famiglie apparentemente più felici, cosa ci faccio io qui, no? O essere soffocati dalle aspettative. Come si fa, come dire, a trasmettere, a dire agli altri che non siamo venuti al mondo per piacere a loro, nemmeno alle persone che in teoria ci vogliono più bene? Cioè, com'è stata la tua esperienza all'interno della tua famiglia?
1: Io credo che si debba rivedere l'idea di amore. Nel momento in cui noi concepiamo l'amore come il dover compiacere chi ci ama, come il dover non deludere qualcuno, ecco che si creano quelle dinamiche tossiche, no, che soffocano poi l'individuo. Quando invece si comprende che l'amore è libertà, che dunque non ci può essere in mezzo la distanza, la diversità, tutto quanto, io credo che lì si possa, come dire, fare il grande passo anche di autonomia. Ci metterei tantissimo a raccontare la mia esperienza personale, però di sicuro, ecco, notato un cambiamento nella mia visione dell'amore rispetto a quando ero adolescente, no? Quindi anche questo grande peso di non deludere i miei genitori, rispetto invece adesso che di anni ne ho 30 e quindi guardo a questa cosa, come dire, io chiaramente ho un grande affetto verso i miei genitori, e in questo affetto è anche compreso il fatto che abbiamo visioni del mondo opposte,
2: certo,
1: magari differenti.
2: Quindi oggi li deludi gioiosamente, diciamo così.
1: Esatto, esatto. Li deludo gioiosamente, ci diamo il 5,
0: No, poi la cosa bella dei pezzi di francamente, insomma, è che sono un grande stimolo per anche per le coetanee e i coetanei, ma anche per i più giovani, no? Perché comunque credo che in te possono trovare parole utili, un po' per capirsi, un po' per farsi capire, un po' per mettersi in gioco. E un'ultima domanda.
1: È un grande onore, sarebbe questo, un grande onore.
0: Hai riutilizzato un po' la chitarra come l'utilizzavi agli origini, no? Quando facevi il basker. E cos'è per te la chitarra? È più amore, è più casa, è più libertà?
1: La chitarra è un pezzo di corpo, e quindi come ogni pezzo di corpo è da una parte indispensabile. Alle volte, no, magari dici mamma mia che palle, in un certo senso magari non ti ci trovi tanto bene, di sicuro però è il luogo dove spesso le canzoni partono, no? Quindi un po' la chitarra è rimasta la casa delle canzoni ed è anche lo strumento di laboratorio, uno dei prediletti, ecco, che utilizziamo in questo lavoro che faccio con Diego Montinaro, no? Che è un po' dietro le quinte, come se fosse un po' il curatore di ogni brano.
0: Bocca al lupo, grazie, ciao francamente.
1: Grazie, ciao.
3: Non mi capisci.

0: scrivo quello che vivo, insomma, andate sui suoi social. Damidente dice che appunto tutto quello che da dire lo si trova nelle sue canzoni, infatti i testi sono comunque belli, intensi, di sana quotidianità. E Damiano Dentella l'abbiamo scoperto grazie a sua sorella, che è la prossima ospite, vedi?
1: Strani vedi a volte i ganci, i parallelismi.
0: E la prossima ospite, sai come l'ho trovata? Scrollando, termine tecnico, sul mio smartphone, e sono rimasto folgorato. Ho detto, vabbè, questa è intelligenza artificiale. E invece ho guardato bene, sono andato a studiarmi l'intero profilo, e invece no, non era intelligenza artificiale, era realtà vera, era natura, erano ambienti spettacolari. E in questi ambienti spettacolari, sul ghiaccio, laghi ghiacciati, grotti di ghiaccio, eccetera, eccetera, c'era un atleta che faceva delle evoluzioni sui pattini pazzesche. E ho detto, non è sicuramente italiana. E invece sono andato a cercare bene, italianissima, è di Bergamo. Ho detto, cerchiamola, perché in radio non possiamo far vedere niente, però appunto è una di quelle storie che ci piace raccontare, perché si porta sui social un contenuto assolutamente originale, assolutamente diverso.
1: È una storia di talento naturale, no? Che a proposito di intelligenza artificiale, di cui abbiamo a lungo parlato oggi, è una cosa che ci interessa un bel po' di più.
0: Ha indossato i pattini per la prima volta a 6 anni e da allora non si è più fermata. Oggi ne ha 22. Diamo il benvenuto a Ilaria Dentella. Ciao Ilaria.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao Ilaria.
0: Non hai freddo quando fai questi video? Questa è la prima domanda che mi è venuta in mente guardando quello che facevi.
2: Sì, direi di sì, però sono comunque abituata, quindi quando mi muovo poi non ho particolari problemi. Il problema è quando smetto, che mi devo coprire subito, quello è... sì.
0: Allora, sono video spettacolari, sono video bellissimi, ma come ti è venuto in mente appunto di portare i tuoi pattini in mezzo alla natura?
2: Allora, io ho sempre viaggiato, ho amato viaggiare, fare escursioni, quindi ho sempre visto queste location senza mai portarmi dietro i pattini. Poi un giorno, così senza pensare ai social, ho deciso, ma sì, dai, facciamo una pattinata, mi sono filmata e poi ho visto che veniva appunto apprezzato perché era una cosa originale e ho iniziato a portare sempre più video così, ecco.
1: Ilaria, il tuo rapporto, la tua passione per i pattini nasce giovanissima, no? Già 5-6 anni. Ti aspettavi tutto questo riscontro, questo successo con i tuoi video? Cioè, nel senso che, ma sai, spesso quando si parla con i content creator, no? Ci viene raccontato, no, ma in realtà io ho cominciato per gioco, no, ma poi insomma ho cominciato un po' così, non mi aspettavo. Tu invece hai cominciato, diciamo, a fare numeri, a notare riscontri da subito. Sei riuscita perfino ad attirare l'attenzione di un boomer come Fede, insomma, voglio dire, quindi i video che fai sono evidentemente del tutto trasversali. Ti sei chiesta che cosa affascina le persone delle tue performance?
2: Allora, io penso sia proprio il fatto che sia inusuale, sia proprio una scena che spesso mi dicono che regala un momento di libertà, di serenità, perché è una scena quasi magica. Io cerco sempre di immergere ancora di più lo spettatore, lasciando magari l'audio delle rame che scivolano sul ghiaccio, quindi penso sia proprio una boccata di originalità sui social, ecco. In più devo dire che anch'io avevo iniziato per gioco, postando più, raccontando più lo sport dietro le quinte, e poi appunto sono passata sui paesaggi e ho riscontrato molto più successo, esatto, dai primi video, e ho deciso di dedicarmi solo a questo, ecco. Quindi penso sia proprio l'aria di serenità che regalano i miei video. È una cosa che io ci tengo sempre a ricordare alla mia community, perché mi sento anche una responsabilità, nel senso che bisogna essere persone esperte. Io comunque ho chi misura il ghiaccio, chi guarda la temperatura, poi abbiamo sempre le misure di sicurezza dietro, gli attrezzi, e prendiamo tutte le precauzioni del caso, quindi io poi mi sento sicura e so che in caso, anche se succede un incidente, so che ho i mezzi di sicurezza per trarmi in salvo, ecco. Quindi è importante dire che il ghiaccio non è mai sicuro, quello naturale, quindi mi fa un po' effetto, però certo, non ho mai paura.
0: Certo. Quando ti riguardi, che pensi?
2: Quando mi riguardo, allora, io sono un po' autocritica e puntigliosa, ma al punto giusto, nel senso che ogni video trovo quello in cui migliorare, ma anche a livello sportivo stessa cosa quando mi riguardo le gare. Però l'apprezzamento che mi dà la mia community mi sta aiutando a far crescere questa mia autostima, e poi comunque quando riguardo anche i miei video, anche di anni fa, riconosco sempre la passione che metto in questo sport, quindi mi piace comunque riguardarmi e a volte mi emoziono anche quando mi riguardo indietro.
0: Ilaria Dentella, dacci il tuo account per appunto seguire le tue evoluzioni in natura.
2: Ilar.yy.
0: Perfetto, grazie, buone evoluzioni. Insomma, aspettiamo anche un video con la musica di tuo fratello, magari, così insomma mettete insieme le due cose e la coppia è fatta. Ciao Ilaria, grazie.
2: Ciao Ilaria. A voi.
3: Non mi capisci. Strada

0: In diretta.
1: L'augurio di una buona mattinata da Marco Casa e dalla redazione di Radio Traffic. Ecco le principali notizie al momento dalle autostrade della penisola. Code per incidente sulla A4 tra Somma Campagna e Peschiera del Garda in direzione Milano. Code per incidente sulla A26 in direzione Gravelluna Toce tra Masone e Ovada. In centro Italia code per un veicolo in avaria sulla 1 tra Orvieto e Attigliano in direzione Napoli. In Toscana code per un veicolo in avaria sulla 11 Firenze e Pisa Nord tra Prato Ovest e Firenze Ovest verso Firenze e 3 km di code per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest in direzione Firenze. A più tardi, buon viaggio.
2: Non mi capisci.

0: canta Maledetta Rabbia. Blanco cita questo viaggio in macchina verso il mare e noi continuiamo a viaggiare, non lo facciamo a piedi ma lo facciamo in automobile, in particolare con una punto camperizzata che sembra quasi un ossimoro, no?
1: Pensare a... Sì, no, ma infatti io quando ho pensato a una punto camperizzata mi immaginavo una specie di canadese con le ruote, cioè fai fatica, no? A immaginare un veicolo così piccolo che possa diventare un camper. Tra l'altro una storia questa, Fede, che richiede una gran dose di coraggio, va detto, eh?
0: Si chiama Angelica Panarotta, 23 anni, viene da un piccolo paese della provincia di Vicenza, è diplomata in pasticceria e panetteria e poi appunto ha lasciato il lavoro in fabbrica per inseguire il suo sogno e forse per cercare quella libertà, quella voglia di mettersi in gioco, quella voglia di superare anche momenti in cui ti senti dentro alla palude. E così con la sua appunto camperizzata ha iniziato a viaggiare per l'Europa. Ciao Angelica!
2: Ciao
1: Angelica.
0: Allora guarda, la prima domanda subito: ma dormire in punto è comodo o scomodo?
2: Allora, dipende l'altezza. Diciamo che io sono alta 1,70 m e misurando la struttura non è 1,70 m, è circa 1,50 m. Ah. E quindi, insomma, capiremo che non è la cosa più comoda su questo mondo, però credo che ci voglia un po' di spirito d'adattamento. Comunque rannicchiandomi un pochino riesco a dormire, quello sicuramente.
1: Dormi in posizione fetale praticamente, possiamo
2: ecco
1: dire,
2: sì.
1: Angelica.
2: Esatto, almeno sto al caldo.
0: Quello sì. Allora Angelica, dai, raccontaci l'inizio di questa storia. Come mai hai deciso di buttarti in questa avventura?
2: Allora, la mia storia di viaggi ormai inizia 2 anni fa, però il viaggio in macchina è iniziato a settembre-ottobre del 2024. È una cosa fantastica, perché è una soddisfazione comunque enorme, è una gioia immensa. E da dove è iniziata? È iniziata circa ad aprile 2024, quando mi trovavo in Norvegia. Mi trovavo in Norvegia per lavoro e non ero con la mia appunto. E mi è nata questa idea di prendere un'auto a noleggio e farmi 2 o 3 giorni in giro per l'Artico come regalo di compleanno verso me stessa. Un'avventura diversa, perché non avevo mai viaggiato in auto prima di allora. Ho preso un'auto, ho trovato un'auto e ho fatto circa 900 km nel giro di 3 giorni e da lì mi è nata questa voglia di scoprire il mondo in questa forma di viaggio che comunque non ero abituata a vivermi.
0: Certo.
2: Perché riuscivo a connettermi di più con me stessa e con il viaggio stesso. Per me non è la stessa cosa che prendere un aereo, farmi 3 ore di volo, arrivare dall'altra parte dell'Europa, per esempio.

0: È proprio una forma più autentica per quanto mi riguarda. E quindi da lì ho detto, ma perché non pensare di camperizzare la mia auto? Quindi quando io dopo sono tornata alla Norvegia, ho chiesto l'aiuto di mio papà, che è un falegname, quindi diciamo che aveva molte carte da offrirmi, anche se all'inizio non era proprio contento, perché la prima reazione è paura, ed è normale, perché siamo esseri umani. E niente, a settembre del 2024 abbiamo iniziato a camperizzarla insieme. Circa dopo un mesetto l'auto era pronta. E quindi niente, io ho preso e mi sono diretta verso la Spagna, che era il mio obiettivo iniziale e principale.
1: Come stavi tu come persona, come giovane, come ragazza quando hai preso questa decisione di partire?
0: Quando ero ancora in Italia non stavo affatto bene perché mi sono ritrovata in una situazione, diciamo, mentale, connessa comunque con me stessa, che non mi faceva gioire. Io mi sentivo in trappola, mi sentivo, diciamo, anche poco valutata. Credevo che non riuscissi appunto a trovare una via dove mi trovavo. E quindi ho deciso, dopo comunque diverso tempo, di partire. Dopo 2 anni posso dire che invece mi sento completamente l'opposto, mi sento una persona completamente diversa e rinata, sento di poter fare quello che desidero perché so di averne il potenziale, so di averne le carte, magari certe possibilità sono inferiori ad altre, però se quello che desidero realmente cerco di raggiungerlo, insomma, credo che non ci sia niente che ci possa bloccare se effettivamente vogliamo fare qualcosa.
2: Ti faccio invece una domanda da genitore, diciamo così, no? Tu viaggi da sola in paesi esteri, immagino che ti incontri, insomma, situazioni a volte non proprio facilissime. Hai mai paura? Cioè, ci sono mai state situazioni in cui hai pensato, Madonna, e adesso chi me l'ha fatto fare?
0: Allora, ci sono state sì diverse notti, perché credo che la notte sia il momento un po' più difficile da affrontare, perché magari trovi in quelle situazioni in cui non sei sicuro, non vedi quello che c'è all'esterno, non sai chi potrebbe passare, anche se io ho sempre cercato comunque di isolarmi e quindi di stare attenta a non essere, diciamo, circondata da troppe persone, perché le persone sono quelle che spaventano di più alla fine. Non è magari un bosco o comunque un campo deserto, ma sono le persone. Quindi sì, io ho paura, lo ripeto, sono un'umana. E credo che sia la cosa principale, insomma, è molto molto naturale avere paura perché comunque è un'emozione a cui noi non possiamo neanche controllare, ecco. Però l'importante secondo me è non lasciarsi bloccare da questa paura. L'importante è prendere questa paura e cercare di accettarla per poi continuare a inseguire i nostri sogni, perché se ci facciamo bloccare dalle nostre paure, non riusciremo ad andare molto lontano.
1: Angelica.Panarotto, il tuo account social, ma tutto il tuo viaggio lo stai raccontando anche Angelica on the road sui social. E comunque, insomma, ti salutiamo con questa maglietta stampata con scritto quanto bella può essere la vita. Credo che sarà il nostro slogan di oggi.
0: Esatto.
1: Grazie davvero, Angelica. Buon
0: Grazie a
1: viaggio.
0: voi, grazie
2: Ciao,
0: mille.
2: Angelica.
1: Ciao, ciao, ciao.

0: Iconicissimi, il singolo di AMSI, Busso, ti senti un iconicissimo?
1: Secondo te?
0: Secondo me sì, verità dentro sì.
1: Certo, certo, tutti i giorni, ogni mattina quando mi sveglio dico, toh, guarda, iconicissimo.
0: Insomma, sai, iconicissimo, iconico, adesso è una parola che si sente tanto, quelle abusate.

0: Però va bene, insomma, se suona bene. Non è, credo, iconico il prossimo ospite, anche se fa un sacco di robe bellissime, no? In questa vita bellissima spesso ci sta anche la condivisione, ci sta il mettere i propri talenti al servizio degli altri, e credo che, insomma, sia quello in parte che faccia Leonardo. Leonardo Lucchi ha 22 anni, è di Arco, in provincia di Trento, studia ingegneria dell'energia e studia anche economia e finanza. A Padova da anni porta avanti progetti sociali e di volontariato un po' in Italia, tipo a Scampia, un po' in Africa, insomma, una di quelle storie a cui piace davvero, a cui ci piace davvero dare spazio. Ciao Leonardo.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
0: Da dove partiresti per spiegare chi è Leonardo Lucchi?
1: L'identità che vorrei darmi è quella di una persona che cerca di stare accanto agli ultimi, ai poveri, perché sento che la loro voce è quella che può veramente spiegare il senso di una società, della mia vita, e poi quello che ogni persona poi deve cercare in se stessa, no?
0: E mettere insieme tecnologia, mettere insieme sostenibilità, mettere insieme diritti a uno sviluppo possibile, è questo che ti spinge, immagino, a dedicare tempo e energia ai libri e alle persone?
1: Bene, in realtà, oltre forse la consapevolezza degli ultimi è venuta successivamente alle mie varie esperienze di volontariato, ecco. Io sono sempre partito nella scelta delle possibilità, nel cogliere le belle esperienze che mi hanno proposte, dalla mia grande curiosità. Personalmente è questo quello che mi ha spinto sin dall'inizio, e quindi un po' su questo filone ho chiesto di fare questa esperienza per la tesi, affiancandomi a un centro di ricerca qua di Padova, che è molto interessante. Insomma, trattiamo progetti sulla fusione nucleare, è uno dei più importanti al mondo, sull'accelerazione del plasma per la fusione nucleare. Diciamo, sono progetti che sono rivolti all'umanità del molto lontano futuro. Non so neanche se io da adulto sarò ancora in vita quando queste tecnologie saranno veramente attive e faranno la differenza da un punto di vista di massa, ecco, però hanno le potenzialità di riuscire a portare energia elettrica un po' a tutto il mondo in maniera, diciamo, sostenibile al 100%. Quindi è stata veramente una bella esperienza conoscere tutte queste persone che dedicano la vita a questo tipo di ricerca, che è proprio rivolta al futuro dell'umanità. Questo è stato veramente un grande dono per me.
0: Leo Lucchi, lo trovate sui social. Grazie davvero Leonardo. Ciao, buon lavoro.
1: Grazie mille, grazie a voi.
2: Ciao Leonardo.
1: Buona giornata.
0: È il momento dei saluti, termina qui questa puntata di Non è, mi capisci. Ciao Matteo, buona giornata, ti aspetto domani però.
2: Ah, tutti pronti qui ad ascoltare le storie dei nostri ragazzi, le testimonianze delle nostre ragazze, ad ascoltare e a imparare. A domani!

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
4: Le 11.
0: GR24, il sole 24 ore.

0: tornano gli attacchi in Medio Oriente. L'Iran colpisce una base USA in Giordania, 3 petroliere a Hormuz, raid di USA e Arabia Saudita. Fatturato dell'industria in crescita a maggio, oltre il 5% in più rispetto allo scorso anno. Arriva la quarta ondata di calore, oggi 10 bollini arancioni, domani 3 città in rosso. Buona giornata dalla redazione, da Marco Mancini. Dopo l'incontro del premier israeliano Netanyahu con il presidente americano Trump alla Casa Bianca, definito eccellente dal leader di Tel Aviv, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo raid di Stati Uniti e Arabia Saudita in Iraq hanno ucciso almeno 20 membri di un'alleanza di ex paramilitari che comprende gruppi filo-iraniani. Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sud-occidentale è salito a 13 morti, lo ha annunciato la premier Sanae Takaichi. Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade, ha dichiarato il primo ministro giapponese. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera. Lo sconto sulle accise da 17 centesimi di euro deciso dal governo continua a non essere applicato alla pompa, con il prezzo medio del gasolio che, rispetto allo scorso 27 luglio, prima dell'introduzione della misura fiscale, è sceso in 2 giorni di solo 11,3 centesimi di euro, nonostante il ribasso delle quotazioni petrolifere. Lo afferma il Codacons, che scende in campo a tutela degli automobilisti italiani presentando un esposto ad antitrust e procura della Repubblica. A maggio l'Istat stima che il fatturato dell'industria sia aumentato su base mensile dello 0,6% in valore e dello 0,3% in volume. Su base annua il fatturato dell'industria registra un aumento in valore del 5,3% ed in volume dell'1,5%. Mentre resta l'allerta incendi in Italia, si annuncia una quarta ondata di calore.
1: Per questa settimana le temperature sono previste di nuovo in salita, toccando gli oltre 7 gradi sopra la media stagionale. Oggi 10 città hanno il bollino arancio: Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Torino e Viterbo, mentre domani saranno 16 e 3 invece avranno il bollino rosso: Campobasso, Perugia e Rieti. In questi giorni le massime si spingeranno sino a 36-38 gradi in Valpadana e nelle zone interne della Sardegna e delle regioni tirreniche. Nel fine settimana si rischiano i primi picchi di 39-40 gradi in pianura padana e nelle zone interne di Toscana e Umbria. L'apice del caldo, specie al centro-nord, è atteso all'inizio della prossima settimana, quando i modelli prevedono punte diffuse di 39-41 gradi in Valpadana e localmente sulle pianure interne di Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. La tendenza intravede un quantomeno parziale smorzamento dell'ondata entro il fine settimana dell'8-9 agosto al nord, nella settimana successiva gradualmente al centro-sud. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione, la prossima a mezzogiorno.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci.

0: codici nella dichiarazione dei redditi, il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Quando arrivai all'aeroporto c'era l'auto della Rai. Mi dissero: dai Bruno, dai, corri che devi andare a fare la partita dell'Italia.
3: Ecco che batte in mezzo, grappolo di uomini! Gol, gol, gol da parte di Altobelli.
2: Storie di voci storiche, partite memorabili e giocatori eterni in una puntata che si intitola L'eco di una voce.
4: Matteo Cacce racconta Storie che non sai.

Quest'estate è mancata a tutti ovviamente la presenza della nazionale italiana di calcio ai mondiali, è mancata moltissimo a quelli che hanno avuto la fortuna di seguirla. Quest'estate ho passato alcuni giorni con una famiglia che ha un figlio di 16 anni e che non si ricorda la nazionale italiana di calcio ai mondiali. Questo insomma, vabbè, lo sappiamo, lo saprete, lo si dice da mesi, da quando cos'era, marzo, siamo stati eliminati dalla Bosnia ed Erzegovina. Ebbene, a me personalmente è mancata moltissimo una voce, che è la voce della mia infanzia, che seguiva la nazionale, ed è Bruno Pizzul. C'è una puntata dedicata a Bruno Pizzul di Ecco quello che rimane, che stiamo per proporvi. A parlarci di Bruno Pizzul è venuto con noi Fabio Caressa. Fortunatamente allora le partite andavano in onda in differita, quindi ebbi modo di mettere a posteriori la mia voce per colmare quel buco audio. Però i capi della Rai la mattina dopo mi chiamarono per farmi un gran cazziatone. Sono Matteo Caccia e questo è Eco quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Io non è che avessi mai coltivato l'idea di diventare giornalista, anzi, durante il periodo in cui avevo provato a giocare a calcio, spesso mi ero arrabbiato con i giornalisti che, scrivendo delle mie prestazioni, non è che fossero stati molto teneri con me. Poi, tornato dalle mie parti, mentre ancora giocavo, però a livello dilettantistico, mi sono laureato, ho fatto l'esame per l'abilitazione all'insegnamento e ho cominciato a insegnare alle scuole medie di Gorizia. Insegnavo italiano, latino, storia e geografia. E a quel punto io pensavo di essermi ormai risistemato lì a casa, anche perché non avevo più tanta voglia di fare lo zingaro in giro per il mondo. Però Radio Trieste in quel periodo aveva bandito un concorso per programmisti a livello nazionale e non si era presentato nessuno. E allora i funzionari della Rai di Trieste dissero: ma come? Ma neanche uno che viene a lavorare in Rai? Che figura facemo? E quindi mandarono delle lettere nominali, delle lettere di invito a tutti i giovani laureati della regione Friuli Venezia Giulia perché andassero almeno a presentare la domanda per questo concorso. E quindi la ricevetti anch'io e ci provai. Feci una serie di colloqui a Trieste, colloqui di cultura generale e poi una prova scritta a Roma. E nell'ultimo colloquio a Roma mi dissero: senti, visto che c'è in contemporanea un concorso per radiotelecronisti, perché non passi anche di lì? Quindi ho fatto un paio di prove scritte e alla fine, con mia somma sorpresa e la sorpresa anche di mia moglie, venni convocato per questo concorso di preparazione professionale di 6 mesi a Roma. Insieme a me c'erano persone come Bruno Vespa, Fraiese, La Buttiglione, insomma tutti quelli lì. E con ulteriore grande sorpresa, alla fine dei 6 mesi venni assunto e mi trovai dall'oggi al domani a fare il mestiere del telecronista sportivo, che francamente in gioventù non è che sollevasse i miei entusiasmi o le mie aspettative. Il mio debutto fu abbastanza problematico, tra l'altro, perché qualche giorno dopo essere arrivato alla sede Rai di Milano, dove non conoscevo praticamente nessuno, con mio sommo giubilo venne incaricato di andare a fare la telecronaca di una partita tra Bologna e Juventus. La partita si giocava allo stadio Sinigaglia, a Como,

0: ed era uno spareggio per accedere alla finale di Coppa Italia di quell'anno. Quindi la Rai mi diede una macchina con l'autista alle 9:30 del mattino per raggiungere Como. E mentre mi stavo imbarcando sull'auto, passò da lì Beppe Viola, che avevo già avuto modo di incrociare in quei pochi giorni che ero stato a Milano, che mi disse: ma dove vai? Beh, dissi: vado a Como. Ma a fare cosa? Fare la telecronaca. Lui mi disse: ma non giocano alle 3:30? Ma sei scemo? Ma ti accompagno io, in mezz'ora siamo a Como, manda via l'autista della Rai. Quindi congedai l'autista, che fu ovviamente felicissimo di avere la giornata libera per sé, e mi misi nelle mani di questo disperato di Beppe Viola, che mi portò prima a mangiare, poi a fare una partita a scopa, e alla fine, a quello che secondo lui era l'orario giusto, cioè verso 1:30, mi disse: ok, adesso andiamo, ti accompagno io. Se non che tutta la Brianza, che già allora era bianconera, stava andando allo stadio di Como, e quindi arrivammo con un quarto d'ora di ritardo all'inizio della partita. Fortunatamente allora le partite andavano in onda in differita in Rai, quindi io ebbi modo di mettere una pezza posteriori, misi la mia voce per colmare quel buco audio. Però i capi della Rai la mattina dopo mi chiamarono per farmi un grande cazziatone. Non è che fosse stato un debutto particolarmente lusinghiero il mio, se non che non appena loro vennero a sapere che di mezzo c'era Beppe Viola, mi dissero: ah, ok, Beppe Viola, allora fai così, stai attento alle compagnie che frequenti. E alla fine, nonostante questa raccomandazione, io con Beppe sono sempre stato molto molto amico, mettendo nel dovuto conto i rischi che si correvano stando troppo tempo a contatto diretto con lui. Oggi raccontiamo la storia, raccontiamo l'eco delle storie che ha lasciato la presenza, la figura e la voce di Bruno Pizzul, e per farlo abbiamo un ospite che fa lo stesso mestiere e che l'ha conosciuto molto bene, cioè Fabio Caressa. Ciao Fabio, buongiorno, benvenuto.
1: Ciao, buongiorno.
0: Fabio, come hai conosciuto Bruno Pizzul? Quando l'hai conosciuto? Che rapporto avevate?
1: Beh, l'ho conosciuto in diverse circostanze, adesso proprio la prima volta non me lo ricordo, ma saranno passati 30 anni forse. L'ho conosciuto perché ogni tanto ci chiamavano a parlare in alcune occasioni, e poi sui campi, perché poi per un periodo dopo aver finito con la Rai lui ha collaborato per fare alcune partite di Serie A, e quindi ci siamo trovati anche sullo stesso campo a fare la stessa telecronaca alla fine. E quello che mi ha sempre colpito di Bruno era la capacità di affabulazione, cioè lui aveva una capacità di giocare con le parole e con l'italiano che non era proprio una cosa normale, cioè era effettivamente, secondo me, oltre alla conoscenza anche del calcio, un'arma in più che aveva Bruno. E non è un caso che ha inventato anche dei modi di dire che poi sono rimasti, insomma. Quello non è mai un caso, vuol dire che sai giocare con le parole. E poi ho lavorato anche con anni con il figlio Fabio, quindi c'era anche una frequentazione.
0: Senti, invece ti ricordi da ragazzo di qualche partita commentata da lui?
1: Beh, certo, da ragazzo. Allora, proprio da ragazzo c'era Nando Martellini che faceva la nazionale, e poi però tutta l'epopea degli azzurri. Tra l'altro io non riuscii a sentire commentato da lui il mondiale del 94, ma lo vedevo perché ero lì, che fu forse, secondo me, un po' un dolore anche per lui da un punto di vista professionale, perché comunque sai, quando gioca la nazionale e perdi una finale in quel modo, ai rigori, un po' di dolore c'è. Ci fu per tutti gli italiani, però per chi mette la voce su quella cosa e per i giocatori, secondo me, un po' di più, ovviamente.
0: Avete mai avuto modo di commentare il fatto che tu sei riuscito invece a commentarla una nazionale che ha vinto un mondiale?
1: No, non ne ho mai parlato, e ti devo dire la verità, non mi sembrava che per lui fosse, diciamo, un grande cruccio. Secondo me lui vedeva le cose un po' da un punto di vista diverso. Certo, gli sarà dispiaciuto, però io quando lo sentivo parlare era sempre molto contento comunque del percorso che aveva fatto, del lavoro che aveva svolto e di come l'aveva fatto.
0: Lui spesso raccontava anche che all'inizio, prima di diventare il telecronista ufficiale della nazionale, quando era più giovane, c'era Martellini che faceva l'Italia.
1: Ho conosciuto anche Martellini, molto bene.
0: Lui diceva che in realtà alla fine non era così male il fatto che magari, piuttosto che vedersi Italia-Bulgaria, si vedeva e commentava Argentina-Brasile, e quindi diceva alla fine non era andato così male. Senti, secondo te, che al netto di quello che diceva, cioè della sua capacità, della sua loquela, della sua grande capacità di affabulazione, c'era qualcosa nella sua voce, nel modo di raccontare quelle cose, che cosa l'ha fatto diventare così iconico rispetto alla nostra nazionale di calcio, ma in fondo anche rispetto alla nostra nazione? Perché lui era molto amato da persone che forse vedevano... Sì. Il calcio quando c'era l'Italia, basta.
1: Allora, ci sono alcune considerazioni. Prima di tutto,

0: per tanti anni la voce del calcio era una, cioè c'era Nando e poi Bruno, prima Niccolò Carosio, certo. Cioè, quindi era una voce che diventava automaticamente super familiare, perché poi entrava nelle case in dei momenti particolari, cioè entrava nelle case quando c'erano le grandi partite di Coppa Europee, quando c'erano le partite della Nazionale, non per esempio quando c'erano le partite tra squadre italiane, perché quelle erano poi, andavano in differita il pomeriggio sulla Rai, quindi era una cosa un po' diversa. E diciamo che l'elemento che porta alla divisione del tuo pubblico è spesso la grande partita di calcio italiano, Inter Milan, Milan Inter, Milan Juventus, Inter Juventus, perché lì il tifo è più acceso. Poi Bruno aveva anche un modo di fare le telecronache che secondo me era estremamente affascinante, aveva una voce, una pasta proprio di voce che era molto particolare, aveva questi modi di dire che poi sono diventati modi di dire che hanno utilizzato un po' tutti, era facile da imitare e quindi veniva molto imitato proprio perché aveva una voce molto caratterizzata. Era una persona di grande cultura, era uno che sapeva comunque innovare, perché ha sicuramente rinnovato la telecronaca Bruno, però rimanendo sulla linea comunque diciamo di uno stile che era molto lo stile Rai, che però ha cambiato lui, perché comunque
1: in che modo l'ha innovata la telecronaca?
0: Beh, la sua era una telecronaca, diciamo che Martellini era una telecronaca molto istituzionale, già più nuova rispetto a quella di Niccolò Carosio, però diversa, no? Carosio era più fantasioso, Martellini era un po' più rigoroso, però nello stesso tempo metteva un pochino di cuore in quello che faceva. Bruno metteva molto più cuore in quello che faceva rispetto alla tradizione. Qui non voglio dire che Martellini avesse meno cuore di Bruno, erano proprio stili diversi, perché il mondo cambia, la comunicazione cambia e di conseguenza cambia anche il modo di fare le telecronache. Introdusse dei nuovi termini, quindi giocò molto con la lingua Bruno, proprio perché era in grado di farlo per il suo livello culturale, e quindi è diventato anche per questo un'icona. Poi aumentava il numero delle partite che faceva la Rai in diretta, quindi anche questo aiutava, e poi ha vissuto delle cose nella sua carriera che ha affrontato con una capacità veramente fuori dall'ordinario, che hanno segnato la storia della televisione, perché lui era il telecronista della Isel. Credo che io non posso pensare a un evento in diretta più difficile da commentare di quello, ma non nello sport in generale. Assoluto. Cioè, mi viene in mente le Olimpiadi di Monaco con l'assalto al villaggio olimpico e la Isel. Questi secondo me sono stati due momenti che veramente devi avere un grande controllo professionale, sì, per affrontare.
1: Forse mi viene in mente Vermicino, però Vermicino, se non ricordo male, non aveva una cronaca e c'era una telecamera fissa sul buco.
0: C'era anche una cronaca, però alternata dallo studio, se ricordo bene, a Vermicino, e però era molto fatta dall'inviato che era, certo, lì. Certo. Insomma, era una cosa diversa rispetto a una telecronaca.
1: Senti, stando sull'innovazione di cui parlavi, se io penso a un cambio radicale nelle telecronache di calcio italiane, io penso al passaggio che c'è stato tra Bruno Pizzul e te, e il modo che tu hai introdotto nel mondo del calcio di raccontare in un certo modo, di aumentare il ritmo, di aumentare il calore che sta intorno al racconto di una partita. Quando gioca l'Italia, ovviamente, quando giocano squadre italiane contro squadre europee di altre nazioni, però in generale tu hai la grande capacità, anche quando ci sono partite di campionato italiano, partite di cartello del campionato italiano, di scaldare moltissimo l'ambiente, proprio la temperatura di quel racconto lì. Insomma, non è facile perché devi parlare di te, però qual è stata secondo te l'innovazione principale che ha, diciamo, caratterizzato il passaggio dai telecronisti come Bruno Pizzul a quelli come Fabio Caressa?
0: Allora, c'è un passaggio, una via di mezzo secondo me, cioè non una via di mezzo, l'uomo di passaggio è stato anche Sandro Piccinini da questo punto di vista, secondo me, e più in generale l'esperienza delle televisioni locali, che hanno portato un modo diverso di fare radiocronaca prima e telecronaca dopo, quindi Sandro, Mirko Plastino, quelli poi con cui sono cresciuto io. E ci sono alcune motivazioni. Prima la voce era una, poi sono diventate di più. Prima il brand era automaticamente assegnato alla voce Pizzul Rai, poi il brand poteva essere Sky, Mediaset, cioè, e quindi dovevi cercare anche di legare la tua voce comunque a un brand, perché era importante che fosse riconoscibile anche la testata per la quale lavoravi da quel punto di vista. era importante anche riuscire a essere un po' più identificativi quando facevi la telecronaca, per lo stesso motivo. E poi ci sono delle ragioni tecniche. Il mondo è cambiato ed è andato molto più veloce, il calcio è cambiato, e la velocità proprio del calcio, che dagli anni 80 anche solo, non parliamo dagli anni 60-70, ma dagli anni 80 oggi, se tu guardi delle statistiche che esistono, il calcio ha cambiato la velocità in una maniera incredibile, e quindi di conseguenza tu devi stare più sopra la partita rispetto a prima. Poi c'è la conoscenza del pubblico. Prima, se tu incontravi una squadra straniera, conoscevi uno o due giocatori al massimo, no? Adesso i ragazzi con i videogiochi conoscono i giocatori a memoria di tutto il mondo, e tu, per essere credibile, devi saperne un po' più di loro. Quindi tutto questo ha portato alla necessità, secondo me, di un cambiamento. Poi, per quello che dicevi riguardo al calore, io penso che la telecronaca fondamentalmente sia la colonna sonora della partita, cioè esattamente la funzione che la colonna sonora in un film. E quindi deve proprio sottolineare i momenti più emozionanti e la partecipazione. E io ho lavorato molto su questo, sulle cesure. Io credo che il racconto, soprattutto nella nostra cultura, arrivi dalla metrica, poi fondamentalmente, arma virunque canò, troiequi, primus aboris, ed è molto scansionato come racconto. Se ha funzionato per la cultura classica, per gli aedi, per i cantastorie, naturalmente può funzionare anche per noi, e quindi sono andato un po' in quella direzione lì. E quindi è una telecronaca con molti punti e poche virgole, con pochi incisi, e quindi con una scansione metrica che modifica il ritmo a seconda dell'andamento della partita.
1: Senti, dei momenti in cui mi ricordo di un Fabio Caressa che si lascia andare, mi ricordo il momento della testata di Zidane a Materazzi, in cui tu, cioè, ti viene quasi fuori l'accento della tua
0: Romano,
1: città.
0: Romano, sì, sì, sì.
1: Della tua, quasi, insomma, viene fuori l'accento della tua città d'origine. Ci sono dei momenti che tu ricordi con particolare ardore, al netto ovviamente
0: dei mondiali?
1: Sì, al netto dei mondiali, che tra l'altro volevo chiederti anche se ti è arrivata qualche storia di qualcuno che hai incontrato poi negli anni, che legata alla tua telecronaca di quelle partite della sì, sì, che ti ha detto: guarda, quella cosa lì, come me la ricordo, perché ero lì e facevo quella cosa.
0: Guarda, la cosa è guardate con chi siete, non ve lo dimenticherete mai, e abbracciatevi forte, no? Queste due cose. E ho tantissime storie, sai, soprattutto di persone che hanno vissuto quel momento magari col papà o con la mamma e poi l'hanno perso. E hanno esattamente quel ricordo lì. Però anche quella cosa lì viene un po' dallo studio, perché quello è una cosa che hanno fissato gli americani molto bene. Gli americani, quando parlano di comunicazione, dicono: ci sono degli eventi che fissano la memoria collettiva. Per loro era stato l'omicidio Kennedy, il primo evento che aveva veramente fissato la memoria collettiva. E poi ovviamente l'11 settembre. Quindi parliamo di eventi tragici, però secondo me anche un evento invece che ti porta a un livello di gioia molto alto, crea quella che viene considerata la memoria profonda. Cioè la memoria profonda non è una memoria mentale, è una memoria emozionale. Cioè tu ti ricordi moltissimo un avvenimento perché la tua anima, diciamo, lo lega alla forte emozione che ha vissuto, e queste sono le memorie profonde nostre. E quindi io ho cercato proprio in quel momento di giocare sulla memoria profonda delle persone. Nella mia memoria profonda restano alcune partite che magari per altri non sono importanti, cioè un Borussia Dortmund, Liverpool a Liverpool, con il Liverpool che rimonta da 3-1 a 4-3 nei 20 minuti finali, trascinato da Anfield Road, che è il più bello stadio del mondo da questo punto di vista. Una cosa, per fortuna, non così drammatica, ma simile a quella che ha vissuto Bruno, che è il derby interrotto a Roma, che a un certo punto a noi arrivavano informazioni drammatiche da fuori dallo stadio, non verificate, e quindi diciamo che siamo stati pazienti nell'attendere solo comunicazioni ufficiali, ma poi il derby è stato interrotto, ci sono stati scontri furiosi fuori dallo stadio, mi sono trovato a fare fino a un certo punto la telecronaca degli scontri, quindi quelle sono altre cose che ti rimangono. E poi la finale dell'Europeo, ma soprattutto l'abbraccio tra Mancini e mio grande amico Gianluca Vialli. Ecco, queste diciamo che sono le cose che più rimangono nella mia testa.
1: Senti, invece, tornando in chiusura a Bruno Pizzul, c'è qualcosa che ti sarebbe piaciuto avere di Bruno o che hai mutuato da Bruno Pizzul?
0: Sicuramente con Bruno abbiamo spesso parlato, quando ci siamo incontrati, di libri, e Bruno era un uomo proprio che amava la cultura, sia la cultura classica, anche nei libri, ogni tanto quando parlavamo lui mi parlava più di libri, diciamo più dei grandi classici che dell'ultimo libro giallo che avevo letto io, però credo che leggesse anche quelli. Sicuramente ho cercato di mutuare l'uso dell'italiano, cioè io quello che dico sempre a chi fa questo mestiere: non vi potete permettere di fare questo mestiere se non leggete, perché se non leggete per due mesi il vostro lessico si impoverisce. E fare una telecronaca, quindi parlare in diretta con a disposizione 10.000 vocaboli o 500 vocaboli, è un mestiere diverso. Lui è stato il primo, secondo me, che ha portato su quella direzione. Bruno aveva una grande capacità, come dicevo prima, di affabulazione, perché per la sua cultura sapeva utilizzare alla perfezione la lingua che usiamo tutti.
1: Tu pensi che il racconto del calcio di Bruno Pizzul oggi funzionerebbe?
0: Bruno, secondo me, ancora funzionerebbe, sicuramente, perché è stato proprio l'uomo di passaggio, dicevo, Bruno, Martellini, Bruno, Sandro, è stato proprio l'uomo di passaggio. E credo che ancora adesso, se senti le telecronache, funzionerebbero tranquillamente e magari si adatterebbe anche, perché è un uomo di grande intelligenza, un po' al ritmo nuovo del calcio, però lo farebbe con la sua grande capacità proprio di parola.
1: Senti, un'ultima cosa, poi ti ringrazio e racconto un'ultima piccola storia che aveva raccontato lo stesso Bruno Pizzul, ed è la domanda che chiedo a tutti gli ospiti: che cosa rimane di Bruno Pizzul? Che cosa rimane alle persone che fanno il tuo lavoro, ma che cosa rimane proprio nella cultura popolare di questo paese?
0: Un grande esempio per noi che facciamo questo mestiere, proprio per come affrontava il lavoro, anche per la conoscenza della materia specifica che aveva, perché Bruno sapeva di calcio, che è una cosa importante, sapere della cosa.
1: Ci sono telecronisti che non sanno di calcio?
0: Come tutti i mestieri, come tutti i mestieri, c'è chi ne sa di più e chi ne sa di meno, okay. Chi si prepara di più, chi si prepara di meno. Non era tanto un fatto di preparazione come magari può essere quella nostra, perché ti ho spiegato che devi sapere tutto rispetto a prima, ma lui aveva giocato, quindi sapeva proprio di pallone, tecnicamente sapeva di pallone molto più di tanti altri. E questo sicuramente rimane, e poi è proprio la sua voce che rimane nella memoria di chi lo ha sentito. E la cosa bella è che rimarrà, perché le registrazioni di alcune cose ci sono e ci saranno per sempre, e quindi anche chi non l'ha potuto sentire in diretta avrà la possibilità di apprezzarlo in differita.
1: Tu come vivi il fatto che la tua voce rimarrà nella storia della nazionale di calcio, degli appassionati di calcio?
0: Allora, quando l'Italia ha vinto il campionato del mondo io avevo 39 anni, quindi ero abbastanza giovane, anzi ero molto giovane per essere un telecronista. Credo che all'epoca fossi il più giovane in assoluto che aveva fatto una telecronaca di una finale mondiale vinta dalla nazione. Quindi c'è un solo modo, secondo me, di affrontare questa cosa: non guardarsi mai indietro e guardare sempre davanti.
1: Io innanzitutto ti ringrazio molto, Fabio, per essere stato qui, per aver condiviso dei pezzi di storia tua e della storia di Bruno Pizzul. Bruno era una persona molto ironica.
0: Molto ironica.
1: Giocava, scherzava moltissimo. Sì. E c'è un'ultima storia che voglio raccontare, che ha a che fare proprio con il momento forse più difficile da elaborare della vita di una persona, cioè che è la morte, la scomparsa, perché a un certo punto è passata la notizia che Bruno Pizzul fosse morto, come spesso succede. Non era vero. E lui l'ha raccontata in questo modo qui. Pare che in una TV privata friulana arrivò una mattina una telefonata di una signora che diceva di abitare a Udine, nel centro di Udine, e sosteneva che nell'appartamento sotto il suo risiedeva Bruno Pizzul, e pareva che Bruno Pizzul si fosse sentito male, con tanto l'intervento di un'ambulanza che però sarebbe risultato vano, perché appunto si vedeva che chiaramente questa persona, quest'uomo, non poteva vivere, insomma non si riusciva a rianimare. Quindi la notizia viene pubblicata su internet e si diffonde molto rapidamente. Probabilmente la donna o era una mitomane o era semplicemente rimasta vittima di un errore di persona, anche perché io non ho mai abitato a Udine in centro, mentre la notizia invece aveva cominciato a diventare molto importante, a circolare. E io stavo serenamente seduto a giocare a carte nel bar dove solitamente mi ritrovo con i miei amici a Milano. Squilla il telefono e dall'altro capo del telefono c'è Giovanni Marzini, che è il caporedattore della RAI regionale di Trieste. Io rispondo, dico: pronto. E lui dall'altro capo del telefono rimane prima un po' basito, in silenzio, poi mi dice: ma brutto mona, ma te sei vivo allora? E io dico: certo che sono vivo, perché? E lì ovviamente mi spiega tutto quello che era successo, della notizia che stava circolando, della signora, e quindi come ho messo giù il telefono, nel giro di 30 secondi sono arrivate altre 3-4 telefonate di persone molto preoccupate. Siccome i miei compagni di carte lì al tavolo si stavano inquietando anche loro, soprattutto l'amico con cui giocavo, quello che era in coppia con me, io ho spento il cellulare. E allora poi ho dovuto sopportare tutto quanto mia moglie, perché

0: telefonate arrivavano al telefono fisso di casa. Lei tra l'altro rispondeva con il tono sereno e giulivo che aveva, perché mi aveva appena visto uscire di casa, mentre dall'altra parte della cornetta la gente aveva il classico tono di circostanza, quello che si ha quando si fanno le condoglianze. E poi qualche ora dopo sentì una corrispondenza dalla Russia di Sergio Cancian, che era un amico, che dopo aver parlato della situazione politica russa chiuse il servizio dicendo davanti alle telecamere del TG1: concludo qui da Mosca col cuore sollevato, perché ho appena saputo che il mio vecchio amico Bruno Pizzul non è morto. Bruno Pizzul è scomparso il 5 marzo del 2025, aveva 86 anni.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: La partenza della seduta questa mattina era stata diversa, promettente, con un quadro positivo a dispetto delle nuove tensioni asiatiche sul settore tecnologico, e poi c'è stato un cambio di marcia. Adesso abbiamo di nuovo un calo diffuso fra listini continentali: Parigi -0,7%, Francoforte -0,44%, Milano -0,21%. Non serve il sostegno delle buone trimestrali, sta pesando la nuova tensione di carattere internazionale che ha generato un nuovo aumento del petrolio. Il Brent a Londra $87, intorno agli 82 il greggio di riferimento americano. Nel frattempo, poco fa il Tesoro italiano ha assegnato 7 miliardi e mezzo di euro nell'asta dei bot semestrali, con rendimenti in lieve aumento rispetto al collocamento di giugno, siamo al 2,56%. Piazza Affari, Eni corre più 5% dopo i conti e chiaramente anche grazie alle quotazioni del petrolio. Nexi dopo i conti più 4,79%, seguono i rialzi dell'1,9% di Stellantis e Moncler, più 1,40% di Tenaris, mentre i cali più pronunciati, meno 4,8% per l'automatica. La difesa, la cantieristica, ieri sostenuta dalla decisione del governo italiano di aderire al programma SAFE per finanziare la spesa militare italiana, oggi i titoli invece battono in ritirata: Leonardo meno 2, Fincantieri meno 2, Avio meno 1,7, meno 1,7% anche per Ferrari e Brunello Cucinelli. Oggi attendiamo la Federal Reserve, che in realtà comunicherà la decisione sui tassi domani, e poi le trimestrali di alcuni colossi tecnologici. Per ora è tutto.
14: Eccellente nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
15: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con

turistico di questo paese. E lui era friulano, Bruno Pizzul era del Friuli Venezia Giulia, lì ha cominciato la sua carriera facendo una selezione per la RAI, per l'azienda per cui poi ha lavorato per tutta la vita, e ci racconta nella prossima storia come a un certo punto è diventato il telecronista ufficiale della nostra nazionale di calcio. È successo in Messico.

0: La mia prima telecronaca della nazionale avvenne con la partita d'esordio ai secondi mondiali messicani nel 1986 contro la Bulgaria. A volte la vita è proprio strana. Per Martellini i mondiali messicani costituirono il punto di partenza e di arrivo, entrambi imprevisti. Nel 1970 non avrebbe dovuto essere il telecronista dell'Italia, ma lo divenne per la disavventura capitata a Carosio. Nel 1986 il telecronista della nazionale sarebbe stato ancora lui, ma il giorno prima della partita con la Bulgaria stette male. Nando dovette andare in ospedale e così subentrai io.
1: Vi ricordo che nel nostro raggruppamento iniziale figurano anche Argentina e Corea del Nord. Calcio d'inizio che verrà battuto dai bulgari. Sulla palla Iskrenov.
0: Non solo non me l'aspettavo, ma in fondo non fui preso proprio alla sprovvista del tutto. Tant'è vero che io arrivai in Messico il giorno stesso della partita. Erano ormai 16 anni che ero alla Rai e avevo accumulato una certa esperienza. Ero sicuro che fosse inutile andare sul posto una settimana prima, perciò mi organizzai per arrivare due giorni prima della partita che avrei dovuto commentare con grande calma. E infatti la scelta fu disastrosa. Quando arrivai all'aeroporto c'era l'auto della Rai, vidi che tutti erano trafelati, mi dissero «Dai, dai Bruno, corri che devi andare a fare la partita dell'Italia!» Io risposi stupito «Ma come la partita dell'Italia?» Non sapevo nulla del malore di Nando. Ero in volo quando lui era stato poco bene a causa dell'altura e così, senza troppi convenevoli, mi hanno portato subito alla radio a fare la telecronaca. Da allora, complice anche il fatto che dopo i mondiali Martellini venne promosso a capo del pool sportivo della Rai e dovette così lasciare le telecronache, ebbe l'incarico di seguire sempre la nazionale. Nando Martellini era un grande gentiluomo. Succedergli è stato un onore. Anche per me il Messico alla fin fine è stato un cerchio. Lì ho cominciato come telecronista ai mondiali e lì ho continuato con la nazionale. Pensa come sono le concomitanze a volte. Il mondiale andò molto male. Berzot, come era inevitabile, si affidò all'emozione e alla gratitudine verso i giocatori che avevano vinto l'edizione dell'82, che però erano spompati, non ce la facevano più. Quando un commissario tecnico vince un mondiale, non dovrebbe allenare più la nazionale, lasciando a tutti il ricordo del grande successo. In questo, Berzot si lasciò trasportare dai sentimenti.

Questo brano si intitola Mexico 86, lo canta Juan Carlos Abara. Vi ricordo che la storia di Bruno Pizzul, quella che viene raccontata all'interno della puntata di Eco a lui dedicata, è raccontata anche, oltre che dalle storie di Bruno Pizzul in prima persona, anche da Fabio Caressa. Potete ascoltarla su tutte le piattaforme che utilizzate per ascoltare i vostri podcast, per vedere i vostri video podcast, sulla app di Radio 24 e 24 Ore Podcast, e qua e là in giro per Sky. Ora continuiamo a raccontare, vi raccontiamo la storia di Pietro, che ci ha scritto che ha 58 anni, vive tra Sesto San Giovanni, dove è nato, e Lavagna, e la storia si svolge nell'82, quando aveva 16 anni. Quindi attenzione, passiamo da Messico 86 a Spagna 82. Giro l'Italia in auto per lavoro e quella mattina mi sono alzato presto per andare da Sesto San Giovanni a Saonara, in provincia di Padova. Appena acceso la radio mi resi conto che era successo qualcosa di grave. Tutti i notiziari erano focalizzati su una notizia. La sera prima era morto Paolo Rossi. Io sono sempre stato un grande appassionato di calcio e rimasi profondamente sorpreso e addolorato. Cercai di capire meglio le cause dell'accaduto perché non sapevo che Paolo Rossi fosse gravemente malato. Facendo zapping sulle varie radio si moltiplicavano gli speciali che ci ricordavano chi è stato Pablito, l'eroe di due mondiali, caduto nella polvere e risorto, tornando più forte di prima. La gente telefonava commossa e ricordava che cosa stava facendo durante le partite di quel fantastico mondiale dell'82. Chi era militare, chi stava diventando

0: genitore, chi stava facendo gli esami di maturità. Un immenso album di fotografie ingiallite che si riapriva. Un amarcord collettivo in cui si mischiavano emozioni fortissime, soprattutto tra quelli della mia generazione che in quegli anni hanno vissuto l'adolescenza o comunque la gioventù. Mentre sulla A4 il traffico scorreva tranquillo, almeno verso est, la mia mente si immergeva pian piano nei ricordi.
1: In quegli anni lì di fatto la vita era un po' più semplice, con un motorino e 5.000 lire eri padrone del mondo di fatto, no? È un po' una foto di quella realtà lì, no? Era un'Italia molto più con i suoi problemi, ma rispetto ai tempi attuali c'era molta più speranza, c'era molta più fiducia nel futuro, ecco. E quindi questa cosa qui, poi quei mondiali l'avevano fatta andare al settimo cielo, perché poi l'orgoglio di essere italiani, erano i primi tempi in cui quando si vinceva una partita si andava per strada con le bandiere a far casino, insomma, no?
0: Quell'estate avevo terminato la seconda superiore e per raccimolare qualche soldo per le vacanze estive facevo il garzone presso il distributore di benzina di Luigi, un nostro vicino di casa. Il distributore era situato nei pressi del Rondò, la piazza centrale di Sesto San Giovanni, dove oggi passa la metropolitana. Le giornate trascorrevano serene in compagnia di Luigi e soprattutto di Stefano, il lavorante fisso del distributore che mi ha insegnato i rudimenti del mestiere di benzinaio. Il fioraio, le guardie giurate della banca vicina e i ragazzi del bar erano la mia compagnia, dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 19. I mondiali in corso erano l'argomento di discussione di tutta la combriccola, tranne che per Luigi, che non era interessato al calcio, ma apprezzava di più qualche bicchiere di vino e le belle ragazze che passavano da quelle parti. I commenti delle guardie giurate poi erano memorabili. E quando più tardi Giorgio Faletti inventò il personaggio di Vito Catozzo, io mi vantavo di avere conosciuto gli originali. Le partite si svolgevano di pomeriggio, verso le 17, e sia io sia Stefano fremevamo dalla voglia di vederle. Stefano avrebbe voluto portare da casa un televisore portatile, ma Luigi sosteneva che ci avrebbe distratti dall'aura e quindi eravamo costretti a sentire le partite da una radiolina di straforo nel chiosco. Il mondiale non cominciò benissimo per l'Italia. 3 pareggi e la qualificazione alle fasi successive per il rotto della cuffia. Durante le partite, intanto, di l'aura non ce n'era molto. Passato il girone di qualificazione, la formula di quell'anno prevedeva 4 mini gironi da 3 squadre. All'Italia toccarono Argentina e Brasile. Il clima di quei giorni intorno alla nazionale è storia scritta. Quello intorno al chiosco di Luigi un po' meno. Stefano e io chiedevamo la TV, ma niente, il Laura veniva prima di tutto. Arrivò il giorno di Italia-Argentina. Pochi minuti prima della partita, le vie si erano spopolate, non circolava neanche un'auto. Stefano e io, imbufaliti e orfani della TV, stavamo chiusi nel chiosco attaccati alla radiolina. Durante tutta la partita ricordo ancora che venne solo un cliente, tra il primo e il secondo tempo, e fece ben 10.000 lire di super. Ma l'Italia vinse 2-1 e quel sacrificio fu ripagato dalle grandi gioie che vennero dopo. Fortunatamente a luglio andai in montagna con la mia famiglia e le altre partite riuscii a vederle. Soprattutto riuscii a vedere Italia-Brasile, che insieme a Italia-Germania del 1970 rimane una delle più belle partite della storia. La spiaggia...

0: E ora facciamo una piccola pausa dalle nostre storie e poi torniamo a raccontare sempre qui a Radio 24.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci insieme con un altro aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia. Sulla tangenziale ovest di Milano, code per incidente nei pressi dello svincolo per la statale 11 via Novara in direzione della 1 Milano-Bologna. Sulla A26 Trafori, code per incidente in direzione Gravellona-Toce tra

0: Zone, io vada, non va meglio sulla quasi parallela A7 Milano-Genova, dove per lavori si verificano code tra Busalla e Isola del Cantone, sempre in direzione nord Milano. Sulla A14 Adriatica, code per un veicolo in panne tra Cattolica e Riccione, in direzione Bologna. Infine al sud, per incidente, code sulla A3 tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano, in direzione Napoli. Prudenza alla guida e fate un buon viaggio.
1: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni 2 settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio. Matteo Caccia racconta.
2: Continuiamo a parlare di calcio e di mondiali di calcio, in modo particolare di quei mondiali lì, quelli dell'82, che sono rimasti forse i più romantici che l'Italia abbia giocato e vinto, e raccontiamo una storia che ha vissuto e scritto uno dei protagonisti di quel mondiale, che appunto è citato anche nella storia precedente, che forse il protagonista, sto parlando ovviamente di Paolo Rossi, che qualche anno fa aveva scritto un libro che si chiama Quanto dura un attimo. State con noi. La luce è sempre più accecante intorno, le bandiere col tricolore ancora abbassate ma già visibili. Gli spalti esplodono di tifosi colorati e pronti a fare festa, disposti a tutto pur di provare l'emozione del paradiso. Tutti gli altri sono incollati davanti alle televisioni, milioni di persone con gli occhi puntati sugli schermi e il petto gonfio di orgoglio. Di qualsiasi età, ma accomunati da una stessa emozione. Si sentono patrioti. Sanno che l'Italia è a un passo dal tetto del mondo, ma anche dal baratro più profondo e doloroso. E la pressione sale. La responsabilità è grande, troppo grande per i ragazzi in campo. Anche la Germania spera, i tedeschi pregano, le loro mani disegnano riti scaramantici come i loro piedi nell'entrare in campo, prima il destro, poi il sinistro, o viceversa, senza mai cambiare. L'attesa è stressante.
3: Bergomi, Collovati, Scirea, Conti, Tardelli, Rossi, Oriali, Graziani. In panchina ci sono Tossena, Marini, Bordon, Causio e Altobelli.
2: L'altoparlante scandisce finalmente uno dopo l'altro i nomi degli atleti che hanno conquistato il biglietto per la finale di Madrid. Sono nomi ormai entrati nella storia. Tutti sfacciatamente familiari, perché da giorni immortalati sulle prime pagine dei giornali del pianeta. Uno di loro è accolto come un vero eroe, ha solo 25 anni e tanta voglia di riscatto. Si chiama Paolo Rossi, viene da Prato. Il suo viso è scarno e pallido, le gambe sono fragili. Lo chiamano Pablito, a lui piace. Ha la luce negli occhi e un cuore che spera, consapevole di quello che succederà se domani l'Italia avrà vinto o se avrà perso. È arrivato a questo traguardo mangiando accuse e polvere, ma i 3 gol al Brasile lo hanno già reso leggenda e adesso pesano come un macigno. Sa che questa è la sua rinascita, sa che non può sbagliare. No, no, sa che deve dimostrare al mondo il suo talento e risultare ancora una volta decisivo. Sa che ha pagato fin troppo per la sua ingenuità e adesso vuole riprendersi le soddisfazioni che merita. Le immagini scorrono una dietro l'altra nella sua testa. È un turbinio di foto e di filmati, non sempre a colori. Mentre pensa a quello che è stato e che potrà essere, una mano si appoggia pesante e sicura sulla spalla di Paolo. Lo riporta alla cruda realtà, quasi spaventandolo. Paolino. Enzo Berzot lo guarda fisso negli occhi e accenna un leggero sorriso, paterno, incoraggiante, decisivo. Sei pronto? Paolo abbozza un sorriso. Sì, mister, prontissimo. Poche parole, prive di esitazione. Un gesto semplice ma rassicurante, un conforto indispensabile. Il cuore di Paolo si riempie di gioia, mentre una lacrima solca il suo viso provato. Il giovane Rossi cerca di buttare via il ricordo del dolore vissuto. Ora è il suo momento. Ora non può sbagliare. Ora può tornare a sorridere. Per la quarta volta nei 52 anni di storia del Mondiale di calcio, la nazionale italiana ha raggiunto lo straordinario traguardo della finalissima e lui ne è protagonista assoluto, tutto il pianeta lo sa. Berzot annuisce, arriccia la bocca, conosce bene il suo ragazzo, sa di che pasta è fatto. Sa che senza Paolo l'Italia non sarebbe arrivata fino in fondo. Lo ha confidato giorni prima al presidente del CONI, Franco Carraro. Poi guarda Paolo negli occhi ancora una volta. I due si capiscono al volo. Il feeling non si inventa, o c'è o non c'è. Il vecchio ha la conferma che Rossi è la sua scintilla. Sa che può farcela a reagire e a segnare. Paolo ora è più sereno, abbassa la testa e va sicuro verso il centrocampo.

0: L'inno di Goffredo Mameli inchioda i giocatori al centro di quel magico rettangolo verde dove sono puntati tutti gli occhi del pianeta. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio s'è cinta la testa. Dov'è la vittoria? Le porga la chioma, che schiava di Roma, iddio la creò. Siamo italiani, sono tedeschi. L'Italia chiama i suoi giovani, valorosi paladini, alla prova più ardimentosa della loro esistenza. Ora sono l'Italia che spera, sono un paese intero che ha sofferto la guerra, le Brigate Rosse, l'assassinio straziante di Aldo Moro, la misteriosa strage di Ustica che ha toccato con mano la povertà e la miseria, e adesso vuole solo vincere e risorgere dalle sue ceneri, come una fenice. L'Italia vuole vincere e ci crede in ogni angolo dell'universo in cui alberga il tricolore, verde, bianco, rosso. Sono i colori del coraggio, sono i colori della tentazione, sono i colori della sfida. Paolo Rossi è la metafora in campo di quell'Italia che vuole resuscitare, che pulsa aspettative, che spera in un cambiamento profondo, un paese che vuole rifiorire. Lo sventolio delle bandiere continua ovunque intorno e ne è una prova tangibile. L'inno rafforza le speranze. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò. Sono versi che fanno bene alla coscienza. Paolo canta l'inno con vigore e in quel momento si sente profondamente italiano, ma la sua testa è piena di pensieri discordanti. O adesso mai più. Devo farcela. Non posso non farcela. Paolo sa che è la sua ultima occasione per mostrare il suo talento ritrovato. È stato immenso. È caduto. Si è rialzato più volte e adesso non può mollare. Deve reagire ancora e sferrare l'ultimo colpo decisivo. Ha una responsabilità enorme nei confronti dei suoi compagni di squadra che credono in lui, della sua famiglia, di Berzot, che non l'ha mai mollato un secondo, nemmeno quando avrebbe potuto, dell'Italia e degli italiani. Ha un figlio in arrivo. Rossi canta comunque con alterigia, appagato dall'essere italiano. E i brividi percorrono la schiena e si rincorrono veloci. Manca ancora poco e si gioca. Pochi istanti e si entra in campo. Il cuore batte sempre più forte, sembra deflagrare. Il petto fa male, il battito è incontrollabile. Dopo 3 gol al Brasile e 2 alla Polonia, Paolo Rossi è vissuto come un salvatore della patria, come un profeta, il messia. E il battito del cuore accelera solo all'idea. Lo sguardo si fissa verso la tribuna d'onore dove siedono le personalità e dove c'è mamma Amelia con il fratello di Paolo, Rossano. Pure nei loro sguardi c'è desiderio di riscatto. Paolo rimane immobile per qualche istante. Vorrebbe salutarli con la mano. Ci prova. Lui non li vede fra tante teste. Loro si contraccambiano un saluto con amore. Il suo cervello intanto pulsa e scarica nelle tempie. So che posso farcela. Devo farcela e basta, per me e per loro, per mia mamma, per la mia famiglia, per la nostra serenità. Berzot adesso è seduto in panchina con i suoi collaboratori. Ha il solito viso algido da friulano. Le guance già scavate sembrano risucchiate dalla bocca. Il vecchio tiene stretta nella mano destra la sua fedele pipa marrone con nervature più chiare e bocchino nero. È nervoso, ma lo nasconde bene. Ha imparato a farlo nel tempo. Negli anni, durante questo mondiale, pure le sue dita sono ferme. O quasi. Mai farsi vedere deboli dagli avversari, confida all'orecchio del suo secondo, Maldini. Mai, Cesare, ricordatelo. Nemmeno quando sai che è un'impresa ardua come questa finale. Nemmeno quando la paura di non arrivare fino in fondo ti divora dentro, come sta accadendo a me in questo momento. Ma non lo do a vedere. Non farti mai sorprendere debole dall'avversario, Cesare. Mai e poi mai. E se devo essere del tutto sincero, io da quando Paolo si è sbloccato e la squadra ha cominciato a funzionare, ho iniziato a credere che vinceremo questo mondiale. Sensazioni, Cesare, sono sensazioni che porto dentro, continua Berzot. Le confido solo a te, fanne buon uso. In ogni caso, mai farsi vedere in difficoltà, nemmeno quando si ha lo stomaco chiuso e il sudore freddo che ti bagna la fronte. Nemmeno allora, nemmeno per un attimo. Tocca a noi, Cesare. È la nostra occasione.
1: Calcio d'inizio degli italiani che giocano il primo tempo alla destra dei nostri teleschermi. È iniziata la finale.

Lui è Rino Gaetano che canta Ma il cielo è sempre più blu, mentre la storia che vi abbiamo raccontato l'abbiamo presa da un libro che si chiama Quanto dura un attimo, che Paolo Rossi ha scritto insieme a Federica Cappelletti, che è diventata poi sua seconda moglie, o probabilmente lo era mentre hanno scritto questo libro, che è pubblicato in Italia da Mondadori. La chiudiamo così questa puntata di Matteo Caccia racconta, che eccezionalmente, come ormai avrete capito, visto che sono un paio di giorni che siamo in onda alle 11 della mattina, è semplicemente uno scombussolamento estivo. Non vi preoccupate, a settembre qui ritornano Deborah Rosciani, Mauro Meazza e noi torniamo alle 3 del pomeriggio. In LGR ci sentiamo domani puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Cresce.
0: Resta con te.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù, a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Sono Enrico Pagliarini. Se siete appassionati, interessati e curiosi di sapere come si trasforma il settore dell'intelligenza artificiale generativa, ascoltate 2024 Speciale Intelligenza Artificiale, un podcast originale di Radio 24, online ogni due settimane sul sito e l'app di Radio 24 e tutte le piattaforme audio.
9: Mezzogiorno.
10: GR24, il Sole 24 Ore.

0: tornano gli attacchi in Medio Oriente. L'Iran colpisce una base USA in Giordania e tre petroliere a Hormuz Raid di Stati Uniti e Arabia Saudita. Mandato di cattura di Mosca per il fondatore di Telegram Durov, accusato di complicità con il terrorismo. Via libera della Camera al DDL sui domiciliari per i tossicodipendenti. Calcio, nazionale anno zero, oggi la presentazione di Mancini e Ranieri. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, qualche giorno di pausa. Poi le armi che tornano a farsi sentire dopo l'incontro del premier israeliano Netanyahu alla Casa Bianca con il presidente americano Trump. La crisi mediorientale non trova soluzione.
1: Riprende il fuoco incrociato USA-Iran e il conflitto si estende dopo diversi giorni di relativa calma. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene, che riferiscono di almeno 20 vittime, sono un'ex alleanza di gruppi paramilitari anti-jihadisti, ora integrata nelle forze armate irachene. Al loro interno operano gruppi sostenuti dall'Iran, che intanto bersaglia una base USA in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Mentre Reuters scrive che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari e entro poche settimane arriverà la prima fornitura. Ostilità che si intensificano senza una fine chiara e con visioni divergenti tra USA e Israele, nonostante il dialogo definito produttivo fra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 17 mesi dopo il plateale scontro nel salotto presidenziale, Donald Trump ha offerto a Zelensky una nuova rotta dei rapporti tra Stati Uniti e Ucraina. Un onore incontrare Zelensky, è andata molto bene. Il suo commento dopo il faccia a faccia di ieri.
2: Zelensky stringe in pugno i passi avanti compiuti sul fronte della difesa. Trump ora è sorridente, ha concesso all'Ucraina di prodursi in casa i Patriot e gli ospiti hanno dunque incontrato subito i rappresentanti delle aziende militari coinvolti. Zelensky sa di non avere tempo da perdere, il vento può cambiare e gli attacchi sulle città aumentano. Il cielo idealmente è da blindare e c'è anche il fronte, 1200 chilometri, che spaventa nonostante le rassicurazioni ufficiali, perché la pressione russa non offre tregua. La guerra, 53 mesi dopo l'invasione, è missili e droni, ma sempre prima è migliaia di soldati esausti, come le loro famiglie nelle retrovie. La guerra che è anche di parole, magari digitali. I servizi russi hanno spiccato un mandato di cattura internazionale su Pavel Durov, moscovita padrone di Telegram, lontano dal paese dal 2014, anno della Crimea. È accusato di facilitazione di attività terroristiche per non aver dato accesso ai suoi server, che sono a loro volta armi e che negli arsenali di guerra stanno molto vicino ai missili. Gigi Donelli, Radio 24, Sole 24 Ore.
0: L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cure in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni. Un operaio è morto e un altro è stato trasferito in codice rosso in ospedale dopo il crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile a Mesagne, nel Brindisino. Il ferito si trova ora ricoverato al Perrino di Brindisi. In chiusura il calcio, audizione del presidente della FIGC Malagò in Commissione Cultura al Senato. Sulla nazionale condivido le critiche, ma abbiamo molto chiari gli obiettivi, poi bisogna vedere se riusciamo a raggiungerli, ha detto Malagò rispondendo alle domande dei senatori sulla crisi della nazionale maggiore, ora affidata al nuovo CT Roberto Mancini e al direttore tecnico Claudio Ranieri. Oggi è prevista la conferenza stampa di presentazione. Ed è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 13:00.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel rapido assorbimento con armi.

0: e Caixina e Bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Io penso che ogni giorno miliardi di persone faranno centinaia di miliardi di podcast sull'intelligenza artificiale. Quindi che ci inventiamo di nuovo? Niente.
4: Beh, vestiamola, diamogli l'abito. Cioè, secondo me le cose di cui parliamo non basta un approccio scientifico, non basta un approccio economico, non basta un approccio finanziario. Guarda che la metafora religiosa è la metafora che in questo momento descrive tutto l'imponderabile delle AI che però sta cambiando la nostra società. Non so che ne pensi tu.
3: Io penso che l'unico a averci l'abito sei te. Io c'ho una maglietta, triste maglietta laica, però va bene così.
4: Io sono Paolo Benanti.
3: Io sono Gianluca Nicoletti. La resa non è una sconfitta annunciata, è qualcosa di più sottile. È il giorno in cui decidemmo di non capire più e questo ci sembrò ragionevole.
4: E la macchina, nel frattempo, non aspetta.
2: La resa è un podcast originale di Radio 24. È disponibile sul sito e app di Radio 24, del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: In vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Buongiorno e bentrovati dalla vostra Nico. Siamo in vacanza con Obiettivo Salute. L'estate è anche il momento giusto, lo sappiamo, magari lo state già sperimentando, per fermarsi, per riflettere un po', guardare alle risorse che ognuno di noi porta dentro di sé. E allora in questo meglio di incontriamo due voci che da prospettive diverse ci parlano di crescita, di educazione, di forza interiore, di capacità anche di affrontare le difficoltà, perché vivere bene significa anche imparare a rialzarsi dopo ogni caduta. Siete d'accordo con me? Buon ascolto. Eccomi, stavo pensando che ci sono delle giornate che iniziano bene, che sono speciali. Credo che oggi sia proprio una di queste, perché noi, io sono molto emozionata, sono felice, lo aspettavo, abbiamo un ospite che ha un nome che è già da solo un programma. La storia probabilmente la sapete, ma intanto mi piace raccontarvela. I suoi genitori lo hanno chiamato Yuri. Ecco, come Yuri Gagarin, che è il primo uomo nello spazio. Quindi un bambino di Prato con il nome del primo uomo nello spazio, il cosmonauta sovietico. Beh, allora lo sapete già che è in linea, ma io sono felice, c'è Yuri Kekhi. Yuri, ma che gioia!
2: Ciao, ciao Nicoletta. Grazie, ma scherzi, è un piacere per me sentirti. Un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Com'era quel bambino di Prato prima del campione? Cosa faceva? Cosa combinava?
2: Ma ero un bambino, io sono sempre stato piccolino di statura, poi avevo i capelli rossi, purtroppo avevo, ma è un bel ricordo. E quindi, sai, mi prendevano un po' in giro, non ero bullizzato, però queste caratteristiche non mi davano una grande socialità. Allora i miei genitori sono stati molto bravi, mia madre che va un po' più di tempo, a farmi fare dello sport per cercare di migliorare questa caratteristica, no? E ho iniziato con sport diversi, ma non mi sono mai appassionato a niente. Poi dopo, quasi per caso, ho scoperto la ginnastica e da lì quel bambino è cambiato, perché ha capito quello che voleva dalla vita, dal primo giorno in cui sono entrato in palestra.
1: Quindi c'è stato un momento in cui tu hai capito che gli anelli sarebbero diventati la tua vita, è così?
2: Sì, è proprio così. Più che gli anelli, proprio la ginnastica, perché quando inizi da bambino, pratica la ginnastica artistica, fai attrezzi, sai bene, altri, e poi gli anelli ti specializzi quando sei un pochino più grande. Però quello sport, la ginnastica, io avevo 6 anni quando sono andato in palestra il primo giorno e mi sono divertito tantissimo, e credo sia la partenza giusta per qualsiasi bambino e bambina che voglia praticare lo sport, è iniziare a divertirsi, perché poi se ti va di diventare un campione o vuoi farlo a livello agonistico, c'è tempo ed è una, diciamo, una seconda fase, ma all'inizio devi farlo con piacere e con divertimento.
1: E questa è una buona indicazione per tutti i genitori all'ascolto. E, 5 mondiali di fila. C'è una cosa che vuoi condividere con noi, comuni mortali, che facevi mentalmente, fisicamente, che gli altri non facevano? O su cui magari c'era poca attenzione, che invece era un po' il tuo segreto?
2: Ma questo, sai, non lo so, io con il mio allenatore, lo staff che mi seguiva, abbiamo sempre creduto tanto nella programmazione, nella metodologia, nel cercare di seguire quel programma che sapevamo era ormai efficace, giusto, per raggiungere i propri risultati. E in questo percorso alcuni momenti sono difficili, perché anche te, come tutti, credo che non tutte le mattine ci alziamo carichi, motivati, no, per fare quello che dobbiamo fare. E forse a differenza mia rispetto ad altri, ma questa è una mia riflessione, non lo so, perché gli altri miei avversari, i colleghi, non so bene cosa facessero nelle loro attività, è stato il fatto di trovare quelle motivazioni che alcune volte non abbiamo, che magari ti arrivano dall'esterno, è facile. Ma se non ti arriva, non ce l'hai, devi trovare tu il modo di scovarle e portare avanti quel programma che in quel giorno ti sembra tanto difficile. Forse questa determinazione, che non rende le cose più facili, ma le rende possibili, è stata più forte degli altri.
1: Ecco, forse questo è proprio il significato di andare al massimo, essere al massimo, non il risultato come sempre, ma il percorso che ti porta, no? A non mollare, a essere determinato, anche quando le giornate non sono belle come queste che iniziano bene, ma sono difficili, i momenti ci sono per tutti, atleti e non atleti, siamo tutti un po' dei campioni nel quotidiano, no? Siamo chiamati tutti a delle sfide.
2: Sì, è così, Nicoletta. Hai fatto bene a rapportare un po' quella che è una storia sportiva, o agonistica, o di successo, o meno, a quella che è la vita normale, perché alcuni concetti, alcuni valori sono davvero molto, molto simili e ho capito che sì, è importante anche farsi aiutare, cercare di trovare delle persone, dei colleghi, degli amici, ma poi alla fin fine la differenza vera, purtroppo o per fortuna, la fai tu. Sei tu che fai la differenza, sei tu che certe volte devi essere anche capace di cambiare delle cose, no? Uscire da quella che i bravi dicono la nostra comfort zone e cercare di cambiare qualcosa che non vorresti cambiare, ma che sai che è utile poi per raggiungere il tuo obiettivo. E questo purtroppo devi fare tu, ma dentro di noi abbiamo le risorse per farlo.
1: Yuri, quando io leggo, quando ti seguo e leggo anche gli articoli sulla callistenia, ecco, ne rimango come tutti, no? Nella descrizione ne rimaniamo tutti affascinati perché unisce la bellezza e l'armonia con la forza, è un equilibrio, no? Perfetto in questo senso. E gli anelli sono, possiamo dire che sono la forma più pura di callistenia? Perché è corretto?
2: Sì,
1: E quindi vedi
2: diciamo
1: qua,
2: che è una delle forme più rappresentative, sì.
1: più alta, ecco, quando io ti dicevo il Signore degli Anelli è anche questo, no? Senti, ma oggi c'è grande interesse per questo tipo di allenamento nei parchi, sui social, tra i giovani. Perché secondo te è così apprezzata oggi? Se ne parla così tanto oggi, proprio adesso, di questa serie, no? Di come possiamo dire, di esercizi, di questo modo
2: Sì,
1: di lavorare
2: è
1: su
2: una
1: muscoli.
2: metodologia, brava.
1: Sì, una
2: È
1: metodologia.
2: proprio una metodologia, sì, di allenamento, quindi l'hai spiegata molto bene.
1: Ma tu mi vuoi anche
2: E
1: bene e
2: lo
1: questo mi
2: sai.
1: protegge. Grazie.
2: È la verità. Però no, hai detto bene perché è un metodo di allenamento che sta avendo molto successo. Noi in Italia, proprio con l'Academy, la mia Academy, ci occupiamo principalmente di calisthenics. Ci occupiamo principalmente di formazione, oltre che di altro, proprio perché è una disciplina che se insegnata bene, fa molto bene. E per rispondere alla tua domanda, perché ha questo successo? È perché è una disciplina divertente, accessibile a tutti, a tutte le età e in tutti i posti, perché prima degli anelli la fai a corpo libero basta avere uno spazio per metterti a terra a fare quella disciplina. Ma la cosa più interessante, credo che la renda davvero molto efficace, è che il miglioramento, se praticata nel modo corretto, delle proprie skills, delle proprie capacità, e anche del proprio corpo lo vedi in maniera abbastanza veloce. E quindi questo secondo me è una cosa
1: E
2: molto positiva.
1: certo, ti motiva ad andare avanti perché poi sono i
2: Esattamente.
1: risultati che ci motivano. Ma senti, per qualcuno che ci ascolta stamattina, magari non si allena da anni, ha qualche acciacchetto, perché possono capitare, magari pensa no, non fa per me, che cosa gli risponderesti? Che cosa gli suggeriresti di iniziare e come?
2: Di iniziare, se uno
1: Di
2: non l'ha
1: andare.
2: fatto, di andare, di iniziare con l'attenzione, questo è davvero un aspetto importante, di farsi seguire da persone competenti, di non affidarsi troppo alla rete, agli influencer che in qualche modo alcune volte sono più, diciamo, hanno un riferimento più degli atleti di alto livello, atleti performanti che magari devono fare anche gare, quindi. Lo sport agonistico, io dico una cosa che spero non possa far arrabbiare qualcuno, ma non fa tanto bene, e ve lo dice uno che ha fatto sport agonistico.
1: Sì.
2: Però ecco, appunto, questo tipo di disciplina va insegnata bene, quindi affidarsi a persone competenti. Questa è la prima cosa da fare, ma di provare, perché davvero può essere una bella opportunità per invecchiare bene. Io sto invecchiando e sono felice perché l'alternativa non mi piace, quindi voglio
1: Bravo.
2: invecchiare, però voglio
1: Contare gli
2: invecchiare bene.
1: anni di qualità. Senti, sai che io mentre ti ascoltavo parlare di callistenia, di quel rapporto così diretto, quindi in fondo col proprio corpo, pensavo a quanto il corpo sia prezioso, perché non è scontato, eh? E tu soprattutto lo sai meglio di chiunque altro, perché hai scelto di portare questo dono in un posto molto speciale. Ti sei impegnato per anni come testimonial nella lotta al Parkinson, portando proprio lo sport accanto ai pazienti. Cosa hai visto in quegli anni? Che cosa di questa esperienza così bella? Noi ci siamo conosciuti proprio in quell'occasione. Tu hai imparato e che porti con te?
2: Tante cose, Nicoletta, lo sai, però
1: Sì.
2: guarda, forse sperando di non uscire fuori tema, ma non troppo, uno dei ricordi più belli che ho, oltre che dei pazienti che hanno fatto risultati incredibili, mi ricordo un signore giovane, della mia età, forse un po' più grande, che non riusciva, diciamo, a alzarsi e sedersi da solo, no? Per motivi, c'era sempre l'aiuto del caregiver, e dopo 3 giorni di lavoro, di tecnica, eccetera, è riuscito a fare questo movimento che per noi è banale.
1: Ah, caspita.
2: E la cosa che ricordo è non tanto lui, ma la gioia e anche il pianto del caregiver alla moglie nella soddisfazione di vedere questo risultato da parte del marito. E io mi sono davvero
1: Ah,
2: emozionato,
1: sì.
2: perché
1: No, no.
2: più questa gioia di questa donna che ha visto il marito che è riuscito ad alzarsi, a sedersi da sola, ma quindi lo sport aiuta anche diciamo, in patologie così, così serie, così importanti, e quindi è stato molto bello vedere quanto davvero, come dicevi tu, la cura del proprio corpo in qualsiasi situazione, sia uno che sta bene che uno che vive un momento di difficoltà, è molto utile proprio per cercare di andare avanti nel modo migliore possibile.
1: Grazie, allora facciamo un attimo di pausa e poi torniamo di nuovo insieme, io vi aspetto.
3: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
0: In vacanza? Con obiettivo salute.
1: Accompagnare un figlio verso l'età adulta significa trovare il giusto equilibrio tra protezione e autonomia. Non è facile, ma questa è la strada. Ma come si aiuta davvero un bambino a diventare grande? Ne parliamo in questa seconda parte del programma. Buongiorno a voi e benvenuti e benvenuta ad Alberto Pellai. Ciao
4: Ciao
1: Alberto.
4: Nicoletta, buongiorno a
1: Non
4: tutti.
1: devo presentare, ma tutti sanno che Alberto Pellai è un medico, un ricercatore, è uno psicoterapeuta dell'età evolutiva, scrittore, padre di 4 figli. A proposito, ormai sono grandi, ma per chi ha ancora figli, adolescenti o preadolescenti, questo è un momento molto delicato dell'anno, perché le nostre vacanze come adulti non sono ancora iniziate. Loro sono a casa. A volte li vedi chiusi nella loro stanza che scrollano sui loro smartphone o davanti al computer immersi, oppure

0: che lonano per casa o scendono giù in giardino, non combinano nulla, il genitore non vuole essere troppo invadente, ma ecco, si chiede: se l'estate è così lunga, come posso organizzare senza essere invadente la vita dei miei ragazzi o di mio figlio? Tu l'altra volta dicevi magari più figli si aiutano e rendono i genitori meno apprensivi, però insomma Alberto, noi oggi dobbiamo pensare alle vacanze dei ragazzi. Quando noi lavoriamo, che gli facciamo fa?
1: Io direi diamoci un metodo, diamoci uno schema. Io vi consiglio i quattro movimenti che su cui spesso lavoro con i genitori nel concetto di allenamento alla vita. L'estate è un tempo meraviglioso di allenamento alla vita. Perché? Perché tu non hai già tutto strutturato e organizzato, e quindi lì è un po' dove fioriscono anche le tue passioni, le tue attitudini, il tuo bisogno di autonomia. Soprattutto quello è anche un tempo in cui ti alleni tanto ad una socio-relazionalità che non è imposta, organizzata dall'alto. Tu entri in una classe e i tuoi compagni e compagne sono stati scelti da una segreteria e sono entrati nella
0: e
1: tua classe
0: e
1: quelli ti tieni,
0: mentre in vacanza
1: hai nuovi gruppi di amici, nuovi incontri. È tutto molto nutriente per i bisogni di crescita dei nostri
0: allora
1: figli.
0: Noi seguiamo il tuo approccio, che inizia con dentro fuori.
1: Sì, allora, per diventare grandi il primo movimento che si deve fare è da dentro a fuori. Quindi vi propongo proprio questa domanda: quanto tempo vostro figlio sta negli spazi dentro e quanto tempo invece in estate lo vedete andare nel mondo fuori? Se vi accorgete che è un figlio che sta molto più negli spazi dentro invece che negli spazi fuori, questo sarà il lavoro che dovrete fare, cioè facilitare l'aumento del tempo che lui spende fuori nel mondo. E altra cosa che direi ai genitori, e questo rientra molto nel secondo movimento,
0: siamo
1: anche
0: già al secondo,
1: che è da protezione e esplorazione. E questa so che io probabilmente ti arriveranno poi tante mail
0: bene,
1: di protesta.
0: Non importa, Alberto, siamo qua per confrontarci, quindi mandatecele con
1: tra
0: piacere.
1: I 10 e i 14 anni, quanto tempo vostro figlio durante l'estate va in giro con la bicicletta? Sai che ho proprio scoperto questa cosa, mi piace molto entrare, durante l'anno scolastico lo faccio spesso, lavoro con i preadolescenti, chiedo a loro: quanti di voi nell'ultimo mese sono andati in giro con la bici? Si alzano a volte due o tre mani in una classe di 25. Agli stessi dodicenni chiedo: quanti di voi sanno andare in bicicletta senza mani? Che è una domanda che misura un po' il sensation seeking, la sfida della regola, e non alza la mano nessuno. Se io chiedessi agli stessi dodicenni quanti di voi hanno navigato in un sito pornografico negli ultimi 30 giorni, si alzerebbero 8 mani su 10, mi dice la ricerca. Ecco, genitori, vi faccio riflettere proprio su questa immagine. Noi abbiamo bisogno che a 12 anni i vostri figli siano esploratori del mondo a bordo di una bicicletta, facendo magari cadute, provando ad andare senza mano. Questo è il sensation seeking di cui ha bisogno un dodicenne. Se tu gli togli tutta questa dimensione esplorativa, non è che lui rinuncia all'esplorazione, cercherà di fare cose ad alto carico di sensazione in territori che prevede, no? Un po' da grandi, pericolosi per lui, ed arrivano alternative come l'offerta di pornografia. Quindi il quesito è: quanto vanno in bicicletta i vostri figli? E già sento i genitori delle grandi città che mi dicono: questa cosa non è possibile, però andrete in montagna, però andrete al mare, però andrete magari durante il fine settimana in posti che non sono la grande città. Ecco, quanto esplorate questa possibilità nella vita? A 11-14 anni la bicicletta è proprio il veicolo che sposta dal luogo di protezione e fa sentire un ragazzo autorizzato a diventare un esploratore. Fatelo anche voi, mi verrebbe da dire. Quante volte Nicoletta vi dà consigli su cosa vuol dire mantenere uno stile di vita, no? Salutare, fisicamente attivo. La bicicletta è una grandissima risorsa in questo
0: ecco,
1: senso.
0: Ecco, pensa alla bicicletta e pensa alla porta chiusa della stanza. E noi proseguiamo, a proposito, andiamo a un altro movimento, Alberto,
1: che è da dipendenza ad autonomia. Qua invito i genitori a riflettere tanto. Quando i figli, soprattutto in vacanza, vi chiedono di cambiare, no, le regole che avete nel tempo dell'anno normale, sono sono al mare, vogliono stare fuori alla sera con i loro amici, vi chiedono di allontanarvi.

0: prolungare l'ora
1: vedi
0: del rientro.
1: Vedi che tu sei allenato.
0: Vi chiedono di andare, no, a fare cose che normalmente non farebbero in città. Spesso voi rimanete i genitori della città, cioè le regole che valgono durante l'anno scolastico le dovete far valere anche in vacanza, no? Lavorate sul valore simbolico della richiesta di vostro figlio. Si muove in un gruppo di cui conoscete le caratteristiche e funzioni. Date aspettative chiare. Certo che puoi rientrare più tardi. Sia chiaro, non devi rientrare che sei in uno stato di ebbrezza, che hai fumato. Cioè le aspettative è che tu stai fuori di più nel mondo, ti godi le relazioni e non ti metti nei comportamenti a rischio. Negoziate livelli superiori di libertà, perché questo è il tempo delle vacanze, che per loro significa appassionarsi alle relazioni, al mondo fuori, sperimentare con un'autonomia che è un po' da più grande di quello che invece hanno la possibilità di fare quando sono in città.
1: È sfidante, eh? All'inizio per i genitori ti manca la terra sotto i piedi, ma come si dice, patti chiari, amicizia lunga.
0: E soprattutto non può essere che tu metti dei limiti nelle vite di tuo figlio così tu rimani tranquillo. Chi è che ve l'ha detto che il genitore di un adolescente ha diritto alla tranquillità? Dovete stare un po' in ansia.
1: Vedi cosa dice lo psicoterapeuta. Quindi quando io ti dico, Alberto, l'ansia, perché tu dici giusto?
0: Giusto, è io giusto. Tante volte nel lavoro con i genitori, quando mi dicono ma a me viene l'ansia, ma
1: importa.
0: Vuol dire che sta accadendo proprio quello che deve accadere.
1: È giusto così,
0: esatto.
1: Vero. E tu ti senti rassicurato e l'ansia si abbassa.
0: È l'età dello tsunami, altrimenti l'avremmo chiamata l'età della brezza gentile,
1: sì.
0: che è un'altra roba.
1: Questo tsunami, guarda che ormai è proprio stato il libro di Alberto Pellai, ma devo dire che io in diversi incontri l'ho sentito proprio,
0: certo,
1: perché
0: proprio...
1: descrive, sei stato proprio
0: ed
1: bravo.
0: Ed è un concetto che ha a che fare col funzionamento della mente in quel momento della vita.
1: Senti Alberto, l'ultimo movimento è da io a noi.
0: Voi li dovete vedere appassionati del loro amico, della loro amica, del loro gruppo di appartenenza, nei luoghi in cui arrivano. Questa è una dinamica tipica del villaggio vacanze. Voi dovreste vedere un figlio dopo gli 11 anni che effettivamente ha sempre meno voglia di stare con voi e sempre più voglia di andare invece nell'esperienza di animazione dove ci sono gli altri coetanei. Potrebbe accadere che vostro figlio magari è più timido, più introverso, allora dovete...
1: Proprio lì volevo venire ad arrivare, Alberto, perché tutti ci auguriamo, no? Un figlio che abbia amici, che si diverta, che rispetti le regole, ma abbia questa voglia di esplorare. Ma ci sono delle situazioni in cui abbiamo il problema opposto, cioè un figlio o una figlia che va in qualche modo
0: un po'
1: sollecitato, spinto, perché è timido, perché magari ha avuto delle esperienze scolastiche che non l'hanno rafforzato, perché magari è la sua prima esperienza. In questi casi?
0: In questi casi vi direi, per esempio, per un'esperienza come il GREST estivo dell'oratorio, prima di portarlo lì avvertite un educatore o un animatore che è lì e spiegate che avete un figlio che è un po' timido. Io, facendo formazione in contesti aggregativi con preadolescenti e adolescenti, consiglio sempre agli animatori di identificare questi ragazzi che sono molto più ritirati e introversi, di non forzarli a fare niente, ma semplicemente di stargli vicino, di dire guarda che ci sono io con te, quindi stiamo in una botte di ferro, di facilitare il più possibile la comunicazione e la relazione a due, perché quella dimensione ti dà poi un senso di protezione e sicurezza con cui poi progressivamente ti puoi aprire al mondo fuori. Rispetto alle vacanze, cercate per quanto possibile di organizzare vacanza con una famiglia che ha un figlio o una figlia della stessa età di vostro figlio. A quel punto voi
1: avrete
0: un contesto molto più protetto e si sentiranno capaci di farsi reciprocamente base sicura per le esplorazioni del mondo fuori.
1: Grazie ad Alberto Pellai, grazie a voi che ci avete seguito, ad Anna Elena Riva in regia alla parte tecnica, a Laura Vanossi in assistenza in redazione. Ci sentiamo quattro movimenti. Tu parli nel libro Allenare alla vita, così vi diamo i riferimenti per accompagnarvi anche in vacanza. Intanto comunque noi siamo qua. Ciao Alberto, grazie.
0: Ciao.

0: Exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: Buona mattinata da Deborah Rosciani. La giornata sta proseguendo volatile fra gli indici europei, partiti bene, poi hanno girato tutti in negativo, adesso di nuovo segnali di miglioramento e di stanzione che in particolar modo riguardano Piazza Affari, che si riporta in positivo guadagnando adesso lo 0,05%. Parigi riduce il calo a meno 0,5%, anche Francoforte lo riduce a meno 0,10%, nonostante le forti vendite che stamattina hanno di nuovo riguardato pesantemente il settore tecnologico asiatico, in particolar modo in Corea e in Giappone. La Cina è andata bene, oggi il mercato guarda alle trimestrali che sono in corso di diffusione e che risultano particolarmente apprezzate. Piacciono a Piazza Affari conti di Nexi più 5,38 ed Eni più 5,22, poi chiaramente ricordiamo che il settore petrolifero sta beneficiando stamattina almeno del nuovo aumento ancora delle quotazioni. Brent a Londra sopra gli $87, 82,5 il greggio americano, e questo chiaramente per le nuove tensioni in Iran con gli Stati Uniti che non accennano a placarsi. Nel frattempo aspettiamo anche il meeting della Banca Centrale Americana e poi nelle prossime ore i conti trimestrali di Microsoft e Meta. Tornando a Piazza Affari, un'occhiata ai titoli che invece stanno trattenendo Milano, i cali più marcati: Lottomatica meno 4, Fincantieri meno 2, Brunello Cucinelli meno 1,90, con Ferrari meno 1,90, meno 1,7% per Avio e Leonardo, quel settore dell'aeronautica e della difesa che ieri aveva corso molto dopo la decisione del governo di aderire al programma SAFE per appunto sostenere la spesa militare italiana. L'euro a 1,1391 sul dollaro, per il momento è tutto.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ci sono guerre che non vediamo.
10: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
9: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
10: Io sono Antonio Talia.
9: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
10: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
9: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento. Centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi un giovane che nasce come musicista, ma si afferma anche sui social e con un grande successo.
2: Eccolo, è arrivato, è arrivato.

0: Episodio di Vita da Cantanti, un progetto a cui lavoro da più di un anno in cui racconterò senza filtri cosa sto facendo per realizzare il mio sogno. Me ne pentirò? Non lo so, sti c***i. Se non lo faccio io, chi altro dovrebbe?
1: Ascoltate il mio nuovo
0: film! Rispetto a quel periodo mi sento cresciuto, o meglio, tornato bambino. I video che state vedendo coprono un po' tutta la mia adolescenza, da quando mi sono innamorato della musica, quando ascoltavo Fedez e Demischilla, dal primo brano su YouTube al primo su Spotify. Sì, ero veramente piccolissimo. Poi Contest di Oniro, qualche piccolo concerto e... mi esplode un video e uno dei brand più famosi al mondo mi offre migliaia di euro. Da quel giorno mi sono tenuto fin troppi segreti, ma è arrivato il momento di mostrare al mondo chi sono davvero.
2: Allora Federico Felletti, avevi un nome d'arte, non lo usi più, quindi...
3: Questa è un'informazione che sanno pochissimi, eh? You... come la recuperare?
2: Lo so, perché ti studio, ti conosco. Come si dice, you go by your name now. Tu adesso
3: nome e cognome.
2: Nome e cognome.
3: Non ho segreti.
2: Non hai segreti e sembra una cosa poco, ma non lo è. Cioè hai deciso di essere te stesso a partire dal nome.
3: Sì, come hai detto, fino a qualche anno fa avevo addirittura due profili, perché mi divido un po' in musica, video, voglio fare un po' l'artista maledetto, ma in realtà poi a una certa ho detto... io sono solamente Federico, quindi chiamatemi col mio nome. Mi chiamavo Smani, avevo un profilo in cui facevo il rapper, penso. Un po' adesso mi vergogno di questa cosa.
2: Perché? Dai,
3: non andate a cercare, non andate a cercare nulla.
2: Smania però è piuttosto figo.
3: Smani era figo, però io non c'entro niente con quel linguaggio, quell'immaginario lì da rapper. Quindi alla fine sono Federico, faccio i miei video, sono felice, sono solare e preferisco essere visto e riconosciuto così.
2: Funzionavano molto bene i tuoi corti, i tuoi short, quindi ti dicevano: ma tu fai TikTok su YouTube? E poi?
3: Me lo dicevano, però la mia piattaforma preferita, ora anche se è TikTok perché ci lavoro, rimane sempre YouTube, perché riesci ad esprimerti meglio, c'è un formato più lungo, infatti tra poco ci ritornerò, anche se sono in fase da un po'. Però effettivamente su TikTok ha funzionato fare quello che facevo su YouTube, quindi video molto montati con degli storytelling, su una piattaforma in cui non c'era ancora quel tipo di linguaggio.
2: Come hai trovato la tua strada, il tuo stile, il tuo formato?
3: Guardando tanto quello che facevano gli altri, avevo tante reference italiane e non, qualcuno è anche venuto qui da te, ma non ti dirò chi, così lasciamo il mistero.
2: Sì, anche perché poi magari gli altri si offendono.
3: Però c'è sempre quel limite, quel confine tra scopiazzare e prendere ispirazione, ecco, bisogna saper fare un buon mix secondo me, e io questo ho fatto.
0: Oggi ho realizzato che ho già vissuto circa un quarto della mia vita, ma che quindi ho scritto su un foglio alcune cose che ho imparato in questi primi 20 anni. Dormire con la luce accesa non ti salverà se entra un ladro in casa. Spendi solo di più in bolletta. I tuoi genitori non sono perfetti perché sono anche loro degli esseri umani che vivono la vita per la prima volta. Se fai pipì in piscina l'acqua non diventa colorata, ma non farlo, fa schifo. L'amore non basta, serve la pazienza di crescere insieme. E anche un po' di fortuna. Andare in discoteca non è così figo come dicono. Attento a conoscere i tuoi idoli dal vivo, perché poi non saranno più i tuoi idoli. Se cambi idea non sei incoerente, sei maturo. È diverso. Non è importante fare tanti soldi, ma è importante saperli gestire. Il successo di per sé non dà un senso alla tua vita, ma te lo dà il motivo per cui lo insegui. Le cose che ti hanno fatto più male sono anche quelle che ti hanno cambiato di più, in meglio.
2: E poi appunto te stesso, perché l'argomento più frequentato da Federico è Federico.
3: Giusto, e questo è un grande flex. Sai cos'è il flex?
2: Certo, io sono vostra coetanea.
3: Questo è un grande flex,
2: anche se
3: essere riuscito a rendere l'argomento dei miei social non cose esterne, ma semplicemente le mie passioni. Quindi potermi svegliare la mattina e dire: oggi gioca la mia squadra del cuore, faccio un video su questo. Oggi sono usciti i nuovi iPhone, faccio un video su questo. Oppure voglio fare un viaggio e lo rendo un contenuto. È una grande libertà.
2: Flex, dunque, come possiamo tradurlo? Vanto?
3: Sì.
2: Più o meno?
3: Sì.
2: Perché comunque tu sei un contenuto interessante a questo punto.
3: Ti ringrazio, non lo so, speriamo.
2: E lo sai anche veicolare in maniera che crei empatia e identificazione nel tuo pubblico.
3: Guarda, c'è la mia ragazza che sta facendo la tesi di laurea proprio su questo.
2: Dai.
3: Infatti mi sento un po' studiato in questo momento. Cioè su come gli influencer e i content creator usano anche solamente dei momenti di tristezza per veicolare dei messaggi o per vendere un prodotto, qualcosa del genere. E nel bene e nel male sono riuscito a trasformare tutto quello che succedeva nella mia vita in un contenuto. Che detto così sembra un po' Truman Show.
2: Anche perché tu mostri il bello e mostri anche le debolezze. Cioè, mi sembra che

0: TikTok questa cosa riesca a evidenziarla bene, mentre altri social, diciamo come Instagram, tendono a evidenziare l'estetica in senso lato, cioè non solo l'essere belli, ma un certo tipo di apparenza. Qui c'è invece un po' più di, ci sono più dimensioni, spesso tu parli delle tue debolezze.
1: Sì, ma perché non ci sono debolezze che non debbano essere raccontate, come dici su Instagram un po' più patinato forse il tutto, su TikTok hai modo di entrare un po' più nel profondo, anche solamente come timing, che non sono i famosi 15 secondi delle stories, che adesso sono un po' più lunghe, ma è tutto un po' più breve su Instagram. Su TikTok io sono partito addirittura raccontando con dei video la mia esperienza in Australia, che è stata un po' traumatizzante, di host family cambiate, cose del genere. Io ero un exchange student dall'altra parte del mondo, un po' solo in quel momento, che con una telecamera che mi sono portato dietro mi ha aiutato a sentirmi meno solo, e ho raccontato le peripezie che mi sono successe in Australia.
0: Questo è il vero inizio? È iniziata così?
1: No, in realtà cronologicamente è iniziata molto prima, quando facevo tipo a 12 anni video delle vacanze con una GoPro terribili.
0: E quindi ce
1: l'ho. Però ci sono ancora su YouTube, sono video di più di 10 anni fa, in cui riprendevo i miei familiari, cose del genere. Sì, ce l'avevo dentro. E è diventata un lavoro poi dall'Australia in poi, quindi intorno ai 18 anni.
2: In questo modo ho totalmente stravolto il mio approccio nel fare musica.
1: Se solo l'avessi scoperto prima.
2: Ciao, sono Federico e questo è un giorno nella mia vita da un ragazzo di 20 anni che vuole fare un disco d'oro.
1: Giuro.
2: Quando non sgravo, mi alzo a un'ora decente e faccio una colazione altrettanto decente, più che altro un minimo proteica. Perché ho scoperto che allenarmi la mattina è meglio che farlo di notte. Chi avrebbe mai detto? Poi oggi vado in studio a fare una cosa che sembrerà banale, ma per me è una novità, ovvero fare musica con altre persone.
1: Dagli ascolti di reference, tipo questo era un pezzo di Post Malone, alla parte proprio di scrittura, in cui ho scoperto si ride, si sta bene.
3: Sono fatte altre opzioni.
2: Invece, come lo facevo fino ad adesso in casa da solo, era un po' più deprimente.
3: No.
0: La musica a volte è, non lo so, penso ai documentari che raccontano il making of di una carriera, soprattutto gli artisti più giovani magari hanno molto materiale di quello che facevano agli inizi, degli artisti del passato qualsiasi immagine è preziosa perché ne abbiamo molti meno. Così l'impressione potrebbe essere che raccontando la tua vita tu stia anche raccontando il dietro le quinte della vita di un musicista.
1: Quello è un po' il goal, io spero che sia così. Faccio video e racconto la mia vita proprio per questo. Cioè, in realtà il mio sogno da piccolo era che mi facessero tipo un documentario Netflix della mia carriera, della mia gavetta. Probabilmente adesso, come dici tu, ci sono talmente tante immagini di tutto e non è più come negli anni 80 che dici facciamo un documentario su questo artista, perché c'è talmente poca roba che vale la pena mettere. Non so, speriamo si potrà fare anche su di me o sui ragazzi della mia generazione. Però il mio sogno è proprio questo, cioè raccontare tutti gli step che da artista emergente o ragazzo qualunque mi porteranno, spero un giorno, ad essere un artista affermato.
0: Quindi la musica è sempre la parte più importante, è sempre il futuro che vedi?
1: La musica è l'unico modo che ho per esprimermi veramente al 100%. E come dico sempre, sarà un po' cringe questa frase, ma con i video arriva agli occhi e con la musica arriva al cuore delle persone.
0: Mi piace molto, cuoricini tantissimi.
1: E è l'unico modo che ho veramente per mettermi lì e buttare fuori tutto quello che ho dentro. Quindi che diventerà meno un lavoro, riesco con la musica a sentirmi vivo. Ecco.
0: Mi racconti la tua musica? Che musica fai?
1: È musica personale, che dice tanto, che è un po' controtendenza rispetto a quello che c'è adesso, perché non c'è niente di male, ma gli artisti puntano tanto alla leggerezza, puntano tanto a far rispecchiare le persone in quello che dicono. A me in questo momento interessa poco, mi interessa raccontarmi e far riflettere le persone.
0: Il tuo raccontarti, però, per chi non ti conoscesse, bisogna spiegarlo. I tuoi video sono molto complessi perché ti diverti con il montaggio,
1: sì,
0: con le scrittine di carta,
1: sì,
0: cioè, quanto ci metti per realizzare un video? Com'è la tua dimensione lavorativa da creator?
1: Allora, quando ho iniziato con TikTok, mi ero messo lì, ho detto adesso mi prendo 30 giorni per fare questi video, e quei 30 giorni ho lavorato tutto il giorno, tutti i giorni, cioè dalla mattina alle 9 alla sera alle 9, perché ero all'inizio, non sapevo neanche montare, stavo imparando. Adesso mi sono skillato. E...
0: Da solo ti sei skillato?
1: Sì, sì.
0: Ah, grande.
1: Vedendo tutorial su YouTube, vedendo in giro, prendendo ispirazione. E adesso sono un po' più veloce, molto più veloce probabilmente. E la mia routine di solito è svegliarmi, girare, scrivere subito, la mattina la uso subito per fare video, pranzo, e dal pomeriggio in poi è tutto musica. Musica, ispirazione, cose un po' più così, un po' più artistiche forse.
0: Fighissimo.
2: Ultimamente ho notato che sono sempre distratto. E anche se provo a concentrarmi, poi finisco a fare qualcos'altro. Se mangio, guardo un video. Faccio la doccia, ascolto la musica. Devo dormire, scrollo. All'infinito. E il mio cervello stava per esplodere. Così ho deciso di fare una settimana di detox da telefono. E, spoiler, è molto utile. La mattina mi sveglio e cammino, fin quando mi viene fame. Mangiare senza guardare niente è molto noioso, ma senti di più i sapori del cibo. Mentre allenarsi senza musica è più faticoso, ma senti di più il tuo corpo. Ho iniziato anche a fare cose assurde, tipo guardare per terra quando cammino, o i segnali stradali al posto del navigatore. Il mio cervello ringrazia.
0: Tu hai anche fatto dei video in cui parlavi di detox digitale,
1: sì.
0: Di sto meglio quando non seguo tutti,
1: sì.
0: Quindi che confine ti dai nella tua vita sui social?
1: Questo lo devo ancora capire, un'ottima domanda, ci penserò anche finita questa intervista. Quest'estate per la prima volta da quando faccio questo lavoro ho staccato per due settimane, non l'avevo mai fatto, perché il confine nel mio lavoro tra staccare e non staccare è veramente lievissimo. Cioè io vado avanti a pensare anche di notte. Ieri sera io ti pensavo, cara Marta.
0: Che pensavi? Devo...
1: Sì, io ieri sera alle 2 di notte mi sono aperto il sito di questa radio, mi sono sentito Luca Astrangelo, Gabriele Vagnato.
0: Ah, ti sei studiato la trasmissione.
1: Perché io non riuscivo a dormire, perché la mia testa andava avanti. Quindi è difficilissimo dire, ok, adesso mi prendo due settimane per fare detox. Mi sono autoimposto questa cosa, mi sono fatto due settimane in Sardegna bellissime, di kitesurf, di tutto quello che non fosse digitale.
0: Contenuti nei fatti, no?
1: Un pochino.
0: Ah, ecco, di la verità qualcosina. Allora, non è bello parlare di sé nelle interviste, nelle domande, però ti dico, a me capita, quando finiscono le stagioni delle trasmissioni, per due o tre settimane la mia testa continua a pensare a... Di questo sarebbe bello parlare in radio, e poi una frazione di secondo dopo dico no, non sono in onda questa settimana. Cioè a un certo punto la tua testa ha sempre una parte che pensa al contenuto. A te capita così?
1: Sì, ed è molto strano, cioè è quello che mi ha portato a fare questo detox, perché sono arrivato a un punto in cui mi chiedevo, ma io questa cosa la sto facendo perché mi piace o perché voglio farci il contenuto? Domanda esistenziale. Non lo so, non l'ho ancora scoperto, però mi sono trovato lì nel mare, bellissimo, a fare kite, e dicevo adesso faccio un video così lo racconto. Ma io quindi questo kite surf stupendo lo sto facendo perché mi piace farlo o perché voglio farci un video? Te lo dirò quando lo scoprirò.
0: Sì, questa, in effetti la domanda non ha una risposta possibile, perché poi no, anche nei momenti della vita le cose possono cambiare. Quando tu hai fatto questo TikTok sul... Sono più sereno quando non mi sento obbligato a seguire tutti. Ho molto pensato a quanto siamo condizionati dal contenuto invece che assorbiamo, ma anche dai commenti, è inevitabile. Il tuo rapporto con i commenti?
1: Ma forse sono molto fortunato, perché raramente ho avuto commenti negativi, di odio, perché sto molto anche attento a quello che esce dai miei profili. Devo anche dire che quando succede io faccio una cosa molto semplice, sinceramente prendo e blocco.
0: Cioè, quelle sono poche volte.
1: Ma io sono sereno, sono felice, è il mio posto felice, è il mio profilo, perché devi scrivere cose brutte? Quindi il mio rapporto è, neanche finisco di leggere il commento, e tolgo. Poi magari mi scrivono sull'altro social, ma perché mi hai bloccato? È amore mio.
0: Io rispondo perché la vita è corta.
1: Fai bene, dovrò iniziare anch'io.
0: Perché no.
1: No, poi gente che ti studia, si va a cercare cose di te per ferirti ancora di più. C'è gente che mi dice cose di quando avevo 15 anni, ma tu facevi, ma tu non è... Ma scusami, ma Ma poi gente che mi attacca per le treccine. Adesso non
0: mi
1: chiedo.
0: Te l'avrei chiesto alla fine, la mia ultima domanda, me l'hai anticipato, l'avrei chiesto: ma le taglio o no queste treccine?
1: No,
0: visto che la gente ti critica per le treccine.
1: Però quello è anche strategico, peraltro. Perché magari in un video in cui ho un po' magari paura che mi si attacchi per un'altra cosa. Per esempio, sto facendo un video sulla finale dell'Inter, che c'era tutta una cosa, non si potevano dire delle cose. La gente si è concentrata sulle treccine e non sull'Inter che ha preso 5 pere e ha perso la finale.
0: Ok.
1: Io ero felicissimo perché si parlava solo di una cosa stupidissima come le treccine.
4: Anch'io mi tagliavo sempre i capelli, poi ho pensato: abbiamo tutta la vecchiaia per essere pelati, adesso che ce li abbiamo, perché ci rasiamo come dei carcerati? In realtà qualche anno fa mi ero fatto questi dread, solo che mi davano fastidio, mi grattavano, prudevano, quindi dopo 3 giorni li ho tagliati completamente. Solo che adesso sto pensando di rifarli, non so se sia una buona idea. Però stavolta non farò i dread, bensì le treccine. Okay. E sfoggiate le vostre chiome. Pensate quando avremo 60 anni e saremo stempiati. Oddio, 60 anni.
0: Ti faccio una domanda complicata. Interagire con le agenzie, cioè avere una propria agenzia, essere gestita da un manager, perché allo stesso tempo siete delle persone aziende, perché comunque tu sei il tuo business, ma siete anche molto giovani, quindi soprattutto all'inizio dovete affidarvi a persone che vi aiutino a gestire la vostra creatività facendola diventare un lavoro.
1: Sì.
0: È un rapporto difficile.
1: Molto difficile. Io ho iniziato che subito mi ha contattato un'agenzia che, spoiler, adesso non esiste più, che purtroppo, diciamo, non è andato tutto come doveva andare.
0: E lo sapevo, per questo te l'ho chiesto.
1: Grandissimo. È stato un bel trauma all'inizio, e sono spariti tanti soldi, che per un ragazzo di 20 anni che ha appena iniziato e che si impegna. Ricordo che quell'estate avevo fatto tanti sacrifici per, rinunciando a vacanze, cose, per fare quei lavori, per avere una mia indipendenza e tutto, e poi queste persone sono scomparse, ma come hanno truffato me, hanno truffato tante altre persone. Ma adesso non entriamo nei dettagli di questo. Poi ho continuato con un altro manager con cui ho fatto cose stupende, e adesso ho ricambiato agenzia da pochissimo, mi trovo ancora meglio. Come in tutto nella vita, ci sono persone buone e persone meno buone, bisogna stare attenti.
0: Io voglio finire tornando sulla musica, visto che comunque è il tuo. Ti faccio un esempio: andare a Sanremo, commentare il Festival di Sanremo, cosa che molti creator, in molti avete fatto.
1: Però nessuno l'ha fatto come me, aspetta.
0: Ah, ecco.
1: Io l'ho fatto tutte le sere dentro l'Ariston, per 3 anni di fila.
0: No,
1: ci tengo molto, anche questo è un flex.
0: Questo è un flex, ma la domanda che volevo farti è: quando tu interagisci facendo un contenuto con quelli che fanno il mestiere che stai studiando tu, com'è?
1: Non è facile, all'inizio rosichi un pochino.
0: Vabbè dai, erano tutti più grandi di te, adesso...
1: Sì, adesso inizio a essere, diciamo, coetaneo, no, è bellissimo. E quindi studi, cioè sei lì come se fossi a scuola, con la bocca spalancata, che cerchi di apprendere tutto quello che riesci. In realtà io, tipo, in questo momento mi sento dall'altra parte, perché ho fatto talmente tante interviste, che essere dall'altra parte, cioè l'intervistato, non è facile.
0: Non è facile?
1: Non è facile.
0: Non è facile. Vabbè, dai, devi imparare anche questo, perché farà parte del tuo futuro, comunque andrà tutto. Ma tu, su quel palco dell'Ariston, ci vorresti arrivare prima o poi? È uno dei tuoi...
1: Ci arriverò, punto.
0: Ma io ne sono sicura. Sì. Grazie Federico, grazie.
5: Non ero uno studente modello, ma neanche un disastro. Stavo nel mezzo, 6, 7, 8, qualche 4. Ma avevo la sensazione che i voti che prendevo non c'entrassero niente con il mio valore. Cosa mi faceva impazzire? Il voto di comportamento. Prof che ti vedono 2 ore a settimana e hanno il potere di dirti che persona sei da 1 a 10. Io avevo 8, ma mai saltato verifiche, mai assente, mai nulla. Però... parlavo. E indovinate, nel mondo chi apre bocca non piace. Alla fine dell'orale la prof mi guarda e mi fa: Federico, che cosa vuoi fare dopo la scuola? E io le dico: l'artista, voglio fare musica, video. E lei risponde: ma quello non è un lavoro, cerca qualcosa di meno fantasioso. E ora so che siete arrivati qui solo per sapere il mio voto, ma indovinate? Non ve lo dirò. Perché se dopo questo discorso siete ancora convinti che un numero possa spiegare una persona...
0: Allora Federico, grazie di tutto,
1: hai
0: scoperto un sacco di cose e quindi io ti aspetto sia con i tuoi TikTok
1: che a Sanremo.
0: Dai, a presto.
1: Grazie Marco.
0: Grazie Federico.
1: Ciao, buon lavoro.

0: Ma va, che roba che si sono lasciati dietro sti Grezzi. Oh, da non credere, eh? Ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
1: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
2: E io se ci fo'.
3: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.
4: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
5: Ma dove va con quel veicolo?
6: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
5: Però, che design e che capienza.
6: Il mio GoUp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
5: Allora, via libera a GoUp. Foppa Pedretti. Le belle idee non ci vengono solo di legno.
7: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
8: Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
9: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
10: Estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
11: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
12: Le 13.
13: GR 24, il sole 24 ore.
12: Caro carburanti, sconto sul gasolio applicato a metà alla Guardia di Finanza, l'elenco delle stazioni inadempienti. Arresti domiciliari per i tossicodipendenti, via libera della Camera al disegno di legge. In Medio Oriente riprendono a parlare le armi, raid incrociati di Iran e Stati Uniti. Calcio, nasce la nuova nazionale, oggi la presentazione di Mancini e Ranieri. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini, tempo di esodi estivi, ma anche di caro benzina per chi deve partire. Lunedì il governo ha varato uno sconto accise sul gasolio da 17 centesimi applicato al momento a macchia di leopardo e dopo la denuncia delle associazioni di consumatori si è ora mosso il Ministero delle Imprese.
2: Il garante prezzi del MIMIT, su indicazione del ministro Adolfo Urso, sta trasmettendo alla Guardia di Finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora adeguato i prezzi del gasolio al taglio deciso dal governo lunedì. I 17 centesimi di sconto sul gasolio sono in vigore da ieri, ma il prezzo medio alla pompa è sceso solo di 11 centesimi. L'UNEM segnala tempi tecnici, ma il ministero pretende l'adeguamento immediato e dopo i controlli della Guardia di Finanza scatteranno le denunce all'autorità giudiziaria. Scettica però l'Unione Consumatori, sono annunci già visti nei mesi scorsi, ma come allora arriverà solo qualche sporadica e irrisoria sanzione. Intanto, sempre in materia di prezzi, l'Istat segnala che dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra all'Iran. Più 2,5% la crescita delle retribuzioni contrattuali orarie a fronte del 3% di inflazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
12: La Camera ha approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti.
14: Con 153 sì, 42 no e 82 astenuti, l'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il DDL sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cura in caso, fatte alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni. La maggioranza ha votato a favore, le opposizioni si sono astenute, concordando in linea di massima con il principio della legge, ma rilevandone diverse criticità, fra le quali il fatto che la legge non prevede stanziamenti e quindi senza soldi all'incirca 500 su 20.000 tossicodipendenti attualmente detenuti potranno realmente lasciare il carcere. È una legge che coniuga sicurezza e recupero, ha detto la sottosegretaria ai rapporti col Parlamento Matilde Siracusano, contrari Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: Andiamo all'estero, qualche giorno di pausa, poi le armi che tornano a farsi sentire dopo l'incontro alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu. Lo scenario ovviamente è il Medio Oriente.
15: Riprende il fuoco incrociato USA-Iran e il conflitto si estende dopo diversi giorni di relativa calma. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte, in risposta agli attacchi contro obiettivi statunitensi e impianti petroliferi sauditi. Le forze di mobilitazione popolare irachene, che riferiscono di almeno 20 vittime, sono un'ex alleanza di gruppi paramilitari anti-jihadisti, ora integrata nelle forze armate irachene. Al loro interno operano gruppi sostenuti dall'Iran, che intanto bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Mentre Reuters scrive che l'Iran ha acquistato 400 lanciamissili antiaerei cinesi per 60-70 milioni di dollari e entro poche settimane arriverà la prima fornitura. Ostilità che si intensificano senza una fine chiara e con visioni divergenti tra USA e Israele, nonostante il dialogo definito produttivo fra Trump e Netanyahu alla Casa Bianca. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: La Russia ha annunciato di aver emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore di Telegram, Pavel Durov, con l'accusa di complicità nel terrorismo. La notizia in una nota dei servizi di sicurezza russi. Durov sarebbe accusato per aver messo a disposizione dei servizi segreti ucraini i canali Telegram. Il bollettino Copernicus certifica da oggi temperature ben oltre la media in gran parte dell'Europa, Italia compresa, e la quarta ondata di caldo estremo di quest'estate. Francia e Spagna in allerta, soprattutto nelle aree colpite dagli incendi.
16: La situazione resta complicata, è evidente, ma la buona notizia è che l'incendio è stato stabilizzato. A parlare il prefetto della Gironda in un bollettino di guerra con 42.000 ettari bruciati. Ci sono ancora oltre 2.000 pompieri al lavoro e 1.000 agenti di polizia al fianco della popolazione che oggi può tornare a casa, ma a condizione che sia pronta a fuggire di nuovo. A far paura ora sono le temperature in aumento, oltre 40 gradi, e raffiche di vento che potrebbero complicare il lavoro dei servizi servizi d'emergenza anche in Spagna, dove gli ettari bruciati sono 77.000 tra le regioni di Madrid, Avila, Castiglia e León. Secondo l'ultimo bollettino di Copernicus, l'ondata di calore, la quarta di quest'estate, minaccia di essere anche meno sopportabile delle altre, anche in Italia, con punte di 44 gradi previste in Sicilia e Sardegna. In allerta l'OMS, che già a giugno in Europa segnalava 14.000 morti in più rispetto alla media. Le situazioni meteo estreme sono sempre più frequenti a causa del riscaldamento globale in corso, a cui si continua a rispondere posticipando le azioni per raggiungere le zero emissioni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: C'è la società di fondi di cui è AD il genero di Trump, Jared Kushner, tra gli investitori per l'acquisto di quote della nuova società che detiene i diritti commerciali della Coppa del Mondo. Il calcio non appartiene agli investitori, la Coppa del Mondo non è un prodotto da mettere sul mercato. La reazione immediata del nuovo primo ministro britannico, il laburista Andy Burnham, contro il progetto FIFA. La Coppa del Mondo è la più grande competizione sportiva globale, nessuno può metterla in vendita, ha aggiunto Burnham. E a proposito di calcio, oggi c'è una presentazione importante nel tardo pomeriggio, ci racconta tutto il nostro Carlo Genta.
17: Ciao Marco, ciao a tutti. Beh, la presentazione importante non può che essere quella del nuovo commissario tecnico, cioè Roberto Mancini. Accanto a lui sarà seduto il nuovo direttore tecnico, e cioè Claudio Ranieri, in attesa poi di svelare un terzo nome su cui Malagò ieri ha lasciato un interrogativo. Vari indizi portano a quello di Gianfranco Zola, non so se verrà svelato già oggi. Chiaro che Mancini, insomma, lo aspettiamo, e molti lo aspetteranno al varco, con domande sul suo tradimento del 2023, quella fuga in Arabia Saudita, e chiaramente non può non attendersi domande di questo tipo. Vediamo che cosa dirà e che cosa spiegherà. Quanto a Claudio Ranieri, molto interessante la sua posizione su quello che dovrà essere un piano alternativo a quello che avevano lasciato intravedere Maldini e Leonardo, che aveva affascinato molti. Adesso, da direttore tecnico, dovrà affondare le mani sulla ristrutturazione di Coverciano e dei settori giovanili azzurri, così si aspettano in tanti, con l'aiuto e la consulenza presumibilmente di Gianfranco Zola, che è comunque un uomo, un ex giocatore, una persona molto vicina a Claudio Ranieri, che lo ha avuto ad esempio al Chelsea e con cui è sempre andato molto d'accordo. Vediamo.
12: Grazie a Carlo Genta, che ritroveremo alle 14 in Tutti Convocati. Ora parliamo di cinema. Da questa settimana sul grande schermo è duello tra personaggi leggendari.
18: Telemaco e Spider-Man non sono poi così lontani, un po' perché sono giovani uomini alle prese con grandi responsabilità, costretti a crescere in mezzo a mille peripezie, e poi perché scelgono di farlo sempre con gentilezza e rettitudine. Infine, perché, ben più prosaicamente, sono i due protagonisti dell'estate cinematografica e sono interpretati dallo stesso attore, Tom Holland. Intanto l'Odissea di Christopher Nolan supera già i 30 milioni al box office ed entro la fine del weekend sarà presumibilmente il secondo migliore incasso assoluto di stagione, ma ora arriva in sala Spider-Man Brand New Day. Nelle classifiche che qualcosa cambierà, già le prevendite negli Stati Uniti e non solo hanno fatto lievitare le aspettative degli analisti, ma ancora un asso nella manica l'Odissea ce l'ha, l'esclusiva IMAX che blocca le sale dedicate per 3 o 4 settimane, escludendo lo Spider-Man da questo formato al debutto. Il cinefumettone esce comunque in altri formati premium come iSense, 3D e soprattutto ScreenX, formato in cui il regista Destin Daniel Cretton ha pensato il film. In Italia però lo offre una sola sala, a Marcon, Venezia. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
12: È tutto, prossimo GR 24 alle 16.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
2: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
1: Tutto inutile, tutto inutile.
3: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
4: Radio Tube. L'intervista di Marta Cagnola.
5: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di RadioTube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Studi di Radio 24, Milano. Dopo Bologna sotto i portici, un nuovo singolo di uno dei più interessanti cantautori di oggi. Con Liquirizia torna Massaroni Pianoforti.
6: Ma guarda, Liquirizia essenzialmente parla insomma delle piccole cose, di innamorarsi delle piccole cose, l'amore è soggettivo. A volte anche un sorriso per strada può regalarti grandi emozioni, no? E quindi in questa canzone ho voluto parlare dell'amore in questo modo qua, dell'amore per la vita, ecco, che spesso ci si dimentica un po' troppo di quanto siamo fortunati a vivere, ecco. E quindi parla essenzialmente di questo. Anche un nuovo inizio, ecco, anche una rottura, anche dimenticarsi di qualcosa, insomma. L'amore racchiude tutto questo.
5: L'altra volta eravamo a Bologna, questa volta invece tutto è nato a Genova.
6: Tutto è nato a Genova, nel senso che non si vince dalla canzone ovviamente, però questa canzone mi è nata appunto perdendomi per i Carugi di Genova e in questa piazzetta isolata che non conoscevo ho visto questo sacchetto di plastica, eravamo io nel sacchetto che ha cominciato a mulinellare nel vento da solo. E questo mi ha fatto pensare metaforicamente un po' all'amore, ecco, allo zio Ivano Fossati che dice che l'amore vola ed io sto sempre più giù, una bellissima canzone di Fossati, e invece questo amore qua che vedevo io girava su se stesso, quindi ho pensato che l'amore non vola ma mulinella, nel senso che quando sei innamorato e ricambiato soprattutto, ecco, ti disorienta un po' questo amore, che è, penso che sia la cosa bella dell'amore.

0: nei tuoi pezzi c'è sempre quell'omaggio e quel legame con il cantautorato, anche un po' con il pop classico. Sei fedele a questo, a questa ispirazione?
1: Sì, sono i miei amici, i miei zii, come amo chiamarli, e sicuramente mi hanno dato tantissimo. E quindi entra sempre effettivamente qualcosa di loro nelle canzoni. Come in Bologna è entrato Lucio Dalla, questo omaggio a Lucio Dalla. E qua in qualche modo sì, c'è qualche citazione di Fossati. Quindi mi piace sempre omaggiarli, omaggiare questi maestri che hanno dato anche in qualche modo un senso alla mia vita, ecco.
0: Ed è tutto per questa puntata di Radio Tube, l'intervista con Massaroni Pianoforti. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Sapete che Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito sono i principali mercati europei dei prodotti di gioielleria e oreficeria. A primeggiare il Regno Unito, seguito dalla Francia, poi c'è l'Italia con un mercato simile a quello tedesco, 4,2 miliardi di euro secondo i dati ICE. I dati alta gamma ci dicono che nel contesto attuale di flessione del lusso la gioielleria tiene, soprattutto l'alta gioielleria. Tra materie prime alle stelle e nuove istanze di consumo che fanno della sostenibilità e dell'etica i nuovi driver d'acquisto, dove guardano le nuove tendenze del settore? È quello che vi raccontiamo nel primo dei nostri approfondimenti. Gioielli, ma non solo, focus sui trend dedicato alle nuove dimensioni del lusso tra status e sobrietà, ostentazione e identità. Riflessione finale dedicata invece al fenomeno di mercato e di costume del momento, i tarocchi. Tra cultura popolare e marketing, espressione della dimensione magica di grande tendenza nel mondo dei consumi.
3: È una meraviglia, vero? Capisci cosa intendo quando dico che niente di brutto può accaderti qui? E non è per i gioielli che a me non piacciono, tranne i brillanti, si intende. Come questi. Che cosa ne dici? Beh. Oddio, è anche vero che i brillanti prima dei 40 fanno cafone.
4: Beh, hai ragione. Ma nel frattempo dovresti pure avere qualcosa.
3: Aspetterò.
2: Come sta cambiando il mondo della gioielleria? L'oro è alle stelle, lo sappiamo, ecco allora che si fanno strada i materiali alternativi, dal titanio ai metalli riciclati. Oggi il gioiello deve stupire, anelli impilabili, orecchini spaiati, maglie espandibili, e deve raccontare una storia di design, di produzione, di famiglia anche. Ecco allora che, come per la moda, il vintage, anche nel mondo della gioielleria, è in ascesa. Si esplorano i portagioie delle mamme o delle nonne, si frequentano i siti o i negozi specializzati. Ci aiuta a fare il punto su tutte le ultime tendenze Paola De Luca, designer, direttore creativo di Trend Vision Jewelry Forecasting, l'osservatorio indipendente di Italian Exhibition Group, che scalda i motori per la nuova edizione di Vicenza Oro dal 16 al 20 gennaio.
5: È ovvio che il mondo del lusso, in particolar modo il mondo della gioielleria, sta sì per certi aspetti guardando una crisi, ma non come quella della moda. Infatti l'oro a 3.500 euro l'oncia fa sì che il gioiello rimane protagonista come oggetto culto da acquistare e regalare. Perché? Perché ha un materiale intrinseco, quindi l'oro continua ad essere importante, il gioiello è protagonista in uno scenario così complesso come stiamo appunto vivendo. Dal punto di vista dei materiali sostenibili, il protagonista è l'oro 18 carati, anche se in una crisi, è sicuramente in una crisi internazionale, con diciamo i consumatori che sono un po' così impauriti, no, e timidi, ci sono delle nuove carature, e cioè il 14 carati, che non era diciamo popolare nei mercati come quelli del sud Europa, quindi anche dell'Italia, della Francia e della Spagna, ecco che invece i nuovi designer emergenti in questo momento stanno proponendo il 14 carati, ma anche il 9 carati paradossalmente, che invece nei mercati anglosassoni, vedi in Gran Bretagna, vedi negli Stati Uniti, è stato sempre popolare. Questo fa sì che i designer possano osare e presentare delle cose più interessanti, anche un pochino più importanti, sempre con l'oro. Per quanto riguarda invece i materiali sostenibili, è ovvio che una delle più importanti forze del Made in Italy è non soltanto la tradizione, ma la tradizione

0: innovazione innesta l'innovazione. E quindi noi stiamo proponendo il titanio ormai da oltre un decennio, ma anche l'alluminio. Ci sono delle nuove leghe, delle leghe che sono anche delle leghe alternative, dove c'è l'oro riciclato, c'è sempre strato e continua, anche dei metalli alternativi, ma addirittura delle leghe che alcune aziende tengono segrete, ma anche dei materiali organici miscelati a quelli sintetici, delle pietre e di altro. Poi c'è il diamante naturale e quello di laboratorio, dove è vero che il diamante di laboratorio è tecnicamente un diamante ed è per certi aspetti promosso e venduto come sostenibile, ma in realtà in questo momento stiamo scoprendo non è necessariamente così.
1: Per quanto riguarda invece gli stili, fa notizia ad esempio l'orecchino spaiato. Che cosa si è visto proporre in quanto proprio a stili, sovrapposizioni, maglie?
0: L'orecchino, che giustamente te fai notare spagliato, il mix matched, in realtà nasce già negli anni Ottanta, in realtà già c'era, quindi non è una novità. Madonna lo metteva nei video, in quel momento storico già c'era l'orecchino lungo e corto, quindi in realtà è un revival per certi aspetti. Quello che è accaduto in questi, vorrei dire, negli ultimi anni, questo è il discorso che noi definiamo di super styling, cioè del fatto che il consumatore contemporaneo, che è prevalentemente la generazione Z, quindi i giovanissimi, i teenager e i ventenni, diciamo a livello demografico, stanno usando un pochino di più, e c'è in realtà stata una decostruzione delle collezioni, il design modulare. Le collezioni vengono concepite concettualmente come oggetti singoli che il consumatore, sulla base del gusto, delle circostanze, lo collezionano e indossano a proprio gusto, proprio perché sia donne che uomini, ecco il concetto di fluidità, vanno a indossare più orecchini, poi c'è anche il piercing e c'è il nuovo modo di indossare. Quindi in realtà il gioiello e tutto il modo di concepire l'ornamento del corpo si sta avvicinando sempre più a un tribalismo digitale contemporaneo. C'è anche più bracciali, miscelando quello che viene denominato high and low, quindi alto di gamma ma anche cose non costose. È un gioco. L'oggetto, il gioiello, è modulare ma anche un gioco prezioso da indossare, ma non soltanto nell'oggetto più modaiolo, anche se prezioso, ma anche nell'alto di gamma, nell'alta gioielleria.
1: Chiuderei con una sottolineatura sul vintage, che certo non è una novità come tendenza, però che assume ogni anno nuove interpretazioni, è così?
0: Il vintage sottolinea quello che è estremamente contemporaneo, quindi il discorso della circolarità. C'è un grande filone sia dell'oggetto vintage acquistato, quindi un grande mercato che ha creato una comunità internazionale. C'è uno studio, c'è una ricerca dietro alcuni marchi, dietro alcuni movimenti, dal déco agli anni 40, agli anni 50, un grande ritorno di alcuni marchi che possono andare da Marina B a David Webb, marchi americani degli anni 60, gli anni 50, ma anche italiani. Quindi questa ricerca piace molto anche ai giovani. Nello stesso tempo però c'è una ricerca nella auction e quindi nel gioiello che viene acquistato dai designer, che lo smontano e lo reinterpretano. Per esempio i diamanti, gli European Cut, cioè i tagli europei del diamante, quelli dei primi del Novecento, sono molto gettonati e c'è un grande business in quel mondo, perché hanno un taglio migliore, più lucente, e hanno la storia che non può essere acquistata. Ecco, in questo momento si vuole, si desidera quello che non può essere riprodotto e industrializzato, qualcosa di unico. Questo è il nuovo amore per il vintage.
1: In quello che abbiamo appena tratteggiato come il contesto in cui si muove la gioielleria oggi, abbiamo scelto di raccontarvi Rubinia, storico brand dell'artigianato orafo italiano, con il 100% della produzione realizzata con oro e argento riciclati e certificati come i diamanti, e con l'opzione di riutilizzare oro, diamanti e gemme di famiglia per dare vita ai gioielli delle sue linee oppure a nuove creazioni. Ecco che cosa ci ha detto l'anima creativa del brand, Roberto Ricci.
2: Rubinia nasce 40 anni fa e abbiamo messo insieme la rubinia, che è una pianta selvatica tenace perché siamo legati molto alla natura, e il rubino. Noi proprio abbiamo nello spirito quello di ricondurre i gioielli del passato a nuova vita e cerchiamo di portare delle visioni nuove.

0: nostre che devono essere collimate con quella del cliente, le persone che ce lo chiedono. E la sostenibilità noi l'approcciamo per esempio con l'oro e l'argento riciclati ormai dal 2019-2020, da quando è stato disponibile, perché prima non lo era, ma già nel 2007 noi abbiamo utilizzato la Lega 9 carati, quando non si usava, siamo stati i primi a utilizzarla, con il concetto che scavavamo la metà rispetto al 18 carati, non per una scelta di prezzo, perché adesso l'oro è molto costoso, ma nel 2007 costava 10 euro a grammo, per cui non era una scelta di prezzo, era una scelta di materiale e di politica. Al tempo c'era l'Amazzonia che usavano per recuperare l'oro, i cianuri, il mercurio che poi finiva nel Rio dell'Amazzonia e poi nel mare, per cui abbiamo cercato già da allora di mettere insieme il percorso di utilizzo di un materiale un po' più sostenibile.
1: Per il vostro servizio di sartoria preziosa, dicevamo prima, insomma, proprio il su misura, il servizio al cliente, il cliente in pratica diventa un po' il co-creatore del gioiello insieme a voi, è così?
0: Esatto, no, ci sono proprio anche linee nate da idee dei clienti, no? Il cliente si interfaccia e dice: avevo questa idea. Allora, se per sé è anche un po' più facile, perché parte poi il discorso delle domande, di entrare in sintonia con quello che ha in mente un cliente che però non conosce le tecniche e il materiale, per cui è un'idea forse un po' più vaga, no? Il divertente è quando lo deve fare il regalo, per cui vuole fare un regalo a te, e lì vanno un po' in confusione perché magari non lo sanno, allora scattano le telefonate, le ricerche. Gli chiedo la carnagione della pelle, quella dice: ma perché? Era perché se è una carnagione chiara, forse è meglio pensare a un oro rosa o un oro giallo rispetto a un oro bianco. L'età, le dimensioni, e la parte divertentissima, perché poi il cliente veramente entra in sintonia, entra in empatia quando supera il primo scoglio delle domande. Ma devo dire che è un servizio che noi facciamo anche online ormai da 15 anni e i giovani in particolar modo sono molto interessati a questo tipo di gioiello.
2: Essere e avere.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
6: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
9: Vi presenta Borse in diretta.
10: Procedono in ordine sparso le borse europee, strette tra il nuovo balzo in avanti del greggio in scia alle tensioni in Iran e i timori sulle prospettive dell'AI che in mattinata hanno tenuto sotto pressione l'Asia. Il tutto mentre cresce l'attesa per la decisione della Fed sui tassi e per le indicazioni sulle prossime mosse dell'istituto. In questo contesto, a Milano, dove il FTSE MIB è in lieve calo dello 0,2%, tengono banco le trimestrali. A guidare il listino, con guadagni per oltre 5 punti, è infatti Eni, grazie ai numeri migliori delle stime e al rialzo della guidance. I conti mettono le ali anche a Nexi, che sale di oltre il 4,5%. In chiaroscuro invece il lusso, che guarda alla volata del 12% di Kering a Parigi, compensata però dallo scivolone del 10% di Hermès. Mette infine a segno perdite per 4 punti percentuali l'Ottomatica. Giorgia Colucci, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
13: Quando ci fa sentire bene, è amore. è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
15: Essere e avere.
16: Focus sui trend.
1: Dove guarda il lusso contemporaneo tra status e sobrietà, ostentazione e identità? Quali sono le nuove dimensioni in cui viene declinato? È quello che ha esplorato per noi Patrizia Martello, esperta di trend di consumo, docente di NABA a Milano. Ciao Patrizia, ben trovata.
17: Ciao Maria Luisa, grazie, bentrovati.
1: La prima dimensione che ci proponi è quella del lusso identitario. I prodotti, i servizi di lusso raccontano ancora chi siamo, che cosa vogliamo comunicare di noi, Patrizia?
17: Sì, il primo caso riguarda proprio la dimensione identitaria del lusso, che racconto con la recentissima di settembre campagna video globale della borsa galleria del brand Prada. Il titolo è Ritual Identities, che vuol dire proprio identità rituali o ritualizzate, con testimonia all'attrice Scarlett Johansson. Il cortometraggio è sulla fluidità personale e mostra proprio le metamorfosi della protagonista fatte con dei rituali trasmutativi che, la cosa interessante, coinvolgono direttamente anche la borsa. Quindi borsa che non è più oggetto status, pur rimanendolo evidentemente, ma in questa narrazione diventa un accessorio talismano, così lo definirei, cioè propiziatorio della trasformazione. E come avviene tutto questo è molto affascinante, perché la borsa diventa il contenitore che custodisce i tanti elementi dal grande potere magico, a questo punto, che la Johansson raccoglie mentre si racconta nel video e mette nella borsa. Ve ne dico solo alcuni: dei mantra sussurrati, della cenere, gocce di sangue dal dito, un po' di brezza mattutina, la pioggia che cade da un albero di ciliegi, un frammento di vaso rotto, eccetera. E grazie a questo mix alchemico lei diventa un'altra se stessa e poi un'altra ancora. Beh, il video va visto, è bellissimo ed è un caso esemplare di comunicazione del lusso proprio come autorappresentazione e narrazione delle nostre varie identità. Quindi una sorta di moltiplicatore di possibilità di raccontare ciò che si è o ciò che si vuole diventare o l'altro da sé aspirazionale, dove gli oggetti, questo è il punto chiave, sono solo dei ponti, sono dei portali di accesso, benché bellissimi e oggetti di lusso. Quindi stiamo parlando di un lusso che è intellettuale, è psicologico, è autenticamente autoespressivo e in una parola lo si potrebbe definire culturale.
1: Dal lusso identitario a quello esperienziale, la proposta cioè di esperienze esclusive, uniche.
17: Sì, vi racconto un caso esemplare della dimensione esperienziale e immersiva del lusso ed è l'hotel Invisible House, di fatto una villa hotel nel deserto di Joshua Tree in California. È stata aperta al pubblico nel 2023, prima era privata, come location esclusiva anche per eventi di luxury brand, poi comparsa anche nella serie di Netflix Selling Sunset, insomma molto famosa, molto frequentata. La caratteristica della sua unicità ed esclusività è il rivestimento

0: in che cosa? Nel silenzio, nel tempo, nello spazio, nella connessione con se stessi, che sono risorse sempre più scarse e per pochi.
1: Anche lo status, l'esibizione, l'ostentazione è cambiata nel lusso. Patrizia, raccontaci.
0: Parlando di lusso ostentativo, che continua a coesistere con le altre dimensioni, ho scelto il caso del pick-up elettrico di Tesla Cybertruck, lanciato ufficialmente nel 2024 dopo anni di attesa, hype mediatico. È diventato subito il pick-up elettrico più venduto negli Stati Uniti, poi evidentemente la domanda si è stabilizzata. È un veicolo dal design brutale, nel senso del trend espressivo del brutalismo di cui abbiamo anche parlato in una puntata, cioè è compatto, solido, spigoloso, con questo esoscheletro in acciaio inossidabile, linee futuribili, comunicato da Elon Musk come antilusso, ma di fatto diventato subito l'oggetto del desiderio di ostentazione di tutte le tech elite internazionali. È un caso che ho scelto perché appunto incarna i nuovi ingredienti del lusso ostentativo di oggi. Non ci sono più solo oro, pelle, materiali rari, tutto quello che storicamente associamo al lusso, quello da mostrare, quello esclusivo nel senso di escludente, ma ci sono delle new entry interessanti, cioè i simboli di potenza, l'avanguardia tecnologica e anche la discontinuità estetica radicale. Allora, l'ostentazione si sposta anche in questo caso dal materiale al simbolico, ma qui c'è una sottolineatura perché è un simbolico cognitivo. Allora, il messaggio diventa: io posso permettermi ciò che i più non capiscono ancora, ciò che ancora gli altri non vedono del futuro tech che invece è già qui.
1: Chiudiamo, e non poteva mancare, con la dimensione etica del lusso, in particolare dal punto di vista ambientale, tanto che si parla di eco-luxury.
0: Certo, per il lusso etico e sostenibile ho scelto il caso della collezione 100% green Gucci Off the Grid, la prima realizzata con materiali riciclati e rigenerati interamente, che è parte del progetto Gucci Circular Lines. È una collezione e un progetto lanciati nel 2020 che continuano. La linea è ancora parte della strategia ESG di Gucci. E in questi anni, dopo il nylon rigenerato Econil, che è proprio un marchio, e le etichette in cotone bio, la Maison avanza verso obiettivi ambiziosi e coerenti con questo impegno già in essere e punta sulla neutralità carbonica, cioè emissioni zero, e sulla tracciabilità. Allora, lusso etico e sostenibile segna un passaggio a un lusso con nuovi valori guida, per esempio la scelta consapevole che è sia parte della produzione che del consumo, pensiamo al riuso e al second hand. Allora, lusso sostenibile ed etico che non si limitano ad impattare meno e a rigenerare, ma comunicano un nuovo set di valori e un nuovo status che è legato a un'esclusività che sta nel continuare a possedere, ma meglio.
1: Patrizia Martello, grazie, alla prossima.
0: Grazie Maria Luisa, ciao, un saluto a tutti.
2: Il consumautore.
1: C'è una dimensione magica, spirituale, a tratti esoterica, che torna a farsi vedere nel mondo dei consumi e trova in un fenomeno di grande tendenza una delle sue espressioni più evidenti. Stiamo parlando dei tarocchi, tra cultura popolare e marketing. Lo facciamo in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace, che di tarocchi è anche un grande esperto, tanto che se ne trova traccia nel suo ultimo libro. È così, Francesco?
3: È così, sì, grazie Maria Luisa. E sì, in realtà indovinare il futuro oggi richiede dei punti di riferimento più stabili. Viviamo in una fase di grande incertezza, di caos. Questa dimensione magica è anche un aiuto per sfuggire alle logiche degli algoritmi, alle logiche di chi vuole in qualche modo anche manipolarci.

0: E quindi il ritorno alla dimensione esoterica, ma una dimensione esoterica light, soft, anche di divertimento, è quello di riferirsi a questi arcani, che sono le 22 carte dei tarocchi, gli arcani maggiori si chiamano, e che sono un po' gli archetipi junghiani. Quindi c'è la passione, c'è l'amore, c'è la ricerca della spiritualità, della creatività, del potere. E questo è un fenomeno che sta ritornando molto forte in tutte le generazioni, quindi corsi di tarocchi, letture collettive, che è poi alla fine anche, come sempre, un modo di stare insieme.
1: Tra l'altro anche l'oggetto in sé è di grande culto.
0: È di grande culto, ci sono i collezionisti, ci sono diverse raffigurazioni dei vari arcani, e quindi si parte dal 700, dall'800, è una storia che affonda le sue radici anche nel grande passato. Si parla dell'antico Egitto come luogo e origine di queste modalità divinatorie. Quello che a noi oggi interessa è che la ricerca non è più quello dello stile di vita nel consumo, ma piuttosto di un mood, no? Di un modo di sentire che il mondo di tarocchi restituisce, e poi, partendo dall'umore e il carattere di ciascuno, facciamo le nostre scelte, ci divertiamo, però abbiamo anche questo bisogno di essere orientati.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A domani non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio, segnalo sulla A21 Piacenza-Brescia la chiusura dello svincolo di Brescia Sud per chi proviene dalla provinciale 45 bis per un incidente. Sulla A15 Parma-La Spezia code per lavori e traffico tra Pontremoli e Berceto in entrambe le direzioni. Per lavori si rallenta sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Empoli e Empoli Est in direzione Firenze. Al sud code per incidente sulla A3 Napoli-Salerno tra Torre Annunziata Nord e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. Prossimo appuntamento con Strade in diretta tra un'ora. Un saluto da Marco Casa.
2: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. A questo effetto estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Il Fuoco di Venezia di Giovanni Montanaro, pubblicato da Feltrinelli, racconta oltre 50 anni d'amore fra una donna e un uomo, accomunati dalla stessa passione, fabbricare vetro. Siamo nella laguna veneziana, a Murano, patria del vetro soffiato alla fine degli anni 60. Elena gestisce la Fornace dell'Est, è l'unica donna in questo ruolo, perché nella produzione del vetro per secoli alle donne era stata concessa solo la produzione di perline. Elena ha ereditato dal padre la fornace, ama profondamente il suo lavoro, è una donna tenace e nello stesso tempo creativa. Si presenta da lei un giorno Tiziano, che è di 10 anni più giovane, che vuole diventare mastro vetraio. Fra mille difficoltà, Elena fra l'altro è sposata e all'epoca aveva un figlio, e in modo assolutamente altalenante i due portano avanti questa relazione fatta sì di amore reciproco, ma fatta soprattutto di passione professionale. Cioè la Fornace dell'Est è per entrambi, come dire, un luogo dell'anima, ma un luogo dove entrambi si sentono realizzati al 100% come persone e come professionisti. Questa fornace non naviga in buone acque e loro, per esempio, si inventano a un certo punto i vetri spaziali, una collezione che ha un grande successo. L'incontro fra queste due persone diverse per provenienza, lei è borghese, frequenta l'alta società veneziana, lui del sestiere

0: Il castello, insomma, quello più popolare, con il papà Italo che si ammala di tumore per aver lavorato in fabbrica a Marghera, è un incontro, insomma, decisivo per le loro vite. Tutto è raccontato da una voce narrante, la cui identità però si scopre solo verso la fine del romanzo. Allora, Giovanni Montanaro, partiamo subito da Elena Spina Torcellan, che all'inizio del romanzo, alla fine degli anni 60, è una trentenne, abbiamo visto già determinata perché gestisce la fornace ereditata dal padre. Ma che cosa rappresenta per lei questa fornace? Sembra veramente essere tutto il suo mondo.
1: Qualcuno ha detto che è un po' come Tara per Rossella O'Hara, cioè quei luoghi che diventano anche degli spazi di identità in cui c'è una totale identificazione tra il luogo e la persona. Come dicevi tu, questo è un libro che parla molto del lavoro, no? Che parla un po' di Venezia, ma parla dell'Italia, anche della grandezza di un certo lavoro italiano. Quindi appunto Tiziano e Elena diventano un po' la stessa cosa lavorando, succede ogni tanto nella vita che si trova alla profondità facendo le cose insieme, no? E riuscendo a farle in un certo modo. Però è poi chiaro che Tiziano ama molto Elena, Elena ama Tiziano, i suoi figli, ma anche ama molto la fornace, e questa fornace poi per tutto il tempo diventerà anche un'ossessione, dovrà scegliere tra la fornace e i suoi affetti, anche lei sceglierà quasi sempre la fornace perché appunto è proprio un'ossessione questa fornace.
0: E lei è soprattutto una donna controcorrente, perché all'epoca, alla fine degli anni 60, era l'unica donna alla guida di una fornace, quindi era anche mal vista a Murano, che è veramente un microcosmo e un'isola piccola in una laguna. Un contesto, quello del vetro soffiato, che è ancora più piccolo. Come riesce a muoversi?
1: Ce la fa perché comunque ha una forza, una determinazione straordinaria. Io mi sono inventato questo personaggio, che è comunque di fantasia, ma che deriva anche dall'incrocio di tante donne che a Venezia, come da altre parti, insomma, ce l'hanno fatta in condizioni così difficili. Però certo, è un po' per un veneziano, proprio riuscire a farcela a Murano per una donna non era facile, proprio perché è uno degli ambienti più competitivi, più maschili, anche più divertenti da tanti punti di vista, compreso in questo fatto di grandi rivalità, di grandi ossessioni. Un mio amico che ha una fornace mi diceva una volta: tutte le famiglie muranesi hanno almeno un assassino in casa, perché comunque è un posto molto vivace, ecco.
0: Si capisce che c'è una concorrenza, ma anche un'invidia profonda, anche, dico, farsi dispetti, ma forse si va anche oltre in alcuni casi.
1: Beh, ma in un paese in cui in tanti settori bisognerebbe fare squadra, quando io lo dico a Murano mi ridono dietro, perché loro dicono proprio la base di Murano è proprio invece l'invidia, la competizione, i figli che vogliono fare di più e meglio dei genitori. Ed è vero, perché poi l'arte nasce anche da questo, nasce anche da questi sentimenti, e Elena vuole fare meglio di tutti e ce la fa con Tiziano, e quando loro sono insieme sono i più forti, quando loro sono separati sono bravi tutti e due, non è che hanno rovesci, fallimenti, si leggerà nel libro, però insomma la loro forza è fare le cose insieme.
0: Sì, anche perché nel tuo romanzo si parla di oltre 50 anni di storia, ho detto all'inizio, sì, storia d'amore, ma anche di amore per lo stesso lavoro e soprattutto per questa fornace. All'inizio vediamo per esempio che Tiziano non vorrebbe andare a lavorare sotto una donna, insomma, farsi comandare da una donna, poi in realtà, insomma, si apprezzano entrambi. Anche lui è molto determinato e, per esempio, lui lascia delle fornaci perché non vuole soffiare gli animaletti in vetro, che sono, diciamo, un po' il simbolo, forse per i turisti, no, di Murano, e lui vuole fare qualcosa di più, è ambizioso.
1: Sì, poi sugli animali è un tema mio personale, cioè come sempre quando si scrive i libri ci si possono prendere le libertà, io proprio non li ho mai sopportati gli animali in vetro, quindi mi sono impuntato del fatto che...
0: Da veneziano l'hai dichiarato
1: c'è
0: proprio.
1: C'è persino l'ultima pagina, no? Sono oggetti familiari, io avevo due nonne, una a cui piacevano i vetri di scarpa e quelli mi piacevano, un'altra che si riempiva di caramelle, cavallucci, ed era una cosa insopportabile, per cui non è che non abbia affetto per quello, però i miei proprio non possono soffiare animali, che certe volte sono complicatissimi, ci sono anche delle opere d'arte straordinarie. Certo, Tiziano cerca di fare qualcosa di grande, ed è anche il momento in cui, forse in tutto il design italiano dagli anni 60 in poi, no? Cioè gli oggetti diventano, senza una funzione, diventano belli di per sé.
0: Fra loro c'è una grandissima complicità, abbiamo detto, c'è una relazione sentimentale, ma c'è anche una relazione professionale, anche questa altalenante, perché si prendono, si mollano, lui va via dal fornace, poi ritorna e così via. C'è una scena in particolare in cui bisogna far riprendere economicamente la fornace, cercano un'idea ed è il periodo dello sbarco sulla Luna, e da questo momento in poi si inventano per esempio i vetri spaziali, cioè costruiscono con il vetro soffiato i pianeti sostanzialmente. Ecco, quanto la creatività è anche un collante fra loro.
1: totalmente, ed è un rimpianto per tutta la vita di non avercela mai fatta fino in fondo ad amarsi, però anche lì è un po' la storia di tante storie d'amore, no? Cioè

0: questa è una storia d'amore che vive tante fasi, così come Murano vive tante fasi, così come l'Italia vive tante fasi. C'è proprio un racconto che segue quasi anche in maniera speculare quello che sta succedendo intorno, no? Gli anni 60 però portano questa... Io sono degli anni 80, però gli anni 60 mi sono familiari perché sono gli anni dei miei genitori, sono anni di cui io ho tutti i racconti, tutti i ricordi, tutti i vestiti, tutti gli oggetti. E a me questa cosa, di quella anche ingenuità quasi degli anni 60, no? Che porta però a quest'idea di dire andiamo sulla luna, no? Gli uomini possono fare questo, mi pareva straordinaria. E diciamo, in un ambiente molto ricco in cui quasi tutti avevano già fatto tutto, i vetri spaziali non li avevano fatti, per cui sono riuscito a inventarmeli io, insomma.
1: Ecco, questa è una storia che attraversa inevitabilmente la storia. Per esempio, il papà di Tiziano, Italo, si ammala di cancro perché lavora come operaio a Marghera, e quindi c'è tutta la vicenda dei veleni di Marghera. C'è uno dei figli di Elena, il maggiore Ulisse, piuttosto ribelle, insomma, che si oppone alla madre accusandola di essere un simbolo di capitalismo, di borghesia, e quindi vive i movimenti, insomma, di protesta. Quindi in qualche modo la tua storia attraversa anche gli episodi storici, li sfiora più che altro.
0: Sì, io credo che per raccontare questa storia d'amore fosse anche un modo per raccontare Venezia, papà, poi mi sono accorto che era un modo per raccontare proprio tutto questo paese. E questo paese ha vissuto delle fasi molto grandi, molto piccole, molto contraddittorie, in cui anche l'umore che stava dietro è molto diverso, no? Perché ogni tanto io penso, ma gli anni 70 erano terribili, anche rispetto a oggi da un certo punto di vista, che pure abbiamo mille problemi. Però questi personaggi si muovono lì. Allora, è vero che poi Elena è del 40, quindi prende un pezzo della Seconda Guerra Mondiale che sarà un'altra cosa decisiva. A Venezia c'era stata la guerra come dappertutto, c'erano stati i rastrellamenti, una comunità ebraica molto forte che era stata decimata.
1: E c'è una sua amica, insomma, che era stata protetta da bambina, una sua amica ebrea che era stata protetta dalla famiglia di Elena, proprio era stata sottratta, nascosta.
0: E che quando torna a Venezia se la ricorda, come sarebbe impossibile per chiunque, come un luogo in cui c'era la guerra, e la guerra non c'è più. Dopo tanti anni che torna proprio per Elena. C'è Tiziano che è nato nel 1950, papà vendeva il ghiaccio, non smette di venderlo perché arrivano i frigoriferi, deve andare a lavorare da qualche parte e la fornace c'è posto. Il papà va a Marghera, lui va a Murano, manda il ragazzino a Murano perché c'è bisogno di soldi. Ulisse è del 63 e è un'altra cosa, si mette contro i genitori perché dice sono loro dalla parte del torto. Marta è del 1980,
1: che è la seconda figlia di Elena.
0: Che è la seconda figlia di Elena, vive quello che ho vissuto allora io, no? C'è la grande, gigantesca ricchezza dietro cui però c'era l'eroina, c'erano anche tanti vuoti che non si sono colmati. Quindi questa storia veramente racconta tanti personaggi che io ho un po' incontrato, che mi sono immaginato, ma che secondo me rappresentano tanto questo paese.
1: Io non vorrei dire altro del romanzo perché naturalmente poi bisogna scoprire quello che accade leggendo. Una curiosità però, ho detto all'inizio che la voce narrante si scopre solo, l'identità di questa voce narrante si scopre solo verso la fine del romanzo. Non diciamo chi è, ma come ti è venuta l'idea di costruire questa voce narrante che qui e lì emerge, tu capisci, ma è un uomo, no? Poi capisci che è una voce femminile, ma non sai chi è veramente fino alla fine.
0: Era un po' anche un desiderio, secondo me, la voce, possiamo dire una cosa in più, è una donna ed è giovane. Queste due cose che non svelano troppo del romanzo, però ci fanno capire che era anche un po' un desiderio di ricostruire tutta quella storia, capire da che parte si può stare, capire che cosa è successo, che forse è proprio anche il desiderio nostro oggi di capire cosa è successo in questo paese. E questo lo fai attraverso la storia di quella famiglia. E quello che dirà la voce narrante alla fine è: io ho scelto da che parte stare, non so se sia la parte giusta o la parte sbagliata. Tutti i personaggi a partire da Elena hanno milioni di difetti, di contraddizioni, di ossessioni, di difficoltà, però sono personaggi che hanno una loro, secondo me, positività e anche una loro speranza proprio nell'affrontare la vita come facciamo tutti, perché in qualche modo bisogna andare avanti anche di fronte alle difficoltà, anche di fronte alle tragedie. E come dici tu, è difficile perché non ci si ricorda mai esattamente il momento in cui dico scriverò questa storia, perché una storia comincia, no, a prendere pezzi di qua, pezzi di là, vedi una vetrina, vedi un chissà dove ho cominciato io a pensare a Murano. Però il giorno in cui ho deciso chi avrebbe raccontato questa storia mi ha risolto un problema, perché erano 4 anni che cercavo di scrivere questo libro con 6-7 incipit tutti bocciati anche dall'editore, però dopo ho capito che era lei che doveva raccontarla.
1: Grazie a Giovanni Montanaro, ora in libreria con Il fuoco di Venezia, pubblicato da Feltrinelli. Grazie.
0: Grazie a voi.
1: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe vanno in onda come sempre il sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Se volete seguire

0: suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Io sono Antonio Losito e quest'estate capiremo insieme chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi.
1: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito. Dal 1 agosto, il sabato alle 20 e la domenica alle 9, su Radio 24.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Conto entro la fine settimana di darvi una notizia su una terza figura che verrà a bordo, che si dovrà occupare di fare il dirigente delle squadre nazionali. Posso dirvi una roba, non cominciate a sparare nomi di qua, di là, sopra, sotto, perché già qualcuno ha fatto delle figure, insomma, non proprio esaltanti.
9: Dobbiamo convocare la banda.
10: Venite!

0: Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
1: La involuzione sul nominativo di Andrea Pirlo ha portato il sottoscritto onestamente a non approvare più, è semplicemente un discorso di opportunità, non ero affatto al corrente io e così sembra anche il direttore tecnico di questa collaborazione che esisteva già da luglio del 25.

Qualcuno potrebbe non crederci, ma non c'è stato nessun tipo di conflitto, polemica, rabbia, non c'è stato dispiacere, quello probabilmente sì. C'è stata un'assoluta serena consensualità nel decidere e valutare che era a quel punto giusto che le nostre strade si separassero. Una persona che dovesse appunto diventare il presidente Crea Italia e il direttore tecnico, col quale invece c'era come prima scelta la volontà di avere Roberto Mancini come allenatore. Quindi diciamo quella condivisione che era venuta meno con

0: Leonardo. E questa persona con la quale sono state condivise queste scelte si chiama Claudio Ranieri.
1: Mancini e Ranieri, e vai il nuovo che avanza.
2: Mancini, Ranieri, richiamare Berzot e Zoff forse no,
3: eh? Lo so, siete tutti dei progressisti. Mancini e Ranieri non vi convincono, ma non solo voi, cari whatsappatori, 349-238-6666, o se volete chiamare, ma sono accettati solo amici, 800-24-0024, che faccio entrare anche Martinotti, che è mio ascoltatore, mio amico. Oggi ho deciso che è così perché la grande moda dell'estate 2026 è l'amichettismo. Hanno fatto scuola Infantino e Trump, hanno cominciato loro, da Balogun a Trump, che candida Infantino alla segreteria generale dell'ONU, niente di meno. Adesso c'è la privatizzazione della FIFA, sempre nel segno di questa amicizia. Poi ci sono messi Maldini, Leonardo, Pirlo, infine Malagò e Mancini, e quindi ho deciso che anch'io parlo solo con gli amici. Pierluigi Pardo, buongiorno. Buongiorno.
4: Beh, sono amico tuo, io spero.
3: Beh, ma sei mio amico da anni, ma no, tutti lo sanno. Ma addirittura ho fatto venire un mio carissimo amico collega, no, che è Stefano Pallaroni, qui seduto vicino a me. Ciao Stefano.
5: Ah, ciao, ciao amico Carlo.
3: Che è stato il mio capo alla provincia pavese all'alba degli anni 90. Parliamo spesso di sport e oggi ho deciso che parlo solo con gli amici. Anche Marco Marisio, mio amico. E Marisio, buongiorno.
6: Ciao Marco. Come andiamo?
3: Bene, quanto hai pagato al ristorante?
7: È uscito il calendario dell'Eurolega, ragazzi. Io credo che a mezz'ora.
6: Ero a Milano, stavo mangiando una pizza con gli amici, con i colleghi.
3: Sì,
6: si parlava di temi di attualità che riguardano da vicino la vostra nostra trasmissione. Non il calendario dell'Eurolega. No. Riprova.
3: LeBron, caso che mi interessa,
6: no,
3: molto.
6: No, purtroppo riprova.
3: No, lo so. Ho finito gli argomenti seri. Non so, provateci.
6: Anche se quest'anno noi di Filadelfia siamo all-in proprio.
7: Ah, all-in. Ma non so che è questa cosa.
6: Esatto.
3: Anche tu di Filadelfia. No, Lakers tu.
5: Una volta Lakers. Quest'anno New York.
3: A quest'anno, perché giustamente a noi piacciono quelli che vincono, io tifo per quelli che vincono.
5: No, sono partito mentre era favorita San Antonio.
3: Vabbè, ma mica stavi parlando di commissari tecnici e dintorni.
6: Stava parlando di quello.
3: Che noia, che banalità.
6: E cosa stavate, lo so.
3: E cosa stavate dicendo mentre mangiavate la prosciutta e funghi?
6: Innanzitutto pizza prosciutto, classico, proprio fin da bambino,
3: sì.
6: Margherita col prosciutto cotto, ok?
3: Sì.
6: Però detto questo, si stava parlando, diciamo che non era un giudizio molto positivo su tutto quanto è avvenuto, mettiamola così, e anche sulla scelta finale sulla scelta che ha fatto Malagò, insomma. Diciamo, io sono molto d'accordo con quello che ha scritto il nostro amico Paolo Condò oggi sul Corriere della Sera.
3: Siamo tutti amici, siamo amici uguali.
6: Ma però per citarti altri amici, faccio polemica?
3: Sì. No, per carità, sei impazzito. Vai.
6: Pochi giorni fa avevo letto un commento di un altro nostro vostro amico, cioè di Ivan Zazzarone, che diceva: servono dei capitani coraggiosi, ok?
3: Sì.
6: E se poi tu chiami Schettino a fare il commissario tecnico,
3: perché se n'è andato
6: lasciando l'Italia, se n'è andato in quel modo.
3: Ah, quindi,
6: come dire?
3: Quindi è condannato all'ergastolo.
6: Non è condannato all'ergastolo sportivo, no Carlo, però voglio dire, oggettivamente te ne vai dopo Macedonia, Italia 2, Macedonia del Nord, Italia 2-1, lo ricordo, te ne vai dopo aver parzialmente compromesso la qualificazione all'europeo, te ne vai in quel modo? No, sinceramente se tiriamo fuori questioni etiche, come pretesto per far fuori un candidato del tutto inadeguato, probabilmente, come era Andrea Pirlo, o perlomeno un candidato debole, allora le questioni etiche rimangono sul tavolo. E dal punto di vista etico non mi sembra.
3: Etica da una parte, etica dall'altra, tu dici questo, poi ti interrogo anche su quanto hai scritto sul Corriere qualche giorno fa a proposito degli impicci e intrecci con la vecchia falce martello di Andrea Pirlo, ma ecco, questo lo scrive Paolo Condò, lo dici tu. Io voglio sentire Pierluigi Pardo, poi Stefano Palloni qui alla mia sinistra e poi vi dico la mia.
7: Beh, il vulnus c'è, il vulnus c'è, perché Mancini arriva qualche giorno dopo il no a Pirlo, e il no a Pirlo, almeno formalmente, è un no, ma io non penso solo formalmente, in questo sono d'accordo con te, cioè io penso che quando Malagò stava per fare tutto con Pirlo, quindi io non penso che ci fosse da parte sua un disegno per screditare Pirlo. Pirlo è stato screditato da una serie di interrogazioni parlamentari che non ci sono state perché non ci sono stati i tempi, ma ci sarebbero state, di prese di posizione della politica e dell'opinione pubblica, e il vulnus un po' resta, nel senso che poi posso stare qui tutto il giorno a discutere, visto che parlando di comportamenti illegali, né da parte di Pirlo ovviamente nel fare il testimonial, né da parte di Mancini nel prendere un'altra offerta, ma di ragioni di opportunità. Sì. Quindi, siccome la scelta di Pirlo è naufragata per ragioni di opportunità, il partito di chi dice che non è opportuno andare a richiamare una persona che ha lasciato improvvisamente la nazionale ha un pieno diritto, secondo me, di cittadinanza. Io sarei andato su Conte, ma io sarei andato su Conte per motivi su Conte, su Deschamps perché
3: Deschamps
7: è che arrivava fuori, perché poteva essere una suggestione interessante. Conte sicuramente, io l'ho sempre detto, insomma, così come poi magari alla lunga può essere un allenatore che tende a logorarsi e qualche caso anche a logorare, ma dal punto di vista dell'impatto immediato Conte ha dimostrato in tutti gli ambienti dove è stato di essere uno straordinario motivatore, quindi a me l'idea Conte piaceva molto da questo punto di vista. Semmai il problema era riuscire a blindarlo per 4 anni.
3: Ecco, e lì arriviamo a un punto
7: che non cedesse eventualmente, faccio per dirti, fa l'europeo, come era successo fra l'altro nel 2016, poi arriva una grande offerta che lui ce l'ha, perché Conte ha le offerte, esatto. Ce l'ha anche adesso, mentre noi siamo qui al telefono amabilmente a chiacchierare. Detto questo, Mancini dal punto di vista tecnico è una scelta. Io credo che alla fine Malagò abbia fatto my way. Nel senso che questo discorso io l'ho fatto qualche giorno fa per Maldini e per Leonardo, difendendoli dall'accusa, insomma, dell'amichettismo. Nel senso che poi mettiamoci un attimo nei panni di questi signori. Uno può essere amico quanto ti pare di qualcuno, ma nel momento nel quale ha la responsabilità di essere il presidente della federazione,
3: non mi gioco la faccia, se non ci credo.
7: Non mi gioco la faccia mia per uno che mi sta simpatico e che non penso che sia capace. Quindi io credo che esattamente come Maldini e Leonardo fossero convinti che Pirlo fosse il candidato giusto, Malagò sia convinto che Mancini farà bene. Mancini è un allenatore che comunque dal punto di vista tecnico non credo che possiamo discutere più di tanto, cioè è un profilo alto, non è un profilo basso.
3: È un profilo alto e congruo, nel senso che
7: Malagò a un certo punto di fronte a tutta questa confusione ha detto: sapete che c'è, faccio, visto che poi tanto alla fine la faccia era mia, perché alla fine la faccia per come è strutturato il mondo del calcio lo sappiamo, cioè Gravina cade per una quella che abbiamo definito responsabilità oggettiva, perché l'Italia non si qualifica al mondiale perché perdiamo contro la Bosnia. Se noi avessimo vinto contro la Bosnia nessuno avrebbe chiesto con così tanta forza le dimissioni di Gravina, no? Quindi il presidente federale comunque in qualche modo anche se non è quello che scende in campo e non ha tutte queste leve, secondo me, poi per poter vincere lo spareggio contro la Bosnia, però è giusto che
3: a un certo punto era sua,
7: tragga le conclusioni. E io penso che Malagò abbia fatto questo discorso, abbia detto: sapete che c'è, visto che tanto la faccia è la mia, il ruolo è mio e la credibilità me la gioco io, vado con chi mi dà più garanzie. Però che dal punto di che quello che dice Marco sia un argomento comunque con un diritto di cittadinanza,
3: allora Mancini ha fatto una porcata quella notte lì, no? Ha fatto una porcata facilmente identificabile, perché è una cosa che non si fa. Ha fatto un tradimento, è andato a letto con un'altra, mettetela come volete, ha fatto una porcata. È scappato di notte, Conte è scappato di giorno, cioè sono a metà mandato, c'è il Chelsea, mi dai i soldi, voglio allenare il club, ciao a tutti. È chiaro che formalmente le due cose sono diverse, lasciando stare che poi Mancini sia andato via anche perché gli avevano azzerato l'organigramma. gli avevano chiamato Buffon, che probabilmente non gradiva, se ci ricordiamo questa storia, tanto che Buffon poi ha messo il veto quando Mancini è andato da Gravina, di ok, posso venire io, poi è arrivato Gattuso. Buffon subito ha detto no, Mancini non se ne parla neanche. Certo che tutto questo ha diritto di cittadinanza, ma allora cosa facciamo? Mancini non può più allenare la nazionale italiana perché è scappato di notte con la borsa. Stefano?
5: Ma detto che Mancini doveva dimettersi dopo l'eliminazione del mondiale, che avevamo anche giocato in casa,
3: sì,

0: oggi si dice che era perché abbiamo giocato a Zenica che non siamo andati al mondiale, allora avevamo anche quel vantaggio lì. Detto che la scelta al di là dei soldi fu anche una scelta dal mio punto di vista triste, dal punto di vista tecnico,
1: certo,
0: di andare a allenare in Arabia. Io dico che in questo momento non vedo delle alternative che mi fanno gridare a un sarebbe meglio di.
1: Ma secondo te, dal punto di vista etico, mettiamo sullo stesso piano le commistioni di Pirlo con la Russia? Aveva un sostenitore, uno, Pirlo, la vicenda di Pirlo, Vannacci, questo nell'arco istituzionale lo ha difeso solo Vannacci, e vabbè. Mettiamo sullo stesso piano Pirlo da una parte e Mancini che è scappato di notte col denaro?
0: Ma sullo stesso piano, se parliamo di etica, che io non vorrei tirare troppo in ballo, probabilmente sì. Io vorrei sapere se adesso si riesce a mettere in campo una squadra vincente. C'è poco tempo, ieri guardavo 4 partite, sembra un girone di qualificazione del mondiale a un ritmo serato, e secondo me lì molto è in gioco della nostra credibilità.
1: Sì.
0: Vediamo.
1: No, ma certo.
0: Guardo avanti.
1: No, avrà poco tempo, però ha dimostrato Mancini, se c'è un pregio, l'ho già detto molte volte, torno da Marco Imarisio, è che il commissario tecnico lo sa fare, cioè è andato anche a pescare giocatori che non conoscevamo, questo è un aspetto da non trascurare. Ha una certa modernità, è riuscito anche a mettere grosso modo tutti d'accordo per un certo periodo. È chiaro che ha quel peccato lì. Se quel peccato lì, cioè è scappato di notte con un'altra, non glielo perdoniamo, possiamo tornare da Conte che invece è scappato di giorno.
2: Guarda Carlo, secondo me la questione è molto semplice. Qui stiamo parlando di una faccenda che è stata evidentemente gestita in maniera abbastanza discutibile. Ti piace il gentile eufemismo?
1: Sì,
2: cioè,
1: sei un amico.
2: Tu hai un presidente federale che chiama Paolo Maldini e chiama una bandiera, vuole una bandiera, vuole un personaggio forte. Ma forse, come dire, non si era informato a sufficienza su chi è Paolo Maldini e le caratteristiche molto particolari del suo carattere. Ok, non è facile avere a che fare con Paolo. Paolo ha una discreta considerazione di se stesso, peraltro giustificata,
1: e vai avanti, okay, con gli eufemismi, ok, sì.
2: e vuole comandare, ok, soprattutto. Poi qui entriamo in un ambito più Paolo ha un'idea di calcio, fondamentalmente Paolo aveva bisogno di un allenatore che giocasse col 4-4-2 per fare il 4-4-2 in tutte le categorie giovanili, ok? Conte escluso in partenza. Maldini qualche volta ha vinto un europeo giocando con la difesa 4, se mi ricordo bene,
1: Mancini,
2: col 4-3-3. Mancini è uno che ha cambiato moduli. Lui voleva Pirlo per queste ragioni. Dove ha sbagliato secondo me Maldini? Innanzitutto tutta la storia, ne avevamo parlato forse della trattativa di Guardiola, perché è chiaro che se tu punti a Guardiola e poi proponi Pirlo si capisce perfettamente, cioè c'è un problema. Ma poi secondo me, te la dico con una punta di amarezza per l'enorme stima che ho di Paolo Maldini, forse le rivoluzioni le fanno gli uomini che sono capaci di compromessi, ecco. Sì. Non c'era mica solo Pirlo, come dire, si poteva parlare.
1: È quello che diciamo, scusami Marco.
3: Questo a me dispiace, sia chiaro.
2: A me dispiace tantissimo, però
3: lo ribadisco, nel senso che io credo che soprattutto quel lavoro lì, che è un lavoro di appunto trade union fra nazionali giovanili, allenatori, club, settori giovanili dei club, insomma. A me Maldini e Leonardo già mi mancano, Maldini mi manca tantissimo. Detto questo, anche qui non è che Ranieri sia un fesso, cioè Ranieri era l'uomo al quale 12 mesi fa tutta l'Italia, credo, guardava
1: come
3: speranza, dicendogli dai, accetta, siamo nel, ecco. E quindi voglio dire, non è che stiamo parlando, cioè, secondo me l'aspetto che stride di più di tutta questa vicenda è la mia idea, poi uno può anche pensare che invece non siano persone capaci, è che è venuto fuori un gran pieno e un grande casino con una serie di personaggi che sono personaggi di altissimo spessore, ma veramente di altissimo spessore, negli ambiti specifici. Perché qua nessuno dei 5 personaggi, ci metto dentro ovviamente Ranieri, ci metto dentro Mancini, ci metto dentro Maldini, Leonardo e Malagò, nessuno dei 5 credo possa essere considerato, diciamo, un principiante o qualcuno che non
1: provveduto,
3: sa.
1: Ma no,
3: certo. La cosa che colpisce veramente è stato il livello di casino con 5 figure di questo profilo, no? E poi vabbè, ragazzi, c'è anche un tema che non è che adesso il commissario tecnico nazionale va bene la democrazia, ma suffragio universale, cioè l'idea
1: vabbè,
3: che
1: Martina, ma è così, a tutti. No, ma no, guarda, no, che vabbè, è diventata, cioè, questa roba qui, è un'elezione, ma ancora oggi ci sono, sì, cioè che abbiamo i risultati delle urne, ci sono tutte le varie fazioni,
3: siamo tutti scottati, siamo tutti delusi, giustamente, siamo tutti incazzati, giustamente, perché questa nazione negli ultimi anni si è qualificata, questo è evidente. Detto questo, insomma, io non credo che negli altri paesi ci sia questo livello.
1: No, vabbè, gli altri paesi mondiali sono andati tendenzialmente quelli che contano negli ultimi anni. Insomma, io credo che il tessuto sia sufficientemente stressato.
3: Ma anche perché il vero paradosso della vicenda è che purtroppo noi negli ultimi anni non ci siamo qualificati con allenatori anche di altissimo profilo. Perché il Mancini, che sì, si sarebbe potuto dimettere dopo Italia e Macedonia, ne possiamo ovviamente discutere, e probabilmente quello sarebbe stato alla fine, col senno di poi, la soluzione più giusta per ripartire immediatamente con un nuovo corso. Però era uno che qualche mese prima aveva vinto gli europei, giocando comunque un ottimo calcio. Spalletti, che in nazionale ha fatto male, è uno che aveva incantato l'Italia con lo scudetto sul piano del gioco del Napoli, che era veramente una meraviglia.
1: Spalletti, voglio dire,
3: pure con questi qui, pure con questi qui, però, non siamo andati al mondiale, quindi
1: sì. No, Marisa non è convinto. Non lo sento.
4: No, figurati, Pier ha ragione su tutto, però posso dire, se tu scegli Maldini, lascia perdere Leonardo, comunque se tu scegli Maldini, tu dici, ok, rinnovamento totale di questo calcio che, diciamo, non è in buona salute, ok? Anche qui gentilissimo eufemismo, ok? Se tu scegli Maldini è rinnovamento totale. Se invece poi da Maldini, che ha fatto i suoi errori, come abbiamo appena detto, tu metti un rieccolo, cioè un cavallo di ritorno,
1: sì,
4: è un signore che è un grandissimo, e tra l'altro è un grandissimo signore, ok, come Claudio Ranieri, che però per il nostro obiettivo, come dire, non intermedio ma definitivo, cioè il prossimo mondiale, sarà avviato verso gli 80 anni, sì. capisci che allora rifondare tutto il nostro calcio dalle basi, speriamo che ci vada di culo, che facciamo il mondiale a 64 il mondiale a 64 e che in qualche modo
1: ma tanto Infantino, dai, se lo vende lo fa ogni due anni, anche questo, esatto. Questo è un bel tema di cui vorrei accennare, però torno dal mio ex capo Stefano Pallaroni. È tutto corretto, però è indiscutibile che Mancini, che Maldini e Leonardo abbiano fatto dei grandi errori manageriali, che sono stati quello di rendere pubblica una trattativa non richiesta, quella con Ancelotti, che è sotto contratto per un'altra federazione e non si può fare, quello di andare da Guardiola, sbandierarlo e poi beccarsi un due di picche in faccia, che era abbastanza scritto. E poi anche il fatto che, se tu sei manager di un'azienda che non è la tua, perché se Maldini si compra un club fa quello che vuole, se Maldini lavora per una federazione o un club, già col Milan aveva avuto dei problemi, insomma, tu fai il manager, hai anche indipendenza, autonomia economica, di movimento, di strategia e quello che vuoi, ma indipendenza non è onnipotenza, cioè non è che decido questo, voglio fare questo o se no non ci sto.
0: Ma guarda, assolutamente, io non vorrei che quest'estate appunto passasse, è un grande rimpianto, no? come diceva prima Pardo, cosa poteva succedere? Io ero molto curioso, un mese fa o tre settimane fa, quando tutto è iniziato, avevo detto tra me da vecchio amante del calcio, abbiamo una occasione per cambiare davvero.
1: Sì.
0: Se però per cambiare davvero, ripeto, a parte l'errore di Ancelotti di comunicazione, come dire, non ho niente da dire, ti butto dentro che ho contattato anche Ancelotti, però tu arrivi a tutto questo e solo il nome di Pirlo, e questa cosa mi ha lasciato disarmato. Sì. Voleva dire che ci sarebbero state magari delle grandi idee, però ci voleva un nome in quel momento, due ce ne volevano, il secondo non c'era.
1: No, ma si poteva anche discutere su chi poteva essere un'altra idea, un'alternativa, anche perché io capisco Malagò quando dice: io di beccarmi una storm sheet per uno, politica e da ogni punto di vista, per uno che in fondo me lo faccio andare bene ma non è quello che volevo, e allora ha detto ma magari anche no. E io capisco in quel caso la ragione di opportunità, di cui ieri Malagò ha parlato. Non la trovo una cosa assurda. Pietro Milano, buongiorno, ascoltatore.
5: Buongiorno, grazie. Io interverrei per quanto riguarda appunto il contratto fatto a Mancini.
1: Sì.
5: Io, ecco, onde evitare anche dannazio memorie che forse servono fino a un certo punto. Basterebbe, secondo me, so poi la mia è un consiglio così, di mettere una clausola nel contratto in cui se lui dovesse ripetere il comportamento che ha fatto in passato, ci mette una penale adeguata, visto che i Mancini soldi non mancano, in modo che lui sia disincentivato e comunque, se è in buona fede, e io non lo metto in dubbio, lui sottoscriva tranquillamente questo contratto, soldi ne ha guadagnati tanti, gli mettiamo 10 milioni di penale, anche perché la nazionale non è una squadra di club.
1: Facciamo 20, anzi facciamo 50, 20, perché sono quelli che ha preso. No, facciamo 50.
5: Esatto,
1: sono
5: no, no, ma io sono d'accordo. Ma in perché, buona fede, ma lui sottoscrive?
1: Io, sì, sì. No, ma io sono convinto che Mancini lo firmerebbe col sangue questo, perché io sono convinto che in cuor suo sia perfettamente consapevole di aver fatto una grandissima cazzata formale e sostanziale. Quindi non penso neanche sia questo il punto, e credo che lo dovranno mandare via con la polizia a fine mandato dopo i 4 anni se le cose non vanno bene, Pierluigi.
6: Sì, ma io credo che Mancini sia motivatissimo, credo che Pirlo fosse motivatissimo. Io questo è l'unico elemento di ottimismo. Mi rendo conto che in queste ore, sì, ovviamente, insomma, il livello di depressione sia alto, ognuno discute, eccetera, eccetera. Io su questo sono certamente convinto, cioè che Mancini abbia una voglia di rivincita clamorosa, che Malagò non lo abbia messo lì per far brutta figura, ma anzi perché sia convinto che sia la persona giusta, e che allo stesso modo la scelta, che anche quella era stata molto discussa dall'opinione pubblica, di Pirlo fosse con le stesse caratteristiche, sulla non la buona volontà, ma sulla motivazione ferrea, io sono convintissimo. Rimane il fatto che questa roba deve essere gestita in maniera diversa, e poi rimane quella cosa che io dico da giorni, che quello che diceva Marco è vero, cioè è chiaro che l'ideale è avere un'idea di una filiera che parte da non so, dai pulcini e che arriva fino alla Nazionale A, con una filosofia di gioco e un modulo di gioco che si assomiglia.
1: Ma secondo te con Ranieri mettiamo Zola non potrebbero essere messe le basi di un progetto,
6: non lo so,
1: di
6: vediamo,
1: quel tipo?
6: Vediamo anche chi è questa quello. Terza figura, e poi molte cose secondo me riguardano il rapporto con la politica sportiva, cioè ci sono tutta una serie di temi legati alle seconde squadre, legati ai settori giovanili, legati al rapporto con la politica. Perché qua ci sono robe, per esempio, legate ai giocatori eleggibili, anche questioni politiche, Jussoli, per gli sportivi, ci sono questioni legate alla valorizzazione delle scuole calcio, riuscire a fare in modo che i vivai abbiano degli strumenti realmente incentivanti per poter crescere i giocatori. Cioè, qui c'è proprio da fare una roba a 360 gradi, che secondo me va anche oltre il ruolo di Ranieri o il ruolo che avrebbe avuto Maldini. C'è un discorso di rapporti con la politica intesa in senso più largo.
1: Che è fondamentale.
6: E c'è un rapporto con la Serie A che non è un dettaglio, perché abbiamo capito che la Serie A tifava un pochino di più per Conte. Uno dei nodi fondamentali è nel rapporto fra Lega Serie A e Federcalcio, per i benedetti stage, ma anche per un discorso proprio di dialogo continuo che deve esistere. Quindi insomma, speriamo che, passato insomma questa situazione qui, poi alla fine ci si metta a lavorare tutti dalla stessa parte, perché se c'è un aspetto, forse l'unico aspetto positivo, è che in questi giorni, è vero, aveva ragione Capuano qualche giorno fa, si sta parlando tanto di nazionale, in qualche modo, anche se con rabbia, amarezza, polemiche, però insomma la nazionale è tornata al centro della narrazione. Poi certo, fra 20 giorni ci sarà Inter Monza, Frosinone, Juve,
1: e c'è la nazionale.
6: No, però,
1: e poi diremo, però dirti, alla fine di settembre diremo che due coglioni c'è la nazionale.
6: Al di là di tutto, io credo che quest'estate qui un po' di rapporto, magari logoro, magari anche disperato con la nazionale, però la gente lo stia ricreando, e questa cosa, cioè dobbiamo capire, la nazionale è veramente deve essere una priorità, certo. Perché una nazionale forte fa bene a tutto il movimento calcistico italiano, anche se molto spesso poi gli interessi collidono, perché poi quando tu vai questa cosa a declinarla nella realtà quotidiana, tante volte hai delle situazioni dove gli interessi dei club che fanno la loro vita, fanno il loro lavoro, cioè vedi quanta fatica stanno facendo le squadre italiane sul mercato nel riuscire a competere con gli arabi o con gli inglesi, ogni volta che cercano un giocatore arriva uno da fuori che offre il doppio, quindi cioè, mettiamoci nei panni di tutti, e qui veramente hanno tutti
3: tutti ragione, o comunque devono tutti barcamenarsi. Siamo in un momento complicato per il calcio italiano a 360 gradi, dove tutti provano a mettere sul piatto quello che hanno. Va recuperato uno spirito comune a partire dalla politica, quindi io mi

0: Auguro che al di là delle battute, proietti, eccetera, eccetera, il rapporto, per esempio, fra il governo e la federazione sia un rapporto proficuo,
1: Certo.
0: che lega, che la vicenda, anche se abbiamo capito che Lega Serie A tifava di più per Conte, fra Lega e
1: Sì,
0: federazione
1: ma
0: si
1: hanno
0: possa
1: detto che
0: appianare, perché questa roba
1: comunque,
0: qui.
1: cioè, hanno fatto un comunicato, la Serie A ha detto no, ma Mancini è una scelta corretta, va bene, buon lavoro, non so, Simonelli questo, non so se sia di forma o di sostanza, perché c'è chi dice che invece volevano Conte, grandi elettori peraltro di Malagò, Lega Serie A, voleva Conte e si era legata al dito, questo non lo so, ma lo scopriremo, ma io volevo chiudere con Marco Imarisio, parlavo prima di Maldini, che ha commesso degli errori di grammatica manageriale, perché comunque se tu fai manager di un'azienda è sempre qualcuno che ti deve firmare la tua decisione, no, quello di cui sopra. Ecco, a proposito di chi invece agisce da proprietario senza esserlo, Infantino vuole privatizzare la FIFA, cioè vendere quote della FIFA ad altri soggetti, tra cui il genero di Trump. Ma la prima domanda, la prima obiezione mi viene, ma è mica sua. A FIFA.
2: No, la FIFA non è sua, è una partecipata da cinque federazioni che coprono ogni continente e sinceramente penso che Infantino, ecco, il calcio italiano è messo male, ma anche la governance del calcio mondiale,
1: Sì.
2: non ha dato grande
1: No.
2: prova di sé in questi ultimi tempi. Sono d'accordissimo con Pierre. Come dire, cioè, mio modesto avviso, il miglior telecronista d'Italia, ma di una spanna
1: Grazie.
2: che ci ha fatto
1: Me lo puoi ripetere? Aspetta, mi serve per la suoneria. Mi serve per la
2: ripeti,
1: suoneria.
2: ripeti a mio modesto avviso, il miglior
1: Scherzo.
2: telecronista d'Italia perché ti fa vivere le partite
1: Grazie.
2: e come diceva spesso nelle telecronache, alla fine il calcio viene fuori, il calcio è il gioco che amiamo, proprio perché lo amiamo, però lo sport è il reparto giocattoli della vita. Ecco, è un bene comune molto delicato. E tutte queste, tutte queste cazzate, la privatizzazione, il mondiale ogni 2 anni, eccetera, eccetera, io non vorrei che alla fine finissero per rompere questo gioco meraviglioso. Perché poi, altra cosa sulla quale sono d'accordo con Pierre, è tutto sommato fondo di ottimismo, non so cosa dire, tanto peggio di così, no, cioè il posto da commissario tecnico italiano è ideale, perché peggio di così non può andare, ok? Siamo
1: Sì.
2: tutti d'accordo.
1: Grande ottimismo. Quindi grande
2: Grande,
1: ottimismo.
2: sì,
1: No,
2: grande
1: ma
2: ottimismo,
1: senti,
2: io
1: voglio, no, ma,
2: avrei
1: voglio, ma scusami, mi è sfuggita una cosa, ma ora ho la borsa, ma
2: fatto io.
1: voglio
2: Sai qual è il
1: sapere da
2: problema?
1: te. No, volevo sapere se, dato che Marco Imarisio l'ha scritto l'altro giorno su Corriere della Sera, la storia del signore russo, delle scommesse che dà i soldi a Pirlo. Ecco, ma alla luce delle tue conoscenze, di quello che sai, di quell'ambiente che conosci così bene, dato che sei ormai cittadino moscovita per il Corriere della Sera, ecco,
2: Bene, poi già
1: ha
2: sta.
1: un fondamento la ragione di opportunità di Malagò?
2: Un fondamento legato al nostro moralismo a giorni alterni. Pirlo ha firmato un contratto con una società che si chiama Fonbet, che è stata fondata dall'oligarca di seconda fila, Sergei Lomachin. Ora, se noi passiamo la vita giustamente a scrivere che la Russia è tutt'altro una democrazia e governata da un autocrate come Vladimir Putin, è difficile immaginare che, come dire, una delle persone più ricche della Russia non abbia rapporti con il potere. Se sei ricco e sei russo, hai rapporti con il potere. E infatti Lomachin è in società col genero di Lavrov, che è un mezzo bandito, Lavrov, il ministro degli esteri, il cui genero è un mezzo bandito, è molto discusso anche in Russia. Insomma, i rapporti, se li cerchi, ci sono. Ma detto questo, Pirlo è andato in Russia con l'interista Marco Materazzi, sottolineo interista così tanto per, ok? E prima di lui ci sono andati e hanno contratti con agenzie di scommesse russe anche altri personaggi che invece sono amatissimi, come faccio un nome, Francesco Totti, Roberto Baggio, ok? La stessa agenzia russa, ok, non è la Fonbet, è un'altra. Certo, loro non dovevano fare i commissari tecnici, sono privati cittadini e sono liberi di fare quello che si vuole. Secondo me Pirlo ha sbagliato, perché sarebbero bastate 2 righe.
1: Quello,
2: Rinuncio al
1: sì.
2: contratto con
1: Rinuncia al
2: Fonbet.
1: contatto con Fonbet, e a quel punto sani la situazione, e non, credo che anche le questioni di opportunità, sarebbero venute meno, sarebbero diventate meno pretestuose. Grazie Marco. Comunque,
2: diciamo così, primo appunto, io ho già fatto i biglietti, 2 ottobre Stade de France, sì? Debutto della Francia di Zidane, uh-huh. Cioè prima partita ufficiale del nuovo allenatore Zinedine Zidane, contro l'Italia. Auguri, insomma, facciamoci gli auguri, ecco.
1: No, vabbè, ma per questo che avrei preso Deschamps, figurati cosa sarebbe stata quella partita. No, non è per quello, ma per molti motivi, molti altri motivi.
2: Carlo, però Deschamps è un allenatore del secolo scorso. Con un allenatore diverso la Francia avrebbe vinto 3 mondiali.
1: Oh mamma mia, adesso vediamo quanti ne vince quello di questo secolo, che è Zinedine Zidane. Vediamo.
2: No, ma
1: lasciami essere reazionario quando voglio di essere reazionario. Tutto il resto lo lascio a voi, ragazzi. Grazie Marco, saluto anche Pierluigi, ci sentiamo domani e poi dopodomani e poi chiudiamo. Mi tengo qui Stefano Pallaroni, mio amico, poi arriva un altro mio amico Carlo Pellegatti, oggi sono amici.
3: Non telefono, non chiamo.
4: Ok, mister Allegri è impegnato e non può chiamarci, ma voi sì. Siete tutti convocati all'800 24 00 24 per intervenire in diretta da noi.
5: L'ho convocati tutti, eh. Sono tutti convocati.
4: Ecco, bravo mister.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse internazionali oggi di nuovo piuttosto incerte, tornano ad essere agitate dalle nuove dichiarazioni del presidente Trump, che poco fa ha detto colpiremo l'Iran duramente. Già questa nuova escalation della notte aveva rigenerato un'altra fiammata del petrolio, che è ritornato a $87 a Londra, a $84 negli Stati Uniti. Tutto questo negli Stati Uniti, mentre si aspetta quest'oggi la Banca Centrale Americana, attesa a mantenere i tassi fermi negli Stati Uniti, sarà la decisione del Federal Open Market Committee, ma sarà interessante anche capire quale potrebbe essere l'evoluzione della politica monetaria statunitense. E poi nelle prossime ore grande attesa anche per delle trimestrali importanti, quella di Microsoft e Meta. Mentre l'Europa sta proseguendo incerta, c'è da segnalare oggi un andamento interessante a Londra, dove l'indice di riferimento, il FTSE 100, ha toccato un nuovo massimo storico avvicinandosi agli 11.000 punti e c'è una buona tornata di trimestrali, ma soprattutto questo listino ha una bassa esposizione nel settore tecnologico, che è invece nettamente sotto pressione in altre parti nel mondo, come stamattina in Asia. Le altre borse europee: Parigi in questo momento segna meno 0,6%, girata in positivo Francoforte, più 0,25%, poco sotto la parità Milano, meno 0,06%, vola Eni dopo i conti, più 6,70%, anche Nexi dopo i conti, più 5,58%, rialzo di oltre 2 punti per Stellantis e Moncler, mentre i cali più importanti, meno 3,80% per l'automatica, meno 2,30% per STM, meno 1,7% per Italgas. Per ora è tutto.
7: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
8: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che

0: però anche Pirlo, se veramente teneva ad essere allenatore, bastava che dicesse io rinuncio a quel contratto e il problema era risolto. Mi sembra che la male gestione sia stata fatta da tutti.
1: Dobbiamo metterci in testa che il calcio italiano è come il Gattopardo, cambia tutto per non cambiare nulla. E Maldini, forse l'ultimo signore del calcio in un mondo di qua qua qua.
2: Buongiorno, ma secondo voi è possibile che Maldini non abbia detto prima a Malagò chi avrebbe voluto come commissario tecnico? Qua siamo pazzi.
3: Whatsappatori 349-238-6666, non è neanche torto, intanto nel periodo non collegato io sono andato avanti a parlare con i miei amici, abbiamo detto molte altre cose, peccato che non le avete sentite, ma magari ci torniamo sopra. Sempre con me Stefano Pallaroni, è arrivato Alessandro Martinotti, buongiorno Martinotti.
4: Buongiorno a tutti.
3: Perché oggi parlo solo con gli amici, infatti c'è Belegatti, buongiorno Carletto.
5: Sì, buon pomeriggio a tutti, dopo questi giorni ho preso una decisione.
3: Quale?
5: Sono davanti all'abbazia di Senanc. Sto per entrare in abbazia di Senanc.
3: Sì.
5: Penso di trovare, credo che sia nostra ospite, me lo confermi, anche lei che sta per entrare, Elisabetta Esposito, che anche lei si dà alla clausura.
3: Ah, quindi prendete i voti, anche Elisabetta Esposito prende i voti. No, aspetta un attimo, non c'è ancora perché probabilmente sta parcheggiando. Davanti all'abbazia di Senanc.
5: No, allora prende i voti, visto che parliamo di Malagò, voti, sì, eccetera, eccetera, quindi ci sta la
3: Senti,
5: cosa.
3: Ma,
5: no, niente, sono qui in Alta Provenza e sto andando, sì, in abbazia.
3: Haute Provence, uno dei miei posti preferiti, ma in che a che partito sei iscritto? Non mi ricordo più.
5: Io dovrei dirti, un po' vergognandomi, Partito Italia. Perché poi alla fine se sei l'allenatore
3: Italia non va bene,
5: te l'ho premesso, non è Ponzio Pilato pieno di acqua da lavarmi le mani,
3: sì.
5: Ma guarda, essere di un partito si fa un po' fatica perché mi sembra che ci sia una serie di incongruenze, errori, curiosità, domande. Ci diceva, ma non si sono, cioè si sono parlati tanto tempo. Io sono presidente, quindi presiedo tanti comitati, no? Mi dicono Pirlo, parlo con Maldini e con Leonardo. Attenzione, noi vogliamo Pirlo perché per noi, nella nostra linea, è quello giusto, rispettabilissima linea. Io mi consulto un attimo, il mio direttore mi propongo, e quando sento magari, come è successo, che non ha consensi molti, cerco di parlare con Maldini prima di uscire,
3: sì,
5: parlando di Guardiola, di questo, e cerco di trovare una visione che gli poi presento e passa.
3: Sì, ok, infatti, però tu conosci bene Paolo Maldini e Leonardo e quindi tu dici queste cose, però sai bene come Paolo Maldini, ad esempio al Milan, su Pirlo si era già incartato quando lo voleva al posto di Pioli. Elisabetta Esposito è arrivata all'abbazia di Senanc.
5: Ma non ha dato i voti, i voti.
3: Elisabetta, ciao.
6: Buongiorno. Ciao a tutti.
3: No, Pellegatti mi ha detto che anche tu vai con lui a prendere i voti all'abbazia di Senanc.
6: Oddio.
3: No.
6: Mi fa un po' impegnativo, però forse sì, può valere la pena.
3: Può valere
5: perché
3: la pena.
5: E poi è sempre citatissima da Giovanni,
6: sì,
5: Malagò,
6: ma sono anni, dai tempi del CONI che va avanti questa vicenda, solo che adesso siamo un po' sovraesposti, quindi se ne stanno accorgendo tutti con mio sommo imbarazzo, ma andiamo avanti.
5: Ecco Eli, volevo fare subito una domanda e poi ti lascio alle tue domande, alle curiosità. Dato che hai vissuto il CONI, hai vissuto la politica sportiva, hai vissuto Giovanni Malagò, ma tutta questa cosa è riuscita a sorprendere anche te?
6: Decisamente, perché io credo che forse l'unico errore che ha fatto Malagò nell'approcciarsi alla Federcalcio è di pensare che sia un po' troppo simile al CONI rispetto a quanto non è in realtà. Molto più difficile.

0: difficile quando hai di fronte persone che hanno una consapevolezza di loro stessi, diciamo, molto alta, una considerazione di loro stessi molto alta, per cui non tutto quello che pensi poi riesci a metterlo in pratica facilmente. Lui stesso dice di sé di essere una persona che convince molto bene gli altri, e questo è indubbiamente vero. Però, ecco, molti ma non tutti in questo caso, e questa vicenda, insomma, di punti che non hanno girato nel modo giusto ce ne sono troppi.
1: Sì, sì,
0: troppi.
1: No, ma ce ne sono tantissimi. Tra l'altro l'amico e collega Stefano Pallaroni prima mi diceva una cosa molto interessante, sempre a microfoni spenti delle mille chiacchiere che abbiamo fatto, poi vi mandiamo il podcast. Malagò viene da un mondo diverso.
2: Sì, veniva dal mondo cinque cerchi ed è arrivato nel mondo del calcio, ma quello che adesso diceva Esposito benissimo e meglio di me. E poi si è reso conto, ha imparato in queste tre settimane e è diventato uomo di calcio, nel senso adesso mi prendo le mie responsabilità. È diventato un po' divisivo, o parecchio divisivo molto probabilmente, sì. Ed adesso c'è andato di mezzo il rinnovamento, ovviamente, perché noi non abbiamo visto quella cosa che sì. non abbiamo solo immaginato, no?
1: Esatto, ho detto.
3: Però,
1: qua scusate, non ci abbiamo guardato.
3: Scusami Carlo, ma escludiamo a tutti i costi che con Mancini e Ranieri proprio è matematico sicuro che non si rinnovi niente? Domanda.
1: No, io no.
3: Cioè non può trovare qualcuno poi a Coverciano, nuove figure, nuove metodologie. Cioè dire Mancini e Ranieri vuol dire matematico rimanere come siamo? È ufficiale,
0: no,
3: cari amiche e cari amici?
0: Cioè, secondo me no, però è uno dei punti su cui lui aveva fatto più leva come segno di grande rinnovamento, era questo ruolo del direttore tecnico, presidente di Club Italia. Cioè il fatto che lui abbia detto faccio un passo indietro, che penso sia stata la prima volta in vita sua e non lo farà mai più, dare spazio nella direzione tecnica a ex calciatori, ex campioni che sanno, conoscono il campo più di me. Questa in realtà è effettivamente una svolta abbastanza epocale all'interno della Federcalcio. Il presidente del Club Italia è sempre stato il presidente federale, hanno dovuto cambiare lo statuto per allargare, ieri mattina, per fare sì che il direttore tecnico sia anche il presidente del Club Italia, quindi diciamo che in questo senso un rinnovamento forte, almeno l'idea c'era. Poi però si è schiantata con gestioni diciamo un po' superficiali, perché io quello che mi chiedo sempre è possibile che la federazione non sapesse che Pirlo aveva questo contratto in essere?
3: È vero.
1: Possibile,
3: vero.
1: Questo ci hanno detto Elisabetta, non lo sapeva neanche.
0: Scusa,
1: ma a maggior ragione, se Maldini ha fatto un errore manageriale, un altro errore manageriale è questo, perché anche lui ha detto che non ne sapeva nulla, e quindi doveva saperlo. Leonardo fa l'advisor, dirà a Maldini, no, c'è questo problema, perché è chiaro che queste cose poi vengono fuori. Quindi è stata una serie di errori manageriali. Noi siamo rimasti incantati davanti a 5 minuti di parole di Paolo Maldini, che ha un carisma inarrivabile, no? E che ci ha aperto un mondo, un universo nuovo, e adesso senza quel mondo, quell'universo, non sappiamo immaginarne uno diverso. Però io, rispondendo a Carletto, non so cosa ne pensi tu Stefano, può esserci un mondo alternativo, cioè non è che è finito tutto e che torniamo nella disperazione più cupa.
2: Ma il problema è che il mondo alternativo era quello che c'era stato disegnato con Maldini e Leonardo. Io non è che sono affezionatissimo, per forza devo qualcosa a Maldini e Leonardo, però quello era un presupposto nuovo, cioè io prendo Maldini e Maldini decide lui e io faccio il presidente della Repubblica.
1: Sì.
2: Adesso è tornato al capo del governo Malagò la presenza di Claudio Ranieri non è la stessa cosa di Paolo Maldini, perché in questo caso è un consulente di altissimo profilo quando parliamo di calcio, ma è arrivato dopo e si è condivisa già in partenza una cosa, cioè lui aveva deciso che l'allenatore era Mancini, ha chiamato Ranieri, ti va bene se Mancini fa l'allenatore? Sì, allora proviamoci. Quindi nelle presupposti, come forma e sostanza, nei presupposti,
1: capisco.
2: L'occasione del rinnovamento era questo che volevo dire, che è stata al momento mancata. Poi vediamo, certo che c'è un altro mondo possibile. Sono molto fiducioso di l'indole, aspetto anche la nomina di questo terzo per vedere cosa
1: che
2: ci potrà portare.
1: Che probabilmente, poi chiede Elisabetta, sarà Zola. Il discorso è che appunto siamo rimasti incantati di fronte a questo mondo magico, non riusciamo a immaginarne uno diverso, ma questo mondo magico si è impantanato di fronte ad errori che sono stati piuttosto evidenti.
3: Di tutti.
1: Senza
3: di
1: considerare tutti. Che, insomma, io continuo a ripetere, Maldini poteva avere un ruolo, diciamo, alla Boniperti, ma anche Boniperti doveva riferire all'avvocato Agnelli, perché Boniperti non andava, diceva certo, piglio quell'allenatore certo. lì, l'avvocato diceva ma no, non mi andrebbe bene certo. ma fatti certo. tuoi, me lo prendo uguale.
2: L'abbiamo visto il documentario Juve amore mio, lui non voleva Boniperti, non voleva Platini, quindi questo ci spiega già perché, come il mondo
1: perché tu interista hai guardato il documentario Juve amore mio,
2: ma certamente, perché vedevo gli anni belli della mia vita.
1: questo è anche mio, ormai non c'è più il limite al peggio,
3: Carlo.
1: Insomma Juve amore mio,
2: gli anni belli 75.
1: Dica Carletto, dica.
3: Carlo, un altro punto che poi esamineremo dopo il traffico, sì. Sono pratico, due cose. Uno, lo stesso Galliani alla fine decideva tutto, poi però telefonata al presidente Berlusconi.
1: Ma certo.
3: Cioè Galliani, Boniperti.
1: Ma certo.
3: E la seconda cosa, che adesso è uscita questa mattina, parlano addirittura, oggi molto forte, Elisabetta lo sa, giornali autorevoli parlano addirittura che possa temere una Lega che possa sfiduciare, visto che ha messo soprattutto lei Malagò lì e non è stata contattata da Malagò. Dopo il traffico è un altro argomento da approfondire.
1: Certo, lo facciamo, e lo facciamo subito dopo il traffico, per l'appunto.
4: Allora, il messaggio è molto corto, ma è importante secondo me.
5: Vabbè, Gianni, che non deve essere per forza corto il messaggio. Voi ascoltatori, non ponetevi limiti. Mandateci i vostri SMS vocali al 349-238-6666. WhatsAppatori, vi aspettiamo numerosissimi. Ricordate, 349-238-6666.
6: Strade in diretta.
7: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità dei percorsi della nostra nazione. La notizia di rilievo giunge dal percorso milanese della A4, dove per un mezzo in avaria si viaggia in coda tra Sesto San Giovanni e Cormano in direzione Torino. Prossimo appuntamento alle 15.45 da Lorenzo Zappullo. Buon viaggio!

0: Mi sembra che Elisabetta Esposito debba rispondere a un po' di, così, di suggestioni.
1: Beh, vabbè, questa cosa che ha detto Carlo, sì, è vero, nel senso che la Serie A c'è, cioè, sicuramente rimasta malissimo per non essere stata coinvolta, ma e non parlo soltanto di Mancini, anche nella vicenda Pirlo, per quanto loro lì, diciamo, si fidassero molto di Maldini e Leonardo, quella scelta era piaciuta alla Serie A, per cui da un certo punto di vista seguivano quella che era la linea di Malagò di dire fanno loro, si prendono loro la responsabilità. Però poi la virata su Mancini, decise in fretta e furia, ovviamente con la consapevolezza di avere in tasca il City Mancini da tempo, molto, e questo sì, non è stato gradito ed è un eufemismo, per cui vediamo che cosa succederà. Metterlo in discussione adesso, non lo so, forse è un po' difficile, però di certo alle prime partite di National League tutti molto attenti a tutto.
0: Ma guarda, già oggi io mi aspetto 0 domande sulla nazionale, 0 domande sulla National League, 100 domande sull'Arabia Saudita, quindi
1: non lo so, perché ieri gliel'ho fatta solo io la domanda sull'Arabia Saudita, quindi
0: ma perché non a Mancini, dico a Mancini.
1: Sì. Ma è una posizione che non è che possa passare così,
2: Carlo,
1: proprio.
0: Dica.
2: Carlo, lancio una cosa, ma la lancio così. C'è differenza tra Pirlo la Russia e Mancini l'Arabia? Molti si sono posti in questo problema.
1: Ma sì, è
2: molto etici con Pirlo?
1: Nel senso, è differente la motivazione politica, per cui sulla Russia si sono mossi molto i politici e quella è stata decisa da Malagò, che era una questione di opportunità, la parola del mese è opportunità.
0: Sì.
1: E quindi lì, diciamo, sotto queste pressioni ha deciso che non era opportuno che il CT dell'Italia fosse lo stesso che aveva pubblicizzato un marchio russo.
0: In questo, detto sinceramente, questo, non trovo errori, Elisabetta, l'ho detto prima.
1: Anche io. Detto questo, poi mi pare comunque, se parliamo di opportunità, altrettanto inopportuno dare la nazionale a una persona che se n'è andata come se n'è andata.
0: Scappando di notte col denaro, mentre tutti volevano darla a Conte, che è scappato di giorno in una maniera più formalmente più bella.
1: È vero, però comunque è stata formalmente più bella, come dici tu, perché comunque lì in PGC a meno di un mese, in piena estate, e quello non ha aiutato, a meno di un mese dalle partite di Nations in cui qualificazione dell'Europeo in cui ci giocavamo la partecipazione al torneo, in un modo abbastanza, cioè proprio la PEC d'amico, no? Insomma, c'è di meglio. Poi non so,
0: Carlo,
1: magari anche
0: io l'ho sintetizzato.
1: Ti dico, il sondaggio che abbiamo fatto noi ieri sul sito Gazzetta è stato spietato, perché 86% hanno votato in 32.000 che sono
0: Ma non ho dubbi che il coro delle vergini
1: è stato lo stesso con Conte.
0: Con Conte no, diverso, il coro delle vergini in questo momento è dominante, questo me ne rendo conto, che poi io ho sintetizzato quello che Mancini fece quella notte con una parola molto elegante, che è porcata. Ha fatto una porcata e ne paga adesso le conseguenze. Poi, se debba essere condannato per quello all'ergastolo perpetuo, all'interdizione perpetua da ogni pubblico ufficio, vabbè, questo è argomento che può essere discusso. Grazie.
2: Carlo.
1: Ma magari però come Pirlo per la nazionale, anche lui per la nazionale. Se a Pirlo fosse capitata la stessa cosa con un club, non credo che si sarebbe sollevato nulla.
0: No.
1: Un po' proprio una questione,
2: Carlo,
1: di quello che
2: ho 30 secondi? Ho 30 secondi o no, Carlo?
0: Sì, dica.
2: Allora, volevo dire alla Romana Esposito che non ho mai sentito parlare così tanto di Cacio e Pepe, Circolo Canottieri Aniene, che lo conoscevo, adesso l'ho studiato, e se mai pensava che qualcuno potesse dire Gigi Proietti a Giovanni Malagò. Tre cose straordinarie.
1: Eh sì, è un momento in cui il Circolo Aniene si parla in tutta Italia, e questo magari è l'unico pensiero che può far sorridere Malagò in questo momento. Però sì, diciamo che poi la scelta finale è di un giro di persone di cui lui si fida. Diciamo che sono le modalità che sono state un
0: po'. Irrituali. Sono state irrituali. Io oggi ho dedicato la puntata all'amichettismo, infatti mi sono circondato di amici e non me ne vergogno neanche un po', signori miei. Grazie Elisabetta.
1: Grazie. Grazie a voi.
0: Ciao Elisabetta. Grazie davvero, buon lavoro. Alla Gazzetta dello Sport ne ha parecchio, anche oggi 18:20, conferenze stampa varie. No, c'è qui Martinotti che voleva sapere qualcosa di Milan, prima di cosa vuoi sapere di Milan?
3: Vorrei sapere se c'è
0: allora, non così, anche un po' più allora, fiducioso.
3: Esatto, sono molto
0: più fiducia,
3: sono molto fiducioso che riusciamo a vendere un giocatore e prendere tanti soldi.
0: Vendere un giocatore
2: il problema è
3: e
2: che
3: ce n'è solo uno da vendere.
2: Abbiamo il problema che Leao è un tappo, ma tappo non è un'offesa, nel senso che nel mercato se non riusciamo a stappare Leao in questo momento non arriva il flusso.
0: Vedi, non funziona, questo è stato
3: il tappo, è tutto un tappo.
0: È Infantino che ha levato le comunicazioni, no? Dicevi non ti abbiamo sentito, se non si leva il tappo non si riesce a comprare nessun altro.
2: E se non si leva, se non si leva il tappo non riusciamo a concludere. Questo è il problema. E il tappo è dato da lo sappiamo già da Leao.
0: Sì.
2: E il problema è tutto lì.
0: Il problema è tutto lì. Poi si sono...
2: Perché Fenerbahce, ti faccio un nome che ti fa impazzire. Ismail Assar. E tu mi dici. Cosa c'entra a fine della puntata Ismail Assar? Perché il Fenerbahce vorrebbe prendere Ismail Assar e mollare Leao e allora siamo rovinati.
0: E va bene, faranno un po' quello che gli pare il Fenerbahce, abbi pazienza, cioè se non gli va di pigliare Leao per i soldi che dice il Milan, d'altra parte il Milan e Leao si sono ficcati dentro una prigione, uno dicendo che vuole andare via, l'altro dicendo che lo voglio vendere a tutti i costi, e allora se ho una roba da vendere il prezzo lo faccio, cioè lo fa chi lo compra, non lo fa chi lo vende a quel punto lì, mi pare.
2: Esatto,
0: mi pare
2: però
0: normale.
2: Adesso siamo fermi come Amazone nei giorni peggiori.
0: No, fermi come Leo Turrini sulla Pero Cormano tutte le settimane. Carletto, se non fai il voto del silenzio dopo essere entrato nell'abbazia e aver preso
2: all'abbazia
0: i voti, ci risentiamo. Esatto, se non fai anche il voto del silenzio ci risentiamo alla fine di agosto, perché noi ricominciamo il 20.
2: Perfetto,
0: grazie.
2: Con grandi giocatori, fuochi artificiali, primi tre punti. E sogniamo così, caro Martinotti.
3: Ma sognare non costa niente, quindi figura.
0: No, è abbastanza gratis.
2: L'illusione dolce per sua natura, ricorda.
0: L'illusione dolce per sua natura. Ciao Carletto, grazie. Buone vacanze.
2: Vado all'abbazia.
0: Vai a prendere i voti. Io ringrazio anche Stefano Pallaroni per essere venuto a trovarmi, ma dato che sei mio amico puoi venire quando vuoi.
4: Grazie.
0: Non sono Malagò, tu non sei Mancini, ma possiamo vederci quando vuoi tu.
4: Ci eravamo visti l'ultima volta, avevi cucinato tu alla finale dell'Europeo.
0: Ecco, vedi, ed era andata abbastanza bene. Grazie a Claudia Schiattone in redazione, Carlo Salvatore in regia. Ci sentiamo domani, direi. Domani.
5: Sono stanco, fammi andare a casa.
6: Mi siete divertiti, però.
7: Saluti!

0: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su syscom.eu.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buongiorno a tutti, rieccoci, ben ritrovati per tutta l'estate alle 15, l'appuntamento con Grand Tour, con il riascolto di alcune delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portato in giro per l'Italia, per cui buon ascolto e buon viaggio.
2: La Lucania mi pare più di ogni altro un luogo vero, uno dei luoghi più veri del mondo. Così descriveva la Basilicata Carlo Levi, che in questa terra passò gli anni del confino. Il nostro viaggio comincia da un non luogo, un paese fantasma, oggi però visitabile, Craco. Ci accompagna la guida Luigi Mazzoccoli. When I was dead
3: Craco si trova in provincia di Matera e la Basilicata è divisa in due province, come sappiamo, Potenza e Matera. Craco si trova in provincia di Matera, all'interno, quindi più o meno al centro della regione.
2: Perché parliamo di Craco, Luigi? Craco è un, possiamo definirlo, un borgo fantasma.
3: Assolutamente sì. Craco è nota, possiamo dire, ormai nel mondo, perché ci sono dei circuiti in cui sono inserite tutti i paesi fantasma, le città fantasma del mondo, e Craco fa parte ormai di questo circuito. Infatti arrivano turisti da tutto il mondo a visitare questo borgo fantasma, che lo è diventato negli ultimi 60 anni praticamente, da che negli anni 60 è stato evacuato.
2: E perché è stato evacuato? Che cosa è successo? Raccontaci un po'.
3: Allora, è successo che negli anni 60 sono stati effettuati dei lavori per l'acquedotto, in particolar modo una grande cisterna all'interno proprio della Torre Normanna, sulla parte più alta del paese. E evidentemente ci sono state delle grosse perdite. Quindi, siccome parte del paese sorgeva sopra un terreno argilloso, queste infiltrazioni d'acqua hanno fatto sì che questo terreno iniziasse a franare, e quindi il paese stesso stava iniziando a franare, e prima che questo succedesse il paese è stato evacuato. Allora ci vivevano circa 2000 abitanti, e per fortuna si è fatto in tempo ad evacuarlo, perché poi poco dopo appunto il paese è franato realmente, quindi almeno una buona metà del paese non esiste più oggi.

0: Luigi, ne parliamo anche perché Cracco si può visitare.
1: Sì.
0: Che cosa è rimasto, che cosa si può vedere e soprattutto come si svolge la visita, perché visto che insomma, anche alla luce di quello che ci hai raccontato,
1: sì,
0: immagino che ci siano delle misure di sicurezza da osservare.
1: Sì, certo, certo. Intanto, cosa è rimasto del paese? È rimasta la parte più alta, perché la parte più alta, Cracco sorge su un cucuzzolo, no? Come la maggior parte dei paesi della Basilicata. La Basilicata, a parte la costa ionica, la fascia metapontina, è tutta collinare e montuosa, quindi i paesi sorgono tutti sui cucuzzoli, pure Cracco. Però la parte più alta sorgeva su un terreno non argilloso, ma un conglomerato più duro e compatto, quindi la parte più alta non è franata. E quindi, arrivando, innanzitutto la prima suggestione è proprio quando si arriva verso Cracco, si vede da lontano questo borgo in cima al colle, sembra quasi finto, sembra la scenografia di un film, e poi infatti magari dopo parleremo anche di questo, perché poi Cracco è stata anche più volte set cinematografico. E quindi è molto suggestivo, e quindi poi in quella parte del paese si può svolgere una visita lungo un percorso predefinito che è stato messo in sicurezza negli ultimi anni, e quindi si percorre la parte del paese ancora in piedi fino ad arrivare sulla parte più alta, dove appunto c'è la torre Normanna, una torre millenaria che ho citato già prima, da cui tra l'altro si ha una visuale del panorama tutto intorno. Un'altra suggestione bellissima è proprio il territorio in cui sorge Cracco, quella parte della Basilicata che è la parte centrale, è nota anche per i cosiddetti calanchi. I calanchi sono delle formazioni argillose che si creano in maniera naturale per il dilavamento dell'acqua e che formano un paesaggio quasi lunare che appunto si può ammirare dalla parte più alta di Cracco, e che include anche altri centri lì vicini, anch'essi molto interessanti. Parliamo di Montalbano, Tursi e Pisticci. E quindi questa visita è molto suggestiva, sia perché si cammina attraverso le rovine di questo paese, dove non ci vive ovviamente più nessuno da tanto tempo, attraverso la storia, perché si vede la Torre Normanna, la Torre Millenaria, la chiesa madre del paese seicentesca, alcuni palazzi nobiliari come Palazzo Grossi. E poi anche dal punto di vista paesaggistico, perché come dicevo dalla cima si vede un paesaggio molto suggestivo.
0: Hai accennato anche al fatto che Cracco è stato set cinematografico.
1: Sì, lo è stato per diversi film sin dagli anni 50, La lupa di Alberto Lattuada, e poi altro ancora, ma quello più importante è sicuramente La passione di Cristo, che è stato girato qui in Basilicata da Mel Gibson, e una scena è stata girata proprio a Cracco, in particolare la scena dell'impiccagione di Giuda.

0: Lasciamo Cracco per parlare di una esperienza molto diversa ma altrettanto immersiva per conoscere appieno questa terra. Si tratta dei percorsi che hanno a che fare con l'olio, una materia prima su cui la regione punta anche per far conoscere le proprie origini. Ce ne parla Pietro Bitonti, presidente della OP Assoprol Basilicata e consigliere Unaprol. I'm gonna tell you a story about this drunk I knew.
1: He kept his basement full of homemade brew. L'olio è un prodotto molto importante della regione Basilicata, non solo perché in questo settore sono impegnate più di 23.000 aziende, ma anche perché gli uliveti sono un elemento paesaggistico molto gradevole che accoglie i turisti che vengono a visitare la regione. E i luoghi più significativi del percorso olivicolo oleario della Basilicata sono senz'altro la rinomata città di Matera e la sua collina interna, dove ad esempio centri come Ferrandina possono annoverare la presenza di ulivi secolari e addirittura di un sito archeologico di un frantoio risalente al IV secolo, così come la cittadina di Aliano, nota per il parco letterario Carlo Levi e che è attorniata da splendidi ulivi che adornano il paesaggio. Ma ci sono anche altre aree reali, quello del Vulture Melfese, dove nella città di Melfi la cima di Melfi è la varietà olivicola che sorge alle pendici del Monte Vulture, questo vulcano spento che connota e caratterizza il paesaggio. E anche nella famosa cittadina balneare di Maratea, dove alcune aziende stanno riscoprendo una tradizione olivicola, offrendo delle esperienze ai turisti che rievocano appunto questi gusti tipicamente lucani.
0: Ecco, Presidente, questo ci fa pensare che appunto avete sviluppato anche dei percorsi turistici che appunto vanno di pari passo con questo elemento che appunto è l'olio.
1: Dal dicembre del 2023, sulla scia del decreto legislativo 228 del 2001, la cosiddetta legge di orientamento, che ha ampliato le possibili attività che un'azienda agricola possa svolgere in connessione con la sua attività primaria, la Basilicata si è dotata di un albo degli operatori oleoturistici e si sta puntando molto sull'oleoturismo per cercare di relazionare le varie espressioni territoriali olivicole attraverso appunto dei punti di interesse dove la produzione è abbinata alla salvaguardia di una tradizione locale, ma senza rinunciare però a una proiezione verso la modernità. E in questo senso è molto importante anche il progetto di filiera sostenibile dell'olio di oliva di Basilicata e Calabria, che sarà una forza propulsiva per consentire alle aziende di acquisire quelle innovazioni tecnologiche che miglioreranno la compatibilità ambientale delle stesse e i loro processi produttivi senza rinunciare alla tradizione. E questo perché salvaguardare la propria tradizione significa avere cura del paesaggio, avere cura delle tradizioni gastronomiche, che sono senz'altro uno dei punti forti dell'accoglienza turistica, perché visitare un paesaggio, esplorarlo, non può essere una conoscenza completa se non anche attraverso la prova, il testare i sapori della terra che ci ospita.
0: Presidente, immagino che si possano visitare alcuni frantoi.
1: Negli ultimi anni le aziende hanno sviluppato una capacità, una vocazione all'accoglienza anche nei loro frantoi, nei loro punti di produzione, e quindi si sono anche moltiplicate le occasioni di passeggiate tra gli ulivi. Addirittura c'è anche chi ha istituito dei musei dell'olio. Questa regione attraverso l'olio sta trovando un volano turistico che diversifica chiaramente quella offerta che è già molto importante e che negli ultimi anni, soprattutto grazie ai centri di Matera e della più tradizionale meta turistica Maratea, hanno convogliato nel nostro territorio l'interesse dei turisti di tutto il mondo.
0: Ci fermiamo per qualche momento, non andate via.
2: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Grand Tour.
1: Grand Tour seconda parte. Siamo in Basilicata, un territorio disseminato di borghi arroccati su colline e montagne. Tra questi c'è anche San Fele, conosciuto soprattutto per le sue cascate. Se ne occupa un'associazione il cui nome è meglio farlo pronunciare al suo presidente, Michele Sperduto.

0: Ouattener, cascate Ouattener di San Vele.
1: Allora, dove ci troviamo esattamente all'interno della Basilicata?
0: Zona nord della Basilicata, per intenderci meglio la zona del Vulture, che confina a un lato con l'Avellinese e a un lato con il Salernitano. C'è la punta nord della Basilicata.
1: Partiamo dalle cascate. Perché questo luogo è così visitato ed è così interessante?
0: Innanzitutto, io sono un modesto presidente di un'associazione di volontari che insieme a degli amici nel 2010 abbiamo costituito, perché noi abbiamo questo luogo, non l'abbiamo inventato noi evidentemente, è un luogo naturalistico, lì la storia ce lo racconta e poi proverò a dire anche qualcosa in più. È un torrente che era lì, diciamo, negli ultimi decenni abbandonato. Però quelli della mia generazione, sto parlando di circa 50 anni fa, all'incirca, se non di più, per noi era il luogo, era il mare, perché San Vele, siccome dista dal mare, o Tirreno, o Ionio, o Adriatico, abbastanza lontano, circa 150 km di media, per noi era impossibile in quei tempi il mare, il bagno, per cui era il luogo dove intere generazioni, a partire anche dal sottoscritto, durante i periodi estivi utilizzava il luogo, diciamo, per rinfrescarsi. Poi il luogo è stato abbandonato. Nel 2010 un gruppo di amici abbiamo detto: scusi, possiamo provare a vedere questo luogo se piace anche ad altri. Questo primo lavoro ci ha consentito di far arrivare i primi turisti e da lì è iniziata l'avventura. Oggi, in 15 anni, è diventato uno dei luoghi più visitati della Basilicata.

0: oltre a quello che ho raccontato, era anche un luogo che nella storia di quella comunità, di questa comunità, della mia comunità, era un luogo che nei secoli passati era un luogo produttivo. Mi spiego meglio. Prima della rivoluzione industriale, prima, diciamo, dell'avvento dell'energia elettrica, della tecnologia, eccetera, eccetera, l'uomo utilizzava la forza, l'energia dell'acqua ai fini produttivi. Mi spiego. Cioè, lungo il torrente, proprio perché è un torrente che nasce dalle montagne sanvelesi, da 1000 e più metri, raggiunge, diciamo, poi l'Adriatico, per cui scendendo a valle ha questa serie di cascate. Pensate che noi abbiamo catalogato 10 cascate, non una. Naturalmente, quando parliamo di cascate che vanno dai 15 a 20 metri a salire. L'uomo costruì nei secoli, diciamo, i manufatti per la produzione o la trasformazione del grano, per esempio in farina, mulini. Per capirci, la storia ci racconta che c'erano 23 mulini ad acqua lungo il torrente e 3 gualchiere. Arriviamo alla parola iniziale che suscita tanta curiosità, uatniere, che in italiano significa gualchiere, impianto preindustriale per la lavorazione della lana, cioè la cardatura, cioè i tessuti in quel tempo andavano esattamente per essere, come si dice, una volta che era tessuto, la lana, eccetera, doveva essere formata, battuta per renderla feltrante, per renderla, diciamo, dura in questo senso. Per cui la forza dell'acqua, oltre a macinare grano, serviva con questo marchingegno, gualchiera in italiano, con questo rudimentale strumento. In quei secoli produceva questa attività produttiva di quel tempo. Oggi di quella storia è rimasto ben poco, abbiamo solo 5-6 ruderi e abbiamo il rudere della gualchiera. Siamo riusciti a ricostruire un mulino, oggi abbiamo quasi completato un mulino. L'obiettivo è quello di poter anche ricostruire la gualchiera. La gualchiera è un esempio industriale che in Italia pochi, che mi risulta sono in pochissime regioni, si trova che testimonianza.
1: Beh, visto che ci troviamo vicino a San Fele, ci racconti anche San Fele che tra l'altro per il prossimo anno ha ottenuto una candidatura importante.
0: San Fele, grazie. Probabilmente anche grazie a questo, ma su questo un po' presuntuoso, nel senso sicuramente è arrivata anche, perché sono anni che è anche alla ribalta nazionale di servizi, di tanta una serie di documentari, eccetera. Oggi, diciamo, appunto, essendo abbastanza nota, soprattutto alle regioni limitrofe, evidentemente la Puglia, la Campania, il Molise, eccetera, il Lazio, eccetera, ma anche sul piano nazionale, probabilmente è stato, diciamo, l'elemento che probabilmente ha fatto sì di individuare San Fele come il comune della Basilicata candidato al prossimo Borgo dei Borghi del 2026, perché San Fele, oltre alle cascate, sicuramente la punta di diamante del luogo, San Fele ha un centro e la sua collocazione, diciamo, è talmente caratteristica, perché è un paese che, come si dice, costruito tra due monti, in mezzo a due montagne, c'ha una storia molto antica, anche qui Federico II, diciamo, passò di qui, imprigionò due suoi figli, e c'è un pezzo di storia, diciamo, medievale e il tempo. Poi c'è la storia, diciamo, più recente dei secoli passati, il brigantaggio, che essendo un luogo di montagna, eccetera, qui trovavano nei nostri boschi la ricchezza, il patrimonio di San Fele e il patrimonio boschivo. Noi abbiamo dei boschi favolosi, diciamo, l'ambiente circostante, abbiamo la chiesa madre molto importante del 1600, abbiamo un'abbazia a 7 chilometri, l'abbazia benedettina, che è una delle più importanti della Basilicata, l'abbazia di Montefierno, che si trova a circa 6 chilometri dal paese.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte è a Matera. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel museo Casa di Ortega.

0: oggi andiamo a Matera e per la precisione nel Sasso Barisano, che è uno dei principali quartieri della città e che si chiama così perché è orientato in direzione di Bari. E andiamo a scoprire un museo particolare che è la Casa di Ortega. È un museo con una doppia anima, perché da un lato si prefigge l'obiettivo di documentare la presenza a Matera dell'artista spagnolo José Ortega e dall'altro però ha lo scopo di esporre e valorizzare la tradizione artigiana e artistica locale. José Ortega è stato un pittore e scultore spagnolo, rappresentante della corrente del realismo sociale e ha avuto una produzione fortemente connotata da valenze politiche e di denuncia sociale. Antifranchista, è stato condannato e incarcerato per reati di opinione e all'indomani della scarcerazione negli anni 60 ha iniziato il proprio esilio dalla Spagna, andando prima in Francia e poi in Italia, dove nel 1973 si è appunto trasferito a Matera, che è stata una città con la quale ha creato e mantenuto un rapporto talmente stretto da portarlo a donarle molte delle sue opere. Ma torniamo al nostro museo, che è realizzato in un palazzo seicentesco di grande fascino, che era appunto stato acquistato negli anni 70 da Ortega e che poi è stato donato dai suoi eredi perché diventasse un museo, cosa che è avvenuta a seguito di un'importante operazione di recupero e restauro degli spazi. Allora, oggi gli spazi della Casa di Ortega ospitano 20 bassorilievi policromi che compongono i due cicli Passarono e Morte e Nascita degli Innocenti, che oltre a costituire tra le opere più rilevanti dell'intera produzione dell'artista spagnolo, segnano soprattutto il passaggio di Ortega all'utilizzo della cartapesta, che lui realizzava con modalità assolutamente innovative, mantenendo però comunque un legame strettissimo con l'antichissima tecnica della cartapesta, che era tipica proprio della tradizione del luogo. E questo è davvero, come detto, uno degli aspetti più rilevanti di questo museo, che concilia la narrazione della vita e dell'opera di un singolo artista con una tradizione corale dell'arte e dell'artigianato di un luogo. I due cicli di opere ospitati nel nostro museo sono bellissimi, oltre che emozionanti e struggenti, perché raccontano delle dittature, del male, dei soprusi, del dolore, della violenza che si ritrovano in ogni nazione e in ogni tempo della storia, ma raccontano anche della lotta e della possibilità del riscatto e della passione che sta alla base di ogni possibile forma di liberazione. E tutto questo è stato ottenuto con una tecnica che prevedeva la realizzazione di bassorilievi in terracotta, dai quali Ortega, appunto con l'aiuto dei maestri cartapestai di Matera, ricavava dei calchi in gesso nei quali plasmava poi l'impasto di terracotta che una volta asciugato veniva fissato su supporti in legno e poi colorato. E il colore è l'altro elemento travolgente dell'opera di Ortega e degli spazi di questo museo. Un colore densissimo, vibrante, quasi violento per la sua intensità e per i suoi contrasti. Un colore simbolico che richiama i temi della lotta e del martirio politico, ma anche quelli della natura e delle stagioni. Un colore che racconta e rende omaggio ad una storia della pittura spagnola lunga secoli, da Il Greco a Goya, da Picasso a Miró.
1: Termina qui la seconda parte di questa puntata di Grand Tour, ma c'è ancora tantissimo da esplorare in Basilicata e dunque restate con noi.
2: Excellence nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Perché? Perché? Perché? aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
6: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Buon pomeriggio da Deborah Rosciani. In attesa dell'avvio negoziazioni a Wall Street, in un mercato americano che attende quanto deciderà stasera la Banca Centrale Americana e attende poi i conti di due giganti tech, Microsoft e Meta, l'Europa sta procedendo in ordine sparso e non spaventata dalle minacce di Trump nei confronti dell'Iran, ha detto colpiremo duramente, tanto è bastato rimandare il petrolio a Londra a $90 al barile, il greggio americano intorno agli 85. L'Europa ha avuto un atteggiamento piuttosto ondivago e negativa a Parigi di 0.5 percentuale, questo a causa in particolar modo delle vendite molto forti dopo i conti su Hermès, mentre dall'altra parte della classifica abbiamo Kering e Gucci in rialzo del 14% sempre dopo i conti, quindi il settore del lusso che procede per strade molto diverse. Francoforte più 0.22, Londra toccati i suoi massimi storici, incurante dell'attenzione che c'è sul settore tecnologico che ha colpito di nuovo duramente questa mattina l'Asia. Milano ferma sulla parità grazie a Eni, in rialzo di quasi 7 punti dopo i conti e grazie anche al prezzo del petrolio, più 5 punti di Nexi dopo i conti. A comunicare i conti poco fa anche Intesa San Paolo, il gruppo naturalmente è tenuto fortemente sotto osservazione per l'operazione lanciata su Monte dei Paschi. I conti sono buoni, i target migliorati. Per quello che riguarda il titolo in borsa è assolutamente fermo in questo momento, i peggiori l'ottomatica meno 5, meno 2,5 punti per Italgas. E per ora è tutto.
14: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
16: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
18: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da €21.950. Vai su Ford.it.
19: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
20: Ma io sì.
19: Fede, ma dove sei?
20: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
19: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
20: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio tra giovani e meno giovani.
19: Con il meglio di Non mi capisci.
20: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, la parola ad Alessandra Schepisi.
0: Grand Tour, a ruota libera. Sono

0: Continuiamo questo nostro viaggio in Basilicata, come sempre in questa parte di Grand Tour andiamo in bicicletta in una regione che sta puntando molto sul cicloturismo e dove non mancano le infrastrutture ciclabili, perché sono le strade tante, secondarie, poco battute della Basilicata, ma dove si sta cercando ora di creare anche tutta la necessaria rete di servizi. Andiamo nel cuore del parco dell'Appennino Lucano per raccontarvi la ciclovia Meridiana, un anello che si estende per 295 chilometri attraverso la natura, la storia e i sapori di questo parco, itinerario che si è aggiudicato il secondo posto dell'Italian Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo. Siamo con Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, questa la dicitura esatta. Buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, dove ci troviamo esattamente? Diamo qualche coordinata e anche perché si chiama ciclovia Meridiana.
1: Allora, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano si estende dalle porte di Potenza, sostanzialmente da Tito, il paese immediatamente vicino al capoluogo di regione, per arrivare fin quasi alla costa tirrenica. Si sviluppa su tre crinali, sulla Sellata, sul Vulturino e sul Sirino, e sul Raparo, sul Monte Raparo, e sostanzialmente racchiude la parte meridionale della provincia di Potenza. Sono 29 comuni, la ciclovia meridiana li attraversa più o meno tutti. Il nome di ciclovia meridiana nasce un po' dal pensiero meridiano di Cassano, e quindi con l'idea del turismo lento, che è una risorsa per la Basilicata, per le aree interne, e un po' nasce dall'idea di ripercorrere appunto la via Erculea, l'antica strada dei Romani. Noi qui abbiamo all'interno del parco, e sarà lambita dalla ciclovia, una nostra piccola Pompei, che sono gli scavi archeologici di Grumento, un'intera città romana con tanto di teatro e di anfiteatro, e percorrerà, costeggerà il lago del Pertusillo, che è il più grande invaso artificiale d'Europa, e arriverà fino al Monte Sirino, quindi fino alla parte più meridionale del parco. La ciclovia parte da Potenza città, che è al di fuori del parco, perché a Potenza c'è la stazione, il hub ferroviario di Basilicata, e la maggior parte dei turisti, dei cicloturisti, viaggiano per spostarsi in treno. Quindi abbiamo ampliato questo collegamento da Potenza a Tito, che è il primo comune che viene lambito dalla ciclovia, per consentire alle persone di arrivare in treno con l'alta velocità fino a Potenza e poi poter circolare all'interno della ciclovia.
0: Una ciclovia attualmente percorribile in tutti i suoi 300 chilometri?
1: I percorsi già ci sono, siamo alla progettazione esecutiva per quanto riguarda l'installazione delle colonnine per le bike, delle guide, tutto quanto servirà per consentire al turista una fruizione completa del paesaggio e la garanzia di tutti i servizi. È un lavoro che noi intendiamo fare anche con le strutture ricettive del territorio, perché poi ovviamente il turista che arriva deve trovare l'albergo, il bar, il ristorante, il luogo dove potersi fermare per poter vivere serenamente una esperienza all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.
0: Dunque mancano i servizi per i cicloturisti, ma di fatto l'infrastruttura già c'è e i più avventurosi possono già percorrerla, come dire.
1: Sì, tutte le strade sono già percorribili, manca l'infrastrutturazione secondaria, anche perché noi andiamo su percorsi viari già esistenti, non è che costruiamo nuovi percorsi viari, li tracciamo. L'idea che noi abbiamo è quella di consentire alle famiglie, cioè non solo all'avventuriero, di fare il percorso, ma di consentire al turista medio di poter vivere l'esperienza cicloturistica all'interno del Parco dell'Appennino Lucano. Parimenti, volevo dire, anche se non è ciclovia, che noi abbiamo collegato con un cammino, anche che abbiamo chiamato il cammino meridiano, tutti i luoghi mariani, perché le montagne dell'Appennino sono costellate di luoghi mariani, le cappelle extramoenia mariane sulle vette delle montagne, le abbiamo collegate fra di loro in modo da poter costruire anche un cammino per tutti quegli altri appassionati, che sono gli appassionati dei grandi cammini religiosi o comunque dei grandi cammini turistici, che possano vivere anche in quest'altro modo il paesaggio del parco.
0: Grazie ad Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese.
1: Grazie a lei.

0: percorso relativamente lungo perché abbiamo detto 350 chilometri ad anello che hai proprio tracciato tu. Ci vuoi raccontare intanto a grandi linee dove ci troviamo?
1: Sì, allora ogni volta che mi chiedono di suggerire un percorso in bici nella nostra Basilicata vado in crisi perché è una regione che si presta straordinariamente bene grazie a tantissime strade che si possono pedalare serenamente perché sono sicure, perché è scarsamente antropizzata. Però questa volta voglio proporre agli ascoltatori, a te, che ti aspetto sempre, e agli ascoltatori un percorso in una zona della quale ci stiamo innamorando progressivamente io le chiamo magiche peregrinazioni in cerca di sentieri e strade nuove, che è un po' la zona nord-est della Basilicata, quella che noi chiamiamo un po' il granaio di questa regione, perché è un'area dedita prevalentemente piena di campi di grano e quindi colline, antropizzata meno ancora se possibile di altre zone, quindi un po' molto molto affascinante e anche molto particolare, quindi l'itinerario dalla nostra città, da Potenza, va verso nord, attraversando qualche borgo che conserva qualche sorpresa per il cicloviaggiatore, e poi si dirige a sud, una puntatina nei Calanchi, e fa il giro di boa per rientrare a Potenza tramite le Dolomiti Lucane prima e poi l'Appennino, quindi boschi. È un percorso che dà un po' la misura delle mille anime di questa regione.
0: Dicevi borghi, quali sono i borghi che vengono toccati?
1: Allora, il primo borgo è proprio quasi l'Interland Potentino, Vaglio Basilicata, che tra l'altro è anche l'unico paese ciclabile della Basilicata, già che ci sono questa cosa la posso dire, perché poi da lì, insomma, la traccia si dirige a nord, attraversa anche Cancellara, che è un altro piccolo borgo famoso per la produzione della salsiccia, perché poi sappiamo che la Luganega si chiama così proprio perché è un prodotto della nostra gastronomia, un prodotto di punta. La traccia successivamente passa a Oppido Lucano, che è un altro paese molto particolare da un punto di vista culturale, perché ha un velodromo molto importante, nato da pura passione di alcuni personaggi appunto appassionati di bicicletta, e ha una delle collezioni cinematografiche più importanti d'Europa a livello di antiche pellicole. È la Cineteca Lucana ed è anche quello frutto di una iniziativa privata, quindi è un paese che riserva delle sorprese. E poi dopo Oppido praticamente i borghi li abbandoniamo per un bel po' per tuffarci in quest'area straordinariamente bella, che è quella di Monteserico ed è l'area della riforma fondiaria che ha trasformato completamente il nostro territorio, quindi chilometri e chilometri di colline, queste vecchie case coloniche abbandonate che danno vita veramente a un paesaggio incredibile, incredibile perché non sai esattamente in quale tempo storico sei. E poi si passa d'Ersina, che ha un'altra chicca nella sua cattedrale di Santa Eufemia, c'è una statua di Mantegna proprio dedicata a Santa Eufemia. Poi si scende nella Valle del Basento con Grassano, Grottole, la sua chiesa di Ruta senza tetto. Insomma, abbiamo un bel po' di cose interessanti da raccontare.
0: Quindi voi lo consigliate in quanti giorni?
1: Quando abbiamo fatto insomma questo itinerario, poi lo abbiamo ripercorso recentemente per fare un servizio fotografico, perché poi questo itinerario sarà disponibile con un bellissimo racconto fotografico e un racconto anche in parole su Destinations di Alvento, che uscirà a fine anno, e questo numero, insomma, questa pubblicazione, che è un libro speciale di cicloturismo pubblicata da Alvento. Noi abbiamo fatto, sì, diciamo 4 giorni, siamo partiti un pomeriggio e abbiamo fatto delle tappe anche un po' brevi perché dovevamo comunque prenderci il tempo per fare le foto. Insomma, se si riesce, soprattutto la prima parte ha meno dislivelli, quindi magari ci si può organizzare per fare una tappa un po' più lunga all'inizio, ma io direi 5 giorni probabilmente sono l'ideale per godersi il paesaggio, insomma, per fermarsi anche a mangiare, ecco, assaggiare tutte le cose che questa regione propone.
0: Bene, quindi ricordiamo, per le tracce abbiamo detto.

0: sarà questa pubblicazione dedicata al cicloturismo di Destination di Alvento e poi comunque tutti i vostri riferimenti di Basilicata Bike Trail sul vostro sito, sulle vostre pagine social per avere anche delle informazioni.
1: Sì, noi siamo ben contenti di fornire informazioni a chiunque voglia venire a pedalare qui, perché poi è una meta che stanno scoprendo un po' tutti, e il nostro presidio costante, mappatura costante dei percorsi è per le persone una garanzia alla fine di pedalabilità. Quindi sì, siamo su basilicatabiketrail.it, siamo sulle pagine social sia su Instagram che su Facebook e poi aspettiamo tutti quelli che vogliono venire a pedalare qui.
0: Bene, allora grazie mille Emanuela Lapenta, grazie per questo tuo racconto anche questa volta, grazie e buona bici, ciao!
1: Grazie, ciao!
0: Allora ci fermiamo qua, vi ricordo che potete trovare contenuti extra nella versione podcast di A Ruota Libera. Valeria, anche questa settimana abbiamo messo molti chilometri sulle gambe, oggi forse ancora di più, però ne vale la pena. Ricordo sempre che c'è anche la bici elettrica, sono itinerari che si possono anche fare a piccole tappe.
2: E sì Ale, dopo aver faticato con te, tra pochissimo ricominciamo a faticare anche con Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo appuntamento con la viabilità. Sull'autostrada del Sole, per due distinti incidenti in direzione Milano, code tra Incisa e Firenze Sud e tra Firenze Sud e Scandicci. Si viaggia in coda invece sulla A14 Adriatica per materiali dispersi in direzione Ancona, nel tratto compreso tra Forlì e Cesena Nord. Infine in Lombardia, per mezzo in avaria, code sulla 8 Milano Varese tra Galarate e Cavaria in direzione Varese. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, Strade in diretta tornerà alle 16.45, buon viaggio.
5: Ma che roba che si sono lasciati dietro sti Greci, oh, da non credere, ragazzi, oh, cosa ci facciamo con sto cavallo?
6: Perciò ci vuole la scallullata. Prendi il latte, lo metti nel pendolino, appicci il fuoco e il latte è pronto dopo 2 minuti.
7: E io se ciò fa.
8: Lo sapevate che il teatro non va mai in vacanza? Che ci sono rassegne all'aperto, spettacoli nei teatri antichi, festival per tutta la penisola. Ma soprattutto il teatro non va in vacanza qui, su Radio 24, con le puntate speciali di Cartellone Vi racconto uno spettacolo, dedicate agli spettacoli più belli della stagione appena passata. Mi chiamo Elisabetta Fiorito e vi aspetto ogni sabato alle 15.30 per tutto il mese di agosto e la prima settimana di settembre per raccontarvi i drammi, le commedie, i monologhi acclamati da pubblico e critica.

0: Gran Tour.
1: Quarta parte di Gran Tour, Silvio, a te la parola.
0: Gran Tour, a passo libero.
2: E quindi siamo agli ultimi minuti di questo nostro viaggio, odierno viaggio radiofonico alla scoperta della Basilicata, viaggio che, come da tradizione di questo programma, chiudiamo a passo lento e lo facciamo rifacendo correre i nostri passi lungo il cammino Basilicata Coast to Coast, un cammino che abbiamo raccontato anni fa, quasi più come una suggestione di viaggio, suggestione che nel frattempo ha preso la forma di un cammino vero e proprio che ritraccia in qualche modo l'itinerario percorso dai protagonisti del film del 2010, appunto Basilicata Coast to Coast, film diretto da, ricordiamo, Rocco Papaleo, in viaggio a piedi insieme agli altri protagonisti del film, da Maratea fino alla costa ionica. Allora, questa è la premessa, mentre per il racconto di questo viaggio e per i dettagli ci affidiamo al geologo Pompeo Limongi, CAE di Lago Negro, nonché uno dei referenti coordinatori di questo cammino. Buongiorno Pompeo, ben ritrovato.
3: Buongiorno.
2: Allora Pompeo, innanzitutto l'idea in qualche modo è diventata realtà, anche se sappiamo che c'è ancora un po' di lavoro da fare.
3: Beh, sì, diciamo, la scorsa trasmissione, insomma, qualche tempo fa avevamo detto che ci si stava lavorando e in effetti nel luglio 2024 poi finalmente, proprio alla presenza di Rocco Papaleo, è stato dato il via al cammino qui a Maratea nell'ambito di una manifestazione che si chiama Marateale di cinema, e quindi c'era Rocco Papaleo e con l'occasione, insomma, fu presentato anche il cammino.
2: Ecco, l'idea devo dire che si è accesa nella mente del cercatore di vie Riccardo Carnovalini, poi insomma il CAI di Lago Negro in qualche modo ha tradotto la suggestione del film in realtà.

0: Sì, anche Carnovalini, diciamo, aveva seguito proprio il film nei primi anni, subito dopo l'uscita, diciamo, del film stesso, quindi un po' seguendo le tracce proprio del film. Noi invece, per farne un cammino, diciamo, molto più fruibile, che si può in qualche modo completare nell'arco di 7-8 giorni, abbiamo preferito farlo correre lungo la via istmica della Valle del Sinni, insomma, diciamo, lasciando appunto, la suggestione cinematografica e insomma affidandosi un po' a quello che era il percorso storico che è stato individuato tra grosso modo la costa ionica tra Policoro e Nova Siri e il Golfo di Policastro, in questo caso Maratea.
1: Ecco, ho letto anche di oltre 1800 punti di segnalazioni, per cui è stato fatto un gran lavoro, dobbiamo dire, di tracciamento.
0: Sì, allora i primi camminatori, non sono tantissimi, ma qualche centinaio è già riuscito a percorrere il sentiero, si dichiara molto soddisfatto della segnaletica che abbiamo messo in campo. In effetti si è trattato di un lavoro interessante perché diciamo, il CAI ha proposto ai gruppi di azione locale, Galla Cittadella del Sapere e il contratto di fiume, diciamo, proprio che si chiama Basilicata Coast to Coast, diciamo FLAG anche. Siamo sempre gruppi di azione locale. Nel 2022 proponemmo e fu molto accolta, diciamo, questo progetto. È stato finanziato con poche risorse, diciamo la verità, e il CAI si è, diciamo, preso il fardello, insomma, di progettarlo, di disegnarlo, diciamo, di mettere la segnaletica sia orizzontale che verticale.
1: Sono poco meno, abbiamo detto poco meno di 170 km divisi in 12 tappe da Maratea a Nova Siri. E che tipo di territorio attraversiamo e quali sono le tappe di questo cammino?
0: Diciamo, le tappe ovviamente si fanno coincidere con i paesi che sono attraversati, che sono 13, quindi partendo da Maratea, arrivando a Nova Siri, passando per Lauria, Trecchina, Latronico, Episcopia e ancora Chiaromonte, poi Senise, Neoepoli, diciamo, San Giorgio Lucano, Valsinni, Rotondella e infine appunto Nova Siri. Quindi le tappe sono con chilometri un po' diversi una dall'altra perché sono tra paese e paese, poi ciascuno secondo le proprie capacità, ecco, riesce a raggrupparle magari per compiere il cammino stesso in 7-8 giorni, qualcuno se lo vuol godere in 10 giorni, quindi, o 12, perché no?
1: Qual è la parte più interessante dal punto di vista di un geologo quale sei?
0: Bah, tutta, direi, ma perché è veramente interessante, cioè quando si attraversa l'Appennino, insomma, si cambia paesaggio un giorno dopo l'altro perché tra l'altro dalla costa rocciosa di Maratea si passa alla costa sabbiosa diciamo, del Metapontino e quindi in questo caso di Nova Siri, dove le pendenze sono decisamente più basse, dove ci sono diciamo, conglomerati, mentre da noi prevalgono calcari, insomma con falesi, eccetera, dall'altra parte invece no. Quindi cambia la vegetazione, cambia le suggestioni, ma effettivamente abbiamo belle montagne da vedere, non da scalare, ovviamente. Nel senso che il cammino poi si sviluppa evitando le salite più dure, ecco.
1: E in chiusura, cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
0: Beh, proprio il fatto di aggiungere due mari, di fare il bagno prima a Maratea e poi a Nova Siri, o viceversa, perché si può compiere in entrambe le direzioni, godendosi la montagna, boschi molto belli, tanti tanti paesaggi diversi, passando per borghi che, utilizzando un termine veramente abusato, ma anche interessante, sono autentici, nel senso che conservano lo spirito veramente di paese. Ecco.
1: E allora seguiremo sicuramente l'evolversi di questo cammino. Intanto vi ricordo il sito basilicatacoasttocoast.com dove troverete insomma tutto quel che serve per mettersi in cammino appunto in Basilicata. Grazie mille a Pompeo Limongi, a presto, buon cammino.
0: Grazie, grazie, buon cammino a tutti, ovviamente.
1: Quindi ora muoviamo gli ultimi passi in Basilicata, spostandoci nella porzione più a nord della regione. Ci spostiamo infatti a Muro Lucano, siamo in provincia di Potenza e qui scopriamo la via delle Ripe dei Mulini, un'antica via scavata anche in parte nella roccia, una via di collegamento e di approvvigionamento d'acqua, che oggi è uno dei luoghi anche del cuore FAI e anche, come piace a noi, un percorso di trekking, un breve percorso di trekking ma intenso, che ci immerge nella storia di questo angolo di Basilicata, appunto, che raccontiamo in compagnia della storica Chiara Ponte. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno a tutti e un saluto a tutti.

0: tutti gli ascoltatori.
1: Allora, visto insomma che sei una storica, partirei dalla storia di questa Via delle Ripe. Raccontaci un po'.
0: Certo, innanzitutto introduco il luogo in cui ci troviamo. Dal punto di vista naturalistico, le ripe sono delle rocce calcaree che costituiscono un paesaggio spettacolare caratterizzato dalla presenza di gole profonde, ma anche di vegetazione e di acqua, perché tra le ripe scorre un torrente chiamato San Pietro. Si tratta di un ambiente incontaminato e ricco di biodiversità, dove ad esempio ha nidificato la rara cicogna nera. E ora ci addentriamo nella storia di questo sito. In epoca medievale le ripe sono state sfruttate per scopi difensivi, tanto che a ridosso di esse furono costruiti il castello di Muro Lucano e il primo insediamento urbano, cioè il quartiere Pianello. Nello stesso periodo, intorno al X-XI secolo, quindi, per poter attraversare il canyon delle Ripe, è stata realizzata una strada rupestre, che è appunto la strada più antica di Muro Lucano, perché gli abitanti del borgo ogni giorno dovevano recarsi sul versante opposto, dove c'era l'unica fonte d'acqua a disposizione e le terre da coltivare.
1: Questa è un'antica via, abbiamo detto, che si è ben conservata fino ai giorni d'oggi, e anche grazie insomma alla costruzione di questo ponte, dobbiamo dire, nell'ultimo secolo. C'è pure però un ponte romanico del XII secolo. Qual è la caratteristica poi di questo percorso?
0: Allora, la caratteristica principale di questo percorso, che lo rende sicuramente suggestivo e unico nel suo genere, è la presenza di opere di archeologia medievale che sono in simbiosi con la natura e con il paesaggio circostante. Infatti, dopo aver camminato su gradoni ricavati dal banco roccioso e aver incontrato alcune cavità naturali, come hai anticipato tu, si attraversa un piccolo ponte che è stato costruito intorno al 1100 in stile romanico, quindi con l'arco a tutto sesto. Inoltre, lungo questo sentiero sono visibili i resti di 5 mulini ad acqua a ruota orizzontale di una gualchiera dove veniva lavorata la lana. Erano degli opifici costruiti in pietra su 3 livelli che funzionavano sfruttando la forza motrice dell'acqua. Per secoli questi opifici hanno rappresentato un'importante attività economica per il nostro paese, fino all'inizio del 1900, quando questo sentiero fu abbandonato per la costruzione di un moderno ponte che collegava le due estremità del canyon. Quindi un ponte in cemento armato ad arco parabolico sospeso a 105 metri di altezza, che fu il primo di questo genere costruito nell'Italia centro-meridionale.
1: Ecco, in chiusura, questo non abbiamo detto, è un il sentiero delle Ripe è un sentiero che si percorre in circa un'ora, no? Chiara, sì. A chi lo consiglieresti?
0: Allora, è un percorso adatto un po' a tutti, tranne per chi soffre di vertigini e per chi ha difficoltà motorie, quindi io lo consiglio agli appassionati di natura e di storia, a chi fa trekking, ma anche alle famiglie, perché secondo me è un posto molto suggestivo da visitare o semplicemente per fare una passeggiata e per potersi rilassare. Tra l'altro, al termine del percorso, nei pressi della fontana medievale c'è anche un'area picnic. E infine vorrei suggerire a chi sceglie di venire a visitare e a percorrere il nostro sentiero delle Ripe di approfittare per fare anche una visita guidata a Muro Lucano, perché è un paese ricco di storia, di monumenti e di stupendi scenari paesaggistici.
1: Allora, quindi, per questa camminata anche nella storia, vi ricordiamo Sentiero delle Ripe e dei Mulini appunto a Muro Lucano. Grazie mille a Chiara Ponte, a presto.
0: Grazie a voi per questo invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma torneremo domani, sempre alle 15, per continuare il nostro Grand Tour tra le regioni italiane. Buona serata!

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival.

0: Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
1: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
2: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Le 16.
5: GR24, Il Sole 24 Ore.
4: I raid di Trump per i raid su target USA, risposta sarà dura. Yemen e gli Houthi intendono imporre pedaggi nel Mar Rosso. Via libera della Camera al DDL sui domiciliari per i tossicodipendenti. Nordio, 10.000 fuori dalle carceri. Nazionale di calcio, anno zero, a breve la presentazione di Mancini e Ranieri. Buon pomeriggio dalla redazione da Marco Mancini. Colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani. Così il presidente Trump, dopo che Teheran ha colpito una base USA in Giordania e tre petroliere nello stretto di Hormuz. Trump ha sottolineato che gli attacchi americani e sauditi erano coordinati con il governo dell'Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb. L'Aula della Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Il provvedimento prevede una particolare detenzione domiciliare fondata sull'adesione a programmi di cure in caso, fatta alcune eccezioni, di condanna non superiore a 8 anni. Così il ministro della Giustizia Nordio, rispondendo al question time alla Camera.
6: Oggi è stato approvato questo provvedimento, che vorrei dire epocale, perché consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone tossicodipendenti che hanno commesso dei reati correlati a questa tossicodipendenza e che noi abbiamo sempre considerato principalmente malati da curare piuttosto che criminali da punire, anche se erano in fase di espiazione pena.
4: È stato firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti. Il contratto, l'accordo, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. E le retribuzioni crescono meno dell'inflazione, quanto emerge dai dati Istat. Sul secondo trimestre la crescita media su base annua nel privato è del 2,3%, 2,7% nella pubblica amministrazione. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita per i disordini avvenute in Val di Susa il 25 luglio durante una dimostrazione notab. I destinatari del provvedimento sono due ventenni. Calcio, giornata di presentazioni per la nazionale. Nel tardo pomeriggio la conferenza stampa con il nuovo CT Roberto Mancini e il neo direttore tecnico Claudio Ranieri. Stamane un breve riferimento alla situazione della squadra azzurra anche da parte del presidente della Federcalcio Malagò in Commissione Cultura al Senato.
7: Condivido lo stato dell'arte, la critica che parte sicuramente dalla Nazionale A, e che abbiamo molto chiaro quello che sono gli obiettivi, bisogna vedere se ci riusciamo.
4: Ed è tutto, prossimo GR24 alle 17.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Ma tu mangi ancora questo? Ma stai scherzando? Ma no. Questa cosa qua non la puoi mangiare.
2: Ma perché?
1: Devi mangiarla prima.
2: Quando?
1: Devi mangiare prima. Questa cosa qua, se tu la mangi prima, ma non la mangi dopo,
2: sì.
1: Cosa succede? Che se la mangi prima, l'hai mangiata prima.
3: Ma questa cosa qua, cosa?
1: Non ve lo voglio dire. Ma secondo te, scusami,
2: paga se vuoi sapere,
1: ma
2: che
1: no,
2: cosa.
1: No, no, ma scusa, ma secondo voi, se ci fosse un prodotto miracoloso, che tu lo mangi prima o lo mangi dopo, perdi peso?
2: Te lo vengo a dire a te.
1: Te lo vengo a dire a te, ma me lo tengo io, scusa.
3: È molto vero.
2: Hai ragione.
1: Cioè, capito, prima cosa. Seconda cosa, non fidatevi di quello che sto dicendo, sto solo facendo finta.
2: Don't try this at home.
1: Perché poi la gente riproduce, no, non fatelo, non fatelo.
2: Ma non fatelo cosa? Non hai detto
1: non
2: nulla.
1: Non mangiate questa cosa qua, non la dovete mangiare, perché è la classica cosa che tu...
2: Che cosa?
1: Oppure mangia quest'altro invece, se tu quest'altra cosa la mangi...
4: Però sì. Prima.
1: Prima. Io ti garantisco, e non so cosa, che succede
3: quando
1: qualcosa.
3: Si può sapere il cosa, no?
1: Ah,
3: il
1: ma
3: come
1: anche
3: no.
1: Il chi è? No, no, questa trasmissione non dà risposte, non dà certezze. Questa è l'unica certezza di questa trasmissione.
2: Che non ha
1: ci sono certezze.
2: Mi sembra perfetto.
1: Anche se oggi, visto che c'è Dario Bressanini, noi siamo grandi fan di Dario Bressanini, è uno che qualche risposta nella vita l'ha data.
2: O meglio, ha sollevato dei dubbi, li ha provati su se stesso e ha trovato delle risposte. Dario, allora, dopo facciamo tutte le presentazioni, però la domanda è: a cosa non siamo, diciamo, disposti a rinunciare nel nostro pranzo, nella nostra cena? Partiamo con te. L'alimento che proprio ti dici, no, questo non posso togliermelo.
4: Per me?
2: Ovvio.
4: Il pane. Io adoro il pane.
2: Quindi la scarpetta è religiosa per
4: la scarpetta è religiosa.
1: Se però, scusa, tu prima del pane mangi questa cosa.
2: Basta,
1: cioè, puoi
4: come
1: mangiare.
4: Diceva
3: io non credo di poterlo
4: dicevi prima, non dopo, prima.
2: Ginny?
3: Impegnativo con Peppe stamattina.
1: Oggi sì, sono
3: oggi
1: molto
3: impegnativo.
1: Carico. Tra l'altro, scusatemi, pensavo fosse un pomodoro il tuo alimento, perché sul tuo
4: ma
1: nuovo
4: anche a me
1: libro
4: sembra un pomodoro.
3: Anch'io credo
1: c'è un pomodoro, perché però è una miccia. Che però è una miccia, ma voglio subito dire questa cosa.
2: Webcam. È l'ultimo libro di Dario Bressanini, scusa, si chiama La dieta termodinamica, edito Mondadori.
3: Per chi non ci sta vedendo, io espongo quello che sta facendo. Lui ha un libro in mano, il libro di Dario Bressanini, La dieta termodinamica, e ha una banana appoggiata sul divano. Sì,
2: sul divano?
1: Divano, interessante.
4: Beh, ci sta,
1: questa.
3: Allora, signori, io mangerò dei cracker a intermittenza perché non ho fatto colazione ed evidentemente...
1: il cervello non va.
3: Evidentemente i miei neuroni stanno avendo delle difficoltà. Comunque sta portando la banana... che sembra uno spicchio di luna nella testa così
2: di
3: complessa di Beppe, e piano piano sta coprendo con la banana il pomodoro
2: esplosivo,
3: creando
2: il pomodoro esplosivo.
1: Un'eclissi.
3: Creando così un'eclissi.
2: No? Un'eclissi di pomodoro, direi a questo
3: l'eclissi
2: punto.
3: Un'eclissi di banana.
2: Ma volevo capire anche voi qual è l'alimento a cui non riuscite a rinunciare, Beppe, Ginevra.
1: E io la banana.
2: La banana?
3: In questo momento io la pasta.
2: Pasta. Vedi, il carboidrato ci frega tutti, Dario.
4: Ma è buono il carboidrato.
2: È buono.
4: Io non capisco questa demonizzazione che non ha basi scientifiche sui carboidrati. Perché poi ci sono quelli che ti dicono: no, ma togli tutti i carboidrati e poi dimagrisci. Uno toglie il pane, la pizza, la pasta, le torte, così, e dici: cazzo, per forza dimagrisci.
1: Cosa
4: perché,
1: mangi?
4: Cosa
1: cioè,
4: mangi?
1: Nel senso, non hai...
4: per cui. Però appunto non ci sono prove, non solo che i carboidrati di per sé facciano ingrassare più di altri a parità di calorie, ma anche ci sono invece prove che a lungo termine, se vogliamo diciamo, vivere più a lungo, dobbiamo mangiare tra il 50 e il 55% dell'energia giornaliera a base di carboidrati.
1: Pensa, c'è una cosa che tu dici che mi incuriosisce subito ed è la percentuale, cioè come, cioè una delle cose che emerge più plasticamente dal tuo libro, che noi non sappiamo, abbiamo forse un bias cognitivo nuovo che potremmo coniare adesso, sul fatto che non sappiamo calcolare mentalmente quante calorie abbiamo davanti, a meno che non siamo dei nutrizionisti, ma di fatto noi tre, già escluso diciamo Dario,
4: ma
1: non lo sa.
4: Ma io non ce la faccio, cioè...
1: Come si fa a calcolare, uno ha in mano una noce e dice, ah, sto mangiando una noce, adesso vedrò le chilocalorie che sto ingerendo nel corpo.
2: Intanto devo capirne il peso probabilmente.
4: Ah, sì,
2: che è la cosa
4: prima di tutto
2: difficile.
4: Il peso e poi dopo cosa fai? Cioè mica le tabelle mentali in testa per fare queste cose. Per cui è per questo che quando uno decide di fare una dieta si rivolge a un nutrizionista ed è lui che fa tutti i vari calcoli. Però nel momento in cui siamo fuori al ristorante, facciamo un aperitivo, no? Lo racconto nel mio libro, ti portano un tagliere, hai voglia tu a stimare quanto stai mangiando.
2: Quel pecorino lì, no, quanto ne avrò
4: quanti
2: mangiato.
4: Quanti grammi sono?
3: Ma poi la vera domanda è perché farlo fondamentalmente? Cioè...
4: Ma infatti, cioè, il punto è che non conta il singolo pasto, ma conta quello che tu mangi in un...

0: una settimana, certo, globalmente.
1: Anche l'attività fisica, anche come si bruciano poi tutte le
0: è ovviamente le cose, un bilancio tra quello che tu bruci, certo, e quello che tu mangi. Solo che insomma ci si illude magari di bruciare chissà quanto facendo insomma due sessioni di palestra alla settimana.
2: Capito.
0: Tu fai proprio due conti. Invece noi mangiamo almeno 3-4 volte al giorno. Capisci che se uno ha desiderio di dimagrire per vari motivi anche di salute, è molto più facile agire su quello che noi mangiamo piuttosto che, certo, quello che
3: non volevo sentirmelo dire, Dario. Allora, io sono un tuo grande fan, da te questa cosa io non me l'aspettavo.
2: Sì, ma non un'altra soluzione,
1: allora, solo in radio Beppe ha la pancetta,
2: esatto,
3: è vero, allora, però non si vede perché siamo inquadrati a piano americano.
2: La puntata di oggi si chiama È tutto un magna magna, parliamo di diete miracolose o in generale di diete, perché Dario Bressanini, per chi non lo conosce, è un chimico divulgatore scientifico, ha scritto questo libro che si chiama La dieta termodinamica, appunto, lo dicevo prima, edito Mondadori, sarà anche ospite tra l'altro al Festival dell'Innovazione della Scienza a Settimo Torinese domenica 12 ottobre alle 18, se non sbaglio, esatto, a parlare proprio del libro. E la domanda con cui vorrei aprire questa chiacchierata, Dario, è: serviva un libro per spiegare che ingrassiamo perché mangiamo più di quanto consumiamo?
0: Beh, evidentemente sì, perché altrimenti non avremmo tutta questa, me compreso, no, epidemia, si chiama così, di essere di persone in sovrappeso o addirittura con obesità. Questa cosa, quando uno lo dice, sembra una roba abbastanza banale, e però in realtà senti anche da professionisti, purtroppo, cose che vanno proprio in contrasto. Chi dice: ah no, ma le calorie sono un concetto superato, oppure non contano più, non valgono, la termodinamica non vale per
2: quasi sembra per gli esseri umani. Ogni lustro cambia la tipologia di
0: o quelli che ti dicono: no, le calorie, beh, dipende, perché se arrivano dalla pasta ti fanno ingrassare, se invece ti scofani, non so, l'olio di cocco, allora ti fanno dimagrire.
1: Sì, certo,
0: cioè,
1: certo.
0: Quindi queste cose sono ovviamente, logicamente, in contrasto con questa cosa. Quindi io ho pensato che io nel libro parto da lì, ovviamente, per, diciamo, mettere i fondamenti, cose non negoziabili, cioè la termodinamica, la chimica, la
2: è
0: fisica.
2: Una legge base.
0: Sono leggi, per cui sono lì. Infatti dico sempre a quelli che sostengono che non valgono: guarda, che se vuoi vai a Stoccolma e dillo, perché c'è un premio Nobel che ti aspetta se davvero dimostri che il tuo corpo viola le leggi della termodinamica. Quindi si parte da lì, e poi però insomma sono andato ad analizzare le varie diete famose del momento, anche provandole su me stesso.
2: Ecco, questa è la cosa interessante, perché come si faceva una volta, come facevano chimici, fisici, biologi un tempo, che non, dove la sperimentazione era o sugli animali, ma in prima battuta su se stessi,
0: sì.
2: Tu hai fatto questo perché,
3: ecco,
2: ti sei reso conto che...
3: Certo. Dario è un professionista, con una serie, no, io ci tengo le persone a casa.
2: Però diciamolo, ascolta, lui si vedeva e si sentiva in una forma fisica non coerente con se stesso.
0: Avevo proprio mal di schiena, esatto, formicolio alle braccia.
2: Ha detto: proviamo un po' sta chetogenica, proviamo un po' sto digiuno intermittente, quello che fa a Ginevra stamattina.
1: Io so il cracker intermittente.
3: Scusa, no, ti chiediamo una cosa, un po' un parere rapido, se ti va di darci un, sì, parere rapido su tutte queste diete, e per ciascuna di loro magari una breve lines, tipo, non so, chetogenica.
0: No, allora devo fare una premessa, no, perché il mio esperimento non era più psicologico, perché volevo capire, per esempio, come mi sentivo a eliminare la pasta, per esempio, o il pane, oppure a saltare la colazione se facevo il digiuno intermittente. Quindi non è un esperimento scientifico. La parte scientifica la spiego analizzando gli articoli scientifici. La chetogenica è una dieta che, prima di tutto, molti pensano di fare ma non la fanno, perché in realtà molti dicono chetogenica ma si riempiono di proteine. La dieta chetogenica vera presuppone che l'80% delle tue calorie giornaliere arrivano dai grassi. Ed è nata negli anni 30 come terapia per i bambini che soffrivano di epilessia e che non erano resistenti ai farmaci. Quindi quello è l'origine. Poi si è scoperto che fa anche dimagrire, quindi
2: il lato B della
0: risposta, la risposta veloce è sì, fa dimagrire, ma perché? Perché ti fa mangiare di meno. Ecco, quindi,
2: e torniamo sempre alla stessa,
0: sì, diciamo,
2: base.
0: Che tutte ci sono un sacco di diete che non funzionano e non hanno senso, no? La dieta in cui
2: è arrivato il messaggio del tuo dietologo, Beppe.
0: La dieta dell'ananas,
3: forse, no, ho mangiato troppo stamattina.
0: Quelle che funzionano è perché con vari trucchi, meccanismi mentali anche, ti fanno mangiare di meno, cioè questo. Quindi La dieta che funziona a lungo termine è quella che tu riesci a mantenere, cioè che si trova bene con fare saltare la colazione. Io per esempio soffro quando sono arrivato qua stamattina, vi ho detto
1: no, lo sappiamo,
0: proviamoci al bar.
3: Scusate, ci

0: Vengo solo ai fini di cronaca, è arrivato dicendo vorrei una brioche vuota, come ha saputo che non c'era, ha detto quella al cioccolato, va benissimo, al cioccolato, e voleva vedere a sto punto, se non c'è la vuota.
1: Anche del pane?
2: Ma no, ma non la faccio, io la chiedo vuota perché di solito quella che ti offrono è o con la marmellata o con la crema di nocciole, cioccolato, e ne mettono sempre troppa, e allora per me è troppo dolce.
3: Ah, esiste un troppo
1: sei
3: della crema di nocciole?
1: Esatto, allora, sei il primo che dice una cosa del
2: genere. Io dico una cosa che, insomma, chi mi vede di solito mi censura. Io spesso, quando non c'è quella vuota, mi dico vabbè, dammi quella con la marmellata, e poi con un cucchiaino scavo fuori la marmellata. Vabbè.
0: Sai, vero, che sta per arrivare una shitstorm sui social. Quello che useremo è questo.
2: Ma non per una questione di calorie, a me piacciono i dolci, ma la mattina la marmellata è troppo dolce.
3: Senti, Dario, una curiosità. C'è sempre stata, partiamo dal presupposto, una persona vuole dimagrire perché o non si vede bene o comunque in linea di massima c'è una pressione sociale molto forte che
2: questo
3: ti porta ad avere una dieta o un regime alimentare. C'è sempre stata così tanta pressione sociale sulla forma fisica, sullo stare bene? È sempre stato così? E c'è una differenza tra l'Italia, dove da tanti anni, almeno dagli anni 80, c'è una pressione su queste diete, mi ricordo pillole miracolose, Vanna Marchi, personaggi
2: lo sciogli pancia,
3: d'accordo, e queste robe qua. Anche all'estero è così?
2: Allora, non è sempre stato così, anche perché soprattutto diciamo, per l'ideale della figura femminile, che è molto cambiato ed è molto stato plasmato e continua a essere plasmato da adesso dai social media, ma prima c'erano le modelle, le riviste e così via. Però se andiamo molto indietro, quando il problema non era tanto cosa mangio oggi, ma riuscirò a mangiare oggi, no? Di solito, prima di tutto, le persone con obesità erano molto meno. Esistevano, ma erano di solito persone benestanti o ricche, perché riuscivano a mangiare a sufficienza. Adesso con la disponibilità che noi abbiamo di cibo, noi abbiamo i nostri geni ancora del nostro avo cacciatore raccoglitore, che oggi mangiava e domani non sa.
3: È incredibile questa cosa,
0: che abbiamo dalla ancora pianta guardando i resti, quindi, di un osso da succhiare.
2: Quindi il nostro corpo, quando noi ingeriamo qualcosa, noi assorbiamo tutto. O lo consumiamo
3: e lo magazziniamo.
2: Per cui noi mangiamo molto di più di quello che c'è necessario. E la cosa sta peggiorando. Negli Stati Uniti è iniziata prima che in Italia, ma si chiama proprio epidemia di obesità, perché si vede un aumento proprio, insomma, dagli anni 70-80, si vede proprio un aumento delle persone che sono fortemente in sovrappeso, che non è solo una questione estetica, però è anche una questione di salute, e soprattutto una questione di salute.
1: Infatti ti volevo chiedere una cosa a riguardo, che da tecnico, come vivi tutta questa ondata del body shaming, no? Cioè, che a un certo punto abbiamo iniziato a idolatrare il grasso, quasi, nel senso, a idolatrare anche una forma fisica
3: non conforme.
1: Beh, ma alla salute, sì. non conforme ai canoni, ma estetici, allora, quelli possono essere variabili,
2: che,
1: ma
2: non credo che abbiamo iniziato a idolatrare, insomma, il fenomeno non sono un esperto di questo. Mi sembra che l'origine fosse più qualcosa per dire: anche io che sono fortemente in sovrappeso,
1: certo,
2: o con obesità, ho diritto
1: ed
2: a avere.
1: Ed è giustissimo.
2: Quindi, diciamo che spesso la parte di salute passa in secondo piano,
1: e
2: in generale, ma anche nelle discussioni normali. Tu prima hai detto le persone vogliono dimagrire per una questione estetica, lo capisco benissimo. Io per esempio, quando ho deciso che volevo dimagrire, è perché
0: ti sei visto allo specchio, no?
2: Mi sono visto allo specchio,
0: ricordo del racconto nel libro,
2: mi sono visto una fotografia. E lì ho visto la pancia sotto, ma soprattutto il fatto che cominciavo a sentire mal di schiena, i formicoli, cioè tutta una serie di malesseri. Poi vai a vedere le tabelle di rischi e vedi che più accumuli grasso, soprattutto per i maschietti, sulla panza,
3: certo,
2: più rischi.
0: Gli adipociti sono allenati. Gli adipociti
2: si gonfiano. Più rischi di. È un fattore di rischio per tutta una serie di altre malattie. E quindi, insomma, hai un rischio di, banalmente, di morire prima. Ecco.
3: E prima hai citato Dario.
0: In realtà questo, scusami, ha molto più a che fare con la paura nel tuo caso, no? Giusto per parlare, noi parliamo spesso, no, di emozioni, anche qui off topic. Hai avuto a un certo punto una paura e hai detto: ok, come reagisco a questa paura?
3: L'uomo di scienza applica la scienza.
0: Mi invento la mia dieta termodinamica, che ti ha, tra l'altro, causato anche una shitstorm notevole agli inizi, no? Le persone non sapevano cosa fosse la dieta termodinamica.
2: Ma sì, alla fine il titolo, io poi

0: Spiego, cioè ogni dieta che funziona rispetta la termodinamica, quindi quando certo. sono riuscito a dimagrire non è perché ho mangiato l'ananas la mattina o l'acqua calda e limone o perché ho mangiato le mandorle prima di mangiare la pizza, ecco, ma perché alla fine mangiavo di meno di quello che consumavo. E quindi l'ho raccontato dicendo, vabbè, ma come hai fatto a dimagrire? Perché avevo pubblicato su Facebook una foto prima e dopo, sai cosa si faceva? E io dico, vabbè, dai, termodinamica, ho seguito una dieta termodinamica, no? E mi sono stupito perché un sacco di persone mi hanno scritto dicendo, ma che cos'è? Posso seguirla anch'io? Ma bellissimo. Non è che ce la descrivi, no? E allora lì è stato l'inizio, un po' di anni fa, mi ha fatto pensare che effettivamente su questo campo c'è un sacco di disinformazione, ma anche mancanza appunto di dei fatti di base appunto che uno deve sapere, sì, sì, uno deve sapere per poi costruire il proprio percorso con l'aiuto di un professionista, ovviamente.
1: Dario, prima a volo d'uccello ho citato un nome di una persona che ha influenzato molto il concetto di dieta in Italia, Vanna Marchi. Tu lo svelo, sei del 63, hai vissuto sì. a pieno
2: più di noi, cioè tu sai sì. davvero cosa è successo esatto. in quegli anni.
1: Che, adesso uso Vanna Marchi per intenderci, ma c'erano un sacco, mi ricordo mia nonna, le voglio un bene dell'anima, obesa, e quindi insomma mi ricordo che era fissa su dei canali in cui promuovevano sì. pillole miracolose.
2: Cioè, mi ricordo quella macchina che muoveva il corpo.
1: Sì, sì, sì, di tutto.
3: Questo me lo ricordo anche
0: quelli
3: io.
0: Che ti sì. bendono nella plastica con l'idea che sì. siccome sudi
1: come fossi in aeroporto con sì. il troll,
0: le valigie, no? esatto. come se il grasso scomparisse, no?
1: Ecco, non stiamo ovviamente denigrando le persone che cercano una soluzione,
0: ma certo.
1: Ma queste soluzioni facili alla Vanna Marchi, che validità scientifica
0: zero.
1: Hanno?
0: Zero. Hanno validità zero, anzi direi negativa, perché nel caso migliore ti tolgono dei soldi, perché spesso ti illudono. Nel caso peggiore, specialmente adesso con online, uno può recuperare delle pillole con ingredienti che sono stati vietati all'epoca, c'è proprio tutto un capitolo nel mio sì. libro che si chiama Il cimitero delle pillole, non a caso, perché certe soluzioni facili con la pillolina poi si sono dimostrate molto pericolose, hanno anche diciamo, causato dei morti, cecità, tendenze suicide, quindi è rischioso. E purtroppo queste pillole magiche adesso online sottobosco, per esempio nell'ambiente dei bodybuilders, del palestra in giro online,
1: tutto il mondo anche degli integratori,
0: continuano a essere vendute, ecco, quindi è molto rischioso. Se uno ha bisogno o desidera per i suoi motivi perdere peso, è meglio che si rivolga a un professionista.
2: C'è una cosa curiosa, ed è la parola chiave di questa puntata, potrebbe essere fatica. Cioè noi stiamo smettendo di voler fare fatica, in poche parole. Cioè vogliamo sì. la soluzione rapida, pratica, che in un secondo ci risolve tutto. Sì. Tu come vivi il tuo rapporto con la fretta di questi tempi?
0: Ne sono un po' vittima, perché io, come tutti voi, insomma, viviamo in modo troppo veloce, per cui molto spesso mi dico, ah vabbè dai, mi sono iscritto davvero in palestra fin dall'epoca, però
1: poi non è più rinnovato.
2: Scusate, era un lunedì, quasi sicuramente era un lunedì.
0: No, ma poi ci sono andato, tra l'altro la palestra serve in generale, cioè fare esercizio fisico, muoversi, serve per il benessere in generale, ci sono tutta una, al di là del dimagrire, certo. che poi non è che consumi chissà quante calorie se fai due volte un po' di aerobica, un po' di pesi in palestra, ecco. Però serve. Però anch'io mi sento sopraffatto dagli impegni, la fretta, cioè, stamattina ho avuto fretta, sono venuto qui a registrare, poi devo scappare da un'altra parte, e quindi c'è anche poco tempo per, diciamo, godersi un po' di tranquillità. E il fatto di avere sempre fretta ci porta anche a mangiare a
2: infatti
0: volte.
2: Infatti tu sei arrivato e credo, la cosa che a me succede tantissimo, ti ho un po' imitato qualche volta, arrivo in un posto, cosa chiedo? La cosa più gratificante, cioè una bella brioche al cioccolato.
1: Mm-hmm. Che
2: perché
1: comunque.
2: Io la volevo vuota, però.
0: Però non c'era, ho accettato di buon grado quella al cioccolato.
1: Io volevo mettere un po' sul tavolo una cosa. Noi siamo forse l'unico paese al mondo in cui si parla di cibo mentre si mangia.
0: Siamo questo anche ossessionati. Io quando ho vissuto all'estero, ho vissuto negli Stati Uniti per più di un
1: dove
0: anno.
1: Dove hai trovato una bevanda, ce l'hai detto fuori onda, che si chiama?
0: Sì, devo dirlo?
1: Sì.
0: E cioè, una volta al supermercato vedo una bevanda di quelle gassate coloratissime che si chiamava Squirt, ecco.
2: E era mi sono... solo un nome, non è la zanzara, lo diciamo.
0: Non è la zanzara, ho fatto una foto, l'ho pubblicata sui social, mi hanno anche criticato, perché dici queste cose?
1: Ma non le dico, è un'analisi,
0: mi sono stupito.
1: Detto questo, c'è un elemento gratificante del cibo, di quando si sta a tavola, del pranzo della domenica con le nonne, con i nonni, ce lo ricordiamo tutti quanti, certo. Che comunque, secondo me, non va.

0: ovviamente demonizzato, non va neanche eliso dalla nostra vita,
1: no,
0: cioè,
1: infatti,
0: non va tolto.
1: Ma infatti uno dei problemi che molte di queste diete che vanno e vengono, che sono di moda, che sono troppo restrittive, si fissano su alcuni cibi particolari che li bollano come cattivi. Non esistono cibi cattivi che fanno ingrassare più di altri. Però se fai fatica, se fai tanta fatica a sostenere un certo tipo di dieta, vuol dire che fallirà, perché a un certo punto non ne puoi più. Invece la cosa che più, anche gli studi lo dimostrano, i regimi alimentari, diciamo così, che funzionano e che poi dopo 2, 3, 4, 5 anni sei riuscito a mantenere quel peso ridotto che hai avuto, sono quelle che ti insegnano a mangiare in modo più corretto, cibi con meno energia. Ecco, le bevande come quella magari evitiamole.
0: Anche perché non sappiamo cosa c'è dentro. Quindi,
2: vabbè, magari a qualcuno piace. Giusto per restare sempre, no? In un tema delicato.
1: Non siamo alla zanzara, ma direi imbottigliata. Non lo so. Vabbè, me l'avete strappata.
3: Esatto.
1: Per cui, se una dieta è di quelle bislacche o ti pone troppa fatica, troppe restrizioni, vuol dire che non va bene. Perché idealmente uno dovrebbe mantenere il peso corretto mangiando normalmente, senza star lì a fare calcoli.
3: Sì, anche perché poi si molla necessariamente.
1: Sì. Poi si molla, esatto. Tant'è vero
0: noi
1: che
0: la prima curva sbandiamo, ma di brutto.
3: Io già la parola dieta.
0: Hai un mancamento.
1: Sì. Chiamiamolo regime alimentare. Gli studi che.
2: Regime alimentare,
1: sì. Dario, molto tecnico. Dai.
2: Mi stai dando poi il regime. No, regime alimentare non.
0: In questo periodo meglio di no.
3: Chiamiamolo regime alimentare.
1: Quando hanno messo a dieta un gruppo di persone, l'hanno divisa a metà di queste persone che seguivano tutte e due la stessa dieta sono state anche supportate da un aiuto nutrizionale, da nutrizionisti, dietisti, che gli spiegavano non solo cosa dovevano evitare o le grammature di quello che mangiavano, ma in generale come dovevano nutrirsi normalmente bene. Beh, si è visto che queste persone poi non hanno ripreso peso.
3: Il problema è che le persone adesso seguono quello che dicono le persone sui social,
2: no? C'è una grande responsabilità,
1: sì,
2: bravo,
1: anche
2: questo
1: se,
2: è un grande capitolo.
1: Può sembrare ipocrita visto che io sono
0: sui
1: social,
3: No, non c'entra niente, però prima di tutto ci sono titoli di studio, ci sono persone che sono divulgatori per un motivo, nel senso che utilizzano uno strumento per arrivare a più persone possibile.
1: Nel senso che non voglio demonizzare
3: i social. No, ma io non demonizzo il social, io demonizzo non professionisti che si professano poi cercano di insegnare cose che non sono in grado di insegnare. Cioè.
0: Dario, uno degli ultimi post, ha pubblicato le riviste da cui ha preso le fonti con cui ha costruito questo libro, quindi questo è l'approccio corretto.
1: Certo. Sì, io chiarisco subito che io non sono un dietista, io non do ricette, non do prescrizioni singole, e non do neanche la mia opinione, semplicemente io ho costruito il libro con gli articoli scientifici che sono stati pubblicati, quindi faccio da tramite, da middleman tra la ricerca scientifica e le persone che vogliono imparare qualche cosa.
0: Quello che dovrebbe fare un divulgatore scientifico, appunto. Sì. Allora, grazie mille.
1: Non sono l'unico.
0: Grazie mille Dario Bressanini per essere stato con noi.
1: Grazie
3: mille.
0: C'era una influencer mukbang, se non sbaglio, che girava.
3: Sì, c'era questa influencer mukbanker spieghiamo. Che è fissa, Mim Mukbang è questa cosa allucinante che non dico che non mi piaccia, però persone che mangiano davanti alla telecamera e c'è questa in particolare che io adoro, che è fissata con la dieta chetogenica, e lei tutti i giorni mangia questa robiola con le zucchine e dice:
2: è lo stesso video?
3: Io sono.
2: Tutti i giorni, veramente.
3: Tutti
2: non
3: giorni
2: è lo stesso video riprodotto.
3: Amo, è arrivato il momento del pranzo, che bello, ragazze. Ragazze,
2: con quel suono,
3: fate la keto. Ragazze, fate la keto. Vi prego, fate la keto. E io mi addormento di solito.
0: Beh, giusto, però... è giusto.
2: Chi usa la ASMR, tu usi questi video.
3: Sì, sì, mukbang.
2: Bene.
3: Viene una fame, mi addormento con un botto di fame, però sì.
2: Staremmo delle ore a parlare di questo, ma è finita la puntata.
3: Purtroppo.
2: Peccato, perché stava proprio aprendosi.
0: La finiamo con la fame, ragazzi, è l'unico modo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
6: Vi presenta Borse in diretta.
7: Il petrolio tocca nuovamente i $90 dopo le nuove minacce di Trump nei confronti dell'Iran. Wall Street parte male, torna a peggiorare anche l'Europa, in un'altra seduta difficile per il settore tecnologico ma soprattutto per lo scenario internazionale. Dagli Stati Uniti intanto c'è attesa per quello che dichiarerà questa sera Kevin Warsh, il capo della Federal Reserve, al termine della due giorni del Federal Open Market Committee, braccio di politica monetaria della Banca Centrale Americana, che sicuramente questa sera non interviene sui tassi, ma forse darà indicazione sulle prossime mosse. Poi occhi puntati sulle trimestrali di Microsoft e Meta, che daranno i dati in serata. Nel frattempo, per quello che riguarda Piazza Affari, sono arrivati poco fa i conti del big bancario Intesa San Paolo, banca che nel primo semestre vede un utile netto in rialzo a 5,6 miliardi di euro, cioè un rialzo del 6,5% rispetto allo stesso periodo del 2025, un dato che permette alla banca di migliorare i target per il 2026, banca sotto i riflettori perché è aperta l'operazione su Monte dei Paschi proprio nelle giornate in cui circola l'indiscrezione secondo la cui manca Monte dei Paschi a sua volta sarebbe pronta ad agire sul banco BPM, consolidamento bancario dunque in pieno svolgimento. Andando per ordine, gli indici americani: Dow Jones meno 1,46%, Standard & Poor's meno 0,7%, Nasdaq meno 1,14%, l'Europa tutta negativa, su Parigi crollano i titoli Hermès, corrono i titoli Kering e quindi moda in doppia direzione, Parigi meno 0,7%, Francoforte sulla parità, Milano meno 0,36%, corre Eni dopo i conti più 7%, dopo i conti Nexi più 4%, Stellantis più 4%, i peggiori in questo momento a Piazza Affari, Lottomatica meno 5,7%, meno 3,5 punti per STM. È tutto.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: It's the final countdown.
6: No, beh, da Giampaolo Musumeci, guru del metallo, questa imbeccata stile Europe anni 80 non me l'aspettavo sinceramente.
7: Ma parliamo di Europa, quindi ho deciso di riesumare. A te piacevano gli Europe?
6: No, ma piacevano, okay, molto alle mie compagne di classe.

0: grosse, per questo, beh, certo. E per questo li invidiavo particolarmente. In realtà grande band, soprattutto sì. dal vivo, band europea.
1: Vero.
0: E caro Giampa, a proposito, siamo al record.
1: Di che?
0: Nella ministeriale dell'ESA, che cos'è? La riunione che ogni tre anni raduna i 23 paesi membri, gli stati associati e anche quelli che hanno accordi di cooperazione, per esempio il Canada, la Bulgaria, la Croazia, Cipro e Malta. Ebbene, nell'ultima ministeriale dell'ESA si è raccolto il più alto budget nella storia dell'Agenzia Spaziale. 22,1 miliardi di euro per il prossimo triennio, bene essere specifici, che sono pochissimi meno rispetto a quanti ne avesse chiesti Joseph Aschbacher, il direttore generale, agli stati membri. È un record storico.
1: Ma è una notizia incredibile. Sai cosa direbbe Joey Tempest, leader dell'Europe? Direbbe po' farbacco.
0: Credo
1: no, finalmente una buona notizia in salsa europea, perché sai che noi spesso, stando terra a terra, nessuno che lontano, raccontiamo dell'indecisione europea, della lentezza, della farraginosità, dell'eccesso di burocrazia. Invece qua vedo investimenti, visione, coraggio. Ti dico che da europeista convinto è veramente l'Europa che mi piace. In questo viaggio, allora Emilio, ti propongo di stare un po' terra a terra, ti racconterò di cosa fa l'Europa sulla terra e tu invece mi farai sognare sul sogno europeo nello spazio.
0: Non ti prometto che sarà così, perché caro Giampa, non è tutto oro quel che luccica, neanche oltre il cielo.
1: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ah, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto o dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo o Joy Tempest, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Allora Giampa, partiamo dai dati?
1: Cioè dai, diamo i numeri.
0: Diamo i numeri, esattamente.
1: Adoro dare i numeri.
0: Allora, intanto raccontiamo. La ministeriale sostanzialmente raccoglie per il 20% una parte di budget obbligatori che sono proporzionali al PIL di ogni Stato membro.
1: Sì.
0: Per l'80% i cosiddetti programmi à la carte, quelli a sottoscrizione facoltativa. Cioè un paese, se è particolarmente interessato a un tipo di programma, può finanziarlo più o meno, oppure non finanziarlo affatto. E c'è una regola, si chiama del georitorno, secondo la quale quando tu investi dei soldi in Europa per lo spazio devono tornarti nel tuo ecosistema industriale. Questo da una parte ha solidificato e per certi versi costruito un'industria spaziale in Europa, dall'altra oggi, per esempio da Macron, ma non solo, per esempio Draghi anche, c'è un'accusa forte che dice il georitorno ci ha letteralmente rallentato rispetto ai concorrenti negli Stati Uniti, ma non solo.
1: Cioè, aspettami, scusami, ti interrompo. Cioè, mi stai dicendo che un eccesso di personalismo e di attenzione sul ritorno economico dello Stato investitore ha frenato una visione comune europea?
0: Esattamente, perché se tu, per esempio, hai delle competenze migliori rispetto a quelle di un altro paese, ma l'altro paese è stato scelto per sviluppare un particolare segmento, beh, questo un pochino ti rallenta. Si va alla velocità del più lento e questo in Europa ha causato anche dei problemi. Ma andiamo appunto a dare i numeri.
1: Vai.
0: Ripeto, 22 miliardi e 100, cioè il 31% in più rispetto alla ministeriale precedente a Parigi del 2022. Al netto dell'inflazione sono il 17% in più. L'Italia, terzo contributore in assoluto, con 3,46 miliardi di euro, poco meno della Francia, secondo contributore che ha messo 3,59 miliardi. Attenzione, rimane la Germania al primo posto e non è un dato secondario, perché non solo ci ha messo 5 miliardi e 67, ma è un incremento davvero impressionante rispetto alla cifra che aveva messo a Parigi.
1: Questo è molto interessante. Abbiamo iniziato dando i numeri, tra poco ti chiederò invece quali sono le direttive sui quali si muoverà questa nuova ambizione europea, cioè tutti questi soldi dove andranno a finire sostanzialmente. Visto che hai citato Draghi, mi è venuto in mente che proprio recentemente lo stesso Mario Draghi ha ribadito un aspetto, e andiamo terra a terra e parliamo sempre di investimenti europei, sempre con il cave.

0: è ancorato terra a terra. E questo è un aspetto molto interessante. Però prima di dare i numeri facevi l'elenco dei paesi.
1: Sì.
0: Questo è un aspetto interessante, perché io ero tutto contento.
1: Sì.
0: Europa, Europa.
1: No.
0: Ma l'ESA non è esattamente l'Unione Europea. Cioè i paesi sono leggermente diversi in alcuni casi.
1: Esatto, facciamo l'esempio del Regno Unito. Il Regno Unito è uno dei 23 stati membri dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, ma sappiamo bene non è parte dell'Unione Europea.
0: No.
1: Viceversa, altri paesi sono parte dell'Unione Europea, ma non parte dell'Agenzia Spaziale Europea. Tanto che, questo è un altro, se vuoi, problema, l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA, è solo una delle due agenzie spaziali in Europa. L'altra, quella dell'Unione, si chiama EUSPA. EUSPA hanno ruoli diversi, e quella è davvero l'Agenzia Spaziale dell'Unione, quella per esempio a cui fanno capo i famosi programmi Copernicus o Galileo, quella a cui farà
0: telecomunicazioni,
1: capo
0: telecomunicazioni, satelliti,
1: esatto,
0: eccetera,
1: navigazione, eccetera. Questo è un aspetto che forse non tutti conoscono, ma che ha certamente un rilievo, anche perché occorre capire bene quanto ci sia contiguità o sovrapposizione.
0: Hai ragione, anche perché mi viene in mente una parola che è duplicazione.
1: Bravo.
0: O meglio, ridondanza. Noi europei siamo maestri, cioè il meccanismo il sistema di governance dell'Europa è incredibile, Parlamento, Consiglio, Commissione, e porta a una lentezza incredibile. Siamo bravissimi, ma più in generale, poi ti parlerò dell'industria della difesa e del riarmo, noi siamo bravissimi a duplicare gli sforzi e a disperdere quindi investimenti. Noi facciamo sempre l'esempio, no, della classico dei carri armati. Stati Uniti, riarmo europeo, Stati Uniti una linea di carro armato, in Europa 10. È un duplicare i costi che non è assolutamente efficace.
1: È una criticità che ha sollevato pochi giorni prima della ministeriale proprio Emmanuel Macron, e non a caso, ma di questo forse parliamo in un'altra puntata, perché le strategie nazionali spaziali anche della Germania, oltre che della Francia, sono molto curiose da analizzare. Ma magari ci dedichiamo una puntata.
0: Sai che mi sembra una buona idea. Facciamo.
1: Dai.
0: Sì.
1: Vorrei tornare in realtà a una cosa che hai detto tu poco fa, che mi hai chiesto tu: dove vanno questi soldi? Perché anche in questo senso la scelta è certamente di rilievo geopolitico. Anzitutto nella scienza. La scienza è il fiore all'occhiello dell'ESA, tanto che in questo caso la scienza andrà a assorbire il 17% del budget complessivo, con degli annunci.
0: Sai cosa direbbe Joy Tempest?
1: Sì.
0: Può far bacco.
1: Può far bacco.
0: Sì.
1: E senti, allora chissà cosa direbbe quando io dirò che è stata approvata una missione verso la superficie di Encelado, la luna ghiacciata di Saturno. Nessuna agenzia spaziale al mondo aveva mai messo in piedi una missione verso questa luna. E altra cosa, è confermati il finanziamento al telescopio per i raggi X a Tina e quello a LISA, osservatorio per l'interferometria nello spazio, un altro progetto che solo l'Europa sta sviluppando e che permetterà di osservare le onde gravitazionali direttamente dallo spazio.
0: Interferometria?
1: Esattamente.
0: Sai cosa direbbe Joe Tempest?
1: Forse
0: non
1: lo so.
0: Non ha capito niente.
1: Esatto.
0: No, scusa, abbi pazienza, noi... Cioè, mi metto nel pubblico, di che stiamo parlando?
1: Questa la capirebbe molto bene Joy Tempest. Un altro dei domini, come si chiamano, maggiormente finanziati, guarda caso con il 20%, è il trasporto spaziale. Cioè lo sviluppo non solo di una maggiore competitività degli attuali lanciatori, Ariane 6 e Vega, che non solo devono essere decisamente affidabili, ma devono partire il più possibile. Ma attenzione, c'è in seno a questo programma il cosiddetto European Launcher Challenge per sviluppare nuovi lanciatori. Avevano chiesto circa 450-500 milioni, i paesi membri ne danno il doppio. Questo che cosa significa?
0: Che hanno capito che la via tracciata da Elon Musk e da Jeff Bezos, cioè di lanciatori riutilizzabili, è la chiave per spendere meno e andare più lontano.
1: Esattamente questo, infatti i punti cardine sono gli investimenti sulla riutilizzabilità delle tecnologie, sulla propulsione a basso costo e sulla motorizzazione ad alta spinta. Insomma, abbiamo capito che siamo indietro e che questo è un nodo fondamentale per andare nello spazio.

0: Strade in diretta.
1: Buon pomeriggio, bentrovati ad un nuovo aggiornamento sulla 4 autostrada Serenissima, code per incidente tra Peschiera del Garda e l'Autobrennero in direzione Venezia. Sempre per incidente si viaggia in coda sulla 8000 Novarese tra Legnano e l'innesto con la A9 in direzione del capoluogo lombardo. In questo caso segnaliamo anche incolonnamenti per curiosi in carreggiata opposta. In Valle d'Aosta l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco verso la Francia è di circa un'ora. Infine sull'autostrada del Sole in direzione Milano incolonnamenti per mezzo in avaria tra Orvieto e Fabbro. Da Lorenzo Zappullo per il momento è tutto, torniamo tra un'ora circa.
2: Zanzara Tour, avanti tutta.
3: Io mi rassegno al peggio.
4: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it. La geopolitica dello spazio.
5: Devo dire che per una volta abbiamo un esempio di grande lungimiranza, perché se ripenso a quel 17% investito in scienza e in ricerca, che uno può dire, vabbè, ma adesso dobbiamo presto, andiamo nel satellite, torniamo sulla Luna, no? Facciamo una roba pratica. Invece no, investire nella ricerca pura è un gigantesco volano, che magari all'inizio non è gigantesco, però quando tu lo metti in moto poi hai dei ritorni incredibili. E questo aspetto di lungimiranza da parte dell'ESA devo dire che mi intriga e mi piace tantissimo. Poi io sono un amante, come dire, della ricerca, della scienza, della conoscenza tout court, perché prima o poi avrà una ricaduta e una consistenza pratica, no?
6: E a doppia valenza, perché lo sappiamo benissimo e magari ci dedicheremo un'altra puntata. In questo momento la NASA sta facendo il passo in direzione opposta, stanno limitando il budget addirittura in alcuni casi tagliandolo nella ricerca e nella scienza. Assolutamente sì, e qui è stato molto preciso Joseph Aschbacher nel dire che la scienza sarà una priorità per l'Agenzia Spaziale Europea, e mi auguro che abbia ragione lui, perché quello che dici tu è vero.
5: Non voglio essere retorico, forse lo suonerò un pochino, ma senza scienza e senza conoscenza non si va da nessuna parte. Torno a quel programma evocato da Mario Draghi che dice che dobbiamo spendere almeno il doppio. Il primo, l'Horizon, finisce nel 2027, bisogna arrivare a circa 200 miliardi. In media i paesi dell'Unione Europea spendono per ricerca e sviluppo il 2,1% del PIL. In Italia la spesa non arriva all'1,5%, diminuita rispetto al 2022-2023. Il Belgio fa il 3,44%, la Svezia il 3,40%, abbiamo detto l'Europe, no? Due tempi.
6: Esatto.
5: O far bacco. L'Austria il 3,20%, la Germania, guarda caso, al 3,13%. Insomma, c'è un pezzo d'Europa che ha capito che non avrà i risultati nel breve e nel medio termine, ma ce l'avrai nel lungo termine. E questo è il senso dell'investimento. Devi investire in ricerca e sviluppo. Spesso citiamo quel dato del soli studenti dell'Istituto Tecnico Aeronautico di Pechino.
6: Esatto.
5: 30.000.
6: Esatto.
5: Quello è un investimento in capitale umano pazzesco. Prima o poi un Elon Musk cinese verrà fuori, e questo è l'investimento.
6: Però fammi spezzare una lancia nei confronti del nostro paese, che in realtà è in

0: prima linea in tanti segmenti, in tanti domini di quelli menzionati, per esempio in un altro dominio particolarmente importante per l'Europa, dove l'Europa eccelle, che è quello dell'osservazione della Terra. L'Europa e l'Italia sono tra i migliori al mondo a costruire sistemi di satelliti che osservano il nostro pianeta per monitorarne il clima, per monitorarne i confini, la sicurezza, eccetera, eccetera, eccetera. L'Italia in questo senso sta costruendo la sua costellazione Iride, che è una di quelle che costruirà, e da questo punto vista siamo messi molto bene. Aggiungo un piccolo dato: sì, in coda all'ESA sia Hasbacher che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente hanno annunciato un pochino a sorpresa che dei tre astronauti europei previsti come primi a partecipare alle future missioni Artemis, nella fattispecie ad andare sul Gateway, la piccola stazione in orbita, uno sarà italiano. Si è scatenato il Toto Luna, io mi sono sbilanciato anche sui social, qualcuno mi è venuto dietro, qualcun altro mi ha bacchettato, però un italiano, o un'italiana ovviamente, sarà tra i primi tre europei ad andare verso la Luna.
1: Ma si possono fare i nomi? Beh, se dici un italiano e un'italiana, a me viene in mente un nostro caro amico che abbiamo ospitato nel podcast, Luca Parmitano.
0: Oppure Samantha Cristoforetti. Piccolo dettaglio, non si sa quando. Potrebbero essere le missioni che coinvolgono gli italiani fra 7-8 anni. E allora lì si riapre lo scenario.
1: Un po' farbacco, direbbe ancora una volta G. Tempest. Nel senso che per fare l'astronauta, è vero, lo puoi fare anche un po' age, però per certi ruoli deve avere capacità fisiche notevoli e ancora deve essere bello tonico e tosto.
0: È vero che per andare sulla Luna saranno missioni pionieristiche, deve avere un'esperienza, deve essere un veterano dello spazio, però un conto è essere veterani, un conto è avere 60 o più anni. Nulla è escluso, ma neanche così facile come io avevo previsto. Senti, tu sai che io ti do sempre pessime notizie.
1: Ti ringrazio di questa sottolineatura.
0: Questa dell'Europa è veramente una data significativa, questo investimento è veramente un record. Ai noi, se lo dividi, intanto l'investimento vale su 3 anni. Sì. È vero che non è complessivo. I soldi che l'Europa spende nello spazio non sono solo quelli nell'ESA. Quella è una parte, poi c'è l'EUSPA, poi ci sono i programmi. Ma comunque, se dividi per anno, siamo sui circa 15, 20, neanche 20 miliardi l'anno. Siccome siamo tra i 15 e i 17. Gli Stati Uniti in un solo anno ne spendono più di 70. La Cina, dato 2024, ne spende 20, dato in crescita. Ai,
1: direbbe sempre Joey Tempest. Voglio tornare per un attimo e sottolineare ancora una volta il tema ricerca e sviluppo e anche attrazione di cervelli, per evitare la cosiddetta fuga dei cervelli. Perché negli ultimi mesi l'amministrazione americana, per esempio, ha dato delle picconate incredibili alle spese in ricerca e sviluppo, agli investimenti, perdonatemi, in ricerca e sviluppo, con un potenziale scenario che si potrebbe tratteggiare che se l'Europa sarà brava a investire tanto, gli Atenei soprattutto, vorrà dire che riuscirà ad attrarre le menti statunitensi. C'è questo tema di avere i migliori ricercatori nei vari campi, anche nello spazio, nell'ingegneria aerospaziale. È un tema gigantesco perché ancora una volta, se tu investi, hai budget, diventi un centro di ricerca, un centro universitario appetibile e ti attiri le migliori menti. È quello che è stato fatto in realtà ormai decenni fa con Taiwan, quando alcuni americani hanno detto ma andiamo a fare lì un qualcosa di pazzesco, e l'hanno fatto. Taiwan è leader nei microprocessori, siamo sempre le solite, parliamo sempre di questo, no? Di volontà politica e di darsi il tempo per realizzare quell'obiettivo, che è qualcosa di fondamentale. C'è un altro obiettivo che volevo toccare con te in questa puntata del nostro podcast, Emilio, che ha a che fare con, in qualche modo lambisce il tema veramente spazio, che ha a che fare con il riarmo europeo.
0: Sì, sì.
1: Perché secondo me questo dossier mette in luce tutte le virtù ma anche i vizi della nostra Unione Europea. Il Consiglio Europeo di fine ottobre in qualche modo ha chiuso un po' un ciclo, perché è stata messa a terra una roadmap sostanzialmente su quello che diventa il riarmo, e sostanzialmente si è stilato lo European Defense Industry Program, che racchiude un insieme di finanziamenti ad hoc per la produzione, lo sviluppo e l'acquisto congiunto di equipaggiamento militare. E torniamo a quello che dicevo prima, no? Cioè il fatto di spendere meglio e spendere in maniera più efficace. Se abbiamo 10 linee di carri armati è un problema, perché andiamo a duplicare, a sovrapporre, e non siamo efficaci, non siamo efficienti, mentre gli Stati Uniti per esempio lo sono. Ma qua andiamo al problema annoso del, chiamalo individualismo, chiamalo gelosia industriale, nazionale, campanilismo, Emmanuel Macron che fa le sue fughe in avanti, e magari i britannici che non vogliono collaborare con i tedeschi, e allora il prossimo caccia noi lo faremo con addirittura i giapponesi. Allora, tutti questi meccanismi anche di gelosia industriali sono un serissimo problema. Allora ti chiedo, quanto nello spazio si riesce a smussare? Quanto l'ESA riesce a fare sintesi rispetto a queste potenziali frizioni, no? che si giocano anche tra grossi imperi industriali della difesa tedeschi, quelli italiani, quelli francesi, eccetera.
0: È uno dei suoi obiettivi e ha capito che deve realizzarlo nel più breve tempo possibile, tanto che di tutti gli investimenti, di tutti i domini che ti ho detto, ognuno di loro costituisce un elemento fondamentale anche per l'iniziativa europea tenuta in grande considerazione, addirittura finanziata per 1,3 miliardi e aperta ai finanziamenti per tutto il 2026, ERS, European Resilience from Space, sostanzialmente una risposta congiunta alle esigenze spaziali critiche in termini di sicurezza e resilienza. Per la prima volta l'ESA, che è un ente civile, quindi non può lavorare direttamente a programmi militari, il tema di sviluppare o supportare tecnologie duali. Finisco rispondendoti che lo stesso Aschbacher ha nominato come esempio da seguire quel Memorandum of Understanding fra le tre grandi manifatture satellitari europee, la tedesca Airbus, la francese Thales e l'italiana Leonardo, che hanno fondato il cosiddetto progetto Bromo, mettendosi insieme per competere proprio nel campo dei satelliti con la concorrenza globale. Aschbacher ha detto: dobbiamo seguire questo esempio e fare, adesso Joy Tempest non sarebbe d'accordo, quello che un pochino è nel nome, l'unione fa la forza.
1: Hai perfettamente ragione. Peraltro, anche nel campo della difesa, nel mio mondo, quello terra-terra, Emilio, qualche esempio, anzi più esempi di joint venture anche militare ci sono, però noto sempre una certa, come dire, riluttanza in alcuni casi a condividere anche conoscenze, brevetti evidentemente, eccetera. Io vorrei chiudere questo nostro viaggio con una riflessione, e correggimi se sbaglio, cioè, se ho ben capito, nello spazio le cose le devi pianificare.
0: Decisamente.
1: Devi pensare anni e anni prima di fare una certa cosa, devi investire, e questi vari competitor lo sanno, per questo l'ESA fa questa mirabile capacità di sintesi smussando i solipsismi, gli individualismi, eccetera. E nello spazio c'è una sorta di latenza, invece sulla Terra le cose succedono velocissime e a volte sono inaspettate e devi sempre rincorrere. Cioè, non vedo nello spazio, a parte, ne parlavamo, l'effetto Sputnik, a un certo punto c'è un cambio di paradigma, c'è un'accelerazione improvvisa, eccetera, no? E è vero, per esempio, che Musk è stato dirompente, ma lo si sapeva che stava investendo in certe cose, quindi ho la sensazione che è come se nello spazio ci fosse meno margine per l'imprevedibilità.
0: Ce n'è meno, di certo, ma un po' c'è. È vero, hai ragione, Elon Musk era prevedibile, soprattutto bastava andare nei suoi stabilimenti all'inizio per capire che qualcosa stava succedendo. Quindi io credo che sia giunto il momento di darsi una svegliata, abbreviare i tempi, fare a meno di burocrazie, sovrapposizioni, ridondanze, davvero oggi, che rischiano di lasciarti indietro rispetto a un percorso che non puoi mancare. Questa però per ora è una speranza. Questa ultima ministeriale indica che un passo avanti, anche bello grosso, è stato fatto. È un passo sufficiente? No, è un passo nella direzione giusta. Cosa direbbe Joy Tempest?
1: Può far bacco, oppure avanti tutta, non lo so adesso cosa...
0: Secondo me può far bacco.
2: La geopolitica dello spazio, di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Ciao, sono Marco.

0: Camisani Calzolari, se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
1: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sono le 17.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: In Medio Oriente tregua finita, raid iraniani contro basi americane in Giordania, la risposta di Washington e Riyadh contro le milizie filo iraniane in Iraq. Gli scontri a Bologna dopo la morte di Fakir, indagate 12 persone. Firmato il contratto sanitario, riguarda oltre 592.000 dipendenti, 240 euro di aumento lordo al mese per gli infermieri. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Nella notte il raid dell'Iran contro basi americane in Giordania, poi la risposta di Washington e Riyadh contro le milizie filo iraniane in Iraq, provocando numerose vittime e un nuovo aumento dei prezzi del petrolio. Con la giornata di oggi si è dunque conclusa la tregua che da sabato scorso aveva acceso le speranze per un accordo che mettesse fine al conflitto. Trump non usa mezzi termini, gli faremo il culo, dice. Intanto un gruppo di coloni israeliani ha organizzato numerose incursioni nel territorio della Siria, dove sperano di fondare insediamenti ebraici. Il loro obiettivo è un'area della Siria sud-occidentale, compresa la vetta del Monte Hermon, che però costituisce una zona cuscinetto dichiarata da Israele nel dicembre 2024, poco dopo la destituzione del presidente siriano al-Assad. Le autorità giapponesi hanno emesso un nuovo allarme terremoto dopo che si è registrata una nuova forte scossa nella prefettura di Kumamoto, nel sud del Giappone, la stessa zona del terremoto di ieri in cui sono morte almeno 18 persone. Si cercano ancora 3 persone sotto le macerie di un centro commerciale collassato, altre 4 in una cartiera. Le indagini a Bologna sui disordini all'indomani della morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia.
4: La procura di Bologna indaga su 12 persone per gli scontri avvenuti in città lo scorso 20 luglio dopo la morte del 42enne Abderrahim Fakir, deceduto durante un intervento di polizia. Una città messa a ferro e fuoco dopo la manifestazione pacifica di piazza invocata dal sindaco Matteo Lepore con l'obiettivo di chiedere chiarezza su quanto accaduto. L'indagine ipotizza a vario titolo i reati di resistenza pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Tra gli indagati c'è anche il 20enne che era già stato arrestato durante i disordini e per lui il processo inizierà il 9 settembre. Il bilancio di quella serata è stato di circa 200.000 euro di danni e oltre 60 agenti di polizia feriti. Intanto, mentre proseguono le polemiche, la procura garantisce sulla terzietà in merito alle indagini sulla morte del 42enne, rispondendo a chi ha chiesto che sia un altro corpo investigativo a condurle. Dopo quanto accaduto, il sindaco Lepore, destinatario anche di minacce, è stato posto sotto tutela con una scorta disposta dalla prefettura. Ludovico Luongo, Radio 24, il Sole 24 Ore, Bologna.
2: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce nei suoi confronti e contro Don Maurizio Patriciello e la Premier Meloni. Nei suoi confronti era anche scattata la protezione. Si è rivelato tutto falso. Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'Agenzia per la contrattazione dei dipendenti pubblici, ARAN, e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto 2025-27. Riguarda personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro. euro lordi al mese, che sale a 240 per gli infermieri. Gli arretrati, calcolati al 31 ottobre, ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 per gli infermieri. Ed era l'ultima notizia di questo GR24. Il microfono passa a Focus. Noi ci ritroviamo alle 18.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Focus Economia. Con Mauro Meazza.
1: Buon pomeriggio, benvenuti a Focus Economia, benvenuti da parte mia Mauro Meazza, benvenuti anche da parte di coloro che mi assistono e rendono possibile questo programma e questa puntata in particolare. Anna Elena Riva in regia di là dal vetro e Livia Caivano con la quale abbiamo preparato la puntata di oggi. Grazie a entrambe, oggi vi posso già anticipare che avremo più di un'occasione di parlare di lavoro. Non solo perché, come avete sentito, è stato siglato il contratto per quanto riguarda il comparto della sanità, ma perché ci occuperemo di una categoria che è particolarmente sotto pressione a causa dell'andamento dei carburanti, che sono gli autotrasportatori. Autotrasportatori che hanno naturalmente delle tutele maggiori, delle tutele differenziate da quelle dei semplici automobilisti, da coloro che usano l'auto invece non per motivi professionali, ma che diciamo sono anche fortemente impattati, se vogliamo usare un termine garbato, dalle tensioni internazionali che si scaricano, come sappiamo bene, sui distributori, sui carburanti. Parleremo di lavoro però perché parleremo anche di lavoro come aspettative dei giovani e lo faremo grazie anche alle evidenze che vengono da una ricerca condotta all'Università Lewis e anche da una sintesi che proviene dall'Associazione dei direttori del personale che hanno diffuso appunto alcune evidenze sull'andamento proprio registrato dagli stessi direttori del personale rispetto alla generazione Z, insomma ai giovani che si affacciano, che si sono appena affacciati al mondo del lavoro. Quindi due occasioni per parlare di lavoro con qualche indicazione appunto dedicata per l'autotrasporto, qualche altra invece più generale concentrata sulle generazioni più giovani. Naturalmente non mancheranno i mercati, come sapete li teniamo nella nostra ultima parte dalle 17:45 e però vi posso già dire, come probabilmente avete ascoltato anche nei collegamenti della giornata, che non è una buona giornata, non è stata una buona giornata per l'Asia, anzi è stata una brutta giornata per l'Asia, non è stata una buona giornata per l'Europa, che comunque vede gli indici verso il rosso, e anche l'Atlantico, di là dall'Atlantico, non si sono svegliati di buon umore, per dir così, perché al momento stanno con lo Standard & Poor's sotto dello 0,72%, il Nasdaq dello 0,88%, quindi diciamo che non sta andando bene. Le tensioni anche oggi sembrano essere concentrate soprattutto sulle questioni legate all'intelligenza artificiale, se volete in senso lato, più puntualmente ad alcune parti della filiera che è collegata all'intelligenza artificiale, in particolare a coloro che si occupano di produrre le memorie necessarie all'intelligenza artificiale, ma avremo modo di parlarne con un analista

l'analista di Italia Filippo Diodovic, che sarà con noi dopo le 17.45. Tutto ciò premesso, se cara Anna Elena, se sei d'accordo naturalmente, perché se non sei d'accordo senza il tuo volere di là dal vetro non si può fare alcunché, io però partirei con qualche notizia in evidenza per la giornata odierna. E lo so, eri perplessa perché non avevo detto che anche oggi si possono mandare messaggi. Adesso lo dico, si possono mandare messaggi. Qualcuno già ha cominciato, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice a inviarci dei messaggi. Grazie, come sempre, dell'attenzione con cui ci seguite. 349-238-6666 è l'abituale numero da utilizzare appunto per inviare messaggi a noi qui a Focus Economia in questa versione estiva, che come sapete è un po' più breve rispetto alla versione standard, quella affidata a Sebastiano Barisoni. Ma visto che dovremmo parlare di autotrasporto, cominciamo alle dolenti note. Il petrolio si è un po' rialzato come prezzi, sta a $84.70 al barile per il WTI, a oltre $90 per il Brent, e naturalmente queste tensioni, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, si continua a parlarne, a scriverne. C'è anche un problema proprio di tutto il settore, di tutta la filiera a valle dell'estrazione del petrolio, ad esempio la mancanza di raffinerie, che in Europa è aumentata rispetto ad altre crisi analoghe. Ecco che tutto questo si trasmette poi sul portafoglio di chi deve fare il pieno. E la Guardia di Finanza ha ricevuto l'elenco dei distributori che non hanno adeguato il prezzo del diesel, come invece è stato richiesto dal decreto legge 133, di cui vi abbiamo parlato, in vigore da ieri, quello che interviene proprio sul prezzo del gasolio. È stato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero del Made in Italy, che ha trasmesso su indicazione del ministro stesso Adolfo Urso alla Guardia di Finanza l'elenco di quegli impianti che ancora non si sono adeguati a quanto contenuto nel decreto legge. Non so se volete aiutarci a segnalare quanto state vedendo nei cartelli dei distributori, se state usando l'app messa a punto dallo stesso ministero per andare a verificare nella zona dove ci troviamo qual è l'andamento dei prezzi. Se volete farlo, il numero è quello che vi ho già ricordato, 349-238-6666. Non è del resto un buon periodo in generale per l'auto. Si è appreso che BMW, o BMW come si dovrebbe dire, è pronta a tagliare 8.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Lo ha riferito la Deutsche Presse Agentur, citando fonti interne all'azienda. Il taglio degli 8.000 posti, circa 8.000 posti, riguarda impianti in tutto il mondo. BMW non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questi piani, e da metà giugno comunque ci sono rumors appunto sulle aspettative, sui probabili tagli. Si diceva allora che il gruppo avrebbe intensificato e accelerato le misure di riduzione dei costi, e adesso viene anche il tema del ridimensionamento degli organici appunto. Il programma dovrebbe essere basato su uscite volontarie, iniziare a ottobre e durare fino al 2027. Ci sarebbe già un accordo con il consiglio di fabbrica su un programma di ristrutturazione in Germania. Se volete, questo va in coda a quanto già abbiamo appreso per Volkswagen, che pure ha annunciato la chiusura di diversi impianti in Germania e la riduzione degli organici. Di tutt'altra natura qualche notizia invece italiana. Innanzitutto probabilmente lo avete ascoltato nel corso della giornata, ma il Ministero del Tesoro ha collocato BOT, buoni ordinari del Tesoro, a 6 mesi per un totale di 7 miliardi e mezzo.
Le richieste

sono state oltre i 10 miliardi e 700 milioni, quindi diciamo così che ai mercati continua a piacere il debito italiano, bene, buona notizia. Il rendimento ha avuto un rialzo dello 0,09, 9 punti base, si è attestato al 2,567%, quindi un lieve rialzo rispetto all'emissione precedente. L'Istat ha diffuso poi alcune indicazioni per quanto riguarda il fatturato delle industrie energetiche, che a maggio ha segnato un incremento in valore a doppia cifra su base annua, più 28,6% fatturato delle industrie energetiche. Il fatturato dell'industria, sempre dati Istat, a maggio del 2026 ha avuto un aumento su base mensile dello 0,6 in valore, dello 0,3% in volume, e su base annua il fatturato dell'industria ha un aumento di valore del 5,3% in valore, in volume, che è quello poi che ci dà più lo stato di salute complessivo, dell'1,5% di aumento, dell'1,5% più marcato l'aumento per i servizi, per il settore dei servizi, 3,9% in valore, 1% invece in volume, quindi ridotto per quanto riguarda il volume. Ci sono state due indicazioni interessanti sul Sole 24 Ore di questa mattina, le segnalo, trovate poi anche sul sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com. L'una riguarda la mappa definitiva del super bonus, del mai abbastanza citato, verrebbe da dire, super bonus, la maxi agevolazione varata all'inizio nel 2020, nell'inizio dell'estate del 2020, fine maggio 2020, è arrivata con la sua onda lunga fino a oggi. Se ne sono occupati i colleghi Giovanni Parente e Giuseppe Latour sul Sole 24 Ore di oggi, analizzando questo dossier dell'Enea che ha indicato la distribuzione degli investimenti su base territoriale, e si è appreso appunto da questi valori comunicati dall'Enea nel suo rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali, l'Enea prese tutte in considerazione, che il super bonus è stato un'agevolazione a trazione settentrionale. Circa la metà di 118 miliardi investiti per l'efficientamento energetico, dell'efficientamento energetico che ha riguardato poco più di 481.000 edifici, complessivamente 1.300.000 unità immobiliari residenziali. Circa la metà di questa spesa, 118 miliardi, è andata alle regioni settentrionali, alle 8 regioni del nord: Lombardia, Veneto, Val d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Il peso però anche in queste 8 regioni, quindi circa la metà dei 118 miliardi, è andata nelle 8 regioni del nord. All'interno di queste 8 regioni poi c'è stata qualche regione campione, che è stata la Lombardia. Investimenti per poco meno di 23 miliardi sui 58,4 che vi ho segnalato. 17 miliardi sono andati nei condomini, 3,8 sono andati in villette unifamiliari e 2,1 miliardi in unità funzionalmente indipendenti. La conclusione, se volete un dato molto più brutale, 1 euro su 5 dell'agevolazione è stato speso in Lombardia. Il Sole 24 Ore di questa mattina poi ha riferito anche che l'Agenzia delle Entrate ha dato una indicazione diciamo positiva per i rimborsi dei datori di lavoro per le spese di babysitting per i figli al di fuori dell'ambito scolastico. Anche questi rimborsi rientrano nel welfare aziendale, quindi sono esenti da IRPEF i dipendenti.
è una agevolazione su cui c'era un dubbio. È intervenuta Sandra Savino, la sottosegretaria all'economia, che in un'interrogazione al Senato ha risposto e ha chiarito la questione, che stava, come riferiscono appunto i colleghi Parente e Mobili, stava creando anche una impasse operativa sulla gestione dei rimborsi del welfare. La vicenda, come spesso le vicende fiscali, viene già da lontano, dall'articolo 51 del testo unico, la regola generale che andava poi compresa e applicata nel fattispecie concreta. La sostanza è che c'è stata un'interpretazione di favore per i datori di lavoro e i dipendenti, che non vedranno gravata da IRPEF quei rimborsi che i datori assegnano per le spese di babysitting per i figli, spese sostenute al di fuori dell'ambito scolastico. Concludiamo parlando di risparmio gestito. Assogestioni ha diffuso i dati per il mese di giugno, la raccolta è tornata in positivo, a maggio aveva rallentato di 3,62 miliardi in meno, invece a giugno ha ripreso di 2,74 miliardi di euro. Sono i dati consueti di questa mappa mensile che viene diffusa da Assogestioni. Complessivamente il patrimonio risulta in crescita a 2.678 miliardi. E a questo punto, arrivati alle 17:20 e qualche secondo, io andrei con il nostro primo ospite a parlare di autotrasporto.

0: Do il benvenuto a Focus Economia Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buongiorno, bentornato in realtà Donati, perché non è la prima volta che interviene a Focus Economia, in generale a Radio 24.
1: Grazie per l'ulteriore invito, diciamo così, grazie.
0: È un piacere, anche perché siete una categoria, come dire, particolarmente esposta in questo periodo. Siete sempre importanti, ci mancherebbe altro, però adesso siete proprio così in prima linea a subire gli scossoni che riguardano che derivano dalle tensioni internazionali e che poi si ribaltano sul distributore. Guardi, a questo proposito un ascoltatore tra i tanti dice: mi sono fermato a fare il pieno del diesel su una certa autostrada, ho fatto notare che il prezzo non era stato abbassato, mi hanno risposto che la compagnia ha dato disposizione di abbassare al prossimo rifornimento della cisterna. Mi pare che il decreto non dicesse così, però non so, io non mi intendo di carburanti, magari sono più a mio agio con la Gazzetta Ufficiale, mi pareva che non fosse così, ma va bene, non facciamo polemica, parliamo proprio del vostro settore. È chiaro che siete, posso dire, sotto schiaffo o lo ritiene eccessivo?
1: No, è un termine abbastanza, come dire, efficace. E in effetti, diciamo, subiamo ancora una volta, dopo la prima fiammata della primavera scorsa, questa seconda ondata di aumenti, insomma, francamente anche non del tutto comprensibili del costo del gasolio, che in 15 giorni praticamente è aumentato di 30 centesimi, considerando che per scendere di 30 centesimi ha impiegato i tre mesi precedenti, quindi a scendere tre mesi a salire 15-18 giorni.
0: Questo è un dato interessante, perché lo sappiamo che c'è una certa lentezza e tutte le volte gli esperti del settore ce lo spiegano, ci ricordano: guardate che una cosa è il costo del barile, che poi in realtà è un costo, una promessa di acquisto a un certo costo, e altra cosa è il prodotto finito, quello che poi noi mettiamo nel serbatoio. Quindi questo spiegherebbe appunto il ritardo. È vero però che lei ci fa notare, prima per scendere di questa quota ci sono voluti 90 giorni, ne sono bastati 20 per risalire alla quota precedente.
1: Appunto, diciamo, il dato di fatto è questo. Poi possiamo trovare tutte le argomentazioni del caso: mancanza di strutture di raffinazione, Hormuz, piuttosto, insomma, si trovano sempre i motivi, ma il fatto è questo, che l'andamento non è per niente simmetrico. Quando deve scendere è molto lento, quando deve salire è velocissimo, da Formula 1 appunto. che francamente, insomma, io penso che occorrerebbe su questo versante dei controlli molto più severi, perché non c'è una spiegazione logica.
0: Ecco, il settore però giustamente è meritevole.

0: ed è destinatario di una attenzione particolare da parte del governo. È stato erogato un finanziamento di 300 milioni, ne sono stati aggiunti 22 mi pare dal decreto legge in vigore da ieri, dal decreto legge 133. Ci dà una valutazione su questo complessivo stanziamento del governo in aiuto alla categoria? È sufficiente? Per quanto è sufficiente? Abbiamo visto che lo sconto per il gasolio già dalla settimana prossima bisognerà che il governo lo riprenda in considerazione, perché di fatto sarebbero esauriti i fondi. Donati.
1: Guardi, allora diciamo il giudizio politico è positivo, nel senso che il governo ha mantenuto fede agli impegni che si è preso nei confronti del nostro settore il 22 maggio scorso, quando abbiamo fatto l'incontro con il presidente, con la premier Meloni, e quindi diciamo si sta facendo carico, nei limiti ovviamente delle possibilità economiche del nostro Stato. Certo. Noi sappiamo che questa è un'operazione, come dire, doverosa da parte dello Stato, ma che non è risolutiva. È un contributo sicuramente utile, che aiuta, in assenza del quale sarebbe evidentemente molto peggio, ma non c'è dubbio che questi aumenti così anomali, diciamo così, non possono essere, come dire, pagati dallo Stato, non sarebbe nemmeno giusto, ma e poi non ci sono le risorse. La risposta dovrebbe venire dal mercato, e cioè dal fatto che chi utilizza il servizio di autotrasporto deve farsi carico del fatto che il gasolio costa oggi 30 centesimi in più rispetto a 15 giorni fa. Ora, questo passaggio, come dire, che teoricamente è molto semplice, molto logico, in realtà nella pratica ha una difficoltà enorme, perché il nostro sistema imprenditoriale, i nostri trasportatori hanno una debolezza contrattuale nei confronti delle loro controparti imprenditoriali, cioè dei loro clienti, della loro committenza, e quindi è molto difficile trovare il riconoscimento di questi aumenti che, ripeto, non sono dovuti ad una volontà del trasportatore di, come dire, di aumentare la tariffa, ma semplicemente è un costo maggiore che dipende magari da Trump in questo caso, e
0: che deve sostenere, quindi che sarebbe anche, non sembrerebbe scorretto poi presentare anche agli utenti. Ecco, però poi questo ci porta a un altro discorso, perché quando ci sono questi tipi di rincari spesso assistiamo, faccio un accostamento un po' ardito, a prodotti che aumentano gli scaffali dei supermercati. Allora, certo, capisco che voi trasportate effettivamente i prodotti fino ai scaffali dei supermercati, mi chiedo però quanto possiamo considerare giustificati alcuni di questi aumenti.
1: Ma guardi, lei ha toccato un altro tema, come dire, dolente, perché ovviamente è vero che nel momento in cui aumenta il costo del trasporto, inevitabilmente un qualche riflesso dovrebbe esserci sul prodotto finale, sul chilo di zucchine, diciamo, che viene venduto al supermercato. Il problema è sul quantum, nel senso che poi abbiamo visto nella primavera scorsa, proprio in occasione di questa fiammata speculativa, diciamo, del gasolio, che nei supermercati molti generi alimentari sono aumentati, ma diciamo a cifre esorbitanti rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l'aumento dovuto all'aumento del costo del gasolio. Cioè, certo, se un bene finale vale 100, su quel 100 il valore del trasporto, l'incidenza del trasporto è 5. Quindi diciamo un aumento del 10% del costo del trasporto significa 5,5, per cui quel bene dovrebbe costare, anziché 100, 100,5, cioè 50 centesimi. In realtà magari quel bene è stato venduto a 105, 110, 115 o 120, e quindi è evidente che anche lì ci sono dei comportamenti che non possono
0: opportunisti, non vogliamo dire peggio, però un po' di opportunismo ci sta.
1: O comunque certamente sfruttano la situazione, perché poi l'argomento con cui viene anche venduto all'opinione pubblica è che questi aumenti sono dovuti all'aumento del costo del trasporto, il che

0: vero, perlomeno nelle proporzioni in cui si è attuata. E questo è un rischio che secondo me è possibile che si ripeta anche nelle prossime settimane, se non ci sarà anche qui un'attenzione da parte dello Stato, degli organi di controllo, per controllare che le cose, diciamo, avvengano perlomeno limitando i fenomeni speculativi.
1: Ecco, poi qualcun altro, qualche ascoltatore dice: beh, ma non è solo il trasporto che deve subire questi rincari. Certo, no, sappiamo benissimo, però come abbiamo detto, gli autotrasportatori sono coloro che devono subire, diciamo, per primi e in modo più decisivo, più impattante, questo tipo di scossoni sui carburanti.
0: Certo.
1: Voi avete in programma un ulteriore incontro con il governo, se le cose non dovessero, come dire, rasserenarsi a breve? E oggi sembra proprio di no.
0: Direi, diciamo, allora, il governo, il provvedimento che ha varato qualche giorno fa, questo dei gli ulteriori 22 milioni, diciamo, a favore,
1: sì,
0: per il credito di imposta, diciamo, ha una durata temporale brevissima, perché scade il 6 di agosto. Dopodiché non sappiamo, e forse non lo sa nemmeno il governo, esattamente come si dovrà procedere. Al contrario, noi abbiamo l'esigenza, noi intendo le nostre imprese, di avere un minimo di, non dico di certezza, ma insomma di avere un quadro un po' più affidabile, che non può essere quello che ogni settimana, come dire, si debba ripartire da zero. Quindi stiamo aspettando ovviamente le decisioni che la settimana prossima il governo assumerà rispetto al fatto, appunto, della prossima scadenza del 6 agosto. Ci auguriamo che si proceda da parte del governo con la logica con cui si è proceduto fino adesso, cioè di non penalizzare il trasporto professionale. Però saremo a vedere, insomma, ecco.
1: Sì, perché in realtà abbiamo visto che la coperta è davvero corta. Grazie. Claudio Donati, segretario generale di Assotir, grazie di essere stato nostro ospite.
0: Grazie, grazie a lei per l'ospitalità.
1: E sentiamo come va il meteo.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, vediamo le previsioni per le prossime ore e domani. Qualche isolato temporale interesserà ancora la Sicilia e i settori alpini della Lombardia e l'Alto Adige. Sole caldo intenso altrove, con picchi di 38 gradi in Umbria e Toscana, 37 sul Lazio. Domani giornata ampiamente soleggiata, con cielo sereno, più nubi solamente sui rilievi. Caldo in aumento. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: È italiana?
9: Sì.
8: È affidabile?
9: Sì.
8: Rispetta l'ambiente?
9: Sì. Indovina chi è?
8: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
9: Nasce.
10: Cresce.
8: Resta con te.
11: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Focus Economia.

0: Bentornati a Focus Economia. Andiamo a parlare di giovani e lavoro. In realtà parliamo di generazione Z, quindi stiamo parlando di quelli giovani che sono nati tra il 97 e il 2012. Questa è la categoria dei sociologi, indicata dai sociologi. Insomma, in sostanza parliamo di coloro che sono entrati da poco, stanno entrando ora nel mondo del lavoro, e ne parleremo del loro approccio, delle loro richieste, delle loro aspirazioni da due punti di vista. L'uno da parte di chi, i direttori del personale, è a confronto con loro, è a diretto contatto con loro e quindi verifica anche quali sono via via negli anni le aspettative, le richieste che si modificano e che cambiano. Dall'altra parte, con chi questi giovani li prepara al mondo del lavoro, quindi con la direttrice generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma, la dottoressa Ria Carisano. Non so se la dottoressa Ria Carisano è già collegata. Allora,
1: buonasera dottor Meazza, buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Molte grazie, grazie dottoressa, forse l'ho ridotto la qualifica, forse devo dire professoressa, mi perdono.
1: No, io lo sono stata in passato, ma adesso faccio un altro mestiere.
0: E dottoressa, con lei la dottoressa Marina Verderaime, che è la presidente dell'Associazione dei direttori delle risorse umane. Buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno.
0: Bentornata anche a lei a Radio 24, perché tra l'altro con la dottoressa Verderaime abbiamo avuto occasione di sentirci spesso a due di denari.
2: Allora, grazie, buongiorno a tutti.
0: Io comincerei un po' a rovescio, cioè comincerei dalla dottoressa Verderaime per capire che cos'è che vi chiedono o non vi chiedono più i giovani della generazione Z quando si presentano dai direttori del personale, perché diciamo sempre, ecco, c'è stato un libro proprio del Sole 24 Ore dei mesi scorsi, Sfaticati, l'ha scritto l'avvocato Falasca, che è un conoscitore del mondo del lavoro, un giuslavorista, e dice appunto i giovani sono dei sfaticati. In realtà poi il libro confuta fortemente questa tesi. Sono sfaticati, cosa gli interessa? Gli interessa di più la retribuzione, gli interessa lo smart working o cos'altro?
2: Certo, allora grazie. Noi abbiamo, come GDP, facciamo annualmente una survey con i nostri HR, HR manager, HR director, abbiamo un network di 4200 HR e chiediamo a loro proprio questo, proprio su giovani e lavoro. Lo facciamo sempre prima dell'estate perché vogliamo lasciarci prima delle vacanze con i giovani. Allora facciamo delle analisi, delle richieste rispetto a che cosa chiedono i giovani e che cosa emerge durante la fase di colloquio, per cui in inserimento, quando sono all'interno dell'azienda, quando c'è, per la retribuzione e quant'altro. Allora, in fase di colloquio, gli aspetti dichiarati più importanti dai candidati, dall'anno scorso a quest'anno, noi lo facciamo tutti gli anni e poi confrontiamo, emerge che cosa? Al primo posto, sempre nel colloquio, proprio le richieste, smart working, work-life balance, orario flessibile e lavoro per obiettivi, ancora come lo scorso anno. Al secondo posto, rispetto allo scorso anno, quest'anno abbiamo l'indicazione da parte di HR di formazione continua, crescita di posizione e responsabilità, rispetto allo scorso anno che era in sesta posizione e al secondo posto c'era retribuzione benefit. Al terzo posto poi retribuzione benefit, per cui sostanzialmente il trio, la terna è proprio su questi tre.
0: Il podio si è un po' modificato e soprattutto l'ingresso in seconda posizione sul percorso di crescita, diciamo che diventa una domanda molto forte, perché evidentemente chi sta entrando adesso, è entrato da poco nel mondo del lavoro, probabilmente percepisce le aziende come un po' difficili al riconoscimento della crescita professionale, o no?
2: Esatto. Poi infatti noi abbiamo fatto anche la domanda agli HR rispetto agli aspetti dichiarati come HR e nella tua organizzazione, dove, in che cosa state rispondendo? Si risponde

0: diversa Verde Rime. Peraltro il 65% dei direttori che voi avete sentito ha dichiarato che sarebbe anche disposto a riconoscere retribuzioni iniziali più elevate, così da poter attrarre e trattenere i migliori talenti. Poi viene sempre dalla vostra indagine il fatto che ha perso un po' peso il contratto a tempo determinato, che è passato da un 35% di utilizzo a un 23%, e si è invece più esteso l'utilizzo dell'apprendistato. Anche qui torniamo al discorso della crescita professionale, della formazione. Da un 28% a un 42% sostanzialmente per l'apprendistato e i percorsi analoghi. Verde Rime.
1: Sì, esattamente, per cui da un punto di vista appunto delle retribuzioni abbiamo visto come la media sia quella che abbiamo detto, 28,5. Noi, la nostra analisi ha riguardato tre tipologie in realtà di contratti specifici: il metalmeccanico, il chimico farmaceutico e il commercio e servizi, che c'è una certa differenza, devo dire, tra commercio e servizi e per esempio chimico farmaceutico, perché storicamente in Italia è sempre stato uno dei più con le retribuzioni più alte. Infatti il 28,5 tiene dentro il 34,6 all'assunzione del chimico farmaceutico e che insomma che è diverso dal 26,4 del commercio e servizi. E per quanto riguarda anche per noi è stata una sorpresa vedere come l'apprendistato, il contratto di apprendistato sia stato offerto e sottoscritto a partire da quest'anno rispetto all'anno scorso. Lo scorso anno lo dichiarava il 28%, quest'anno oltre il 40%. Ecco, questo è interessante perché, e poi è stata un po' anche quello che è emerso tra noi e CHA, bisogna lavorare di più su questo contratto in termini di non solo garanzia della formazione, ma rivedere magari i moduli formativi, rivedere le condizioni, i livelli, eccetera. Cioè c'è sicuramente, è un contratto interessante, ma su cui c'è un grosso lavoro da fare.
0: E allora, visto che parliamo di formazione, dottoressa Carisano, dottoressa Rita Carisano, direttore generale della Università Luis Guido Carli, prima di tutto vi torna rispetto al percorso di preparazione che i giovani possono trovare in Luis, quanto emerge poi dai direttori di personale?
2: Sì, abbastanza, devo dire, anche perché bisognerebbe capire bene se questa indagine sia fatta su persone laureate o meno, perché naturalmente offrendo noi una formazione di altissimo livello è probabile che i nostri laureati abbiano magari anche sensibilità diverse. Una cosa che io aggiungerei a questa analisi, perché a noi risulta, devo dire, in modo molto evidente, che per esempio i ragazzi nel colloquio di lavoro una domanda che fanno e pongono all'interlocutore è quale sia il profilo di sostenibilità delle aziende. I ragazzi sono molto selettivi rispetto a questa tematica, sarà perché forse noi li abituiamo a vivere in un campus in cui la sostenibilità fa parte della vita quotidiana nel campus, ma sono veramente molto sensibili con un notevole pragmatismo, devo dire, perché il primo interesse che hanno i ragazzi, anche questo deriva da un'indagine Ipsos Doxa esattamente di quest'anno, al primo posto mettono la ricerca del posto di lavoro e quindi quello è il primo loro obiettivo. Però poi all'interno di questo obiettivo ci sono anche delle, come posso dire, delle caratteristiche tipiche dell'azienda che sfuggono un po' semplicemente alla RAL piuttosto che ai benefit, allo smart working, ma proprio il profilo e il posizionamento delle aziende. Quindi a me sembra questo un elemento che può aggiungere un'immagine un po' più completa, no? Di questi ragazzi che sono al loro primo impiego.
0: Ma infatti, dottoressa Carisano, spesso si dice che negli ultimi anni si è modificato completamente il paradigma della ricerca del posto di lavoro e al le faremo sapere siamo al vi farò sapere, che dal candidato al potenziale datore. Vi ritorna anche questo tipo di cambiamento?
2: Abbastanza, proprio perché i ragazzi sono diventati più consapevoli, mentre una volta le generazioni precedenti erano un posto di lavoro subito, immediatamente, qualsiasi cosa sia. Adesso, soprattutto se hanno un bagaglio di competenze elevato, hanno sviluppato anche una capacità critica, quindi sono in grado di valutare tanti elementi contemporaneamente, sono anche selettivi. Però mi crede, ragazzi, almeno a quello che risulta, noi sono anche tanto pragmatici, quindi hanno voglia di mettersi in gioco. Ecco, non vorrei che venisse fuori un'immagine di ragazzi

0: laureati che sono anche un po' supponenti, un po',
1: come schizzinosi.
0: Dire.
1: Una volta, tanti anni, un po' di anni fa, un ministro del lavoro usò il termine choosy, il termine inglese di schizzinosi, esatto. Più o meno possiamo mal tradurre così.
0: No, questo non sarebbe corretto, ecco, dare un'immagine di questa generazione di questo tipo, sinceramente non lo sarebbe.
1: Allora, io ringrazio le mie due ospiti, ringrazio anche, in realtà sono intervenuti molti ascoltatori proprio su questo tema che sempre, diciamo così, riscalda molto gli animi tra fautori del, è vero, le generazioni giovani fanno bene a essere più esigenti e più attente anche a certi valori etici, prima ancora che ambientali, e altri che dicono no, bisogna essere disponibili sul primo posto di lavoro. Non abbiamo risposte per il momento e comunque io non sarei in grado di darne. Io no, naturalmente, le mie ospiti sicuramente sì, però le ringrazio, ringrazio la direttore generale della LUISS, Guido Carli, Rita Carisano, grazie dottoressa.
0: Grazie a voi, grazie a lei.
1: E ringrazio la dottoressa Marina Verderaime, presidente dell'Associazione dei Direttori e Risorse Umane. Grazie dottoressa Verderaime.
0: Grazie a tutti.
1: E adesso sentiamo come va il traffico.
2: Strade in diretta.
3: Buon pomeriggio, ben trovati ad un nuovo appuntamento. Nel percorso lombardo della A4 autostrada Serenissima, code per incidente tra la TEM e Trezzo sull'Adda, disagi in direzione Venezia. In Valle d'Aosta è di circa un'ora l'attesa al piazzale italiano del traforo del Monte Bianco per chi si sta dirigendo in Francia. Per mezzi in avaria, incolonnamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna e sulla A14 Adriatica tra Pedaso e Fermo in direzione Ancona. Ci spostiamo infine sulla A24 Roma-Teramo, code per due distinti incidenti, il primo tra Castelmadame e Tivoli in direzione della capitale, il secondo nel percorso romano tra la tangenziale est e via Fiorentini in direzione del grande raccordo anulare. Ci risentiamo qui tra un'ora circa da Lorenzo Zappullo, buon viaggio.
2: Focus Economia.

0: Ultima parte di questa puntata di Focus Economia, la dedichiamo, come già abbiamo fatto nei due giorni precedenti, ai mercati. Non è una buona giornata per i mercati, anzi diciamo che non l'è proprio per niente. Milano sta chiuso a meno 0,52, il FTSE MIB, non va meglio al di là dell'Atlantico, sono in rosso anche i principali indici, lo Standard & Poor's, il Nasdaq, non è andata meglio nelle altre borse continentali, ma sappiamo che in realtà tutto deriva da un nervosismo delle borse asiatiche. Soprattutto c'è una piazza che sta un pochino, direi, dando l'intonazione ogni giorno da due giorni a questa parte proprio a tutti gli altri mercati, e parlo della Corea del Sud, di Seoul, perché sostanzialmente, così ci è stato spiegato, ma ora chiediamo ulteriori conferme e spiegazioni al nostro ospite, sostanzialmente lì si vedrebbe già qualche ridimensionamento, qualche tensione proprio per quanto riguarda le grandi aspettative sull'intelligenza artificiale. Allora, tutto questo non ve lo posso spiegare io, ma ce lo può spiegare invece Filippo Diodovic, che è Senior Strategist di IG Italia. Benvenuto a Focus Economia, Diodovic.
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Allora, le ho detto che gli indici continentali sono tutti in rosso, chi più chi meno. Vedo che Parigi è sotto dello 0,6%, di Milano ho detto, un po' più pesante, mi sembrava Madrid, sì, meno 1,65%. Oggi sono stati presentati, tra l'altro, se volete un caso di borsa, i conti di Intesa, buoni, ma sappiamo che il settore bancario è interessato in questo momento, ne scriviamo tutti i giorni sul Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato col direttore Tamburini l'altro ieri, è interessato da movimenti, da sommovimenti molto ampi. A me interessa invece con lei, Diodovic, parlare di questo fatto che Seoul, ci alziamo la mattina, Seoul chiude male o ha già aperto male, si sta comportando male, e tutti gli altri vanno più o meno a ruota. È così o è un'impressione da neofita, da poco esperto?
1: No, assolutamente sì, oggi è stata una sessione molto drammatica in Corea, perché il Kospi, che è il principale indice della borsa coreana, era arrivato a perdere il 13-14%, sempre per la delusione per quanto riguarda soprattutto i conti di SK Hynix, che è uno delle due principali gruppi che compongono l'indice. L'indice è molto concentrato soprattutto su Samsung e SK Hynix, che sono più o meno intorno tra il 40-50% dell'indice come peso. I conti sono stati positivi per quanto riguarda la crescita di utili e ricavi, ma hanno deluso le aspettative degli investitori, che erano molto alte ormai su questi gruppi che producono chip di memoria. E questo ha portato una nuova ondata di vendite, poi nelle ultime ore di contrattazione è un po' risalito, quindi l'indice ha chiuso con un meno 6%, però rimane sempre queste aspettative che vengono un po' ridimensionate, ecco, sul boom soprattutto dei chip di memoria. Chip di memoria che, come detto, sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi 6-9 mesi, proprio la diffusione dell'intelligenza artificiale, che ha portato questi produttori di chip di memoria, che facevano le memorie classiche per quanto riguarda i computer, che sono chiamate DRAM e SRAM, l'hanno dovuto trasformare in HBM, che sono le memorie ad alta banda, che servono proprio per i server di intelligenza artificiale. Quindi c'è stata una fortissima domanda e ha portato questi produttori di chip di memoria a salire notevolmente. È chiaro poi che i risultati trimestrali, se non soddisfano le aspettative di mercato, portano poi a ribassi così marcati delle aziende e anche degli indici.
0: Questo in effetti era emerso già in queste due giornate, in particolare ieri si ricordava, attenzione, come ha detto lei anche poc'anzi, parliamo di un indice che è non fortemente, ma di più che fortemente caratterizzato dall'avere due grandi campioni, e quindi se questi due grandi campioni danno anche solo un colpo di tosse, è chiaro che tutto l'indice ne risente. Però credo di cogliere, lei è portato a leggere questo tipo di andamenti solo come un momento di correzione, non come un momento prodromico di qualche crisi più ampia che potrebbe estendersi?
1: Allora, sì, io sono ancora dell'idea che siano correzioni molto importanti, ma i fondamentali per quanto riguarda soprattutto i chip di memoria sono ancora forti, perché la domanda di chip è forte e c'è carenza per quanto riguarda le memorie, e questo insomma lo affermano soprattutto le varie case, insomma aziende tecnologiche che richiedono chip di memoria. È chiaro che il mercato poi aveva, come detto, le aveva sovrastimate, quindi aveva portate a salire troppo, però dobbiamo sempre tener conto delle aspettative sul mondo dell'intelligenza artificiale, quindi i risultati, le trimestrali sono molto importanti per capire un po' l'andamento dei fondamentali. Oggi, insomma, in serata ne avremo, e anche domani avremo trimestrali molto importanti dei grandi spenditori sull'intelligenza artificiale, che sono quelli che vengono chiamati gli hyperscaler. Oggi stasera avremo Meta e Microsoft, domani Apple e Amazon, quindi bisogna capire quanto queste aziende sono riuscite a monetizzare gli investimenti fatti in intelligenza artificiale, e questo che il mercato a nostro avviso premierà o condannerà, perché sempre di più diventerà selettivo. Mentre prima in passato tutto saliva legato all'intelligenza artificiale, il mercato diventerà sempre più selettivo e premierà chi riuscirà a monetizzare gli investimenti in intelligenza artificiale.
0: Peraltro di Apple, proprio dicevamo ieri, ha superato il suo record massimo mai raggiunto dei 5.000 miliardi di capitalizzazione. Adesso ho tirato un numero a memoria, spero di non aver detto un'oscenità, però vedo che di là dal vetro Livia Caivano mi sorveglia e mi ascolta, grazie Livia. Quindi alcune prospettive sembrano buone anche per i conti di questi grandi, grandissimi campioni del settore.
1: Assolutamente sì, i conti saranno buoni, però se il mercato guarda sempre al futuro, quindi guarderà soprattutto alla guidance, all'outlook per quanto riguarda i prossimi risultati, allo sviluppo per quanto riguarda soprattutto per Microsoft e Amazon, al mercato cloud, che è quello che ha trascinato queste grandi aziende, le ha portate a essere tra le prime in capitalizzazione. Per quanto riguarda Apple, sarà soprattutto non solo le vendite di iPhone, ma anche il segmento dei servizi, questo segmento che ha insomma trasformato Apple e l'ha riportata a essere un'azienda dominante. Quindi sono risultati molto significativi sul settore tecnologico, e soprattutto in questo momento che ci sono tensioni sul tech, saranno importanti per o allentarle o invece aumentare, ecco, le vendite nel comparto.
0: Senta, abbiamo poco meno di un paio di minuti. In serata, lei ha detto in serata vedremo già alcune trimestrali, in serata abbiamo la Federal Reserve, forse mai come ora da decifrare. Voi che aspettative avete? Perché si dice no, ma tanto non succederà niente, non toccheranno sicuramente i tassi. Siete convinti? Sì, siete tutti unanimi nel dire così, oppure c'è qualche voce dissonante?
1: No, ci sono voci dissonanti, perché le probabilità sono un 70-30%, tra 70% lascia i tassi invariati, 30% rialzi i tassi. Questa incertezza è legata soprattutto all'atteggiamento del nuovo presidente della Fed, Kevin Warsh, che è stato molto scuro nelle dichiarazioni. Lui non ama, ecco, fare
0: la forward guidance, no? Come sì, si dice, certo, come dicono, certo, quelli bravi, prego, tra cui io non mi annovero, prego.
1: Certo, a lui non piace, ecco, dare informazioni sulle prossime mosse della Banca Centrale, e quindi c'è incertezza. Potrebbe essere quindi lasciare i tassi invariati, ma aprire a dare uno spiraglio a un prossimo rialzo, o invece lasciare ancora tantissima incertezza. Quindi è molto importante, perché tornando sui tecnologici, il settore tech è molto sensibile all'andamento dei tassi di interesse, perché sono titoli molto indebitati, quindi un aumento dei tassi di interesse potrebbe avere ripercussioni sul costo del debito e poi inevitabilmente sui margini. Quindi ecco, è da seguire con particolare attenzione. La speranza di noi analisti che sia un po' più trasparente, ecco, che Kevin Warsh, quindi possa lasciare, ecco, delle indicazioni sul futuro. Però per il momento tassi invariati, e vedremo se darà qualche dettaglio sulle prossime azioni.
0: Grazie, grazie a Filippo Diodovic, senior strategist di IG Italia, grazie di essere stato nostro ospite, Diodovic.
1: Grazie a me.
0: E grazie naturalmente a Anna Elena Riva, di là dal vetro in regia, grazie a Livia Caivano con la quale abbiamo preparato questa puntata. Torniamo domani.

0: dentro e spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
5: Sono le 18.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Domiciliari e tossicodipendenti, sì, definitivo alla legge. Il ministro Nordio parla di riforma epocale, ma non ci sono soldi per rafforzare il sistema delle comunità. Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Tutti contro il piano Infantino, protesta la UEFA, la FIFA non può arricchire se stessa e i propri amici. Danubio senza acqua, evacuati 180 turisti da una nave da crociera in Bulgaria e tornano alla luce le ossa di un mammut. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento che consentirà di porre ai domiciliari detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Servirà ad alleggerire la pressione sul sistema carcerario, ma non sono previsti fondi per rafforzare il sistema delle comunità.
7: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
8: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
7: Da dove arrivi questa cifra però non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Nella notte il raid dell'Iran contro basi americane in Giordania. Poi la risposta di Washington e Riyadh contro le milizie filo iraniane in Iraq, provocando numerose vittime e un nuovo aumento dei prezzi del petrolio. Con la giornata di oggi si è conclusa la tregua che da sabato scorso aveva acceso le speranze per un accordo che mettesse fine al conflitto. Trump non usa mezzi termini, gli faremo il culo, dice. In attesa delle parole di Mancini e Ranieri, fra poco la loro prima conferenza stampa da commissario e direttore tecnico della Nazionale di Calcio. Intanto oggi a far discutere il mondo del calcio è anche il piano del presidente della FIFA, Gianni Infantino, di vendere una quota del massimo organismo mondiale del calcio a investitori privati. La UEFA è pronta a boicottare la Coppa del Mondo, riporta il Telegraph. Infantino ha dato solo 53 giorni, cioè fino al 19 settembre, alle federazioni per votare il suo piano. Piovono le critiche, i dirigenti del calcio tedesco parlano di piano ripugnante.
9: Dopo la UEFA si muove la politica europea e anche la CONCACAF, la Confederazione Calcistica di Nord e Centro America, esprime perplessità sul piano di Gianni Infantino di privatizzare la Coppa del Mondo, vendendone una parte, il 20%, pari a 4,2 miliardi di dollari a investitori internazionali. Un terremoto che sta attraversando il calcio mondiale. La FIFA ha garantito che si tratta solo di un'operazione con obiettivo la valorizzazione commerciale del format. I soldi sono destinati a pioggia alle 211 federazioni sparse in tutto il mondo che dovranno votare sì o no al progetto. Per molte si tratta di cifre enormi. Lo scenario è quello di una guerra ormai dichiarata tra Infantino e il numero uno della UEFA, Alexander Seferin. L'Europa potrebbe anche pensare alla minaccia di un boicottaggio della Coppa del Mondo del 2030, ma i giochi si faranno prima perché la FIFA vuole raccogliere adesioni già a settembre per provare poi a rendere operativo il piano. Sullo sfondo il ruolo dello stesso Infantino che, secondo le indiscrezioni del Times, dal 2031 dovrebbe diventare commissioner del mondiale con stipendio da decine di milioni di dollari, mantenendo di fatto il controllo sull'asset più importante del calcio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Che sia arrivata una nuova ondata di caldo, ce ne siamo accorti. Temperature in rialzo in tutta Italia, ovviamente si scaldano anche i mari. Il 2026 ha già segnato il record assoluto di temperatura per i mari e gli oceani a livello globale a causa della crisi climatica. E Greenpeace rivela che anche i mari italiani continuano a scaldarsi con ondate di calore fino a 40 metri di profondità. Non va tanto meglio per i fiumi. La polizia di frontiera bulgara ha completato l'evacuazione di tutti i 186 passeggeri di una nave da crociera rimasta incagliata per il basso livello dell'acqua. Un basso livello dell'acqua che ha consentito anche il ritrovamento dei resti di un mammut. Ed era l'ultima notizia di questo GR24. Vi lascio a Paolo Ruffini e a Come Stai. Noi ci ritroviamo alle 19:00.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
3: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: L'ordine delle cose. Ci hanno insegnato che i figli devono sopravvivere ai genitori. È l'ordine delle cose. Poi un giorno la vita si distrae e da quel momento non sei più una madre, non sei più un padre, ma diventi il custode di un'assenza. Le persone ti dicono che il tempo aggiusterà tutto, ma non è vero. Il tempo non aggiusta niente. Il tempo fa una cosa molto più complessa, ti insegna a respirare con una ferita aperta. Ci sono dei giorni in cui il dolore urla, altri in cui sussurra, ma non se ne va. E forse è giusto così, perché il dolore è il prezzo che l'amore continua a pagare per esistere. Noi pensiamo che il contrario della morte sia la vita, ma non è vero. Il contrario della morte è amore. Perché la morte riesce a portare via un corpo, l'amore no. L'amore continua a ricordare una voce che nessuno sente più, continua ad apparecchiare una memoria, continua a cercare due occhi in mezzo alla folla, continua a dire mio figlio, anche quando il mondo pretende di usare il passato. Forse il compito di chi resta non è smettere di soffrire, è impedire che l'amore muoia due volte. La prima volta ci pensa la vita e la seconda dipende da noi. C'è anche un pensiero di cui parlava spesso lo psichiatra Andreoli, Vittorino Andreoli, che mi ha sempre colpito. Il lutto non consiste nel dimenticare chi non c'è più, ma nel trovare un modo nuovo di continuare ad amarlo. E forse è questa la definizione più onesta della speranza. Non credere che il dolore finisca, ma scoprire che l'amore è più ostinato del dolore. Buonasera a tutti, sono le 18.08, siamo su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, questo è Come Stai, in redazione Michele La Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, in regia Anna Elena Riva, 800 24 00 24, WhatsApp 331 5755 721 o 349 238 6666. Oggi parleremo di genitori che hanno perso i figli. Sigla.
5: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Lei si sente sempre in colpa, sempre responsabile di quello che succede. Ma non tutto nella vita può essere determinato da noi. Noi facciamo quello che possiamo fare. Forse bisognerebbe imparare ad aspettare e non avere sempre un compito. Bisognerebbe imparare a oziare, che non significa essere passivi, ma avere un rapporto più rilassato con la vita, col mondo. Che ne dice?
2: La stanza del figlio di Nanni Moretti, film del 2001 che ha vinto anche la Palma d'Oro al 54esimo Festival di Cannes, e Nanni Moretti proprio racconta la vita di una famiglia felice ad Ancona che è distrutta all'improvviso dalla morte del figlio Andrea in un incidente subacqueo e il difficile percorso dei genitori per affrontare questo

0: questo dolore. Oggi parliamo di questo tema. Questa è una trasmissione che è iniziata lunedì qui su Radio 24, una trasmissione completamente controcorrente rispetto a quello che vi fanno ascoltare altre radio. Non vi chiederemo che cosa portate sotto l'ombrellone, non ce ne frega niente di sapere se in questo momento siete in coda in autostrada. Questo è un'ora e mezzo di libertà verso il benessere e verso anche l'espiazione probabilmente di un dolore. Oggi parliamo di un argomento scomodissimo, antiestivo e forse antiradiofonico, ma noi ce ne freghiamo un po', insomma in questa fascia oraria di solito c'è chi se ne frega in un certo senso, noi ce ne freghiamo in un altro e quindi ci permettiamo anche di affrontare argomenti un pochino più delicati. L'argomento di oggi è proprio i genitori che perdono i figli. E che tipo di dolore è? Di che cosa si parla? Di che cosa si tratta? Che parola possiamo usare, insomma? Io intanto invito subito un mio amico, una persona di quelle che ho incontrato nel mio cammino e che mi ha cambiato un po' la vita, devo dire, mi ha cambiato veramente un po' la vita, perché è una persona che, insomma, mi ha detto due o tre cose che mi hanno ispirato, insomma. Io dico sempre che gli influencer dovrebbero andare tutti in galera, perché questo mondo è andato avanti non grazie a persone che hanno influenzato qualcun altro, ma grazie a persone che hanno ispirato qualcun altro. E allora abbiamo in diretta e in linea il custode responsabile della fraternità al monastero di San Magno di Fondi, in provincia di Latina, Don Francesco Fiorillo, amico mio.
1: Buonasera, ciao fratello mio.
0: Che bello sentirti. Che bello sentirti.
1: Anche per me un grande dono.
0: La gioia, la meraviglia, la bellezza di sentirti. Allora, prima domanda che io faccio
1: per me
0: a tutti gli ospiti: come stai? Come stai?
1: Io sto tra fiere ed angeli, proprio lì nel mezzo, e provo a danzare con le fiere e provare a frequentare il più possibile i miei amici angeli. Io sto proprio lì, nel mezzo, tra loro, tra fiere ed angeli.
0: Allora, Francesco mi ha dato l'opportunità di fare la prefazione a un libro bellissimo che ha scritto, che si intitola Fiorisci in pieno inverno. E tu devi sapere, Francesco, che io ogni giorno faccio una carezza alle persone che mi seguono su Instagram e metto ogni giorno una tua dedica, una poesia. Quella di oggi dice: guardo lontano, non mi accontento della mediocrità dei prepotenti, imparo dalla sabbia a essere granello unito ad altri granelli, imparo dalle nuvole che cambiano forma ogni istante senza cambiare sostanza, guardo lontano, non mi imbriglio nei tornaconti dei pessimisti, imparo dal mio popolo che sa danzare sui lamenti, imparo dal silenzio maestro e guida dei miei pensieri, guardo lontano, alzo la testa, imparo dall'orizzonte a scavalcare il muro di separazione, imparo dal mare che scioglie il sale di tutto il male, imparo dal mare che scioglie il sale di tutto il male, imparo da te Dio che mi scaraventi nell'altrove. Spero di averla letta degnamente questa tua bellissima dedica al 29 luglio. Senti Francesco, oggi parliamo di un tema scomodo ma che tu hai affrontato in un altro libro che si intitola Funamboli, genitori che camminano sul filo dell'oltre. Allora, io so che tu nel tuo monastero hai creato questo gruppo di genitori che si chiama Nine, giusto?
1: Sì, gruppo Nain.
0: Nain, che è il nome della località in cui Gesù ridestò dalla morte il figlio di una madre disperata. E quando a un certo punto mi metto nei panni di un genitore che sa che tu frequenti questo tipo di accoglienza, io penso che un genitore che perde un figlio, la prima cosa che si domanda è: perché mio figlio non a me? O ancora peggio, forse la domanda che ti fanno è: dov'era Dio? Cosa rispondi?
1: Certo. Loro arrivano con le domande più nude, più crude, come quelle che tu hai detto. Insieme a queste: perché il dolore, perché a mio figlio? E io sinceramente non ho risposte. Io gli dico: non lo so, facciamo un pezzo di strada insieme. E allora loro provano a camminare e farci continuamente delle domande. Perché il gruppo Nain è un luogo, è uno spazio dove si fanno le domande, perché le domande aprono, portano avanti, cercano una strada. Le risposte, a volte anche davanti a un dolore atroce e innominabile come quello della morte di un figlio, non soddisfa, anche se c'è quel desiderio a volte nel cuore di questi genitori, ma poi comprendono che sono le domande da farci. E allora noi proviamo nel gruppo Nain a porci queste domande impossibili e facciamo un pezzo di strada insieme, dicendoli, accogliendoli così come loro sono, con tutta l'onestà e la verità che dobbiamo avere. Tu me lo insegni, Paolo, che ci sono dolori inguaribili, ma tutti i dolori sono curabili. E allora la morte di un figlio può essere curato, attraversato. Io provo a dirgli sempre tre semplici cose all'inizio. Imparate a stare nel dolore, a non scappare dal dolore e né tantomeno affrontarlo di petto. Poi gli suggerisco di vivere il presente, il qui ed ora, di vivere i gesti, di far memoria dei loro figli, di non rifugiarsi nei ricordi, perché i ricordi ci portano nel passato, mentre la memoria fa vivo il figlio e la figlia nel momento in cui si respira, si cammina e si fanno dei gesti. E la terza cosa che provo insieme con loro a dire e a fare e a provare a trasformare questo dolore in amore, perché si può trasformare. Questo dolore non passerà mai, non passa, anzi, forse col tempo diventerà ancora più aggressivo, però possiamo trasformarlo. E poi gli chiedo un grande favore a tutti questi genitori: concedetevi tutto, rabbia, gioia, tristezza, ma non cadete e non concedetevi la disperazione, perché la disperazione annienterebbe ogni cosa e annienterebbe anche la vita dei vostri figli. E allora io provo con loro a fare semplicemente questo, a stargli accanto. C'è una bellissima frase di Emily Dickinson che dice che quando qualcuno vive un dolore enorme bisogna avvicinarsi in punta di piedi e bisogna averlo sperimentato per primo questo dolore per poi dirgli qualcosa. Solo allora puoi veramente camminare dentro il dolore dell'altro. E allora noi veramente, io provo in punta di piedi a fare questo.
0: Senti Francesco, io so che tu non giudichi e che accogli sempre e sei aperto anche, come dire, a chi, tu parlavi di disperazione, ma anche a chi oltre alla speranza poi inevitabilmente perde anche la fede, magari di fronte a un evento certo. Del genere, perché la prima domanda è proprio, e scusami se insisto su questo punto, no? Ma io mi immagino che un padre e una madre vengano a te e dice: ma dov'era Dio in quel momento? Perché Dio, certo. perché certo. Dio, caspita, mi ha messo di fronte a questa prova? Dov'era in quell'istante? Perché ha permesso che mio figlio se ne andasse?
1: Era proprio lì in quel momento, e ha fatto di tutto perché tuo figlio, tua figlia non morisse. Ha sudato sangue, ha buttato tutta la fatica e tutto se stesso perché quella morte, quell'incidente, quel suicidio, quella malattia non ci fosse. Ed è stato lì in quel momento, perché tu me lo insegni, Paolo, e anche questi genitori me lo insegnano tutti i giorni, che anche l'amore ti disarma davanti la morte e cede il passo a qualcosa di assurdo. La morte di tuo figlio è accaduta, è un fatto, e Dio era proprio dentro lì, perché il nostro è un Dio con noi. Non è un Dio per noi, non ha permesso Dio quella morte. Io lo dico sempre con chiarezza che a volte dovremmo avere il coraggio, soprattutto chi vive nel mondo religioso, spirituale, di tacere davanti a un figlio e di non dire quelle bestemmie che spesso sento dire: tuo figlio ora in un posto migliore, oppure viene detto Dio strappa i fiori più belli per portarli a sé, oppure era arrivata la sua ora, Dio la portò a sé. Ecco, io queste penso che siano bestemmie, certo. Che certo. Noi dovremmo smettere di dire e smettere di credere a questo. Dio non vuole la morte di tuo figlio.
0: Ascoltiamo Francesco insieme una telefonata all'800 24 0024. Ci ha chiamato Paolo da Ferrara. Paolo, come stai? Dici tutto.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, ciao.
2: Come sto? Che hai detto una cosa giusta. Si dice che il tempo aiuta a far passare le cose, ma il tempo assolutamente non aiuta a risolvere queste cose, nel senso che io avevo una bambina, parliamo del 1993, che all'improvviso io lavoravo lontano da casa, la domenica sera l'ho salutata quando sono partito e lei mi ha abbracciato come sempre, aveva 2 anni e mezzo, e lunedì mi hanno richiamato dicendo torna a casa subito, che è svenuta, caduta per terra e le hanno diagnosticato un tumore al cervello. Un tumore al cervello che nel giro di 30 giorni esatti, era il 12 ottobre, il 12 novembre è morta. E lì è cambiata completamente la mia vita. Scusa se...
0: Ci mancherebbe.
2: Mi emoziono ancora, ma sono passati 33 anni quasi, ma mi sembra ieri. E proprio una vita cambiata radicalmente. Io sono stato per 6 anni senza nominarla, non riuscivo neanche a dire il nome, non guardo le foto, non vado al cimitero, non... 6 anni da uno psichiatra che mi ha salvato la vita, e ho imparato una cosa, a conviverci, male, ma a conviverci. Ho altri 2 figli che sono nati dopo di Marta, ma hanno veramente cambiato la vita e hanno fatto questa cosa che c'era prima. Io ho perso totalmente la fede, sono un ragazzo cresciuto in una con i sacerdoti, quindi in una ma dopo questa cosa qua io mi sono allontanato totalmente dalla chiesa.
0: Francesco, hai sentito cosa sta dicendo Paolo, no? Dice dopo questa cosa, certo, mi sono allontanato dalla chiesa. E,
1: certo.
0: Io so che nel tuo gruppo non è necessario, no? Questa non è una condizione necessaria,
1: no,
0: per la tua accoglienza.
1: Assolutamente, la maggioranza
0: lo sono capisci, anche non credenti. Lo capisci Paolo, no? Quello che ti dice quando ti dice
1: certamente,
0: mi sono allontanato.
1: Non solo lo capisco, lo comprendo e condivido il suo dolore e anche e quanto questo possa portare a vivere fortemente delle scelte, e se lui sente che questo è quello di cui ha bisogno ora, va bene anche questo, perché non è tanto voler credere in Dio, ma è Dio che crede in lui e crede continuamente nella presenza di Marta nella sua vita, che so che lui la sente, so che lui la vive, e questo credo che è la più grande fede che noi possiamo avere, quindi quello che lui ha scelto e quello che lui sente va bene, va benissimo.
0: Paolo, ti faccio una domanda, scusami, Paolo, ti volevo chiedere una cosa, come ti definisci te? Perché una delle cose su cui oggi ci interrogheremo è che comunque se io perdo un genitore divento orfano, se perdo una compagna o un compagno divento vedovo o vedova, se perdo un figlio non c'è una parola, no? Ora forse si sta stabilendo una parola che è atefano, che con l'alfa privativa technon vuol dire figlio e fano viene da orfanos, quindi privo di un figlio, no? Ma tu come ti definisci?
2: Guarda, il
0: genitore
2: così
0: continua, no? Che un figlio sia morto o no, continua a essere genitore, no?
2: Certo, ma io continuo a essere genitore anche di Marta che non c'è più. Quando mi dicono quanti figli hai, io ne ho 3. Non ne ho 2. 3 figli. Perché Marta è nata, ha vissuto 2 anni e mezzo, per fortuna che l'ho avuta per 2 anni e mezzo, non rinnego questi 2 anni e mezzo, il dolore che ho affrontato, che sto affrontando, cioè, è una cosa che non riesci neanche a spiegarla, può capire soltanto chi vive questa cosa, e purtroppo siamo in tanti, perché se tu oggi vai negli ospedali pediatrici, sai quante ce ne sono di bambini che hanno i giorni contati? È terrificante. E quindi non riesci a spiegare a uno che non ha visto questa cosa che cosa stai vivendo.
0: Francesco, tu dici che i genitori come Paolo sono funamboli, no?
1: Funamboli, sì. Perché non esiste un nome, per quanto anche quello che tu hai condiviso possa essere un nome, ma è molto tecnico. Ma un genitore che vive un dolore del genere ha bisogno di chiamarsi in maniera esistenziale. Quindi io credo che funambolo sia proprio l'immagine di questi genitori che camminano su un filo sottile, che hanno sotto l'abisso e sopra di loro l'infinito, e camminano su questo filo sottile che li porta a vivere l'oltre, e credo che ogni giorno si prova a fare un passo in avanti, poi l'altro giorno sono 2 passi indietro, perché il lutto io credo che non vada elaborato, il lutto è vivo, il lutto è qualcosa di

0: concreto e di vivo. E allora penso fortemente che i funamboli possano dirci la realtà di questi genitori.
1: Grazie, grazie a Paolo della sua testimonianza, grazie, grazie infinite e buona continuazione di serata. Francesco, ti ringrazio tantissimo, davvero. Grazie
0: a te,
1: infinite.
0: Un abbraccio immenso.
1: Grazie di cuore, grazie. Vi lascio a Pink Floyd.

0: E con Francesco Fiorillo abbiamo parlato di Dio, è un sacerdote, è uno dei sacerdoti più liberi, più scatenati che abbia mai incontrato. Mi ricordo quando l'ho visto al monastero, mi è venuto incontro fumando un sigaro e mi raccontava del suo giardino delle erbacce, mi raccontava di come questo giardino dove coltivava le erbacce lo trovasse un posto strepitoso. Vi leggo una cosa abbastanza interessante proprio sul credere. In un grembo materno ci sono due bambini. Uno si volta verso l'altro e chiede: tu credi nella vita dopo il parto? Due bambini in un grembo materno, eh? Tu credi nella vita dopo il parto? E l'altro dice: ma certo, deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci a ciò che verrà dopo. Sciocchezze! Non c'è nessuna vita dopo il parto. E poi, che vita sarebbe? Beh, non lo so, disse il secondo, ma ci sarà più luce che qui, forse cammineremo con le nostre gambe e mangeremo con la bocca, ecco, forse avremo altri sensi che adesso non possiamo capire. È assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca, ma dai, è ridicolo, è il cordone ombelicale che ci nutre, scientificamente ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma è troppo corto, la vita dopo il parto va logicamente esclusa. E se invece fosse semplicemente diversa da com'è qui. Forse non avremo più bisogno di questo cordone fisico. Bah, sciocchezze! E se davvero ci fosse la vita dopo il parto, allora dimmi, perché nessuno è mai tornato indietro da lì? Eh? Perché il parto è la fine della vita! Il parto è la fine della vita! E dopo il parto non c'è altro che buio, silenzio, oblio! Non ci porta da nessuna parte! Oh, eppure sono sicuro che incontreremo la madre! La madre! E lei si prenderà cura di noi! La madre? Tu credi davvero nella madre? E se la madre esiste, allora dov'è adesso? È tutto intorno a noi, noi siamo parte di lei. È in lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non esisterebbe, non potrebbe esistere. Ma io non la vedo. È solo logico che non sia qui. A volte, rispose il secondo, quando c'è silenzio e ascolti davvero, puoi percepire la sua presenza, puoi sentire la sua voce piena d'amore che ti chiama dall'alto. Sono le 18:29 in questo istante. Questa è Come stai, la trasmissione a cui non dovete rispondere tutto bene. Vi ricordo anche per i nostri messaggi vocali o anche scritti 331 57 55 721, 349 238 6666. Abbiamo al telefono Annalisa. Ah no, abbiamo prima un'altra telefonata, Laura Dall'Ecco. Laura, buonasera, come stai?
1: Buonasera Paolo, sto bene, grazie.
0: Mi fa piacere, dici senti, tutto.
1: Senti, allora io non sono una madre, sono una sorella.
0: Ok.
1: Che ha perso un fratello 16 anni fa.
0: Sì.
1: E niente, io ho visto come hanno reagito i miei genitori, cioè quello che abbiamo fatto noi famiglia, siamo io e mia sorella, avevamo questo fratello meraviglioso che nel 2010 ha deciso di togliersi la vita, per cui una scelta, una scelta sua. E la cosa bella che ne è nata è che con i miei genitori ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ok, cosa dobbiamo fare per ricordare Luca? Bene, con i suoi amici abbiamo costituito un'associazione che si chiama Ultreia in cammino con Luca, richiama il cammino di Santiago, che era stato un'esperienza che Luca aveva vissuto l'anno precedente, che lo aveva folgorato letteralmente. Ebbene, con questa associazione noi tutti gli anni diamo una borsa di studio a un giovane medico neolaureato. Luca era un medico anestesista. E poi sosteniamo associazioni del territorio nostro.
0: Come si chiama l'associazione, Laura?
1: Ultreia, che è il saluto dei pellegrini. Okay. Lungo il cammino, Ultreia in cammino con Luca.
0: E senti, i tuoi genitori come l'hanno vissuta poi?
1: E per i miei genitori è una boccata d'ossigeno. Okay. Perché quando noi organizziamo degli incontri, degli eventi, partecipano chiaramente gli amici di Luca, amici miei, di mia sorella, amici dei miei, amici degli amici che negli anni ci hanno conosciuto e credono in quello, apprezzano, non credono, apprezzano quello che noi facciamo.
0: Certo.
1: E per i miei genitori è come avere Luca sempre vicino, come per noi del resto.
0: Complimenti,
1: no, complimenti. È una scelta, a volte è faticosa, ma porta tanto, tanto.
0: Sono cose importanti. Ti ringrazio infinitamente.
1: Guarda, infatti, mi hai toccato quando hai riportato le frasi di Andreoli, assolutamente.
0: È così. Ti ringrazio, Laura. Ti abbraccio forte e continua a seguirci. Un bacione, grazie. Sentiamo al telefono adesso, dovremmo avere una mamma che si chiama Annalisa Zanchi. Ha perso il figlio perché è stato investito sulle strisce pedonali vicino alla loro casa a Verona e fa parte della comunità di Pieve di Romena, una pieve meravigliosa che io ho scoperto recentemente e che adesso dovrebbe essere al telefono. Mi confermate, Annalisa? Pronto, come stai?
2: Sì, salve Paolo, buonasera, sì, ci sono,
0: ci
2: siamo del tuo, ok?
0: Ti prego, io sono stata a Pieve di Romena a fare uno spettacolo all'Alba il 19 di luglio, ho scoperto questa pieve che ha delle analogie con tutta l'attività che fa anche Francesco Fiorillo a San Magno, cioè è una pieve dove c'è un mandorlo piantato per ogni figlio che dei genitori hanno perso e che si ritrovano lì per condividere la loro esperienza, no?
2: Esattamente. Noi siamo venuti a conoscenza di questa realtà 2 anni dopo che abbiamo perso il nostro figlio Simone, e appunto, come dicevi prima, in questo investimento, insomma, sulle strisce pedonali, e dopo un primo momento di soccorso con altre famiglie, altri genitori qui a Verona, siamo venuti a conoscere appunto la realtà di Romena, in modo particolare il gruppo Nain. Ed è stata veramente una boccata di ossigeno incredibile, perché ci siamo ritrovati proprio a essere accolti e a parlare tutti lo stesso linguaggio, perché alla fine non ti sentivi solo, in quanto certo, altre famiglie prima di te avevano vissuto la stessa esperienza e con i loro incontri, con i loro abbracci, con le loro conversazioni ci siamo resi conto che si poteva ancora trovare una strada.
0: Senti, Annalisa, tu come ti definisci? Tu come ti definisci? Continui a essere la mamma?
2: Io continuo a essere la mamma, qualche volta diversamente genitore, ma diciamo che la mamma di Simone lo sono ancora, mi sento ancora mamma di Simone, anche perché poi dopo tanti percorsi appunto con il gruppo Nain, gli incontri con i genitori nella nostra città in contemporanea, siamo entrati a far parte di un'associazione che si occupa nell'ambito di sicurezza stradale, andiamo nelle scuole a parlare ai ragazzi, è un'associazione.
0: Allora, Annalisa, guarda, mi devo fermare un secondo, ti riprendo tra pochissimo, arrivo subito, aspetta un attimino lì, ci sentiamo tra pochino.
3: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
5: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
6: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Le borse europee chiudono deboli mentre si riaccende la corsa del petrolio Brent, schizzato di nuovo a $90 al barile con la nuova escalation in Medio Oriente, ma gli indici continuano a essere pressati anche dalle vendite sul tech. In serata riflettori proprio sui conti di alcune big del settore, Microsoft e Meta, ma anche sul responso sui tassi della Federal Reserve americana. Così Milano chiude a -0,5%, Parigi -0,6%, Francoforte sostanzialmente stabile, mentre sale in continuazione controtendenza a Londra, più 0,3%, a un soffio dal massimo storico in chiusura grazie al minore peso del tech sul listino. A Piazza Affari i migliori sono Eni, più 7,1% dopo conti positivi, Stellantis più 4,2% e Nexi più 3,4%, anche qui dopo i conti. In fondo al listino Italgas, meno 4,5%, seguito dall'Automatica, meno 4%, ed ST, meno 3,5%, ancora penalizzata dalle vendite globali sui chip. Oro spot debole intorno ai $4,000 l'oncia, mentre è poco mosso il valutario, con l'euro stabile poco sotto gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
16: La morte non ha nulla di reale, è solo nascita a nuova vita, elevazione costante a piani vitali sempre più alti nell'immensità del tempo. Non esiste quel qualcosa che chiamiamo con tanta sicurezza materia. In realtà diamo questo nome a un aggregato di atomi i quali, a loro volta, non sono che l'unione di protoni ed elettroni, cioè di unità di energia che vibrano in costante movimento circolare. Ma se diamo un calcio a una pietra, ne percepiamo la resistenza come fosse una materia solida. Il piede è infatti materia costituita da elettroni, quindi avverte l'urto della massa e lo trasmette ai centri nervosi, facendo sì che questa sensazione materiale raggiunga il cervello. Quindi che dire? Che questi hanno studiato bene l'esistenza di questo pianeta e degli esseri che lo frequentano.
0: Franco Battiato, che ci ha raccontato un po' della sua immensità. Siamo al telefono con Annalisa Zanchi. Annalisa, una domanda. La persona che ha investito tuo figlio, dov'è? Immagino questa storia, so che è successa 14 anni fa, giusto? Tuo figlio aveva 16 anni.
2: Sì, esattamente, aveva 16 anni e la persona, diciamo, non l'abbiamo mai avuto modo di poterla incontrare, o quantomeno lui non ha mai pensato di scrivere nulla. Per cui diciamo che è un capitolo che per noi è stato chiuso.
0: È chiuso,
2: ecco, diciamo,
0: è chiuso.
2: Abbiamo, sì, definitivamente, nel senso che comunque quando succedono queste cose, chiaramente la rabbia è la prima cosa che ti viene, c'è stata, ma dopo, grazie alla realtà di Gruppo Nain, dell'incontro con i genitori, con Don Gigi, Maria Teresa Biniente, dove chiaramente lavori molto su di te, riesci anche a trovare una strada per poter chiudere un capitolo e aprirti ad altre esperienze di vita. Per cui anche il fatto dell'ambito, come dicevo appunto prima, del progetto che abbiamo intrapreso 14 anni fa assieme in contemporanea poi al gruppo Nain, che è l'ambito di prevenzione nell'ambito della sicurezza stradale, con questa associazione di Verona,
0: sì,
2: Verona
0: che
2: Strada
0: mi dicevi
2: Sicura.
0: Si chiama? Come si chiama?
2: Verona Strada Sicura,
0: okay.
2: È una realtà locale composta da istituzioni e famiglie che hanno vissuto la perdita dei propri figli. Incontriamo questi ragazzi a scuola nelle quarte e quinte superiori.

0: Sai cos'è il coping?
1: No.
0: Sono delle strategie che servono per fronteggiare gli eventi avversi. Questo non vuol dire che poi funzionino meno. Esistono di due tipi. Uno centrato sul problema.
1: Sì.
0: Uno centrato sulle emozioni. La resilienza sta sopra. E la resilienza mi dice che io ho una buona riuscita. Cioè io sono riuscita in maniera positiva ad arricchirmi attraverso delle strategie.
1: Cioè ho l'idea che comunque non la impari, non so come dire.
0: È un talento, ma richiede determinate cose. Allora, si dice che è multidimensionale, vuol dire che per avere questa io devo avere un terreno fertile.
1: Famiglia, quindi dici se sei solo è un casino.
0: Ah beh, poi questo.
1: Società, scuola e cultura.
0: La cultura ha qualcosa che ha a che vedere con i valori. Ognuno di noi ha dei valori. E i valori aiutano tanto, perché ci permettono di avere degli obiettivi, degli scopi. Ma io devo avere questo soprattutto, devo avere una famiglia.
1: E se non ce l'hai?
0: Se non ce l'hai, devo imparare a sviluppare una rete. Ecco perché la resilienza non ci nasco e basta. Ho bisogno di tante altre componenti. Certo è che devo essere io portato, quindi sì, devo avere delle caratteristiche mie.
2: Questo è un piccolo estratto da un film che si chiama Resilienza, che trovate su YouTube, che feci io tanti anni fa. Dovete sapere che io ho due amici che si chiamano Rita e Giovanni. Rita e Giovanni hanno tre figli, l'ultimo figlio si chiama Alessandro, il più piccolo ha 8 anni, gli arriva una roba che si chiama, una roba con un nome orrendo, che si chiama neuroblastoma, che è una forma leucemica molto aggressiva che colpisce molto i bambini. La prospettiva di vita era molto bassa, ma lui riesce a, io dico a volte, a ridicolizzare questo pronostico e a bullizzare un po' la malattia, perché dice, ma io me ne frego, il problema è vostro tra vivere e morire, il mio problema è tra vivere bene e divertirmi o vivere male. E quindi riesce ad arrivare fino a 14 anni con una qualità di vita altalenante, ma con tanti altri tasselli di divertimento importanti, e mi ha insegnato che forse, non so, il cambio di prospettiva molto spesso è la cosa molto più importante nella vita rispetto anche a vincere o a perdere qualcosa, insomma, no? Non è detto che le battaglie sono quelle che la vita ci presenta, le battaglie molto spesso sono quelle che decidiamo noi. A volte alla vita bisogna dirle anche, ma vaffanculo, sono io che decido qual è la mia battaglia, sono io che decido qual è il mio campo di gioco. E questo bambino strepitoso mi ha insegnato davvero tante cose anche rispetto proprio a quello che nella vita sei e a quello che puoi decidere di essere, perché noi ci chiediamo sempre che cosa vogliamo noi dalla vita, ma a volte ci dovremmo chiedere molto più spesso che cosa vuole la vita da noi. E al telefono e anche in collegamento video ho la mamma di Alessandro, che si chiama Rita. Ciao Rita, buonasera, come stai?
3: Buonasera.
2: Come stai?
3: Ti ho emozionato. Questa introduzione proprio mi ha già steso.
2: No, ci mancherebbe.
3: Come si fa?
2: Ci mancherebbe. Sai che lo penso e fra l'altro, vabbè, noi ci vogliamo molto bene, ci conosciamo da tantissimi anni. E quanti anni sono che è mancato Alessandro? Ora ricordamelo.
3: Sono 15 anni ora ottobre.
2: 15 anni ottobre.
3: Saranno 15 anni, sì.
2: E io mi ricordo che, insomma, quando se n'è andato, mi ricordo ancora un messaggio di tuo marito, di Giovanni, che mi dice: è cambiato il tempo, le lancette non sono più le stesse, il tempo è cambiato. E io, così banalmente, mi ricordo che quel giorno arrivai e dissi una delle cose più banali, una delle domande più banali che uno può fare a un amico, no? A un'amica, e dirgli: se posso fare qualcosa dimmelo. E mi ricordo la vostra risposta, dove mi avete detto: aiutaci a tenere Alessandro vivo, e io lo sto facendo anche oggi. E quindi è quello che sto cercando di fare, che ho fatto anche con l'aiuto dei fratelli, di Antonio e Andrea. E abbiamo fatto questo film che si chiama Resilienza, e che tu sai bene. Senti Rita, ora mi sono commosso un po' anch'io, porca miseria. Vabbè, senti, noi non siamo una trasmissione estiva, per cui ce ne freghiamo, ce ne fottiamo, e possiamo anche piangere alle 18.45 in diretta qua a Radio 24.
3: Allora, giusto, questa libertà
2: tu mi hai detto, giustissimo. Una volta mi ha detto: Paolo, ho trovato una definizione per raccontarmi, mi chiamo Shogul, sono un desfigliato. Te sei una desfigliata.
3: Sì.

0: Sì, in realtà ho trovato questa definizione in uno scritto di una rabbina, la prima rabbina italiana, donna, che appunto negli antichi scritti ebraici aveva trovato questa parola che sarebbe, non so come si pronunci, comunque è Shakul e vuol dire desfigliata, cioè la traduzione in italiano è desfigliata.
1: Senti,
0: E
1: come ti
0: quindi è una
1: definisci te
0: categoria.
1: dopo 15 anni? Come è cambiato il tuo dolore dopo tutto questo tempo?
0: Allora, io, vabbè, a parte che sono d'accordissimo con la mamma che mi ha preceduto, Annalisa, mi sembra che rimani sempre mamma di Alessandro, di Antonio, di Andrea, anche se poi per definizione forse è più, ci colloca in una categoria. Il dolore. Diciamo che è diventato il mio compagno di viaggio. Guarda, una mia amica, quando è mancato Alessandro, mi ha mandato questa frase dal Re Giovanni di Shakespeare, in cui dice che il dolore ha preso il posto di mio figlio, cammina su e giù con me, mi ricorda il suo piacevole sembiante, indossa i suoi vestiti, ripete le sue parole. Riempie i suoi abiti vuoti con la sua forma. Non ho forse ragione di amare il dolore. Cioè, in qualche modo il dolore è cambiato, ma fa parte della mia vita e quindi mi accompagna. E un po' gli voglio bene anche perché è come se fosse Alessandro, un po' di Alessandro con me.
1: Allora, Rita, ci fermiamo un attimino e poi ti riprendo. C'è un'interruzione, ma poi riprendiamo a parlare di cose importanti. Grazie.
2: Strade in diretta.
3: Buonasera, bentrovati ad un nuovo appuntamento. Sulla A4, autostrada Serenissima, nel percorso lombardo un incidente sta provocando code in direzione Venezia tra Brescia Ovest e Brescia Centro. Per mezzo in avaria sulla A13 Bologna-Padova, incolonnamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione Bologna. Un incidente sta provocando code sulla A14 Adriatica nel tratto marchigiano tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna. Infine, sempre per incidente, si viaggia lentamente sulla complanare della A24 Roma Teramo lungo l'intero percorso in direzione del grande raccordo anulare. Da Lorenzo Zappullo per il momento è quindi tutto, buon viaggio.
2: Come stai?
4: Come stai?
2: E non rispondere tutto bene.

0: Sono al telefono con Rita Cavallini, che è la mamma di Alessandro, che a un certo punto, mi ricordo, una delle cose più pazzesche di Alessandro era proprio questa sua capacità di resilienza, di trasformare anche i suoi sogni. Lui voleva fare il ballerino hip hop, poi nell'ultimo periodo della sua vita era costretto su una sedia a rotelle, quindi dice: vabbè, ma ha cambiato sogno, voglio diventare chef. Io c'ho ancora su YouTube quel video dove cucina i paccheri all'astice, mi sembra, no?
1: Paccheri colorati.
0: Esatto. Allora, io ho un testo qua davanti che ha scritto proprio Alessandro, Rita, cerco di leggerlo, dove lui racconta un pochino che alla fine si sentiva un vincente, no? Non penso che lui abbia avuto il sentore di aver perso. Sei d'accordo con me?
1: Credo che forse la parola vincente, lotta, combattente, non la condivido pienamente, però sicuramente lui non aveva la consapevolezza, spero, della sua imminente

0: veramente fine, spero, perché io, noi non gliel'abbiamo mai fatta percepire, e comunque aveva progettualità, quindi aveva sicuramente questa dote di voler andare avanti, di affrontare tutto con forza, sempre vedere il lato positivo delle cose.
1: Allora senti, dice, questo è un suo scritto, dice: oggi, in quegli attimi di ballo, non pensavo a niente, perché quello era il mio momento. Sapevo che se mi mettevo a pensare a qualcosa solo per un secondo avrei sbagliato tutto. L'hip hop per me è una libertà di sfogo, ti fa sognare, parlare, sperare. Sono un ragazzo biondo, occhi azzurri e semplice, sempre allegro e con uno spirito vincente. Uno, due, tre, conto il tempo che passa per aspettare quel giorno, quel momento, quell'attimo. Vivo ogni giorno con quella combattività che non mi aspettavo di avere. Lotto e lotto. E prima o poi l'avrò vinta e quel giorno lo ricorderò per sempre. Io sono un soldato, combatto la mia guerra con le mie armi, che sono anima, corpo e speranza di quel giorno che mi ha cambiato alla sprovvista. Voglio avere rispetto perché sono l'Alessandro che conoscete tutti. Voglio che nessuno abbia paura di me. Guardatemi dentro, non fuori, perché conoscerete una persona identica a voi, che ha sogni come tutti. Vivo il presente, ricordo il passato, penso al futuro, mi arrabbio, rido, piango. Vivo con qualcosa di diverso, ma non per questo mi butto giù. Al contrario, mi butto nella mischia del divertimento e non penso. Ballo, cucino, esco con gli amici. Tutti i modi di vivere al meglio la giornata, sempre con un sorriso speciale in faccia, quel sorriso che capisci che va tutto bene e si supera tutto così. Rita, senti, sentito che anche delle persone prima di te raccontavano un po' di questo filo che lega un po' tutti i genitori che hanno conosciuto questa tragedia in vita, no? E ora mi arriva un messaggio anche di una signora, si chiama Anna Maria Scotto, mi dice: il terrore di perdere i miei figli ha preso una propria dimensione quando mia figlia ha sofferto di anoressia, era 38 kg e ricoverata in neuropsichiatria infantile. Ora è una donna meravigliosa, ma il terrore di perderla mi ha servito a prenderla per i capelli per salvarla. Sono una donna fortunata, ma questo terrore infinito, questo abisso conosciuto sulla mia pelle, mi accompagna ancora ogni giorno nelle mie giornate. Ecco, qual è il filo comune, se c'è un filo comune, che segna tutti voi genitori che avete vissuto questo incubo?
0: Sentendo anche quelle mamme che mi hanno preceduto, direi cercare di sopravvivere a questa assenza immensa, facendo altro. Per esempio, nel mio caso, vabbè, noi abbiamo fondato l'associazione Sui Passi di Ale e ci occupiamo della ricerca e di fare star bene i bambini durante la malattia onco-ematologica. Quindi dare un senso al dolore trovando una progettualità e soprattutto l'esigenza forte, no, di far vivere Alessandro nelle cose che facciamo, sentirlo con noi e condividere la sua stessa voglia di vivere che aveva e non ha mai lasciato.
1: Adesso ti faccio sentire una mamma che io ho intervistato anche nel mio podcast, che si chiama Valentina Mastroianni, e che ci racconta anche lei di un'esperienza. La conosci? La conosci,
0: Sì,
1: la conosci. È una mamma che ci racconta di come suo figlio, vabbè, anche lui se n'è andato piccolissimo,
0: esatto.
1: e sentiamola un attimo.
2: E solo poi quando siamo arrivati hanno portato Cesare a fare la risonanza da 18
1: Aveva adesso
2: mesi
1: 18 mesi.
2: e ci disse: ci sono due notizie che probabilmente, sicuramente arriveranno. Una, Cesare ha un tumore, e lì ho capito. E lì ho cominciato a girarmi la testa. Lì ero in piedi, mi sono dovuta sedere perché
1: C'era tuo marito, c'era anche.
2: c'era anche Federico, sì, perché tumore, da dove l'abbiamo tirata fuori questa parola, esattamente. E poi ho detto: speriamo che non stia facendo pressione endocranica, altrimenti lo prendiamo e lo ricoveriamo a Udine per aprire la testa. Quindi tu ti puoi immaginare, in quei 10 secondi là mi è cambiata completamente la vita.
1: Rita, senti, io tra poco ti devo salutare e c'ho anche una frase di Jodorowsky. Io tutti i giorni leggo una frase di Jodorowsky che mi piace moltissimo. Leandro Jodorowsky dice: ho avvicinato mia madre e mio padre come i bordi di una ferita affinché cicatrizzi la mia memoria e nella mia gola possa volare un angelo. Tu in cosa credi adesso, in un minuto? Cioè, alla fine, quando, no, io prima

0: ho iniziato proprio la puntata dialogando con un sacerdote, perché poi il tema di Dio è un tema presente, perché penso che tu poi abbia voglia di
1: Molto.
0: maledire la vita, no? Sotto un certo punto di vista. E com'è la tua posizione oggi?
1: Sì, la rabbia, la maledizione all'inizio, sicuramente la mancanza di un senso di questa morte così prematura, e adesso la dolcezza di sentirmi parte di un tutto che ha un suo, sicuramente un suo significato, un suo disegno, e quindi la sensazione di non essere mai sola, di essere con la mano stretta sempre a, vabbè, nel mio caso a Nostro Signore perché ci credo, e il senso di resilienza sempre presente dentro di me, di Alessandro, che mi manda avanti e mi fa sorridere, mi fa vivere ancora con gioia e con pienezza tutte le cose che vivo.
0: Rita, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Ricordo ancora la Onlus sui passi di Ale, giusto? E se uno vuole
1: Sì.
0: informazioni siete su Instagram e organizzate tante cose belle. Io sai che ti voglio molto bene e a me Alessandro mi ha cambiato la vita, eh? Anche tanto.
1: Grazie Paolo,
0: Per
1: grazie
0: cui
1: mille a te.
0: se tu lo senti, so che ogni tanto lo senti, ringrazialo,
1: Sì.
0: eh? Va bene?
1: Senz'altro glielo dirò. Grazie
0: Sei
1: Paolo.
0: stupenda, ti voglio benissimo, grazie. Seguici se hai voglia.
1: Anch'io.
0: Un bacio grande, saluta
1: Certo.
0: Giovanni,
1: Ciao.
0: tutti,
1: Ciao
0: grazie
1: Paolo,
0: anche Antonio, Andrea.
1: grazie.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao.
0: Allora, 800 24 00 24, vi ricordo anche i numeri WhatsApp 331 5755 721 349 238 6666. Noi siamo qua, questo è Come Stai, saremo in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 19 su Radio 24. Adesso do la linea GR. A dopo.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
4: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è grana padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana padano, un'emozione italiana.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
9: Sono le 19.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Il governo accelera sul riconoscimento facciale previsto dalle regole europee, protesta l'opposizione. Firmato il contratto sanità, riguarda oltre 592.000 dipendenti, 240 euro di aumento lordo al mese per gli infermieri. Il mea culpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Maria Piera Ceci. Ripartiamo proprio dalla conferenza stampa in corso del nuovo CT della Nazionale Mancini e del nuovo direttore tecnico. In diretta con noi Dario Ricci.
11: Sì, buonasera. Come ricordavi nei titoli, Piera, esordito così Roberto Mancini: la maglia della nazionale è un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Difficile dargli torto, similitudine che ha usato il vecchio nuovo CT a proposito della rottura con la nazionale avvenuta improvvisamente nell'agosto 2023 dopo il flop per la qualificazione mondiale del 2022, e lui proprio che ha portato gli azzurri invece a trionfare agli europei del 2021 a Wembley. Ha chiesto di fatto scusa così Mancini, ricordando i dissapori, gli errori di comunicazione con l'ex presidente federale Gravina che hanno portato a quella rottura e alla sua scelta di guidare, seppur per soli poi 14 mesi, l'Arabia Saudita. Un Mancini che torna in azzurro dopo le tumultuose, a dir poco, giornate di quest'ultima settimana, voglioso, volitivo, rilancia il progetto azzurro, dice: se andremo al mondiale e ci andremo da favoriti. Sentiamo le sue parole.
12: Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
11: Così Mancini, mentre il presidente federale Malagò ha voluto ricompattare le fila dei presunti dissapori e dissidi delle scelte di queste ultime ore. La Serie A ha sostenuto, anche i giocatori tramite il capitano Donnarumma hanno approvato questa scelta, ha detto Malagò, e poi è stata anche la conferenza stampa del nuovo direttore tecnico, presidente del Club Italia, Claudio Ranieri, nome tutelare del nostro calcio, che ha voluto proprio spiegare da dove ripartire per far tornare grande il calcio italiano. Vi lascio con le sue parole.
13: E noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta. C'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, uno o due tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va, bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo.
9: Grazie a Dario Ricci per questo aggiornamento, e noi andiamo alle notizie dall'estero. Dopo gli incontri di ieri con il presidente americano Trump, oggi il premier israeliano Netanyahu sta incontrando a Washington il segretario alla difesa americana Hegseth. In Medio Oriente la tensione intanto continua a salire, Stati Uniti e Arabia Saudita colpiscono anche in Iraq.
14: Il raid a sorpresa compiuto dall'Iran contro basi americane in Giordania e la risposta congiunta di Washington e Riyadh contro le milizie filo-iraniane in Iraq hanno messo la parola fine alla fragile tregua che faceva sperare in una svolta nel conflitto. Gli faremo il culo, aveva detto Trump a Fox News, promettendo di colpirli duramente. 20 morti e 32 feriti, secondo Baghdad, che denuncia una violazione flagrante della sovranità del paese. Vogliono l'escalation, ha dichiarato Teheran. L'Iran è un modello unico di opposizione alla forza e all'oppressione, le parole del presidente iraniano Pezeshkian. Un nuovo round di sanzioni americane intanto ha colpito 8 petroliere e 10 entità, di cui 6 con sede in Cina. Non consentiremo all'Iran di monetizzare Hormuz, tenere in ostaggio il commercio globale e usare la navigazione internazionale per finanziare il terrorismo e la repressione, ha detto il segretario al tesoro Scott Bessent, nel giorno in cui il governo yemenita ha rivelato che gli Houthi intendono imporre dazi per il passaggio nel Mar Rosso e attraverso lo stretto di Bab el Mandeb. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: In Italia con la pagina politica e con un nuovo scontro fra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano il riconoscimento facciale. Questa mattina la Commissione Affari Europea del Senato ha dato dato il primo via libera al decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, introducendo norme sull'uso del riconoscimento facciale e dei dati biometrici da parte delle forze dell'ordine. In poche parole, verrebbero ampliati i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento facciale durante le indagini. Le opposizioni protestano e parlano di ennesima forzatura

0: sui diritti e le libertà. La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento che consentirà di porre ai domiciliari detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti. Servirà ad alleggerire la pressione sul sistema carcerario, ma non sono previsti fondi per rafforzare il sistema delle comunità.
1: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
2: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
1: Da dove arrivi questa cifra, però, non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Andriano Cappellari, il collaboratore di un settimanale di Enego in provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito un incendio al portone di casa e di aver ricevuto minacce. Nei suoi confronti era anche scattata la protezione. In realtà si è rivelato tutto falso. Sarebbe stato proprio lui l'uomo mascherato ripreso dalle telecamere dopo aver acquistato via web il materiale per il falso attentato. Gli investigatori sono risaliti a lui individuando gli acquisti attraverso le etichette. Abbiamo sentito in apertura delle parole di Mancini e Ranieri, ma oggi a far discutere il mondo del calcio è anche il piano del presidente della FIFA Gianni Infantino di vendere una quota del massimo organismo mondiale del calcio a investitori privati. La UEFA è pronta a boicottare la Coppa del Mondo.
3: Dopo la UEFA si muove la politica europea e anche la CONCACAF, la Confederazione Calcistica di Nord e Centro America, esprime perplessità sul piano di Gianni Infantino di privatizzare la Coppa del Mondo, vendendone una parte, il 20%, pari a 4,2 miliardi di dollari a investitori internazionali. Un terremoto che sta attraversando il calcio mondiale. La FIFA ha garantito che si tratta solo di un'operazione con obiettivo la valorizzazione commerciale del format. I soldi sono destinati a pioggia alle 211 federazioni sparse in tutto il mondo che dovranno votare sì o no al progetto. Per molte si tratta di cifre enormi. Lo scenario è quello di una guerra ormai dichiarata tra Infantino e il numero uno della UEFA, Alexander Seferin. L'Europa potrebbe anche pensare alla minaccia di un boicottaggio della Coppa del Mondo del 2030, ma i giochi si faranno prima perché la FIFA vuole raccogliere adesioni già a settembre per provare poi a rendere operativo il piano. Sullo sfondo il ruolo dello stesso Infantino, che secondo le indiscrezioni del Times dal 2031 dovrebbe diventare commissioner del mondiale con stipendio da decine di milioni di dollari, mantenendo di fatto il controllo sull'asset più importante del calcio. Giovanni Capuano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Firmato il contratto del comparto sanità per oltre 592.000 dipendenti, l'Agenzia per la contrattazione dei dipendenti pubblici ARAN e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo. Riguarda personale infermieristico, tecnico sanitario, della riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. L'accordo prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 2,40 per gli infermieri. Gli arretrati ammontano a 1.226 euro per l'insieme del comparto e 2.300 euro per gli infermieri. Lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
4: Al secondo giorno di vigenza dei nuovi sconti sui carburanti, solo sul gasolio, i prezzi ai distributori sono scesi solo di 10 centesimi a fronte dei 17 disposti con il decreto di lunedì. Una dinamica già vista con i precedenti decreti. Sono tempi tecnici, spiega l'UNEM, ma il ministro delle imprese Adolfo Urso pretende sconti immediati e ha fatto girare alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori in ritardo con le riduzioni. emissioni. L'Unione Consumatori è però scettica, sono annunci già visti nei mesi scorsi, ma come allora arriverà solo qualche sporadica e irrisoria sanzione. Intanto l'Istat segnala che dopo 10 trimestri consecutivi in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra all'Iran. Più 2,5% la crescita delle retribuzioni contrattuali orarie a fronte del 3% di inflazione. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Ed è tutto per questo GR 24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Anna Elena Riva. Vi lascio a Come stai, i prossimi aggiornamenti alle 21.
5: GR 24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Come stai?
9: Come stai? Come stai? Come
8: stai? E non rispondere tutto bene.
10: Non esiste nulla al mondo che possa ferirti più dei tuoi stessi pensieri. E allo stesso tempo non c'è nulla che possa guarirti più profondamente dei tuoi pensieri. Se ti concentri sul passato, sarà la paura a controllarti. Se ti perdi nel futuro, sarà l'ansia a divorarti. Se vivi guardando gli altri, lascerai che siano loro a decidere per te. Se ti focalizzi sul dolore, continuerai a soffrire. Ma se ti concentri sulla lezione, continuerai a crescere. Il modo in cui pensi è il modo in cui vivi, ed è lì che si nasconde la tua vera libertà o la tua prigione.
11: Siamo tornati, sono le 19:13 in questo istante. Questa è Come stai? 800 24 00 24. Oggi parliamo di genitori senza i figli, perché li hanno persi in vari modi, e lo facciamo anche attraverso le vostre testimonianze.

0: Vi faccio ascoltare adesso una clip di un maestro, ma che maestro? Di un professore in tutti i sensi, Roberto Vecchioni.
1: Bisogna alzarsi, bisogna tirarsi su sempre, sempre. La vita è un ripetere, rivincite continue. E bisogna averlo sempre nel cuore come vivo, quello che non c'è più. E io ho vivo mio padre, ho vivo mia madre e ho vivo questo mio bambino che era meravigliosamente molto più bravo di me a poetare. Ma il mondo veramente non se lo meritava. Ogni volta che usciva nel mondo nessuno lo capiva. E io sì, però, lui è qui dentro. È qui dentro, mi parla, non sto scherzando, Mi parla con la sera prima di dormire parlo sempre con lui. E lui mi dice delle cose bellissime. E mi dice che si sta benissimo dove è andato a finire. Perché io credo che ci saranno almeno 4 angeli che gli stanno dando la mano.
0: La Fondazione Vecchioni è un ente no profit italiano fondata a gennaio del 2026 a Milano da Roberto Vecchioni e da sua moglie Daria Colombo in ricordo del figlio Arrigo. E gli scopi principali della fondazione sono combattere lo stigma del disagio mentale, sostenere le famiglie in difficoltà e promuovere il benessere psicologico dei giovani. Al telefono abbiamo proprio il presidente della Fondazione Vecchioni, Daria Colombo. Buonasera Daria, come stai?
2: Ciao Paolo.
0: Grazie di essere qui con noi. Abbiamo dedicato questa puntata proprio a cercare una definizione per i genitori che vivono questa condizione complicatissima anche da raccontare, no? Stiamo cercando anche soltanto una parola che possa definire questa condizione, poi forse non, a parte forse non importa definirla, ma poi forse un genitore rimane un genitore, no? A prescindere dal fatto che il figlio se ne sia andato da qualche altra parte, giusto?
2: Assolutamente sì.
0: Senti, la vostra fondazione ha tanti obiettivi, tante attività, lotta allo stigma, il supporto alle famiglie, la prevenzione, l'ascolto. Ce ne vuoi parlare un secondo di quello che state facendo, soprattutto perché tuo figlio Arrigo aveva una problematica che oggi noi cerchiamo nel nostro piccolo di affrontare anche con questa trasmissione radiofonica, ovvero il disagio mentale.
2: Certo, sai, il fatto che Arrigo abbia scelto di andarsene in seguito a mentale con la quale ha convissuto per oltre 15 anni, dopo aver combattuto come un guerriero e aver perso mio figlio in modo così doloroso, è stata la molla di partenza per aver dato il via a questa fondazione, ma lo è stato soprattutto aver convissuto gomito a gomito con questa malattia per tanti anni, cioè è stato toccare con mano come chi soffra di qualche forma di malattia mentale trovi quasi sempre un'offerta sanitaria assolutamente insufficiente, liste d'attesa inaccessibili e le famiglie si sentono abbandonate spesso in un vortice di problemi che spesso non riescono a gestire e spesso sono escluse dai progetti terapeutici, spesso sbagliano per mancanza di indicazioni e si sentono sole di fronte
0: certo.
2: a migliaia da maneggiare con cura. E appunto i nostri obiettivi sono quelli innanzitutto di abbattere, come dicevi tu, lo stigma che è ancora tantissimo presente nella nostra società, di farlo attraverso la cultura. Io non posso dimenticare Arrigo che è cresciuto in un ambiente dove la cultura è il pane quotidiano,
0: certo.
2: che anche nell'ultimo periodo mi diceva: mamma, mi vergogno. Quando, voglio dire, se tu hai un tumore, se tu hai diabete, se tu hai una qualsiasi malattia, di sicuro non ti vergogni.
0: Certo.
2: Eppure tuttora con la malattia mentale, che è appunto una malattia come un'altra, lo stigma agisce ancora in maniera così importante e ci si vergogna. E adesso,
0: oggi non ci si vergogna di essere dei criminali, ma ci si vergogna di essere matti. No?
2: Esatto, bravo Paolo. Tu pensa adesso che sta crescendo a dismisura il disagio psichico, soprattutto tra i ragazzi. Io voglio ricordare un dato che è impressionante. Pensa che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ci dice che la seconda causa di morte dopo gli incidenti stradali tra i nostri ragazzi, tra i nostri giovani, è il suicidio. Pensa,
0: wow.
2: È il suicidio. Senti, con questo dato impressionante, i ragazzi non parlano, si vergognano. Quindi pensa come bisogna combattere questa vergogna, questo stigma. E noi abbiamo deciso di farlo con tutti i mezzi a nostra disposizione. Per questo abbiamo messo a disposizione questo po' di visibilità che abbiamo attraverso la cultura. Ti ringrazio di avermi chiamato e di farmi parlare di questo argomento, perché bisogna parlarne.
0: Guarda, a parte, vieni anche qua e se hai voglia ti richiamiamo, noi siamo in onda tutta l'estate fino al 4 settembre, quindi se hai voglia
2: volentieri, bisogna parlarne assolutamente, bisogna parlarne, perché i ragazzi non devono vergognarsi, devono
0: guardo anche al di là del vetro
2: disagio.
0: E in redazione siamo tutti felici di ospitarti magari anche più diffusamente a parlare di questo tema, assolutamente. Oggi guarda, vorrei chiudere soltanto con una piccola riflessione, perché oggi abbiamo parlato, non so se ci hai ascoltato anche prima, con tanti altri genitori, mamme e papà che hanno vissuto questa condizione complicatissima in vita, no? E credo che però nel tuo caso, come nel caso di altri genitori, prima abbiamo parlato anche di una Pieve di Romena che ha dei mandorli piantati, perché sono tanti genitori che hanno perso il loro figlio proprio con il suicidio, che è una condizione ancora più complessa, perché non è soltanto è morto mio figlio, ma è morto mio figlio perché ha deciso. E questa cosa penso che sia ancora più complessa da elaborare, no?
2: Assolutamente, è difficilissima. Io invidio mio marito, prima hai mandato quella sua testimonianza, lui riesce a viverla con quasi un pizzico di allegria e di crollo. Io non ci riesco ancora, porto questo straccio dentro di me e riesco, come dire, a conviverci solo col senso che gli ho dato attraverso questa fondazione, per cercare di far sì che altri ragazzi non vivano il suo stesso dolore, riescano a parlarne e che altre famiglie non vivano la nostra stessa solitudine.
0: Grazie,
2: noi stiamo
0: Daria.
2: Provando come fondazione addirittura, ma magari se tornerò ne parleremo
0: diffusamente,
2: a fare una proposta di legge, proprio perché l'aiuto alle famiglie diventi una legge dello Stato, diventi un diritto delle famiglie a non essere lasciate sole.
0: Guarda, ci mettiamo d'accordo subito e ci daremo sicuramente molto più spazio per parlare di disturbi mentali, di disagio mentale, e lo faremo anche proprio attraverso anche delle altre testimonianze, raccontando anche un pochino il vostro lavoro come Fondazione Vecchioni. Daria, grazie infinite, abbracciaci Roberto,
2: grazie a te,
0: grazie
2: per,
0: del tuo tempo, grazie,
2: per quello che fai.
0: grazie infinite. Allora, abbiamo le ultime telefonate che stanno arrivando, le 19:22 stanno finendo, sono le 23 in questo istante. Edoardo da Roma, all'800 24 00 24. Edoardo, come stai?
3: Bene Paolo, bene.
0: Grazie di essere qui.
3: Raccontaci. Volevo parlare della mia esperienza. Intanto, perdere un figlio cosa significa? È il dolore, la definizione è quella, il dolore. Non credo ci sia altra definizione. Io mi sono trovato in una situazione drammatica, perché questo ragazzo ho perso dopo 3 anni di sofferenza per una neoplasia cerebrale. E, ho cominciato con la perdita di mia moglie, poi con un figlio ancora per una malattia neoplastica ossea. Uso dell'ironia dicendo: siamo una famiglia tumorata di Dio.
0: Cioè?
3: Tumorata di Dio. Tumorata, sì.
0: È una consonanza interessante, anzi un'assonanza interessante, perché hai cambiato una vocale, però è una vocale importante.
3: Ho cambiato una vocale, di fatto è così. E quando mi chiedono come stai, rispondo, e la risposta viene sempre equivocata. In genere si dice potrebbe andare meglio, io dico con molta fantasia potrebbe andare peggio.
0: Scusami, quindi tuo figlio se n'è andato quando? Quanto tempo fa?
3: 3 anni fa, il 30 agosto sono 3 anni.
0: E aveva?
3: Aveva 49 anni.
0: Ok, ok.
3: 49 anni, poi ne ho un altro con una grave patologia ossea al quale è stata amputata una gamba.
0: Okay.
3: E poi 12 anni fa il perno della famiglia, il capo famiglia ha deciso di andarsene. E in tutto questo
0: il perno della famiglia sarebbe tua moglie?
3: Mia moglie, certo. Ah, guarda.
0: Quindi sei Edoardo, cioè veramente hai avuto una vita dove hai dovuto imparare a lasciare andare, caspita, eh.
3: Sì, ringraziando Dio il lavoro mi salva, ecco, e torno a ripeterti quando...
0: Cosa fai nella vita?
3: Sono un lavoratore autonomo, non ti dico il lavoro perché...
0: Va bene, no, ma non c'è problema. Senti, ma è la tua filosofia? Ora scusami se te lo chiedo, ma ti sei riaccompagnato?
3: Sì, ho una compagna da 7 anni, 8 anni, mia moglie l'ho perduta 12 anni fa, sì, okay. sì.
0: Però scusami, sai che la tua testimonianza alla fine di questa trasmissione con questo... Tu sei di Roma?
3: Io sono di Roma, sì.
0: Hai un velo di, come dire, di saggezza ironica, mi ricordi un po' Luciano De Crescenzo, cioè hai una filosofia, tu hai una formazione umanistica, come fai?
3: Nella mia piccola biblioteca ho su una lastra di granito una frase, non è ironico, non è colto.
0: Bella questa.
3: Bella. Chi non è ironico non è colto.
0: Quanti anni hai, Edoardo?
3: Quasi 80, fra pochi mesi ne faccio 80.
0: E che senso? Guarda, ti posso fare una domanda? Ma che senso ha la vita? Scusami.
3: Ma tu
0: ti sei fatto, cioè tutta questa cosa, scusami se dico, ma che cazzo ci stiamo a fare qua? Te lo sei chiesto?
3: Quando ho sentito il tuo amico sacerdote, l'ho apprezzato moltissimo. Ho apprezzato le parole che ha detto, il tempo, come precedentemente c'è stato uno che ha detto il tempo guarisce, no, il tempo non guarisce un cacchio. La vita è un lungo corridoio dove si affacciano tante stanze. Il tempo nasconde tutto in una stanza, poi improvvisamente riapre quella stanza e riaffiora tutto. Capisci? Quindi il tempo non guarisce, il tempo nasconde per un periodo, poi dopo riapre la porta del corridoio e ricompare tutto. E perdere un figlio è il dolore, credo che non ci sia definizione più appropriata.
0: Ti posso fare un'ultima domanda, perché poi richiamaci, Edoardo, perché sei veramente una persona di una piacevolezza incredibile. Ma se io ti domando, sai, a volte quando vedo anche profili Instagram di alcuni genitori, no? Alcuni si definiscono, sono la mamma di Luca, sono il papà di Andrea. Se io ti chiedo, te chi sei?
3: Io sono il padre di 4 figli. Sono il padre di 4 figli, dei figli che mi hanno insegnato a vivere.
0: Quindi non hai insegnato tu a loro a vivere, sono loro che l'hanno insegnato.
3: No, assolutamente.
0: Edoardo, io ti devo salutare, però ti ringrazio infinitamente di questa tua testimonianza. Spero che tu abbia voglia di farci ancora compagnia nei prossimi giorni. Noi siamo qua su Radio 24.
3: Maledetto toscano.
0: Bello, ti voglio bene, Edoardo. Passa una buona serata, fatti un bel bicchiere di vino, una buona cena e brinda la salute. Grazie infinite di averci chiamato. Grazie. Allora, volevo salutare e anche ringraziare tutti i messaggi che mi sono arrivati: Albi Cocco, Massimo De Marco, Giovanni Meloni, Angelo Papetti, veramente Franco Turdo, Alice Alberta, Magda Cittone. Tantissimi messaggi sono arrivati, non ho avuto modo di leggerli, però vi leggo quello di Arturo Della Gatta, che ci scrive: un papà, ieri ho fatto 2 anni, 2 anni penso senza qualcuno, poi mi scrive: poi la consapevolezza della realtà, non potevo più parlarti, abbracciarti, vedere il tuo viso, il tuo sorriso. Avrei voluto fermare il tempo, ma non si è fermato. Da quel giorno il silenzio è diventato la mia compagnia. Mi chiedo ancora come la vita possa continuare senza di te. E oggi come allora, il mio cuore e il mio amore sono lì con te. Ciao Raffaele. Amici, sono le 19.29, io vi devo salutare, ma vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Noi ci risentiamo su Radio 24 domani alle 18. Questa è una trasmissione che non vuole mettervi né tristezza né allegria, vorrebbe mettervi un po' di vita addosso. Noi saremo insieme fino alla prima settimana di settembre. Io sono Paolo Ruffini e sono felicissimo di essere qui con voi. E ricordatevi comunque che ora e sempre la felicità è un atto rivoluzionario. A domani, ciao.
4: Per sempre.
5: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
4: Cosa?
5: Scopare.
6: Potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
7: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
8: Ciao, sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende oggi, il problema non è trovare contatti, è perdere tempo con quelli sbagliati. Con Report Aziende trovi aziende in target e le analizzi subito con dati completi e intelligenza artificiale. Così smetti di inseguire clienti inutili e inizi a lavorare solo con quelli giusti.
9: Accesso gratis fino al 30 agosto. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
11: Vi presenta...

0: Borse in diretta.
1: Archiviano una seduta in ordine sparso le borse europee con la nuova escalation in Medio Oriente che fa ancora schizzare i prezzi dell'energia. Il Brent riaggancia a quota 91 dollari al barile in rialzo di oltre l'8%, mentre il WTI è sopra gli 85 dollari. Galoppa anche il gas naturale che si porta sui 60 euro al megawattora in rialzo di circa 5 punti. Piazza Affari termina le contrattazioni a meno 0,5%. In cima al listino spicca Eni con un più 7% grazie alla guidance migliorata, dati sopra le attese e la prospettiva di una cedola straordinaria. Acquisti su Nexi dopo i conti e la conferma dei target. Ben comprata anche Stellantis in una seduta positiva per tutto il comparto auto europeo. In coda al listino Italgas e Lottomatica. Debole ST in scia all'andamento del settore, mentre chiude poco mossa Intesa San Paolo dopo la trimestrale. Sul valutario il biglietto verde si prende una pausa dai recenti rialzi con l'euro-dollaro fermo a 1,138. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:33 e 46 secondi, rieccoci. Effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, che stasera riapriamo grazie a Elisabetta Fusconi e Valentina Ternullo in redazione e a Gianmarco Ferronato in regia. Buonasera da parte loro, buonasera da chi vi parla al microfono, sono Andrea Ferro. Diario che si scrive anche grazie ai vostri messaggi SMS e WhatsApp al 349-238-6666. E allora, la tregua, si fa per dire, è durata poco. Da stamane i termometri hanno iniziato ad impennarsi e allora prepariamoci alla quarta ondata di calore che potrebbe essere più intensa e più lunga di quelle che abbiamo già dovuto sopportare. Nelle città sono attese punte di 37-38 gradi con l'afa quindi che ci farà boccheggiare. In Sardegna e Sicilia la colonnina potrebbe andare letteralmente fuori giri e toccare di nuovo i 45 gradi, e dentro questa bolla di calore di afa giorno dopo giorno si aggrava la crisi idrica. D'altronde non piove, temporali occasionali certo non bastano, basta sfogliare le cronache locali ed è una sequela di cartoline, di laghi con i livelli che calano, di fiumi e torrenti che sono ridotti a rigagnoli d'acqua. Insomma, la spia rossa si è accesa, siamo in riserva di acqua, appunto. Francesco Vincenzi, presidente di ANBI, Associazione Nazionale Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e Acque Irrigue, l'ho detto tutto, ben trovato.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, gli ultimi aggiornamenti su questa crisi idrica, quali sono le ultime notizie, appunto?
2: Ah, le ultime notizie le ha dette lei nell'introduzione. Purtroppo ci stiamo avvicinando alla quarta ondata di calore, che sarà molto probabilmente più critica di quelle che abbiamo passato, con la condizione purtroppo del sistema idrico del paese, partendo dal nord, dai grandi laghi, con nessuna disponibilità di risorsa idrica, addirittura peggio del 2022 per quanto riguarda l'asta del bacino padano, ma anche nel resto del paese purtroppo sta calando drasticamente tutto quella che è la disponibilità idrica, seppur specialmente nel mezzogiorno siamo partiti con delle riserve molto più elevate degli altri anni, e questo purtroppo, come è stato ricordato, non è sufficiente i temporali che abbiamo avuto in questa breve tregua, va bene, per risollevarci dal problema, ma ahimè occorrono delle infrastrutture perché queste crisi climatiche

0: che stiamo vivendo non è più una questione occasionale, ma una questione,
1: beh, certamente,
0: strutturale.
1: Certamente. Ecco, strutturale, però, perché... prima di arrivare alle infrastrutture, le chiedo: se continua così, dobbiamo aspettarci razionamenti?
0: No, guardi, in questo momento già oggi sono ridotte in modo drastico quelle che sono le uscite, quindi i rilasci dai grandi laghi alpini, escluso il lago di Garda. Quello che purtroppo stiamo già razionalizzando, addirittura quasi chiusa l'irrigazione in tutta l'asta del sud, in tutto il delta del Po, perché è dell'Adige, perché abbiamo dei livelli idrometrici che non permettono non solo i prelievi, ma addirittura hanno permesso ad arrivare quasi a 30 km la risalita del Cuneo Salino, e quindi se pescassimo acqua da questi fiumi in questo momento in quei territori rischieremo di allagare con di irrigare i nostri territori con acqua salata, creando dei danni non solo in questo momento alla produzione, ma dei danni proprio stabili anche nel futuro. Quindi ad oggi naturalmente stiamo anche avvicinandoci a quella che è in alcune parti del paese alla chiusura di alcune culture, se pensiamo alla cultura del mais, ma purtroppo abbiamo tantissime altre culture, se pensiamo al riso, se pensiamo ai frutteti, se pensiamo a tutta l'ortofrutta, che ha bisogno di quantitativi d'acqua, specialmente sull'ortofrutta, non altissimi, ma che purtroppo servono tutti i giorni per cercare di arrivare alla fine di settembre, quando finiscono le raccolte di queste culture. Quindi sicuramente, va bene, siamo di fronte a una necessità di coordinarci nel miglior modo possibile per cercare di ridurre, perché ormai non si eliminano più, i danni che purtroppo questa siccità sta creando.
1: Ho letto che noi italiani siamo grandi consumatori d'acqua, 150 metri cubi annui per abitante, sono dati ISPRA. Peggio di noi, o meglio, dipende come la vogliamo vedere, c'è solo l'Irlanda. Di fatto noi ne consumiamo tanta, ma ne sprechiamo tanta.
0: Noi purtroppo abbiamo proprio questo problema nel nostro paese. Considerate che per poter vivere bene l'OMS dice che occorrerebbero tra i 50 e i 70 metri cubi annui a cittadino, e noi stiamo ad oggi utilizzandone più di 3 volte. Questo naturalmente dimostra che non abbiamo una cultura non solo del risparmio, ma una cultura dell'acqua. Questo è dettato dal fatto che non abbiamo mai avuto, se pensiamo anche al nord Italia, la paura di rimanere senza acqua. Dei due, vi posso dire anche da cittadino di Virasco, del grande fiume, che la paura nostra è sempre quella di averne troppa e di aver paura degli allagamenti, mentre negli ultimi anni quello che si è creato è proprio questa costante di mancanza di acqua. Allora, proprio anche nel decreto del commissario della siccità nominato nel 2022, uno dei punti importanti era quello della cultura, perché quello che dobbiamo imparare come cittadini è di non dare per scontato quello che abbiamo, ma dobbiamo far rispettarla, perché è una risorsa che non è infinita da questo punto di vista. Dall'altra parte dobbiamo migliorare quella che è l'efficientamento delle reti, quello che è l'efficientamento anche dell'utilizzo delle acque irrigue. Stiamo investendo risorse importanti, addirittura col PNRR, grazie alle risorse del PNRR, grazie alla digitalizzazione, grazie alla impermeabilizzazione della nostra rete di canali irrigui, risparmieremo in questi anni, già nel 2026, oltre 1,5 miliardi di metri cubi all'anno dall'agricoltura. Però bisogna far di più, bisogna anche incominciare a trattenere più acqua quando piove, perché se guardassimo le portate del fiume Po, ma di tutti i fiumi del nostro paese nei periodi invernali, ci accorgeremmo che l'acqua viene, perché ancora oggi la scienza e il dato meteorologico ci dice che il nostro paese, rispetto ai paesi del sud dell'Europa, è un paese dove piovono quasi dai 900 ai 1000 mm di pioggia all'anno. La Spagna ne trattiene il 50%, noi ne tratteniamo il 10-11%.
1: Più chiaro di così, questo dato, come si suol dire, parla da solo. Grazie Francesco Vincenzi, presidente di Ambi. Come dicevo prima, nelle città prepariamoci ai 37-38 gradi, ma ormai potremmo dire ci stiamo abituando, e allora bisogna correre ai ripari intervenendo direttamente sul tessuto urbano. Per quello che si può fare, qualcosa si può fare. Paolo Pileri, professore di pianificazione territoriale ambientale al Politecnico di Milano, autore del libro L'importanza del suolo, la terza. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a tutti voi.
1: Allora, quando le nostre città via via nel tempo presero forma, l'emergenza caldo manco era immaginabile, semmai c'erano, peraltro ci sono sempre altre emergenze, mi riferisco alluvioni, frane, eccetera. Dicevo, però si può rimediare, perché rimedi ci sarebbero e si potrebbe fare qualcosa anche in tempi poi non lunghi, è così?
2: Beh, sicuramente si può, quello che noi chiamiamo l'urbanistica del togliere, si può lavorare, oggi è obbligatorio lavorando lavorare, facendo spazio, diciamo così, alla natura, ridare alla natura quello che abbiamo

0: della radiazione solare, e quindi questo qui è un enorme problema. Quindi dobbiamo avere il coraggio di un'urbanistica che toglie asfalto e rimette natura fondamentalmente.
1: E qualcuno ci scrive, ma le macchine poi le cosa fanno sul prato?
0: Allora, in questo momento, questo qualcuno che scrive, gli diciamo qualche numero. In questo momento noi, dopo il Liechtenstein, in Europa siamo il paese con più auto per abitante. Stiamo parlando di 0,71 auto per abitante, cioè incredibile, compreso i neonati e compreso i centenari. Quindi c'è qualcosa che non va, abbiamo troppe auto. Quindi sicuramente bisogna fare una cura dimagrante e sicuramente dobbiamo abituarci a immaginare che le auto magari le posteggiamo un po' più in là e facciamo con gli ultimi metri a piedi. Questa è la storia di molte città europee. Poi noi quando facciamo i turisti andiamo a Copenaghen, andiamo nelle città europee, wow, ci piace tantissimo vedere questi spazi per i pedoni, per i cittadini. Ecco, gli spazi sono guadagnati grazie al fatto che c'è un minor numero di auto per abitante, ma la metà. In Danimarca c'è la metà del numero di auto per abitante, in Germania c'è un terzo in meno dell'Italia. Quindi è chiaro che abbiamo delle situazioni che dobbiamo tornare a controllare, anzi iniziare a controllare. Non si può avere, come dire, una città fresca e 5 auto per famiglia e posteggiarle sotto casa e avere, cioè non è possibile. Abbiamo vissuto di eccessi.
1: Sì, certo, al tempo stesso bisogna implementare servizi pubblici e in realtà le notizie che arrivano dai territori
0: Certo.
1: sono proprio contrarie, anzi c'è il taglio poi degli autobus, dei tram e via dicendo. Ecco, però ci sono qualche buon esempio a livello italiano, c'è cioè, per intenderci, alcune città stanno laddove possibile togliendo l'asfalto e rimettendo la pavimentazione per così dire originale.
0: Beh, la pavimentazione originale, se è ancora una pavimentazione dura, beh, non stanno facendo granché. Quello che sto dicendo io è proprio togliere l'asfalto e si possono fare tantissime operazioni. Noi lo stiamo dimostrando con dei progetti Politecnico di Milano, stiamo dimostrando che possiamo lavorare diverse taglie, small, extra large. Cioè, cosa vuol dire? Possiamo ridisegnare gli incroci e senza togliere spazio a nessuno, intendo auto, intendo traffico, guadagnare delle aiuole. Come possiamo arrivare a togliere anche dei parcheggi, anche di dimensioni importanti, che se voi andiamo a vedere, li stiamo monitorando in alcuni comuni, non sono utilizzati al 100%, a volte sono usati al 70%, al 60%, eppure sono là, sono delle piastre caldissime. Quindi, come voglio dire, la sostituzione di asfalto con pavimentazioni dure, drenanti, non è una buona soluzione. Certo, come diciamo dalle nostre parti, piuttosto che niente è meglio piuttosto. Però voglio dire, oggi la sfida è esattamente il ripristino della natura, come peraltro ci è stato chiesto dal regolamento europeo per il ripristino della natura, approvato ed è legge italiana anche in Italia nel 2024. Guaio è che nessuno lo sa, i sindaci non lo sanno, non sono stati avvisati, ma esiste una norma europea che chiede di evitare di toccare il verde e dal 2031 bisognerà incrementarlo. Quindi quello che io sto dicendo è un consiglietto che voglio
1: Sì.
0: dire,
1: Di
0: varrebbe la pena, e bisogna
1: raccoglierlo.
0: investire su questo,
1: E
0: e
1: magari,
0: bisogna investire,
1: certo, e magari anche
0: cioè nel
1: conoscere
0: senso
1: le
0: che
1: leggi. Certo.
0: conoscere le leggi, investire e non spaventare il mondo delle costruzioni. Sto dialogando con l'associazione degli asfaltatori e sono molto più interessati a volte a recepire queste cose perché stanno capendo che i loro macchinari che posano gli asfalti servono anche per rimuovere gli asfalti. Quindi non stiamo dicendo che non ci sarà più lavoro per un certo settore, stiamo dicendo che il lavoro cambierà, bisognerà adattarsi a un altro tipo di urbanistica e c'è urgentissimamente bisogno di farlo.
1: Grazie, grazie. Paolo Pileri, professore di pianificazione territoriale e ambientale al Politecnico di Milano, autore dell'importanza del suolo e il cambiamento climatico induce varie conseguenze, stravolge pure il calendario dei prodotti della nostra terra, succede pure con la vendemmia, quest'anno si è aperta in anticipo in alcune zone. Allora andiamo da Emiliano Falsini, enologo e produttore. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
2: Buonasera a voi, buonasera agli ascoltatori.
1: Allora, Falsini, mi aggiorni un po' su queste vendemmie anticipate? Ho letto dalla Lombardia alla Sicilia.
2: Indubbiamente negli ultimi anni stiamo assistendo ad un anticipo generalizzato un po' in tutte le regioni vitivinicole italiane.

0: principalmente legato alle ondate di calore che ormai ci accompagnano soprattutto nei mesi di giugno, luglio, e quindi siamo costretti, ahimè, a rivedere un po' il calendario enoico nazionale.
1: Ecco, ma come incide questo anticipo sulla qualità? Dipende dagli anni comunque o in qualche modo ci possono essere delle variazioni, appunto, ripeto, rispetto alla qualità?
0: Ma diciamo che sulla qualità, per fortuna, a parte situazioni dove gli eventi climatici, ahimè, non sono controllabili, mi rivolgo soprattutto, no, a fenomeni come grandinate o temporali molto importanti, dal mio punto di vista la qualità non subisce grossi stravolgimenti, in funzione soprattutto del fatto che il ciclo vegetativo è un po' traslato tutto in anticipo, per cui anche il periodo di vegetazione è anticipato e quindi diciamo un po' tutto più spostato verso l'inverno, ecco.
1: Ecco, ragionando invece in generale sulla questione del nostro vino, ho letto prezzi al consumo sono un po' in calo.
0: Ma indubbiamente stiamo vivendo un periodo di difficoltà, è inutile, insomma, nascondersi, è una difficoltà legata a vari fattori, sia fattori intrinsechi, no, del nostro mondo enologico, dove per anni abbiamo impiantato e aumentato la produzione soprattutto dei vini di alto pregio, e sia purtroppo legata anche ad una situazione socio-economica che insomma è sotto gli occhi di
1: Beh,
0: tutti, quindi
1: certo.
0: non dipende da noi.
1: Ecco, in sintesi, come prevediamo nel complesso la vendemmia 2026?
0: Ma nel complesso io la vedo interessante perché, a differenza, sì, ha le connotazioni di un'annata calda e leggermente in anticipo, perché insomma le temperature sono state piuttosto alte nel mese di luglio, però per fortuna abbiamo anche avuto delle scorte idriche piuttosto importanti per effetto delle piogge di aprile-maggio, per cui onestamente vigneti in grossa difficoltà idrica non ne ho visti al momento.
1: Beh, allora questo confortante in una pagina invece densa di preoccupazione. Emiliano Falsini, enologo e produttore, grazie. A proposito del caldo, l'Europa, chiaramente non solo noi, boccheggia nell'arsura. Pensate alla notizia di questo pomeriggio, Danubio senza acqua, evacuati 186 turisti da una nave da crociera che si trovava appunto in Bulgaria lungo il Danubio. E ora andiamo nella piana di Gioia Tauro a San Ferdinando, dove è iniziato lo sgombero della baraccopoli dei braccianti, praticamente il più grande concentramento di migranti nel meridione. Appunto lì andiamo. Mauro De Stefano, coordinatore di Emergency Calabria. Buonasera, ben trovato.
2: Buonasera a lei, buonasera a tutti.
1: Allora, che sta succedendo?
2: Sì, allora, negli ultimi giorni sono iniziate le operazioni di sgombero della baraccopoli di San Ferdinando, della Tendopoli. Era stato annunciato alcune settimane fa l'imminente operazione appunto della demolizione dell'insediamento. Abbiamo, insomma, espresso preoccupazione rispetto a quelle che saranno le soluzioni anche a lungo termine, abitative, ma non solo, dei braccianti.
1: Ecco, raccontiamo però la storia di questa baraccopoli, una storia piuttosto lunga.
2: Sì, diciamo che a seguito della rivolta dei braccianti di Rosarno del 2010, che denunciavano le condizioni in cui già allora vivevano, no? Le condizioni precarie, abitative, senza servizi, no? Legate anche alle questioni del lavoro, che era soprattutto lavoro nero in passato. La risposta a questo problema è stata costruire tendopoli, campi container, e nel corso degli anni un po' la soluzione è stata sempre questa, l'approccio è stato sempre un po' emergenziale al problema. Anche oggi notiamo che, nonostante ci sia stata l'apertura di alcune palazzine a Rosarno, a Contrada Serricella, nonostante questo noi non sappiamo quante persone andranno sono state trasferite in questo luogo,

0: non sappiamo quali soluzioni sono state adottate per tutti coloro che abitavano nella tendopoli e soprattutto si presenta una grande incognita per il futuro. Cosa succederà nel momento in cui arriverà la stagione di raccolta, che appunto avviene nel periodo autunnale-invernale, e ad oggi queste palazzine ed altri luoghi che sono stati considerati come temporanei non sembrano sufficienti a ospitare centinaia e centinaia di persone, ecco, che arriveranno.
1: Quanti sono stati al massimo?
0: Noi non abbiamo un numero preciso,
1: no,
0: ma
1: beh, certo.
0: in Tendopoli sapevamo al momento, noi insomma siamo stati lì, erano presenti circa un centinaio di persone. Non sappiamo, da quello che noi parlando con le persone appunto che ci vivono,
1: oggi però, quando siamo invece al massimo, diciamo, delle presenze, fino a che ordine di grandezza si può arrivare?
0: Ma in questo periodo ci possono essere dalle 100 alle 150 persone.
1: No, dico nel periodo della raccolta, non mi sto spiegando.
0: Nel periodo della raccolta, sì. Nel periodo della raccolta si arrivano dalle 500, 600 alle 1000 persone, ma su tutta la piana possono anche crescere i numeri. Quindi questo può, insomma, le soluzioni temporanee possono non essere sufficienti e soprattutto viene pensata come fase 2, la fase definitiva, il trasferimento di queste persone dalle palazzine a un campo. È stata ideata questa fattoria solidale, la costruzione di questa fattoria solidale alle porte di San Ferdinando, che ancora appunto non è realtà, ma comunque sembra una misura abbastanza confinante per le persone, in un territorio dove si dovrebbe secondo noi investire più su un abitare diffuso, puntare su un abitare diffuso, a un inserimento lavorativo sociale più concreto, più strutturato.
1: Grazie a Mauro De Stefano, coordinatore di Emergency Calabria. E ora parliamo di due provvedimenti che riguardano la sicurezza, sui quali sta lavorando il governo, diciamo quello che sotto il profilo, diciamo, della gerarchia delle notizie in qualche modo sta prevalendo rispetto alle attenzioni mediatiche, riguarda l'uso dei sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale. È una notizia che in queste ore le agenzie riprendono con una sequela di reazioni. In buona sostanza il governo ha impresso un'accelerazione al Senato allo schema di decreto legislativo che adegua la normativa nazionale ai sistemi e alle regole europee. Beh, l'altra questione riguarda l'ordine pubblico, ne parliamo con Gian Domenico Cagliazza, avvocato penalista, già presidente dell'Unione delle Camere Penali. Buonasera, ben trovato anche a lei.
2: Buonasera a lei.
1: Allora, partiamo da questa questione qua del sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale. Diciamo, si tratta sostanzialmente di un adeguamento alla normativa europea, però questo schema, diciamo, sta sollevando molte perplessità.
2: Sì, ma insomma, questi sono temi delicati, perché naturalmente una estensione del sistema di videosorveglianza pone dei problemi. Come sempre, insomma, è il conflitto di sempre. Si chiede più sicurezza e c'è più invasione della sfera della privatezza. Siamo sempre più nello schema, diciamo, del Grande Fratello. Si può discutere se sia necessario o meno. Esprimo una.
1: Noi vogliamo sentire la sua, certo, mi ha chiamato apposta.
2: Personalissimo, tra le tante assurdità, francamente, che leggo, che ascolto, di misure che vengono prospettate o riforme che vengono paventate, questa mi sembra una delle meno allarmanti. Onestamente, il problema del controllo, noi sappiamo quanto sia poi indispensabile, no? Il sistema di video controllo delle strade, degli ambienti pubblici, quando accadono fatti che devono essere ricostruiti, no? Fatti gravi.
1: Quindi, oltre, diciamo, anche, oltre anche, anche all'effetto deterrente che in qualche modo questo sistema può indurre.
2: Ma anzi direi che è uno degli effetti principali.
1: Certo.
2: Sapere che i nostri gesti sono ampiamente ripresi e costituisce certamente un freno. Io penso che con questo tipo di evoluzione tecnica dovremo convivere.
1: Sempre oggi si fa un gran parlare della proposta di legge presentata da Fratelli d'Italia, che prevede pene più severe per chi mascherà

0: Da un cappuccio, un passamontagna, manifesta e può generare il caos. Verrebbe contestato il reato di associazione a delinquere anche in presenza di un vincolo associativo non stabile. Quindi qui veniamo al capitolo ordine pubblico. Qui come vede la situazione?
1: Ecco, la vedo come l'accenno che le facevo prima. Cioè, qui ormai siamo all'uso della legislazione penale che insegue i fatti di cronaca e ha come obiettivo i like sui social, perché sono proposte che tecnicamente non hanno nessun senso. Se si dice vogliamo aumentare le pene per questo genere di reati, va benissimo, ma se per aumentare queste pene si sceglie una strada insensata, l'associazione per delinquere è un reato per definizione che esige, voglio dire, per definizione una strutturazione dell'associazione.
0: In questo caso basterebbe, se ho capito bene, basterebbe appunto indossare il cappuccio, il passamontagna, e in questo caso si configurerebbe già in partenza il reato, è così, se ho capito bene.
1: Sì, ho capito, ma diciamo, l'idea stessa dell'associazione, per spiegare a chi ci ascolta, certo, è un reato in sé, a prescindere dai reati poi che l'associazione compie. Quindi i reati che l'associazione compie sono puniti ciascuno per il tipo di reato che l'associazione compie. Poi c'è proprio viene perseguito il fatto di organizzarsi, questa è l'associazione per delinquere, per commettere una serie indeterminata di reati. Se il dato cruciale è la organizzazione, la strutturazione, c'è il capo, c'è il dirigente, c'è quello che si approvvigiona, in questo caso non so, le armi, questa è l'associazione per delinquere. Come si può concepire, per il solo scopo di aumentare le pene per questi fatti, che si contesti un reato, diciamo, che mancante della sua caratteristica fondativa, cioè che l'organizzazione, cioè che almeno tre persone si siedono insieme e dicono: benissimo, tu fai, ti occupi di questo, io mi occupo di quello, quello si occupa di quell'altro, al fine di commettere questi reati. È lo stesso discorso, la stessa logica, no? Delle proposte Borghi, per capirci, sulla legittima difesa. E non è che puoi chiamare legittima difesa una cosa che è l'esatto contrario della legittima difesa. Qui non puoi chiamare associazione per delinquere una cosa che è l'esatto contrario dell'associazione per delinquere. Sono reazioni, diciamo, inconsulte, non debitamente riflettute, considerate, perché non me lo so spiegare in un altro modo, ecco, francamente.
0: Grazie. Gian Domenico Cagliazza, avvocato penalista, già presidente dell'Unione Camere Penali Italiane. Ci fermiamo per poco.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No!

0: Effetto estate.
1: 20.01 e 34 secondi, le notizie delle 20, quello che noi chiamiamo un GR informale. Il governo accelera, lo abbiamo discusso poco fa con l'avvocato, sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia. Sprint in commissione al Senato al decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso di sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale per identificare indiziati,

0: solo dopo aver commesso reati. Si allarga sempre più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, allo stesso tempo va in scena un raid congiunto Stati Uniti-Arabia Saudita contro milizie filo-iraniane in Iraq. L'ira di Trump per gli attacchi: colpiremo duramente l'Iran. E nel pomeriggio alcune esplosioni sono state avvertite nel porto egiziano di Damietta sul Mediterraneo, dove una petroliera di proprietà statunitense è stata colpita da un drone. Un incendio riguarderebbe anche 2 navi di stoccaggio di gas. La maglia della nazionale è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT azzurro del nuovo corso. Cercherò di far giocare bene la nazionale in modo che i tifosi mi perdonino. La Procura di Bologna ha iscritto 12 persone nel registro degli indagati per gli scontri dopo la manifestazione del 20 luglio per la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Restano in carcere invece i 2 cittadini tedeschi fermati dopo i disordini di sabato in Val di Susa durante le proteste dei No Tav. Firmato il contratto della sanità per oltre 592.000 dipendenti. L'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, interessa il personale infermieristico, tecnico sanitario, di riabilitazione e prevenzione, amministrativo e dei servizi di supporto. Prevede un aumento medio a regime di 209 euro lordi al mese, che sale a 240 euro lordi per gli infermieri. È indagato per incendio, calunnia e simulazione di reato Adriano Cappellari, il giovane collaboratore di un settimanale della provincia di Vicenza, che aveva denunciato di aver subito il 30 maggio un incendio al portone di casa e aver ricevuto minacce nei suoi confronti e contro Don Patriciello e la Premier Meloni. E allora approfondiamo la pagina di esteri e allora do il bentrovato a Effetto 24, o meglio a Effetto Estate e quindi a Radio 24, Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina, ambasciatore, buonasera, bentrovato.
1: Grazie, buonasera a voi.
0: Allora, praticamente è ripreso quello che in qualche modo si succede ormai da settimane, una breve tregua, sì, forse negoziamo e poi tornano gli attacchi da una parte e dall'altra, chiaramente mi riferisco alla situazione in Medio Oriente.
1: Sì, assolutamente, direi che questo ormai è diventato una costante che ha anche una logica. Parafrasando von Clausewitz, possiamo dire che ormai la diplomazia è diventata la prosecuzione della guerra con altri mezzi, e vediamo infatti che Trump vuole mantenere una pressione anche militare, con appunto le minacce che fa, però conferma che i colloqui, diciamo la fase diplomatica, continua. E direi che è una logica coerente, perché serve a rafforzare il negoziato e il negoziato serve a evitare una guerra illimitata. La verità è che nessuno dei due vuole riprendere le operazioni militari, ma nessuno dei due vuole dimostrare di essere eccessivamente debole.
0: Ecco, la chiacchiera è da bar, mi rendo conto, però ci scrivono gli ascoltatori un paio di messaggi che sostanzialmente vengono riassunti così. Ecco, il quadro è chiaro, ma per quanto si potrà andare avanti così?
1: Sì, questo è molto giusto. In realtà c'è la visione del tempo e della resilienza che è diversa tra americani e iraniani. Diciamo che tutte e due cercano durare più dell'altro. Gli americani naturalmente hanno dei problemi, cercano risultati rapidi perché sono vincolati dalla politica interna. Sappiamo, elezioni a medio termine, dai mercati e dagli alleati. Invece l'Iran punta, per così dire, a dilatare il conflitto, perché è convinto l'Iran che il tempo consumi consenso interno americano più rapidamente di quanto non consumi la capacità dello stesso Iran di resistere. Quindi direi che temo che questa guerra si stia cronicizzando in questo modo.
0: Con effetti però molto pesanti sul sistema economico globale, è notizia anche di oggi che gli UTI hanno annunciato l'introduzione di un pedaggio per il passaggio attraverso il Mar Rosso, mentre i Pasdaran continuano a prendere in mira le navi nello stretto di Hormuz. Quindi va avanti questa schermaglia con ricadute economiche sempre più preoccupanti, tanto più nel medio-lungo termine.
1: Assolutamente, questo è il problema, direi anche la novità. Perché? Perché questa guerra in realtà è molto diversa dalle guerre medio orientali o delle guerre del Golfo. Allora il centro di gravità era il controllo del territorio. Oggi è una cosa diversa, ed è il controllo dei flussi energetici, dei flussi mercantili, che passano attraverso questi stretti, Hormuz, Bab el-Mandeb, eccetera. Quindi è la geopolitica dei flussi, la possiamo chiamare. Ed è una novità anche perché potremmo definirla quasi una guerra reticolare, in cui ci sono non soltanto due parti ben chiare, ma ci sono degli stati, delle milizie, come abbiamo visto in Iraq, infrastrutture energetiche, rotte marittime, mercati finanziari, e tutto questo insieme forma uno spazio di guerra, paradossalmente, uno spazio operativo. Quindi questa è un po' la novità, e questo spiega anche la portata globale di questa campagna bellica.
0: Ecco, ieri Trump ha ricevuto alla Casa Bianca Zelensky e Netanyahu, anche qui banalizzando un po' la domanda, chi sale e chi scende?
1: Beh, direi che sicuramente sale Zelensky, perché Zelensky sta a due vantaggi. Numero uno, a Trump piace chi vince, e la percezione è che Zelensky anche militarmente si sia certamente risollevato. Poi c'è un aspetto, quello che Zelensky sta cercando di dimostrare agli americani, che in realtà questi scenari di crisi sono uniti, per il semplice motivo che noi sappiamo l'Iran fornisce droni alla Russia fornisce tecnologia militare all'Iran, in tutto questo la Cina aiuta entrambi. Quindi sostanzialmente quello che Zelensky sta dicendo, attenzione, perché il mio avversario aiuta il tuo avversario. E su questo, devo dire, probabilmente Zelensky sta cercando di farsi ascoltare. Netanyahu, il discorso è diverso. Qui la chiamerei la geopolitica elettorale. Perché? Perché entrambi hanno elezioni, sia Netanyahu in ottobre che Trump in novembre, ma mentre Trump vuole uscire, deve uscire velocemente da questa crisi per i motivi che lei stesso ha detto, Netanyahu invece ha la preoccupazione di dover continuare le operazioni e dimostrare all'elettorato che la sicurezza di Israele è forte. Per fare questo deve contenere il Libano, gli Hezbollah in Libano, e deve soprattutto cercare di mostrare che il nucleare viene affrontato. Oggi a Trump interessa soprattutto Hormuz, perché riaprire Hormuz probabilmente, anzi senz'altro, la priorità di Trump.
0: Ecco, Roma capitale di pace, così ha parlato oggi il ministro Tajani, che ha presieduto nella capitale il vertice sulla soluzione a due stati promosso insieme all'Arabia Saudita. Tajani ha parlato della possibilità di riconoscere lo Stato palestinese solo se Hamas sarà neutralizzato. Buone intenzioni, ma forse un po' tardive, o comunque poi alla fin fine cambierà veramente qualcosa?
1: Ma io personalmente osservo che il primo soggetto molti anni fa ad aver riconosciuto lo Stato palestinese, anche se lo Stato palestinese, come dice giustamente Tajani, ancora non esiste di fatto, è il Vaticano, e questo ci dovrebbe dire qualche cosa. Ma c'è soprattutto un problema gravissimo dal punto di vista geopolitico, che è il seguente: ogni giorno che passa, anzi ogni ora che passa, si riduce sempre di più il territorio su cui dovrebbe insistere e incidere questo Stato palestinese, perché c'è un'erosione progressiva, drammatica, continua in Cisgiordania da parte dei coloni israeliani, di quelle aree che teoricamente dovrebbero appartenere allo Stato palestinese, e a Gaza la situazione è quella che conosciamo. Quindi il paradosso è che mentre noi proclamiamo e siamo d'accordo appunto con questo principio dello Stato palestinese, Sul terreno le premesse stanno impallidendo sempre di più.
0: Ecco, fondi SAFE, anche questo è stato oggetto di grande dibattito politico, è oggetto di grande dibattito politico. Secondo lei è un passo in qualche modo ineluttabile verso una difesa comune europea?
1: Qui bisogna essere chiari su un punto. Quello che stiamo vedendo anche in Medio Oriente, ma che vediamo soprattutto in Europa, è che la sicurezza degli Stati Uniti, il cappello di sicurezza

0: presenza degli Stati Uniti si sta sempre più separando da quello europeo e per certi versi da quello medio orientale, perché gli Stati Uniti hanno la priorità di concentrarsi sul pericolo strategico che loro vedono, che è quello cinese. Quindi è ineluttabile andare verso una difesa europea. Bisogna capire come bisogna farla. È una difesa nel quadro, per esempio, dell'Unione Europea? Beh, ci vuole molto tempo. È una difesa europea nel senso che ci dovrà essere una europeizzazione della NATO? È una possibilità. La terza possibilità è quella dei cosiddetti volenterosi. Si fanno le cose coloro che ci vogliono stare, chi non ci vuole stare non ci sta. Ecco, queste sono le tre opzioni, ma ci vuole lavoro.
1: Grazie, grazie per la consueta chiarezza. Ettore Sequi, già segretario generale della Farnesina e ambasciatore, ci fermiamo per un minutino scarso.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Effetto estate.
1: Come detto, pausa brevissima, 20:13 e 50 secondi, estate vuol dire caldo, abbiamo detto in apertura, troppo, e vuol dire anche turismo, e turismo vuol dire anche guide turistiche, mestiere impegnativo quanto fondamentale in un paese come il nostro che offre un patrimonio monumentale, paesaggistico, unico al mondo, che quindi va raccontato con competenza. Stasera parliamo di guide turistiche ispirati dall'articolo di Luca Balzarotti, pubblicato oggi sul Quotidiano Nazionale, articolo che ripropone la questione sostanzialmente di chi fa questo mestiere in maniera abusiva. Giusto qualche dato: in Italia le guide regolari sono poco più di 16.000. Barbara Savà, guida e accompagnatrice turistica di Bergamo e membro del Consiglio Nazionale Federagit Confesercenti, buonasera, ben trovata anche a lei.
5: Buonasera, buonasera a tutti voi.
1: Allora, voi denunciate e ci sono tanti abusivi e ci sono pochi controlli.
5: Sì, non, più che ci sono pochi controlli, il fatto è che fino a poco tempo fa, ovvero fino a 2 anni fa, c'era una regolamentazione molto frammentata per quanto riguardava gli esami di abilitazione e i tesserini in possesso delle guide turistiche abilitate. E quindi i controlli erano estremamente difficili, non è che ci fosse una mancata attenzione al problema, ma non esisteva la possibilità, che esiste invece oggi, adesso vi dirò perché, di fare dei controlli validi su tutto il territorio nazionale con la stessa metodologia e con la stessa possibilità, insomma, di contrastare il fenomeno.
1: Ecco, allora come potrebbero essere fatti questi controlli, visto che sono supportati da un provvedimento?
5: Esattamente, è entrata in vigore nel 2023, ma è diventata operativa poi nel 2024, una nuova legge, la legge 190, che tra le varie disposizioni crea anche un registro nazionale delle guide turistiche, in cui tutte le guide abilitate sul territorio italiano, che sono parecchie, ma anche abilitate all'estero, che sono iscritte in una specifica sezione, possono esercitare sul territorio italiano e ottengono un tesserino dotato di un semplicissimo QR code che attesta la loro possibilità di esercitare nel perfetto rispetto delle regole. Quindi i controlli oggi possono essere fatti in maniera molto rapida e molto efficace, semplicemente in caso di controllo da parte,
1: cioè, sostanzialmente
5: della polizia
1: come la polizia locale o comunque anche eventualmente altri organi di polizia, come fermare uno e chiedere la patente, in sostanza.
5: Esattamente. Esattamente, la polizia locale, la legge ha mandato proprio ai comuni, per cui ai singoli comuni, la possibilità di effettuare i controlli, tra l'altro includendo anche una possibilità che prima non esisteva, ovvero delle sanzioni che vengono staccate alle guide abusive, rimangono anche sul territorio, rimangono al comune che effettivamente effettua questi controlli. Quindi ad oggi è proprio la polizia locale che può fermare persone segnalate come abusive o presunte tali, chiedere l'esibizione del tesserino dotato di QR code e quindi verificare che il nome di questa persona sia iscritto nel registro.
1: Se non lo è, cosa succede? Se non lo è, cosa
5: succede? Se non lo è, le multe sono state triplicate rispetto
1: a quelle
5: quindi
1: che erano, quanto rischiano?
5: Da 3 a 12.000 euro la singola guida abusiva e da 4 a 15.000 euro l'intermediario, che potrebbe essere l'agenzia viaggi, che potrebbe essere il portale attraverso il quale molto spesso queste guide vengono ingaggiate dai clienti singoli ma anche dai gruppi. Quindi multe consistenti che dovrebbero teoricamente disincentivare.
1: Però è chiaro che un gruppo, io posso fermare una guida turistica per controllare perché magari sono 20 persone dietro, ma se questa guida turistica accompagna due famigliole, dice sono miei amici, finisce lì.
5: Non cambia assolutamente niente, no. Perché gli agenti di polizia locale e nel territorio in cui opero io, ma anche in altri, si stanno istituendo proprio anche dei corsi di formazione per rendere gli agenti in grado di identificare una guida abusiva. Non si limitano semplicemente a vederla in opera mentre racconta due cose a persone che potenzialmente potrebbero essere suoi amici, ma vengono fatti controlli in borghese che richiedono proprio un'osservazione prolungata, 15-20 minuti almeno, nel momento stesso in cui la persona viene colta, nel momento in cui sta facendo atto che possono essere configurabili come una guida turistica, ovvero parlando diffusamente di siti.
1: Certo, ci vuole un'attività, diciamo, non dico investigativa, esatto. Però non basta anche solo quel controllo. Ecco.
5: Di controllo del territorio, semplicemente di controllo proprio nel momento in cui questi personaggi ambigui. È quello che abbiamo sottolineato, insomma, nel corso di questi incontri con la polizia locale, che il fenomeno non è diffuso soltanto tra gruppi organizzati, ma anzi molto spesso viene rappresentato da presunti locals, presunti residenti del posto, presunti che si offrono di accompagnare, naturalmente dietro l'auto corrispettivo e non gratuitamente per il piacere di farlo, gli ignari turisti che non distinguono naturalmente una guida abilitata da una non abilitata.
1: Sì, certo, questo è chiaro. Ecco, ma come si diventa guida turistica abilitata?
5: Si diventa guida turistica prima di tutto studiando tanto, perché questo è il primo presupposto fondamentale, che non basta una conoscenza generica di storia, arte, cultura, anche perché il campo della guida turistica, grazie anche alla nuova legge 190, si è molto ampliato anche con testi paesaggistici, etnografici, enogastronomici, per cui tutto ciò che riguarda eventuali tour, degustazione, food tour sono stati inclusi negli ambiti di competenza della guida turistica, quindi non è più sicuramente la guida dei musei, la guida delle chiese, la guida, il suo ambito di lavoro e quindi anche di studio naturalmente.
1: Ecco, ma c'è un esame?
5: Esattamente, se una volta acquisite queste competenze c'è un esame che è alla seconda edizione nel corso dell'ultimo anno, perché è stato bloccato proprio in virtù dell'introduzione della nuova legge, la legge 190 del 2023, grazie al quale la guida ha avuto un'estensione del suo ambito da quello che era un ambito provinciale o regionale in alcune regioni a nazionale.
1: Ecco, l'ultima cosa, ma questo esame chi lo tiene?
5: Questo esame viene tenuto dal Ministero del Turismo, a cui è in carico la competenza dell'abilitazione delle guide con la nuova legge nazionale, è di competenza ovviamente del Ministero del Turismo, per cui viene detto consiste di varie prove, scritto, orale, prova in lingua e prova anche attitudinale. Si simula una vera e propria,
1: quindi anche una simulazione, guidata. Una simulazione, grazie.
5: Una vera e propria simulazione.
1: Grazie a Barbara Savà, che ci ha appunto accompagnato in questo caso nella guida di un mestiere, quello appunto della guida turistica. Tanti messaggi anche su questa parte di effetto estate, c'è chi ironizza, non controllano gli spacciatori, figurati se si mettono a controllare le guide, così ci scrive Cristiano. Carlo dice: io sono di Lucca, se accompagno qualcuno dei miei amici a vedere la cupola duecentesca della chiesa di fronte a San Martino, che rischio una multa? No, beh, credo di no, evidentemente quello che ci ha raccontato Barbara Savà è un po' diverso, però è chiaro, loro, qualcuno dice ma voi difendete i monopoli legali, beh, voglio dire, noi difendiamo semplicemente raccontiamo delle storie, e questa era una storia, visto che comunque è finita sui giornali, e vale la pena di dare voce appunto anche alle guide turistiche che lamentano la concorrenza sleale da parte degli abusivi. Voltiamo pagina. Quando ero bambino, d'estate i cinema chiudevano, se ne riparlava a settembre, e in genere il boom degli incassi coincideva con il periodo delle feste di Natale. L'avvento delle multisale chiaramente ha cambiato tutto, al cinema si va anche a luglio e agosto, e così quest'anno, proprio nel cuore dell'estate, registriamo il boom di spettatori del Colossal Odissea di Nolan. Pensate, nel secondo weekend italiano Odissea ha incassato 10.650.000 euro, il 6% in più del debutto, così il totale è arrivato, ma si tratta chiaramente di una cifra ancora parziale, a 26,8 milioni di euro in 11 giorni. È un gran bel film, così dicono, io non l'ho visto, ma ho ricevuto ottime recensioni anche a livello familiare, e a raccogliere e monetizzare il successo non sono solo i produttori, ma ricadute importanti in qualche modo finiscono anche si spiaggiano, per così dire, sull'isola di Favignana, dove sono state girate molte scene di questo film e dove già si registra un boom di turisti. Giuseppe Pagotto, sindaco di Favignana, buonasera, ben trovato.
6: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, Favignana non aveva bisogno di un film per essere conosciuta, ci mancherebbe, però certamente questa è una ribalta importante.
6: Ma assolutamente, è stata anche inaspettata, devo dire, da Favignana, le Isole Egadi sono meta turistica da sempre. Nel 2025 siamo stati la meta, diciamo, percepita più sostenibile da parte dei balneari, quindi insomma siamo area marina protetta da 30 anni, a 35 anni, l'area marina protetta più estesa del Mediterraneo, quindi in realtà facciamo turismo e si fa turismo da decenni, da sempre. È chiaro che questo film ha un po', diciamo, anche un po' stravolto la nostra idea di turismo, perché era inaspettato questo successo anche in questi termini.
1: Ecco, stravolto, però pare, così ipotizzano, sì, 250 milioni di introiti in 3 anni, diventate ricchissimo.
6: Ma no, assolutamente no, questi calcoli vengono fatti da non so con quali criteri. È chiaro che potrebbe accadere, sta accadendo, un fenomeno che per noi è abbastanza nuovo, cioè avere tanti turisti stranieri, perché noi siamo abituati da sempre ad avere anche stranieri, ma soprattutto un turismo italiano. Nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, ma quello che sembra che avvertiamo è quello che ci sia anche una grande attenzione di un turismo straniero che dalle nostre parti arrivava, sì, ma non in grossi numeri e non organizzato.
1: Ecco, chiaramente lei diceva tanti stranieri, e si sa, quando c'è un grande afflusso di turisti poi bisogna gestirlo in qualche modo. Vi state attrezzando come amministrazione comunale?
6: Ah sì, allora, l'amministrazione comunale assolutamente sì, noi siamo l'arcipelago delle Isole Egadi, è formato da 3 isole, siamo vicini alla Sicilia, alla terraferma, diciamo a Trapani, a Marsala, alla zona della Sicilia occidentale, siamo ben collegati, è chiaro, ci stiamo attrezzando, perché ma già negli ultimi anni c'è una crescita anche a 2 cifre del numero delle presenze e dei visitatori, quindi ci dovevamo attrezzare già a prescindere, ci stiamo attrezzando già a prescindere.
1: Però se ne arrivano così tanti, bisogna darsi da fare.
6: Sì, è chiaro, sì. Sì, anche perché dobbiamo sicuramente migliorare nei servizi. Il tema, ma in tutto, per località turistiche importanti e frequentate, è quello anche di una sorta di contingentamento, comunque di una sostenibilità di questi flussi turistici. Quindi dobbiamo ragionare con iniziative che già abbiamo fatto. Se pensate che nell'arcipelago ci sono 200 capitelli per le barche, perché è chiaro che le persone arrivano anche, diciamo, via mare, o via mare sempre, ma comunque anche con le barche, con le barche a vela e quant'altro, quindi attorno a tra le tre isole, ma soprattutto sul Favignana dobbiamo cercare di, appunto, di organizzarci, sì, la parola è giusta.

0: Allora, bene, buona organizzazione quindi a tutta l'isola di Favignana e complimenti, 250 milioni di introiti in 3 anni, sono un bel gruzzoletto, poi è chiaro, bisognerà capire come sono stati elaborati questi calcoli, grazie a Giuseppe Pagotto, sindaco appunto di Favignana. E ci avviciniamo alla pagina sportiva, è un paio d'ore fa la presentazione del nuovo commissario tecnico della Nazionale Mancini e dello staff azzurro, epilogo dei giorni davvero turbolenti. Ma prima di collegarci con Dario Ricci, che ci riporterà parole ed atmosfere della presentazione, registriamo una novità assoluta che ha segnato un po' anche, diciamo, questa conferenza stampa. Pensate, per avere le immagini riprese a cura della federazione, la stessa federazione ha imposto un balzello di 500 euro, chiaramente più IVA, a tutte le emittenti o comunque eventualmente anche ai giornali, diciamo all'intero sistema mediatico, e mai era successo qualcosa del genere da parte di una federazione sportiva. Chiaramente questo ha innescato una serie di reazioni polemiche. Va detto che la federazione sportiva, come la FIGC, come sono le altre federazioni sportive, non è un ente pubblico, ma svolge funzioni pubblicistiche. Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, ciao, bentrovata a Radio 24.
1: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora, eccomi. Direi che il diritto di cronaca mi pare un filino eluso, no, con questo balzello.
1: Diciamo anche un filino violato con questo balzello, che peraltro è curioso perché sono 500 euro più IVA per le reti televisive, ma sono addirittura 1200 euro più IVA per le agenzie, per cui è una cosa che non si capisce troppo bene da come sia stato calcolato, e i motivi sono evidenti, cioè ti danno il segnale e loro dicono è una questione tecnica, mettiamo a disposizione un servizio. Ora, noi tutti siamo giornalisti, frequentiamo conferenze stampa istituzionali, e non è mai accaduta una cosa del genere.
0: Ecco, il rischio che possa essere un precedente pericoloso questo?
1: Beh, certo, sicuramente può essere un precedente pericoloso, peraltro con le società di calcio, non con la FIGC, ma con le società di calcio c'è in itinere tutto un discorso molto complesso e molto complicato sul diritto di cronaca, sul fatto che devono esserci delle immagini messe a disposizione di chi fa cronaca, di chi segue la partita di calcio, ma non solo la questione delle azioni di gioco, ma anche quello che succede sugli spalti, eccetera. E c'è stata una commissione che se ne è occupata insieme ad Agicom.
0: Ecco, la cosa paradossale, scusa se ti interrompo, è che chiaramente da giornalista non posso riprendere nulla col mio cellulare, o comunque nessuna troupe è autorizzata a riprendere, però poi sui social circola di tutto.
1: Beh, sui social circola di tutto perché ogni tifoso è dotato di cellulare.
0: Appunto, quindi alla fine...
1: È un po' come quando i cronisti di Nera o di giudiziaria sono alla ricerca dei nomi, il giornale non glieli fa mettere, ma poi sui social c'è tutto, è la stessa identica cosa, Purtroppo la realtà e la velocità della tecnologia supera qualsiasi divieto, che però resta un divieto antipatico e una violazione del diritto di cronaca per chi viene mandato a seguire una conferenza stampa di questo tipo, per le testate giornalistiche e per le testate per i media televisivi. Allora, se proprio volevano fare una cosa del genere, insomma, volevano dare un segno di cambiamento, non era questo il modo dal mio punto di vista. Anche Baracchini, sottosegretario all'editoria,
0: sì, ho letto, ha stigmatizzato il caso,
1: è stato duro, esatto,
0: quindi diciamo,
1: esatto,
0: anche il governo, esatto, Non ha apprezzato questo. Beh, facendo una battuta, ispirandomi anche un messaggio di un ascoltatore, beh, si sa, il calcio è un mondo povero e corto di quattrini. Alessandra Costante, segretaria della Federazione Nazionale della Stampa, grazie, buona serata anche
1: grazie,
0: a te.
1: Buona
0: e allora 20:31 e 40 secondi arrivano le notizie dalle borse.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda

0: Edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
4: Vi presenta... Borse in diretta.
5: Archiviano una seduta in ordine sparso le borse europee con la nuova escalation in Medio Oriente che fa ancora schizzare i prezzi dell'energia. Il Brent riaggancia a quota 91 dollari al barile in rialzo di oltre l'8%, mentre il WTI è sopra gli 85 dollari. Galoppa anche il gas naturale che si porta sui 60 euro al megawattora in rialzo di circa 5 punti. Piazza Affari termina le contrattazioni a meno 0,5%. In cima al listino spicca Eni con un più 7%. Grazie alla guidance migliorata, dati sopra le attese e la prospettiva di una cedola straordinaria. Acquisti su Nexi dopo i conti e la conferma dei target. Ben comprata anche Stellantis in una seduta positiva per tutto il comparto auto europeo. In coda al listino Italgas e Lottomatica. Debole ST in scia all'andamento del settore, mentre chiude poco mossa Intesa San Paolo dopo la trimestrale. Sul valutario il biglietto verde si prende una pausa dai recenti rialzi con l'euro-dollaro fermo a 1,138. Stefania Blasioli da Radio Corp e Radio 24, il Sole 24 Ore.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Effetto estate.
10: Dario Ricci, ciao, buonasera, ben ritrovato a Radio 24. Visto che lavori in questa radio, ti do un ben trovato formale.
11: Sempre un piacere essere qualche minuto in tua e vostra compagnia.
10: Dai, attacchiamo con i violini.
11: Mi è uscita proprio bene questa volta.
10: Sì, mi sto emozionando.
11: Veramente, bravo, molto rotonda, molto bella. Poi la rifacciamo. Voglio ridirla questa frase.
10: Sì, dai, nel frattempo ha parlato. Andiamo al sodo. Mancini, insomma, ha parlato. Che ha detto?
11: Ma direi che l'inizio, almeno a parole, perché di quelle finora si tratta, è quello giusto. Un Mancini che ha chiesto subito scusa per il grande tradimento dell'estate 2023, ormai l'abbiamo messo a fuoco, no? Quando lui, pur essendo stato nominato da pochi giorni come coordinatore unico di tutte le nazionali, anche l'Under 21, insomma... causa un'incomprensione chiaramente col presidente Gravina, decide di interrompere lì il contratto e accettare l'offerta faraonica dell'Arabia Saudita. Ebbene, Mancini ha detto, dice, quando la maglia azzurra in quell'occasione è stata come perdere quella panchina, quella maglia è stata come perdere la donna della propria vita, vuol dire che qualcosa è sbagliato. Quindi ha fatto quelle scuse sostanziali e formali che in qualche modo Malagò gli aveva sollecitato e anticipato, e poi ha rilanciato alla grande il progetto azzurro. Te lo faccio subito sentire, senti.
12: Vai. Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, quindi stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche due e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
11: Quindi è un Mancini che sposa in pieno la causa azzurra, rilancia la grande, uno e due trofei importanti. Sono Mondiale 2030 e poi europeo 2032 che organizzeremo insieme alla Turchia, senza dimenticare che appunto 25 settembre, come abbiamo già detto, a Roma ospitiamo il Belgio e 2 ottobre facciamo visita alla Francia nella Nations League, che è diventata a sua volta un altro trofeo importante. Insomma, le sfide ci sono e Mancini appare voglioso di raccoglierle.
10: Beh, ci mancherebbe non fosse così, dai.
11: Eh beh, certo, se devi venire devi portare almeno un po', cioè, un po' di entusiasmo. Quello abbiamo detto ieri, diciamo, peggio di così non potremmo stare, quindi diciamo risalire tutto sommato
10: ecco, uno che è abituato a vincere, o meglio abituato, ha ottenuto dei successi clamorosi, è comunque un uomo di grande calcio, di grande esperienza, è Ranieri, c'era anche lui, no?
11: Sì, assolutamente, perché era presentazione congiunta anche del direttore tecnico, presidente del Club Italia. Beh, Ranieri ha un po' parlato della rifondazione del calcio azzurro. Ora, in realtà è suonata come, seppur detto da una persona competente e motivata, come una dichiarazione di intenti, ma poi va tutto circostanziato. Però, insomma, ha provato a indicare anche una sua strada e un percorso quasi tecnico, no? nel rilanciare il nostro calcio. Sentiamo un bel passaggio del suo intervento.
13: E noi siamo bravi tatticamente come squadra, gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta, c'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, uno o due tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va, bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo.
10: E magari bisogna poi farli giocare anche se sono molto giovani e inesperti poi.
11: Ma sì, quello è vero, però è vero pure, io sposo la teoria, Andrea, ed è un parere personale, quindi conta rispetto all'autorevolezza delle voci in campo, però che questi ragazzi italiani che non trovano spazio qui nel nostro campionato, nella nostra Serie A, nella nostra Serie B, facciano la valigia e vadano a cercare spazio nei campionati esteri. Succede anche a grandi scuole calcistiche, mi viene in mente l'Argentina, mi viene in mente il Brasile, insomma, cercare lo spazio dove c'è, accettare le sfide, perché non è che c'è solo la Serie A, che anzi di questi tempi non è che sia proprio il campionato né più spettacolare né più ambito. Quindi, tra l'altro, uno dei meriti di Mancini era stato anche quello di andare ad esplorare, no, questi campionati, come dicevamo ieri, trovò Reteghi, che poi è diventato un giocatore comunque importante, certo, in Serie A e anche per l'azzurro. Quindi, insomma, ragazzi, accettate le sfide al di là di quello che magari suggerisce il procuratore, e andate,
10: allora,
11: moltiplicatevi se è possibile, perché ce ne servono pure tanti.
10: È quello un altro problema, quello
11: di
10: un altro
11: buoni
10: problema.
11: Giocatori.
10: E beh, una volta si giocava nelle parole, c'erano tanti bambini una volta che giocavano, oggi ci sono anche proprio meno bambini. Grazie a Dario Ricci che ci ha raccontato appunto la presentazione di Mancini e Ranieri. Abbiamo ancora qualche minuto e lo dedichiamo al festival di stasera, che è il Saturnia Film Festival, quindi andiamo in provincia di Grosseto. Alessandro Grande, direttore del festival, buonasera, ben trovato.
14: Buonasera a tutti, grazie.
10: Allora, 5 giornate dedicate al cinema emergente.
14: Sì, è un festival dedicato ad opere prime, seconde, a cortometraggi. È un festival itinerante che si svolge nelle piazze, nei borghi della Maremma, e ha quel sapore un po' del cinema degli anni 60, se vogliamo, perché il cinema nei borghi, sotto le stelle, quella visione un po' romantica delle visioni con le persone affacciate davanti, fuori dalla finestra, al balcone.
10: Diciamo una multisala naturale. Una multisala naturale.
14: Sì, assolutamente.
10: Ecco, vedo che c'è una protagonista, una grande protagonista del cinema italiano, che viene ricordata ed è un po' il filo conduttore di questa edizione. Parliamo di Anna Magnani.
14: Sì, quest'anno l'omaggio è dedicato ad Anna Magnani e sarà con noi a renderle appunto omaggio Monica Guerritore con il suo film Anna, lo presenterà il 31

0: è che è un cinema vivo, un cinema che si sta facendo avanti sotto forma di diversi generi, e questo mi fa piacere perché abbiamo ricevuto tantissimi lavori di diverso genere, e questo è una nota di merito, perché non è un film, non è un cinema piatto, perché l'appiattimento non va mai bene, no? Quindi il fatto che ci sia varietà fa bene al nostro cinema. L'importante è trovare appunto una rete che possa far emergere questi talenti e questi bei lavori che ci sono. Ecco, l'importante è questo, e speriamo di lavorare in questa
1: Ha
0: direzione.
1: visto che ce la fate in un minuto? Si poteva dire.
0: Beh, non è stato facile.
1: Però ci è
0: Mi hai
1: riuscito.
0: colto
1: Complimenti,
0: all'sprovvisto.
1: complimenti. Allora, Alessandro Grande, direttore artistico del Saturnia Film Festival, era l'ultimo ospite di questa terza puntata stagionale di Effetto Estate. C'è il tempo per ringraziare in redazione Valentina Ternullo e Elisabetta Fusconi, in regia Gianmarco Ferronato. Io sono Andrea Ferro, vi ringrazio per averci seguiti e vi do appuntamento a domani, Effetto Estate 19:30.

0: Autostrade in diretta.
1: Bentrovati in apertura, vi segnalo code per incidente sulla A14 Adriatica in direzione Bologna. Un chilometro di coda si registra tra Ancona Sud e Ancona Nord. Per lavori si procede in colonnati sulla A4 Torino-Trieste alla barriera di Milano Est in direzione Torino. Sulla tangenziale di Napoli sono segnalate code per il traffico intenso tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Nella stessa direzione si rallenta tra Corso Malta e Capodimonte. L'ultima notizia riguarda il traforo del Monte Bianco. Sono 15 minuti di attesa al pedaggio italiano in direzione della Francia per il traffico intenso. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
2: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica di Manuel Agnelli.
3: Siate i benvenuti sulle prodigiose frequenze di Leoni per Agnelli. Io sono esotericamente Emanuele Agnelli, vi garantisco che in questa puntata ci sarà un alchimista del suono nel mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Manuel.
6: Il mondo di Manuel.
5: Manuel.
6: Il mondo perfetto.
4: Manuel.
6: Il mondo di Baduel.
5: Manuel.
6: Dove tutti sono Baduel.
3: Allora, l'ospite di questa puntata è un personaggio che ha fatto la storia, anzi direi che, come sentiremo, la storia se l'è proprio inventata, perché è uno degli uomini che in Italia ha creato la figura del sound engineer. Benvenuto a Maurizio Biancani.
7: Grazie, è molto piacere di essere qui con voi e con Manuel.
3: Bene Maurizio, grazie mille a te. Senti, tu dietro la console hai lavorato con praticamente tutti gli artisti più importanti della musica italiana: Vasco, Lucio Dalla, Ramazzotti, Zucchero, Battiato, Morricone, Mina, Fabrizio De André, Carboni, Francesco Guccini, Ligabue e una miriade di altri. Nell'introduzione della puntata ho usato un po' il titolo della tua autobiografia che è uscita da poco e si intitola L'alchimista del suono. È un memoir, diciamo, che a dir poco è affascinante, che racconta 50 anni di storia della musica di questo paese da un punto di vista molto particolare. Soprattutto il centro di gravità di questo racconto è Bologna, una città in cui io sono molto legato, perché io ho vissuto 3 anni a Bologna, e a Bologna c'è la mitica Phonoprint, lo studio di cui sei uno dei fondatori, che da tempo è uno dei templi della musica registrata in Italia. Lo possiamo dire perché lo scrivi nel libro, sei del 53 e hai cominciato, certo, come tastierista in pieno progressive negli anni 70, che è un momento d'oro per le band italiane, no? Citiamo il Banco, la PFM, le Orme, gli Osanna, gli Area, il Rovescio della Medaglia. Ecco, ti chiedo, com'era la scena musicale di Bologna in quell'epoca lì?
7: Piena di fermento, piena di tutto, si viveva nella musica proprio, cioè per fortuna non è stata solo Bologna. Per un lungo periodo di tempo è proseguito a essere, adesso non vorrei usare una parola che sembra esagerata, ma la capitale della musica italiana. Era un continuo, cioè Bologna era una città che viveva

0: di notte e di musica, due cose che si legano, come ben sai, molto bene tra di loro. Cioè, i dischi si registravano di notte si viveva la città in una maniera particolare, con un clima e un modo di, completamente diverso da altre città, dove io comunque magari ho lavorato e ho vissuto, ma le ho vissute in maniera diversa. E appunto il progressive, che in quel periodo era proprio il genere che andava di più, e era pieno di band, una più brava dell'altra, che facevano sì di farti appassionare per forza a tutto quello che stavi facendo.
1: Senti, ma poi tu da quel momento, diciamo, hai fatto i primi conti con le tasche vuote, perché hai messo sul primo studio.
0: Sì, come dei matti, noi nel 76 decidiamo, esatto, da pazzi proprio, di trovarci tra un gruppetto di ragazzi, avevamo tutti 20 anni appena compiuti, e di decidere di fondare uno studio di registrazione, che a Bologna non esisteva praticamente. C'erano delle piccole realtà, ma non potevano essere considerate professionali. In quel periodo gli studi di registrazione erano nei due mondi, diciamo, che si dividevano la musica italiana, che erano Milano con tutte le sue case discografiche e Roma con la famosissima RCA, cioè il mondo del cantautorato. E noi ci siamo incuneati lì in mezzo, e pian piano siamo riusciti a conquistarci la fiducia di tutti gli artisti italiani, perché non abbiamo lavorato solo con quelli bolognesi, che erano già tanti, voglio dire, certo. Siamo partiti con una certa base, i Guccini, i Dalla e tutti quelli che in quel periodo andavano per la maggiore c'erano già, ma noi poi pian piano abbiamo conquistato anche il cuore e la fiducia di tutti gli altri. Ecco, pian piano siamo riusciti a far capire agli altri, io anche nel mio piccolo, che si poteva lavorare in un certo modo, cioè che potevi unire anche il fatto di fare dei dischi dove pian piano tutto diventava più da amicizia, una cosa cooperativistica, cioè dove cercavi di fare il meglio del meglio e non solamente un prodotto.
1: Certo, certo. Senti, dobbiamo saltare qualche passaggio, però arriviamo all'evento che ti ha cambiato la vita, no? Un giorno ti bussano alla porta del tuo studio due ragazzi. Chi sono questi due ragazzi? Come mai sono venuti a bussare al tuo studio?
0: Quello lì è stata una cosa che ha cambiato la vita di entrambi. Sento bussare, noi avevamo appena aperto questo studio di registrazione, eravamo a pian terreno di un appartamento proprio, e suonano il campanello, io vado a aprire e vedo un ragazzo con gli occhi azzurri, magrissimo e i capelli lunghi, che mi dice: io sono Vasco Rossi, devo fare un disco, questo è uno studio di registrazione. Cioè, proprio la cosa più banale e normale che poteva essere, e io, preso di completamente di sorpresa, gli dico: certo, sì, venite pur dentro. Naturalmente avevo riconosciuto quello dietro di lui, che era Gaetano Curieri, col quale avevo già lavorato, per fortuna avevo già fatto delle cose, insomma l'avevo già incontrato. E poi da lì sono state due carriere completamente diverse. Lui è diventato la rock star che conosciamo e io ho proseguito a fare questo mestiere per tutta la vita.
1: Certo, però è nato un sodalizio che è proprio un'amicizia profonda, no? Tu sì. E Vasco avete anche abitato insieme, credo, no?
0: Sì, c'è stato anche quello. A un certo punto, sai, come due ragazzi, proprio nella normalità più totale di quello che può succedere, come due studentelli, praticamente lui mi dice: ah, io ho bisogno di un posto per trovarmi, per essere un pochettino in una città un po' meno piccola o comunque certo. Provinciale come Modena, e ho bisogno di un mio punto di riferimento a Bologna. Tu mi hai detto che vuoi venire via da casa tua perché continui a abitare con i tuoi genitori, perché non troviamo un appartamento assieme? L'abbiamo trovato e per un anno e mezzo abbiamo convissuto. Convivere con Vasco non è facilissimo, te lo dico.
1: Me lo immagino.
0: Sì, poi lui allora faceva il DJ, quindi lui arrivava 2 o 3 sere alla settimana, verso le 3 o le 4 di mattina, con un codazzo di gente, amici, generalmente amiche, quindi anche molto meglio, esatto, e ci riempiva la casa.
1: Senti, ma com'è nato il suono di Vasco? Qual è stato il tuo contributo? C'entra qualcosa il rullantone alla Biancani?
0: Guarda, quel termine lì mi ha fatto impazzire. Se l'è coniato Red Canzian, perché girava questo termine a Milano e io non lo sapevo, cioè, naturalmente, vivendo a Bologna, io non ero al di fuori di questa cosa. Lui telefona un giorno e dice: vogliamo fare un disco. E lui mi dice: sai, noi abbiamo bisogno di un suono particolare, siamo una band, vogliamo un po' discostarsi al suono che abbiamo avuto sempre fino a

0: adesso. E tu fai questo suono particolare della batteria, in particolare il rullante alla Biancani, noi abbiamo bisogno di una sonorità di questo tipo. Io rimango basito e capisco che qualcosa ero riuscito a combinare, capito? Certo. Cioè ero riuscito a impostare una sonorità che era un insieme di equalizzazioni, modo di piazzare i microfoni, modo di usare il riverbero, che aveva procurato a Milano questo termine per i suoni che facevo io della batteria.
1: Fantastico. Senti, ci ascoltiamo il primo brano della puntata. Cosa hai scelto e perché?
0: Ho scelto un brano che mi rappresenta molto e rappresenta una svolta totale nella musica italiana, ma nella mia carriera e anche in quella di Vasco, che è Siamo Solo Noi.
1: Fantastico. Allora ce l'ascoltiamo. Vasco Rossi, Siamo Solo Noi.
2: Siamo solo noi che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa.

più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Leoni per Agnelli.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Ogni giorno da 25 anni salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
6: Sono le 21.
0: GR24, il sole 24 ore.
6: La Fed lascia i tassi invariati, ma la decisione non è unanime. Il governo spinge sul riconoscimento facciale nelle indagini, protestano le opposizioni, sprint pericoloso. Firmato il contratto sanità per oltre 592.000 dipendenti, 240 euro di aumento lordo al mese per gli infermieri. Caldo record al via la quarta ondata con punte di 40 gradi. Una buona serata dalla redazione di GR24 e da Alessandra Schepisi. La Fed lascia invariati i tassi di interesse nella seconda riunione del board con Kevin Warsh presidente. Il costo del denaro in linea con le attese resta fermo in una forchetta tra il 3,50 e il 3,75. Tre funzionari sui 12 dell'organo hanno votato contro, chiedendo invece di alzarli. In Italia il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia, sprint in commissione al Senato sul decreto legislativo che adegua la normativa nazionale alle regole europee, consentendo l'uso dei sistemi di videosorveglianza con l'intelligenza artificiale per identificare gli indiziati di reato. Passo avanti pericoloso, dice il PD, che parla di ennesima forzatura sui diritti e le libertà. È firmato oggi all'Aran l'accordo per il rinnovo del contratto del comparto sanità 2025-2027, riguarda oltre 592.000 dipendenti, 240 euro di aumento lordo al mese per gli infermieri. Un ulteriore importante segnale di attenzione nei confronti di un settore strategico, ha detto il ministro della Salute Schillaci, aggiungendo che il governo vuole portare avanti la valorizzazione economica del personale con la prossima legge di bilancio. Sotto controllo gli incendi in Francia e Spagna, roghi invece attivi in Grecia, dove sono tre vigili del fuoco morti nella sola giornata di oggi, uno nel sud del Peloponneso, due a Creta. L'anticiclone africano è arrivato e sta spingendo le temperature nettamente sopra la media, con picchi che superano i 40 gradi in diverse regioni italiane. È una nuova ondata di caldo estremo, quella che inizia oggi, la quarta dall'inizio dell'estate, determinata anche dal riscaldamento globale che impatta anche sui nostri mari.
7: Durerà almeno una decina di giorni, secondo gli esperti, questa quarta ondata di caldo che farà registrare punte oltre i 40 gradi in diverse città italiane. In allerta l'OMS, che esorta a rinforzare i piani sanitari in una regione, l'Europa, che si sta riscaldando circa due volte più rapidamente della media globale. Un caldo che sta silenziosamente trasformando anche i nostri mari. Il 2026 ha già segnato il record assoluto di temperature, racconta il rapporto Mare Caldo di Greenpeace. Greenpeace Italia, che conferma che anche le nostre coste non fanno eccezione, con ondate di calore marino che arrivano fino a 40 metri di profondità. Lo studio, condotto in 14 stazioni di monitoraggio italiane, di cui 13 in aree marine protette, documenta fenomeni di necrosi e sbiancamento sui coralli, oltre all'espansione di specie aliene. Secondo Greenpeace, le anomalie in corso minacciano gli habitat più vulnerabili anche dentro le riserve tutelate, dimostrando che proteggere solo i confini di un'area marina non basta senza un vero taglio delle emissioni. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Ed è tutto per questo breve aggiornamento. Ci risentiamo alle 22:00.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Ci sono imprese che meritano un film. Storie di innovazione di persone che aspettano solo di essere raccontate. Se hai realizzato un cortometraggio dedicato al mondo dell'impresa, candidalo a Made Competition, il concorso di Made Film Festival. Hai tempo fino all'11 settembre per caricare il tuo lavoro su madefilmfestival.it. Made Film Festival, dove l'impresa diventa cinema. Un'iniziativa della Camera di Commercio di Bergamo.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Leoni per Agnelli.
8: Siete sempre a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli e con me ho Maurizio Bianchiani. Stiamo parlando di musica, di storia anche della musica italiana contemporanea, di produzione. Maurizio, il tuo libro ha un altro grande protagonista che è Lucio Dalla, no? Un simbolo del binomio Bologna e musica che tu raccontavi prima, che dicevi Bologna era un po' il terzo polo, no? C'era Milano, c'era Roma, ma una certa scena è nata proprio a Bologna, anche forse il concetto di scena dove tutti collaborano invece di fare un prodotto. Lucio è stato un altro tuo amico, però ti ha fatto anche vedere i Sorci Verdi, come si suol dire.
9: Sì, Lucio è stato veramente il personaggio più strano e più geniale che io ho mai conosciuto. Improvvisamente la sua mancanza, ti giuro, è stata una botta per me, una cosa, un vuoto, non solamente per la città di Bologna che ne ha risentito tantissimo, anche dal punto di vista della creatività, ma per me particolarmente, perché io mi ero legato moltissimo a Lucio e al suo genio, e avevamo fatto già tantissime cose assieme. Io nella mia testa mi ero fatto il viaggio che avrei lavorato con lui fino a che non eravamo tutti e due dei vecchietti e potevamo ancora comunque sentirci e andare su un palco, perché con lui lavoravo anche live e quindi il mio modo di lavorare studio e live era totale, insomma. E Lucio però aveva una maniera di lavorare in studio, non era facile, era geniale, si inventava delle cose che altri non avrebbero mai pensato, però aveva capito che per riuscire a avere il massimo dalle persone il suo modus era quello di stressarle, cioè di metterle sotto torchio, hai capito? Sì. Cioè di lasciargli credere che va tutto bene, poi all'ultimo momento di ribaltare la frittata e dire no, non mi piace, dobbiamo fare una cosa completamente diversa, non va bene, eccetera eccetera. Io tutte le volte ci rimanevo malissimo, cioè quasi mi mettevo a piangere, hai capito? Cioè le prime volte, poi pian piano ho capito che era un metodo, certo. E quindi chiaramente era diventato quasi un gioco. Cioè alle 3 della mattina io gli presentavo un mix che secondo me andava bene, lui dimostrava una grande fiducia, diceva fai tu, poi io vengo a ascoltare. Lui ascoltava, diceva no, fa schifo, non mi piace, sai che questo qui è là e su e giù e te ti manca la musica. Poi mi diceva delle robe cattivissime, Manuel, cioè tipo ti manca la musicalità, che io, hai capito, volevo darmi delle coltellate, cioè. E quindi poi se ne andava e io sapevo com'era la storia, quindi continuavo a mettere un po' a posto, ma non modificavo più neanche tanto, cioè non finivo come piaceva a me. Lui rientrava verso le 4 o le 5 con il cappuccino, le paste, i bomboloni, cioè facendo un approccio già, hai capito, dolce alla cosa, e ascoltava e mi diceva è perfetto come sempre, non c'è nessun problema, ecco, bene.
8: Allora, fantastico.
9: No, ma ormai è un gioco. L'inizio però ti giuro giuro che è stato veramente duro, eh? Cioè, Lucio non era una persona facile.
8: Me lo immagino, ma ti ha insegnato anche cose, diciamo, delle lezioni che poi tu hai tenuto.
9: Incredibile, mi ha insegnato come districarsi anche nel mondo. Guarda, Lucio era un grande dal punto di vista. Lucio è stato uno che ha vissuto come gli pareva per tutta la sua vita, senza assolutamente mettersi dei freni e senza badare alle convenzioni, che sembrava impossibile in un mondo oltretutto legatissimo a queste cose come erano gli anni 70, 80, insomma, dove ancora tante cose non erano state sdoganate. E invece lui andava dritto per la sua strada tranquillamente, capito? Cioè, ho imparato tante cose da Lucio, è vero, ma a vivere proprio.
8: Senti, usciamo un attimo dallo specifico musicale, no? Perché uno dei personaggi principali del tuo libro è Bologna, cioè una città che dagli anni 70 fino ai 90 è stata un incredibile laboratorio di idee. Io mi ricordo che alla fine degli anni 80 e primi 90 andavo spesso a Bologna per suonare, perché c'erano amici eccetera eccetera, e la trovavo una piccola Berlino. Io ero stato a Berlino negli anni 80, cioè dove c'era la cultura in centro, c'erano i giovani in centro perché c'era l'università e le case occupate, i centri sociali, un sacco di locali, una vita notturna fantastica che a Milano c'era ma era molto più nascosta, non era così sbandierata e quindi era meno accessibile, meno facile. Poi Milano costava l'ira di Dio, era comunque una situazione completamente diversa. Che cos'è secondo te che dopo un certo periodo ha spento quel fervore che c'era?
9: Il fatto probabilmente che, essendo così piena, così rigogliosa, così pregnante di cose, a un certo punto, come tutte i periodi, come la swing in London londinese, no? Del periodo dei Beatles e Rolling Stone e tutto quello che c'era, come il periodo rock di Los Angeles eccetera eccetera, a un certo punto probabilmente implode su se stessa la cosa, cioè comincia a mancare la creatività e cominciano a esserci solamente delle coppie continue. Ci sono delle riproduzioni e manca la genialità della prima cosa. Probabilmente è stato questo, o probabilmente è stato anche una maniera diversa di concepire la musica, che pian piano si è ritorta più su Bologna magari che su altre realtà. Cioè il passaggio dall'analogico al digitale, che è stato da un certo punto di vista, per chi faceva un lavoro come il mio, anche traumatico, perché significava reinventarsi completamente il modo di lavorare. Certo. Oppure proprio il fatto che improvvisamente le cose che davi per scontato, come il fatto che c'erano due supporti come potevano essere la musicassetta e il vinile, pian piano erano stati soppiantati dal CD, e poi anche il CD cominciava ad avere anche lui una salute non grandissima, e c'era già quest'aria, diciamo, di eliminare un po' tutti i supporti e passare a un'altra cosa. Sì, sì. Io ho notato comunque che questa cosa qua si è accentuata, in particolare a Bologna, ancora dopo, proprio con la morte di Lucio, che è avvenuta poi tanto tempo dopo, devo dire, perché ne stiamo parlando del 2012, sì, ma lì c'è stato proprio il calo definitivo di un modo di lavorare la musica a Bologna, che dopo non c'è più stato.
8: Sai che io penso che sia stato, anche almeno quello che ho vissuto io, il fatto di

0: di autoriferirsi. Bologna era una città comunque che viveva una situazione bellissima, come hai benissimo raccontato tu prima, e ha fatto, secondo me, la nuova generazione, quella che era la mia allora, era la nuova generazione, sto parlando della fine degli anni 90, i
1: Sì.
0: primi 2000, forse si è un po' troppo autoriferita, si è fatta bastare quello che c'era lì a Bologna, stavamo troppo bene, c'era un mondo in cui sguazzavamo in un modo nell'altro, e c'era poca volontà di uscire da quel mondo lì, di confrontarsi, di sporcarsi le mani, di portare fuori da quell'ambiente lì dove stavamo tutti così bene il nostro linguaggio, ecco.
1: Sì, posso credere che sia stato anche così. Sì, ci siamo autoreferenziati, cioè prima c'era la voglia continua di trovare sempre qualcosa di nuovo e poi dopo invece c'era il preset. Cioè va bene così, abbiamo già trovato una certa cosa, perché dobbiamo sbatterci ancora di più? E
0: Esatto.
1: questo è un po' stato il fatto che non siamo riusciti a evolverci ancora. Ecco, questo sì.
0: Senti, però adesso ci ascoltiamo un altro pezzo. E che cosa hai scelto come seconda canzone?
1: Una cosa che mi ricorda una persona eccezionale come Franco Battiato, un disco dal vivo che io ho registrato insieme a lui e ho missato anche insieme a lui, Giubbe Rosse, con un pezzo che è Centro di Gravità Permanente.
0: E ce l'ascoltiamo allora. Franco Battiato, Centro di Gravità Permanente.

0: Leoni per Agnelli.
1: Ci sono guerre che non vediamo.
2: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
1: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
2: Io sono Antonio Talia.
1: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
2: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
0: Leoni per Agnelli.
3: Siete di nuovo a Leoni per Agnelli, io sono Manuel Agnelli, sono con Maurizio Biancani, stiamo parlando di musica un po' a 360 gradi, perché Maurizio ha una grandissima esperienza avendo prodotto una serie di dischi di altissimo livello che hanno fatto la storia della musica italiana contemporanea. Maurizio, passiamo a un tema che mi sta molto a cuore, il rapporto tra musica e tecnologia, no? Io penso che sia fondamentale, naturalmente. Quali sono state secondo te le tappe, o se vuoi le scoperte tecnologiche, che hanno cambiato la storia della musica registrata?
4: Beh, sicuramente quella che ti ho detto io prima, cioè il passaggio dall'analogico al digitale ha dato una scossa completa proprio al modo diverso di fare i dischi. Certo. Io me la sono vissuta, ti dirò, abbastanza bene, cioè nel senso, io sono una persona che nella sua vita credo di non avere mai, non so se sia un bene o un male, ma ha aperto un manuale di istruzioni, nel senso che ho sempre preso gli strumenti e pian piano cercavo di capire come funzionavano senza dover andare a leggere dei libretti, a meno che proprio non ci fosse la necessità totale, certo, perché non si riusciva se no a farli funzionare, e questo modo di lavorare così molto istintivo, se vuoi, col digitale non è stato facile da prendere su, perché lì significava invece avere una tecnologia che non ti permetteva di improvvisare delle volte come è stato sempre l'analogico. Mm-hmm. Però me la sono fatta piacere e l'ho legata al mio mondo analogico. Io ancora adesso comunque nel mio studio continuo a usare un banco analogico come l'SSL, continuo delle volte a passare le cose digitali che faccio attraverso dei nastri, perché ho ancora a disposizione un 24 analogico, ho a disposizione dei due tracce analogici bellissimi con i quali mi diverto a passare il suono attraverso questi altri device e masterizzo, perché faccio anche questo lavoro ormai dal 2000, quindi faccio anche post produzione, masterizzo attraverso una console totalmente analogica. Fantastico. Quindi mondo analogico insieme al top del mondo digitale, le due cose unite non hanno bisogno di essere considerate degli antagonisti, cioè sono due cose che legate assieme possono portarti a un risultato veramente eccezionale. Sono, cioè, d'accordo. Questo è il discorso. Sì.
3: Assolutamente, io ho passato anch'io, sono stato, diciamo, dell'ultimo codazzo analogico, no? Probabilmente della musica italiana, perché anch'io ho fatto in tempo a registrare su nastri, sto parlando degli anni 80, ma anche i primissimi anni 90, prima dell'arrivo proprio del digitale, e anch'io sono stato prima sbalestrato, un po' disorientato dal digitale, ma poi sono d'accordo con te, penso che usare il meglio delle due cose sia il top, insomma. È sempre la creatività alla fine quella che deve rimanere al centro, no? La tecnologia deve essere sempre al servizio. Ogni tanto, purtroppo, soprattutto quando arrivano nuove macchine e nuove scoperte, la tecnologia prende un po' il sopravvento, e lo vediamo perché c'è un uso smodato della tecnologia rispetto alla creatività. Pensiamo all'autotune, per fare un esempio banale, no? Che è un effetto sulla voce, come ne sono stati inventati altri, no? Adesso non si usa altro e secondo me ha un po' rotto i coglioni, ecco, diciamocelo fra di noi, insomma.
4: Ho letto i tuoi post, sono perfettamente d'accordo, cioè è uno strumento, un tool nato per mettere a posto delle particolari problematiche, come potevano

0: essere le intonazioni sulla voce o altre cose, che nel mio periodo, all'inizio degli anni Ottanta, per correggere l'intonazione di una voce o il cantante si metteva d'impegno e facevamo dei pancin pazzeschi cercando di prendere solo delle note e correggere proprio in maniera manuale questa cosa, oppure bisognava farlo attraverso degli harmonizer hardware con tutte le difficoltà del caso, certo. Cioè ci voleva mezza giornata per mettere a posto una voce,
1: esatto.
0: E quindi quando è arrivato l'autotune, ben venga, cioè oh che bello, mettiamo a posto finalmente delle correzioni che prima non sarebbero stati possibili. Poi purtroppo c'è stato questo uso completamente improprio della cosa, smodato e con una che ha completamente stravolto il modo col quale era stato concepito, è chiaro. È un po' il concetto, adesso tutti mi stanno facendo questa domanda, no? Io faccio anche corsi di formazione professionale, i miei allievi mi domandano tutti: scusa Maurizio, ma tu hai paura dell'intelligenza artificiale, che mi sembra di vedere un po' i film di Terminator? No, non ho paura dell'intelligenza artificiale, ho paura degli stupidi che non la sanno governare.
1: È sempre l'uomo, cioè, sì.
0: È sempre l'uomo, cioè voglio dire, l'intelligenza artificiale mi permette di fare delle cose in questo momento, io che faccio anche delle volte restauro, che faccio pulizia dei file sonori per fare gli archivi e altre cose, mi permette di fare delle cose che prima erano impossibili, cioè proprio non si poteva, adesso le faccio tranquillamente,
1: certo.
0: Quindi la uso per il mio scopo con molta soddisfazione. Certo che se invece la usiamo per farci delle canzoni o per cercare poi canzoni, punto interrogativo, e per cercare di diciamo di non mettere più creatività e far fare agli altri quello che invece è sempre stato una cosa che deve fare l'uomo, cioè creare e fare delle cose nuove, allora abbiamo sbagliato tutto. Se non mettiamo una regolamentazione a queste cose, adesso io sto parlando solo per la musica, ma ci sono dei momenti, cioè degli usi dell'intelligenza artificiale che possono diventare veramente pericolosi, come quelli per l'uso sul militare o l'uso sull'etica della vita nostra di tutti i giorni, cioè
1: certo.
0: Lì diventa una cosa molto pesa, non è solamente una canzone.
1: Sono d'accordissimo, soprattutto anche sui filtri e il controllo che va assolutamente attivato. Senti, ma secondo te ha ancora senso lo studio di registrazione con la tecnologia che abbiamo oggi, e se sì, perché?
0: Allora, per me ha ancora pienamente senso, non lo faccio perché ci lavoro dentro e perché, insomma, voglio dire, l'abbiamo fondato 50 anni fa, ma ha senso perché è un ambiente creato apposta per fare musica che dal punto di vista, la prima cosa che io intendo è dal punto di vista acustico, ti può dare quello che altri ambienti non hanno, cioè la particolarità del suono, la possibilità di registrare uno strumento in un ambiente che ne esalta le caratteristiche, ne esalta le armoniche, ne esalta la possibilità, e un ambiente come la control room, cioè la regia, che ti dà una linearità di ascolto che ti rende facile non è, però diciamo che ti rende possibile fare delle scelte musicali ben precise e non prendere delle strade completamente sbagliate, come magari poi succede e come a me capita di purtroppo di andare a esaminare quando mi portano poi delle cose in mastering che sono state fatte in casa o in non
1: certo.
0: studio, che non sono stati minimamente curati acusticamente, dove ci sono proprio degli errori fondamentali
1: certo.
0: di che sono difficili anche da recuperare, cioè proprio delle cose che non riesci poi a mettere a posto.
1: Certo. Senti Maurizio, io ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi in questa puntata, grazie.
0: Grazie a te Emanuele, alla prossima.
1: Alla
0: Molto
1: prossima,
0: volentieri.
1: Spero presto, insomma. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ci salutiamo come di consueto con una giovane band di carne fresca, gli Scruffs con Lotus Lily.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Tempo in diretta.
8: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 30 luglio. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese. Giornata quindi con un ampio soleggiamento, in cui il sole splenderà in cieli per lo più sereni o solo raramente poco nuvolosi. Temperature massime fino a 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
9: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: I podcast originali di 24 ore podcast.
13: A volte può bastare una fotografia per aprire uno spiraglio su una storia e sulla grande storia, quella con la S maiuscola. È il 1955 e il protagonista della nostra vicenda, Carlo, in un momento di pausa dal lavoro nel suo negozio di ferramenta, sta sfogliando una rivista, Epoca. Si sofferma su un articolo intitolato «Presentiamo a colori la nuova 600». A piena pagina, l'utilitaria, rigorosamente targata Torino, TO194293, di un azzurro pastello sbiadito. Carlo non lo può sapere, ma quel colore diventerà il simbolo di un'epoca. Azzurro 600 Fiat, diverrà uso dire per indicare quella particolare tonalità. La foto è di fatto una pubblicità che ha per testimonial una soubrette allora nota, Franca May, sorridentissima, gioiosa, charmante, scintillante come gli eleganti paraurti dell'utilitaria. La portiera è spalancata per accoglierla, ma in senso controintuitivo ruota cioè su cerniere posteriori e non anteriori, che non puoi non chiederti oggi cosa sarebbe successo se si fosse inavvertitamente aperta con l'auto lanciata a piena velocità. La resistenza dell'aria l'avrebbe divelta. Beh, poi constati che la velocità massima raggiungibile dalla 600 era 95 km all'ora e tutto si ridimensiona. Sono Paolo Colombo, insegno storia all'Università Cattolica di Milano. Il mio romanzo Un sogno così, edito da Feltrinelli, racconta la storia di una famiglia, la mia, nell'Italia degli anni 50. Carlo e Liliana si innamorano e si costruiscono un futuro incrociando sul proprio cammino piccole e grandi vicende di quell'epoca. Ne potete ascoltare alcune in questo podcast, prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Un sogno così. Quarto episodio, L'autostrada del sole Guareschi. Carlo poggiò i gomiti sul banco di lavoro e prese a sfogliare la rivista. Altre fotografie. Operai impegnati alla catena di montaggio. Stuoli di auto come battaglioni di soldati schierati ordinatissimi fuori dai padiglioni Fiat. Scene idilliache di famiglie, lui, lei, il maschietto, la femminuccia, tutti impegnati in un felice picnic e lì, a lato, quasi a sorvegliarli con occhio protettivo, come un cane fedele, meglio, come un maggiordomo fidato, lei, la 600 Fiat, presentata ufficialmente giusto il 10 marzo di quel 1955 al Salone dell'Auto di Ginevra. A guardarlo col senno di poi, quello era l'evento dell'anno. Anzi, giudicatelo come volete, era l'evento del decennio, del ventennio, dell'intero dopoguerra italiano. Carlo, scorrendo quell'articolo di epoca e sicuramente senza rendersene conto, era esattamente al centro della storia del proprio paese. Stava misurando con precisione il passo prima del dopo. Motorizzazione l'avrebbero chiamata. E le dimensioni si sarebbero ristrette, gli orizzonti ampliati, gli italiani avrebbero smesso di essere quel che erano da secoli e secoli.

esseri viventi radicati dove nascevano, né più né meno delle piante. L'unica alternativa era trovarsi costretti a spostarsi per non morire di fame. L'avrebbe capito quel comico geniale napoletano, anni e anni dopo, Massimo Troisi, vi ricordate, con quella acuta gag del giovane che parte per il nord e ogni piè sospinto si trova costretto a precisare che no, non è emigrante, semplicemente vorrebbe viaggiare. Per farla breve, a partire da quel 1955, a bordo della Fiat 600, gli italiani avrebbero preso appunto a viaggiare. Per farlo avrebbero appunto comprato automobili e perché ciò accadesse si sarebbe dovuto inventare un modo affinché potessero permettersi di farlo. Perché i soldi, no, non si grattano dai muri. Ma prima si sarebbe dovuto risolvere un problema ancor più prioritario. Non ci voleva molto ad arrivarci. Cosa te ne fai di un'auto se poi non hai dove farla correre? O peggio, se non hai un posto dove andare? Bisogna ripeterlo. Quell'infilata di pagine del rotocalco avrebbe dovuto essere cronaca e di fatto era invece una spudorata operazione pubblicitaria. Ma un fugace cenno in conclusione di articolo, pur conservando quel suo tono allettante, lasciava intravedere un barlume di informazione su un fatto per nulla irrilevante. La Sisi, società iniziativa Strade Italiane, già da tempo lavorava al progetto di una favolosa autostrada che avrebbe collegato il nord, Milano, con il sud, Napoli, passando per Bologna, Firenze, Roma. Una grande impresa che avrebbe letteralmente e fisicamente unito l'Italia. Un simbolo perfetto del nuovo paese che stava rinascendo. Autostrada del Sole si sarebbe chiamata. E come vuoi altrimenti chiamarla l'autostrada perfetta per gli italiani? Ma la scelta del nome era meno scontata di quanto potesse apparire e più mirata. Suggeriva infatti che portasse al sole, al mare, al caldo. In poche parole alle vacanze, cioè al piacere, al relax, al divertimento. Ci voleva occhio per vederlo, ma al fondo di quella strada immaginata c'era anche un nuovo mondo che la stragrande maggioranza degli italiani non aveva mai gustato se non per qualche artefatto assaggio somministrato dal regime fascista. Le ferie. E tutto quel che di collegato ne sarebbe venuto. Alberghi e pensioni, ristoranti e dancing, spiagge, ombrelloni, moda e canzoni per l'estate, rotonde sul mare. Il nostro disco che suona per chi coglie la citazione. E la società Sisi, lungimirante e generosa, offriva tutto questo agli italiani, predisponendo un progetto che ora regalava allo Stato perché, riconoscente, lo realizzasse. Adesso sì che diventava sensato acquistare un'utilitaria per potersi andare a godere tutto quel ben di Dio che tra poco sarebbe stato a portata di mano. O meglio, a poche ore di macchina. La Sisi. Bel nome. Quasi un nomignolo infantile, sonoro, suadente. Sisi. Non spiegava però l'articolo di epoca che la Sisi era composta da quattro aziende. L'Italcementi, che vendeva la materia prima per ogni opera edificabile, viadotti compresi, la Pirelli, che vendeva pneumatici, l'Agip, che vendeva carburante, e la Fiat, che, guarda caso, vendeva auto. E quando il ministro socialdemocratico dei lavori pubblici, ingegner Giuseppe Romita, difese a spada tratta il progetto dell'Autostrada del Sole, parlò di riportare l'Italia a un periodo di splendore, ma sorvolò sui guadagni incalcolabili che sarebbero derivati ai primi ideatori. Perché sì, in fondo, era questione di soldi. L'articolo che Carlo stava leggendo lo metteva ben in chiaro. Il prezzo della 600 era 590.000 lire. Molto abbordabile. Ma a ben guardare, per gente che guadagnava 40-50.000 lire al mese, era lo stipendio di un anno. Però, fermi. La soluzione era già pronta e con essa la risposta alle domande cui si accennava poco fa. I soldi è vero non si grattano dai muri, ma diventano molti di più se ci si comporta come se se ne disponesse. Come dire, le rate. 590.000 lire pagabili in comode rate mensili. Ora, Carlo era diplomato in ragioneria. Ma ci sono ragionieri e ragionieri. Se sei ragioniere, il minimo che ci si aspetta è che tu sappia far di conto. E se tu scomponi negli anni un pagamento per il quale al momento non avresti denaro sufficiente, ma nel frattempo ti godi il bene acquistato, nella fattispecie un'auto, non puoi non profilarti nella mente un roseo futuro di vita.

lo scrittore. Una foto quasi rubata, dietro la finestra di un carcere. Incorniciato da uno dei riquadri della massiccia grata, il viso inconfondibile, i baffoni, gli occhi scuri e penetranti, forse un poco annacquati di frustrazione e delusione. Carlo provava un'istintiva simpatia umana per Guareschi, forse per la sua aria da laborioso contadino della Bassa, forse per il suo umorismo semplice eppure pungentissimo. Perché sì, tornato dal campo di concentramento della deportazione in Germania, Guareschi aveva fondato un giornale satirico, Il Candido, monarchico e anticomunista, che aveva finito per dare una bella mano alla vittoria della DC alle elezioni del 1948. Tutti ricordavano ancora quella geniale vignetta nella quale si ammonivano gli italiani al voto. Nel segreto della cabina Dio ti vede, ma Stalin no. E la DC aveva fatto man bassa di voti. Ma Guareschi era un galantuomo e non confondeva la partigianeria con l'iniquità. Così, quando il presidente della Repubblica Luigi Einaudi, che pure lui aveva fama di uomo retto e pure lui era monarchico, adottò uno stile anche troppo cauto e riservato, fino un po' dimesso, nell'esercizio di alcune sue funzioni, Guareschi non la prese esattamente bene. Il punto, infatti, non era tanto, come verrebbe di pensare, che la neonata democraticissima Repubblica si fosse ritrovata con un presidente monarchico, il che offriva già di per sé uno spunto mica da ridere, anzi moltissimo da ridere, per un settennato intero di satira istituzionale. Il punto era che Guareschi, da buon sostenitore della monarchia, ricordava bene il re Umberto I di Savoia, il quale non si poteva negare fosse stato già di per sé un esempio non male di esercizio dimesso del potere e non per niente era stato soprannominato il re borghese o addirittura il re buono, che buono non doveva essere stato poi tanto se se n'era andato prematuramente da questo mondo prendendosi tre pallottole in corpo dal signor Gaetano Bresci di Prato, segno che, come che la si voglia vedere, tanto amato da tutti, come ci si aspetterebbe che sia un re buono, non doveva essere. Anzi, quelle erano etichette che nascevano più che altro dal fatto che durante il suo regno la presunta gloriosa tradizione guerriera dei Savoia aveva subito, diciamo così, una evidentissima battuta d'arresto. Guerre poche e men che meno vinte. E un re al quale non puoi attagliare addosso un mito non è un re, è un ectoplasma di monarca. Così ci aveva pensato la moglie Margherita, che si era inventata una vera e propria strategia di immagine, oggi diremmo di marketing politico, e aveva spinto il riluttante consorte a intraprendere una serie di tour sul territorio nazionale per promuovere se stesso presso la popolazione, soprattutto presso il popolino superstizioso e sognatore, che ancora capitava credesse non solo alle favole sui principi più o meno azzurri, e addirittura buoni, ma fin nelle proprietà del re taumaturgo, cioè capace di atti curativi miracolosi. Così Umberto aveva preso abitudine di precipitarsi sui luoghi del suo reame colpiti dalle più varie calamità, alluvioni, terremoti, epidemie. Seguito dai reporter dei giornali, arrivava, visitava il teatro del disastro, esibiva con ciò qualche dose di quel sangue freddo che probabilmente davvero aveva, ma non poteva esercitare sui campi di battaglia, distribuiva beneficenza e nessun sorriso, perché allora i monarchi si guardavano bene dal mostrarsi men che alteri, spesso arcigni, e nel caso di Umberto, che di carattere non era certo un simpaticone, addirittura burberi. Ma comunque portava conforto alla popolazione. Eccolo lì, il re buono. Poi, a essere precisi e sinceri, se ne tornava presto presto a Roma o a Torino, ancor più spesso a Monza, alla Villa Reale, alla compagnia della nobildonna sua amante, la duchessa Eugenia Tendolò Bolognini, sposata Litta Visconti Arese. Tutte queste cose, dicevamo, Guareschi le sapeva bene, e quando nell'ottobre del 1949 Benevento fu colpita da una violentissima inondazione e il capo dello Stato repubblicano mandò aiuti e messaggi di solidarietà, ma non fece neppure l'atto di muoversi da casa propria, cosa che avrebbe invece fatto, come abbiamo appena detto, persino un re, sulle pagine del Candido presero a fioccare gli attacchi. Era ottobre, Luigi Einaudi produceva nelle sue terre piemontese ottimo nebbiolo. Evidentemente era troppo impegnato a pigiare uva nei tini per potersi occupare dei poveri alluvionati campani. Ne venne un tormentone che pigliava acidamente per i fondelli il primo presidente della nostra storia. Il nuovo Ordine al merito della Repubblica da lui istituito diventava Ordine

0: del gran cavatappi della Repubblica. E la fiera rassegna dei corazzieri era raffigurata in una vignetta come ispezione di imponenti bottiglie di Nebbiolo. Proprio a questa vignetta alla fine il Quirinale reagì, sporgendo denuncia verso l'autore, Carlo Manzoni, e il direttore, responsabile del giornale, Giovannino Guareschi. Così i giudici ci andarono con mano pesante e Guareschi si prese 8 mesi per vilipendio del capo dello Stato, con la condizionale, cioè con la condanna sospesa a patto di non commettere altri reati. Ma nel sottobosco di laidi traffici di quegli anni, il Candido scovò certe lettere del gennaio 1944 a firma di Alcide De Gasperi, in cui si sollecitava il Bomber Command alleato a bombardare Roma, allora ancora fascista, per accelerarne la caduta. Guareschi le fece peritare, ottenendo apparente conferma della loro affidabilità. Le pubblicò. E partì la querela. Tutti i giornali rimestarono nella faccenda, anche e soprattutto i concorrenti, con colpi bassi di tutti i tipi sferrati in ogni direzione, specialmente da destra. Per quanto vada detto che l'asso di bastoni, un nome e una garanzia, voce della satira neofascista, non perse l'occasione per sparare alzo zero sul leader democristiano, finendo così per trovarsi schierato dalla stessa parte di Guareschi, che fascista certo non era. Il processo si svolse con modalità assai discutibili. La perizia sulla firma fu considerata non affidabile. Forse ha ragione, ma senza l'effettuazione di una controperizia. Le argomentazioni degli avvocati di Guareschi furono tenute in poca o nulla considerazione. Il passato dell'imputato, prigioniero in un lager nazista per 2 anni come internato militare, fu trascurato. E se volete saperne di più sugli IMI, gli internati militari italiani e su Guareschi, andatevi ad ascoltare il mio podcast sull'argomento, sempre tra quelli della serie History Telling. Ma non perdiamo il filo. Durante il processo, con ogni probabilità, ricevette invece la massima attenzione il passato del querelante, per ben 7 anni consecutivi e fino a pochissimo prima, capo del governo. Fatto sta che i giudici comminarono un altro anno di reclusione al direttore del Candido, che pubblicò una deliziosa vignetta nella quale Manzoni, autore della serie di attacchi al presidente, pure lui condannato, incatenato a una bottiglia di Nebbiolo, era messo al muro davanti a un plotone d'esecuzione di bottiglie di vino minacciosamente pronte a far esplodere i propri tappi nella sua direzione. A questa condanna andò a sommarsi la precedente per il processo Einaudi. Guareschi rifiutò sdegnato di chiedere la grazia, dichiarò ironicamente che era già sopravvissuto a una ingiusta incarcerazione ad opera di Hitler e poteva farcela una seconda volta per una proditoria condanna comminatagli dalla magistratura italiana, e si presentò al carcere di Parma con in spalla lo stesso zaino militare con il quale era arrivato 12 anni prima al lager di Sambostel in Germania. Aveva difeso allora la propria coerenza rifiutandosi di guadagnare la libertà firmando per arruolarsi con i nazifascisti. Non si sarebbe smentito ora firmando una mortificante richiesta di pietà a un potere politico nuovamente prevaricatore. Per rimanere liberi bisogna, a un bel momento, prendere senza esitare la via della prigione, aveva orgogliosamente detto. E ora eccolo lì, che occhieggiava da dietro le sbarre nelle fotografie di epoca, lo sguardo però, appunto, meno acceso, più sofferto. Giravano voci che stesse accusando i colpi di questa seconda prigionia ben più di quelli della prima. Forse gli mancava il sostegno del cameratismo con i commilitoni, forse quello degli alti ideali di opposizione al nazifascismo, forse semplicemente la tempra dei 30 anni. Ma più probabile a sanguinare ininterrottamente era la ferita prodotta dall'amarissima consapevolezza che, come avrebbe cantato anni dopo il poeta, bisogna essere proprio coglioni per non riuscire a capire che non ci sono poteri buoni. Carlo sollevò i gomiti dal banco e si drizzò. Si scoprì lo spiacevole amaro in bocca lasciato dalle fotografie di Guareschi incarcerato. Ma forse non era solo quello. La copertina della rivista, il sorriso finto e tirato di Franca May, la portiera del 600 spalancata ad accoglierti. Per un attimo gli balenò dentro l'intuizione animale del pericolo, sulla soglia prima della trappola. Le scampagnate, il mare e il sole, le vacanze, i paraurti cromati, nuove autostrade per il progresso del paese, comode rate mensili. Eccola lì, la trappola. Un gioco più grande di te, milioni di comode rate mensili. Fermati. Non sederti su quel sedile, non inalare il profumo irresistibile dell'interno di un'auto fresca di fabbrica. È così che va con la storia e con la vita. Ci siamo immersi dentro, inevitabilmente, irrimediabilmente. I più fortunati remano, tutti gli altri nuotano, più o meno goffi, più o meno in affanno. Molti vanno sotto e non tornano più su. E non basta sdraiarci sul dorso per limitarci a galleggiare e farci trasportare senza fatica dalla corrente. Che la corrente va in senso opposto. L'aveva messa nero su bianco questa intuizione un grande scrittore americano che, alcolizzato, morì appena più che quarantenne, con il cuore sfinito, perché se capisci queste cose, poi devi avere il cuore forte, e lui forte non lo aveva. Vergando le parole conclusive di un suo grandissimo romanzo. Pensai alla meraviglia di Gatsby quando il suo sogno gli doveva essere sembrato così vicino che difficilmente avrebbe potuto fallire nell'afferrarlo. Non sapeva che era già alle sue spalle, da qualche parte. Il futuro, anno dopo anno, si ritira davanti a noi. Così continuiamo a remare, barche controcorrente, costantemente risospinti nel passato. Il futuro non è lì fuori, davanti a noi, ad attendere il nostro arrivo. Ci viene incontro. E noi lì nel nostro ansimante presente a remare o a nuotare nella direzione opposta. Ma non solo. Il futuro è un fiume in piena, impetuoso e travolgente. Ci attraversa indifferente e rapidissimo. E sulla sua superficie passa tutto il bene e tutto il male. Il bene, il male. Cosa ti è dato scegliere di prenderti del bene e del male che lo intessono dal tempo in cui vivi? Non puoi negarti a tutto. Perché noi siamo noi e la nostra circostanza, ciò che ci sta attorno. Da lì non si esce. Su qualche isola fluttuante dobbiamo pur trascinarci ogni tanto, per riposarci e prender fiato e goderci qualche carezza di sole. Sia essa anche solo una scampagnata, in auto, una vacanza, una boccata di libertà regalata dall'illusione di poter andare dove si vuole quando si vuole, con chi ci è caro, la donna che ami, un figlio in arrivo, per respirare nella lotta inesausta contro il futuro che ci scappa via. Carlo pensò che forse sì, al più presto, una 600 avrebbe dovuto permettersela, ma quando gli fosse stato possibile, senza cedere allo stillicidio delle rate mensili. Hai ascoltato Un sogno così, un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Le storie di Carlo e Liliana nell'Italia degli anni 50 sono tratte dal mio romanzo Un sogno così, edito da Feltrinelli. Scritto e letto da me, Paolo Colombo. Cura editoriale, Andrea Franceschi. Registrazioni e sound design, Giorgio Baù. Design director, Laura Cattaneo. Illustrazioni, Giorgio De Marinis. Comunicazione e marketing, Arianna Faina. Producer, Daniele Vaschi. Responsabile di produzione, Guido Scotti. Coordinamento editoriale di Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio.
1: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Lucky Luke. La leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Ma dove è? mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A.

0: Life Company. Potrei spiegarti il controllo da remoto con app Mercedes-Benz di chiusura e apertura sportelli, finestrini, stato pneumatici e navigazione per sentirti a bordo già da casa. Potrei, ma tanto. Dimenticherai tutto quando a bordo ci sarai davvero.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Sono le 22.
6: GR24. Il sole 24 ore.

0: Il mea culpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Arresti domiciliari per i tossicodipendenti, via libera della Camera al disegno di legge. Notave, il GIP convalida due arresti dopo gli scontri di sabato in Val di Susa e il loro obiettivo dice fare più danni possibile alle forze dell'ordine. Un saluto dalla redazione di GR24 ed Alessandra Schepisi. La maglia della nazionale, un po' come la donna della vita, se la perdi è sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio dall'Italia nel 2023, la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro del nuovo corso. Ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina, se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto, è andata così, sono molto dispiaciuto, aggiunge Mancini, che poi rilancia le ambizioni azzurre.
1: Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
0: Un'azione violenta preordinatamente concertata che aveva come obiettivo arrecare più danni possibile ai cantieri e alle forze dell'ordine. Così il GIP ha inquadrato i disordini avvenuti a Chiomonte lo scorso 25 luglio durante la manifestazione Notav. Quanto si legge nell'ordinanza di custodia cautelare spiccata a carico dei 2 giovani tedeschi arrestati il giorno seguente dalla polizia. Il giudice, sulla scorta dei primi accertamenti, ha parlato di gruppi diversi di dimostranti che hanno operato in maniera organizzata. La Camera ha approvato in via definitiva il provvedimento che consentirà di porre ai domiciliari detenuti tossicodipendenti o alcol dipendenti. Servirà ad alleggerire la pressione sul sistema carcerario, ma non sono previsti fondi per rafforzare il sistema delle comunità.
2: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcol dipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
3: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
2: Da dove arrivi questa cifra però non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo breve aggiornamento, ci risentiamo alle 23:00.

0: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Ogni giorno, da 25 anni, salviamo la vita a bambini, donne e famiglie in difficoltà in Italia e nel mondo. E tu puoi essere parte di tutto questo. Sono Maria Vittoria Rava, presidente della Fondazione Francesca Rava. Dona il 5 per 1000, trasforma un gesto semplice in un aiuto concreto. Firma e inserisci nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 97264070158. La tua azione può cambiare una vita.
2: Focus Economia con Mauro Meazza.
3: Buon pomeriggio, benvenuti a Focus Economia, benvenuti da parte mia Mauro Meazza, benvenuti anche da parte di coloro che mi assistono e rendono possibile questo programma e questa puntata in particolare. Anna Elena Riva in regia di là dal vetro e Livia Caivano con la quale abbiamo preparato la puntata di oggi. Grazie a entrambe, oggi vi posso già anticipare che avremo più di un'occasione di parlare di lavoro. Non solo perché, come avete sentito, è stato siglato il contratto per quanto riguarda il comparto della sanità, ma perché ci occuperemo di una categoria che è particolarmente sotto pressione a causa dell'andamento dei carburanti, che sono gli autotrasportatori. Autotrasportatori che hanno naturalmente delle tutele maggiori, delle tutele differenziate da quelle dei semplici automobilisti, da coloro che usano l'auto invece non per motivi professionali, ma che diciamo sono anche fortemente impattati, se vogliamo usare un termine garbato, dalle tensioni internazionali che si scaricano, come sappiamo bene, sui distributori, sui carburanti. Parleremo di lavoro però perché parleremo anche di lavoro come aspettative dei giovani e lo faremo grazie anche alle evidenze che vengono da una ricerca condotta all'Università Lewis e anche da una sintesi che proviene dall'Associazione dei direttori del personale che hanno diffuso appunto alcune evidenze sull'andamento proprio registrato dagli stessi direttori del personale rispetto alla generazione Z, insomma ai giovani che si affacciano, che si sono appena affacciati al mondo del lavoro. Quindi due occasioni per parlare di lavoro con qualche indicazione appunto dedicata per l'autotrasporto, qualche altra invece più generale concentrata sulle generazioni più giovani. Naturalmente non mancheranno i mercati, come sapete li teniamo nella nostra ultima parte dalle 17.45 però vi posso già dire, come probabilmente avete ascoltato anche nei collegamenti della giornata, che non è una buona giornata, non è stata una buona giornata per l'Asia, anzi è stata una brutta giornata per l'Asia, non è stata una buona giornata per l'Europa, che comunque vede gli indici verso il rosso, e anche l'Atlantico, di là dall'Atlantico, non si sono svegliati di buon umore, per dir così, perché al momento stanno con lo Standard & Poor's sotto dello 0,72%, il Nasdaq dello 0,88%, quindi diciamo che non sta andando bene. Le tensioni anche oggi sembrano essere concentrate soprattutto sulle questioni legate all'intelligenza artificiale, se volete in senso lato, più puntualmente ad alcune parti della filiera che è collegata all'intelligenza artificiale, in particolare a coloro che si occupano di produrre le memorie necessarie all'intelligenza artificiale, ma avremo modo di parlarne con un analista, l'analista di Italia Filippo Diodovic, che sarà con noi dopo le 17.45. Tutto ciò premesso, cara Anna Elena, se sei d'accordo naturalmente, perché se non sei d'accordo senza il tuo volere di là dal vetro non si può fare alcunché, io però partirei con qualche notizia in evidenza per la giornata odierna.

lo so, eri perplessa perché non avevo detto che anche oggi si possono mandare messaggi. Adesso lo dico, si possono mandare messaggi. Qualcuno già ha cominciato, qualche ascoltatore, qualche ascoltatrice a inviarci dei messaggi. Grazie come sempre dell'attenzione con cui ci seguite. 349-238-6666 è l'abituale numero da utilizzare appunto per inviare messaggi a noi qui a Focus Economia in questa versione estiva, che come sapete è un po' più breve rispetto alla versione standard, quella affidata a Sebastiano Barisoni. Ma visto che dovremmo parlare di autotrasporto, cominciamo alle dolenti note. Il petrolio. Il petrolio si è un po' rialzato come prezzi, sta a $84.70 al barile per il WTI, a oltre $90 per il Brent. E naturalmente queste tensioni, ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, si continua a parlarne, a scriverne. C'è anche un problema proprio di tutto il settore, di tutta la filiera a valle dell'estrazione del petrolio, ad esempio la mancanza di raffinerie, che in Europa è aumentata rispetto ad altre crisi analoghe. Ecco che tutto questo si trasmette poi sul portafoglio di chi deve fare il pieno. E la Guardia di Finanza ha ricevuto l'elenco dei distributori che non hanno adeguato il prezzo del diesel, come invece è stato richiesto dal decreto legge 133, di cui vi abbiamo parlato, in vigore da ieri, quello che interviene proprio sul prezzo del gasolio. È stato il garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Ministero del Made in Italy, che ha trasmesso su indicazione del ministro stesso Adolfo Urso alla Guardia di Finanza l'elenco di quegli impianti che ancora non si sono adeguati a quanto contenuto nel decreto legge. Non so se volete aiutarci a segnalare quanto state vedendo nei cartelli dei distributori, se state usando l'app messa a punto dallo stesso ministero per andare a verificare nella zona dove ci troviamo qual è l'andamento dei prezzi. Se volete farlo, il numero è quello che vi ho già ricordato, 349-238-6666. Non è del resto un buon periodo in generale per l'auto. Si è appreso che BMW, o BMW come si dovrebbe dire, è pronta a tagliare 8.000 posti di lavoro in tutto il mondo. Lo ha riferito la Deutsche Presse Agentur, citando fonti interne all'azienda. Il taglio degli 8.000 posti, circa 8.000 posti, riguarda impianti in tutto il mondo. BMW non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito a questi piani e da metà giugno comunque si ragiona, ci sono rumors appunto sulle aspettative, sui probabili tagli. Si diceva allora che il gruppo avrebbe intensificato e accelerato le misure di riduzione dei costi, e adesso viene anche il tema del ridimensionamento degli organici appunto. Il programma dovrebbe essere basato su uscite volontarie, iniziare a ottobre e durare fino al 2027. Ci sarebbe già un accordo con il consiglio di fabbrica su un programma di ristrutturazione in Germania. Se volete, questo va in coda a quanto già abbiamo appreso per Volkswagen, che pure ha annunciato la chiusura di diversi impianti in Germania e la riduzione degli organici. Di tutt'altra natura qualche notizia invece italiana. Innanzitutto probabilmente lo avete ascoltato nel corso della giornata, ma il Ministero del Tesoro ha collocato BOT, buoni ordinari del Tesoro, a 6 mesi per un totale di 7 miliardi e mezzo. Le richieste sono state oltre i 10 miliardi e 700 milioni, quindi diciamo così che ai mercati continua a piacere il debito italiano. Bene, buona notizia. Il rendimento ha avuto un rialzo dello 0,09, 9 punti base, si è attestato al 2,567%, quindi un lieve rialzo rispetto all'emissione precedente.
L'Istat ha diffuso poi alcune indicazioni per quanto riguarda il fatturato delle industrie energetiche, che a maggio ha segnato un incremento in valore a doppia cifra su base annua, più 28,6% fatturato delle industrie energetiche. Il fatturato dell'industria, sempre dati Istat, a maggio del 2026 ha avuto un aumento su base mensile dello 0,6% in valore, dello 0,3% in volume, e su base annua il fatturato dell'industria ha un aumento di valore del 5,3% in valore, in volume, che è quello poi che ci dà più lo stato di salute complessivo, dell'1,5%, di aumento dell'1,5%. Più su marcato l'aumento per i servizi, per il settore dei servizi, 3,9% in valore, 1% invece in volume, quindi ridotto per quanto riguarda il volume. Ci sono state due indicazioni interessanti sul Sole 24 Ore di questa mattina, le segnalo, trovate poi anche sul sito del Sole 24 Ore, sole24ore.com. L'una riguarda la mappa definitiva del super bonus, del mai abbastanza citato, verrebbe da dire, super bonus, la maxi agevolazione varata all'inizio nel 2020, nell'inizio dell'estate del 2020, o se fine maggio 2020, è arrivata con la sua onda lunga fino a oggi. Se ne sono occupati i colleghi Giovanni Parente e Giuseppe Latour sul Sole 24 Ore di oggi, analizzando questo dossier dell'Enea che ha indicato la distribuzione degli investimenti su base territoriale, e si è appreso appunto da questi valori comunicati dall'Enea nel suo rapporto annuale sulle agevolazioni fiscali, l'Enea prese tutte in considerazione, che il super bonus è stato un'agevolazione a trazione settentrionale. Circa la metà di 118 miliardi investiti per l'efficientamento energetico, dell'efficientamento energetico che ha riguardato poco più di 481.000 edifici, complessivamente 1.300.000 unità immobiliari residenziali, circa la metà di questa spesa, 118 miliardi, è andata alle regioni settentrionali, alle 8 regioni del nord: Lombardia, Veneto, Val d'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Venezia Giulia. Il peso però anche in queste 8 regioni, quindi circa la metà dei 118 miliardi, è andata nelle 8 regioni del nord. All'interno di queste 8 regioni poi c'è stata qualche regione campione, che è stata la Lombardia, investimenti per poco meno di 23 miliardi sui 58,4 che vi ho segnalato. 17 miliardi sono andati nei condomini, 3,8 sono andati in villette unifamiliari e 2,1 miliardi in unità funzionalmente indipendenti. La conclusione, se volete un dato molto più brutale, 1 euro su 5 dell'agevolazione è stato speso in Lombardia. Il Sole 24 Ore di questa mattina poi ha riferito anche che l'Agenzia delle Entrate ha dato una indicazione diciamo positiva per i rimborsi dei datori di lavoro per le spese di babysitting per i figli al di fuori dell'ambito scolastico. Anche questi rimborsi rientrano nel welfare aziendale, quindi sono esenti da IRPEF per i dipendenti. È una agevolazione su cui c'era un dubbio, è intervenuta Sandra Savino, la sottosegretaria all'economia, che in un'interrogazione al Senato ha risposto e ha chiarito la questione, che stava, come riferiscono appunto i colleghi Parente e Mobili, stava creando anche una impasse operativa sulla gestione dei rimborsi del welfare. La vicenda, come spesso le vicende fiscali, viene già da lontano, dall'articolo 51 del testo unico, la regola generale che andava poi compresa e applicata nel fattispecie concreta. La sostanza è che c'è stata un'interpretazione di favore per i datori di lavoro e i dipendenti, che non vedranno

da IRPEF non vedranno gravati da IRPEF quei rimborsi che i datori assegnano per le spese di babysitting per i figli, spese sostenute al di fuori dell'ambito scolastico. Concludiamo parlando di risparmio gestito. Assogestioni ha diffuso i dati per il mese di giugno, la raccolta è tornata in positivo, a maggio aveva rallentato di 3,62 miliardi in meno, invece a giugno ha ripreso di 2,74 miliardi di euro. Sono i dati consueti di questa mappa mensile che viene diffusa da Assogestioni. Complessivamente il patrimonio risulta in crescita a 2.678 miliardi. E a questo punto, arrivati alle 17:20 e qualche secondo, io andrei con il nostro primo ospite a parlare di autotrasporto.

0: il benvenuto a Focus Economia Claudio Donati, segretario generale di Assotir. Buongiorno, bentornato in realtà Donati, perché non è la prima volta che interviene a Focus Economia, in generale a Radio 24.
1: Grazie per l'ulteriore invito, diciamo così, grazie.
0: È un piacere, anche perché siete una categoria, come dire, particolarmente esposta in questo periodo. Siete sempre importanti, ci mancherebbe altro, però adesso siete proprio così in prima linea a subire gli scossoni che riguardano che derivano dalle tensioni internazionali e che poi si ribaltano sul distributore. Guardi, a questo proposito un ascoltatore tra i tanti dice: mi sono fermato a fare il pieno del diesel su una certa autostrada, ho fatto notare che il prezzo non era stato abbassato, mi hanno risposto che la compagnia ha dato disposizione di abbassare al prossimo rifornimento della cisterna. Mi pare che il decreto non dicesse così, però non so, io non mi intendo di carburanti, magari sono più a mio agio con la Gazzetta Ufficiale, mi pareva che non fosse così, ma va bene, non facciamo polemica, parliamo proprio del vostro settore. È chiaro che siete, posso dire, sotto schiaffo o lo ritiene eccessivo?
1: No, è un termine abbastanza, come dire, efficace. In effetti, diciamo, subiamo ancora una volta, dopo la prima fiammata della primavera scorsa, questa seconda ondata di aumenti, insomma, francamente anche non del tutto comprensibili del costo del gasolio, che in 15 giorni praticamente è aumentato di 30 centesimi, considerando che per scendere di 30 centesimi ha impiegato i tre mesi precedenti, quindi a scendere tre mesi a salire 15-18 giorni.
0: Questo è un dato interessante, perché lo sappiamo che c'è una certa lentezza e tutte le volte gli esperti del settore ce lo spiegano, ci ricordano: guardate che una cosa è il costo del barile, che poi in realtà è un costo, una promessa di acquisto a un certo costo, e altra cosa è il prodotto finito, quello che poi noi mettiamo nel serbatoio. Quindi questo spiegherebbe appunto il ritardo. È vero però che lei ci fa notare, prima per scendere di questa quota ci sono voluti 90 giorni, ne sono bastati 20 per risalire alla quota precedente.
1: Appunto, diciamo, il dato di fatto è questo. Poi possiamo trovare tutte le argomentazioni del caso: mancanza di strutture di raffinazione, Hormuz, piuttosto, cioè, si trovano sempre i motivi, ma il fatto è questo, che l'andamento non è per niente simmetrico. Quando deve scendere è molto lento, quando deve salire è velocissimo, da Formula 1 appunto. che francamente, insomma, io penso che occorrerebbe su questo versante dei controlli molto più severi, perché non c'è una spiegazione logica.
0: Ecco, il settore però giustamente è meritevole ed è destinatario di una attenzione particolare da parte del governo. È stato erogato un finanziamento di 300 milioni, ne sono stati aggiunti 22, mi pare, dal decreto legge in vigore da ieri, dal decreto legge 133. Ci dà una valutazione su questo complessivo stanziamento del governo in aiuto alla categoria? È sufficiente? Per quanto è sufficiente?

0: efficiente. Abbiamo visto che lo sconto per il gasolio già dalla settimana prossima bisognerà che il governo lo riprenda in considerazione, perché di fatto sarebbero esauriti i fondi. Donati.
1: Guardi, allora diciamo il giudizio politico è positivo, nel senso che il governo ha mantenuto fede agli impegni che si è preso nei confronti del nostro settore il 22 maggio scorso, quando abbiamo fatto l'incontro con il presidente, con la premier Meloni, e quindi diciamo si sta facendo carico, nei limiti ovviamente delle possibilità economiche del nostro Stato. Certo. Ma noi sappiamo che questa è un'operazione, come dire, doverosa da parte dello Stato, ma che non è risolutiva. È un contributo sicuramente utile, che aiuta, in assenza del quale sarebbe evidentemente molto peggio, ma non c'è dubbio che questi aumenti così anomali, diciamo così, non possono essere, come dire, pagati dallo Stato, non sarebbe nemmeno giusto, ma e poi non ci sono le risorse. La risposta dovrebbe venire dal mercato, e cioè dal fatto che chi utilizza il servizio di autotrasporto deve farsi carico del fatto che il gasolio costa oggi 30 centesimi in più rispetto a 15 giorni fa. Ora, questo passaggio, come dire, che teoricamente è molto semplice, molto logico, in realtà nella pratica ha una difficoltà enorme, perché il nostro sistema imprenditoriale, i nostri trasportatori hanno una debolezza contrattuale nei confronti delle loro controparti imprenditoriali, cioè dei loro clienti, della loro committenza, e quindi è molto difficile trovare il riconoscimento di questi aumenti che, ripeto, non sono dovuti ad una volontà del trasportatore di, come dire, di aumentare la tariffa, ma semplicemente è un costo maggiore che dipende magari da Trump in questo caso, e
0: che deve sostenere, comunque, quindi che sarebbe anche, non sembrerebbe scorretto poi presentare anche agli utenti. Ecco, però poi questo ci porta a un altro discorso, perché quando ci sono questi tipi di rincari, spesso assistiamo, faccio un accostamento un po' ardito, a prodotti che aumentano gli scaffali dei supermercati. Allora, certo, capisco che voi trasportate effettivamente i prodotti fino agli scaffali dei supermercati, mi chiedo però quanto possiamo considerare giustificati alcuni di questi aumenti.
1: Ma guardi, lei ha toccato un altro tema, come dire, dolente. Perché ovviamente è vero che nel momento in cui aumenta il costo del trasporto, inevitabilmente un qualche riflesso dovrebbe esserci sul prodotto finale, sul chilo di zucchine, diciamo, che viene venduto al supermercato. E il problema è sul quantum, nel senso che poi abbiamo visto nella primavera scorsa, proprio in occasione di questa fiammata speculativa, diciamo, del gasolio, che nei supermercati i generi alimentari, molti generi alimentari sono aumentati, ma diciamo a cifre esorbitanti rispetto a quello che avrebbe dovuto essere l'aumento dovuto all'aumento del costo del gasolio. Cioè, certo, se un bene finale vale 100 su quel 100, il valore del trasporto, l'incidenza del trasporto è 5, quindi diciamo un aumento del 10% del costo del trasporto significa 5,5, per cui quel bene dovrebbe costare anziché 100, 100,5, cioè 50 centesimi. E in realtà magari quel bene è stato venduto a 105, 110, 115 o 120, e quindi è evidente che anche lì ci sono dei comportamenti che non possono
0: opportunisti, non vogliamo dire di peggio, però un po' di opportunismo ci sta.
1: O comunque certamente sfruttano la situazione, perché poi l'argomento con cui viene anche venduto all'opinione pubblica è che questi aumenti sono dovuti all'aumento del costo del trasporto, il che non è vero, perlomeno nelle proporzioni in cui si è attuata. E questo è un rischio che secondo me è possibile che si ripeta anche nelle prossime settimane, se non ci sarà anche qui un'attenzione da parte dello Stato, degli organi di controllo, per controllare che le cose, diciamo, avvengano perlomeno limitando i fenomeni speculativi.
0: Ecco, poi qualcun altro, qualche ascoltatore dice: beh, ma non è solo il trasporto che deve subire questi rincari. Certo, no, lo sappiamo benissimo, però come abbiamo detto, gli autotrasportatori sono coloro che devono subire, diciamo, per primi e in modo più decisivo, più impattante, questo tipo di scossoni sui carburanti. Certo. Voi avete in programma un ulteriore incontro con il governo se le cose non dovessero, come dire, rasserenarsi a breve? E oggi sembra proprio di no.
1: Direi, diciamo, allora, il governo, il provvedimento che ha varato qualche giorno fa, questo dei gli ulteriori 22 milioni, diciamo, a favore sì. per il credito di imposta, diciamo, ha una durata temporale brevissima perché scade il 6 di agosto. Dopodiché non sappiamo, e forse non lo sa nemmeno il governo, esattamente come si dovrà procedere. Al contrario, noi abbiamo l'esigenza, noi intendo le nostre imprese, di avere un minimo di, non dico di certezza, ma insomma di avere un quadro un po' più affidabile, che non può essere quello che ogni settimana, come dire, si debba ripartire da zero. Quindi stiamo aspettando ovviamente le decisioni che la settimana prossima il governo assumerà rispetto al fatto appunto della prossima scadenza del 6 agosto. Ci auguriamo che si proceda da parte del governo in quella, con la logica con cui si è proceduto fino adesso, cioè di non penalizzare il trasporto professionale. Bene, però saremo a vedere, insomma, ecco.
0: Sì, perché in realtà abbiamo visto che la coperta è davvero corta. Grazie Claudio Donati, segretario generale di Assotir, grazie di essere stato nostro ospite.
1: Grazie a lei per l'ospitalità.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
8: Focus Economia.

0: bentornati a Focus Economia. Andiamo a parlare di giovani e lavoro. In realtà parliamo di generazione Z, quindi stiamo parlando di quei giovani che sono nati tra il 97 e il 2012. Questa è la categoria dei sociologi, indicata dai sociologi. Insomma, in sostanza parliamo di coloro che sono appena entrati, sono entrati da poco, stanno entrando ora nel mondo del lavoro, e ne parleremo del loro approccio, delle loro richieste, delle loro aspirazioni da due punti di vista. L'uno da parte di chi, i direttori del personale, è a confronto con loro, è a diretto contatto con loro, e quindi verifica anche quali sono via via negli anni le aspettative, le richieste che si modificano e che cambiano. Dall'altra parte, con chi questi giovani li prepara al mondo del lavoro, quindi con la direttrice generale dell'Università Luis Guido Carli di Roma, la dottoressa Ria Carisano. Non so se la dottoressa Ria Carisano è già collegata. Allora,
1: buonasera dottor Meazza, buon pomeriggio a lei e ai suoi ascoltatori.
0: Molte grazie dottoressa, forse l'ho ridotto la qualifica, forse devo dire professoressa, mi perdono.
1: No, io lo sono stata in passato, ma adesso faccio un altro mestiere.
0: E dottoressa, con lei la dottoressa Marina Verderaime, che è la presidente dell'Associazione dei direttori delle risorse umane. Buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno.
0: Bentornata anche a lei a Radio 24, perché tra l'altro con la dottoressa Verderaime abbiamo avuto occasione di sentirci spesso a due di denari.
1: Allora, grazie, buongiorno a tutti.
0: Io comincerei un po' a rovescio, cioè comincerei dalla dottoressa Verderaime per capire che cos'è che vi chiedono o non vi chiedono più i giovani della generazione Z quando si presentano dai direttori del personale, perché diciamo sempre, ecco, c'è stato un libro proprio del Sole 24 Ore dei mesi scorsi, Sfaticati, l'ha scritto l'avvocato Falasca, che è un conoscitore del mondo del lavoro, un giuslavorista, e dice appunto i giovani sono dei sfaticati. In realtà poi il libro confuta fortemente questa tesi. Sono sfaticati, cosa gli interessa? Gli interessa di più la retribuzione, gli interessa lo smart working o cos'altro?
1: Certo, allora grazie. Noi abbiamo, come GDP, facciamo annualmente una survey con i nostri HR, HR manager, HR director. Abbiamo un network di 4200 HR e chiediamo a loro proprio questo, proprio su giovani e lavoro. Lo facciamo sempre prima dell'estate perché vogliamo lasciarci prima delle vacanze con i giovani. Allora facciamo delle analisi, delle richieste rispetto a che cosa chiedono i giovani e che cosa emerge durante la fase di colloquio, per cui in inserimento, quando sono all'interno dell'azienda, quando per la retribuzione e quant'altro. Allora, in fase di colloquio, gli aspetti dichiarati più importanti dai candidati, dall'anno scorso a quest'anno, noi lo facciamo tutti gli anni e poi confrontiamo, emerge che cosa? Al primo posto, sempre nel colloquio, proprio le richieste, smart working, work-life balance, orario flessibile e lavoro per obiettivi, ancora come lo scorso anno. Al secondo posto, rispetto allo scorso anno, quest'anno abbiamo l'indicazione da parte dei HR di formazione continua, crescita di posizione e responsabilità, rispetto allo scorso anno che era in sesta posizione e al secondo posto c'era retribuzione benefit. Al terzo posto poi retribuzione benefit, per cui sostanzialmente il trio, la terna è proprio su questi tre.
0: Il podio si è un po' modificato, e soprattutto l'ingresso seconda posizione sul percorso di crescita, diciamo che diventa una domanda molto forte, perché evidentemente chi sta entrando adesso, è entrato da poco nel mondo del lavoro, probabilmente percepisce le aziende come un po' difficili al riconoscimento della crescita professionale, o no?
1: Esatto. Poi infatti noi abbiamo fatto anche la domanda agli HR rispetto agli aspetti dichiarati come HR e nella tua organizzazione, dove, in che cosa state rispondendo? Si risponde insomma, ed è coerente abbastanza sul tipo di mansione e la modalità di interazione con i colleghi superiori, la retribuzione benefit previsti e la formazione, cioè diventa centrale sia per la richiesta che per gli HR l'accompagnamento della figura della persona con la formazione, che è importante in Italia, perché di formazione non se n'è mai fatta abbastanza.
0: Do qualche cifra che trago sempre dalla vostra 36esima indagine. La retribuzione annua media, la RAL in gergo delle risorse umane, la RAL media di ingresso si attesta ai 28.500 euro annui, l'incremento atteso è del 29% entro 3 anni dall'assunzione. Punto. Però non è solo una questione di denaro, come ci ha ricordato adesso la dottoressa Verderaime. Peraltro il 65% dei direttori che voi avete sentito ha dichiarato che sarebbe anche disposto a riconoscere retribuzioni iniziali più elevate, così da poter attrarre e trattenere i migliori talenti. Poi viene sempre dalla vostra indagine il fatto che ha perso un po' peso il contratto a tempo determinato, che è passato da un 35% di utilizzo a un 23%, e si è invece più esteso l'utilizzo dell'apprendistato. Anche qui torniamo al discorso della crescita professionale, della formazione, da un 28% a un 42% sostanzialmente per l'apprendistato e i percorsi analoghi. Verderaime.
1: Sì, esattamente, per cui da un punto di vista appunto delle retribuzioni abbiamo visto come la media sia quella che abbiamo detto, 28,5

0: Noi la nostra analisi ha riguardato tre tipologie in realtà di contratti specifici: il metalmeccanico, il chimico farmaceutico e il commercio e servizi, che c'è una certa differenza, devo dire, tra commercio e servizi e per esempio chimico farmaceutico, perché storicamente in Italia è sempre stato uno dei più con le retribuzioni più alte. Infatti il 28,5 tiene dentro il 34,6 all'assunzione del chimico farmaceutico e che è diverso dal 26,4 del commercio e servizi. Per quanto riguarda anche per noi è stata una sorpresa vedere come l'apprendistato, il contratto di apprendistato, sia stato offerto e sottoscritto a partire da quest'anno rispetto all'anno scorso. Lo scorso anno lo dichiarava il 28%, quest'anno oltre il 40%. Ecco, questo è interessante perché, e poi è stata un po' anche quello che è emerso tra noi e HR, bisogna lavorare di più su questo contratto in termini di non solo garanzia della formazione, ma rivedere magari i moduli formativi, rivedere le condizioni, i livelli, eccetera. Cioè c'è sicuramente, è un contratto interessante, ma su cui c'è un grosso lavoro da fare.
1: E allora, visto che parliamo di formazione, dottoressa Rita Carisano, direttore generale della Università Luis Guido Carli, prima di tutto vi torna rispetto al percorso di preparazione che i giovani possono trovare in Luis, quanto emerge poi dai direttori di personale?
2: Sì, abbastanza, devo dire, anche perché bisognerebbe capire bene se questa indagine sia fatta su persone laureate o meno, perché naturalmente, offrendo noi una formazione di altissimo livello, è probabile che i nostri laureati abbiano magari anche sensibilità diverse. Una cosa che io aggiungerei a questa analisi, perché a noi risulta, devo dire, in modo molto evidente, che per esempio i ragazzi nel colloquio di lavoro, una domanda che fanno e pongono all'interlocutore è quale sia il profilo di sostenibilità delle aziende. I ragazzi sono molto selettivi rispetto a questa tematica, sarà perché forse noi li abituiamo a vivere in un campus in cui la sostenibilità fa parte della vita quotidiana nel campus, ma sono veramente molto sensibili, con un notevole pragmatismo, devo dire, perché il primo interesse che hanno i ragazzi, anche questo deriva da un'indagine Ipsos Doxa esattamente di quest'anno, al primo posto mettono la ricerca del posto di lavoro e quindi quello è il primo loro obiettivo. Però poi all'interno di questo obiettivo ci sono anche delle, come posso dire, delle caratteristiche tipiche dell'azienda che sfuggono un po' semplicemente alla RAL piuttosto che ai benefit, allo smart working, ma proprio il profilo e il posizionamento delle aziende. Quindi a me sembra questo un elemento che può aggiungere un'immagine un po' più completa, no? Di questi ragazzi che sono al loro primo impiego.
1: Ma infatti, dottoressa Carisano, spesso si dice che negli ultimi anni si è modificato completamente il paradigma della ricerca del posto di lavoro e al le faremo sapere siamo al vi farò sapere, che dal candidato al potenziale datore. Vi ritorna anche questo tipo di cambiamento?
2: Abbastanza, proprio perché i ragazzi sono diventati più consapevoli, mentre una volta le generazioni precedenti erano un posto di lavoro subito, immediatamente, qualsiasi cosa sia. Adesso, soprattutto se hanno un bagaglio di competenze elevato, hanno sviluppato anche una capacità critica, quindi sono in grado di valutare tanti elementi contemporaneamente, sono anche selettivi, però mi crede, ragazzi, almeno a quello che risulta a noi, sono anche tanto pragmatici, quindi hanno voglia di mettersi in gioco. Ecco, non vorrei che venisse fuori un'immagine di ragazzi laureati che sono anche un po' supponenti, un po',
1: come schizzinosi.
2: Dire.
1: Una volta, tanti anni, un po' di anni fa, un ministro del lavoro usò il termine choosy, il termine inglese di schizzinosi, esatto. Più o meno possiamo tradurre così.
2: No, questo non sarebbe corretto, ecco, dare un'immagine di questa generazione di questo tipo, sinceramente non lo sarebbe.
1: Allora, io ringrazio le mie due ospiti, ringrazio anche, in realtà sono intervenuti molti ascoltatori proprio su questo tema che sempre, diciamo così, riscalda molto gli animi tra fautori del, è vero, le generazioni giovani fanno bene a essere più esigenti e più attente anche a certi valori etici, prima ancora che ambientali, e altri che dicono no, bisogna essere disponibili.

0: Ultima parte di questa puntata di Focus Economia, la dedichiamo, come già abbiamo fatto nei due giorni precedenti, ai mercati. Non è una buona giornata per i mercati, anzi diciamo che non è proprio per niente. Milano sta chiuso a meno 0,52, il FTSE MIB non va meglio al di là dell'Atlantico, sono in rosso anche i principali indici, lo Standard & Poor's, il Nasdaq, non è andata meglio nelle altre borse continentali, ma sappiamo che in realtà tutto deriva da un nervosismo delle borse asiatiche. Soprattutto c'è una piazza che sta un pochino, direi, dando l'intonazione ogni giorno da due giorni a questa parte proprio a tutti gli altri mercati, e parlo della Corea del Sud, di Seoul, perché sostanzialmente, così ci è stato spiegato, ma ora chiediamo ulteriori conferme e spiegazioni al nostro ospite, sostanzialmente lì si vedrebbe già qualche ridimensionamento, qualche tensione proprio per quanto riguarda le grandi aspettative sull'intelligenza artificiale. Allora, tutto questo non ve lo posso spiegare io, ma ce lo può spiegare invece Filippo Diodovic, che è Senior Strategist di IG Italia. Benvenuto a Focus Economia, Diodovic.
1: Sì, buonasera a tutti.
0: Allora, le ho detto che gli indici continentali sono tutti in rosso, chi più chi meno. Vedo che Parigi è sotto dello 0,6%, di Milano ho detto, un po' più pesante, mi sembrava Madrid, sì, meno 1,65%. Oggi sono stati presentati, tra l'altro, se volete un caso di borsa, i conti di Intesa, buoni, ma sappiamo che il settore bancario è interessato in questo momento, ne scriviamo tutti i giorni sul Sole 24 Ore, ne abbiamo parlato col direttore Tamburini l'altro ieri, è interessato da movimenti, da sommovimenti molto ampi. A me interessa invece con lei, Diodovic, parlare di questo fatto che Seoul, ci alziamo la mattina, Seoul chiude male o ha già aperto male, si sta comportando male, e tutti gli altri vanno più o meno a ruota. È così o è un'impressione da neofita, da poco esperto?
1: No, assolutamente sì, oggi è stata una sessione molto drammatica in Corea, perché il Kospi, che è il principale indice della borsa coreana, era arrivato a perdere il 13-14%, sempre per la delusione per quanto riguarda soprattutto i conti di SK Hynix, che è uno delle due principali gruppi che compongono l'indice. L'indice è molto concentrato soprattutto su Samsung e SK Hynix, che sono più o meno intorno tra il 40-50% dell'indice come peso. I conti sono stati positivi per quanto riguarda la crescita di utili e ricavi, ma hanno deluso le aspettative degli investitori, che erano molto alte ormai su questi gruppi che producono chip di memoria. E questo ha portato una nuova ondata di vendite, poi nelle ultime ore di contrattazione è un po' risalito, quindi l'indice ha chiuso con un meno 6%, però rimane sempre queste aspettative che vengono un po' ridimensionate, ecco, sul boom soprattutto dei chip di memoria. Chip di memoria che, come detto, sono cresciuti in maniera esponenziale negli ultimi 6-9 mesi, proprio la diffusione dell'intelligenza artificiale, che ha portato questi produttori di chip di memoria, che facevano memorie classiche per quanto riguarda i computer, che sono chiamate DRAM e SRAM, l'hanno dovuto trasformare in HBM, che sono le memorie ad alta banda, che servono proprio per i server di intelligenza artificiale. Quindi c'è stata una fortissima domanda e ha portato questi produttori di chip di memoria a salire notevolmente. È chiaro poi che i risultati trimestrali, se non soddisfano le aspettative di mercato, portano poi a ribassi così marcati delle aziende e anche degli indici.
0: Questo in effetti era emerso già in queste due giornate, in particolare ieri si ricordava, attenzione, come ha detto lei anche poc'anzi, parliamo di un indice che è non fortemente, ma di più che fortemente caratterizzato dall'avere due grandi campioni, e quindi se questi due grandi campioni danno anche solo un colpo di tosse, è chiaro che tutto l'indice ne risente. Però credo di cogliere, lei è portato a leggere questo tipo di andamenti

0: solo come un momento di correzione, non come un momento prodromico di qualche crisi più ampia che potrebbe estendersi?
1: Allora, sì, io sono ancora dell'idea che siano correzioni molto importanti, ma i fondamentali per quanto riguarda soprattutto i chip di memoria sono ancora forti, perché la domanda di chip è forte e c'è carenza per quanto riguarda le memorie, e questo insomma lo affermano soprattutto le varie case, aziende tecnologiche che richiedono chip di memoria. È chiaro che il mercato poi aveva, come detto, le aveva sovrastimate, quindi aveva portate a salire troppo, però dobbiamo sempre tener conto delle aspettative sul mondo dell'intelligenza artificiale, quindi i risultati, le trimestrali sono molto importanti per capire un po' l'andamento dei fondamentali. Oggi, insomma, in serata ne avremo, e anche domani avremo trimestrali molto importanti dei grandi spenditori sull'intelligenza artificiale, che sono quelli che vengono chiamati gli hyperscaler. Oggi stasera avremo Meta e Microsoft, domani Apple e Amazon, quindi bisogna capire quanto queste aziende sono riuscite a monetizzare gli investimenti fatti in intelligenza artificiale. E questo che il mercato, a nostro avviso, premierà o condannerà, perché sempre di più diventerà selettivo. Mentre prima, in passato, tutto saliva legato all'intelligenza artificiale, il mercato diventerà sempre più selettivo e premierà chi riuscirà a monetizzare gli investimenti in intelligenza artificiale.
0: Grazie a Filippo Diodovic, Senior Strategist di IG Italia. Grazie di essere stato nostro ospite, Diodovic.
1: Grazie a me.
0: E grazie naturalmente a Anna Elena Riva, di là dal vetro in regia, grazie a Livia Caivano, con la quale ho preparato questa puntata.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
5: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Tornare indietro, ripercorrere le reazioni chimiche al contrario per tornare ai mattoni originali e da lì poter costruire qualcosa di nuovo. Ebbene, una delle più importanti frontiere della chimica guarda oggi non a come realizzare nuovi composti, naturalmente questo non è mai passato di moda, ma a come smontare quelli vecchi. L'obiettivo naturalmente è riciclare i materiali a livello molecolare. Ci sono diversi buoni motivi per farlo, per esempio conservare al massimo le proprietà del materiale da un ciclo all'altro, riducendo al minimo i fenomeni di degrado. Un altro ottimo motivo è rendere possibile il riciclo di materiali misti o materiali compositi che non possono essere di fatto separati in altro modo, comunque non in modo soddisfacente. Ebbene, tra questi ci sono sicuramente i tessuti. Il campo della moda ha un impatto ambientale tra i più rilevanti e i tessuti sono tra i materiali più difficili in assoluto da riciclare, anche perché la maggior parte dei capi sono composti da fibre miste che sono intrecciate di fatto in modo inseparabile fra di loro. E allora, benvenuta Elena Rosini, che è professoressa di biochimica all'Università dell'Insubria, grande esperta di questa sorta di chimica al contrario che serve a risolvere questo tipo di problemi. Ciao Elena, benvenuta a Smart City.
6: Ciao, grazie a tutti.
5: Allora, come funziona il vostro approccio? Come si fa a smontare un tessuto misto, scomporlo nei suoi componenti originari? Più o meno, in
6: sì,
5: realtà,
6: certo.
5: ancora diversa la cosa. Prego.
6: Sì, certo, come hai giustamente detto tu, la grande sfida è rappresentata da queste fibre miste. Cosa intendo dire? Principalmente poliestere, cotone e anche lana. Recentemente presso il nostro laboratorio abbiamo sviluppato un approccio green. Cosa vuol dire?

0: Utilizziamo degli enzimi ingegnerizzati che sono stati sviluppati nel nostro laboratorio e la grande potenzialità di questi enzimi è quella di essere in grado di degradare in maniera selettiva ogni singola componente di questi tessuti. Cosa voglio dire? Ci sono enzimi in grado di degradare il cotone, enzimi in grado di degradare la lana, lasciando poi intatta la componente poliestere, che viene poi successivamente degradata sempre con degli enzimi da noi ingegnerizzati nei suoi principali monomeri. Il tutto sempre con delle rese superiori al 95%.
1: Aspetta, ecco, quindi andando step by step, sostanzialmente voi attuate anche la separazione delle fibre, tra virgolette, perché prima togliete, lasciami dire, solo il cotone, poi solo la lana, adesso non so se sia proprio così, poi solo il poliestere, quindi avete ottenuto anche quella sorta di separazione di cui si parlava all'inizio.
0: Esattamente, che è una delle principali sfide. Esatto, è
1: Ecco,
0: proprio come hai
1: cosa
0: detto.
1: viene fuori quando smonti il cotone? Che cosa ottieni?
0: Ma con la nostra tecnologia riusciamo a ottenere glucosio, quindi degli zuccheri dal cotone e dal poliestere, i suoi monomeri. E con questi monomeri abbiamo già dimostrato su scala appunto di laboratorio che possono essere utilizzati, ti faccio alcuni esempi, per produrre per esempio precursori per generare bioplastiche piuttosto che amminoacidi, piuttosto che intermedi per la sintesi di farmaci, utilizzando, ti ricordo sempre, dei processi green, quindi dei
1: Certo.
0: processi di bioconversione utilizzando dei microrganismi ingegnerizzati.
1: Ecco, microrganismi, quindi acqua, soluzioni, cose, tutte compatibili dal punto di vista ambientale. Quali sono gli step principali del trattamento?
0: Ma noi prendiamo queste fibre miste e le pretrattiamo o meccanicamente o termicamente e a questo processo segue poi la degradazione enzimatica con specifici enzimi, come ho detto prima.
1: Chiarissimo. A che punto siete? Vorrei capire, siete, su che scala anche state lavorando, i prossimi obiettivi.
0: Ma il nostro processo è stato ottimizzato su scala di laboratorio, quindi parliamo di grammi di tessuti, ma la cosa molto importante è che è un processo scalabile perché abbiamo messo a punto tutti i vari step, alcuni sono già utilizzati a livello industriale, altri basta scalare appunto il nostro processo.
1: Ecco, sì, insomma, non bisogna inventarsi chissà che cosa per scalare questo tipo di processi, perché poi l'applicazione a livello industriale è nota, no? Voglio dire, si fanno
0: Esattamente,
1: queste cose per
0: esattamente.
1: tanti motivi già oggi.
0: Esatto.
1: Altri materiali ai quali pensate di lavorare o state già lavorando?
0: Ma guarda, il grande vantaggio di tutto questo è che è un qualcosa di adattabile, quindi si aprono nuove opportunità anche per la valorizzazione di altri rifiuti, quindi non solo la plastica, ma stiamo lavorando anche su del materiale lignocellulosico. E quindi è molto importante per ridurre l'impatto ambientale di tutti i materiali di largo consumo.
1: Allora, grazie Elena Rosini, sono certo che ci risentiremo, questo è un tema che qui a noi a Smart City senz'altro interessa molto, buon lavoro.
0: Grazie mille.
1: Cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata a tutti voi.

La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali.

0: un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
1: Nuvola la trovi su siscom.eu.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Sono le 23.
4: GR24, il sole 24 ore.
3: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Chiusura in netto calo per Wall Street dopo che la Federal Reserve ha deciso di non aumentare tassi di interesse. Il mea culpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto ad Alessandra Skepisi e dalla redazione per questo breve aggiornamento. Torna a salire la tensione nel Golfo Persico, colpiremo l'Iran duramente in risposta ai loro raid contro target americani in Egitto e Giordania, ha minacciato il presidente americano Donald Trump. Il CENTCOM, il comando centrale americano, conferma raid congiunti con le forze saudite contro gruppi filo-iraniani con base in Iraq. I ribelli Houthi intanto intendono imporre pedaggi per il transito nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandeb, mentre l'Arabia Saudita starebbe cercando di costruire una coalizione internazionale per proteggere le navi mercantili dai loro attacchi. Chiusura in netto calo per Wall Street dopo che la Federal Reserve ha deciso di non aumentare i tassi di interesse. Il Dow Jones perde il 2,19%, il Nasdaq cede l'1,74%, ma sentiamo come sono andate le borse europee.
5: Le borse europee chiudono deboli mentre si riaccende la corsa del petrolio Brent, schizzato di nuovo a $90 al barile con la nuova escalation in Medio Oriente, ma gli indici continuano a essere pressati anche dalle vendite sul tech. In serata riflettori proprio sui conti di alcune big del settore, Microsoft e Meta, ma anche sul responso sui tassi della Federal Reserve americana. Così Milano chiude a -0,5%, Parigi -0,6%, Francoforte sostanzialmente stabile, mentre sale in controtendenza a Londra +0,3%. A un soffio dal massimo storico in chiusura grazie al minore peso del tech sul listino. A Piazza Affari i migliori sono Eni +7,1% dopo conti positivi, Stellantis +4,2% e Nexi +3,4%, anche qui dopo i conti. In fondo al listino Italgas -4,5%, seguito dall'Automatica -4% ed ST -3,5%, ancora penalizzata dalle vendite globali sui chip. Oro spot debole intorno ai $4,000 l'oncia, mentre è poco mosso il valutario, con l'euro stabile poco sotto gli $1,14. Ivan Torneo da Radio Corpe Radio 24.
3: La maglia della nazionale, un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Così inizio conferenza stampa in FIGC il nuovo commissario tecnico azzurro Roberto Mancini. Si è scusato sul divorzio dalla nazionale nel 2023. Al suo fianco il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri, che ha provato a indicare la via di rinascita del nostro calcio.
6: E noi siamo bravi tatticamente come squadra. Gli altri sono bravi tecnicamente e con tecnica di base superiore alla nostra. Noi dobbiamo ritornare a fare quello che c'era una volta. C'erano meno scuole calcio, però si giocava più nelle chiese, nelle parrocchie, in mezzo alla strada, nelle piazze, si dribblava. Adesso quasi pochissimi allenatori fanno dribblare i propri giovani, no? Passa la palla, uno o due tocchi, facciamo questo, la diagonale, siamo bravi a far questo. No, il ragazzo va. Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo.
3: Sono le 23:03 e 40 secondi, è tutto. Ci risentiamo a mezzanotte.

0: mercato dell'energia che va su e giù ha un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove

0: ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Partito Ultra Pop il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. Ci sono artisti che non si sono mai incontrati ma che hanno condiviso istanti ed eventi che hanno marchiato a fuoco le loro carriere, anche terribili come essere arrestati sul palco durante una performance. Occhio alla mia pagina Facebook, a Instagram, all'email ultrapop@radio24.it e al podcast a fine puntata. Bella Brown and the Jealous Lovers, Coming for You. We'll be right back.

Coming for You, Bella Brown and the Jealous Lovers, gruppo di Chicago residente in California, potentissima la voce di Brown. Come detto, ci sono artisti le cui strade non si sono mai incrociate, ma che hanno condiviso istanti ed eventi che hanno marchiato a fuoco appunto le loro carriere. Mi vengono in mente Charlotte Moorman, violoncellista, nome di riferimento della performance art, e Jim Morrison dei Doors, due figure simbolo della cosiddetta grande trasgressione anni 60. Tutti e due nello specifico hanno utilizzato, anche se in maniera diversa, il corpo e la performance in opposizione a norme sociali, culturali e alle leggi del loro tempo, e tutti e due sono stati arrestati mentre si esibivano sul palco. Morrison, trascinato via da due agenti di polizia durante lo storico concerto dei Doors a New Haven in Connecticut il 9 dicembre 1967, e sempre in quell'anno a New York, ma molti mesi prima di lui, il 9 febbraio, Charlotte Moorman passerà alla storia come la prima musicista arrestata su un palcoscenico. Una storia incredibile. Eccoli Doors remixati.

Light My Fire, I Doors, con il tocco latine di DJ Snatch. Mamma che finale. Sempre a proposito di Charlotte Moorman e Jim Morrison, beh, i due artisti hanno viaggiato su linee parallele, anche se distantissime tra loro. Oltre alle vicende con la giustizia di cui sopra, tutti e due ad esempio hanno utilizzato appunto il corpo come strumento artistico. In particolare Moorman incorporava spesso nella sua performance nudità e tecnologia. Morrison, come si sa, mescolava teatralità, linguaggio provocatorio e una gestualità dal vivo che spesso era fortemente allusiva dal punto di vista sessuale. L'arresto di Charlotte Moorman, sempre poco ricordato, è stato in realtà un momento di snodo totale nelle vicende artistiche del secondo Novecento, anche perché non si erano mai visti fino a quel momento dei poliziotti salire su un palco e arrestare un artista durante una performance. Dopo New Haven, Morrison farà poi di nuovo la storia del rock durante il live dei Doors a Miami nel 69, quando verrà denunciato dalla polizia per atti osceni, turpiloquio e ubriachezza molesta dopo aver presumibilmente mostrato le parti intime al pubblico. Dico presumibilmente perché nel caos di quella serata non si è mai capito come sono andate effettivamente le cose, ma qui ci interessano di più le vicende di Moorman. E poi ci torno. Dylan Chambers, Mercy, That's What I Need. Dopo il brano una piccola pausa e di nuovo dentro Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Zanzara Tour, avanti tutta.
2: Io mi rassegno al peggio.
3: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

album dei Saint Paul and the Broken Bones, che si chiama come loro, disco uscito di recente, è il sesto per la band dell'Alabama, un disco potentissimo da cui ci sentiremo un bel po' di cosine nelle prossime settimane. Poi la voce di Paul Janeway, grande. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24. Si diceva prima di Charlotte Moorman, la prima musicista arrestata su un palco durante una performance. La violoncellista stava eseguendo nel 1967 a New York l'opera Sextronic di Nam June Paik, padre della videoarte e della multimedialità in arte, un pezzo in quattro movimenti con altrettanti livelli di nudità. Ad un certo punto tre agenti in borghese intervengono e la arrestano con l'accusa di atti osceni in luogo pubblico. Passerà una notte in cella e verrà condannata a una pena detentiva poi sospesa. I tre piombano sul palco durante il secondo movimento, quando Moorman era in topless. Al quarto, che era previsto ma che per ovvie ragioni non verrà eseguito, la nudità doveva essere completa. Ovviamente parliamo di una trasgressione non fine a se stessa. Sia con Moorman che con Jim Morrison il gesto artistico puntava a mettere in discussione censura e convenzioni morali del tempo. HL7, gli scozzesi Dictator.

HL7, gli scozzesi Dictator. Il pezzo è dedicato a Henrik Larsson, da qui HL7, leggenda del Celtic, squadra di cui il quartetto è tifosissimo. HL7 ovviamente rimanda al CR7 di Ronaldo. La cosa bizzarra a proposito di quanto si diceva è che proprio per via degli arresti sul palco le carriere di Charlotte Moorman e Jim Morrison sono state a volte accomunate, ma in realtà parliamo di distanze siderali. Moorman era attiva nell'avanguardia, nella performance art, la voce dei Doors è stato invece l'icona dionisiaca del rock anni 60. Le performance di Morrison poi avevano un'eco mediatica mostruosa. Moorman, al contrario, agiva principalmente nel circuito più ristretto newyorkese, sperimentale ed avanguardia, coinvolta anche in Flux,

o Fluxus, come dicono in inglese, lo storico movimento internazionale interdisciplinare di arte sperimentale di cui hanno fatto parte tra i tanti Yoko Ono, Joseph Beuys, lo stesso Nam June Paik, Gustav Metzger, padre dell'arte autodistruttiva, grande ispiratore del rito delle chitarre distrutte sul palco da Pete Townshend, il chitarrista degli Who, che peraltro aveva studiato con lui. Tutti molto unstoppable, inarrestabili, come il titolo del pezzo del Frank Pop Ensemble con la voce di Emma Noble. Dopo il brano una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Ultra Pop.
1: Perché?
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Tempo in diretta.
9: Ben ritrovati, vediamo le previsioni per giovedì 30 luglio. Un vasto campo di alta pressione di matrice subtropicale si espande ulteriormente su tutto il paese. Giornata quindi con un ampio soleggiamento, in cui il sole splenderà in cieli per lo più sereni o solo raramente poco nuvolosi. Temperature massime fino a 37-39 gradi all'ombra al centro-nord. Scarica l'app de ilmeteo.it.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
11: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
12: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.

Still Angry, ancora arrabbiata. Ida Maria, artista norvegese, tornata di recente con il nuovo album Seven Deadly Sins Plus 3, penso che avrebbe molto apprezzato le vicende di Charlotte Moorman di cui si è detto fin qui. Ultima parte di Ultra Pop, qui su Radio 24, si diceva appunto delle eventuali corrispondenze e analogie tra Jim Morrison dei Doors e Charlotte Moorman, nome di riferimento dell'avanguardia musicale e della performance art, scomparsa nel 91, la Giovanna d'Arco della nuova musica, come l'aveva soprannominata il compositore Edgar Varèse per il suo ruolo pionieristico, una musicista che è stata sempre animata da una costante idea di libertà di espressione artistica. Rispetto a Jim Morrison, Moorman è stata anche un'attivissima promotrice e organizzatrice di eventi culturali, in particolare del Festival annuale di avanguardia di New York, che aveva ideato nel 63 e che per quasi 20 anni ha trasformato la città in un laboratorio a cielo aperto: performance sulle banchine del porto, concerti sui tetti, azioni nei musei o nelle strade di Manhattan e molto altro. E lì ha coinvolto nomi come John Lennon e Yoko Ono, Lamont Young, Philip Glass e tantissimi altri. Insomma, un personaggio molto importante che però, per la natura del contesto in cui si muoveva, è sempre passata in secondo piano nelle grandi narrazioni della cultura popolare rispetto alla massima esposizione mediatica di cui ha goduto ad esempio Jim Morrison. Del resto, tenendo a mente che la trasmissione del sapere nei secoli è sempre stata filtrata attraverso un punto di vista maschile, inevitabilmente solo Jim Morrison è passato alla storia come il grande trasgressore della musica e il primo ad essere arrestato sul palco. Ma importa poco, basta sempre cercare di rimettere le cose nella giusta prospettiva. Georgie Porgy, secondo il Nautilus.

Georgie Porgy, il classico dei Toto secondo i giapponesi Nautilus, con la voce molto soul di John Turrell. E comunque Charlotte Moorman e Jim Morrison, tornando un istante ai due, alla fine hanno rappresentato due facce della stessa sfida culturale, tutti e due, e a seconda delle proprie specificità e dei rispettivi diversi contesti, hanno puntato a ridefinire i confini dell'arte e del corpo nella società americana degli anni 60. Assolutamente importanti le opere create da Nam June Paik per lei, ad esempio TV Bra for Living Sculpture del 69, in cui si esibiva con due piccoli televisori indossati come reggiseno, appunto il bra del titolo, indossati mentre suonava il violoncello, un'opera che era una potentissima riflessione su come la tecnologia, soprattutto la TV, modelli il corpo, l'identità e la percezione sociale, temi ancora oggi attualissimi. In TV Cello del 71 il violoncello era costruito invece impilando tre televisori. Ogni colpo d'archetto produceva non solo suono ma anche immagini in movimento. In quel momento lo strumento smetteva di essere un simbolo di disciplina e tradizione e si trasformava in un mezzo anche tecnologico in grado di parlare i linguaggi della contemporaneità. Ecco, questa è stata la portata rivoluzionaria di Moorman, che ha rappresentato un ponte tra mondi musicali classici e pratiche artistiche radicali e interdisciplinari. Sabertooth, Jamie T.

and the Rain, tra i singoli più potenti dei londinesi Madness, la voce di Camden Town, il sole e la pioggia, che è un po' la condizione artistica e personale che ha vissuto anche Charlotte Moorman, di cui si è detto fin qui, nome di riferimento dell'avanguardia musicale del secondo Novecento, prima artista ad essere arrestata sul palco con l'accusa di atti osceni, da qui anche il soprannome Topless Cellist, la violoncellista in topless, soprannome che però alla fine ha spostato sul sensazionalismo una vicenda artistica e una carriera che al contrario è stata fondamentale. Nello specifico Opera Sextronic, Il lavoro incriminato, era in realtà una riflessione assolutamente anticipatrice sul corpo femminile, sulla censura e la libertà dell'arte, una performance che metteva in discussione l'idea di decoro associata alla musica classica, cioè che una musicista è più giudicata per il comportamento e l'aspetto anziché per l'esecuzione. Questo secondo un'idea di concerto classico e non solo tutta maschile, che pretende che il corpo femminile debba essere invisibile, debba essere neutralizzato per essere accettato. Un'idea

scatenata e Michelle David non la fermi più. Running dal suo nuovo album con i True Tones in arrivo a febbraio. Che voce e che botta di Northern Soul. Capito quanto è stata fondamentale Charlotte Moorman, quanto ha mescolato performance, corpo, tecnologia, televisione, video, tutto incorporato in questa pratica musicale che ha ridefinito in un certo senso cosa e come possa essere una performance musicale, come e cosa possa essere la figura del musicista esecutore e del performer. In rete ci sono vari video e spezzoni filmati, vedere per credere. Ovviamente, tornando un istante all'episodio del suo arresto per atti osceni in luogo pubblico, ci sono stati episodi prima di lei che hanno riguardato anche altri arresti di artisti, ma mai musicisti. Per restare in America, Faith Becken, ballerina e attrice di burlesque, verrà arrestata per atti osceni in luogo pubblico durante uno spettacolo a New York nel 1930, idem Sally Rand e il comico Lenny Bruce, arrestato più volte per turpiloquio con i poliziotti che lo aspettavano a fine spettacolo. E per molti sono state lunghe estati calde. Tom Robinson Band.

Hot Summer, Tom Robinson Band, gruppo fondamentale negli anni del primo punk inglese. Il pezzo è The Power in the Darkness, l'album con cui il gruppo di Tom Robinson ha debuttato. Giorni fa mi sono anche riletto alcune cose da Set the Night on Fire, l'autobiografia di Robbie Krieger, il chitarrista dei Doors, e anche lì non c'è nessun riferimento a Charlotte Moorman. A proposito del concerto dei Doors a New Haven, Krieger scrive: questa fu la prima volta documentata nella storia di un musicista arrestato sul palco nel bel mezzo di un'esibizione. Adesso sappiamo ovviamente che non è così, ma tant'è. Nell'autobiografia c'è anche un riferimento interessante al cantante lirico italiano Carlo Albani, che nel 1908 fu arrestato a Boston durante un'esecuzione del Trovatore di Verdi per via di una causa pendente. Gli verrà però permesso di terminare lo spettacolo. Nel libro c'è ovviamente un ampio resoconto del concerto di New Haven, in cui Jim Morrison verrà appunto trascinato via dai poliziotti piombati sul palco e arrestato. Poche ore dopo sarà libero su cauzione. Occhio, perché a Miami invece, durante uno dei concerti più noti, più descritti e più mitizzati dei Doors, Morrison non verrà arrestato come spesso si racconta, o meglio, in riferimento alle vicende di Miami, verrà arrestato una prima volta mesi dopo ed uscirà su cauzione. Mesi dopo ancora verrà condannato per atti osceni e turpiloquio, e anche lì ci sarà una cauzione in attesa dell'appello. Morirà a Parigi, come si sa, il 3 luglio 1971, prima della conclusione del processo. Poi nel 2010 arriverà il perdono postumo da parte del governatore della Florida. Bahamas Soul Club, Ain't Nobody's Business If I Do, con la voce di Billie Holiday, che di arresti e guai con la giustizia, soprattutto per questioni di droga, ne ha avuti parecchi. Ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito, la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a Pio G. Sì, ma appunto.

0: potrei parlarti del Parktronic, che individua un posto per parcheggiare in totale autonomia gestendo sterzo, frenata e accelerazione, per arrivare puntuale a ogni appuntamento. Potrei, ma tanto dimenticherai tutto appena avrà trovato parcheggio per te.
1: Il comfort non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe E con Service Care 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria con cambio olio, sostituzione liquidi e filtri, ricambi originali e mano d'opera per preservare al meglio la tua auto. Solo con Mercedes-Benz Financial. Scopri di più su mercedes-benz.it.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
3: Quali romanzi porterete in vacanza? Se non li avete ancora scelti, c'è Il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con Il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Perché?
7: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: È mezzanotte.
14: GR24, il sole 24 ore.

0: tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale. Protestano le opposizioni a rischio le libertà. Domiciliare tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Skepis in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
1: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato tre petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: In Italia con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale. Ma secondo le opposizioni, che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre, ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcoldipendenti. Sentiamo.
2: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
3: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
2: Da dove arrivi questa cifra, però, non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine, tra queste la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Caro carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
4: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha girato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: In chiusura lo sport e la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio, dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
5: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
6: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
5: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
7: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
5: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Schepisi. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo
1: l'ordine delle cose. Ci hanno insegnato che i figli devono sopravvivere ai genitori. È l'ordine delle cose. Poi un giorno la vita si distrae e da quel momento non sei più una madre, non sei più un padre, ma diventi il custode di un'assenza. Le persone ti dicono che il tempo aggiusterà tutto, ma non è vero. Il tempo non aggiusta niente. Il tempo fa una cosa molto più complessa, ti insegna a respirare con una ferita aperta. Ci sono dei giorni in cui il dolore urla, altri in cui sussurra, ma non se ne va. E forse è giusto così, perché il dolore è il prezzo che l'amore continua a pagare per esistere. Noi pensiamo che il contrario della morte sia la vita, ma non è vero. Il contrario della morte è amore, perché la morte riesce a portare via un corpo, l'amore no. L'amore continua a ricordare una voce che nessuno sente più, continua ad apparecchiare una memoria, continua a cercare due occhi in mezzo alla folla, continua a dire mio figlio, anche quando il mondo pretende di usare il passato. Forse il compito di chi resta non è smettere di soffrire, è impedire che l'amore muoia due volte. La prima volta ci pensa la vita e la seconda dipende da noi. C'è anche un pensiero di cui parlava spesso lo psichiatra Andreoli, Vittorino Andreoli, che mi ha sempre colpito. Il lutto non consiste nel dimenticare chi non c'è più, ma nel trovare un modo nuovo di continuare ad amarlo. E forse è questa la definizione più onesta della speranza. Non credere che il dolore finisca, ma scoprire che l'amore è più ostinato del dolore. Buonasera a tutti, sono le 18:08, siamo su Radio 24, io sono Paolo Ruffini, questo è Come stai? In redazione Michele La Serra, Cristina Lunghi, Veronica Serafini, in regia Anna Elena Riva, 800 24 0024, WhatsApp 331 5755 721 o 349 238 6666. Oggi parleremo di genitori che hanno perso i figli. Sigla.
2: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Lei si sente sempre in colpa, sempre responsabile di quello che succede. Ma non tutto nella vita può essere determinato da noi. Noi facciamo quello che possiamo fare. Forse bisognerebbe imparare ad aspettare e non avere sempre un compito. Bisognerebbe imparare a oziare, che non significa essere passivi, ma avere un rapporto più rilassato con la vita, col mondo. Che ne dice?
2: La stanza del figlio di Nanni Moretti, film del 2001 che ha vinto anche la Palma d'Oro al 54esimo Festival di Cannes, e Nanni Moretti proprio racconta la vita di una famiglia felice ad Ancona che è distrutta all'improvviso dalla morte del figlio Andrea in un incidente subacqueo e il difficile percorso dei genitori per affrontare questo dolore. Oggi parliamo di questo tema. Questa è una trasmissione che è iniziata lunedì qui su Radio 24, una trasmissione completamente controcorrente rispetto a quello che vi fanno ascoltare altre radio. Noi non vi chiederemo che cosa portate sotto l'ombrellone, non ce ne frega niente di sapere se in questo momento siete in coda in autostrada. Questo è un'ora e mezzo di libertà verso il benessere e verso anche l'espiazione probabilmente di un dolore. Oggi parliamo di un argomento scomodissimo, antiestivo e forse antiradiofonico, ma noi ce ne freghiamo un po', insomma, in questa fascia oraria di solito c'è chi se ne frega in un certo senso, noi ce ne freghiamo in un altro, e quindi ci permettiamo anche di affrontare argomenti un pochino più delicati. L'argomento di oggi è proprio i genitori che perdono i figli. E che tipo di dolore è? Di che cosa si parla? Di che cosa si tratta? Che parola possiamo usare, insomma? Io intanto invito subito un mio amico, una persona di quelle che ho incontrato nel mio cammino e che mi ha cambiato un po' la vita, devo dire, mi ha cambiato veramente un po' la vita, perché è una persona che, insomma, mi ha detto due o tre cose che mi hanno ispirato, insomma. Io dico sempre che gli influencer dovrebbero andare tutti in galera, perché questo mondo è andato avanti non grazie a persone che hanno influenzato qualcun altro, ma grazie a persone che hanno ispirato qualcun altro. E allora abbiamo in diretta e in linea il custode, responsabile della fraternità al monastero di San Magno di Fondi, in provincia di Latina, Don Francesco Fiorillo, amico mio.
3: Buonasera, ciao fratello mio.
2: Che bello sentirti. Che bello sentirti.
3: Anche per me è un grande dono.
2: La gioia, la meraviglia, la bellezza di sentirti. Allora, prima domanda che io faccio
3: per me
2: a tutti gli ospiti: come stai? Come stai?
3: Io sto tra fiere ed angeli, proprio lì nel mezzo, e provo a danzare con le fiere e provare a frequentare il più possibile i miei amici angeli. Io sto proprio lì, nel mezzo, tra loro, tra fiere ed angeli.
2: Allora, Francesco mi ha dato l'opportunità di fare la prefazione a un libro bellissimo che ha scritto, che si intitola Fiorisci in pieno inverno. E tu devi sapere, Francesco, che io ogni giorno faccio una carezza alle persone che mi seguono su Instagram e metto ogni giorno una tua dedica, una poesia. Quella di oggi dice: guardo lontano, non mi accontento della mediocrità dei prepotenti, imparo dalla sabbia a essere granello unito ad altri granelli, imparo dalle nuvole che cambiano forma ogni istante senza cambiare sostanza, guardo lontano, non mi imbriglio nei tornaconti dei pessimisti, imparo dal mio popolo che sa danzare sui lamenti, imparo dal silenzio maestro e guida dei miei pensieri, guardo lontano, alzo la testa, imparo dall'orizzonte a scavalcare il muro di

0: separazione, imparo dal mare che scioglie il sale di tutto il male. Imparo dal mare che scioglie il sale di tutto il male. Imparo da te, Dio, che mi scaraventi nell'altrove. Spero di averla letta degnamente questa tua bellissima dedica al 29 luglio. Senti Francesco, oggi parliamo di un tema scomodo ma che tu hai affrontato in un altro libro che si intitola Funamboli, genitori che camminano sul filo dell'oltre. Allora, io so che tu nel tuo monastero hai creato questo gruppo di genitori che si chiama Nain, giusto?
1: Sì, gruppo Nain.
0: Nain, che è il nome della località in cui Gesù ridestò dalla morte il figlio di una madre disperata. E quando a un certo punto mi metto nei panni di un genitore che sa che tu frequenti questo tipo di accoglienza, io penso che un genitore che perde un figlio, la prima cosa che si domanda è: perché mio figlio non a me? O ancora peggio, forse la domanda che ti fanno è: dov'era Dio? Cosa rispondi? Certo.
1: Loro arrivano con le domande più nude, più crude, come quelle che tu hai detto. Insieme a queste, perché il dolore, perché a mio figlio? E io sinceramente non ho risposte, io gli dico: non lo so, facciamo un pezzo di strada insieme. E allora loro provano a camminare e farci continuamente delle domande, perché il gruppo Nain è un luogo e uno spazio dove si fanno le domande, perché le domande aprono, portano avanti, cercano una strada, le risposte a volte anche davanti a un dolore atroce e innominabile come quello della morte di un figlio non soddisfa, anche se c'è quel desiderio a volte nel cuore di questi genitori, ma poi comprendono che sono le domande da farci. E allora noi proviamo nel gruppo Nain a porci queste domande impossibili e facciamo un pezzo di strada insieme, dicendoli, accogliendoli così come loro sono, con tutta l'onestà e la verità che dobbiamo avere. Tu me lo insegni, Paolo, che ci sono dolori inguaribili, ma tutti i dolori sono curabili. E allora la morte di un figlio può essere curato, attraversato. Io provo a dirgli sempre tre semplici cose all'inizio. Imparate a stare nel dolore, a non scappare dal dolore e né tantomeno affrontarlo di petto. Poi gli suggerisco di vivere il presente, il qui ed ora, di vivere i gesti, di far memoria dei loro figli, di non rifugiarsi nei ricordi, perché i ricordi ci portano nel passato, mentre la memoria fa vivo il figlio e la figlia nel momento in cui si respira, si cammina e si fanno dei gesti. E la terza cosa che provo insieme con loro a dire e a fare e a provare a trasformare questo dolore in amore, perché si può trasformare. Questo dolore non passerà mai, non passa, anzi, forse col tempo diventerà ancora più aggressivo, però possiamo trasformarlo. E poi gli chiedo un grande favore a tutti questi genitori: concedetevi tutto, rabbia, gioia, tristezza, ma non cadete e non concedetevi la disperazione, perché la disperazione annienterebbe ogni cosa e annienterebbe anche la vita dei vostri figli. E allora io provo con loro a fare semplicemente questo, a stargli accanto. C'è una bellissima frase di Emily Dickinson che dice che quando qualcuno vive un dolore enorme bisogna avvicinarsi in punta di piedi e bisogna averlo sperimentato per primo questo dolore per poi dirgli qualcosa. Solo allora puoi veramente camminare dentro il dolore dell'altro. E allora noi veramente, io provo in punta di piedi a fare questo.
0: Senti Francesco, io so che tu non giudichi e che accogli sempre e sei aperto anche, come dire, a chi... Tu parlavi di disperazione, ma anche a chi oltre alla speranza poi inevitabilmente perde anche la fede, magari di fronte a un evento del genere, perché la prima domanda è proprio, e scusami se insisto su questo punto, no? Ma io mi immagino che un padre e una madre vengano a te e dice: ma dov'era Dio in quel momento? Perché Dio, perché Dio, caspita, mi ha messo di fronte a questa prova? Dov'era in quell'istante? Perché ha permesso che mio figlio se ne andasse?
1: Era proprio lì. era proprio lì in quel momento e ha fatto di tutto perché tuo figlio, tua figlia non morisse. Ha sudato sangue, ha buttato tutta la fatica e tutto se stesso perché quella morte, quell'incidente, quel suicidio, quella malattia non ci fosse. Ed è stato lì in quel momento, perché tu me lo insegni, Paolo, e anche questi genitori me lo insegnano tutti i giorni, che anche l'amore ti disarma davanti la morte e cede il passo a qualcosa di assurdo. La morte di tuo figlio è accaduta, è un fatto, e Dio era proprio dentro lì, perché il nostro è un Dio con noi, non è un Dio per noi. Non ha permesso Dio quella morte. Io lo dico sempre con chiarezza che a volte dovremmo avere il coraggio, soprattutto chi vive nel mondo religioso, spirituale, di tacere davanti a un figlio e di non dire quelle bestemmie che spesso sento dire: tuo figlio ora è in un posto migliore, oppure viene detto Dio strappa i fiori più belli per portarli a sé, oppure era arrivata la sua ora, Dio la portò a sé. Ecco, io queste penso che siano bestemmie, certo, che certo, noi dovremmo smettere di dire e smettere di credere a questo. Dio non vuole la morte di tuo figlio.
0: Ascoltiamo, Francesco, insieme una telefonata all'800 24 00 24. Ci ha chiamato Paolo da Ferrara. Paolo, come stai? Dici tutto.
2: Ciao Paolo.
0: Ciao, ciao.
2: Come sto? So che hai detto una cosa giusta. Si dice che il tempo aiuta a far passare le cose, ma il tempo assolutamente non aiuta a risolvere queste cose. Nel senso che io avevo una bambina, parliamo del 1993, che all'improvviso, io lavoravo lontano da casa, la domenica sera l'ho salutata quando sono partito. E lei mi ha abbracciato come sempre, aveva 2 anni e mezzo, e lunedì mi hanno richiamato dicendo torna a casa subito, che è svenuta, è caduta per terra e le hanno diagnosticato un tumore al cervello. Un tumore al cervello che nel giro di 30 giorni esatti, era il 12 ottobre, il 12 novembre è morta. E lì è cambiata completamente la mia vita. Scusa se...
0: Ci mancherebbe.
2: Mi emoziono ancora, ma sono passati 33 anni quasi, ma mi sembra ieri. E proprio una vita è cambiata radicalmente. Io sono stato per 6 anni senza nominarla, non riuscivo neanche a dire il nome, non guardo le foto, non vado al cimitero. 6 anni da uno psichiatra che mi ha salvato la vita e ho imparato una cosa: a conviverci. Male, ma a conviverci. Ho altri 2 figli che sono nati dopo di Marta, ma hanno veramente cambiato la vita e hanno fatto questa cosa che ce n'avevo prima. Io ho perso totalmente la fede. Sono un ragazzo cresciuto in una con i sacerdoti, quindi in una ma dopo questa cosa qua io mi sono allontanato totalmente dalla chiesa.
0: Francesco, hai sentito cosa sta dicendo Paolo, no? Dice dopo questa cosa, certo, mi sono allontanato dalla chiesa. E,
1: certo.
0: Io so che nel tuo gruppo non è necessario, no? Questa non è una condizione necessaria,
1: no, no,
0: per la tua accoglienza.
1: Assolutamente, la maggioranza
0: lo capisci, lo capisci Paolo, no? Quello che ti dice quando ti dice
1: certamente,
0: mi sono allontanato.
1: Non solo lo capisco, lo comprendo e condivido il suo dolore e anche quanto questo possa portare a vivere fortemente delle scelte. E se lui sente che questo è quello di cui ha bisogno ora, va bene anche questo, perché non è tanto voler credere in Dio, ma è Dio che crede in lui e crede continuamente nella presenza di Marta nella sua vita, che so che lui la sente, so che lui la vive, e questo credo che è la più grande fede che noi possiamo avere. Quindi quello che lui ha scelto e quello che lui sente va bene. Va benissimo.
0: Paolo, ti faccio una domanda, scusami. Paolo, ti volevo chiedere una cosa. Come ti definisci te? Perché una delle cose su cui oggi ci interrogheremo è che comunque se io perdo un genitore divento orfano, se perdo una compagna o un compagno divento vedovo o vedova, se perdo un figlio non c'è una parola, no? Ora forse si sta stabilendo una parola che è atefano, che con l'alfa privativa technon vuol dire figlio e fano viene da orfanos, quindi privo di un figlio, no? Ma tu come ti definisci?
2: Guarda,
0: il genitore continua, no? Che un figlio sia morto o no, continua a essere genitore, no?
2: Certo, ma io continuo a essere genitore anche di Marta che non c'è più. Quando mi dicono quanti figli hai, io ne ho tre. Non ne ho due. Tre figli. Perché Marta è nata, ha vissuto 2 anni e mezzo, per fortuna che l'ho avuta per 2 anni e mezzo, non rinnego questi 2 anni e mezzo, il dolore che ho affrontato, che sto affrontando, cioè è una cosa che non riesci neanche a spiegarla, può capire soltanto chi vive questa cosa, e purtroppo siamo in tanti, perché se tu oggi vai negli ospedali pediatrici, sai quante ce ne sono di bambini che hanno i giorni contatti? È terrificante. E quindi... non riesci a spiegare a uno che non ha visto questa cosa che cosa stai vivendo.
0: Francesco, tu però dici che i genitori come Paolo sono funamboli, no?
1: Funamboli, sì. Perché non esiste un nome, per quanto anche quello che tu hai condiviso possa essere un nome, ma è molto tecnico. Ma un genitore che vive un dolore del genere ha bisogno di chiamarsi in maniera esistenziale. Quindi io credo che funambolo sia proprio l'immagine di questi genitori che camminano su un filo sottile, che hanno sotto l'abisso e sopra di loro l'infinito, e camminano su questo filo sottile che li porta a vivere l'oltre. E credo che ogni giorno si prova a fare un passo in avanti, poi l'altro giorno sono 2 passi indietro, perché il lutto io credo che non vada elaborato. Il lutto è vivo, il lutto è qualcosa di concreto e di vivo. E allora penso fortemente che i funamboli possano dirci la realtà di questi genitori.
0: Grazie a Paolo della sua testimonianza, grazie infinite e buona continuazione di serata. Francesco, ti ringrazio tantissimo, davvero, grazie
1: a te,
0: infinite,
1: un abbraccio immenso,
0: grazie di cuore, grazie. Vi lascio a Pink Floyd.

0: E con Francesco Fiorillo abbiamo parlato di Dio, è un sacerdote, è uno dei sacerdoti più liberi, più scatenati che abbia mai incontrato. Mi ricordo quando l'ho visto nel monastero, mi è venuto incontro fumando un sigaro, mi raccontava del suo giardino delle erbacce, mi raccontava di come questo giardino dove coltivava le erbacce lo trovasse un posto strepitoso. Vi leggo una cosa abbastanza interessante proprio sul credere. In un grembo materno ci sono due bambini. Uno si volta verso l'altro e chiede: tu credi nella vita dopo il parto? Due bambini in un grembo materno, eh? Tu credi nella vita dopo il parto? E l'altro dice: ma certo, deve esserci qualcosa dopo il parto. Forse siamo qui per prepararci a ciò che verrà dopo. Sciocchezze! Non c'è nessuna vita dopo il parto. E poi, che vita sarebbe? Non lo so, disse il secondo, ma ci sarà più luce che qui, forse cammineremo con le nostre gambe e mangeremo con la bocca, ecco, forse avremo altri sensi che adesso non possiamo capire. È assurdo, camminare è impossibile, mangiare con la bocca, ma dai, è ridicolo, è il cordone ombelicale che ci nutre scientificamente e ci dà tutto ciò di cui abbiamo bisogno, ma è troppo corto, la vita dopo il parto va logicamente esclusa. E se invece fosse semplicemente diversa da com'è qui. Forse non avremo più bisogno di questo cordone fisico. Bah, sciocchezze! E se davvero ci fosse la vita dopo il parto, allora dimmi, perché nessuno è mai tornato indietro da lì? Eh? Perché il parto è la fine della vita! Il parto è la fine della vita! E dopo il parto non c'è altro che buio, silenzio, oblio! Non ci porta da nessuna parte! Oh, eppure sono sicuro che incontreremo la madre! La madre! E lei si prenderà cura di noi! La madre? Tu credi davvero nella madre? E se la madre esiste, allora dov'è adesso? È tutto intorno a noi, noi siamo parte di lei. È in lei che viviamo. Senza di lei questo mondo non esisterebbe, non potrebbe esistere. Ma io non la vedo. È solo logico che non sia qui. A volte, rispose il secondo, quando c'è silenzio e ascolti davvero, puoi percepire la sua presenza, puoi sentire la sua voce piena d'amore che ti chiama dall'alto. Sono le 18:29 in questo istante. Questa è Come stai, la trasmissione a cui non dovete rispondere tutto bene. Vi ricordo anche per i nostri messaggi vocali o anche scritti 331 57 55 721, 349 238 6666. Abbiamo al telefono Annalisa. Ah no, abbiamo prima un'altra telefonata, Laura Dall'Ecco. Laura, buonasera, come stai?
1: Buonasera Paolo, sto bene, grazie.
0: Mi fa piacere, dici senti, tutto.
1: Senti, allora io non sono una madre, sono una sorella.
0: Ok.
1: Che ha perso un fratello 16 anni fa.
0: Sì.
1: E niente, io ho visto come hanno reagito i miei genitori, cioè quello che abbiamo fatto noi famiglia, siamo io e mia sorella, avevamo questo fratello meraviglioso che nel 2010 ha deciso di togliersi la vita. Per cui una scelta, una scelta sua. E la cosa bella che ne è nata è che con i miei genitori abbiamo ci siamo guardati in faccia e abbiamo detto: ok, cosa dobbiamo fare per ricordare Luca? Bene, con i suoi amici abbiamo costituito un'associazione che si chiama Ultreia in cammino con Luca, richiama il cammino di Santiago, che era stato un'esperienza che Luca aveva vissuto l'anno precedente, che lo aveva folgorato letteralmente. Ebbene, con questa associazione noi tutti gli anni diamo una borsa di studio a un giovane medico neolaureato, Luca era un medico anestesista, e poi sosteniamo associazioni del territorio nostro.
0: Come si chiama l'associazione, Laura?
1: Ultreia, che è il saluto dei pellegrini. Okay. Lungo il cammino, Ultreia in cammino con Luca.
0: E senti, i tuoi genitori come l'hanno vissuta poi?
1: E per i miei genitori è una boccata d'ossigeno. Okay. Perché quando noi organizziamo degli incontri, degli eventi, partecipano chiaramente gli amici di Luca, amici miei, di mia sorella, amici dei miei, amici degli amici che negli anni ci hanno conosciuto e credono in quello, apprezzano quello che noi facciamo.
0: Certo.
1: E per i miei genitori è come avere Luca sempre vicino, come per noi del resto.
0: Complimenti,
1: no, complimenti. È una scelta, a volte è faticosa, ma ma porta tanto, tanto.
0: Sono cose importanti. Ti ringrazio infinitamente.
1: Guarda, infatti, mi hai toccato quando hai riportato le frasi di Andreoli, assolutamente.
0: È così. Ti ringrazio, Laura. Ti abbraccio forte e continua a seguirci. Un bacione, grazie. Sentiamo al telefono adesso, dovremmo avere una mamma che si chiama Annalisa Zanchi. Ha perso il figlio perché è stato investito sulle strisce pedonali vicino alla loro casa a Verona e fa parte della comunità di Pieve di Romena, una pieve meravigliosa che io ho scoperto recentemente e che adesso dovrebbe essere al telefono. Mi confermate, Annalisa? Pronto, come stai?
2: Sì, salve Paolo, buonasera, ciao. Ci sono,
0: ci siamo
2: del tuo, ok?
0: Ti prego, io sono stata a Pieve di Romena a fare uno spettacolo all'Alba il 19 di luglio, ho scoperto questa pieve che ha delle analogie con tutta l'attività che fa anche Francesco Fiorillo a San Magno, cioè è una pieve dove c'è un mandorlo piantato per ogni figlio che dei genitori hanno perso e che si ritrovano lì per condividere la loro esperienza, no?
2: Esattamente. Noi siamo venuti a conoscenza di questa realtà 2 anni dopo che abbiamo perso il nostro figlio Simone, e appunto, come dicevi prima, in questo investimento, insomma, sulle strisce pedonali, e dopo un primo momento di soccorso con altre famiglie, altri genitori qui a Verona, siamo venuti a conoscere appunto la realtà di Romena, in modo particolare il gruppo Nain. Ed è stata veramente una boccata di ossigeno incredibile, perché ci siamo ritrovati proprio a essere accolti e a parlare tutti lo stesso linguaggio, perché alla fine non ti sentivi solo, in quanto altre famiglie prima di te avevano vissuto la stessa esperienza e con i loro incontri, con i loro abbracci, con le loro conversazioni ci siamo resi conto che si poteva ancora trovare una strada.
0: Senti, Annalisa, tu come ti definisci? Tu come ti definisci? Continui a essere la mamma?
2: Io continuo a essere la mamma, qualche volta diversamente genitore, ma diciamo che la mamma di Simone lo sono ancora, mi sento ancora mamma di Simone.
0: Annalisa, una domanda. La persona che ha investito tuo figlio, dov'è? Immagino questa storia, so che è successa 14 anni fa, giusto? Tuo figlio aveva 16 anni.
2: Sì, esattamente, aveva 16 anni e la persona, diciamo, non l'abbiamo mai avuto modo di poterla incontrare, o quantomeno lui non ha mai pensato di scrivere nulla. Per cui diciamo che è un capitolo che per noi è stato chiuso.
0: Abbiamo
2: definitivamente, nel senso che comunque quando succedono queste cose, chiaramente la rabbia è la prima cosa che ti viene, c'è stata, ma dopo, grazie alla realtà di Gruppo Nain, dell'incontro con i genitori, con Don Gigi, Maria Teresa Biniente, dove chiaramente lavori molto su di te, riesci anche a trovare una strada per poter chiudere un capitolo e aprirti ad altre esperienze di vita. Per cui anche il fatto dell'ambito, come dicevo appunto prima, del progetto che abbiamo intrapreso 14 anni fa assieme in contemporanea poi al gruppo Nain, che è l'ambito di prevenzione nell'ambito della sicurezza stradale con questa associazione di Verona, Verona
0: che mi dicevi
2: Strada Sicura.
0: Come si chiama?
2: Verona Strada Sicura, okay. È una realtà locale composta da istituzioni e famiglie che hanno vissuto la perdita dei propri figli. Incontriamo questi ragazzi a scuola nelle quarte e quinte superiori, è un progetto bellissimo e un po' loro diventano i nostri figli.
0: E quindi di nuovo è la trasformazione di un dolore in qualcosa che possa essere utile a tutti. Annalisa, ti ringrazio infinitamente, ti abbraccio forte e continua a seguirci.
2: Grazie
0: della tua testimonianza.
2: Grazie di cuore.
0: 800 24 0024 per chiamarci, 331 5755 721, 349 238 6666 per i vostri WhatsApp in diretta. Che serata, ragazzi. Sono le 18:40, affrontiamo argomenti importanti anche tra poco con un'altra testimonianza di una mia amica che si chiama Rita.

0: Sai cos'è il coping?
1: No.
0: Sono delle strategie che servono per fronteggiare gli eventi avversi. Questo non vuol dire che poi funzionino meno. Esistono di due tipi. Uno centrato sul problema.
1: Sì.
0: Uno centrato sulle emozioni. La resilienza sta sopra. E la resilienza mi dice che io ho una buona riuscita. Cioè io sono riuscita in maniera positiva ad arricchirmi attraverso delle strategie.
1: Cioè ho l'idea che comunque non la impari, non so come dire.
0: È un talento, ma richiede determinate cose. Allora, si dice che è multidimensionale, vuol dire che per avere questa io devo avere un terreno fertile.
1: Famiglia, quindi dici se sei solo è un casino.
0: Ah beh, però poi questo.
1: Società, scuola e cultura.
0: La cultura ha qualcosa che ha a che vedere con i valori. Ognuno di noi ha dei valori. E i valori aiutano tanto, perché ci permettono di avere degli obiettivi e degli scopi. Ma io devo avere questo soprattutto, devo avere una famiglia.
1: E se non ce l'hai?
0: Se non ce l'hai, devo imparare a sviluppare una rete. Ecco perché la resilienza non ci nasco e basta. Ho bisogno di tante altre componenti. Certo è che devo essere io portato, quindi sì, devo avere delle caratteristiche mie.
2: Questo è un piccolo estratto da un film che si chiama Resilienza, che trovate su YouTube, che feci io tanti anni fa. Dovete sapere che io ho due amici che si chiamano Rita e Giovanni. Rita e Giovanni hanno tre figli. L'ultimo figlio si chiama Alessandro, il più piccolo, ha 8 anni, gli arriva una roba che si chiama, una roba con un nome orrendo, che si chiama neuroblastoma, che è una forma leucemica molto aggressiva che colpisce molto i bambini. La prospettiva di vita era molto bassa, ma lui riesce a, io dico a volte, a ridicolizzare

0: questo pronostico e a bullizzare un po' la malattia, perché diciamo, io me ne frego, il problema è vostro tra vivere e morire, il mio problema è tra vivere bene e divertirmi o vivere male. E quindi riesce ad arrivare fino a 14 anni con una qualità di vita altalenante, ma con tanti altri tasselli di divertimento importanti, e mi ha insegnato che forse, non so, il cambio di prospettiva molto spesso è la cosa molto più importante nella vita rispetto anche a vincere o a perdere qualcosa, insomma, no? Non è detto che le battaglie sono quelle che la vita ci presenta, le battaglie molto spesso sono quelle che decidiamo noi. A volte alla vita bisogna dirle anche: ma vaffanculo, sono io che decido qual è la mia battaglia, sono io che decido qual è il mio campo di gioco. E questo bambino strepitoso mi ha insegnato davvero tante cose anche rispetto proprio a quello che nella vita sei e a quello che puoi decidere di essere, perché noi ci chiediamo sempre che cosa vogliamo noi dalla vita, ma a volte ci dovremmo chiedere molto più spesso che cosa vuole la vita da noi. E al telefono e anche in collegamento video ho la mamma di Alessandro, che si chiama Rita. Ciao Rita, buonasera, come stai?
1: Buonasera.
0: Come stai?
1: Mi ha emozionato.
0: Ti ho emozionato.
1: Questa introduzione proprio mi ha già steso.
0: No, ci mancherebbe.
1: Come si fa?
0: Ci mancherebbe. Sai che lo penso e fra l'altro, vabbè, noi ci vogliamo molto bene, ci conosciamo da tantissimi anni. E quanti anni sono che è mancata Alessandro? Ora ricordamelo.
1: Sono 15 anni, ora ottobre.
0: 15 anni
1: ottobre. Saranno 15 anni, sì.
0: E io mi ricordo che, insomma, quando se n'è andato, mi ricordo ancora un messaggio di tuo marito, di Giovanni, che mi dice: è cambiato il tempo, le lancette non sono più le stesse, il tempo è cambiato. E io, così banalmente, mi ricordo che quel giorno arrivai e dissi una delle cose più banali, una delle domande più banali che uno può fare a un amico, no? A un'amica, e dirgli: se posso fare qualcosa dimmelo. E mi ricordo la vostra risposta, dove mi avete detto: aiutaci a tenere Alessandro vivo, e io lo sto facendo anche oggi. E quindi è quello che sto cercando di fare, che ho fatto anche con l'aiuto dei fratelli di Antonio e Andrea, e abbiamo fatto questo film che si chiama Resilienza, e che tu stai bene. Senti Rita, ora mi sono commosso un po' anch'io, porca miseria. Vabbè, senti, noi non siamo una trasmissione estiva, per cui ce ne freghiamo, ce ne fottiamo, e possiamo anche piangere alle 18.45 in diretta qua a Radio 24.
1: Allora, giusto, questa libertà.
0: Tu mi hai detto, una volta mi ha detto: Paolo, ho trovato una definizione per raccontarmi, mi chiamo Shogul, sono un desfigliato. Te sei una desfigliata.
1: Sì. Sì, in realtà ho trovato questa definizione in uno scritto di una rabbina, la prima rabbina italiana, donna, che appunto negli antichi scritti ebraici aveva trovato questa parola, che sarebbe, non so come si pronunci, comunque è shakul, e vuol dire desfigliata, cioè la traduzione in italiano è desfigliata.
0: Senti, come ti definisci te dopo 15 anni? Come è cambiato il tuo dolore dopo tutto questo tempo?
1: Allora, io, vabbè, a parte che sono d'accordissimo con la mamma che mi ha preceduto, Annalisa, mi sembra che sì. Rimani sempre mamma di Alessandro, di Antonio, di Andrea, anche se poi per definizione forse è più, ci colloca in una categoria. Il dolore, diciamo che è diventato il mio compagno di viaggio. Guarda, una mia amica, quando è mancato Alessandro, mi ha mandato questa frase dal Re Giovanni di Shakespeare, in cui dice che il dolore ha preso il posto di mio figlio, cammina su e giù con me, mi ricorda il suo piacevole sembiante, indossa i suoi vestiti, mi ripete le sue parole, riempie i suoi abiti vuoti con la sua forma. Non ho forse ragione di amare il dolore. Cioè, in qualche modo il dolore è cambiato, ma fa parte della mia vita, e quindi mi accompagna. E un po' gli voglio bene, anche perché è come se fosse Alessandro, un po' di Alessandro con me.

0: Alexander era proprio questa sua capacità di resilienza, di trasformare anche i suoi sogni. Lui voleva fare il ballerino hip hop, poi nell'ultimo periodo della sua vita era costretto su una sedia a rotelle, quindi disse vabbè, ma ha cambiato sogno, voglio diventare chef. Io c'ho ancora su YouTube quel video dove cucina i paccheri all'astice, mi sembra, no?
1: Paccheri colorati.
0: Esatto. Allora, io ho un testo qua davanti che ha scritto proprio Alessandro, Rita, e cerco di leggerlo, dove lui racconta un pochino che alla fine si sentiva un vincente, no? Non penso che lui abbia avuto il sentore di aver perso. Sei d'accordo con me?
1: Credo che forse la parola vincente, lotta, combattente, non la condivido pienamente, però sicuramente lui non aveva la consapevolezza, spero, della sua imminente fine, spero, perché noi non gliel'abbiamo mai fatta percepire, e comunque aveva progettualità, quindi aveva sicuramente questa dote di voler andare avanti, di affrontare tutto con forza, sempre vedere il lato positivo delle cose.
0: Allora senti, dice, questo è un suo scritto, dice: oggi, in quegli attimi di ballo, non pensavo a niente, perché quello era il mio momento. Sapevo che se mi mettevo a pensare a qualcosa solo per un secondo avrei sbagliato tutto. L'hip hop per me è una libertà di sfogo, ti fa sognare, parlare, sperare. Sono un ragazzo biondo, occhi azzurri e semplice, sempre allegro e con uno spirito vincente. 1, 2, 3, conto il tempo che passa per aspettare quel giorno, quel momento, quell'attimo. Vivo ogni giorno con quella combattività che non mi aspettavo di avere. Lotto e lotto. E prima o poi l'avrò vinta, e quel giorno lo ricorderò per sempre. Io sono un soldato, combatto la mia guerra con le mie armi, che sono anima, corpo e speranza di quel giorno che mi ha cambiato alla sprovvista. Voglio avere rispetto perché sono l'Alessandro che conoscete tutti. Voglio che nessuno abbia paura di me. Guardatemi dentro, non fuori, perché conoscerete una persona identica a voi, che ha sogni come tutti. Vivo il presente, ricordo il passato, penso al futuro, mi arrabbio, rido, piango. Vivo con qualcosa di diverso, ma non per questo mi butto giù. Al contrario, mi butto nella mischia del divertimento e non penso. Ballo, cucino, esco con gli amici. Tutti i modi di vivere al meglio la giornata, sempre con un sorriso speciale in faccia, quel sorriso che capisci che va tutto bene e si supera tutto così. Rita, senti, sentito che anche delle persone prima di te raccontavano un po' di questo filo che lega un po' tutti i genitori che hanno conosciuto questa tragedia in vita, no? E ora mi arriva un messaggio anche di una signora, si chiama Anna Maria Scotto, mi dice: il terrore di perdere i miei figli ha preso una propria dimensione quando mia figlia ha sofferto di anoressia, era 38 kg e ricoverata in neuropsichiatria infantile. Ora è una donna meravigliosa, ma il terrore di perderla mi ha servito a prenderla per i capelli per salvarla. Sono una donna fortunata, ma questo terrore infinito, questo abisso conosciuto sulla mia pelle, mi accompagna ancora ogni giorno nelle mie giornate. Ecco, qual è il filo comune, se c'è un filo comune, che segna tutti voi genitori che avete vissuto questo incubo?
1: Sentendo anche quelle mamme che mi hanno preceduto, direi cercare di sopravvivere a questa assenza immensa, facendo altro. Per esempio, nel mio caso, vabbè, noi abbiamo fondato l'associazione Sui Passi di Ale e ci occupiamo della ricerca e di fare star bene i bambini durante la malattia oncoematologica. Quindi dare un senso al dolore trovando una progettualità e soprattutto l'esigenza forte, no, di far vivere Alessandro nelle cose che facciamo, sentirlo con noi e condividere la sua stessa voglia di vivere che aveva e che non ha mai lasciato.
0: Adesso ti faccio sentire una mamma che io ho intervistato anche nel mio podcast, che si chiama Valentina Mastroianni e che ci racconta anche la sua esperienza. La conosci?
1: La conosci? Sì, sì.
0: È una mamma che ci racconta di come suo figlio, vabbè, anche lui se n'è andato piccolissimo.
1: Sì, sì.
0: E sentiamolo un attimo.
2: E solo poi quando siamo arrivati hanno portato Cesare in a fare la risonanza.
0: Cesare aveva
2: 18 mesi. 18 mesi. E ci disse: ci sono due notizie che probabilmente, sicuramente arriveranno. Una, Cesare ha un tumore,

0: E lì ho capito. E lì ho cominciato a girarmi la testa. Lì ero in piedi, mi sono dovuta sedere
1: C'era
0: perché
1: tuo marito, c'era anche.
0: c'era anche Federico, sì, perché tumore, da dove l'abbiamo tirata fuori questa parola, esattamente. E poi ho detto speriamo che non stia facendo pressione endocranica, altrimenti lo prendiamo e lo ricoveriamo a Udine per aprire la testa. Quindi tu ti puoi immaginare, in quei 10 secondi là mi è cambiata completamente la vita.
1: Rita, senti, io tra poco ti devo salutare e c'ho anche una frase di Jodorowsky. Io tutti i giorni leggo una frase di Jodorowsky che mi piace moltissimo. Leandro Jodorowsky dice: ho avvicinato mia madre e mio padre come i bordi di una ferita affinché cicatrizzi la mia memoria e nella mia gola possa volare un angelo. Tu in cosa credi adesso, in un minuto? Cioè, alla fine, quando. No, io prima ho iniziato proprio la puntata dialogando con un sacerdote, perché poi il tema di Dio è un tema presente, perché penso che tu poi abbia voglia di maledire la vita, no? Sotto un certo punto di vista. E com'è la tua posizione oggi?
2: Sì, la rabbia, la maledizione all'inizio, sicuramente la mancanza di un senso di questa morte così prematura e adesso la dolcezza di sentirmi parte di un tutto che ha sicuramente un suo significato, un suo disegno e quindi la sensazione di non essere mai sola, di essere con la mano stretta sempre vabbè, nel mio caso a Nostro Signore perché ci credo, e il senso di resilienza sempre presente dentro di me, di Alessandro, che mi manda avanti e mi fa sorridere, mi fa vivere ancora con gioia e con pienezza tutte le cose che vivo.
1: Rita, grazie mille, grazie, grazie, grazie. Ricordo ancora la Onlus sui passi di Ale, giusto? E se uno vuole
2: Sì.
1: informazioni siete su Instagram e organizzate tante cose belle. Io sai che ti voglio molto bene e a me Alessandro mi ha cambiato la vita, eh? Anche tanto.
2: Grazie Paolo,
1: Per
2: grazie
1: cui
2: mille a te.
1: se tu lo senti, so che ogni tanto lo senti, ringrazialo,
2: Sì.
1: eh? Va bene?
2: Senz'altro glielo dirò. Grazie
1: Sei
2: Paolo.
1: stupenda, ti voglio benissimo, grazie. Seguici se hai voglia.
2: Anch'io.
1: Un bacio grande, saluta
2: Certo.
1: Giovanni,
2: Ciao.
1: tutti,
2: Ciao
1: grazie,
2: Paolo,
1: anche Antonio, Andrea.
2: grazie.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, abbiamo le ultime telefonate che stanno arrivando, le 19:22 stanno finendo, sono le 23 in questo istante. Edoardo da Roma, all'800240024. Edoardo, come stai?
3: Bene Paolo, bene.
1: Grazie, grazie di essere qui. Raccontaci.
3: Volevo parlare della mia esperienza. Intanto, perdere un figlio cosa significa? È il dolore. La definizione è quella, il dolore. Non credo ci sia altra definizione. Io mi sono trovato in una situazione drammatica perché questo ragazzo ho perso dopo 3 anni di sofferenza per una neoplasia cerebrale. Ho cominciato con la perdita di mia moglie, poi con un figlio ancora per una malattia neoplastica ossea. Uso dell'ironia dicendo siamo una famiglia tumorata di Dio.
1: Cioè?
3: Tumorata di Dio, quattro
1: Tumorato.
3: neoplasie tumorata, sì. Non,
1: È una bella, è una consonanza interessante, anzi, un'assonanza interessante perché hai cambiato una
3: un'assonanza
1: vocale,
3: interessante.
1: però è una
3: Ho
1: vocale
3: cambiato la
1: importante.
3: vocale, di fatto è così. E quando mi chiedono come stai, rispondo e la risposta viene sempre equivocata. In genere si dice potrebbe andare meglio. Io dico con molta fantasia potrebbe andare peggio.
1: Scusami, quindi tuo figlio se n'è andato quando? Quanto tempo fa?
3: 3 anni fa, il 30 agosto sono 3 anni.
1: E aveva? Ok,
3: Aveva 49 anni. 49 anni, poi ne
1: ok. Poi?
3: ho un altro con una grave patologia ossea al quale è stata amputata una gamba.
1: Ok.
3: E poi 12 anni fa il perno della famiglia, il capo famiglia ha deciso di andarsene. E in tutto questo
1: Il
3: dico
1: perno
3: non
1: della
3: posso dire.
1: famiglia sarebbe? Tua moglie?
3: Mia moglie, certo. Ah, guarda.
1: Quindi sei Edoardo, cioè veramente hai avuto una vita dove hai dovuto imparare a lasciare andare, caspita.
3: Sì. Ringraziando Dio, il lavoro mi salva, ecco. E torno a ripeterti, quando
1: cosa fai nella vita?
3: Sono un lavoratore autonomo, non ti dico il lavoro perché
1: ma non c'è problema. Senti, ma è la tua filosofia per alzare, ora scusami se te lo chiedo, ma ti sei riaccompagnato?
3: Sì, ho una compagna da 7 anni, 8 anni. Mia moglie l'ho perduta 12 anni fa. Sì.
1: Però scusami, sai che la tua testimonianza alla fine di questa trasmissione con questo... Tu sei di Roma?
3: Io sono di Roma, sì.
1: Hai un velo di, come dire, di saggezza ironica. Mi ricordi un po' Luciano De Crescenzo, cioè hai una filosofia, tu hai una formazione umanistica, come fai?
3: Nella mia piccola biblioteca ho su una lastra di granito una frase: chi non è ironico non è colto.
1: Bella questa.
3: Bene. Chi non è ironico non è colto.
1: Quanti anni hai, Edoardo?
3: Quasi 80, fra pochi mesi ne faccio 80.
1: E che senso, guarda, ti posso fare una domanda? Ma che senso ha la vita? Scusami. Ma tu ti sei fatto? Cioè, tutta questa cosa, scusami se dico, ma che cazzo ci stiamo a fare qua? Te lo sei chiesto?
3: Quando ho sentito il tuo amico sacerdote, l'ho apprezzato moltissimo. Ho apprezzato le parole che ha detto, il tempo, come precedentemente c'è stato uno che ha detto il tempo guarisce. No, il tempo non guarisce un cacchio. La vita è un lungo corridoio dove si affacciano tante stanze. Il tempo nasconde tutto in una stanza, poi improvvisamente riapre quella stanza e riaffiora tutto. Capisci? Quindi il tempo non guarisce, il tempo nasconde per un periodo, poi dopo riapre la porta del corridoio e ricompare tutto. E perdere un figlio è il dolore, credo che non ci sia definizione più appropriata.
1: Ti posso fare un'ultima domanda, perché poi richiamaci, no? Edoardo, perché sei veramente una persona di una piacevolezza incredibile. Ma se io ti domando, sai, a volte quando vedo anche profili Instagram di alcuni genitori, no? Alcuni si definiscono: sono la mamma di Luca, sono il papà di Andrea. Se io ti chiedo, te chi sei?
3: Io sono il padre di 4 figli. Sono il padre di 4 figli, dei figli che mi hanno insegnato a vivere.
1: Quindi non hai insegnato tu a loro a vivere, sono loro che l'hanno insegnato.
3: No, assolutamente.
1: Edoardo, io ti devo salutare, però ti ringrazio infinitamente di questa tua testimonianza. Spero che tu abbia voglia di farci ancora compagnia nei prossimi giorni. Noi siamo qua su Radio 24.
3: Maledetto toscano.
1: Bello, ti voglio bene, Edoardo. Passa una buona serata, fatti un bel bicchiere di vino, una buona cena e brinda la salute. Grazie infinite di averci chiamato. Grazie. Allora, volevo salutare e anche ringraziare tutti i messaggi che mi sono arrivati: Albi Cocco, Massimo De Marco, Giovanni Meloni, Angelo Papetti, veramente Franco Turdo, Alice Alberta, Magda Cittone, tantissimi messaggi sono arrivati, non ho avuto modo di leggerli, però vi leggo quello di Arturo Della Gatta, che ci scrive: un papà, ieri ho fatto 2 anni, penso senza qualcuno, poi mi scrive: poi la consapevolezza della realtà, non potevo più parlarti, abbracciarti, vedere il tuo viso, il tuo sorriso. Avrei voluto fermare il tempo, ma non si è fermato. Da quel giorno il silenzio è diventato la mia compagnia. Mi chiedo ancora come la vita possa continuare senza di te. E oggi come allora, il mio cuore e il mio amore sono lì con te. Ciao Raffaele. Amici, sono le 19:29, io vi devo salutare, ma vi ringrazio di avermi fatto compagnia. Noi ci risentiamo su Radio 24 domani alle 18. Questa è una trasmissione che non vuole mettervi né tristezza né allegria, vorrebbe mettervi un po' di vita addosso. Noi saremo insieme fino alla prima settimana di settembre. Io sono Paolo Ruffini e sono felicissimo di essere qui con voi. E ricordatevi comunque che ora e sempre la felicità è un atto rivoluzionario. A domani, ciao.
4: Per sempre. No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
5: Cosa?
4: Scopare.
6: GR24 di mezzanotte.
5: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, protestano le opposizioni a rischio le libertà, domiciliari e tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
7: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran ha lanciato diversi missili verso una base americana in Giordania e la risposta di Washington non si è fatta attendere con la novità del coinvolgimento dell'Arabia Saudita. Il rischio di un'ulteriore estensione dell'escalation è confermato dalle parole di Donald Trump, che promette una risposta decisa contro l'Iran. Li colpiremo duramente, ne pagheranno le conseguenze, ha dichiarato. Gli attacchi congiunti nell'Iraq orientale hanno causato almeno 20 morti e 32 feriti, attacchi inaccettabili per il presidente iracheno Hamedi, che parla di palese violazione della sovranità dell'Iraq. Resta più che mai critica anche la situazione intorno a Hormuz. I Pasdaran hanno annunciato di aver colpito e fermato 3 petroliere. Lo stretto è una via navigabile internazionale, la replica del CENTCOM. Le navi mercantili continuano a utilizzare lo stretto con il supporto militare degli Stati Uniti. Secondo il Wall Street Journal, Teheran ha respinto la proposta dell'Oman per una spartizione equa del controllo dello stretto. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: In Italia con la politica, un nuovo scontro tra maggioranza e opposizione, questa volta sulle nuove regole che riguardano l'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze dell'ordine. Ieri mattina la Commissione Affari Europei del Senato ha dato il primo via libera al parere sullo schema di decreto legislativo che recepisce l'AI Act europeo, la normativa europea sull'intelligenza artificiale, ma secondo le opposizioni, che parlano di ennesima forzatura sui diritti e le libertà e di rischio Grande Fratello, il governo si sarebbe spinto oltre ampliando eccessivamente i poteri di polizia nell'uso della videosorveglianza e delle tecnologie di riconoscimento durante le indagini. E intanto diventa legge la detenzione domiciliare per i tossicodipendenti e alcoldipendenti. Sentiamo.
8: La detenzione domiciliare per tossicodipendenti è legge, con il voto della maggioranza e l'astensione delle opposizioni, mentre il Movimento 5 Stelle e Futuro Nazionale di Vannacci hanno votato contro. Ma da sinistra si sollevano dubbi sulla reale efficacia del provvedimento, che prevede la detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti che aderiscono a un programma di recupero. Senza ulteriori finanziamenti, solo 500 su circa 20.000 attualmente detenuti si calcola che potranno realmente lasciare il carcere. Il ministro della giustizia Carlo Nordio, rispondendo al question time della Camera, dà altri numeri.
9: Consente la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone.
8: Da dove arrivi questa cifra però non è dato saperlo. Secondo Antigone, il presidente Patrizio Gonnella fa notare che la legge prevede una serie di paletti che potrebbero ben eroderlo. Un altro dubbio riguarda la capacità di un sistema come quello delle comunità di recupero, che non è in grado di farsi carico di numeri così grandi senza essere potenziato. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: E con il via libera del Senato è legge anche il decreto sport, che introduce norme per semplificare le procedure per i grandi eventi sportivi internazionali come Euro 2032 e l'America's Cup 2027, ma contiene anche nuove misure per la sicurezza delle piscine, tra queste la chiusura degli impianti con bocchettoni di aspirazione non a norma e obbligo di cuffia per i minori di 16 anni. Firmato il contratto della sanità per quasi 600.000 dipendenti, l'accordo riguarda il rinnovo dal 2025 al 2027, previsto un aumento medio a regime di 240 euro lordi al mese per gli infermieri. Caro Carburanti, lo sconto sulle accise del gasolio deciso dal governo è arrivato giorni fa, ma molti distributori non lo applicano.
10: Gli sconti di 17 centesimi sul solo gasolio, costati 125 milioni al bilancio pubblico, sono solo per 10 giorni, scadono il 6 agosto e l'effetto ai distributori si sta vedendo in modo parziale. Mercoledì mattina il prezzo medio del gasolio era di 2,074 euro al litro, circa 10 centesimi meno di lunedì anziché 17 in meno. Il Ministero dell'Industria ha girato alla Guardia di Finanza l'elenco dei distributori inadempienti. Monitoriamo giorno per giorno il prezzo dei carburanti, spiega intanto il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin. Valuteremo in Consiglio dei Ministri il 4 agosto. Il decreto carburanti è una presa in giro, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein, perché sono 17 centesimi di sconto soltanto sul gasolio e solo fino al 6 agosto. Servono risorse ben più massicce. L'ex ministro dell'Ambiente Sergio Costa, 5 Stelle, critica invece la scelta dei tagli accise lineari, uguali per tutti. Non è una politica energetica vera, sono soldi buttati. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: In chiusura, lo sport e la maglia della nazionale, un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Roberto Mancini comincia dalle scuse per il divorzio, dall'Italia e la fuga verso l'Arabia Saudita, la prima conferenza stampa da CT Azzurro sul nuovo corso.
11: Chiede scusa per il burrascoso tradimento all'Azzurro dell'estate 2023, quando se ne andò ammaliato dalle sirene arabe e in rotta con il presidente federale Gravina. Ma poi rilancia subito, desideroso di vincere qualcosa tra Nations, mondiali ed europei, già vinti del resto nel 2021 a Wembley.
12: Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
11: Inizia così la seconda avventura di Roberto Mancini da CT della Nazionale. Al suo fianco il presidente Malagò, che nega malumori con la Serie A, che avrebbe preferito Conte, e rivela il supporto della squadra esplicitato da un messaggio di consenso da parte di Capitan Donnarumma. Con Mancini è in attesa a brevissimo di un terzo dirigente, forse Zola, che sia raccordo fra tutte le nazionali, ecco Claudio Ranieri, nome tutelare e direttore tecnico che indica la strada da seguire.
13: Bisogna tornare a lasciare esprimere il ragazzo fino ai 12, 14, 15 anni. Poi piano piano va inquadrato e va aiutato.
11: Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Ed è tutto per questo giornale radio. Grazie a Gianmarco Ferronato in regia, ad Alessandra Schepis. Un buon proseguimento con i programmi di Radio 24.
6: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buongiorno a tutti, rieccoci, ben ritrovati per tutta l'estate alle 15, l'appuntamento con Grand Tour, con il riascolto di alcune delle puntate che durante l'ultima stagione ci hanno portato in giro per l'Italia, per cui buon ascolto e buon viaggio.
2: La Lucania mi pare più di ogni altro un luogo vero, uno dei luoghi più veri del mondo. Così descriveva la Basilicata Carlo Levi, che in questa terra passò gli anni del confino. Il nostro viaggio comincia da un non luogo, un paese fantasma, oggi però visitabile, Craco. Ci accompagna la guida Luigi Mazzoccoli. When I was dead
3: Craco si trova in provincia di Matera e la Basilicata è divisa in due province, come sappiamo, Potenza e Matera. Craco si trova in provincia di Matera, all'interno, quindi più o meno al centro della regione.
2: Perché parliamo di Craco, Luigi? Craco è un, possiamo definirlo, un borgo fantasma.
3: Assolutamente sì. Craco è nota, possiamo dire, ormai nel mondo, perché ci sono dei circuiti in cui sono inserite tutti i paesi fantasma, le città fantasma del mondo, e Craco fa parte ormai di questo circuito. Infatti arrivano turisti da tutto il mondo a visitare questo borgo fantasma, che lo è

0: diventato negli ultimi 60 anni, praticamente da che negli anni 60 è stato evacuato.
1: E perché è stato evacuato? Che cosa è successo? Raccontaci un po'.
0: Allora, è successo che negli anni 60 sono stati effettuati dei lavori per l'acquedotto, in particolar modo una grande cisterna all'interno proprio della Torre Normanna, sulla parte più alta del paese. E evidentemente ci sono state delle grosse perdite. Quindi, siccome parte del paese sorgeva sopra un terreno argilloso, queste infiltrazioni d'acqua hanno fatto sì che questo terreno iniziasse a franare e quindi il paese stesso stava iniziando a franare. E prima che questo succedesse, il paese è stato evacuato. Allora ci vivevano circa 2000 abitanti e per fortuna si è fatto in tempo ad evacuarlo perché poi poco dopo appunto il paese è franato realmente, quindi almeno una buona metà del paese non esiste più oggi.

0: Luigi, ne parliamo anche perché Cracco si può visitare.
1: Sì.
0: Che cosa è rimasto, che cosa si può vedere e soprattutto come si svolge la visita, perché visto che insomma, anche alla luce di quello che ci hai raccontato, sì, immagino che ci siano delle misure di sicurezza da osservare.
1: Sì, certo, certo. Intanto, cosa è rimasto del paese? È rimasta la parte più alta, perché la parte più alta, Cracco sorge su un cucuzzolo, no? Come la maggior parte dei paesi della Basilicata. La Basilicata, a parte la costa ionica, la fascia metapontina, è tutta collinare e montuosa, quindi i paesi sorgono tutti sui cucuzzoli, pure Cracco. Però la parte più alta sorgeva su un terreno non argilloso, ma un conglomerato più duro e compatto, quindi la parte più alta non è franata. E quindi, arrivando, innanzitutto la prima suggestione è proprio quando si arriva verso Cracco, si vede da lontano questo borgo in cima al colle, sembra quasi finto, sembra la scenografia di un film, e poi infatti magari dopo parleremo anche di questo, perché poi Cracco è stata anche più volte set cinematografico. E quindi è molto suggestivo, e quindi poi in quella parte del paese si può svolgere una visita lungo un percorso predefinito che è stato messo in sicurezza negli ultimi anni, e quindi si percorre la parte del paese ancora in piedi fino ad arrivare sulla parte più alta, dove appunto c'è la torre Normanna, una torre millenaria che ho citato già prima, da cui tra l'altro si ha una visuale del panorama tutto intorno. Un'altra suggestione bellissima è proprio il territorio in cui sorge Cracco, quella parte della Basilicata che è la parte centrale, è nota anche per i cosiddetti calanchi. I calanchi sono delle formazioni argillose che si creano in maniera naturale per il dilavamento dell'acqua e che formano un paesaggio quasi lunare che appunto si può ammirare dalla parte più alta di Cracco, e che include anche altri centri lì vicini, anch'essi molto interessanti. Parliamo di Montalbano, Tursi e Pisticci. E quindi questa visita è molto suggestiva, sia perché si appunto si cammina attraverso le rovine di questo paese, dove non ci vive ovviamente più nessuno da tanto tempo, attraverso la storia, perché si vede la Torre Normanna, la Torre Millenaria, la chiesa madre del paese seicentesca, alcuni palazzi nobiliari come Palazzo Grossi, e poi anche dal punto di vista paesaggistico, perché come dicevo dalla cima si vede un paesaggio molto suggestivo.
0: Hai accennato anche al fatto che Cracco è stato set cinematografico.
1: Sì, lo è stato per diversi film, sì.

dagli anni 50, la Lupa di Alberto Lattuada, e poi altro ancora, ma quello più importante è sicuramente La Passione di Cristo, che è stato girato qui in Basilicata da Mel Gibson, e una scena è stata girata proprio a Cracco, in particolare la scena dell'impiccagione di Giuda.

0: Lasciamo Cracco per parlare di un'esperienza molto diversa ma altrettanto immersiva per conoscere appieno questa terra. Si tratta dei percorsi che hanno a che fare con l'olio, una materia prima su cui la regione punta anche per far conoscere le proprie origini. Ce ne parla Pietro Bitonti, presidente della OP Assoprol Basilicata e consigliere Unaprol. I'm gonna tell you a story about this drunk I knew.
1: He kept his basement full of homemade brew. L'olio è un prodotto molto importante della regione Basilicata, non solo perché in questo settore sono impegnate più di 23.000 aziende, ma anche perché gli uliveti sono un elemento paesaggistico molto gradevole che accoglie i turisti che vengono a visitare la regione. E i luoghi più significativi del percorso olivicolo oleario della Basilicata sono senz'altro la rinomata città di Matera e la sua collina interna, dove ad esempio centri come Ferrandina possono annoverare la presenza di ulivi secolari e addirittura di un sito archeologico di un frantoio risalente al IV secolo, così come la cittadina di Aliano, nota per il parco letterario Carlo Levi e che è attorniata da splendidi ulivi che adornano il paesaggio. Ma ci sono anche altre aree reali, quello del Vulture Melfese, dove nella città di Melfi la cima di Melfi è la varietà olivicola che sorge alle pendici del Monte Vulture, questo vulcano spento che connota e caratterizza il paesaggio. E anche nella famosa cittadina balneare di Maratea, dove alcune aziende stanno riscoprendo una tradizione olivicola, offrendo delle esperienze ai turisti che rievocano appunto questi gusti tipicamente lucani.
0: Ecco, Presidente, questo ci fa pensare che appunto avete sviluppato anche dei percorsi turistici che appunto vanno di pari passo con questo elemento che appunto è l'olio.
1: Dal dicembre del 2023, sulla scia del decreto legislativo 228 del 2001, la cosiddetta legge di orientamento, che ha ampliato le possibili attività che un'azienda agricola possa svolgere in connessione con la sua attività primaria, la Basilicata si è dotata di un albo degli operatori oleoturistici e si sta puntando molto sull'oleoturismo per cercare di relazionare le varie espressioni territoriali olivicole attraverso appunto dei punti di interesse dove la produzione è abbinata alla salvaguardia di una tradizione locale, ma senza rinunciare però a una proiezione verso la modernità. E in questo senso è molto importante anche il progetto di filiera sostenibile dell'olio di oliva di Basilicata e Calabria, che sarà una forza propulsiva per consentire alle aziende di acquisire quelle innovazioni tecnologiche che miglioreranno la compatibilità ambientale delle stesse e i loro processi produttivi senza rinunciare alla tradizione. E questo perché salvaguardare la propria tradizione significa avere cura del paesaggio, avere cura delle tradizioni gastronomiche, che sono senz'altro uno dei punti forti dell'accoglienza turistica, perché visitare un paesaggio, esplorarlo, non può essere una conoscenza completa se non anche attraverso la prova, il testare i sapori della terra che ci ospita.
0: Presidente, immagino che si possano visitare alcuni frantoi.
1: Negli ultimi anni le aziende hanno sviluppato una capacità, una vocazione all'accoglienza anche nei loro frantoi, nei loro punti di produzione, e quindi si sono anche moltiplicate le occasioni.

0: di passeggiate tra gli ulivi. Addirittura c'è anche chi ha istituito dei musei dell'olio. Questa regione, attraverso l'olio, sta trovando un volano turistico che diversifica chiaramente quella offerta che è già molto importante e che negli ultimi anni, soprattutto grazie ai centri di Matera e della più tradizionale meta turistica Maratea, hanno convogliato nel nostro territorio l'interesse dei turisti di tutto il mondo.
1: Gran Tour seconda parte. Siamo in Basilicata, un territorio disseminato di borghi arroccati su colline e montagne. Tra questi c'è anche San Fele, conosciuto soprattutto per le sue cascate. Se ne occupa un'associazione il cui nome è meglio farlo pronunciare al suo presidente, Michele Sperduto.

0: Uatner, cascate Uatner di San Vele.
1: Allora, dove ci troviamo esattamente all'interno della Basilicata?
0: Zona nord della Basilicata, per intenderci meglio la zona del Vulture, che confina a un lato con la Velinese e a un lato con il Salernitano. C'è la punta nord della Basilicata.
1: Partiamo dalle cascate. Perché questo luogo è così visitato ed è così interessante?
0: Innanzitutto, io sono un modesto presidente di un'associazione di volontari che insieme a degli amici nel 2010 abbiamo costituito, perché noi abbiamo questo luogo, non l'abbiamo inventato noi evidentemente, è un luogo naturalistico, lì la storia ce lo racconta e poi proverò a dire anche qualcosa in più. È un torrente che era lì, diciamo, negli ultimi decenni abbandonato. Però quelli della mia generazione, sto parlando di circa 50 anni fa, all'incirca, se non di più, per noi era il luogo, era il mare, perché San Vele, siccome dista dal mare, o Tirreno, o Ionio, o Adriatico, abbastanza lontano, circa 150 km di media, per noi era impossibile in quei tempi il mare, il bagno, per cui era il luogo dove intere generazioni, a partire anche dal sottoscritto, durante i periodi estivi utilizzava il luogo, diciamo, per rinfrescarsi. Poi il luogo è stato abbandonato. Nel 2010 un gruppo di amici abbiamo detto: scusi, possiamo provare a vedere questo luogo se piace anche ad altri. Questo primo lavoro ci ha consentito di far arrivare i primi turisti e da lì è iniziata l'avventura. Oggi, in 15 anni, è diventato uno dei luoghi più visitati della Basilicata.

0: oltre a quello che ho raccontato, era anche un luogo che nella storia di quella comunità, di questa comunità, della mia comunità, era un luogo che nei secoli passati era un luogo produttivo. Mi spiego meglio: prima della rivoluzione industriale, prima, diciamo, dell'avvento dell'energia elettrica, della tecnologia, eccetera, eccetera, l'uomo utilizzava la forza, l'energia dell'acqua ai fini produttivi. Mi spiego. Cioè, lungo il torrente, proprio perché è un torrente che nasce dalle montagne sanvelesi, da 1000 e più metri, raggiunge, diciamo, poi l'Adriatico, per cui scendendo a valle ha questa serie di cascate. Pensate che noi abbiamo catalogato 10 cascate, non una. Naturalmente, quando parliamo di cascate che vanno dai 15 a 20 metri a salire. L'uomo costruì nei secoli, diciamo, i manufatti per la produzione o la trasformazione del grano, per esempio in farina, mulini. Per capirci, la storia ci racconta che c'erano 23 mulini ad acqua lungo il torrente e 3 gualchiere. Arriviamo alla parola iniziale che suscita tanta curiosità, uatniere, che in italiano significa gualchiera, impianto preindustriale per la lavorazione della lana, cioè la cardatura, cioè i tessuti in quel tempo andavano esattamente per essere, come si dice, una volta che era tessuto, la lana, eccetera, doveva essere formata, battuta per renderla filtrante, per renderla, diciamo, dura in questo senso. Per cui la forza dell'acqua, oltre a macinare grano, serviva con questo marchingegno, gualchiera in italiano, con questo rudimentale strumento, in quei secoli produceva questa attività produttiva di quel tempo. Oggi di quella storia è rimasto ben poco, abbiamo solo 5-6 ruderi e abbiamo il rudere della gualchiera. Siamo riusciti a ricostruire un mulino, oggi abbiamo quasi completato un mulino. L'obiettivo è quello di poter anche ricostruire la gualchiera. La gualchiera è un esempio industriale che in Italia pochi, che mi risulta sono in pochissime regioni, si trova che testimonianza.
1: Visto che ci troviamo vicino a San Fele, ci racconti anche San Fele che tra l'altro per il prossimo anno ha ottenuto una candidatura importante.
0: San Fele, grazie, probabilmente anche grazie a questo, ma almeno su questo un po' presuntuoso, nel senso sicuramente è arrivata anche, perché sono anni che è anche alla ribalta nazionale di servizi, di tanta una serie di documentari, eccetera. Oggi, diciamo, appunto, essendo abbastanza nota, soprattutto alle regioni limitrofe, evidentemente la Puglia, la Campania, il Molise, eccetera, il Lazio, eccetera, ma anche sul piano nazionale, probabilmente è stato, diciamo, l'elemento che probabilmente ha fatto sì di individuare San Fele come il comune, la Basilicata, candidato al prossimo Borgo dei Borghi del 2026, perché San Fele, oltre alle cascate, sicuramente la punta di diamante del luogo, San Fele ha un centro, e la sua collocazione, diciamo, è talmente caratteristica, perché è un paese che, come si dice, costruito tra due monti, in mezzo a due montagne, c'ha una storia molto antica, anche qui Federico II, diciamo, passò di qui, imprigionò due suoi figli, e c'è un pezzo di storia, diciamo, medievale e il tempo. Poi c'è la storia, diciamo, più recente dei secoli passati, il brigantaggio, che essendo un luogo di montagna, eccetera, qui trovavano nei nostri boschi, che la ricchezza, il patrimonio di San Fele e il patrimonio boschivo, noi abbiamo dei boschi favolosi, diciamo, l'ambiente circostante, abbiamo la chiesa madre molto importante del 1600, abbiamo un'abbazia a 7 chilometri, l'abbazia benedettina, che è una delle più importanti della Basilicata, l'abbazia di Montefierno, che si trova a circa 6 chilometri dal paese.
1: L'ultima tappa di questa seconda parte è a Matera. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo Casa di Ortega.

oggi andiamo a Matera e per la precisione nel Sasso Barisano, che è uno dei principali quartieri della città e che si chiama così perché è orientato in direzione di Bari. E andiamo a scoprire un museo particolare che è la Casa di Ortega. È un museo con una doppia anima, perché da un lato si prefigge l'obiettivo di documentare la presenza a Matera dell'artista spagnolo José Ortega e dall'altro però ha lo scopo di esporre e valorizzare la tradizione artigiana e artistica locale. José Ortega è stato un pittore e scultore spagnolo, rappresentante della corrente del realismo sociale e ha avuto una produzione fortemente connotata da valenze politiche e di denuncia sociale. Antifranchista, è stato condannato e incarcerato per reati di opinione e all'indomani della scarcerazione negli anni 60 ha iniziato il proprio esilio dalla Spagna, andando prima in Francia e poi in Italia, dove nel 1973 si è appunto trasferito a Matera, che è stata una città con la quale ha creato e mantenuto un rapporto talmente stretto da portarlo a donarle molte delle sue opere. Ma torniamo al nostro museo, che è realizzato in un palazzo seicentesco di grande fascino, che era appunto stato acquistato negli anni 70 da Ortega e che poi è stato donato dai suoi eredi perché diventasse

0: museo, cosa che è avvenuta a seguito di un'importante operazione di recupero e restauro degli spazi. Allora, oggi gli spazi della Casa di Ortega ospitano 20 bassorilievi policromi che compongono i due cicli Passarono e Morte e Nascita degli Innocenti, che oltre a costituire tra le opere più rilevanti dell'intera produzione dell'artista spagnolo, segnano soprattutto il passaggio di Ortega all'utilizzo della cartapesta, che lui realizzava con modalità assolutamente innovative, mantenendo però comunque un legame strettissimo con l'antichissima tecnica della cartapesta, che era tipica proprio della tradizione del luogo. E questo è davvero, come detto, uno degli aspetti più rilevanti di questo museo, che concilia la narrazione della vita e dell'opera di un singolo artista con una tradizione corale dell'arte e dell'artigianato di un luogo. I due cicli di opere ospitati nel nostro museo sono bellissimi, oltre che emozionanti e struggenti, perché raccontano delle dittature, del male, dei soprusi, del dolore, della violenza che si ritrovano in ogni nazione e in ogni tempo della storia, ma raccontano anche della lotta e della possibilità del riscatto e della passione che sta alla base di ogni possibile forma di liberazione. E tutto questo è stato ottenuto con una tecnica che prevedeva la realizzazione di bassorilievi in terracotta, dai quali Ortega, appunto con l'aiuto dei maestri cartapestai di Matera, ricavava dei calchi in gesso nei quali plasmava poi l'impasto di terracotta che una volta asciugato veniva fissato su supporti in legno e poi colorato. E il colore è l'altro elemento travolgente dell'opera di Ortega e degli spazi di questo museo. Un colore densissimo, vibrante, quasi violento per la sua intensità e per i suoi contrasti. Un colore simbolico che richiama i temi della lotta e del martirio politico, ma anche quelli della natura e delle stagioni. Un colore che racconta e rende omaggio ad una storia della pittura spagnola lunga secoli, da Il Greco a Goya, da Picasso a Miró.
1: Grand Tour a ruota libera.

0: Continuiamo questo nostro viaggio in Basilicata, come sempre in questa parte di Grand Tour andiamo in bicicletta in una regione che sta puntando molto sul cicloturismo e dove non mancano le infrastrutture ciclabili, perché sono le strade tante, secondarie, poco battute della Basilicata, ma dove si sta cercando ora di creare anche tutta la necessaria rete di servizi. Andiamo nel cuore del parco dell'Appennino Lucano per raccontarvi la ciclovia Meridiana, un anello che si estende per 295 chilometri attraverso la natura, la storia e i sapori di questo parco, itinerario che si è aggiudicato il secondo posto dell'Italian Green Road Award 2025, l'Oscar italiano del cicloturismo. Siamo con Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lago Negrese, questa la dicitura esatta. Buon pomeriggio.
1: Salve, buon pomeriggio.
0: Allora, dove ci troviamo esattamente? Diamo qualche coordinata e anche perché si chiama Ciclovia Meridiana.
1: Allora, il Parco Nazionale dell'Appennino Lucano si estende dalle porte di Potenza, sostanzialmente da Tito, dal paese immediatamente vicino al capoluogo di regione, per arrivare fin quasi alla costa tirrenica. Si sviluppa su tre crinali, sulla Sellata, sul Vulturino e sul Sirino, e sul Raparo, sul Monte Raparo, e sostanzialmente racchiude la parte meridionale della provincia di Potenza. Sono 29 comuni, la ciclovia meridiana li attraversa più o meno tutti. Il nome di ciclovia meridiana nasce un po' dal pensiero meridiano di Cassano, e quindi con l'idea del turismo lento, che è una risorsa per la Basilicata, per le aree interne, e un po' nasce dall'idea di ripercorrere appunto la via Erculea, l'antica strada dei Romani. Noi qui abbiamo all'interno del parco, e sarà lambita dalla ciclovia, una nostra piccola Pompei, che sono gli scavi archeologici di Grumento, un'intera città romana con tanto di teatro e di anfiteatro, e percorrerà, costeggerà il lago del Pertusillo, che è il più grande invaso artificiale d'Europa, e arriverà fino al Monte Sirino, quindi fino alla parte più meridionale del parco. La ciclovia parte da Potenza.

0: Potenza città, che è al di fuori del parco, perché a Potenza c'è la stazione, il hub ferroviario di Basilicata, e la maggior parte dei turisti, dei cicloturisti, viaggiano per spostarsi in treno. Quindi abbiamo ampliato questo collegamento da Potenza a Tito, che è il primo comune che viene lambito dalla ciclovia, per consentire alle persone di arrivare in treno con l'alta velocità fino a Potenza e poi poter circolare all'interno della ciclovia.
1: Una ciclovia attualmente percorribile in tutti i suoi 300 chilometri?
0: I percorsi già ci sono, siamo alla progettazione esecutiva per quanto riguarda l'installazione delle colonnine per le bike, delle guide, tutto quanto servirà per consentire al turista una fruizione completa del paesaggio e la garanzia di tutti i servizi. È un lavoro che noi intendiamo fare anche con le strutture ricettive del territorio, perché poi ovviamente il turista che arriva deve trovare l'albergo, il bar, il ristorante, il luogo dove potersi fermare per poter vivere serenamente una esperienza all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano.
1: Dunque, mancano i servizi per i cicloturisti, ma di fatto l'infrastruttura già c'è e i più avventurosi possono già percorrerla, come dire.
0: Sì, tutte le strade sono già percorribili, tutte le strade sono già percorribili, manca l'infrastrutturazione secondaria, anche perché noi andiamo su percorsi viari già esistenti, non è che costruiamo nuovi percorsi viari, li tracciamo. L'idea che noi abbiamo è quella di consentire alle famiglie, cioè non solo all'avventuriero, di fare il percorso, ma di consentire al turista medio di poter vivere l'esperienza cicloturistica all'interno del Parco dell'Appennino Lucano. Parimenti, volevo dire, anche se non è ciclovia, che noi abbiamo collegato con un cammino anche che abbiamo chiamato il Cammino Meridiano, tutti i luoghi mariani, perché le montagne dell'Appennino sono costellate di luoghi mariani, le cappelle extramoenia mariane, sulle vette delle montagne, le abbiamo collegate fra di loro in modo da poter costruire anche un cammino per tutti quegli altri appassionati, che sono gli appassionati dei grandi cammini religiosi o comunque dei grandi cammini turistici, che possano vivere anche in quest'altro modo il paesaggio e del parco.
1: Grazie ad Antonio Tisci, presidente del Parco Nazionale dell'Appennino Lucano Val d'Agri, Lago Negrese.
0: Grazie a lei.

0: continuiamo a pedalare in Basilicata. In questa puntata mettiamo davvero molti chilometri sulle gambe. Ora siamo a Potenza e partiamo per un anello di 350 chilometri, quindi partenza e ritorno su Potenza, nel nord-est, tra le valli del Bradano e del Basento. Siamo con Manuela Lapenta, associazione Ciclostile Basilicata Bike Trail. Buon pomeriggio Manuela, ben ritrovata.
1: Ben trovata Alessandra, bentornati in Basilicata.
0: Sì, nostra referente della Basilicata, grande insomma conoscitrice della Basilicata e soprattutto della Basilicata in bicicletta. Ci vuoi suggerire un percorso relativamente lungo, perché abbiamo detto 350 chilometri ad anello che è proprio tracciato tu. Ci vuoi raccontare intanto a grandi linee dove ci troviamo?
1: Sì, allora ogni volta che mi chiedono di suggerire un percorso in bici nella nostra Basilicata vado in crisi, perché è una regione che si presta straordinariamente bene grazie a tantissime strade che si possono pedalare serenamente, perché sono sicure, perché è scarsamente antropizzata. Però questa volta voglio proporre agli ascoltatori, a te che ti aspetto sempre, e agli ascoltatori un percorso in una zona della quale ci stiamo innamorando progressivamente nelle ultime io le chiamo magiche peregrinazioni in cerca di sentieri e strade nuove, che è un po' la zona nord-est della Basilicata, quella che noi chiamiamo un po' il granaio di questa regione, perché è un'area dedita prevalentemente piena di campi di grano e quindi colline, antropizzata meno ancora se possibile di altre zone, quindi un posto molto molto affascinante e anche molto particolare. Quindi l'itinerario dalla nostra città, da Potenza, va verso nord, attraversando qualche borgo che conserva qualche sorpresa per il cicloviaggiatore, e poi si dirige a sud, una puntatina nei Calanchi, e fa il giro di boa per rientrare a Potenza tramite le Dolomiti Lucane prima e

0: poi l'Appennino, quindi boschi, è un percorso che dà un po' la misura delle mille anime di questa regione.
1: Dicevi borghi, quali sono i borghi che vengono toccati?
0: Allora, il primo borgo è proprio quasi l'Interland potentino, Vaglio Basilicata, che tra l'altro è anche l'unico paese ciclabile della Basilicata, già che ci sono questa cosa la posso dire, perché poi da lì insomma la traccia si dirige a nord, attraversa anche Cancellara, che è un altro piccolo borgo famoso per la produzione della salsiccia, perché poi sappiamo che la Luganega si chiama così proprio perché è un prodotto della nostra gastronomia, un prodotto di punta. La traccia successivamente passa a Oppido Lucano, che è un altro paese molto particolare da un punto di vista culturale, perché ha un velodromo molto importante, nato da pura passione di alcuni personaggi appunto appassionati di bicicletta, e ha una delle collezioni cinematografiche più importanti d'Europa a livello di antiche pellicole. È la Cineteca Lucana ed è anche quello frutto di una iniziativa privata, quindi è un paese che riserva delle sorprese. E poi dopo Oppido praticamente i borghi li abbandoniamo per un bel po' per tuffarci in quest'area straordinariamente bella, che è quella di Monteserico, ed è l'area della riforma fondiaria che ha trasformato completamente il nostro territorio. Quindi chilometri e chilometri di colline, queste vecchie case coloniche abbandonate che danno vita veramente a un paesaggio incredibile, incredibile, perché non sai esattamente in quale tempo storico sei. E poi si passa ad Ersina, che ha un'altra chicca: nella sua cattedrale di Santa Eufemia c'è una statua di Mantegna proprio dedicata a Santa Eufemia. Poi si scende nella Valle del Basento con Grassano, Grottole, la sua chiesa di Ruta senza tetto. Insomma, abbiamo un bel po' di cose interessanti da raccontare.
1: E il tipo di strada com'è, dal punto di vista ciclistico, che tipo di
0: Sì,
1: percorso è?
0: allora è quasi tutta su asfalto, ci sono alcune piccole porzioni di sterrato, perché poi, come dicevo, questi paesaggi, quelli che sono stati un po' trasformati dalla riforma, sono molto praticati da mezzi agricoli, quindi questo fa sì che i tratturi siano naturalmente manutenuti, perché sono praticati da trattori, da mezzi agricoli e dagli agricoltori. Noi consigliamo una bici da trekking, una bici gravel, sono l'ideale per fare questi percorsi.
1: E il dislivello com'è?
0: E il dislivello, come sempre in Basilicata, insomma, si parla abbastanza chiaro, nel senso che noi abbiamo una regola del doppio. Di solito i chilometri corrispondono al doppio del dislivello, quindi in questo caso siamo a circa 7.000 metri di dislivello,
1: E quindi
0: 7.400, qualcosa del genere.
1: Voi lo consigliate in quanti giorni?
0: Quando abbiamo fatto insomma questo itinerario, poi lo abbiamo ripercorso recentemente per fare un servizio fotografico, perché poi questo itinerario sarà disponibile con un bellissimo racconto fotografico e un racconto anche in parole su Destinations di Alvento, che uscirà a fine anno, e questo numero, insomma, questa pubblicazione, che è un libro speciale di cicloturismo pubblicata da Alvento. Noi abbiamo fatto, sì, diciamo 4 giorni, siamo partiti un pomeriggio e abbiamo fatto delle tappe anche un po' brevi, perché dovevamo comunque prenderci il tempo per fare le foto. Insomma, se si riesce, soprattutto la prima parte ha meno dislivelli, quindi magari ci si può organizzare per fare una tappa un po' più lunga all'inizio, ma io direi 5 giorni probabilmente sono l'ideale per godersi il paesaggio, insomma, per fermarsi anche a mangiare, ecco, assaggiare tutte le cose che questa regione propone.
1: Bene, quindi ricordiamo per le tracce, abbiamo detto ci sarà questa pubblicazione dedicata al cicloturismo di Destination di Alvento e poi comunque tutti i vostri riferimenti di Basilicata Bike Trail sul vostro sito, sulle vostre pagine social per avere anche delle
0: Sì,
1: informazioni.
0: noi siamo ben contenti di fornire informazioni a chiunque voglia venire a pedalare qui, perché poi è una meta che stanno scoprendo un po' tutti, e il nostro presidio costante, mappatura costante dei percorsi, è per le persone una garanzia alla fine di pedalare. dall'abilità. Quindi sì.

0: Coast to Coast, un cammino che abbiamo raccontato anni fa quasi più come una suggestione di viaggio, suggestione che nel frattempo ha preso la forma di un cammino vero e proprio che ritraccia in qualche modo l'itinerario percorso dai protagonisti del film del 2010, appunto Basilicata Coast to Coast, film diretto da, ricordiamo, Rocco Papaleo, in viaggio a piedi insieme agli altri protagonisti del film da Maratea fino alla costa ionica. Allora, questa è la premessa, mentre per il racconto di questo viaggio e per i dettagli ci affidiamo al geologo Pompeo Limongi, CAE di Lago Negro, nonché uno dei referenti coordinatori di questo cammino. Buongiorno Pompeo, ben ritrovato.
1: Buongiorno.
0: Allora Pompeo, innanzitutto l'idea in qualche modo è diventata realtà, anche se sappiamo che c'è ancora un po' di lavoro da fare.
1: Beh, sì, insomma, la scorsa trasmissione, insomma, qualche tempo fa avevamo detto che ci si stava lavorando e in effetti nel luglio 2024 poi finalmente, proprio alla presenza di Rocco Papaleo, è stato dato il via al cammino qui a Maratea nell'ambito di una manifestazione che si chiama Marateale di cinema, e quindi c'era Rocco Papaleo e con l'occasione, insomma, fu presentato anche il cammino.
0: Ecco, l'idea devo dire che si è accesa nella mente del cercatore di vie Riccardo Carnovalini, poi insomma il CAI di Lago Negro in qualche modo ha tradotto la suggestione del film in realtà.
1: Sì, anche Carnovalini, diciamo, aveva seguito proprio il film nei primi anni, subito dopo l'uscita del film stesso, quindi un po' seguendo le tracce proprio del film. Noi invece, per farne un cammino, diciamo, molto più fruibile, che si può in qualche modo completare nell'arco di 7-8 giorni, abbiamo preferito farlo correre lungo la via istmica della Valle del Sin, insomma, diciamo, lasciando la suggestione cinematografica e insomma affidandosi un po' a quello che è il percorso storico che è stato individuato tra grosso modo la costa ionica, tra Policore e Nova Siri, e il golfo di Policastro, in questo caso Maratea.
0: Ho letto anche di oltre 1800 punti di segnalazioni, per cui è stato fatto un gran lavoro, dobbiamo dire, di tracciamento.
1: Sì, allora i primi camminatori non sono tantissimi, ma qualche centinaio è già riuscito a percorrere il sentiero, si dichiara molto soddisfatto della segnaletica che abbiamo messo in campo. In effetti si è trattato di un lavoro interessante, perché diciamo il CAI ha proposto ai gruppi di azione locale, Galla Cittadella del Sapere e il contratto di fiume, proprio che si chiama Basilicata Coast to Coast, diciamo FLAG anche, diciamo sempre gruppi di azione locale. Nel 2022 proponemmo e fu molto accolta questo progetto, è stato finanziato con poche risorse, diciamo la verità, e il CAI si è preso il fardello, insomma, di progettarlo, di disegnarlo, di mettere la segnaletica sia orizzontale che verticale.
0: Sono poco meno, non abbiamo detto poco meno, di 170 km divisi in 12 tappe da Maratea a Nova Siri. E che tipo di territorio attraversiamo e quali sono le tappe di questo cammino?
1: Le tappe ovviamente si fanno coincidere con i paesi che sono attraversati, che sono 13, quindi partendo da Maratea, arrivando a Nova Siri, passando per Lauria, Trecchina, Latronico, Episcopia e ancora Chiaromonte, poi Senise, Neoepoli, San Giorgio Lucano, Valsinni, Rotondella e infine appunto Nova Siri. Quindi le tappe sono con chilometri un po' diversi una dall'altra, perché sono tra paese e paese, poi ciascuno secondo le proprie capacità riesce a raggrupparle magari per compiere il cammino stesso in 7-8 giorni, qualcuno se lo vuol godere in 10 giorni quindi, o 12, perché no?
0: È un cammino adatto a tutti questo?
1: Come tutti i cammini non è proprio adatto a tutti, ci vuole una buona tenuta, ma le tappe più lunghe sono 24 chilometri, sono un paio, perché proprio non c'era la possibilità di spezzarlo, però poi stiamo attrezzando un po' i servizi con il trasporto bagagli eccetera, insomma si riesce a fare. Le pendenze in Appennino non sono proprio basse diciamo così, quindi partendo da Maratea si hanno pendenze abbastanza interessanti per poi andare calando dopo aver scavallato la dorsale.
0: Qual è la parte più interessante tutta dal punto di vista di un geologo, quale sei?
1: Ma tutta, direi. Ma perché okay. È veramente interessante, cioè quando si attraversa l'Appennino, insomma, si cambia paesaggio un giorno dopo l'altro, perché tra l'altro

0: dalla costa rocciosa di Maratea, si passa alla costa sabbiosa del Metapontino, e quindi in questo caso di Novasili, dove le pendenze sono decisamente più basse, dove ci sono conglomerati, mentre da noi prevalgono calcari, insomma, con falesi, eccetera, dall'altra parte invece no. Quindi cambia la vegetazione, cambia le suggestioni, ma effettivamente abbiamo belle montagne da vedere, non da scalare, ovviamente, nel senso che il cammino poi si sviluppa evitando le salite più dure, ecco.
1: E in chiusura, cosa piace ai camminatori di questo viaggio a piedi?
0: Beh, proprio il fatto di aggiungere due mari, di fare il bagno prima a Maratea e poi a Novasili, o viceversa, perché si può compiere in entrambe le direzioni, godendosi la montagna, boschi molto belli, tanti tanti paesaggi diversi, passando per borghi che, utilizzando un termine veramente abusato ma anche interessante, sono autentici, nel senso che conservano lo spirito veramente di paese, ecco.
1: E allora seguiremo sicuramente l'evolversi di questo cammino. Intanto vi ricordo il sito basilicatacoast2coast.com, dove troverete insomma tutto quel che serve per mettersi in cammino appunto in Basilicata. Grazie mille a Pompeo Limongi, a presto, buon cammino.
0: Grazie, buon cammino a tutti, ovviamente.
1: Quindi ora muoviamo gli ultimi passi in Basilicata, spostandoci nella porzione più a nord della regione. Ci spostiamo infatti a Muro Lucano, siamo in provincia di Potenza, e qui scopriamo la via delle Ripe dei Mulini, un'antica via scavata anche in parte nella roccia, una via di collegamento e di approvvigionamento d'acqua, che oggi è uno dei luoghi anche del cuore FAI, e anche, come piace a noi, un percorso di trekking, un breve percorso di trekking ma intenso, che ci immerge nella storia di questo angolo di Basilicata, appunto, che raccontiamo in compagnia della storica Chiara Ponte. Buongiorno Chiara.
2: Buongiorno a tutti e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, visto insomma che sei una storica, partirei dalla storia di questa Via delle Ripe, raccontaci un po'.
2: Certo, innanzitutto introduco il luogo in cui ci troviamo. Dal punto di vista naturalistico, le ripe sono delle rocce calcaree che costituiscono un paesaggio spettacolare caratterizzato dalla presenza di gole profonde ma anche di vegetazione e di acqua, perché tra le ripe scorre un torrente chiamato San Pietro. Si tratta di un ambiente incontaminato e ricco di biodiversità, dove ad esempio ha nidificato la rara cicogna nera. E ora ci addentriamo nella storia di questo sito. In epoca medievale le ripe sono state sfruttate per scopi difensivi, tanto che a ridosso di esse furono costruiti il castello di Muro Lucano e il primo insediamento urbano, cioè il quartiere Pianello. Nello stesso periodo, intorno al X-XI secolo, quindi, per poter attraversare il canyon delle Ripe, è stata realizzata una strada rupestre, che è appunto la strada più antica di Muro Lucano, perché gli abitanti del borgo ogni giorno dovevano recarsi sul versante opposto, dove c'era l'unica fonte d'acqua a disposizione e le terre da coltivare.
1: Questa è un'antica via, abbiamo detto, che si è ben conservata fino ai giorni d'oggi, e anche grazie insomma alla costruzione di questo ponte, dobbiamo dire, nell'ultimo secolo. C'è pure però un ponte romanico del XII secolo. Qual è la caratteristica poi di questo percorso?
2: Allora, la caratteristica principale di questo percorso, che lo rende sicuramente suggestivo e unico nel suo genere, è la presenza di opere di archeologia medievale che sono in simbiosi con la natura e con il paesaggio circostante. Infatti, dopo aver camminato su gradoni ricavati dal banco roccioso e aver incontrato alcune cavità naturali, come hai anticipato tu, si attraversa un piccolo ponte che è stato costruito intorno al 1100 in stile romanico, quindi con l'arco a tutto sesto. Questo ponte viene erroneamente denominato Ponte di Annibale, anche se questo celebre condottiero cartaginese è arrivato nel nostro territorio ben 1300 anni prima rispetto alla costruzione del ponte. Annibale arrivò qui, precisamente nella piana di Numistrum, che sorge nel territorio di Muro Lucano, un antico insediamento dei Lucani, per combattere una battaglia contro il console romano Claudio Marcello nel 210 a.C. Inoltre, lungo questo sentiero sono visibili i resti di 5 mulini ad acqua a ruota orizzontale di una gualchiera dove veniva lavorata la lana. Erano degli opifici costruiti in pietra su 3 livelli che funzionavano sfruttando la forza motrice dell'acqua. Nello specifico, l'acqua veniva raccolta in apposite vasche ricavate lungo le pareti delle ripe e tramite dei canali veniva portata all'interno di ciascun mulino, dove era utilizzata per azionare le ruote. Per sé secoli questi edifici hanno rappresentato un'importante attività economica per il nostro paese, fino all'inizio del 1900, quando questo sentiero fu abbandonato per la costruzione di un moderno ponte che collegava le due estremità del canyon, quindi un ponte in cemento armato ad arco parabolico sospeso a 105 metri di altezza, che fu il primo di questo genere costruito nell'Italia centro-meridionale.
1: Ecco, Chiara, a te cosa piace di questo sentiero?
2: Allora, a me piace il fatto che in un unico sito siano concentrati diversi elementi, quindi geologia, flora e fauna, archeologia e storia, leggende e tradizioni popolari di cui è ricco, insomma, questo posto, ma anche la devozione, perché ad esempio San Gerardo Maiella, che è un santo nativo di Muro Lucano, diventato poi il santo patrono di tutta la regione Basilicata, da piccolo lo attraversava per raggiungere la chiesa romanica della Madonna delle Grazie di Capodigiano, dove gli appariva Gesù bambino per donargli il pane. Quindi devo precisare che in origine questo sentiero, diciamo che è stato riscoperto proprio perché era un luogo di fede. Dopodiché, quando è stata riscoperta la potenzialità di questo luogo, sia grazie all'intervento delle varie amministrazioni comunali, ma anche di volontari e associazioni del territorio, si sono adoperate per valorizzarlo, riscoprirlo e ripristinarlo per renderlo fruibile ai visitatori. E poi di questo sentiero mi piace il senso di pace e tranquillità che trasmette il luogo, l'acqua che scorre, i suoni della natura, ma soprattutto il paesaggio che si ammira da lì giù. Ad esempio, dal ponte romanico si vede il moderno ponte del 1918 che lo sovrasta, e anche il Borgo Pianello. Invece, da una vasca di contenimento dell'acqua, che oggi è diventata una sorta di terrazza panoramica, si ammira l'abitato di Muro Lucano, che sorge arroccato su una collina. In cima c'è il castello dove nel 1382 fu imprigionata e assassinata la regina di Napoli Giovanna I d'Angiò, mentre accanto al castello si sviluppa la cattedrale, il palazzo vescovile e l'antico seminario che oggi è sede del Museo Archeologico della Basilicata Nord-Occidentale.
1: Con chiusura, questo non l'abbiamo detto, è il sentiero delle Ripe, è un sentiero che si percorre in circa un'ora, no? Chiara, sì. A chi lo consiglieresti?
2: Allora, è un percorso adatto un po' a tutti, tranne per chi soffre di vertigini e per chi ha difficoltà motorie, quindi io lo consiglio agli appassionati di natura e di storia, a chi fa trekking, ma anche alle famiglie, perché secondo me è un posto molto suggestivo da visitare o semplicemente per fare una passeggiata e per potersi rilassare. Tra l'altro, al termine del percorso, nei pressi della fontana medievale c'è anche un'area picnic. E infine vorrei suggerire a chi sceglie di venire a visitare, a percorrere il nostro sentiero delle Ripe, di approfittare per fare anche una visita guidata a Muro Lucano, perché è un paese ricco di storia, di monumenti e di stupendi scenari paesaggistici.
1: Allora, quindi, per questa camminata anche nella storia, vi ricordiamo Sentiero delle Ripe e dei Mulini, appunto, a Muro Lucano. Grazie mille a Chiara Ponte, a presto.
2: Grazie a voi per questo invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
1: E per oggi il nostro viaggio si ferma qui, ma torneremo domani, sempre alle 15, per continuare il nostro Grand Tour tra le regioni italiane. Buona serata.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Tregua finita in Medio Oriente, Trump torna a minacciare Teheran dopo i raid contro le basi americane in Giordania. Sprint del governo sul riconoscimento facciale, protestano le opposizioni a rischio le libertà, domiciliari e tossicodipendenti sì definitivo alla legge. Firmato il contratto della sanità fino a 240 euro lordi in più al mese per gli infermieri. Il mia colpa di Mancini, la maglia azzurra è come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Un saluto dalla redazione di GR24, Alessandra Schepis in conduzione, Gianmarco Ferronato in regia. Si allarga sempre di più il conflitto in Medio Oriente, l'Iran attacca una base USA in Giordania e colpisce tre petroliere nello stretto di Hormuz. Poco dopo arriva la risposta degli Stati Uniti che lanciano per la prima volta insieme all'Arabia Saudita azioni coordinate contro milizie sostenute dall'Iran in Iraq.
2: Sembra essere già finita la breve tregua che aveva segnato gli ultimi giorni del conflitto tra Iran e Stati Uniti. A sorpresa, Teheran